0: Piaggia non, non hanno confezioni loro, vendono tutte robe sciolte.
1: Quindi, gli elementi base, diciamo così, no?
0: Sì, sì. Ah. Proprio lì sono il venerdì 18 settembre alle 20. Hanno uno spazio di un bar, una specie di bistrò, e farò questa conferenza. Anche lì partirà un corso i sabati pomeriggi, però lì perché di sera no, perché la gente fa fatica. Se siete dalle parti di Schio, Tiene o anche di Padova, perché per andare a Schio insomma partenza l'autostrada, perché è un negozio veramente fuori del comune. Ah. Sono due ragazze, la Ornella e l'altra non so come si chiama, in cui proprio improntano proprio una visione di non sprecare cibo, di non inquinare l'ambiente con confezioni di questo o dell'altro, per cui trovate le alghe sciolte, i cereali sciolti, la pasta, proprio veramente è un negozio che io mi ricordo che c'era qui a Cadoneghe, c'era un negozietto proprio negli anni 90 che si chiamava, adesso non mi ricordo più che si chiamava, che ci andava proprio anche lì, ti portavi il tuo cereale e ti macinavano, ti facevano la farina.
1: Pazzesco.
0: Oppure andavi lì con i chicchi, prendevi i chicchi lì, ti facevano i fiocchi, avevano la fioccatrice e ti facevano i fiocchi in diretta.
1: Che spettacolo.
0: Come una volta che c'era il mulino, sì, no? Sì, sì. Mi ricordo a casa mia proprio si portava il sacco delle panocce e ti facevano la polenta, no? Per cui è un negozio, infatti è bello perché si chiama Essenza, l'anima della spesa.
1: Ma mi tiro giù anche il nome che non so.
0: Essenza, l'anima della spesa. Pratica, passi Schio, sulla sinistra trovi questo negozietto, si chiama Essenza dell'anima della spesa.
1: Okay.
0: Poi vabbè, andiamo a ottobre, però il 16 ottobre che è un po' ormai lo promuoviamo, però lo dico ormai, alla casa Maras che è a Vigo Novo. Farò anche qui venerdì 16 ottobre alle 20:30 un incontro proprio per approcciare la macrobiotica e per presentare il corso anche lì alla casa Maras a Vigo Novo. Adesso qui non ho l'indirizzo, che non è scritto sul volantino. Vabbè, associazione Casa Maras, se lo trovate, insomma, okay. È a Vigo Novo. Un po' questo, sì.
1: Quindi abbiamo un autunno molto caldo per
0: sì,
1: te,
0: veramente,
1: mille
0: veramente,
1: presenze
0: sì.
1: Da tutte le parti, tutti ti vogliono, Fiorenzo.
0: Ma diciamo che l'approccio alla macrobiotica non è da tutti. È chi fa un cammino spirituale, di energia, che non è né vegano né vegetariano.
1: Sì, sì.
0: E il macrobiotico lavora sull'energia dei cibi. Infatti adesso vediamo se abbiamo tempo, finito la spesa, andremo proprio a approfondire il principio, io chiamo principio educativo universale, che è lo yin e lo yang.
1: Fantastico.
0: Tutto l'universo è contrazione e dilatazione, anche il nostro respiro, vedi, contrazione e dilatazione. Guarda il nostro giorno, il giorno caldo, giorno, luce, yang, comincia la sera lo yin, vedi, 12 ore di luce, 12 ore di buio,
1: sì.
0: Per cui attività e riposo, se non c'è attività e riposo non c'è vita, perché tu non puoi lavorare 24 ore su 24.
1: No, assolutamente.
0: Per cui io quando l'ho conosciuto, penso nell'85-83, ho detto qui c'è una grande verità, ho detto.
1: Sì.
0: E ho cominciato a approfondire sto principio yin e yang, che alla fine ho visto che si può mangiare di tutto, anche se noi siamo vegani di natura. I tre cibi fondamentali per gli esseri umani sono i cereali, i legumi e le verdure. Però io non escludo anche qualche volta un po' di pesce, di carne. I formaggi bisogna andare piano, perché io dico sempre che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento. Però qualche volta un pezzettino di formaggio, non è quello, insomma. L'importante nella macrobiotica è equilibrare questi cibi yang che andiamo a vedere e i cibi yin. C'è proprio questo equilibrio, no?
1: Eh sì, l'equilibrio.
0: Che è in base a tanti fattori che poi vedremo. Per cui è semplice, ma anche complessa un po'.
1: Beh, come ho detto anche l'altra volta, credo che al di là delle ovviamente nozioni che uno impara poi con l'esperienza, sia anche una grande sperimentazione, è un percorso. Sì. Non è che uno, diciamo,
0: esatto,
1: anche facendo un corso di quelli
0: poi
1: il giorno dopo dici
0: no.
1: So far tutto, ma è anche bello che apprendendo quelle che possono essere proprio il significato filosofico e spirituale,
0: esatto,
1: della macrobiotica, poi uno comincia a capire cosa sta andando a fare,
0: esatto,
1: e quindi quindi gradualmente apprende ancora meglio e approfondisce.
0: Sì, diciamo che non è solo cucina, è uno stile di vita,
1: sì.
0: Di cambiare le abitudini, e stare attenti a quando fai la spesa, qui si dice sempre no, spengi il carrello, accendi il cervello,
1: sì.
0: È uno slogan che mi piace tanto io. Perché veramente c'è un'ignoranza pazzesca, e legge le etichette quando dico c'è E124, caso divento E124, no? Cavoli, insomma, bisogna un po' avere una coscienza che il cibo fa il tuo sangue, fa le tue cellule, io dico, non so se sia vera sta cosa, fa anche le tue emozioni, i tuoi pensieri il cibo, per cui dobbiamo approfondire la qualità e l'energia che ha dentro il cibo, perché non è solo materia, è la vibrazione che ha dentro il cibo.
1: Certo.
0: Io sono stamattina dall'orto a prendere una carota, aveva un profumo, un sapore che neanche il biologico non ce l'ha.
1: Sì.
0: Per cui un vegetale preso dalla terra oppure un frutto preso dall'albero ha un'energia, una vibrazione che non esiste potente. Che sia biologico,
1: sì, sì, è vero.
0: La freschezza, la vitalità che ha un cibo appena raccolto, non c'è paragoni a quello che vendono i negozi, insomma. Però è ovvio che tutti non possono avere l'orto.
1: Però secondo me anche questa è una falsa credenza, nel senso che un po' anche adesso, ad esempio, chi non ha lo spazio proprio fisico, esistono gli orti sociali.
0: Bravo, è vero.
1: Oppure ad esempio ci sono anche persone che hanno uno spazio. Noi anni fa, quando avevamo lo spazio lì nella terra,
0: sì.
1: Avevamo chiesto a qualche vicino se voleva condividerlo con noi, no? Dicendo così ci diamo mano a
0: la terra è massa bassa, però.
1: Sì, cioè, quindi voglio dire, bisogna anche un po' di atto di volontà.
0: Esatto.
1: Perché io ti dico, quello che mi dà l'orto in termini proprio di restituzione è una cosa incredibile. Cioè.
0: Ma l'uomo viene dalla terra, deve ritornare alla terra, non c'è niente da fare, per cui la terra ti rilassa. Io vado sempre a piedi scalzi, tutti mi conoscono per i piedi scalzi. Però quando sei nella terra, nell'orto, veramente è una soddisfazione scaricare, perché la terra, secondo me, è un campo elettromagnete, e tu, stando a piedi scalzi, la terra assorbe tutte le tue casini, tensioni, nevrosi e altre cose, no? E poi a me piace molto la situazione quando metto giù un seme e vedo che comincia a crescere, germogliare, madonna, dico, incredibile, un seme secco, inutile, comincia a germogliare, è una cosa veramente che mi dà un calore dentro, dico, la vita, no? Dopo farà una pianta e quella mi darà forza, energia al mio corpo, per cui è veramente... Ritornando al nostro cibo, no? Perché scegliere un cibo naturale e biologico? Il cibo naturale, e non scegliere quello industriale o meccanicistico, scientifico, lo chiamo, no? Perché il cibo naturale, biologico, è integrale e ha in sé la vita, mentre quello industriale, tipo tutto quello che è processato nel vasetto, anche nel biologico, tutto, tante robe processate, non ha più in sé la vita. È un cibo materiale che ti riempie sì lo stomaco, perché però non dà energia sottile al corpo. Per cui un cibo naturale ha in sé la vita. Io faccio sempre il paragone del seme, no? Se un seme germoglia, ha in sé la vita.
1: Certo.
0: Se un seme non germoglia, un riso bianco non può germogliare, gli hanno tolte la fibra, gli hanno tolto il germe, è un cibo morto. Se io mangio morto, non posso avere la vita nel tempo. Infatti tutte le malattie dell'uomo occidentale, quali sono? Malattie degenerative, parlo di diabete, Alzheimer, Parkinson, pressione alta, tutto quello che ci va dietro, no?
1: Troppi cibi processati e senza vitalità.
0: Ma è una sera, giorno dopo giorno, la goccia, no? La goccia ogni giorno, mese, anni e anni, è ovvio che il corpo a un certo punto, ho visto il telegiornale del Veneto l'altra sera, una signora di 106 anni, vedi che si può vivere fino a 106 anni, l'uomo è fatto come per vivere 110, 120 anni, no? Se l'esempio di questa donna che aveva 106 anni, aveva ancora le sue gambe, la sua testa, cavoli, perché non possiamo anche noi? È ovvio che noi abbiamo stravolto continuamente le leggi della natura, no? A parte quello che mangiamo, mandiamo il letto alle 11, mezzanotte, l'una, stiamo sempre sotto la luce artificiale, tutte cose che a lungo andare cosa indeboliscono? Soprattutto i reni, e cuore, perché i reni sono un po' la forza del corpo, dicono gli orientali, che i reni sono la banca del nostro corpo. E ogni stress che tu hai, luce artificiale, inquinamento, cibo processato, stress, emozioni, indebolisce nel tempo, no? indebolisce, a un certo punto tu hai la milza, io mai ho il fegato, qualcuno ha, tutto ereditiamo qualcosa che ha di debole, no?
1: Certo.
0: E dopo le paghi, ovvio, dai 80, 70, anche, adesso anche più giovani dai 50 ci cominciano già i problemi, no?
1: Sì, adesso vengono aggravati anche da altri fattori esterni,
0: vabbè,
1: no?
0: Ovvio, sì,
1: però come dici tu,

0: e questi cibi te lo tolgono invece di dartelo. Lo zucchero è proprio un ladro di tutti i minerali che noi abbiamo bisogno, no? È il cibo più acidificante che abbiamo mangiato. Io la chiamo la bomba atomica dell'umanità, lo zucchero bianco, e lo trovi dappertutto, in tutti i vasetti, anche nelle fette biscottate mettono zucchero, negli yogurt. Mangio yogurt naturale, c'è zucchero anche lì, guardate. Madonna. Cominciamo a leggere le etichette, chi fa la spesa, voi donne, almeno l'80% che fa la spesa le donne, no? Che hanno in mano con l'umanità, guardiamo le etichette. Vi prendete mezz'ora, tre quarti d'ora a fare la spesa, ma cominciamo già a leggere le etichette, di tutto c'è dentro. Per cui i cibi industriali e raffinati sono veramente cibi che a lungo andare tossici. Il cibo biologico, ma costa un 20-30% di più. Ma se voi andate verso il cibo essenziale, alla fine risparmiate. Perché io dico i tre cibi fondamentali che dicevo prima, no? I cereali, un po' di legumi e le verdure di stagione. Tutti gli altri sono cibi da come si dice, da limitare al massimo l'uso. Per cui vediamo, allora abbiamo detto, allora il sale raffinato, quel sale marino integrale e il gommasio o la salsa di soia, è un sale liquido. La farina raffinata, chi vuol fare qualche volta qualche dolce, con farina integrale o di grani antichi, oppure far dal chicco i fiocchi o il semolino. Io stamattina mi sono fatto un semolino proprio con l'orzo, mi ho macinato l'orzo e mi sono fatto un semolino di orzo. Sì, io ancora 20 anni fa al Sana di Bologna mi sono preso sia il mulinetto a mano che la fioccatrice. Bisogna investire nella salute, no? E per cui, perché tutto quello che trovate nei negozi bio è tutto un po' come si dice, precotto per essere conservato. I fiocchi, certo, o il semolino o la farina mettono in queste confezioni che sparano dentro dei gas che sono anche tossici, anche quelle, no? Il pane, un alimento anche questo che io dico di mangiarlo più autunno-inverno. I prodotti da forno sono prodotti yang, si dice, no? Duri, secchi, no? E si mangiano in autunno e in inverno, che portano dentro calore. Primavera e estate è meglio ridurre al minimo. Per cui, se dovete prendere il pane, io consiglio i cereali che non mangiate, tipo pane di farro, di segale e di grani antichi, sempre di pasta madre con una fermentazione naturale. Per cui io comincio di solito a mangiare il pane. Adesso l'ho veramente diminuito tanto il pane, da metà ottobre in poi che comincia il freddo un po', no? Però ha senso portare dentro un calore,
1: okay.
0: Ma primavera e estate meno mangiato i prodotti da forno, ma ci sono 30 gradi fuori, no?
1: Sì, beh,
0: poi dentro calore dopo ti fa bere, no? Qui, tanti ci fanno il pane in casa, però io dico a primavera, da metà maggio state un po' a riposo, non fate pane, andate in ferie, no?
1: Sì,
0: ma... e cominciate magari a metà ottobre. Io non, certo, dico eliminarlo il pane, io sto eliminando nel tempo pasta e pane, vedo che non, per me non fa bene.
1: Ah, okay.
0: Io cerco di mangiare sempre insieme, dare alla fonte della vita, alla fonte dove la natura l'ha fatto, no?
1: Certo.
0: È ovvio che è troppo semplice, vedi, è lì, togliere, come dicevi, da togliere, no?
1: Sì.
0: È ovvio che tornare al seme vuol dire di tornare alla fonte, no? Per cui, però, un po' di pane qualche volta d'inverno lo mangio anch'io. Poi, tutto quello che è latte, yogurt, formaggi vari, che abbiamo detto che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento, io lo inserisco delle creme. Creme di riso, creme di miglio, creme di rano saraceno con i latticini o con i budini che poi vedremo. Lo zucchero bianco, abbiamo detto che lo sostituiamo con il malto di riso o col sirocco di riso, volendo. Però ho detto l'altra volta che il miglior zucchero lo prendiamo dai vegetali, dai vegetali tondi, per cui la cipolla, la rapa, la zucca, adesso è pulito le zucche, il finocchio, anche la carota, insomma tutto quello che è vegetale dolce è uno zucchero che tu assimili piano piano, ha delle fibre e dei zuccheri che viene assimilato piano piano, non come lo zucchero bianco, il malto, il miele, no? Va subito in circolo, no? E ti alza subito la glicemia, no?
1: Certo.
0: Mentre un vegetale che ha un zucchero naturale è a lenta assimilazione.
1: Ok.
0: Vabbè, questa è una visione energetica, questa, no? Tutti i biscotti, merendine, fette biscottate, grissini, qua ce n'è, sono corsie intere biologico. Esatto. Qualche galletta di cereale, che anche quella non è una, insomma, è un cibo che sparano a temperature molto alte la galletta, però molto meglio della fetta biscottata e i grissini, insomma. Io vi dico un po' di esperienza, li ho mangiati anch'io all'inizio, adesso non le mangio più, però anche questo è un cibo alternativo, perché il processo di cambiamento deve essere graduale.
1: Sì.
0: Non posso io cambio subito, io ho fatto questi passaggi, no? Adesso sono ritornato a mangiare il seme, e questa è la cosa, no? Poi vabbè, la pasta bianca raffinata con la pasta di semola di grano duro o la pasta di grano saraceno.
1: Okay.
0: Sono due paste un po' che, se devo mangiare la pasta, mangio con questi due tipi di pasta, insomma. Poi i cereali raffinati, abbiamo detto l'altra volta, il riso bianco raffinato, l'orzo perlato, anche il mais, con cereali integrali. Subito i cereali senza glutine, io consiglio riso integrale, il miglio, il grano saraceno, i chicchi di mais. Anche l'avena non ha tanto glutine, non è aggressivo come il grano, insomma, per cui i cereali integrali. Poi abbiamo l'aceto raffinato, perché quello che trovate in te è tutto cibo aceto raffinato. Io l'aceto. Inserire con l'aceto di mele,
1: okay.
0: L'aceto di riso, l'aceto di umeboshi. Adesso fanno tutti gli aceti anche fermentati col melograno, con si può fare con tutti gli aceti, no?
1: Okay.
0: Però attenzione a quello di vino raffinato, anche quello non ha più sostanza, dentro lo zucchero anche l'aceto, mettono dappertutto l'aceto. Poi tanti usano il dado vegetale, perché non ho tempo a fare cipolla, certo, carota e sale del brodo, e allora quelli della Knorr non so come sono fatti, vorrei vedere cosa sono fatti quelli della Knorr. Cominciate a usare il miso. Il miso è, io lo chiamo il cibo della longevità, perché ha dei fermenti, degli enzimi, dei probiotici veramente per la nostra flora batterica eccezionali. Qui se venite sabato, io poi ho un signore di Trento, di Villa D'Agnedo, che me fa lui il miso.
1: Okay.
0: Ho quello di lenticchie, quello di piselli e quello di fagioli neri, e per cui è un cibo veramente, ne basta proprio mezzo cucchiaino nella zuppa di miso, nella zuppa,
1: insomma, e gli dà il gusto,
0: ma gli dà anche proprio
1: nutrimento,
0: cavoli. I cibi fermentati sono per eccellenza i cibi più di coscienza che ha inventato l'uomo.
1: Bello.
0: Perché rafforzano la forma ai batteri, no? I batteri sono le più alte forme di vita.
1: Sì.
0: E noi, mangiando le schifezze che mangiamo ogni giorno, li atrofizziamo, li acidifichiamo, dopo non abbiamo più difese immunitarie. Io non so cosa sia un raffreddore, proprio, no? Esatto. Nel cambio di stagione il corpo cerca di scaricare tutte le tossine che hai mangiato la stagione prima, no? E per cui di solito autunno e primavera sono i due momenti di scarico di tossine, che tutti si ammalano. È perché la farina bianca, il latte, lo zucchero, insomma, questi tre alimenti mangiati ogni giorno, no? Poi i cibi in scatola e surgelati, che ne abbiamo a bizzeffe, qui cibi freschi di stagione. Per cui tanti prendono proprio scatolette di piselli, di ceci in vasetto, no? Bisognerebbe farseli noi, perché ovvio non so come sono fatti quelli.
1: Sì, io qua apro anche una piccola parentesi che secondo me è importante anche come mentalità.
0: Sì.
1: Cioè, cerchiamo anche di valorizzare ognuno il proprio territorio, no? Quindi ci sono sicuramente nell'arco di pochi chilometri
0: 70,
1: contadini,
0: 100 chilometri, assolutamente,
1: dei contadini che magari appunto producono cose di stagione e ai quali magari possiamo rivolgerci, oppure c'è il gas qui della radio,
0: i produttori locali,
1: no? Perché lì abbiamo proprio quello che è era una volta, cioè mangiare ogni stagione il proprio ortaggio, frutto, eccetera, eccetera, no?
0: Assolutamente. Ecco, questo una lancia un po' per il pomodoro che tutti mettono via la passata in autunno, no?
1: No, non sta a dirmi, no. Mi viene un infarto in diretta, perché ne avrò fatti 50 vasetti. Dimmi.
0: Diciamo che ha un senso mangiarlo in estate, anche se non è una verdura tollerata un po' nella macrobiota, perché le solanacee, pomodoro, melanzana, patate e peperone e anche il tabacco non sono, insomma, sono cibi che acidificano.
1: Okay.
0: Non c'è niente da fare. Però Io dico, mettere un cucchiaio di pomodoro su un legume, tipo la, fai, non so, dei ceci, dei fagioli, delle lenticchie, potrebbe star bene un cucchiaio di pomodoro, insomma. Okay. Oppure lo metti, non so, in una pizza, una volta che la mangi va bene, certo. Insomma, è ovvio che non devi mangiare ogni giorno pasta e pomodoro, perché
1: ovvio, va bene,
0: sicuramente,
1: però so. Io l'ho visto come un atto d'amore anche, ecco, anche mettermi lì a fare la passata, proprio a girarla,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: una volta, ecco, quindi
0: sì, sì. Diciamo che le verdure più mangiate in Europa, nel mondo, sono patata e pomodoro ormai, okay. Che sono le più tossiche, si dice, no? Mm-mm. Però è ovvio che se io conosco il principio yin e yang, le yanghizzo. Come fai a yanghizzare un pomodoro molto yin, molto acidificante? Con quattro elementi. Sale. Infatti quello che vendono in giro mettono lo zucchero. Invece io metto il sale e già lo bilancio.
1: Ok.
0: Se io lo mangio cotto, il pomodoro, faccio la passata, è già meglio di mangiare un pomodoro crudo.
1: Ok.
0: Perché il problema del pomodoro è nella buccia e nei semi, che c'è questa concentrazione di solanina, che è molto acidificante, si dice, no? Per cui abbiamo detto sale, fuoco, lo cucino, il tempo di cottura e la pressione. Tipo la melanzana, io la metto sotto sale, spurga quel liquido acidificante che ha. Tipo io quest'estate ho tagliato il pomodoro a metà, l'ho scavato e l'ho riempito di riso di miglio,
1: bello.
0: L'ho messo in forno. Questo vado a bilanciare, vedi?
1: Certo.
0: Per cui, ecco, anche cazzo, sono i pomodori yin e i pomodori yang.
1: Sì.
0: Più grossi sono, più yin sono, più liquido acidificante hanno. I piccolini, i datterini e i cosi, come si chiama l'altro? Datterini e l'altro pomodoro.
1: Beh, ciliegina.
0: Ciliegino, bravo. Okay. Sono già più yang degli altri, perché sono più concentrati e hanno meno liquido acidificante.
1: Okay.
0: C'è anche questa, costano anche il doppio, però. Costano anche 5, 6 euro, 7.
1: Mamma mia.
0: Però anche lì, vedi, nella categoria di pomodori c'è anche quello più yang e più yin.
1: Certo.
0: Come nelle patate, ci sono quattro, no? Le gialle, le viola, le rosse e le bianche. Le rosse sono le più yang. Hanno meno potassio della bianca e della gialla. Però la patata, classico, la mangio al forno o fritta.
1: Certo.
0: Perché perde quel rapporto di potassio che ha, che è squilibratissimo. Infatti se la taglia a metà una patata diventa nera.
1: Sì.
0: Il potassio si ossida, no? Però se io la metto al forno o fritta, perde quella, una percentuale di potassio che ha. E fa meno male. Infatti la patata la mangi calda, fritta, non fredda.
1: Quindi non è solo nell'abbinamento, ma è anche, diciamo, nel modo in cui si cucina, che puoi andare un pochettino a
0: bilanciare,
1: perché sempre, ripeto, il concetto dell'equilibrio alla fine.
0: Esatto,
1: no?
0: Ecco, vedi, la macrobiotica, avendo questo principio e conoscendo gli elementi che ha dentro, li va a equilibrare.
1: Certo.
0: È interessante sta cosa,
1: caspita.
0: No? Molto, molto. Allora, poi abbiamo detto i cibi freschi, poi i cibi scarichi, poi la frutta. La frutta è sempre meglio quella di stagione, assolutamente. Per cui io ho mangiato le prime ciliegie a fine maggio fino a metà ottobre. No, vabbè, c'è gli ultimi cachi o nespole, ma poi tutta la primavera, frutta. Se devo mangiare qualche mela cotta, ma basta frutta poi, perché dopo arriva la frutta che non riescono a mangiare, a commerciare nei paesi orientali. Arriva qua l'uva natale, arriva qua l'ananas natale. Ecco, attenzione ai frutti tropicali, perché non abbiamo un clima tropicale qui. Mangiate d'inverno, perché tanti vegetariani e vegani mangiano molta frutta d'estate, d'inverno. Raffredda, dilata, espande.
1: Certo.
0: E raffredda, indebolisce, no?
1: Pensate.
0: Tipo mangiare la banana, che è un frutto che ha non so quanti trattamenti chimici la banana, che arriva, che è verde come quelle cose lì, quella coda lì, o quella bandiera lì, dopo non so quanti trattamenti chimici fanno alla banana, è pazzesco, eh? E non si spiega perché ci sono tutti questi tumori nella società occidentale, c'è un motivo, capisci? Per cui frutta di stagione, assolutamente, e se devo mangiare la frutta d'inverno, sempre cotta. Vi faccio molti budini, o la classica, io, per me il dolce più buono che mangio d'inverno è la mela cotta. Oppure la taglio a metà, la scavo, la riempio di, non so, di un po' di zenzero, un po' di tahin, o di malto, oppure della frutta secca, la metto in forno uno dei dolci più buoni che puoi mangiare. Non serve far tante. Ritorniamo, come diceva nonna, a me nonna, il pomo cotto, no?
1: Sì, beh, vedi, gli anziani comunque lo mangiano sempre.
0: Ma il macrobiota non è altro che tornare alle origini, certo. Non è che abbiamo tante. Era tornare alla semplicità più pura. Per cui attenzione alla frutta, che è molto in, no? Che nel processo del seme è la fine della vita, no? Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore e il frutto. Vede che il frutto è la fine della vita, sì. È molto in, no? Parto dal più yang, che è il seme, al più in, che è la frutta. Per cui la frutta è acqua e zucchero.
1: Sì.
0: Mangiare quintali di frutta non va bene. Infatti il corpo ha un'intelligenza straordinaria. Lui, se tu mangi molti cibi yang, prodotti da forno, carne, pesce, uova, formaggi, cerca l'opposto, cerca il potassio, mangi molto sodio, cerca il potassio, no?
1: Certo.
0: Mangi molta frutta, molti liquidi, molti zuccheri, no? Perché il nostro sangue in equilibrio fa sodio e potassio, ha quattro parti di potassio e una di sodio, no? E se tu mangi troppo sodio, il corpo è ovvio che
1: è in cerca
0: dell'altro, no? Lui cerca sempre di equilibrare, no?
1: Sì.
0: La voglia di zucchero è perché tu mangi troppo sodio, no? È in equilibrio, però i due estremi a lungo andare, carne e frutta, sono due estremi alla fine. Proteine animali e zuccheri sono due estremi alla
1: certo.
0: fine. In mezzo c'è sempre il cereale, le verdure e i legumi, no?
1: Pensate.
0: Beh, una cosa. Poi le proteine animali con i legumi sarebbe meglio. Per cui tra i legumi fondamentali che io consiglio sono azuchi, ceci e lenticchie.
1: Ok.
0: Questi d'inverno perché sono secchi, d'estate quelli freschi, per cui le tegoline, le fave, i piselli, le taccole, anche le lenticchie rosse che sono, si cucinano in un quarto d'ora, insomma.
1: Okay.
0: Dopo io dico sempre non elimino le proteine animali, diciamo che un pollo ruspante ha mangiato l'erba, è stato felice, ha una carne buona,
1: certo.
0: Si dice che ha carne tacalosso, no?
1: Sì, esatto, non come quella del supermercato.
0: Io la paragono all'uomo, se tu mangi cibi processati, raffinati, non puoi avere una carne bella, soda, forte, no? Mangi cibo, tutto cibo processato, non puoi avere una forza dentro.
1: No, ma vedi anche la fragilità oltre le malattie, cioè
0: bravo.
1: Nel senso che ci sono proprio magari persone proprio fragili.
0: Sì, perché mangio tutto cibo, pasta, pomodoro e cotoletta, pasta, pomodoro e cotoletta, sempre, proprio non cambia. A mattina fette biscottate e marmeata, fette biscottate e miele, è ovvio che il corpo ti ferma prima o dopo,
1: Certo.
0: Perché la malattia è il sintomo, è un messaggio chiaro del corpo, fermati, stai sbagliando qualcosa, hai violato le leggi della natura, e il corpo sta dicendo stai sbagliando, però noi non è che andiamo a approfondire, no? Andiamo dal medico, antibiotici, farmaci,
1: e si comincia un altro.
0: Quando tu deleghi la tua guarigione
1: un
0: a un altro, all'omeopata, non è mai vera guarigione. Se tu invece cominci a dire comincio a capire, a comprendere perché sbaglio, è ovvio che lì comincia a cambiare abitudini, no?
1: Certo.
0: E comincia a guarire. Ma poi le bevande, bevande artificiali, tipo io vedo tante persone che bevono Coca-Cola, proprio i giovani, Coca-Cola a nastro proprio. Tutte le bevande gasate, alcoliche, non sono veramente tossiche. Io se bevo subito, bevo una roba, un po' di vino, mi va subito la testa qui. Vedi che la testa è molto avanti, è molto in, no? Lo stomaco, subito il fegato, ha subito questo messaggio e ti dà subito problemi alla testa, no? Per cui veramente. Per cui tutte le bevande artificiali vanno
1: evitate.
0: Il 70% di zucchero, non so, per cui attenzione, tutte le bevande artificiali, parlo tutte le bibite gasate. Un vino, il vino sarebbe un cibo buono come la birra, è una bevanda buona, fermentata, fatta bene, no? Per cui io qualche mezzo bicchiere di vino o una birra fatta artigianalmente buona ci sta, insomma.
1: Certo.
0: Ecco, tutte le bevande artificiali io le consiglio prendere un tè, il tè bancia, le tisane, i decotti con le erbe selvatiche, l'acqua di sorgente e tutto quello, no? L'ultima cosa che io ci tengo molto sono i detersivi comuni, con gli detersivi a fibre vegetali. Nel biologico, se tu vai là, come a questo negozio dell'essenza, vai là con la bottiglia di vuota e ti riempi con il detersivo ai piatti, il detersivo alla lavatrice, il detersivo per i pavimenti,
1: certo.
0: non consumi,
1: tutto naturale,
0: esatto, non inquini l'ambiente con tante bottiglie di plastica, come siamo pieni di bottiglie di plastica, risparmi alla fine e hai un detersivo vegetale che non inquina il piatto, non inquina la pentola.
1: Certo.
0: Perché alla fine noi con i cibi, con tutti i detersivi pieni di porcherie, per quanto risciacquiamo rimane sempre qualche residuo di sostanza.
1: Assolutamente. Poi tra l'altro ho un ricordo del corso che avevo fatto con te, dove anche addirittura dedichi delle pentole a determinati cibi, sì, e preparazioni, sì, sì, insomma, ecco,
0: vedremo quindi. Quando abbiamo finito, sì, lo Yin e lo Yang, dedicheremo una come si dice, proprio un capitolo alla cucina.
1: Ok, perfetto.
0: Io la chiamo la farmacia della vita.
1: Allora, nel frattempo,
0: c'è qualche domanda?
1: Sì, sì, ti leggo qualche messaggio, perché, sì, poi invece la distinzione Yin e Yang la affrontiamo la prossima volta perché
0: non abbiamo...
1: è un argomento abbastanza impegnativo.
0: Sì, questo sì è.
1: Allora, Pino scrive, sì, buongiorno, molti dicono che i cereali siano uno degli alimenti più infiammatori, quindi?
0: Allora, può essere infiammatorio se tu mangi dei cereali raffinati e non li combini con le verdure. Le verdure sono molto alcalinizzanti. È vero che un cereale, se non masticato bene, la fibra può fermentare e acidificare. A parte il miglio, che il miglio è il cereale per antonomasia il più alcalino di tutti. Neanche il riso può infiammare un po', però quello che è il miglio, il riso e anche il grano saraceno non infiammano per niente. Se io mangio, lo so, il farro, il grano, l'avena, la segre, questi possono infiammare. Se io però non li combino con dei vegetali, per cui l'uomo...
1: cioè proprio di fare tipo un piatto di riso, non so,
0: con le verdure
1: insieme, okay.
0: Sì, quando vedremo la cucina, il piatto misto sarebbe come i nostri denti, un 50-60% di cereale integrale, perché noi abbiamo 20 molari e premolari per schiacciare semi, poi abbiamo 8 incisivi, per cui un 25-30% di vegetali cotti più d'inverno, crudi più d'estate, e abbiamo 4 canini per le proteine, o vegetali o animali. Per cui l'uomo, tutte le civiltà sono nati da Cerere, che era la dea della terra. Tutte le popolazioni, le civiltà sono nate con i cereali, tutte. Okay. Poi hanno scoperto il sale, il fuoco, da lì c'è stata l'evoluzione dell'umanità, con la scoperta del fuoco, del sale.
1: Certo.
0: Per cui fai l'esperienza, mangia un po' di miglio, di riso, vediamo se ti infiamma. Lo senti subito il corpo, eh.
1: Ok. Sì. E ringrazio anche Simone, Terren. E poi sempre Pino scrive anche, dimenticavo, vino e alcolici in generale dicono siano addirittura cancerogeni. Pino, beh, penso...
0: Ma gli alcolici penso di sì, perché aumentano le cellule tumorali, sono proprio avide di zuccheri. E per cui gli alcolici sono pieni di zuccheri.
1: Sì.
0: Anche il vino, però è un cibo fermentato che, se fatto bene, un mezzo bicchiere, se io mangio la proteina vegetale o animale, mezzo bicchiere.
1: C'è sempre il principio del non esagerare, esatto, dell'equilibrio, sì, insomma, sì, ecco, sì. Quindi ovviamente...
0: Ecco, il cibo più pericoloso dell'essere umano, sai qual è? Il pensiero.
1: Sì, vedi.
0: Il pensiero che ha paura di questo infiamma, di questo non fa bene, di quello no. E allora tu trasmetti già agli organi, al corpo, questa paura, no?
1: Certo.
0: Per cui veramente io dico sempre un pensiero di fiducia, un pensiero di ricerca continua, di coscienza. Io mangio questa cosa, cosa farà il mio sangue, le mie cellule? Ecco il passaggio di fare un essere umano: cibo, coscienza.
1: Certo.
0: E per avere coscienza ci vuole conoscenza.
1: Sì, sì.
0: Perché c'è un mare di ignoranza in giro.
1: Assolutamente. Grazie Pino.
0: Cioè, grazie Pino, grazie.
1: Ringrazio anche lui.
0: Sì, sì.
1: E poi il 199 finale scrive: il kefir di latte è fermentato, va bene o da limitare?
0: Allora, io personalmente ti porto la mia esperienza. Io lo prendo da metà maggio a metà di ottobre d'inverno, perché è un cibo d'estate, perché è un cibo in. Sarebbe meglio quello con l'acqua, anche il fil con l'acqua. Però anche con latte viene fermentato tutte queste spore, questi batteri, e d'estate un kefir fresco va bene, insomma.
1: Okay.
0: Per cui è un cibo fermentato anche quello, va bene, sì. Però dopo in autunno, inverno, basta.
1: Poi il 092 finale, cosa ne pensa? Io gruppo sanguigno A più,
0: ecco, questa è una...
1: A positivo, non dovrei mangiare farro e segale.
0: Allora, Io sono un po' restio sul fatto del gruppo sanguigno. Perché? Perché di natura levare il sangue è un po' una violenza per l'essere umano, io la penso così, insomma, perché io sviluppo il mio sentire. Se sento che un cibo che mi fa male, mi gonfia, mi fermenta, lo sospendo. Okay. E magari lo mangio fra un anno, fra due anni.
1: Certo.
0: Non vado in cerca del gruppo sanguigno, di questo, anche perché il gruppo sanguigno, uno che abita in Svezia, uno che abita in Sicilia, può mangiare la stessa cosa anche se stesso gruppo sanguigno? No,
1: no, assolutamente. Poi, come dicevi tu, ci sono fattori tipo anche l'età, la stagione.
0: Bravo.
1: Le condizioni.
0: Infatti il principio yin e yang lo cominciamo, vedi, sino 8 varianti: l'età, il sesso, l'ambiente, la stagione, il lavoro che fai, l'attività fisica che fai, la tua condizione in questo momento e la tua costituzione. C'è anche il cibo che mangio io, vedi quanti fattori
1: che si
0: possono variare in base.
1: Assolutamente sì.
0: Sono tante.
1: E poi Roberta da Treviso, allora, il negozio Cibo Sfuso di Schio ha un sito, grazie, e si chiama Essenza.
0: Essenza. A Schio in via.
1: L'anima della spesa a Schio.
0: Adesso via Maraschin, ti do il numero di telefono se vuoi. Ma non so, no perché non è
1: Beh, via Maraschin a Schio,
0: se lo trovi, Essenza, l'anima della spesa.
1: Ok,
0: è veramente un negozio che merita.
1: Poi scrive: va bene al posto dell'aceto condire con limone?
0: Sì. Ogni tanto va bene, io cerco sempre di alternare, sempre variare. Oggi sento il limone, domani sento l'aceto di riso, dopo domani l'umeboshi, variare, cambiare. È ovvio che un po' di aceto va bene, perché nella legge dei cinque elementi l'acido stimola la cistiferia e il fegato.
1: Certo.
0: Per cui va molto bene un po' di
1: beh, quello di del aceto. Cambiare va bene anche per chi ha un'alimentazione che non va bene, diciamo, non so, tipo parlo da supermercato, no? Nel senso, continuare comunque a cambiare piuttosto che fossilizzarsi sugli stessi prodotti, perlomeno non
0: accumula quella
1: terminata, esatto, tossicità.
0: Perché alla fine la farina bianca è uno zucchero. Io mangio pasta, voglio sempre pasta, no? Perché è zucchero, certo. Creano dipendenza con la pasta, no? Perché il zucchero alla fine non ha le fibre, non ha il germe, non ha più niente, neanche la pasta, no?
1: Poi Faustino da Cavardere, ciao Fabio e Fiorenzo, io non riesco a stare senza pizza e piadine, come posso fare per non usare la solita farina? Grazie mille Faustino.
0: Lì diciamo che la gola è una cosa molto difficile, diciamo che i prodotti da forno non sono equilibrati alla fine, no? Perché cucinare al forno vuol dire togliere acqua, vuol dire concentrare la farina diventa cotta, e per il nostro intestino la farina cotta ha bisogno di un tempo di assimilazione molto lungo, e per cui è un cibo che non è nel tempo un cibo buono per l'essere umano. Per cui una volta a settimana potrebbe andare bene, fatta con la pasta madre, la farina lievitata un giorno o due, e messo tante verdure, perché alla fine il prodotto da forno è un cibo molto yang e va equilibrato con tante verdure.
1: Ah, ok.
0: In modo da equilibrare la cosa e eliminare soprattutto la mozzarella. Dio sa. Magari mettere la ricotta, che è già meglio.
1: Ok.
0: Che la mozzarella cosa fa? Si fila e diventa una colla, no? Per masticare diventa come un caucciù. Cosa fa nel tuo intestino sto caucciù? Si attacca dappertutto, no?
1: Certo.
0: E hai bisogno di tanta birra poi per, per digerirla, no?
1: Beh, per quello che si mangia la pizza con la mozzarella.
0: Per cui io dico bilanciarla con molte verdure.
1: Certo.
0: E masticarla tantissimo, e mangiarla calda. Calda, non fredda, portarla a casa. La pizza andrebbe cucinata e mangiata, insomma.
1: E, stanno arrivando tante domande, ma vi dico perché 5. Poi sì, mancano 5, ma poi mettiamo anche uno stacchetto musicale per l'ingresso del nuovo di Martina e Giordano. E allora vi ricordo comunque che sabato trovate Fiorenzo qui a Gassa di Padova, quindi se avete
0: dalle 11 alle 6
1: tranne nel pomeriggio che fa anche
0: laboratorio.
1: Allora sempre Faustino diceva anche se gli consigli una buona colazione, così brevemente.
0: La colazione io consiglio a crema di riso. Io la faccio mai da 30 anni, prendi il semolino di riso o i fiocchi, prendi dell'acqua, un pizzico di sale, e a pioggia metti il semolino o i fiocchi. I fiocchi bisognerebbe metterli a bagno una decina di minuti. E il semolino, e li cucini 10 minuti. La fai per 2-3 mattine, lo metti in una coppetta, poi lo conservi in frigo, una cosa, e il giorno dopo lo scaglio a bagnomaria. Cosa ci metti dentro? Ci mette o del gommasio salato, o dei semi girasole, o semi di zucca, o delle noci. Okay. Oppure puoi mettere un po' di salsa di soia salata, oppure sciogli un po' di miso e la condisci col miso. Però il salato la mattina, perché il salato dà energia all'intestino, ai reni, alle gambe, no? Tu devi andare verso la vita, verso il giorno, no?
1: Ok.
0: Perché il dolce ti dà il picco glicemico e dopo.
1: Ma non vorrei dopo. Vabbè, ormai non mettiamo nemmeno la musica. Ma e le uova, scusa, di mattina, no?
0: È meglio a pranzo la proteina animale.
1: Ah, okay.
0: Al mattino hai bisogno di zuccheri, di farine con fibre che danno quel zucchero per. Che si forma in glucosio, che dà quella energia per tutto il giorno.
1: Ah, ok. Quindi la proteina colazione salata, però sì. Con quegli zuccheri che dicevi tu.
0: Sì, sì.
1: Okay.
0: A mezzogiorno è meglio la proteina animale, però elimini le carboidrati. Mm. Se devi mangiare l'uovo, il pesce o la carne, elimini la pasta, il pane,
1: certo.
0: o i cereali e mangi, non so, la proteina animale con tante verdure.
1: Okay.
0: A quel punto mezzo bicchiere di vino, mezzo bicchiere di birra ci va bene con la
1: si
0: proteina animale.
1: Diego chiede: ciao Fabio Fiorenzo, cosa ne dice la macrobiotica della crema Bodwing?
0: Sì, ottima.
1: E le bevande di cereali?
0: Sì, sì, oh. Beh, le bevande di cereali vai piano, perché è un processo anche lì che non è. Poi mettono questi brick che dentro c'è dentro di tutto, per cui io, se viene ai miei corsi, io faccio proprio latte di riso in casa.
1: Perfetto.
0: Dal chicco di riso. Per cui vai piano col latte vegetale, non è un cibo buono, insomma.
1: Federico dice: buongiorno, cosa pensa delle alghe? Di solito si consigliano
0: ottime.
1: Quantità piccolissime, ma è giusto o è una paura eccessiva?
0: No.
1: Abbonda.
0: No, le alghe è un ottimo cibo che in macrobiotica è molto molto considerato, perché hanno tutti i minerali che il corpo ha bisogno. Assolutamente, c'è magnesio, zinco, iodio. Ecco, va messo piccole quantità nella zuppa di miso. Io metto 3 cm di alga, la faccio bollire per un quarto d'ora, un bagno, e poi metto i vegetali. Per cui alghe ce ne sono una decina, però se vieni sabato ti spiego,
1: sì.
0: Un po' tutte le.
1: E, Maurizio chiede cosa ne pensi dei lupini. Dopo chiudiamo perché
0: lupini.
1: Mancano 50 secondi.
0: Ottimi, ottimi, è sempre un seme anche quello, va bene. Io vi ricordo il 14
1: sì,
0: settembre alle
1: esatto.
0: 20:40 allo spazio meraviglioso, mi trovate lì che presento il corso e vi aspetto in molti. Io ringrazio Fabio che ha grande passione anche lui per la macrobiotica, vedo, siamo in sintonia. Ringrazio Radio Gamma 5 e ci vediamo sabato. Ciao a tutti.
1: Grazie a te Fiorenzo e rimanete pure in ascolto perché poi c'è anche la Martina e Giordano e poi a seguire anche il grande Max. Vi ricordo, perché è importante, che sabato appunto ricomincia il gas finalmente, quindi ci sono i famosi 2 appuntamenti mensili con tutti i vari eventi e quant'altro. Grazie a tutti per l'ascolto.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, che va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Saluto tutti quelli in ascolto, anche quelli del notturno ovviamente, quelli che ascolteranno le repliche, e vi ringrazio sempre per l'attenzione e i messaggi che ricevo. E grazie anche a quelli che si stanno iscrivendo o si sono iscritti al canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente e al canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione, dove si possono ascoltare anche le interviste dei vari ospiti, perché lì ho messo proprio le clip di ognuno che ho intervistato. E tanti auguri anche di buon compleanno a Luca Giannetta e un saluto a Jade, che so che spesso e volentieri ci ascolta. E vi ricordo anche che per mandare un SMS oppure un messaggio WhatsApp in diretta, che poi verranno appunto letti, e lo potete fare al 334 7102 672. E oggi ho anche ho un aiuto regia speciale, perché ho mio figlio Gabriel. Ciao Gabriel.
1: Ciao a tutti.
0: E, beh, visto che sei qua, ti faccio anche una domanda, anche se mi hai detto che mi hai proibito di fartele. Allora, com'è andata questa estate? Intanto diciamo che il 10 comincia a scuola, giusto?
1: Esatto, giovedì.
0: Quindi giovedì, ok. E senza ipocrisie, sei contento di rivedere i tuoi compagni o stavi bene a casa in estate?
1: No, dai, sono contento di riniziare i ritmi, di rivedere i compagni e tutto.
0: Ok, anche se insomma nel tuo caso c'è anche una bella levataccia da fare, perché ti alzi presto, prendi l'autobus e via dicendo, insomma, ecco. Com'è stata l'estate?
1: È stata stupenda, ho avuto quasi ogni giorno da fare, quindi diciamo mi sono rilassato, ma ho sempre trovato il tempo di far tutto. E ho anche avuto la possibilità di fare delle belle vacanze in montagna.
0: Si stava bene?
1: Sì, molto.
0: E, era un po' come i miei tempi o tu hai fatto i compiti i primi giorni di vacanza?
1: No, di sicuro no.
0: Infatti vedevo dei libri, in antiregia vedevo dei libri, dei quaderni, quindi insomma ti sei ridotto agli ultimi giorni anche tu, insomma. Yeah. Ecco, secondo te sei l'unico della tua classe o,
1: no,
0: o più o meno
1: molti,
0: è l'andazzo?
1: Sì, credo che molti fanno come me.
0: Ok, bene. Ricordiamo che adesso tu cominci il secondo anno del liceo artistico a Este, ok, e c'è anche qualche cambiamento di professori che poi scopriremo strada facendo, insomma. Ecco, comunque tu sei contento della scelta che hai fatto?
1: Sì, molto.
0: Ok, bene. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto come sempre il mio migliore amico Paolo.
0: Ok.
1: E mia mamma Sonia. E anche tutti gli ascoltatori.
0: Bene, grazie Gabri. Bene.
1: Grazie.
0: Buoni compiti allora. Allora, vi ricordo anche che a proposito, per quanto riguarda il discorso di prima dell'SMS, ci tengo anche a precisare una cosa, perché mi piace molto, io amo la chiarezza, e per come ho impostato io attualmente il programma, quindi con la presenza di vari ospiti e anche vari argomenti, non riesco a ricevere le telefonate mentre sto parlando con la persona in studio. Questo perché secondo me può essere fonte di distrazione o addirittura a volte fuorviante per l'interlocutore che ho davanti, e nel senso che ho ascoltato vari programmi, ovviamente la radio l'ascolto da sempre, e ho ascoltato vari programmi di altri conduttori, ma anch'io all'inizio, quando ho cominciato, ho avuto questo tipo di esperienza, e poteva capitare che arrivasse la telefonata mentre ho qui l'ospite e mi chiedesse cose dell'ora prima o dell'argomento precedente o cose che non c'entravano, addirittura ci sono state anche delle chiamate commerciali o via dicendo, insomma, ecco. Quindi per questo ho deciso di non accettare in diretta mentre sono con l'ospite le telefonate. A volte addirittura sono arrivate delle telefonate mentre c'era lo spot pubblicitario, mentre c'era lo stacco musicale, ecco, insomma. Quindi, visto che io amo mettere a loro agio gli ospiti, ho deciso di non accettarle, perché lo trovo, insomma, corretto, ripeto, per come ho impostato io il programma. E quindi, a meno che non ci sia un ospite fisso, uno abituato alle dirette, quindi chissà, in futuro potrei anche cambiare idea o fare anche qualche eccezione, per il momento però è così, insomma, ecco. Quindi mentre intervisto gli ospiti, leggo solo i messaggi che arrivano, e in questo caso sono veramente graditi, anche perché poi i messaggi che riesco appunto a gestirli quando l'ospite può finire il suo argomento, può, insomma, stiamo parlando e c'è la possibilità di inserirsi con una domanda, ecco, i vostri commenti e le vostre domande vanno ad arricchire la conversazione. Quindi assolutamente sì, i messaggi, e anzi vi chiedo di mandarli, perché sono sempre ben accetti, insomma, ecco. E in questo caso posso scegliere io la tempistica giusta per poterli girare, diciamo, al mio interlocutore, insomma, ecco. Le telefonate eventualmente potete farle, ad esempio, normalmente lascio la prima ora per argomenti vari, per leggere gli annunci della radio, eccetera eccetera, insomma, ecco. Quindi in questo frangente ben volentieri potete interrompermi, posso ascoltarvi tranquillamente, insomma, ecco. Quindi non ho nessun problema a rispondere alle telefonate, basta che vengano effettuate nel momento opportuno, insomma, ecco. Quindi lo dico perché mi dispiace quando vedo in certi momenti la telefonata che arriva e non riesco, per i motivi che ho spiegato appena adesso, non riesco a rispondere, insomma, ecco. Preferisco sempre chiarire magari anche più volte le cose, ma giusto perché, ripeto, sono uno che ama molto la chiarezza e la precisione in queste cose, per non deludere nessuno, insomma, o soprattutto per non essere mal interpretato, insomma. Anzi, poi tra l'altro ribadisco che, come ho detto anche all'inizio del programma, quando ho cominciato a condurre, che visto che si chiama proprio Storie della Gente, se volete raccontare la vostra storia, condividerla con noi, al di là degli ospiti che invito, lo potete fare appunto inviando o un messaggio qui in diretta, sempre al 334-7102-672, con il vostro riferimento, poi io me lo segno e vi richiamo in un secondo momento o quando finisce la trasmissione. Oppure potete chiamare in diretta se ripeto, nel momento opportuno, e possiamo ascoltare la vostra storia, oppure, diciamo, potete anche scrivere una mail a turinfabio@hotmail.it. In questo modo, anche qui con i vostri dati, magari poi io vi ricontatto, cerco di capire di che storia si tratta, magari, non so, una vostra esperienza o quello, magari qualcosa di particolare che vi è successo, la vostra situazione, se avete, ripeto, piacere di condividerla con tutti i radioascoltatori. E poi, se vi può far piacere, anche sempre grazie anche con l'aiuto dei nostri del popolo di Radio Gamma 5, posso darvi anche dei semplici consigli per trasformare la vostra storia in un racconto, in un libro o in qualcosa che possa essere anche letto dagli altri, insomma, ecco. E sempre a proposito di bioeditoria, come l'ho simpaticamente chiamata, io vi ringrazio per le mail e tutte le varie richieste, domande, curiosità che appunto mi inviate o qui sempre tramite messaggi o all'indirizzo turinfabio@hotmail.it. A mano cercherò di rispondere a tutti dove posso rispondere direttamente, ma soprattutto poi nei casi opportuni posso anche trarne spunto per condividere in un secondo tempo qui in radio, magari durante le dirette, alcune informazioni con tutti, cioè che possono servire a chi si sta per cimentare nell'impresa di scrivere un libro, e possono essere sempre informazioni utili, insomma, ecco, per evitare, come ho sempre detto, degli errori oppure anche degli inciampi nel percorso, insomma, ecco. E in merito a queste pillole di bioeditoria che ogni tanto spargo, concludo il discorso che avevo cominciato anche nelle altre nei precedenti martedì, e lo vado a concludere in maniera tale che poi per un po' non parliamo più di bioeditoria, a meno che non ci siano, ripeto, storie o particolarità da chiarire, ma giusto perché insomma non voglio nemmeno tediarvi sempre col solito argomento, quindi lo concludo questa ripeto parentesi, e per poi passare anche ad altri argomenti anche nelle prossime volte, insomma, ecco. Quindi riassumendo quello che abbiamo detto anche precedentemente, abbiamo parlato che quando uno dopo aver scritto il proprio testo, raccontato la propria esperienza, si trova davanti tre strade, no? Quindi o la semplice stampa del proprio libro, quindi lì basta che vada in una semplice anche copisteria, oppure può individuare l'azienda di stampa più opportuna, oppure può procedere con l'autopubblicazione, e qui si può rivolgere ai vari portali dedicati, quindi abbiamo detto il mio libro.it, oppure You Can Print, Amazon, eccetera eccetera, oppure può intraprendere la strada della pubblicazione classica. E per ognuna di queste tre strade abbiamo detto che c'è un codice ISBN diverso che gli addetti ai lavori, soprattutto librerie, associazioni, enti, conoscono molto bene, quindi in base anche a come viene poi associato il vostro libro, sappiate che insomma ovviamente avrà un percorso diverso rispetto agli altri, no? E, per cui c'è un codice ISBN privato, quindi un unico codice che uno può comprare e attribuire al proprio libro per una semplice stampa privata, anche se poi, come abbiamo detto, sapete che quel codice viene agganciato in ogni caso dai vari portali online, con la conseguenza la conseguenza che quel libro comunque non sarà reperibile in rete, anche se effettivamente a tutti gli effetti è diventato un prodotto commerciale, perché non c'è poi l'aggancio con l'intermediario, in questo caso un distributore, che possa ricevere quegli ordini che effettivamente vengono fatti e veicolarli attraverso appunto la rete di vendita. Quindi in questo caso diciamo è una visibilità un po' fasulla, nel senso che sì, il libro è presente in rete, ma effettivamente non può essere comprato, o meglio è difficile l'acquisto, ecco. E l'altro codice ISBN, l'altra tipologia, è quello dell'autopubblicazione. In questo caso lo attribuisce momentaneamente il portale a cui vi siete rivolti, che funge da in questo caso diciamo da editore, ma a metà, cioè nel senso che svolge quelle che possono essere appunto le pratiche di attribuzione di un codice ISBN. In questo caso il canale di vendita funziona perché passa attraverso direttamente il portale di turno che avete scelto, ma non assolve, come farebbe un editore classico, a tutti quelli che possono essere le incombenze burocratiche e amministrative, quindi i depositi legali, eccetera eccetera. E quindi in ogni caso diciamo, ecco, in questo caso spetterebbe a voi, e siete tra virgolette anche passibili di una multa nel caso che non assolviate a questi doveri. Il terzo codice ISBN, quello più classico e professionale, ovviamente è quello attribuito da una vera e propria casa editrice, quindi in questo caso viene attribuito un codice ISBN che viene riconosciuto nei vari circuiti, quindi librerie e associazioni e quant'altro. Normalmente la casa editrice si aggancia anche a un distributore nazionale, quindi la filiera diciamo è completa, perché il cerchio si chiude, perché avete un codice ISBN, la casa editrice svolge diciamo tutto quello che possono essere i doveri editoriali, e anche il canale di vendita è completato, perché appunto vengono evase le richieste attraverso un distributore nazionale, insomma, ecco. E oggi però, questo era un breve riassunto, Vi accenno a quello che, indipendentemente dalla vostra scelta finale, secondo me è poi fondamentale fare, ovvero un editing professionale, perché a mio avviso, secondo sempre i miei principi, non c'è cosa peggiore di leggere un libro poi pieno di refusi, errori, mancanze nella struttura, problemi di impaginazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ho visto dei libri da un altro che avevano insomma un potenziale abbastanza importante, rovinati completamente perché nella fase proprio di caricamento, quindi autori che avevano scelto l'autopubblicazione, nella fase di caricamento dei file avevano sbagliato e quindi si erano immessi in rete addirittura due o tre prodotti dello stesso tipo, due con errori e uno senza. Quindi in questo caso, diciamo, una persona che conosco era un po' disperata, ma ancora più disperati chi, i suoi lettori che magari sono andati a comprare delle copie del suo libro, evidentemente con degli errori, perché su uno era tutto rimpicciolito, non si leggeva neanche quasi il font dalle dimensioni minuscole del testo, su un altro c'era stato un problema nel caricamento della copertina. Quindi insomma, ecco, ci sono stati questi due tentativi purtroppo sbagliati per poi arrivare alla terza, al terzo caricamento corretto, ma tutti e tre per un lungo periodo, finché lei non è riuscita a contattare l'ufficio tecnico di questo portale e eliminare, diciamo, le prime due versioni sbagliate, e si è ritrovata che per un lungo periodo purtroppo alcuni lettori hanno ordinato i libri sbagliati, insomma, ecco. E quindi, ecco, per me non c'è cosa peggiore, è proprio un peccato grave, insomma, quello di presentare, diciamo, a un lettore, indipendentemente che sia una stampa, un'autopubblicazione o una pubblicazione classica, un libro con degli errori evidenti, perché l'errore, il refuso, la svista ci può stare, soprattutto se è un bel testo, non ce ne, spesso e volentieri non ci si accorge nemmeno che c'è stata una virgola messa male o un errore di battitura, ma il più delle volte, soprattutto nelle autopubblicazioni o nelle stampe, ci si ritrova con dei libri che sono veramente, insomma, non tanto presentabili, insomma, ecco. Quindi quello che posso consigliarvi, a prescindere, è di affidarvi all'occhio attento di un esperto in questo campo, no? E rimanendo nel tema dell'editing, io suddivido l'azione di controllo in tre tipologie di intervento. Allora, la correzione di bozza, il micro editing e il macro editing. Allora, per quanto riguarda la correzione, è il semplice intervento per scovare eventuali refusi ed effettuare correzioni grammaticali e ortografiche, no? In questo caso quindi non si interviene né sullo stile dell'autore né sulla struttura del libro, ma si va, diciamo, a pulirlo, ecco, mettiamola così. Quindi si presuppone che chi effettui semplicemente una correzione di bozza ritenga il libro, insomma, sufficientemente, insomma, sistemato già per la pubblicazione, in maniera tale che non serva fare altri tipi di intervento, insomma, ecco. Poi invece c'è il micro editing, quindi in questo caso, oltre alla correzione, questa azione comprende la parte anche lessicale e semantica, l'abbellimento di alcune frasi, quindi la scorrevolezza del testo, i dialoghi. In questo caso si interviene anche proprio sullo stile dell'autore, quindi diciamo che è già un livello superiore, dove l'autore si affida a un editor per fare in modo fare in modo che anche, diciamo, alcune frasi magari poco comprensibili, oppure insomma anche a livello proprio di significato, per la scorrevolezza del testo, insomma, si vada a intervenire per migliorarne quindi proprio anche l'effetto narrativo, insomma, ecco. E poi la terza e ultima è il macro editing, quindi tutto quello che viene fatto anche nei due interventi precedenti, qui si aggiunge anche un intervento più profondo, quindi a livello di struttura del libro. Cosa cosa significa? Che possono essere anche eliminate alcune parti del testo, spostate o aggiunte, quindi l'intervento è più incisivo, in alcuni casi addirittura si va a rivedere anche la narrazione stessa, il titolo, è capitato, la lunghezza del testo, la coerenza narrativa, la psicologia dei personaggi, la credibilità della storia, insomma a volte ci sono delle belle storie dove però, che ne so, si è anticipato troppo un certo argomento o l'effetto cruciale della storia è stato messo troppo prima, o addirittura magari ci sono questioni di incoerenza perché all'inizio si è scritto una cosa e poi magari nel corso del libro ne è venuta fuori un'altra, insomma, ecco. Quindi l'editor in questo caso proprio prende in mano tutta la struttura e la sistema, quindi correzione, micro editing e poi macro editing, quindi proprio anche a livello, insomma, più strutturale, insomma, ecco. E questo secondo me è indispensabile perché io parto sempre, ripeto, dal presupposto di avere un grande rispetto per le opere, ma soprattutto per chi le legge, quindi i lettori. E se hai sentito l'impulso di scrivere una storia, diciamo, almeno per come, ripeto, ragiono io, che tu decida di stamparne 10 copie semplicemente per i parenti, per i figli, per i genitori, per i fratelli o conoscenti, per me, insomma, il minimo è fargli arrivare comunque un testo che sia più pulito possibile, insomma, ecco. Quindi a seconda, ecco, del vostro grado di consapevolezza e anche di onestà intellettuale nei confronti di ciò che avete scritto, perché normalmente gli autori ritengono sempre, insomma, di aver scritto dei capolavori, no? Quindi lo so che per ogni autore ogni piccola anche modifica la mandano giù, insomma, deglutendo in maniera un po' forzata, però ecco, secondo me serve sempre questo tipo di apertura e lo si fa forzata, però ecco, se

diciamo sottinteso che nella lettura, allora, innanzitutto è un tipo di intervento che può essere fatto a posteriori dei primi tre che ho detto, ma anche se non venisse fatto, diciamo, a posteriori dei primi tre che ho detto, ecco, mettiamola così, che include, è implicito che mentre io sto leggendo un testo per abbellirlo, quindi per applicare il beauty editing, si va a fare ovviamente anche un controllo dei refusi, quindi perché insomma sarebbe controproducente, un controsenso andare ad abbellire il testo con dei ghirigori o dei termini un po', insomma, particolari, per poi trovarci degli errori anche banali, insomma, ecco. Quindi insomma, ecco, questo era per concludere il discorso sulla bioeditoria, ma su questa ovviamente prima fase che riguarda la scrittura di un libro. Abbiamo detto l'altra volta perché scrivere un libro, abbiamo dato indicazioni e informazioni su quali possibilità, su quali scelte si possono effettuare, e qui sono andato un po' a concludere il discorso sottolineando che appunto prima di fare una scelta di direzionale si fa un intervento, insomma, di controllo e di pulizia del testo, insomma. Una volta effettuato, poi potete tranquillamente proseguire con la vostra scelta di stamparvelo, di autopubblicarvelo oppure di sottoporlo a qualche casa editrice, sperando in una possibile pubblicazione, insomma, ecco. Intanto grazie, e leggo anche qualche messaggio che è arrivato. Ciao Adamo, allora ciao ragazzi, mi raccomando, fatti i bravi, perché noi ascoltatori abbiamo bisogno di ragazzi bravi che facciano tante domande. Adamo, grazie Adamo, un abbraccio a te. Valentina di Carmen Sita che saluto, e un saluto speciale a Gabriele e a tutti gli amici ascoltatori, buona trasmissione, grazie Valentina, grazie a te. Allora vi metto uno stacchetto musicale e poi continuiamo con un altro argomento. A tra poco.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Adesso vi leggo alcuni annunci che sono sempre importanti. Allora, il 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. La radio comunque si può sostenere anche tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure con un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure si può portare anche il proprio contributo direttamente presso la sede della radio anche agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E una bellissima notizia, perché il GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, il GAS dei Resistenti si ricomincia in sede radio dalle ore 11 alle ore 18 e alle ore 13, per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente anche il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi avremo Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, è possibile fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia. Ed sarà presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile anche prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5 e, come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura scusate, le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. PS, presenti anche le storiche patate di Rozzo. Quindi mi raccomando, sabato 12 settembre in sede radio dalle 11 alle ore 18 si ricomincia con il GAS. E, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti, sabato appunto 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18 si può prenotare le storiche patate di Rozzo, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, le pere Williams, le prugne Stanley, le miele del Grappa, parmigiano Reggiano e vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni al 347 6618 523. Poi vi ricordo che Alfredo Belluco non si ferma, quindi è prevista un altro presidio di protesta in Piazza Mazzini, sede del mercato, a Trissino, Vicenza, sabato 12 settembre alle ore 10. Dalle ore 10 alle 11, insomma, all'arrivo, ecco, contro il disegno di legge 978-2023. Quindi contro i pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. E, potete, diciamo, per informazioni o per far sapere, insomma, la vostra presenza, a telefonare al 346 361 4469. Quindi mi raccomando. Poi sì, questo l'ho già letto. Allora, Radio Gamma 5 super giornata invece domenica 20 settembre alle ore 12:15 in sede radio ci sarà la festa dei gas, quindi da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Serveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. Lo faremo a tutto gas, quindi in questo caso sarà
grigliata antisistema e alla griglia la Meio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, per tutto, il tutto a euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera eccetera. Quindi per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Invece sempre di domenica, ma il 27 settembre ci sarà Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, alle ore 10:30 inizio escursione con le guide, alle ore 13 il pranzo al sacco presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti anche un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 00 38 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc chiami direttamente Franca per la prenotazione al 349 09 46 001. Poi, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Quindi nello specifico ci cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Quindi appunto, per una nuova azienda che apre a Maserà di Padova si cerca un falegname con esperienza e un falegname operaio. Per le candidature Sonia al 392 5285 066. Poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni comunque si può chiamare l'ufficio ambiente allo 049 9299 845. Allora, poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o la carta di identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Vi ricordo che gli annunci o anche per dare sostegno alla radio si può visitare il sito di ciaobei.org. E poi vi ricordo anche che Michele Levorato, che è quel signore che dopo aver affrontato la spesa per difendere la tutela della sua salute e del suo diritto, ha diciamo difficoltà a proseguire insomma la sua battaglia legale, perché in questo caso diciamo c'è stata anche una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi alle costrizioni del vaccino e quant'altro, con condanna alle spese legali. Quindi se volete maggiori informazioni potete farlo a giustizia, mandare una mail a giustiziasanitaria2025@gmail.com. Potete anche chiamare direttamente Michele al 348 9234 852. Ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, e ovviamente si può anche fare una donazione per aiutarlo in queste spese. E vi ricordo che AF Energia riprende la visione delle bollette di luce e gas a partire dall'ultimo giovedì di settembre, quindi grazie a tutti. Poi c'è un altro annuncio che cerca appartamentino o casetta, anche se un po'
vecchia in affitto per fine locazione a settembre. È un pensionato e persona onesta e ringrazia infinitamente se qualcuno può dargli una mano. Si può chiamare Alfonso al 349 5855 160. Poi ha un altro annuncio, sempre qua, molto importante questi qui di lavoro, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Per informazioni chiedere di Enrico o Paolo allo 049 710204. Vi ringrazio intanto per l'attenzione. Poi leggo anche altri messaggi che nel frattempo sono arrivati. Allora, Marianna, ciao caro Fabio, che dire delle tue scelte musicali? Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Negrita, meraviglioso, un abbraccio Marianna. Grazie Marianna, cerco anche qua di alternare anche a livello musicale le varie canzoni, giusto per non incanalarmi sempre nello stesso suono, nella stessa melodia, insomma, ecco. E Luisa invece mi scrive: Fabio Turin, con la nostra radio hai trovato un bel bacino di utenza, contiamo sulla tua professionalità e sincerità, perché qualcuno potrebbe illudersi di essere scrittore, che dici? Allora Luisa, intanto ti ringrazio del messaggio. Poi proprio a tal proposito sappi che io, proprio perché ci lavoro anche in questo settore, intanto sto dando proprio informazioni che normalmente non vengono date, e la maggior parte degli autori che poi si rivolgono a me o che hanno avuto purtroppo esperienze negative precedenti, mi raccontano appunto che la maggior parte di queste problematiche, insomma, che hanno avuto, sono quasi tutte dovute alla mancanza di informazione, cioè praticamente loro si fidavano ciecamente o compivano delle scelte senza sapere, e questo li ha portati proprio a inciampare e farsi anche del male. Addirittura, purtroppo, perché questa è una cosa che a me ferisce sempre, purtroppo alcuni hanno anche perso la voglia di scrivere, insomma, ecco. Quindi io cerco, attraverso queste informazioni, di poter dare delle informazioni, ma sappi che quando io ho a che fare con gli autori sono il primo a fare in modo, quando li vedo troppo in alto, a mettere i piedi, fargli rimettere i piedi per terra. Questo non per sminuirli o abbassargli l'autostima, ma semplicemente perché per me il percorso di accompagnamento, ecco, di questi autori deve essere sempre gratificante, cioè la gratificazione deve derivare dall'atto stesso di aver scritto un'opera e di averla condivisa con qualcuno, perché qualcuno attraverso quell'opera può trovare sollievo, conforto, sostegno, esperienze comuni, eccetera eccetera, o anche qualche insegnamento, e questo lo si fa dimenticandosi dei numeri e delle eventuali recensioni, no? E ecco, questo per quanto riguarda l'accompagnamento. Quello che invece avviene a priori, e per questo ti ringrazio del messaggio perché mi dai l'occasione anche di sottolinearlo, è quello che il libro non deve essere stampato o autopubblicato o pubblicato con una casa editrice per un atto egoico, per raggiungere la fama, il successo, per fare i soldi, eccetera eccetera. No, deve essere condiviso, perché le nostre storie, le nostre esperienze sono ciò che ci contraddistingue proprio come umanità dal resto della popolazione vivente di questo pianeta. E cioè, se guardi bene proprio a livello culturale, le storie venivano raccontate anche in passato e si tramandavano delle esperienze, le storie, le conoscenze, eccetera eccetera. Quindi è proprio un atto insito nell'essere umano per elevarsi e soprattutto per connettersi agli altri, no? Quindi io non dico mai a queste persone che sono degli scrittori, perché io suddivido sempre, anche se magari non è d'accordo la Treccani, ma suddivido, distinguo, diciamo, i
termini, specificando che, per quanto mi riguarda, l'autore, ovvero il padre o la madre di un'opera, può essere anche una tantum, cioè essere, aver scritto solo quel libro, quindi aver raccontato la propria esperienza o la propria storia e finirla lì. E comunque è un autore o un'autrice, mentre lo scrittore è colui che, oltre a quello, prosegue un certo tipo di percorso. Ma allora lì si entra in tutt'altro argomento, perché bisogna spiegare, magari lo faremo in futuro, cosa significa essere uno scrittore, quindi strutturare un percorso, che non significa solo scrivere libri, significa proprio strutturare un percorso, una propria immagine autoriale e essere consapevoli che quello è al pari di qualsiasi altro tipo di attività, quello è il proprio, diciamo, la propria strada. Quindi distinguiamo, ecco, queste cose qui. Ma assolutamente i libri, per me, cioè le storie, una volta che prendono forma, diventando dei manoscritti e delle storie, diciamo, all'interno di un file o scritte a mano su un foglio, devono essere, diciamo, devono vedere la luce. Cioè, questa è una cosa sulla quale proprio io credo fermamente, nel senso che non dovete, diciamo, poi dimenticarvele, perché anche l'atto della scrittura terapeutica, che serve magari a guarire delle ferite emotive, anche qua approfondiremo magari prossimamente, perché è un argomento che anche questo mi sta molto a cuore e che io spesso applico, quindi accompagno, diciamo, gli autori in una sorta di, appunto, scrittura terapeutica per rielaborare le loro ferite, il loro vissuto, eccetera eccetera. Anche in quel caso lì il fine stesso è quello di guarire se stessi, ma una volta che si è guariti si può elaborare quello scritto in maniera tale che possa magari servire anche a qualcun altro per avere, appunto, quel sostegno di cui parlavo prima, quindi avere una carezza, dire anche cavolo, anche quella persona ha vissuto un'esperienza simile, oppure cavolo, guarda che quella persona lì ce l'ha fatta nonostante tutte le difficoltà e via dicendo, insomma, ecco. Quindi l'importante, ripeto, è, secondo me, dare forma alla propria storia, per non dimenticarla, perché serva agli altri, per condivisione, per aggregazione e quant'altro, insomma, ecco. Quindi in questo credo fermamente e, ripeto, grazie della possibilità che mi hai dato di approfondire meglio questo aspetto qui, insomma, ecco. E mancano pochi minuti e volevo anche ribadire che personalmente sono molto felice che riprenda il gas con i consueti due appuntamenti, insomma, mensili, e perché, appunto, diciamo, ritengo il gas un punto di ritrovo, ma anche soprattutto, diciamo, il concretizzare anche quello che magari è l'espressione del nostro pensiero, ovvero magari quando noi diciamo che stiamo combattendo contro un certo tipo di sistema, no? E lo si fa, appunto, abbiamo visto che una volta decenni fa si facevano le manifestazioni, oppure si andava a votare, via dicendo, ecco. In realtà adesso, oggi come oggi, viene spesso sottolineato che un modo concreto per affermare il proprio pensiero, per cercare di cambiare questo mondo e questa società, è proprio quello di passare attraverso la scelta alimentare e non solo, ecco. E qui al gas, diciamo, trovate produttori che ci mettono la faccia, che hanno deciso di intraprendere un certo tipo di, appunto, produzione, di nella consapevolezza che così sappiamo quello che introduciamo in bocca, sappiamo quello che va sulle nostre tavole, sappiamo l'amore che avvolge questi prodotti, ma non solo, ripeto, alimentari, perché poi abbiamo dalle pentole alle scarpe, ai vestiti, l'abbigliamento, eccetera eccetera, e anche prossimamente i libri di Radio Gamma 5, visto che con il fantastico nuovo gruppo editoriale abbiamo già detto che stiamo già preparando il secondo libro, che verrà pubblicato con Edizioni Radio Gamma 5, e quindi è, insomma, questa grande e importante realtà, insomma, e abbiamo bisogno proprio del vostro aiuto. Non riesco a
Non riesco a, come si può dire, completare questo argomento che riprenderò magari la prossima volta, però intanto lo accenno, e che la, dell'importanza che avete voi radioascoltatori e in generale il popolo di Radio Gamma 5 per questa realtà, perché tutte le cose che noi proponiamo, noi conduttori, i nostri contenuti, la nostra presenza, piuttosto che il gas, i prodotti che ci sono, gli eventi, le gite fuori porta, eccetera eccetera, tutto questo non avrebbe senso senza voi, voi che ci ascoltate, voi che ci sostenete, voi che siete presenti quando appunto ci sono i vari eventi. Ma per come ragiono io, e l'ho già detto anche in passato, ma lo ripeto, lo riprenderò magari martedì prossimo, è importante anche uscire da una comfort zone, di dire ok, siamo qui, stiamo bene, io personalmente quando vengo qua è come stare in famiglia, ma ho proprio, avete proprio un effetto benefico anche su di me, ma serve ampliare il numero di radioascoltatori, serve rinforzare sempre di più la radio, perché c'è comunque anche un naturale cambio generazionale, ma soprattutto se io leggo un annuncio come ho appena fatto e ho 10 persone davanti, ho una percentuale di probabilità, se io davanti ne ho 100 di persone, questa percentuale si eleva. Quindi è importante anche che voi facciate, come ho sempre detto, da microfono, anzi da amplificatore di tutto quello che viene ascoltato qui in radio. Quindi diffondete la radio, perché ci sono le registrazioni, potete farle ascoltare, ma ci sono anche gli autori e i conduttori da seguire nei social e via dicendo. Ecco, quindi intanto vi ringrazio e ci sentiamo la seconda ora.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Benvenuto a chi si è messo in ascolto adesso. Leggo, prima di iniziare la seconda ora, un messaggio di Alberto che dice: ciao Fabio, Albert, ci sono ancora copie del primo libro? Se sì, come posso comprarlo? Un abbraccio. Allora Alberto, guarda, se tu ci sei questo sabato che c'è il gas, al gas saranno presenti le nuove copie, perché le abbiamo ristampato per la terza volta, quindi è la terza ristampa, e il libro di Radio Gamma 5. Ho consegnato delle copie anche ad Attilio, quindi credo che da oggi pomeriggio o da domani sicuramente è presente di nuovo anche in libreria bassanese a Bassano del Grappa, e trovi credo anche una copia o due a Cartolibreria Susia Bresseo di Teolo, oppure anche in Cartolibreria Sonia e Stefania a Piove di Sacco. Ecco, comunque in sede radio durante gli eventi lo trovi sempre. Ok, cominciamo. Allora, siamo entrati nell'ora della pedagogia del cuore con Luca Gastaldello. Benvenuto Luca, grazie.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, e di cosa parliamo oggi? Cosa ci parli?
1: Allora, il titolo di oggi è, credo, curioso. 10 buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf.
0: Ok.
1: Sottotitolo: quali errori evitare?
0: Ok. Istruzioni per l'uso.
1: Istruzioni per l'uso. Quindi partiamo dalla fine. La cosa più importante la dirò alla fine, e quindi questo è un invito
0: per arrivare
1: in ascolto fino alla fine. E invece adesso partiamo dall'inizio, però da prima proprio di parlare della scuola Waldorf. Vi parlerò di cosa ha definito il Consiglio europeo e delle 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente. Leggo in modo testuale. L'Unione Europea ha stabilito che la scuola non deve limitarsi a trasmettere nozioni teoriche, ma deve sviluppare competenze, cioè la capacità di mobilitare sapere, saper fare e saper essere, per affrontare le sfide della società moderna, del lavoro e della cittadinanza attiva. Questo non lo dico io, non lo dice Steiner, lo dicono le linee guida della Comunità europea. La scuola, tutta la scuola, non quella montessoriana, quella steineriana, quella pubblica o via così, tutta la scuola non dovrebbe fermarsi a delle competenze cognitive, ma dovrebbe portare il bambino e poi il ragazzo e poi l'adulto a sapere, saper fare, ma soprattutto saper essere. Quindi questa introduzione a queste linee guida, a queste competenze per l'apprendimento, sono proprio il DNA anche della pedagogia Waldorf steineriana. E sentite cosa dicono poi queste linee guida. Le istituzioni dell'Unione Europea, prima nel 2006 e poi nel 2018, hanno definito 8 competenze chiave europee per l'apprendimento permanente, di cui il compito di realtà o compito autentico è il fulcro del sapere, saper fare, saper essere. Quindi non mi dilungo adesso sulle 8 competenze chiave dell'apprendimento, perché le trovate nel web e sono ampiamente documentate. Però il fulcro di tutta questa architettura si basa sul compito di realtà, ho detto anche compito autentico. Che cosa vuol dire? Vuol dire fare delle esperienze collegate alla vita, documentare queste esperienze, risolvere dei problemi insieme ai compagni, agli insegnanti. Quindi compiti di realtà. La scuola Waldorf propone da sempre compiti di realtà, da circa 100 anni, ed è sempre stata attuale, ma soprattutto adesso che siamo davanti a un salto tecnologico che appunto con l'avvento dell'intelligenza artificiale c'è sempre più bisogno di reale da mettere nell'altro piatto della bilancia in contrapposizione al virtuale. Quindi faccio, Fabio, alcuni esempi, 8 esempi, spero di essere conciso, di compiti di realtà che abbiamo realizzato alla scuola Waldorf di Cittadella negli ultimi 15 anni. Io ne definisco, ne delineo 8 che sono quelli più caratteristici, ma ce ne sarebbero almeno una trentina degni di nota. E poi alcuni sono grandi, altri sono più piccoli, alcuni sono proprio settimanali o ecco collegati all'epoca che si sta vivendo. Ad esempio l'orto è un compito di realtà. A Cittadella abbiamo gli orti e quindi lo slogan è dal seme alla tavola. Quindi i bambini partono da un seme naturale che arriva magari da qualche nonnina non modificato geneticamente, fanno le piantine, le trapiantano nell'orto, si prendono cura, annaffiano, raccolgono, portano in cucina, mangiano e soprattutto scrivono, documentano, disegnano. Quindi questo è un compito di realtà. Perché, caro Fabio, ci sono dei problemi da affrontare nell'orto, sì. Perché l'orto è la vita e quindi abbiamo piantato, ma sono arrivati quei parassiti oppure le lumache o insomma tutto quello che può succedere collegato alla vita. Quindi insieme si trovano soluzioni. Questo è un bellissimo compito di realtà. Alla scuola di Cittadella abbiamo gli orti dall'asilo fino all'ottava classe. Secondo compito, in terza classe sarebbe bello se i bambini costruissero una piccola casetta. Steiner dice sarebbe importante se usassero un filo a piombo per fare malta, mattoni, eccetera, eccetera. Costruire una piccola casetta.
0: Ah, proprio in mattoni?
1: Sì, sì. Io con la prima terza classe del mio ciclo sono partito dai disegni dei bambini e ho detto loro disegnate una fattoria, immaginate. Era l'epoca della genesi, della creazione. Create una fattoria, quella che volete. Gli ho dato un bel foglio grande, ognuno l'ha disegnata. Alcune bambine facevano la porta piccolina e la persona che era almeno 3 volte. Altri invece, alcuni maschietti, mettevano addirittura le quote, le misure. Quindi una 15ina di disegni. Io ho preso il bello di ognuno e ho fatto un unico disegno tridimensionale. Sono andato da alcuni imprenditori, ho detto questa è la nostra idea e ho trovato chi ci ha donato i tronchi, chi ci ha donato la malta, chi ci ha donato tutto quanto. Abbiamo lavorato un anno.
0: Caspita.
1: I bambini hanno lavorato un anno concretamente facendo quasi tutto e abbiamo realizzato una casetta a 2 piani con una scala piccolina, però c'era tutto con un fienile sopra e l'obiettivo era mettere a dimora dei conigli. I conigli giustamente fanno quello che devono fare e quindi in primavera sono nati questi cuccioli, i bambini durante le ricreazioni davano da mangiare, tutto è stato documentato in un quaderno e ogni tanto quando ci si trova per una pizza magari si ride di questo. Faccio questi esempi eclatanti per un motivo. Uno di questi bambini che ha fatto la casetta voleva un gatto. La mamma diceva, guarda Andrea, non è possibile un gatto, ma dove lo mettiamo? Ma ti rendi conto? E lui, ma cosa dici? Guarda che lo mettiamo in giardino, costruisco io una casetta, guarda che la so fare. Fabio, questo è sì. Compito di realtà, sapere, saper fare, saper essere. La scuola dovrebbe essere collegata, connessa alla vita, non al digitale o non so che cosa,
0: o al virtuale,
1: a mondi, quelli vanno bene ma in altre età, in altre certo. Situazioni eccetera eccetera. Un altro esempio abbastanza eclatante, un insegnante, un mio collega Manuel che è stato anche qui sì. In radio, in quinta classe ha voluto fare l'epoca di matematica costruendo una barca. Ha preso come insegnante uno skipper molto famoso di Cittadella che ha fatto delle attraversante atlantiche in solitaria. Hanno lavorato un mese e hanno realizzato una barca di questo modello veneziano. Pazzesco. Cosa vuol dire? Che la matematica era applicata alla realtà. Dovevano misurare, dovevano bucare, dovevano insieme costruire, progettare. Hanno realizzato la barca, l'hanno dipinta, hanno dato un nome. Quando l'hanno fatta, hanno detto: bene, ma cosa ne facciamo adesso di questa barca? E i bambini hanno detto: sarebbe bello andare a pulire i fiumi, i laghi. E così abbiamo fatto il primo giro attorno alle mura di Cittadella. Pazzesco. E poi sono andati a un parco, che adesso non ricordo il nome, che c'era un laghetto di Battaglia Terme.
0: Ah, sì?
1: E lì hanno pulito il lago e poi la barca è stata messa nel museo dell'imbarcazione che c'è appunto attualmente. Pazzesco. Lì a Battaglia Terme. Pensa che la comunità europea, o non so chi, una rete televisiva europea, ha saputo del progetto ed è venuto a scuola per intervistare l'insegnante. E quindi ancora si parla di questo anche nel canale della TV europea, adesso non mi ricordo quale. Quindi la matematica collegata alla esperienza e soprattutto alla vita, e tutto questo è documentato dai bambini.
0: Pazzesco.
1: Quinta esperienza, lo facciamo sempre, ogni anno, la recita di ottava o la recita di terza classe. Quindi si lavora un mese, si costruiscono le scenografie, si realizzano i costumi, le musiche, si recita. Tutti insieme si crea squadra, team building, si crea quella magia del teatro che poi si dona ai genitori della scuola o nelle varie repliche. Altri compiti, pensa Fabio. In 4 anni abbiamo piantato più di 3.000 alberi.
0: Caspita.
1: Partivamo la mattina, in occasione della festa dell'albero, che è in autunno, si partiva col carrettino e andavamo, alcuni andavano di qua, alcuni andavano di là, e si andava a piantare, sia in terreno pubblico dei comuni, oppure in terreno privato. La cosa triste, circa metà di questi alberi, quelli piantati nel territorio pubblico, sono morti. Però 1.500 hanno attecchito e sono già grandi. Quindi Fabio, sai quelli che hanno sopravvissuto? Quelli che avevano un io, il nonno che stava a Drio, che dava da bere durante l'estate. Quindi questo è quello che voglio dire, ci vuole cuore, ci vuole processo, ci vuole coinvolgimento. Però 1.500 alberi sono stati piantati e sono adesso già grandi. Compito di realtà, documentato. Anche questo è un progetto, si chiama 50 piccoli gesti per un mondo più bello, più sano e più ricco. Abbiamo creato un gemellaggio con una scuola steineriana svedese, e Cittadella assieme a Reggio Emilia, questa scuola di Kalmar, hanno realizzato questo progetto. Siamo andati in Svezia, abbiamo fatto lavorare i ragazzi in gruppo e abbiamo detto a loro: trovate dei piccoli gesti, piccoli, che si possono fare in casa con i vostri amici per un mondo più bello, più sano, più ricco. Loro ne hanno trovato 26. Ma piccoli, tipo quando mi risciacquo i denti, apro l'acqua solo alla fine, certo. Non e per un minuto io che mi sciacquo i denti. Oppure mettere quelle prese dove si stacca la corrente, ne hanno trovate 26. Noi abbiamo integrato gli altri 24 e abbiamo scritto un libro con i disegni dei ragazzi, i testi dei ragazzi. La Federazione delle Scuole Waldorf l'ha sostenuto ed è arrivato in tutte le scuole d'Italia.
0: Pazzesco.
1: Con impostazione Waldorf.
0: Certo.
1: Però c'è ancora il sito, c'è ancora il libro, l'idea si può sviluppare. È bella, 50 piccoli gesti che tu puoi fare a casa con la tua famiglia, eccetera. Astronomia in 7ª classe lo facciamo ogni anno. Si esce, si va in montagna e si vivono alcuni giorni col naso all'insù, monitorando il cielo, le stelle, le costellazioni, vedendo come si muove il cielo. Anche questa è un'altra esperienza un po' particolare che abbiamo fatto già 2 volte a scuola. In 8ª classe li portiamo in barca a vela nel Golfo di La Spezia. 4 barche a vela, 4 skipper e geografia, fisica, viaggiando. Aspetta. L'obiettivo è: salgo in barca e qualcuno va al timone, qualcuno si occupa delle vele, eccetera, si crea squadra, si dorme in barca, si fa team building. Tutto questo. Sono 8 esperienze, almeno 30 sono, diciamo, quelle di valore, ma un po' tutta la nostra pedagogia si basa sul fare. Ad esempio, Fabio, tu dirai: sì, ma tutto questo quanto costa? L'attività a sostegno del progetto è fondamentale, l'attività di autofinanziamento. Pensa, faccio alcuni esempi solo perché sennò non si capisce cosa vuol dire compito di realtà. Ma cosa vuol dire compito di realtà? Compito di realtà vuol dire, Fabio, l'obiettivo era portare i ragazzi in Val di Non a fare 4 giorni di astronomia e che l'uscita se la pagassero loro. Questo era il compito. Ne parlo in riunione di classe, una mamma dice, beh guarda, una volta i kiwi valevano diversi soldi, ma adesso non costano più niente, insomma non riesco tanto a venderli, non hanno mercato, se volete venirli a prendere, volentieri li dono a questo progetto. Siamo andati, i ragazzi hanno raccolto 8 quintali di kiwi, divisi in cassette, divisi in sacchettini, con dentro la paglia, il bigliettino, la presentazione del progetto. A Natale ognuno è andato a casa con una quindicina di questi cestini di kiwi.
0: Spettacolo.
1: Li hanno venduti al vicino di casa, di questo, di quell'altro. Al ritorno, alcuni avevano incassato pochissimo, perché alcuni erano un po', si vergognavano, eccetera, eccetera, l'hanno venduto, non so, ai nonni e via così. Uno addirittura l'ha venduto anche al prete del paese e gli ha dato 35 euro di 2-3 kg di kiwi. Questo ha portato 100 e passa euro, no? Di qualche cestino. Ma insieme abbiamo raccolto più di 2.000 euro partendo da un'idea.
0: Pazzesco.
1: E quindi qui si vede cos'è l'economia. Quello che non ha la capacità di vendere magari è bravo per fare un'altra cosa, ma quello che tra altre cose non era tanto bravo a fare, ma era bravo a ciacquare, bravo a vendere, ha fatto più di 100 euro. Mettendo insieme tutto siamo arrivati a 2.000 e loro si sono pagati tutta l'uscita. Così ogni progetto è sostenuto, nascono idee, nascono progetti e i genitori collaborano. Tutti questi sono compiti di realtà. Concludo, Fabio, questa fase che si chiama introduzione con la prima parola chiave. Quali sono 10 buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf oggi? Il primo motivo inizia con la A, è una scuola attuale. Scegliere oggi la scuola Waldorf vuol dire essere moderni, rendersi conto che la scuola Waldorf è sempre stata attuale, lo era anche 100 anni fa, ma ora in modo particolare con l'avvento delle nuove tecnologie risulta veramente necessaria, potrei dire. Quindi una scuola attuale che collega i bambini ai ragazzi, alla realtà. Punto 2. Andiamo avanti, sennò non ce la faremo mai, Fabio, ad arrivare ai 10 punti. La parola chiave è centro. La scuola Waldorf mette il bambino al centro. E tutto il bambino, non solo la testa, quindi il bambino nella sua totalità. Se noi pensiamo a Martino che abbiamo davanti a noi, ci sarà sicuramente un Martino della testa che vuole capire, scrivere, fare i conti, leggere. Ma Fabio, abbiamo un Martino del cuore che vuole cuorire, non vuole capire, vuole cuorire, il termine non c'è ma usiamolo. Cioè vuole esprimere sé attraverso il disegno, la musica, il teatro, la poesia, vuole esprimere quella, in modo empatico quello che ha dentro, creando relazione con l'altro. E poi c'è un Martino del fare, che non può star seduto su un banco, vuole coltivare l'orto, vuole scolpire, vuole far lavoro manuale, vuole far ginnastica. Quindi ogni giorno si cerca di mettere il bambino al centro e nutrire queste tre intelligenze: intelligenza cognitiva, intelligenza emotiva, empatica, intelligenza del fare, cinestetica, e molte altre intelligenze, però principalmente questi tre Martino hanno bisogno di essere nutriti. Quindi prima parola chiave, attualità. La scuola Waldorf è una scuola attuale. Seconda parola, perché? Perché mette al centro il bambino, non le verifiche, il bambino con la sua crescita sinergica, completa, totale. Tre, la parola chiave è creatività. Chi lavora nelle big tech della tecnologia sa che per usare un cellulare ci vuole un pollice, ma per creare qualcosa di nuovo ci vuole tutto l'essere umano, ci vuole il pensiero, ci vuole capacità di relazione, ci vuole capacità pratica di calare le idee, di fare il download delle idee. Quindi essere creativi oggi può fare la differenza. Sempre di più sarà difficile distinguere ciò che è creato da un robot o da un'intelligenza artificiale da ciò che è creato da un essere umano. Quindi l'intelligenza artificiale non può creare nulla di nuovo. Io dico sempre, un bravissimo bimbi si mettono dentro gli ingredienti, si strucca il bottone e fa. Io posso andare a fare le mie cose, farmi la doccia, torno e ha già fatto per me. Ma attenzione, l'intelligenza artificiale, Fabio, deve essere sempre il copilota. Pensiamo a un rally. Chi ha la guida è l'io, è l'essere umano. Eh sì. E il copilota è quello che dà le indicazioni. Se in futuro l'intelligenza artificiale rimarrà al suo posto e alla guida ferma ci sarà un io, le cose andranno bene. Ma sempre di più si tende a delegare perfino il pensiero. Quindi Fabio, la scuola Waldorf è attuale, 1, 2, mette al centro il bambino, ma 3, sviluppa la creatività, il talento che ognuno ha dentro. Quindi la musica, il disegno, le materie artistiche, ma anche gli esperimenti, fisica, chimica, quando sono più grandi. Quindi questo aspetto del creare è molto importante. 4. Immersione. Tu penso che sappia che la scuola si sta orientando verso quella che si chiama esperienza immersiva. Cioè vogliono mettere i bambini all'interno di aule digitali, premere un pulsante e catapultarli in Egitto di 5.000 anni fa o cose del genere. Una specie di cinema collegato tematico. Ma attenzione, questo è un mondo virtuale, sarà sensazionale, tutto quello che vuoi, ma il bambino è seduto e è passivo e prende il lavoro di altri e lo, diciamo, assimila. Ma lui cosa sta facendo? Mentre immersione, io intendo entrare in un argomento giorno dopo giorno per un mese. Quindi la scuola Waldorf è immersiva perché ha l'insegnamento ad epoche. Quando si fa matematica per 2 ore al giorno per 4 settimane, quindi 2 per 5, 10, 10 ore alla settimana, per 4, 40. Fabio, quando faccio matematica lo faccio per 40 ore in un mese. Quando faccio italiano, quando faccio storia, quando faccio geografia, 40. Quindi entro dentro, mi immergo nei numeri, mi immergo nella geografia, mi immergo nella cultura dei popoli, nella storia. Quindi uno, scuola Waldorf attuale, 2, mette il bambino al centro, 3, sviluppa la creatività, 4, è immersiva, 5, il rispetto. Rispetto soprattutto, Fabio, dei tempi. La cosa giusta al momento giusto. Ho già detto un'altra volta qui in radio, cos'è il bene e cos'è il male. Steiner dice che il male è un bene fuori posto. C'è un qualcosa che viene o anticipato o posticipato. Quindi rispetto vuol dire la cosa giusta per la tua età. Sacramento, Fabio, se non hai denti, ma ti do la bracciola quando hai 6 mesi? Ma secondo te, voglio dire, è una roba difficile da comprendere.
0: Sì.
1: Quindi bisogna aspettare la maturazione fisica, interiore, psicologica.
0: Una macchina in mano a uno di 10 anni.
1: Ovvio, certo. Quindi la pedagogia steineriana cerca di rispettare le fasi. La cosa giusta al momento giusto. Tecnologia? Sì. Tecnologia? Sì. Ma al momento giusto?
0: Certo.
1: Non il cellulare, la prima comunione. A me mi regalavano la catenella. Adesso sì. È il cellulare. Ha 9 anni col cellulare. No, tecnologia? Sì. Sì, sono in questo mondo, non siamo nel Medioevo, ma nella giusta età. Dopo il 12° anno si inizia a esplorare e dopo il 14° anno, sì, è ovvio, devono avere il cellulare per muoversi, per andare di qua, per andare di là, ma vanno monitorati con dei controlli parentali, vanno seguiti. E quindi tecnologia sì, ma nel giusto modo, nel giusto tempo, con la giusta modalità.
0: Certo.
1: Rispetto dei tempi, rispetto, cioè quel bambino che magari non capirà subito la matematica, ne avevo uno che per 8 anni, insomma, veramente io ho sempre avuto tanta fiducia, ma la mamma andava in crisi perché diceva: ciao Luca, te mi dici sempre che va tutto bene, ma a sacramento a me non mi sembra che capisse qualcosa. Io dico: sta tranquilla, è un bravo bambino, ha i suoi tempi, è tutto, voglio dire, le cose le sa, solo che ha i suoi tempi. Io torno dal viaggio in giro per il mondo, la incontro, mi viene radiosa, mi si avvicina e mi dice: guarda che Andrea in prima superiore è bravissimo in matematica, uno dei migliori della classe. Quindi ognuno, Fabio, ha un fiore. La margherita sboccia prima, la rosa dopo, il fiore della palma dopo tantissimi anni. Quindi rispetto queste creature e le guardo nel tempo, negli anni, ognuno arriverà al suo momento a fiorire. Questo non vuol dire non fare niente.
0: Certo.
1: Vuol dire mi prendo cura, muovo la terra, tolgo le erbe, do da bere, mi prendo cura, tolgo gli impedimenti, ma che sia il suo essere, il suo talento pian piano a maturare coi suoi tempi. Quindi 1 attuale, 2 centro, 3 creatività, 4 immersione, 5 rispetto, 6 connessione, connessione con l'arte, connessione con il teatro, connessione con la natura, connessione con il ritmo, connessioni con le stagioni. Quando i bambini sono piccoli all'asilo, li vediamo con gli stivali, con l'impermeabile, i pantaloni da pioggia, ma sono in giardino, vanno nelle pozzanghere dell'acqua, quindi sperimentano gli elementi, fanno il pane, si sporcano le mani di farina, colorano, suonano, dipingono, coltivano un orto, quindi esperienze, va bene? E 7 relazione, l'importanza della relazione. Fabio, quando ho fatto il round world, il giro del mondo, sono stato a visitare tante scuole, alcune anglosassoni, altre latine. Alla fine mi è venuto da fare un denominatore comune. Ma questi bambini da Melbourne a Christchurch in Nuova Zelanda o in Brasile o in altri paesi, cosa avevano in comune? Sai cosa, Fabio? Guance rosse e occhi vivi. E quando arrivavo io, che ero l'estraneo, lo straniero, mi venivano incontro, mi davano la mano e mi dicevano hello, I'm, che ne so, eccetera, e mi chiedevano come mi chiamavo. Quindi mi venivano incontro, relazione, ogni giorno diamo la mano ai bambini, sentiamo se hanno le mani fredde, calde, li guardiamo negli occhi, a fine giornata li salutiamo, diciamo due cose, ma insomma oggi si è fatto un po', insomma, il birichino, non è che sei stato attento, vediamo domani, oppure ma che bel disegno che hai fatto. Relazione. Pensa, Fabio, che tutto quello che noi facciamo è dialogo, relazione. Pensa che molti vanno alle superiori e diventano rappresentanti di classe o di istituto, perché sono abituati a relazionarsi sui problemi che ci sono, sulla socialità, su quello che avviene in classe. È veramente un master in relazione, no? Quindi 1 attualità, 2 centro, 3 creatività, 4 immersione, 5 rispetto, 6 connessione, 7 relazione, 8 processi. Processi, c'è una puntata dedicata a questo, vuol dire iniziare qualcosa respirando, conoscendosi, entusiasmandosi. Processo, quindi il primo è respirazione, il secondo è calore, ci sia entusiasmo, il terzo è discernimento, nutrimento e via così. Ascoltate la puntata, poi discernimento, mantenimento, crescita, riproduzione. Quindi su qualsiasi argomento che io faccio, ma

0: nutrito nelle loro nelle emozioni, nel sentire, diventa un ragazzo sicuro, responsabile. Quindi è tanto importante non solo mettere dentro informazioni in questa testa, avendo chissà cosa, contenitori di informazioni che Fabio, abbiamo tutte le informazioni a portata di mano. No, abbiamo bisogno di persone che ci sappiano confrontare con i loro sentimenti, dare un nome alle emozioni, confrontarsi con la paura di uscire da un sipario, quando si apre un sipario, non mi ricordo più niente, non so cosa dire, panico, e poi vum, le cose arrivano. Quindi dolore, confrontarsi con la gioia, con la compassione, con la gentilezza, con la rabbia, dare un nome alle emozioni. Quindi tutto questo crea solidità emotiva. Tieni presente che tutti i social si basano sul il rilascio veloce della dopamina. Dopamina non è un ormone, è un neurotrasmettitore, e quando viene rilasciato velocemente crea un picco, un po' come con gli zuccheri, però subito dopo c'è un down e quindi c'è bisogno, il cellulare ti chiama per andare a vedere il messaggio o il plim, ti incuriosisce, e quindi è un sistema dopaminico che si alimenta. Esatto. Ma molte persone, credo neanche gli insegnanti steineriani dall'altra cosa, non so se sanno che i processi invece all'interno della scuola Waldorf, ad esempio il lavoro manuale, permette un rilascio lento della dopamina, viene rilasciata lentamente, immaginiamo i grassi, quindi si creano strutture emotive psicologiche solide, piaceri a lungo termine, non a breve termine. Si lavora mesi per arrivare a fare un portaflauto o un astuccio, e che soddisfazione quando chiudo il lavoro, che autostima riuscire ad arrivare alla fine di un processo aiutato dalla maestra, aiutato dai compagni, quindi questo continuo feedback di aiuto reciproco, no? Tutto questo crea stabilità, stabilità emotiva, senso di responsabilità, autostima. Quindi, uno, è una pedagogia attuale. Due, centro, mette a centro il bambino. Tre, creatività, ne abbiamo un bisogno incredibile, soprattutto oggi. Quattro, immersione, nell'insegnamento ad epoche, ma non solo. Cinque, rispetto, rispetto delle fasi. 6, connessione, quella vera. 7, relazioni. 8, processi. 9, autostima. E adesso Fabio, 10, ma tutta sta roba quanto mi costa?
1: Infatti c'è una domanda dopo.
0: Ma tutta sta roba quanto mi costa? Allora, la scuola Waldorf io la considero un investimento, non un costo. Io ho investito, io e mia moglie, con uno stipendio medio da insegnanti, abbiamo deciso di investire nell'educazione dei nostri figli. Quindi, come tutti gli investimenti che si possono fare in banca, hanno poi propri interessi, hanno proprio le proprie soddisfazioni. Abbiamo visto i nostri ragazzi crescere nelle loro sicurezze, affrontare le prove della vita, gli esami, tutto quello che la scuola richiedeva, eccetera. E dopo tanti anni, se faccio il conto matematico di quanto mi è costato, penso di fianco mi viene un camper di quelli americani che si aprono, eccetera, eccetera, e dico va bene, insomma, è stata una scelta. Invece del camper abbiamo deciso, diciamo, l'educazione dei nostri figli, e se tornassi indietro lo rifarei.
2: Assolutamente.
0: Quindi tutto questo quanto costa? Ha un costo molto inferiore a quello che costa per un contribuente, lo Stato, una classe per lo Stato. Tutti questi sono dati ufficiali, però un bambino che va in una primaria ha un costo, mi sembra sia 7-8 mila euro. La scuola inglese ha un costo, molte scuole private hanno dei costi. La scuola steineriana giustamente ha dei costi perché deve pagare principalmente gli stipendi degli insegnanti, però cerca di essere una scuola non solo per i figli dei dentisti o degli avvocati, certo, ma una scuola per tutti. E infatti abbiamo diversi imprenditori, è ovvio, ma anche persone che come io e mia moglie, che hanno uno stipendio

0: medio e semplicemente hanno fatto delle scelte.
1: Confermo.
0: Quindi in pratica, in conclusione di questi 10 punti, come si potrebbero sintetizzare? Per gli insegnanti della scuola Waldorf, il bambino non è una scatola vuota da riempire, ma piuttosto è un'individualità con i suoi talenti da sviluppare e impedimenti da togliere, nodi da sciogliere. Quindi questo è un po', diciamo, questo mio intervento che va a delineare una serie di buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf. Però, come si fa sui temi argomentativi a scuola, dobbiamo anche vedere quali sono le criticità. Allora, quali sono, Fabio, gli errori possibilmente da evitare? 1. Evitare lo sradicamento. Siccome le scuole Waldorf non sono presenti, comuni, quindi sono tante. Però in ogni caso, mediamente la distanza è circa 10 minuti d'auto, 15 minuti d'auto. Però alcune famiglie fanno anche mezz'ora. Quindi è una scuola che bisogna decidere di volere andare lì, a Cittadella piuttosto che a Padova, piuttosto che a Oriago o a Verona o via così. Però bisogna stare attenti, il bambino frequenta quella scuola a 20 minuti da casa, però deve avere radicamento nel territorio, nelle attività del paese. Bisogna mantenere i contatti col quartiere, col vicinato, evitando quella cosa insopportabile che a volte vedo negli ambienti steineriani, quel senso di esclusività, di Fabio mi viene a dire di giocare a briscola sempre con i soliti quattro che si raccontano sempre le solite cose, che la pensano allo stesso modo. No, bisogna essere aperti, confrontarsi col mondo, con tutti, con gli altri, e quindi questo è l'aspetto, non sradicarsi dal territorio, perché poi i figli crescono, escono dalla scuola Waldorf, iniziano ad avere la loro autonomia ed è giusto che abbiano la loro compagnia nel paese. E alcune altre cose, i genitori ad esempio, bisogna stare attenti perché è una scuola molto richiedente, sia ai genitori che agli insegnanti. Quindi ci sono molte richieste, anche lavori da fare, conferenze, riunioni di classe. Cioè non è una scuola che uno mette là il bambino, paga e ciao, stammi bene. No, anzi al contrario, è un percorso anche per i genitori, per gli insegnanti che sono molto coinvolti in questo processo, e così dovrebbe essere, perché in tutti gli statuti di qualsiasi scuola c'è questa stretta connessione tra scuola e famiglia. Però attenzione, perché le richieste sono tante e il consiglio che do è che solo quel genitore può dire sì, bellissimo, ma adesso è no, perché devo dire sì a me, devo dire sì alla famiglia e via così. Quindi gestire gli equilibri senza essere come famiglia troppo sbilanciati verso il figlio o verso la scuola o verso le esigenze della scuola.
1: Certo.
0: Ultima cosa, possibilmente da evitare, poi lasciamo spazio per le domande se ci sono, è giusto il concetto della protezione, soprattutto quando i bambini sono piccoli. Evitare, lo so, l'eccessivo uso della TV, dei media, di tutte queste cose, protezione dell'infanzia. Però attenzione, non dividere quello che è il bene dal male, e io prendo solo il bene e il male lo evito, lo rifiuto. No, moderno oggi è scegliere, ma allo stesso tempo mettere insieme tutto quello che c'è di bene, di male, e cercare di elevarlo, di portarlo su un piano più alto. Quindi elevare tutto senza definire questo è bene, sì, lo integro, questo è male, lo rigetto. No, tutto deve essere elevato. Quindi anche qui evitare la protezione eccessiva, se no Fabio si arriva purtroppo al noi siamo i giusti, certo, e gli altri sono i cattivi, eccetera eccetera, e queste cose sono insopportabili. Quindi siamo nel mondo, siamo attivi, presenti, e vorremmo che questa scuola fosse per tutti. Concludo, poi se ci sono delle domande volentieri. Ecco la cosa più importante. Allora, tutti quelli che hanno resistito fino adesso dicono, insomma, però Luca è stato di parola, alla fine non si è dimenticato. Allora, la cosa più importante, Fabio, è questa. Sarebbe bello se in ogni comune ci fosse una scuola montessoriana, una scuola Waldorf, una scuola tradizionale e via così. E se ogni famiglia potesse scegliere l'educazione per i propri figli, come è in Svezia. La scuola steineriana è riconosciuta al 100%, i genitori pagano zero, zero vuol dire zero, e decidono se metterli alla steineriana, alla montessoriana o alla pubblica, che poi la pubblica tra altre cose fanno corsi di cucina, fanno cose strabilianti. Ma pensa, Fabio, noi pensiamo di essere avanti, pensa che in Brasile dal 92 sì, c'è una legge che dice che in una scuola pubblica, se il preside e il collegio sono d'accordo, possono aprire un percorso Waldorf steineriano all'interno della scuola pubblica. Qui da noi avviene con la Montessori. In Brasile ci sono scuole pubbliche a indirizzo montessoriano e steineriano. Ovviamente non è proprio la stessa struttura della scuola Waldorf, ma ben adattata. Quindi il tema è questo, Fabio. Sarebbe bello se in ogni comune ci fosse una scuola dove ci sono compiti autentici, dove si collega il bambino alla vita, all'orto, alle cose pratiche, e poi si scrive. Ma sappiamo che è un'utopia. Quindi io mi ricollego alla puntata 1 e alla puntata 13. Quello che c'è da fare oggi è formare una sola scuola dove si impari ad amare, non fondare. Dopo 100 anni di pedagogia steineriana diffusa in tutto il mondo sta andando ancora così. Non c'è da fondare nulla di nuovo, ma c'è da formare, cioè dare forma a una sola scuola. Dove? Lì a San Martino ci sono tante aule, ma in due aule la maestra Roberta e la maestra Martina entrano in aula col sole nel cuore e fanno del loro meglio, portando il Tadella e a Manduria e a Milano e a Innsbruck, che qualche insegnante, pochi, 10%, 5%, sarebbe bello due in un istituto, e potessero entrare nella loro aula portando il sole nel cuore. Ascoltate la puntata 1 e la puntata 13. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, non si insegni, si impari, tutti, genitori, bambini, insegnanti, che imparano ad amare. Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? L'amore è amare, è un verbo, e amare oltre qualsiasi cosa. L'amare va oltre, oltre qualsiasi confine, oltre qualsiasi limite, è un'azione. Amare è andare oltre, oltre qualsiasi barriera. Quindi, Fabio, non ci possono essere scuole steineriane diffuse così, tutti i comuni. E neanche, non è giusto, che non tutti se la possono permettere. Però formare una sola scuola, sì. Ogni insegnante si senta protagonista dell'epoca in cui vive. E l'unica cosa che deve fare è entrare in aula col sole nel petto. E incontrare con lo sguardo, con quella luce, incontrare i bambini, incontrare i colleghi. Facciamo esplodere le macchinette del caffè, perché sono covi dove si riunisce tutte le rogne della scuola, ma portiamo luce, portiamo allegria. Non vuol dire di non guardare le cose che non vanno, non essere critici, però neanche l'abitudine alla lamentela, perché l'abitudine alla lamentela è contagiante ed è insopportabile.
1: Certo.
0: Fine.
1: Tra l'altro, a parte ringraziarti sempre per questi illuminanti e amorevole parole che condividi, ma io posso solo che confermare, essendo genitore di un figlio che ha fatto tutto il percorso Waldorf degli 8 anni, e posso confermare questo. Non è teoria, cioè non è solo teoria, tutto quello che hai detto, sì, che era bellissimo, sì, però uno potrebbe dire sì, sì, certo, sono parole. No, è pratica, cioè pratica. Io l'ho proprio vissuta nella mia pelle attraverso mio figlio, quindi grazie. Allora, salutiamo Max, che tra l'altro ricomincia oggi la sua trasmissione Il Bosco dei Sogni, quindi Max, grazie per esserci. Allora Fabio, cosa dici se ci documentiamo per

0: costruire la macchina del tempo ringiovanente per tornare bambini e iscriverci a questa meraviglia di scuola. Niente educazione al profitto e alla competitività, bensì tanta anima, gruppo e soprattutto umanità. Un grande abbraccio, Max. Guarda, io l'ho detto a Gabel, è una delle, insomma, non provo mai invidia, ma invidio il percorso che lui ha fatto. Quindi
1: comunque il 3 di ottobre abbiamo organizzato soprattutto per i genitori interni alla scuola, ma volendo anche per qualche esterno, volendo, evento che si chiama Ritorno tra i banchi di scuola. Quindi ecco, ci saranno lezioni di storia, di matematica,
0: quando
1: geografia.
0: Questo?
1: 3 ottobre.
0: 3 ottobre, Max.
1: È un sabato mattina e ci saranno le laboratori di fisica, artistici, insomma, i genitori si mettono lì e ritornano alunni e vengono fatte delle lezioni.
0: Bellissimo. Salutiamo anche Ermanno di Bassano che dice: buongiorno, non ci penserei due volte a portare mio figlio, ma non ce la faccio. Ecco, qua entriamo nel tema di prima. Allora, come ha detto Luca, io parlo per esperienza personale, io ho visto persone che, con tutto il rispetto ovviamente per le situazioni, perché non sono mai uguali, che però in qualche modo, mettendosi d'accordo con la scuola, sono riusciti, nonostante le difficoltà economiche, a poter permettere al proprio figlio di frequentare quel tipo di scuola. Quindi comunque sia, Armando, quello che posso consigliarti è di magari visitare la scuola e magari parlare con l'amministrazione, il CDA della scuola che magari hai scelto. Roberta di Treviso: che bella esperienza la creazione della barca dei bambini con la guida di un geniale maestro. Sì, sì, è fortissima questa cosa qua.
1: La trovate comunque nel sito della scuola, nella brochure che c'è nell'home page. Alla fine della brochure abbiamo messo un po' di questi progetti, questi compiti di realtà.
0: Fantastico. Allora, una volta i bambini imparavano dai nonni che se li portavano appresso nei vari lavori che necessitavano a seconda della stagione.
1: Certo.
0: È vero. Allora, quando i bambini che frequentano le scuole Waldorf frequentano il paese dove vivono, vengono tacciati come quei che noi mangia carne, ma no, in realtà credo che insomma sono dicerie, oppure comunque sono definizioni che lasciano il tempo che trovano. In realtà, come ha detto Luca, io credo molto in quello che ha sottolineato, cioè l'integrazione, non fare gli eremiti o l'elite, la nicchia, eccetera eccetera, ma proprio integrarsi per far vedere quello che io sto vedendo da un anno a questa parte, quando Gabriele sta frequentando il liceo artistico, l'integrazione di più percorsi diversi che adesso confluiscono in un'unica classe. Quindi continuare a frequentare il quartiere, continuare a fare le solite attività anche di paese, è un modo anche per dimostrare al paese, a eventuali scettici, che non siamo strani, non siamo di chissà quale pianeta, ma abbiamo fatto semplicemente una scelta di un percorso pedagogico che per noi è prezioso.
1: Allora, il campanilismo c'è sempre stato. Quando io ero piccolo, quelli di Sant'Anna Morosina erano i santanari e quelli di Onara era un altro mondo, proprio esatto, come i cani che si annusano. Quelli di Villa del Conte, tutto era così. Quindi il campanilismo c'è sempre stato, bisogna andare oltre le categorie e sarebbe bello, Fabio, se ognuno si portasse il proprio mondo, un po' come un salsicciotto. Ognuno dove va porta sé il proprio mondo, dovrebbe essere un mondo di bellezza, di abbondanza, di gioia. Ci dobbiamo contagiare, ma contagiare di con raffreddore, contagiare di gioia, di entusiasmo, di voglia di vivere. Quindi sarebbe bello se ognuno portasse al bar del paese, col vicino di casa, portasse questo sole. Abbiamo bisogno di sole nel cuore.
0: Sì, sì. No, ma è anche di confronti, perché poi insomma anche la scuola di Ferrara, la scuola di Padova, Cittadella, Oriago, comunque hanno sempre interagito anche con il territorio, anche con eventi, ma anche con collaborazioni che possono nutrire e portare delle cose belle.
1: Sì, certo.
0: Ricordi anche per favore il tuo canale Telegram, proprio perché comunque è bello anche che si possono andare a riascoltare le...
1: Sì, allora lo trovate semplicemente scrivendo la pedagogia del cuore, vi dovrebbe venire fuori, oppure non lo ricordo mai, ma @
0: Luca,
1: Luca Gastaldello info, qualcosa del genere, a memoria non lo ricordo mai.
0: Va bene.
1: Comunque già con la pedagogia del cuore dovreste trovarlo.
0: Ok, sì, perché lì ci sono tutte le puntate, sono belle da riascoltare. E pochi secondi, Luca, io ringrazio sempre questi preziosi momenti, quindi grazie di cuore da parte anche di tutti i radioascoltatori.
1: Bene, a voi, ci rivediamo tra poco.

0: Bentornati, siamo tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio tutti i radioascoltatori perché comunque con i vostri messaggi arricchite anche le puntate e anche gli argomenti degli ospiti, insomma è sempre prezioso il vostro intervento ma soprattutto anche la vostra attenzione. Ricordo che per mandare un SMS normale o un WhatsApp lo potete fare al numero 334 7102672. E adesso abbiamo il piacere, perché sapete che una volta al mese abbiamo come ospite, anche se ormai è di casa, Fiorenzo Libero, che è un esperto nutrizionista in macrobiotica. Benvenuto Fiorenzo, è sempre un piacere vederti.
1: Sì, ciao a tutti, ringrazio Fabio, ringrazio Radio Gamma che mi dà questa opportunità di divulgare un po' la mia conoscenza, la mia ricerca su questa grande filosofia. Mi trovate sabato al GAS, per cui sabato farò questa buonissima ricetta, il budino è una mousse col caffè d'orzo, crema di nocciole, e per cui con la agar, per cui è un budino veramente fresco, molto molto anche dolce, che se non è dolce è un dolce, per cui alle 15 okay. faremo questo laboratorio e poi c'è la degustazione.
0: Sì. Per cui sì. Allora, ricordiamo, questo sabato in sede radio dalle 11 alle 18 riapre finalmente il GAS.
1: Sì, dopo le vacanze.
0: Tu hai proprio anche il banchetto questo sì. sabato, okay? Quindi trovate il libro
1: Il seme della vita
0: di Fiorenzo, sì. I suoi prodotti.
1: Sì, il gomasio comunque... che faccio io in modo artigianale, che mi vedete farlo con la ciotola.
0: Ecco.
1: E poi ho il miso fatto in modo artigianale.
0: Fantastico.
1: E tanti già me l'hanno preso, insomma. E per cui che non è pastorizzato, per cui venite al banchetto e troverete il gommasio, il miso e la triade, la famosa triade, girasole, sesamo e zucca, insomma. Per cui io dico sempre alle persone, perché vi duri dovete mangiarne meno. Se voi mangiate meno vi dura di più, no?
0: Certo, assolutamente, è anche un esercizio di autodeterminazione.
1: Sì, la battuta che si diceva prima, no?
0: Sì, sì.
1: Per cui tanti ci pensano, ah è vero, cioè io mangio meno, mi durano di
0: certo,
1: più.
0: Certo, assolutamente sì.
1: Incredibile.
0: E poi appunto tu nel pomeriggio avrai questo...
1: Faccio questo laboratorio,
0: sì.
1: Con questo mousse di caffè d'orzo, buonissimo con la... Metteremo anche un prodotto che tanti non conoscono, che si chiama Amasake. L'amasake in pratica è un riso fermentato, molto dolce, un budino proprio, che si può dare anche dopo lo svezzamento ai bambini.
0: Ah.
1: Per cui è un budino dolce che vendono nei negozi bio, c'è di riso, di miglio e anche di avena. È un ottimo budino che
0: Fantastico.
1: Si può prendere anche a colazione e anche del pomeriggio alle 4. Insomma è un riso fermentato, molto buono, molto lassativo per l'intestino.
0: Che bello.
1: E ve lo consiglio, si chiama Amasake.
0: Amasake.
1: Non riesco a fermentare.
0: Anche perché poi per riprendere un po' nelle altre due occasioni abbiamo parlato di la spesa,
1: sì.
0: come fare la spesa in macrobiotica e anche quali elementi sono, diciamo, da evitare,
1: sì.
0: utilizzando dei sostituti. Quindi avevamo detto lo zucchero, il sale, anche il latte, quindi ecco in questo caso
1: e anche la farina.
0: E anche la farina, ecco.
1: Sì, nel mio libro c'è proprio il cambiamento in cucina, sostituire e inserire. Per cui tutti nella tabella sinistra tutti i cibi da sostituire, che sono poi i cibi processati industriali,
0: certo.
1: io li chiamo chimici, va bene, e sostituire, inserire con i cibi naturali, biologici. Oggi faremo una carrellata veloce
0: sì.
1: di questi cibi da prendere e poi cominceremo il cardine un po' della macrobiotica, che è il principio yin e yang.
0: Perfetto, quindi saper distinguere quelli che sono gli alimenti yin e yang.
1: Okay. Che vedremo poi in base a tante cose, a tanti fattori, 9-5
0: certo.
1: fattori, l'età, il sesso, l'ambiente, la stagione, sono tanti fattori.
0: Bene, il microfono è aperto.
1: Dai, grazie. Prima di tutto io ho due incontri questa,
0: sì.
1: la prossima settimana allo Spazio Meravigliosa in via Manzoni 5-3, che è Rosà.
0: Meravigliosamente.
1: Sì, sì. Il lunedì 14 settembre alle 20:40 sono lì a fare una presentazione del corso,
0: okay.
1: che poi partirà ad ottobre.
0: Perfetto.
1: Per chi vuole venire, come si dice, approcciarsi a questo stile di vita, lunedì 14 settembre allo Spazio Meraviglioso c'è questa serata.
0: E poi il corso si terrà sempre lì in quella sede?
1: Sì, okay. Sì, questa sede, che hanno degli spazi molto meravigliosi, li chiamo.
0: Quindi in senso pratico si imparerà proprio.
1: Si faranno 4 incontri. Qui il primo faremo un approccio un po' alla filosofia, vedendo un po' tutti gli accessori da prendere in cucina, perché ci sono degli accessori un po' particolari. Poi il secondo incontro cucineremo i cereali, subito riso, miglio, grano saraceno, faremo il gommasio proprio in diretta, e sempre ci sarà un dolce e un contorno e una zuppa, perché non deve mai mancare la zuppa.
0: Poi adesso iniziamo anche la stagione.
1: Assolutamente, per cui lunedì 14 alle ore 20:40 allo Spazio Meraviglioso approfondiremo questa filosofia, e poi spiegherò un po' come gli incontri che si faranno pratici proprio.
0: Perfetto.
1: Poi via le parti dell'Alto Vicentino, per cui Schio, Bassano, Tiene, all'essenza dell'anima della spesa, è un negozio fantastico questo, che ha tutte le cose sciolte. Pensate, veramente, io un mese fa sono andato a visitarlo, è veramente come c'erano all'inizio i negozi bio. In piazza non hanno confezioni, loro vendono tutte robe sciolte.
0: Gli elementi base, diciamo così, no?
1: Sì. Proprio lì sono il venerdì 18 settembre alle 20. Hanno uno spazio lì di un bar, una specie di bistrò, e farò questa conferenza. Anche lì partirà un corso i sabati pomeriggi, però lì, perché di sera no, perché la gente fa fatica. Se siete dalle parti di Schio, Tiene, o anche di Padova, perché per andare a Schio insomma è l'autostrada, perché è un negozio veramente fuori del comune. Sono due ragazze, la Ornella e l'altra non so come si chiama, in cui proprio improntano proprio una visione di non sprecare cibo, di non inquinare l'ambiente con confezioni di questo, dell'altro. Per cui trovate le alghe sciolte, i cereali sciolti, la pasta, proprio veramente è un negozio che io mi ricordo che c'era qui a Cadoneghe, c'era un negozietto proprio negli anni 90 che si chiamava, adesso non mi ricordo più che si chiamava, che ci andavo proprio anche lì, ti portavi il suo cereale e ti macinavano, ti facevano la farina.
0: Pazzesco.
1: Oppure andavi lì con i chicchi, o prendavi i chicchi lì, ti facevano i fiocchi, avevano la fioccatrice e ti facevano i fiocchi in diretta.
0: Che spettacolo.
1: Come una volta che c'era il mulino, mi ricordo a casa mia proprio si portava il sacco delle panocce e ti facevano la polenta, no? Per cui è un negozio, infatti è bello perché si chiama Essenza, l'anima della spesa.
0: Ma mi tiro giù anche il nome, che non
1: Essenza, l'anima della spesa. Pratica, passi Schio, sulla sinistra trovi questo negozietto, si chiama Essenza dell'anima della spesa.
0: Okay.
1: Poi vabbè, andiamo a ottobre, però il 16 ottobre, che è un po' ormai lo promuoviamo, però lo dico ormai, alla Casa Maras, che è a Vigo Novo. Farò anche qui venerdì 16 ottobre alle 20:30 un incontro proprio per approcciare la macrobiotica e per presentare il corso anche lì alla Casa Maras a Vigo Novo. Adesso qui non ho l'indirizzo, che non è scritto sul volantino. Vabbè, associazione Casa Maras, se lo trovate insomma.
0: Okay.
1: È a Vigo Novo. Un po' questo, sì.
0: Quindi abbiamo un autunno molto caldo per
1: te, veramente,
0: mille
1: veramente,
0: presenze da tutte le parti, tutti ti vogliono, Fiorenzo.
1: Ma diciamo che l'approccio alla macrobiotica non è da tutti. Chi fa un cammino spirituale, di energia, che non è né vegano né vegetariano.
0: Sì.
1: E il macrobiotico, il lavoro sull'energia dei cibi. Infatti adesso vediamo se abbiamo tempo, finito la spesa, andremo proprio a approfondire il principio, io chiamo principio educativo universale, che è lo yin e lo yang.
0: Fantastico.
1: Tutto l'universo è contrazione e dilatazione, anche il nostro respiro, vedi, contrazione e dilatazione. Guarda il nostro giorno, il giorno caldo, giorno, luce, yang, comincia la sera lo yin, vedi, 12 ore di luce, 12 ore di buio. Per cui attività e riposo, se non c'è attività e riposo non c'è vita, perché tu non puoi lavorare 24 ore su 24.
0: No, assolutamente.
1: Per cui io quando l'ho conosciuto, penso nell'85-83, ho detto qui c'è una grande verità, ho detto. E ho cominciato a approfondire sto principio yin e yang, che alla fine ho visto che si può mangiare di tutto, anche se noi siamo vegani di natura. I tre cibi fondamentali per gli esseri umani sono i cereali, i legumi e le verdure. Però io non escludo anche qualche volta un po' di pesce, di carne. I formaggi bisogna andare piano, perché io dico sempre che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento, però qualche volta un pezzettino di formaggio, non è quello, insomma. L'importante nella macrobiotica è equilibrare questi cibi yang che andiamo a vedere e i cibi yin. C'è proprio questo equilibrio, no?
0: Eh sì, l'equilibrio.
1: Che è in base a tanti fattori che poi vedremo. Per cui è semplice, ma anche complessa un po'.
0: Beh, come ho detto anche l'altra volta, credo che al di là delle ovviamente nozioni che uno impara poi con l'esperienza, sia anche una grande sperimentazione, è un percorso. Sì. Non è che uno, diciamo, esatto, anche facendo un corso di quelli il giorno dopo dici so far tutto, ma è anche bello che apprendendo quelle che possono essere proprio il significato filosofico e spirituale, esatto, della macrobiotica, poi uno comincia a capire cosa sta andando a fare,
1: esatto,
0: e quindi gradualmente apprende ancora meglio e approfondisce.
1: Sì, diciamo che non è solo cucina macrobiotica, è uno stile di vita,
0: sì,
1: di cambiare le abitudini, stare attenti a quando fai la spesa, qui si dice sempre spengi il careo, accendi il cerveo,
0: sì.
1: È uno slogan che mi piace tanto, io, perché veramente c'è un'ignoranza pazzesca, e leggere le etichette quando dico c'è E124, caso divento E124, no? Cavoli, insomma, bisogna un po' avere una coscienza che il cibo fa il tuo sangue, fa le tue cellule, io dico, non so se sia vera sta cosa, fa anche le tue emozioni, i tuoi pensieri il cibo, per cui dobbiamo approfondire la qualità e l'energia che ha dentro il cibo, perché non è solo materia, è la vibrazione che ha dentro il cibo.
0: Eh certo.
1: Io sono stamattina nell'orto a prendere una carota, aveva un profumo, un sapore che neanche il biologico non ce l'ha.
0: Sì.
1: Per cui un vegetale preso dalla terra oppure un frutto preso dall'albero ha un'energia, una vibrazione che non esiste potente, che sia biologico.
0: Sì, è vero.
1: La freschezza, la vitalità che ha un cibo appena raccolto non c'è paragoni a quello che è quello che vendono i negozi, insomma. Però è ovvio che tutti non possono avere l'orto.
0: Però secondo me anche questa è una falsa credenza, nel senso che un po' anche adesso, ad esempio, chi non ha lo spazio proprio fisico, esistono gli orti sociali.
1: Bravo, è vero.
0: Oppure ad esempio ci sono anche persone che hanno uno spazio. Noi anni fa, quando avevamo lo spazio lì nella terra, avevamo chiesto a qualche vicino se voleva condividerlo con noi, no? Dicendo così ci diamo mano
1: a terra è massa bassa, però.
0: Quindi voglio dire, bisogna anche un po' di atto di volontà. Perché io ti dico, quello che mi dà l'orto in termini proprio di restituzione è una cosa incredibile.
1: Ma l'uomo viene dalla terra, deve ritornare alla terra, non c'è niente da fare, per cui la terra ti rilassa. Io vado sempre a piedi scalzi, tutti mi conosco a piedi scalzi. Però quando sei nella terra, nell'orto, veramente è una soddisfazione scaricare, perché la terra, secondo me, è un campo elettromagnete, e tu, stando a piedi scalzi, la terra assorbe tutte le tue casini, tensioni, nevrosi e altre cose, no? E poi a me piace molto la soddisfazione quando metto giù un seme e vedo che comincia a crescere, germogliare. Madonna, dico, incredibile, un seme secco, inutile, comincia a germogliare. È una cosa veramente che mi dà un calore dentro, dico, la vita, no? Dopo fare una pianta e quella mi darà forza, energia al mio corpo, per cui è veramente, ritornando al nostro cibo, no? Perché scegliere un cibo naturale e biologico? Il cibo naturale, e non scegliere quello industriale o meccanicistico, scientifico, lo chiamo, no? Perché il cibo naturale, biologico, è integrale e ha in sé la vita, mentre quello industriale, tipo tutto quello che è processato nel vasetto, anche nel biologico c'è tutto, tante robe processate, non ha più in sé la vita, è un cibo materiale che ti riempie sì lo stomaco, perché però non dà energia sottile al corpo, per cui un cibo naturale ha in sé la vita. Io faccio sempre il paragone del seme, no? Se un seme germoglia, ha in sé la vita.
0: Certo.
1: Se un seme non germoglia, un riso bianco non può germogliare, gli hanno tolte la fibra, gli hanno tolto il germe, è un cibo morto. Se io mangio morte non posso avere la vita nel tempo. Infatti tutte le malattie dell'uomo occidentale, quali sono? Malattie degenerative, parlo di diabete, Alzheimer, Parkinson, pressione alta, tutto quello che ci va dietro, no?
0: Troppi cibi processati e senza vitalità.
1: Ma è una sera, giorno dopo giorno, la goccia, no? La goccia ogni giorno, mese, anni e anni, è ovvio che il corpo a un certo punto, certo. Ho visto il telegiornale del Veneto l'altra sera, una signora di 106 anni. Sai che si può vivere fino a 106 anni, cavolo. No, ma è fatto come per vivere 110, 120 anni, no? C'è l'esempio di questa donna che aveva 106 anni e aveva ancora le sue gambe, la sua testa, cavoli, perché non possiamo anche noi?
0: Sì.
1: È ovvio che noi abbiamo stravolto continuamente le leggi della natura, no? A parte quello che mangiamo, mandiamo il letto alle 11, mezzanotte, l'una, stiamo sempre sotto la luce artificiale. Tutte cose che a lungo andare cosa indeboliscono? Soprattutto i reni, reni e cuore, perché i reni sono un po' la forza del corpo, dicono gli orientali, che i reni sono la banca del nostro corpo. E ogni stress che tu hai, luce artificiale, inquinamento, cibo processato, stress, emozioni, indebolisce nel tempo, no? Indebolisce, a un certo punto tu hai la milza, io mai ho il fegato, qualcuno ha, tutto ereditiamo qualcosa che ha di debole, no?
0: Certo.
1: E dopo le paghi, ovvio, dai 80, 70, adesso anche più giovani dai 50 ci cominciano già i problemi, no?
0: Sì, adesso vengono aggravati anche da altri fattori esterni,
1: vabbè,
0: no?
1: Ovvio, sì,
0: però come dici tu, sì, ognuno ha quel tallone d'Achille, chiamiamolo così, biologico o karmico,
1: che è ereditato dalle vite precedenti.
0: È ereditato, che è quello dove va a colpire il momento di...
1: Si dice che noi ereditiamo almeno sette generazioni di come siamo noi adesso, pensati. Per cui il cibo biologico è integrale, è in sé la vita, mentre il cibo industriale raffinato non è più in sé la vita, è un cibo morto, ti riempie, abbiamo parlato l'altra volta del zucchero, farina e sale, che sono i tre cibi che non hanno proprio più la vita, non hanno più perché il nostro corpo, il nostro sangue vive con i minerali, no? Noi siamo un concentrato in minerali alla fine, calcio, certo. Ferro, no? E questi cibi te lo tolgono invece di dartelo. Lo zucchero è proprio un ladro di tutti i minerali che noi abbiamo bisogno, no? È il cibo più acidificante che abbiamo mangiato. Io la chiamo la bomba atomica dell'umanità, lo zucchero bianco. E lo trovi dappertutto, in tutti i vasetti, anche nelle fette biscottate mettono zucchero, negli yogurt, tanto mangio yogurt naturale. C'è zucchero anche lì, guardate. Madonna. Cominciamo a leggere le etichette, chi fa la spesa, voi donne, almeno l'80% che fa la spesa le donne, no? Che hanno in mano secondo l'umanità. Guardiamo le etichette, vi prendete mezz'ora, tre quarti d'ora a fare la spesa, ma cominciamo già a leggere le etichette, perché c'è dentro di tutto quello che mangiamo. Gli affettati sono i peggiori cibi che potete mangiare, mettono dentro fosfati, di tutto c'è dentro. Per cui i cibi industriali e raffinati sono veramente cibi che a lungo andare tossici. Il cibo biologico ma costa un 20-30% di più, ma se voi andate verso il cibo essenziale alla fine risparmiate, perché io dico i tre cibi fondamentali che dicevo prima, no? I cereali, un po' di legumi e le verdure di stagione. Tutti gli altri sono cibi da come si dice, da limitare al massimo l'uso. Per cui vediamo, allora abbiamo detto, allora il sale raffinato, quel sale marino integrale e il gommasio o la salsa di soia, è un sale liquido. La farina raffinata, chi vuol fare qualche volta qualche dolce, con farina integrale o di grani antichi, oppure far dal chicco i fiocchi o il semolino. Io stamattina mi sono fatto un semolino proprio con l'orzo, mi ho macinato l'orzo e mi sono fatto un semolino di orzo. Sì, io ancora 20 anni fa al Sana di Bologna mi sono preso sia il mulinetto a mano che la fioccatrice. Bisogna investire nella salute, no? Perché tutto quello che trovate nei negozi bio è tutto un po' come si dice, precotto per essere conservato. I fiocchi,
0: certo,
1: o il semolino o la farina mettono in queste confezioni che sparano dentro dei gas che sono anche tossici, anche quelle, no? Il pane, un alimento anche questo che io dico di mangiarlo più autunno-inverno. I prodotti da forno sono prodotti yang, si dice, no? Duri, secchi, no? E si mangiano in autunno e in inverno, che portano dentro calore. Primavera e estate è meglio ridurre al minimo. Per cui se dovete prendere il pane, io consiglio i cereali che non mangiate, tipo pane di farro, di segale e di grani antichi, sempre di pasta madre, con la fermentazione naturale. Per cui io comincio di solito a mangiare il pane, adesso l'ho veramente diminuito tanto il pane, da metà ottobre in poi che comincia il freddo un po', no? E ora ha senso portare un calore.
0: Ok.
1: Ma primavera e estate meno mangiato i prodotti da forno, ma ci sono 30 gradi fuori, no?
0: Sì, sì,
1: poi porti dentro calore, dopo ti fa bere, no? Per cui sì. Tanti ci fanno il pane in casa, però io dico a primavera, da metà maggio, state un po' a riposo, non fate pane, andate in ferie,
0: no? Sì, sì, no, ma...
1: e cominciate magari a metà ottobre. Io non, certo, dico eliminarlo il pane, io sto eliminando nel tempo pasta e pane, vedo che non, per me non fa bene.
0: Ah, okay.
1: Io cerco di mangiare sempre insieme, dare alla fonte della vita, alla fonte dove la natura l'ha fatto, no?
0: Certo.
1: È ovvio che è troppo semplice, vedi, è lì togliere, come dicevi, da togliere, no?
0: Sì.
1: È ovvio che tornare al seme vuol dire di tornare alla fonte, no? Per cui, però, un po' di pane qualche volta d'inverno lo mangio anch'io. No? Poi, tutto quello che è latte, yogurt, formaggi vari, che abbiamo detto che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento, io lo inserisco delle creme, creme di riso, creme di miglio, creme di rano saraceno con i latticini o con i budini che poi vedremo. Lo zucchero bianco abbiamo detto che lo sostituiamo con il malto di riso o col sirupo di riso volendo, però ho detto l'altra volta che il miglior zucchero lo prendiamo dai vegetali, dai vegetali tondi. Per cui la cipolla, la rapa, la zucca, il suo periodo delle zucche, il finocchio, anche la carota, insomma, tutto quello che è vegetale dolce è uno zucchero che tu assimili piano piano, ha delle fibre e dei zuccheri che viene assimilato piano piano, non come lo zucchero bianco, il malto, il miele, no? Va subito in circolo, no? E ti alza subito la glicemia, no?
0: Certo.
1: Mentre un vegetale che ha un zucchero naturale è a lenta assimilazione.
0: Ok.
1: Vabbè, questa è una visione energetica, questa, no? Tutti i biscotti, merendine, fette biscottate, grissini, qua ce n'è, sono corsie intere, biologico.
0: Esatto.
1: Qualche galletta di cereale, che anche quella non è una, insomma, è un cibo che sparano a temperatura molto alta la galletta, però molto meglio della fetta biscottata, i grissini, insomma. Io vi dico un po' di esperienza, li ho mangiati anch'io all'inizio, adesso non le mangio più, però anche questo è un cibo alternativo, perché il processo di cambiamento deve essere graduale.
0: Sì.
1: Non posso io cambio subito, io sono fatto questi passaggi, no? Adesso sono ritornato a mangiare insieme, e questa è la cosa, no? Poi vabbè, la pasta bianca raffinata con la pasta di semola di grano duro o la pasta di grano saraceno.
0: Okay.
1: Sono due paste un po' che, se devo mangiare la pasta, mangio con questi due tipi di pasta, insomma. Poi i cereali raffinati, abbiamo detto l'altra volta, il riso bianco raffinato, l'orzo perlato, anche il mais, con cereali integrali, soprattutto i cereali senza glutine, io consiglio il riso integrale, il miglio, il grano saraceno e i chicchi di mais. Anche l'avena non ha tanto glutine, non è aggressivo come il grano, insomma, per cui i cereali integrali. Poi abbiamo l'aceto raffinato, perché quello che trovate in te è tutto cibo aceto raffinato. Io l'aceto inserire con l'aceto di mele,
0: okay,
1: l'aceto di riso, l'aceto di umeboshi. Adesso fanno tutti gli aceti anche fermentati col melograno, si può fare con tutti gli aceti, no?
0: Okay.
1: Però attenzione a quello di vino raffinato, anche quello non ha più sostanza, dentro lo zucchero anche l'aceto, mettono dappertutto l'aceto.
0: Andiamo.
1: Poi tanti usano il dado vegetale, perché non ho tempo a fare cipolla,
0: certo,
1: carota e sale del brodo, e allora quelli della Knorr non so come sono fatti, vorrei vedere cosa sono fatti quelli della Knorr. Cominciate a usare il miso. Il miso è, io lo chiamo il cibo della longevità, perché ha dei fermenti, degli enzimi, dei probiotici veramente per la nostra flora batterica eccezionali. Qui se venite sabato, io poi ho un signore di Trento, di Villa D'Agnedo, che me fa lui il miso.
0: Okay.
1: Ho quello di lenticchie, quello di piselli e quello di fagioli neri, e per cui è un cibo veramente, ne basta proprio mezzo cucchiaino nella zuppa di miso, nella zuppa,
0: insomma, e gli dà il gusto,
1: gli dà il gusto, ma gli dà anche proprio nutrimenti. Nutrimento, cavoli. I cibi fermentati sono per eccellenza i cibi più di coscienza che ha inventato l'uomo. Perché rafforzano la forma, i batteri, no? I batteri sono le più alte forme di vita.
0: Sì.
1: E noi, mangiando le schifezze che mangiamo ogni giorno, li atrofizziamo, li acidifichiamo. Dopo non abbiamo più difese immunitarie. Io non so cosa sia un raffreddore proprio, no? Nel cambio di stagione il corpo cerca di scaricare tutte le tossine che hai mangiato la stagione prima, no? E per cui di solito autunno e primavera sono i due momenti di scarico di tossine che tutti si ammalano. È perché la farina bianca, il latte, lo zucchero, sono questi tre alimenti mangiati ogni giorno, no? Poi i cibi in scatola e surgelati, che ne abbiamo a bizzeffe, qui cibi freschi di stagione, per cui tanti prendono proprio scatolette di piselli, di ceci in vasetto, no? Bisognerebbe farseli noi, perché ovvio non so come sono fatti quelli.
0: Sì, io qua apro anche una piccola parentesi che secondo me è importante anche come mentalità.
1: Sì.
0: Cioè, cerchiamo anche di valorizzare ognuno il proprio territorio, no? Quindi ci sono sicuramente nell'arco di pochi chilometri
1: 70-100 chilometri, assolutamente,
0: dei contadini che magari appunto producono cose di stagione e ai quali magari possiamo rivolgerci, oppure c'è il gas qui della radio,
1: i produttori locali,
0: no? Perché lì abbiamo proprio quello che era una volta, cioè mangiare ogni stagione il proprio ortaggio, frutto, eccetera eccetera, no?
1: Assolutamente. Ecco, questo una lancia un po' per il pomodoro che tutti mettono via la passata in autunno, no?
0: No, non sta a dirmi, no. Mi viene un infarto in diretta perché ne avrò fatti 50 vasetti. Dimmi.
1: Diciamo che ha un senso mangiarlo in estate, anche se non è una verdura tollerata un po' nella macrobiota, perché le solanacee, pomodoro, melanzana, patate e peperone e anche il tabacco non sono sono cibi che acidificano.
0: Okay.
1: Non c'è niente da fare. Però io devo mettere un cucchiaio di pomodoro su un legume, tipo dei ceci, dei fagioli, delle lenticchie, potrebbe star bene un cucchiaio di pomodoro, insomma. Okay. Oppure lo metti, non so, in una pizza, una volta che la mangi va bene, certo. Insomma, è ovvio che non devi mangiare ogni giorno pasta e pomodoro, perché
0: ovvio, va bene,
1: sicuramente.
0: Però io l'ho visto come un atto d'amore, anche mettermi lì a fare la passata, proprio a girarla volta, ecco. Quindi
1: sì. Diciamo che le verdure più mangiate in Europa, nel mondo, sono patata e pomodoro ormai.
0: Okay.
1: Che sono le più tossiche, si dice, no?
0: Mm-hmm.
1: Però è ovvio che se io conosco il principio yin e yang, le yanghizzo. Come fai a yanghizzare un pomodoro molto yin, molto acidificante? Con quattro elementi. Sale, infatti quello che vendono in giro mettono lo zucchero, invece io metto il sale e già lo bilancio.
0: Okay.
1: Se io lo mangio cotto il pomodoro, faccio la passata, è già meglio di mangiare un pomodoro crudo.
0: Okay.
1: Il problema del pomodoro è nella buccia e nei semi, che c'è questa concentrazione di solanina che è molto acidificante, si dice, no? Per cui abbiamo detto sale, fuoco, lo cucino, il tempo di cottura e la pressione. Tipo la melanzana, io la metto sotto sale spurga quel liquido acidificante che ha. Tipo io quest'estate ho tagliato il pomodoro a metà, l'ho scavato e l'ho riempito di riso di miglio l'ho messo in forno. Questo vado a bilanciare, vedi?
0: Certo.
1: Per cui, ecco, anche cazzo, sono i pomodori yin e pomodoro yang.
0: Sì.
1: Più grossi sono, più yin sono, più liquido acidificante hanno. I piccolini, i datterini e i cosi, come si chiama l'altro, datterini e... L'altro pomodoro.
0: Ciliegino,
1: bravo. Okay. Sono già più yang degli altri, perché sono più concentrati e hanno meno liquido acidificante.
0: Okay.
1: C'è anche questa, costano anche il doppio, però. Costano anche 5-6 euro, 7.
0: Mamma mia.
1: Però anche lì, vedi, nella categoria di pomodori c'è anche quello più yang e più yin.
0: Certo.
1: Come nelle patate, ci sono quattro, no? Le gialle, le viola, le rosse e le bianche. Le rosse sono le più yang. Hanno meno potassio della bianca e della gialla. Però la patata classico la mangio al forno o fritta,
0: certo,
1: perché perde quel rapporto di potassio che ha, che è squilibratissimo. Infatti se la tagli a metà una patata diventa nera. Il potassio si ossida, no? Però se io la metto al forno o fritta perde quella una percentuale di potassio che ha. E fa meno male. Infatti la patata la mangi calda, fritta, non fredda.
0: Quindi non è solo nell'abbinamento, ma è anche, diciamo, nel modo in cui si cucina, che puoi andare un pochettino a
1: bilanciare,
0: perché sempre, ripeto, il concetto dell'equilibrio alla fine.
1: Esatto. Ecco, vedi, la macrobiotica, avendo questo principio e conoscendo gli elementi che ha dentro, li va a equilibrare.
0: Certo.
1: È interessante sta cosa, no? Molto molto. Allora, poi abbiamo detto i cibi freschi, poi i cibi scari, poi la frutta. La frutta è sempre meglio quella di stagione, assolutamente. Per cui io ho mangiato le prime ciliegie a fine maggio fino a metà ottobre. No, vabbè, c'è gli ultimi cachi o nespole, ma poi tutta la primavera frutta. Se devo mangiare qualche mela cotta, ma basta frutta poi, perché dopo arriva la frutta che non riescono a mangiare, a commerciare nei paesi orientali, arriva qua l'uva natale, arriva qua l'ananas natale. Ecco, attenzione ai frutti tropicali, perché non abbiamo un clima tropicale qui, mangiate d'inverno, perché tanti vegetariani, vegani mangiano molta frutta d'estate, d'inverno, raffredda, dilata, espande, e raffredda, indebolisce, no? Tipo mangiare la banana, che è un frutto che ha non so quanti trattamenti chimici la banana, che arriva, che è verde come quelle cose lì, quella coda lì o quella bandiera lì, dopo non so quanti trattamenti chimici fanno alla banana, è pazzesco, e non si spiega perché ci sono tutti questi tumori nella società occidentale, c'è un motivo, capisci? Per cui frutta di stagione assolutamente, e se devo mangiare la frutta d'inverno sempre cotta. Vi faccio molti budini, o la classica, io per me il dolce più buono che mangio d'inverno è la mela cotta, oppure la taglio a metà, la scavo, la riempio di, non so, di un po' di zenzero, un po' di tahin o di malto, oppure della frutta secca, la metto in forno, uno dei dolci più buoni che puoi mangiare. Non serve fare tante ritorniamo, come diceva mia nonna, il pomo cotto, no?
0: Sì, beh, vedi, gli anziani comunque lo mangiano sempre.
1: Ma macrobiota non è altro che tornare alle origini, certo. Non è che abbiamo tante, era tornare alla semplicità più pura, per cui attenzione alla frutta, che è molto in, no? Perché nel processo del seme è la fine della vita, no? Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore e il frutto. Vede che il frutto è la fine della vita, è molto in, no? Parto dal più yang, che è il seme, al più in, che è la frutta. Per cui la frutta è acqua e zucchero. Mangiare quintali di frutta non va bene. Infatti il corpo ha un'intelligenza straordinaria. Lui, se tu mangi molti cibi yang, prodotti da forno, carne, pesce, uova, formaggi, cerca l'opposto. Cerca il potassio, mangi molto sodio, cerca il potassio, no? Mangi molta frutta, molti liquidi, molti zuccheri, no? Perché il nostro sangue in equilibrio fa sodio e potassio, ha quattro parti di potassio e una di sodio, no? E se tu mangi troppo sodio, il corpo è ovvio che
0: cerca
1: dell'altro, no? Lui cerca sempre di equilibrare, no? La voglia di zucchero è perché tu mangi troppo sodio, no? È in equilibrio, però i due estremi a lungo andare, carne e frutta, sono due estremi alla fine, proteine animali e zuccheri sono due estremi alla fine. In mezzo c'è sempre il cereale, le verdure e i legumi, no? Beh, una cosa. Poi le proteine animali con i legumi sarebbe meglio, per cui tra i legumi fondamentali che io consiglio sono azuchi, ceci e lenticchie, questi d'inverno perché sono secchi, d'estate quelli freschi, per cui le tegoline, le fave, i piselli, le taccole, anche le lenticchie rosse che sono, ci cucinano in un quarto d'ora, insomma. Dopo io dico sempre, non elimino le proteine animali, diciamo che un pollo ruspante ha mangiato l'erba, è stato felice, ha una carne buona, si dice che ha carne tacalosso, no?
0: Sì, esatto, non come quella del supermercato.
1: Io la paragono all'uomo, se tu mangi cibi processati, raffinati, non puoi avere una carne bella, soda, forte, no? Mangi tutto cibo processato, non puoi avere una forza dentro.
0: No, ma vedi, anche la fragilità oltre le malattie, cioè, bravo, nel senso che ci sono proprio magari persone proprio fragili.
1: Perché mangio tutto cibo, pasta, pomodoro e cotoletta, sempre, proprio non cambia. A mattina fette biscottate e marmellata, fette biscottate e miele, è ovvio che il corpo ti ferma prima o dopo, perché la malattia è il sintomo, è un messaggio chiaro del corpo: fermati, stai sbagliando qualcosa, hai violato le leggi della natura, e il corpo sta dicendo stai sbagliando. Però noi non è che andiamo a approfondire, no? Andiamo dal medico, antibiotici, farmaci.
0: E si comincia un altro.
1: Quando tu deleghi la tua guarigione a un altro, all'omeopata, non, sì, non è mai vera guarigione. Se tu invece cominci a dire, comincio a capire, a comprendere perché sbaglio, è ovvio che lì comincia a cambiare abitudini, no?
0: Certo.
1: E comincia a guarire. Ma poi le bevande. Bevande artificiali, tipo io vedo tante persone che bevono Coca-Cola, proprio i giovani, Coca-Cola a nastro proprio. Tutte le bevande gassate, alcoliche, non sono veramente tossiche. Io se bevo subito, bevo una roba, un po' di vino, mi va subito la testa qui. Vedi che la testa è molto avanti, è molto in, no? Lo stomaco, subito il fegato, ha subito questo messaggio e ti dà subito problemi alla testa, no? Per cui veramente... Per cui tutte le bevande artificiali vanno
0: evitate.
1: Il 70% di zucchero, non so, per cui attenzione, tutte le bevande artificiali, parlo tutte le bibite gassate. Un vino, il vino sarebbe un cibo buono come la birra, è una bevanda buona, fermentata, fatta bene, no? Per cui io qualche mezzo bicchiere di vino o una birra fatta artigianalmente buona ci sta, insomma.
0: Certo.
1: Ecco, tutte le bevande artificiali io le consiglio prendere un tè, il tè bancia, le tisane, i decotti con le erbe selvatiche, l'acqua di sorgente e tutto quello, no? L'ultima cosa che io ci tengo molto sono i detersivi comuni, con i detersivi a fibre vegetali.

0: che residuo di sostanza.
1: Assolutamente. Poi tra l'altro mi ho un ricordo del corso che avevo fatto con te, dove anche addirittura dedichi delle pentole a determinati cibi o preparazioni.
0: Sì, insomma, ecco, vedremo quindi. Quando abbiamo finito lo Yin e lo Yang, dedicheremo una come si dice, proprio un capitolo alla cucina.
1: Ok, perfetto.
0: Io la chiamo la farmacia della vita.
1: Allora, nel frattempo...
0: C'è qualche domanda?
1: Sì, ti leggo qualche messaggio, perché poi invece la distinzione Yin e Yang la affrontiamo la prossima volta
0: perché non abbiamo...
1: un argomento abbastanza impegnativo.
0: Questo sì.
1: Allora, Pino scrive, buongiorno, molti dicono che i cereali siano uno degli alimenti più infiammatori, quindi?
0: Allora, può essere infiammatorio se tu mangi dei cereali raffinati e non li combini con le verdure. Le verdure sono molto alcalinizzanti. È vero che un cereale, se non masticato bene, la fibra può fermentare e acidificare. A parte il miglio, che il miglio è il cereale per antonomasia il più alcalino di tutti. Neanche il riso può infiammare un po', però quello che è il miglio, il riso e anche il grano saraceno non infiammano per niente. Se io mangio, il farro, il grano, l'avena, la segale, questi possono infiammare. Se io però non li combino con dei vegetali, per cui l'uomo...
1: Cioè proprio di fare tipo un piatto di riso, non so...
0: Con
1: di,
0: le verdure.
1: Con le verdure insieme, ok.
0: Sì, quando vedremo la cucina, il piatto misto sarebbe, come i nostri denti, un 50-60% di cereale integrale, perché noi abbiamo 20 molari e premolari per schiacciare semi. Poi abbiamo 8 incisivi, per cui un 25-30% di vegetali, cotti più d'inverno, crudi più d'estate, e abbiamo 4 canini per le proteine, o vegetali o animali. Per cui l'uomo, tutte le civiltà sono nati da Cerere, che era la dea della terra. Tutte le popolazioni, le civiltà sono nate con i cereali, tutte. Poi hanno scoperto il sale, il fuoco, da lì c'è stata l'evoluzione dell'umanità, con la scoperta del fuoco, del sale.
1: Certo.
0: Per cui fai l'esperienza, mangia un po' di miglio, di riso, vediamo se ti infiamma. Lo senti subito il corpo,
1: Ok. Sì. E ringrazio anche Simone Terren. Poi sempre Pino scrive anche: dimenticavo, vino e alcolici in generale dicono siano addirittura cancerogeni. Pino, penso.
0: Ma gli alcolici penso di sì, perché aumentano le cellule tumorali, sono proprio avide di zuccheri. E per cui gli alcolici sono pieni di zuccheri. Anche il vino, però è un cibo fermentato che, se fatto bene, un mezzo bicchiere, se io mangio la proteina vegetale o animale, mezzo bicchiere.
1: C'è sempre il principio del non esagerare, dell'equilibrio, insomma. Quindi ovviamente
0: il cibo più pericoloso dell'essere umano, sai qual è? Il pensiero.
1: Il
0: pensiero che ha paura di questo infiamma, di questo non fa bene, di quello no. E allora tu trasmetti già agli organi, al corpo, questa paura, no?
1: Certo.
0: Per cui veramente io dico sempre un pensiero di fiducia, un pensiero di ricerca continua, di coscienza. Io mangio questa cosa, cosa farà il mio sangue, le mie cellule? Ecco il passaggio da fare un essere umano: cibo, coscienza.
1: Certo.
0: E per avere coscienza ci vuole conoscenza.
1: Sì.
0: Perché c'è un mare di ignoranza in giro.
1: Assolutamente. Grazie Pino.
0: Grazie Pino, ringrazio
1: anche lui.
0: Sì.
1: E poi il 199 finale scrive: il kefir di latte è fermentato, va bene o da limitare?
0: Allora, io personalmente ti porto la mia esperienza. Io lo prendo da metà maggio a metà di ottobre d'inverno, perché è un cibo d'estate, perché è un cibo yin. Sarebbe meglio quello con l'acqua, anche il kefir con l'acqua, però anche con il latte viene fermentato tutte queste spore, questi batteri, e d'estate un kefir fresco va bene, insomma.
1: Okay.
0: Per cui è un cibo fermentato, anche quello va bene, sì, però dopo in autunno inverno basta.
1: Poi il 092 finale: cosa ne pensa? Io gruppo sanguigno A più, A positivo, non dovrei mangiare farro e segale.
0: Allora, io sono un po' restio sul fatto del gruppo sanguigno. Perché? Perché di natura levare il sangue è un po' una violenza per l'essere umano. Io la penso così, insomma, perché io sviluppo il mio sentire. Se sento che un cibo che mi fa male, mi gonfia, mi fermenta, lo sospendo. okay. E magari lo mangio fra un anno, fra due anni.
1: Certo.
0: Non vado in cerca del gruppo sanguigno, di questo, anche perché il gruppo sanguigno, uno

0: che abita in Svezia, uno che abita in Sicilia, può mangiare la stessa cosa anche se stesso gruppo sanguigno? No,
1: assolutamente. Poi come dicevi tu, ci sono fattori tipo anche l'età, la stagione. Bravo. Le condizioni.
0: Infatti il principio yin e yang lo cominciamo, vedi, sono 8 varianti: l'età, il sesso, l'ambiente, la stagione, il lavoro che fai, l'attività fisica che fai, la tua condizione in questo momento e la tua costituzione. C'è anche il cibo che mangio io, vedi quanti fattori
1: che si
0: possono variare in base.
1: Assolutamente sì.
0: Sono tante.
1: E poi Roberta da Treviso, allora, il negozio Cibo Sfuso di Schio ha un sito, grazie, e, si chiama Essenza.
0: Essenza. A Schio in via.
1: L'anima della spesa a Schio.
0: Essenza è adesso in via Maraschini. Ti do il numero di telefono se vuoi. Ma non so, no, perché non è.
1: Beh, via Maraschini a Schio
0: se lo trovi. Essenza. Essenza, okay. L'anima della spesa.
1: Ok,
0: è veramente un negozio che merita.
1: Poi scrive: va bene al posto dell'aceto condire con limone?
0: Sì. Ogni tanto va bene, io cerco sempre di alternare, sempre variare. Oggi sento il limone, domani sento l'aceto di riso, dopodomani l'umeboshi, variare, cambiare. È ovvio che un po' di aceto va bene, perché nella legge dei cinque elementi l'acido stimola la cistiferia e il fegato.
1: Certo.
0: Per cui va molto bene un po' di
1: beh, quello del cambiare va bene anche per chi ha un'alimentazione che non va bene, diciamo, non so, tipo parlo da supermercato, no? Nel senso, continuare comunque a cambiare piuttosto che fossilizzarsi sugli stessi prodotti, perlomeno non
0: accumula quella
1: determinata, esatto, tossicità.
0: Perché alla fine la farina bianca è uno zucchero. Io mangio pasta, voglio sempre pasta, no? Perché è zucchero, certo. Non ha, che è una dipendenza con la pasta, no? Perché zucchero alla fine non ha le fibre, non ha il germe, non ha più niente, neanche la pasta, no?
1: Poi Faustino da Cavardere, ciao Fabio e Fiorenzo, io non riesco a stare senza pizza e piadine, come posso fare per non usare la solita farina? Grazie mille Faustino.
0: Lì diciamo che la gola è una cosa molto difficile, diciamo che i prodotti da forno non sono equilibrati alla fine, no? Perché cucinare al forno vuol dire togliere acqua, vuol dire concentrare la farina diventa cotta, e per il nostro intestino la farina cotta ha bisogno di un tempo di assimilazione molto lungo, e per cui è un cibo che non è nel tempo un cibo buono per l'essere umano. Per cui una volta a settimana potrebbe andare bene, fatta con la pasta madre, la farina lievitata un giorno o due, e messo tante verdure, perché alla fine il prodotto da forno è un cibo molto yang e va equilibrato con tante verdure.
1: Ah, ok.
0: In modo da equilibrare la cosa e eliminare soprattutto la mozzarella. Dio sa. Magari mettere la ricotta, che è già meglio.
1: Ok.
0: Che la mozzarella cosa fa? Si fila e diventa una colla, no? Per masticare diventa come un caucciù. Cosa fa nel tuo intestino sto caucciù? Si attacca dappertutto, no?
1: Certo.
0: E hai bisogno di tanta birra poi per digerirla, no?
1: Per quello che si mangia la pizza con la mozzarella.
0: Per cui io dico di bilanciarla con molte verdure.
1: Certo.
0: E masticarla tantissimo, e mangiarla calda. Calda, non fredda, portarla a casa. La pizza andrebbe cucinata e mangiata, insomma.
1: E, stanno arrivando tante domande, ma allora, vi dico perché 5. Poi sì, mancano 5, ma poi mettiamo anche uno stacchetto musicale per l'ingresso del nuovo. Di Martina e Giordano. E allora vi ricordo comunque che sabato questo trovate Fiorenzo qui a Gas di Padova, quindi se avete
0: dalle 11 alle 6
1: tranne nel pomeriggio che fa anche
0: il laboratorio.
1: Allora sempre Faustino diceva anche se gli consigli una buona colazione, così brevemente.
0: La colazione io consiglio a crema di riso. Io la faccio mai da 30 anni. Prendi il semolino di riso o i fiocchi e prendi dell'acqua, un pizzico di sale, e a pioggia metti il semolino o i fiocchi bisognerebbe metterli a bagno una decina di minuti, e il semolino, e li cucini 10 minuti. La fai per 2-3 mattine, lo metti in una coppetta, poi lo conservi in frigo e il giorno dopo lo scaldi a bagnomaria. Cosa ci metti dentro? Ci mette o del gommasio salato, o dei semi di girasole, o semi di zucca, o delle noci. Oppure puoi mettere un po' di salsa di soia salata, oppure sciogli un po' di miso e la condisci col miso, però il salato la mattina, perché il salato dà energia all'intestino, ai reni, alle gambe, no? Tu devi andare verso la vita, verso il giorno, no?
1: Ok.
0: Perché il dolce ti dà il picco glicemico, fum, e dopo
1: ma non vorrei dopo, vabbè, ormai non mettiamo nemmeno la musica, ma e le uova, scusa, di mattina, no?
0: È meglio a pranzo la proteina animale.
1: Ah, okay.
0: Al mattino hai bisogno di zuccheri, di farine con fibre che danno quel zucchero che si forma in glucosio, che dà quella energia per tutto il giorno.
1: Ah, ok. Quindi la proteina, colazione salata, però sì, con quegli zuccheri che dicevi tu.
0: Sì, sì.
1: Okay.
0: A mezzogiorno è meglio la proteina animale, però elimini le carboidrati. Mm. Se devi mangiare l'uovo, il pesce o la carne, elimini la pasta, il pane,
1: certo,
0: o i cereali, e mangi, non so, la proteina animale con tante verdure.
1: Okay.
0: A quel punto mezzo bicchiere di vino, mezzo bicchiere di birra ci va bene con la proteina animale.
1: Sennò... Diego chiede, ciao Fabio Fiorenzo, cosa ne dice la macrobiotica della crema Bodwing?
0: Sì, ottima.
1: E le bevande di cereali?
0: Sì, sì, oh, beh, bevande di cereali vai piano, perché è un processo anche lì che non è... Poi mettono questi brick che dentro c'è dentro di tutto, per cui io, se viene ai miei corsi, io faccio proprio latte di riso in casa.
1: Perfetto.
0: Dal chicco di riso. Per cui vai piano con latte vegetale, non è un cibo buono, insomma.
1: Federico dice, buongiorno, cosa pensa delle alghe? Di solito si consigliano
0: ottime
1: quantità piccolissime, ma è giusto o è una paura eccessiva?
0: No,
1: grazie.
0: No, no.
1: Abbonda.
0: No, no, abbondare, no, no, no. Le alghe è un ottimo cibo che in macrobiotica è molto, molto considerato, perché hanno tutti i minerali che il corpo ha bisogno. Assolutamente, c'è magnesio, zinco, iodio. Ecco, va messo piccole quantità nella zuppa di miso. Io metto 3 cm di alga, la faccio bollire per un quarto d'ora, un bagno, e poi metto i vegetali. Per cui alghe ce ne sono una decina, però se vieni sabato ti spiego,
1: sì,
0: un po' tutte le...
1: Maurizio chiede cosa ne pensi dei lupini, dopo chiudiamo perché
0: lupini
1: mancano 50 secondi.
0: Ottimi, ottimi, è sempre un seme anche quello, va bene. Io vi ricordo il 14
1: sì,
0: settembre alle
1: esatto,
0: 20:40 allo Spazio Meraviglioso, mi trovate lì che presento il corso e vi aspetto in molti. Io ringrazio Fabio che ha grande passione anche lui per la macrobiotica, vedo, sono in sintonia. Ringrazio Radio Gamma 5 e ci vediamo sabato. Ciao a tutti.
1: Grazie a te Fiorenzo e rimanete pure in ascolto perché poi c'è anche la Martina e Giordano e poi a seguire anche il grande Max. Vi ricordo, perché è importante, che sabato appunto ricomincia il gas finalmente, quindi ci sono i famosi due appuntamenti mensili con tutti i vari eventi e quant'altro. Grazie a tutti per l'ascolto.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, che va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Saluto tutti quelli in ascolto, anche quelli del notturno ovviamente, quelli che ascolteranno le repliche, e vi ringrazio sempre per l'attenzione e i messaggi che ricevo. E grazie anche a quelli che si stanno iscrivendo o si sono iscritti al canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente e al canale Telegram Gabriel Arte e Comunicazione, dove si possono ascoltare anche le interviste dei vari ospiti, perché lì ho messo proprio le clip di ognuno che ho intervistato. E tanti auguri anche di buon compleanno a Luca Giannetta e un saluto a Jade, che so che spesso e volentieri ci ascolta. E vi ricordo anche che per mandare un SMS oppure un messaggio WhatsApp in diretta, che poi verranno appunto letti, e lo potete fare al 334 7102 672. E oggi ho anche ho un aiuto regia speciale, perché ho mio figlio Gabriel. Ciao Gabriel.
1: Ciao a tutti.
0: Visto che sei qua, ti faccio anche una domanda, anche se mi hai detto che mi hai proibito di fartele. Allora, com'è andata questa estate? Intanto diciamo che il 10 comincia a scuola, giusto?
1: Esatto, giovedì.
0: Quindi giovedì, ok. E senza ipocrisie, sei contento di rivedere i tuoi compagni o stavi bene a casa in estate?
1: No, dai, sono contento di riniziare i ritmi, di rivedere i compagni e tutto.
0: Ok, anche se insomma nel tuo caso c'è anche una bella levataccia da fare, perché ti alzi presto, prendi l'autobus e via dicendo, insomma, ecco. Com'è stata l'estate?
1: È stata stupenda, ho avuto quasi ogni giorno da fare, quindi diciamo mi sono rilassato, ma ho sempre trovato il tempo di far tutto. E ho anche avuto la possibilità di fare delle belle vacanze in montagna.
0: Si stava bene?
1: Sì, molto.
0: E era un po' come i miei tempi o tu hai fatto i compiti i primi giorni di vacanza?
1: No, di sicuro no.
0: Infatti vedevo dei libri, in antiregia vedevo dei libri, dei quaderni, quindi insomma ti sei ridotto agli ultimi giorni anche tu, insomma. Yeah. Ecco, secondo te sei l'unico della tua classe o,
1: no,
0: o più o meno
1: molti,
0: è l'andazzo?
1: Sì, credo che molti fanno come me.
0: Ok, bene. Ricordiamo che adesso tu cominci il secondo anno del liceo artistico a Este, ok, e c'è anche qualche cambiamento di professori che poi scopriremo strada facendo, insomma. Ecco, comunque tu sei contento della scelta che hai fatto?
1: Sì, molto.
0: Ok, bene. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto come sempre il mio migliore amico Paolo.
0: Ok.
1: E mia mamma Sonia. E anche tutti gli ascoltatori.
0: Bene, grazie Gabriel. Bene.
1: Grazie.
0: Buoni compiti allora. Allora, vi ricordo anche che a proposito, per quanto riguarda il discorso di prima dell'SMS, ci tengo anche a precisare una cosa, perché mi piace molto, io amo la chiarezza, e per come ho impostato io attualmente il programma, quindi con la presenza di vari ospiti e anche vari argomenti, non riesco a ricevere le telefonate mentre sto parlando con la persona in studio. Questo perché secondo me può essere fonte di distrazione o addirittura a volte fuorviante per l'interlocutore che ho davanti, e nel senso che ho ascoltato vari programmi, ovviamente la radio l'ascolto da sempre, e ho ascoltato vari programmi di altri conduttori, ma anch'io all'inizio, quando ho cominciato, ho avuto questo tipo di esperienza, e poteva capitare che arrivasse la telefonata mentre ho qui l'ospite e mi chiedesse cose dell'ora prima o dell'argomento precedente o cose che non c'entravano, addirittura ci sono state anche delle chiamate commerciali o via dicendo, insomma. Ecco, quindi per questo ho deciso di non accettare in diretta mentre sono con l'ospite le telefonate. A volte addirittura sono arrivate delle telefonate mentre c'era lo spot pubblicitario, mentre c'era lo stacco musicale, ecco, insomma. Quindi, visto che io amo mettere a loro agio gli ospiti, ho deciso di non accettarle, perché lo trovo, insomma, corretto, ripeto, per come ho impostato io il programma. E quindi, a meno che non ci sia un ospite fisso, uno abituato alle dirette, quindi chissà, in futuro potrei anche cambiare idea o fare anche qualche eccezione, per il momento però è così, insomma, ecco. Quindi mentre intervisto gli ospiti, leggo solo i messaggi che arrivano, e in questo caso sono veramente graditi, anche perché poi i messaggi che riesco appunto a gestirli quando l'ospite può finire il suo argomento, può, insomma, stiamo parlando e c'è la possibilità di inserirsi con una domanda, ecco, i vostri commenti e le vostre domande vanno ad arricchire la conversazione. Quindi assolutamente sì, i messaggi, e anzi vi chiedo di mandarli, perché sono sempre ben accetti, insomma, ecco. E in questo caso posso scegliere io la tempistica giusta per poterli girare, diciamo, al mio interlocutore, insomma, ecco. Le telefonate eventualmente potete farle. Ad esempio, normalmente lascio la prima ora per argomenti vari, per leggere gli annunci della radio, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, quindi in questo frangente, ben volentieri, potete interrompermi, posso ascoltarvi tranquillamente, insomma, ecco. Quindi non ho nessun problema a rispondere alle telefonate, basta che vengano effettuate nel momento opportuno, insomma, ecco. Quindi lo dico perché mi dispiace quando vedo in certi momenti la telefonata che arriva e non riesco, per i motivi che ho spiegato appena adesso, non riesco a rispondere, insomma, ecco. Preferisco sempre chiarire magari anche più volte le cose, ma giusto perché, ripeto, sono uno che ama molto la chiarezza e la precisione in queste cose, per non deludere nessuno, insomma, o soprattutto per non essere mal interpretato, insomma. Anzi, poi tra l'altro ribadisco che, come ho detto anche all'inizio del programma, quando ho cominciato a condurre, che visto che si chiama proprio Storie della Gente, se volete raccontare la vostra storia, condividerla con noi, al di là degli ospiti che invito, lo potete fare appunto inviando o un messaggio qui in diretta, sempre al 334-7102-672, con il vostro riferimento, poi io me lo segno e vi richiamo in un secondo momento o quando finisce la trasmissione. Oppure potete chiamare in diretta se ripeto, nel momento opportuno, e possiamo ascoltare la vostra storia, oppure, diciamo, potete anche scrivere una mail a turinfabio@hotmail.it. In questo modo, anche qui con i vostri dati, magari poi io vi ricontatto, cerco di capire di che storia si tratta, magari, non so, una vostra esperienza o quello, magari qualcosa di particolare che vi è successo, la vostra situazione, se avete, ripeto, piacere di condividerla con tutti i radioascoltatori. E poi, se vi può far piacere, anche sempre grazie anche con l'aiuto dei nostri del popolo di Radio Gamma 5, posso darvi anche dei semplici consigli per trasformare la vostra storia in un racconto, in un libro o in qualcosa che possa essere anche letto dagli altri, insomma, ecco. E sempre a proposito di bioeditoria, come l'ho simpaticamente chiamata, e io vi ringrazio per le mail e tutte le varie richieste, domande, curiosità che appunto mi inviate o qui sempre tramite messaggi o all'indirizzo turinfabio@hotmail.it. A mano cercherò di rispondere a tutti dove posso rispondere direttamente, ma soprattutto poi nei casi opportuni posso anche trarne spunto per condividere in un secondo tempo qui in radio, magari durante le dirette, alcune informazioni con tutti, cioè che possono servire a chi si sta per cimentare nell'impresa di scrivere un libro, e possono essere sempre informazioni utili, insomma, ecco, per evitare, come ho sempre detto, degli errori oppure anche degli inciampi nel percorso, insomma, ecco. E in merito a queste pillole di bioeditoria che ogni tanto spargo, E concludo il discorso che avevo cominciato anche nelle altre nei precedenti martedì, e lo vado a concludere in maniera tale che poi per un po' non parliamo più di bioeditoria, a meno che non ci siano, ripeto, storie o particolarità da chiarire, ma giusto perché insomma non voglio nemmeno tediarvi sempre col solito argomento, quindi lo concludo questa ripeto parentesi, e per poi passare anche ad altri argomenti anche nelle prossime volte, insomma, ecco. Quindi riassumendo quello che abbiamo detto anche precedentemente, abbiamo parlato che quando uno dopo aver scritto il proprio testo, raccontato la propria esperienza, si trova davanti tre strade, no? Quindi o la semplice stampa del proprio libro, quindi lì basta che vada in una semplice anche copisteria, oppure può individuare l'azienda di stampa più opportuna, oppure può procedere con l'autopubblicazione, e qui si può rivolgere ai vari portali dedicati, quindi abbiamo detto il mio libro.it, oppure You Can Print, Amazon, eccetera eccetera, oppure può intraprendere la strada della pubblicazione classica. E per ognuna di queste tre strade abbiamo detto che c'è un codice ISBN diverso che gli addetti ai lavori, soprattutto librerie, associazioni, enti, conoscono molto bene, quindi in base anche a come viene poi associato il vostro libro, sappiate che insomma ovviamente avrà un percorso diverso rispetto agli altri, no? E, per cui c'è un codice ISBN privato, quindi un unico codice che uno può comprare e attribuire al proprio libro per una semplice stampa privata, anche se poi, come abbiamo detto, sapete che quel codice viene agganciato in ogni caso dai vari portali online con la conseguenza la conseguenza che quel libro comunque non sarà reperibile in rete, anche se effettivamente a tutti gli effetti è diventato un prodotto commerciale, perché non c'è poi l'aggancio con l'intermediario, in questo caso un distributore, che possa ricevere quegli ordini che effettivamente vengono fatti e veicolarli attraverso appunto la rete di vendita. Quindi in questo caso diciamo è una visibilità un po' fasulla, nel senso che sì, il libro è presente in rete, ma effettivamente non può essere comprato, o meglio è difficile l'acquisto, ecco. E l'altro codice ISBN, l'altra tipologia, è quello dell'autopubblicazione. In questo caso lo attribuisce momentaneamente il portale a cui vi siete rivolti, che funge da in questo caso diciamo da editore, ma a metà, cioè nel senso che svolge quelle che possono essere appunto le pratiche di attribuzione di un codice ISBN. In questo caso il canale di vendita funziona perché passa attraverso direttamente il portale di turno che avete scelto, ma non assolve, come farebbe un editore classico, a tutti quelli che possono essere le incombenze burocratiche amministrative, quindi i depositi legali eccetera eccetera. E quindi in ogni caso diciamo, ecco, in questo caso spetterebbe a voi, e siete tra virgolette anche passibili di una multa nel caso che non assolviate a questi doveri. Il terzo codice ISBN, quello più classico e professionale, ovviamente è quello attribuito da una vera e propria casa editrice, quindi in questo caso viene attribuito un codice ISBN che viene riconosciuto nei vari circuiti, quindi librerie e associazioni e quant'altro. Normalmente la casa editrice si aggancia anche a un distributore nazionale, quindi la filiera diciamo è completa, perché il cerchio si chiude, perché avete un codice ISBN, la casa editrice svolge diciamo tutto quello che possono essere i doveri editoriali, e anche il canale di vendita è completato, perché appunto vengono evase le richieste attraverso un distributore nazionale, insomma, ecco. E oggi però, questo era un breve riassunto, vi accenno a quello che, indipendentemente dalla vostra scelta finale, secondo me è poi fondamentale fare, ovvero un editing professionale, perché a mio avviso, secondo sempre i miei principi, non c'è cosa peggiore di leggere un libro poi pieno di refusi, errori, mancanze nella struttura, problemi di impaginazione, eccetera eccetera eccetera. Ho visto dei libri da un altro che avevano insomma un potenziale abbastanza importante, rovinati completamente perché nella fase proprio di caricamento, autori che avevano scelto l'autopubblicazione, nella fase di caricamento dei file avevano sbagliato e quindi si hanno immessi in rete addirittura due o tre prodotti dello stesso tipo, due con errori e uno senza. Quindi in questo caso, diciamo, una persona che conosco era un po' disperata, ma ancora più disperati i suoi lettori che magari sono andati a comprare delle copie del suo libro, evidentemente con degli errori, perché su uno era tutto rimpicciolito, non si leggeva neanche quasi il font dalle dimensioni minuscole del testo, su un altro c'era stato un problema nel caricamento della copertina. Quindi insomma, ecco, ci sono stati questi due tentativi purtroppo sbagliati per poi arrivare alla terza, al terzo caricamento corretto, ma tutti e tre per un lungo periodo, finché lei non è riuscita a contattare l'ufficio tecnico di questo portale e eliminare, diciamo, le prime due versioni sbagliate, e si è ritrovata che per un lungo periodo purtroppo alcuni lettori hanno ordinato i libri sbagliati, insomma, ecco. E quindi, ecco, per me non c'è cosa peggiore, è proprio un peccato grave, insomma, quello di presentare, diciamo, a un lettore, indipendentemente che sia una stampa, un'autopubblicazione o una pubblicazione classica, un libro con degli errori evidenti, perché l'errore, il refuso, la svista ci può stare, soprattutto se è un bel testo, spesso e volentieri non ci si accorge nemmeno che c'è stata una virgola messa male o un errore di battitura, ma il più delle volte, soprattutto nelle autopubblicazioni o nelle stampe, ci si ritrova con dei libri che sono veramente, insomma, non tanto presentabili, insomma, ecco. Quindi quello che posso consigliarvi, a prescindere, è di affidarvi all'occhio attento di un esperto in questo campo, no? E rimanendo nel tema dell'editing, io suddivido l'azione di controllo in tre tipologie di intervento. Allora, la correzione di bozza, il micro editing e il macro editing. Allora, per quanto riguarda la correzione, è il semplice intervento per scovare eventuali refusi ed effettuare correzioni grammaticali e ortografiche, no? In questo caso quindi non si interviene né sullo stile dell'autore né sulla struttura del libro, ma si va, diciamo, a pulirlo, ecco, mettiamola così. Quindi si presuppone che chi effettui semplicemente una correzione di bozza ritenga il libro, insomma, sufficientemente insomma sistemato già per la pubblicazione, in maniera tale che non serva fare altri tipi di intervento, insomma, ecco. Poi invece c'è il micro editing, quindi in questo caso, oltre alla correzione, questa azione comprende la parte anche lessicale e semantica, l'abbellimento di alcune frasi, quindi la scorrevolezza del testo, i dialoghi. In questo caso si interviene anche proprio sullo stile dell'autore, quindi diciamo che è già un livello superiore, dove l'autore si affida a un editor per fare in modo fare in modo che anche, diciamo, alcune frasi magari poco comprensibili, oppure insomma anche a livello proprio di significato per la scorrevolezza del testo, insomma, si vada a intervenire per migliorarne quindi proprio anche l'effetto narrativo, insomma, ecco. E poi la terza e ultima è il macro editing, quindi tutto quello che viene fatto anche nei due interventi precedenti, qui si aggiunge anche un intervento più profondo, quindi a livello di struttura del libro. cosa significa? Che possono essere anche eliminate alcune parti del testo, spostate o aggiunte, quindi l'intervento è più incisivo, in alcuni casi addirittura si va a rivedere anche la narrazione stessa, il titolo, è capitato, la lunghezza del testo, la coerenza narrativa, la psicologia dei personaggi, la credibilità della storia, insomma a volte ci sono delle belle storie dove però, che ne so, si è anticipato troppo un certo argomento o l'effetto cruciale della storia è stato messo troppo prima, o addirittura magari ci sono questioni di incoerenza perché all'inizio si è scritto una cosa e poi magari nel corso del libro ne è venuta fuori un'altra, insomma, ecco. Quindi l'editor in questo caso proprio prende in mano tutta la struttura e la sistema, quindi correzione, micro editing e poi macro editing, quindi proprio anche a livello, insomma, più strutturale, insomma, ecco. E questo secondo me è indispensabile perché io parto sempre, ripeto, dal presupposto di avere un grande rispetto per le opere, ma soprattutto per chi le legge, quindi i lettori. E se hai sentito l'impulso di scrivere una storia, diciamo, almeno per come, ripeto, ragiono io, che tu decida di stamparne 10 copie semplicemente per i parenti, per i figli, per i genitori, per i fratelli o conoscenti, per me, insomma, il minimo è fargli arrivare comunque un testo che sia più pulito possibile, insomma, ecco. Quindi a seconda, ecco, del vostro grado di consapevolezza e anche di onestà intellettuale nei confronti di ciò che avete scritto, perché normalmente gli autori ritengono sempre, insomma, di aver scritto dei capolavori, no? Quindi lo so che per ogni autore, ogni piccola anche modifica la mandano giù, insomma, deglutendo in maniera un po' forzata, però ecco, secondo me serve sempre questo tipo di apertura e lo si fa, ripeto, per il bene di tutto, cioè proprio di tutto il circuito, tu, per te che l'hai scritto, per chi lo leggerà, insomma, per l'opera stessa, ecco. Poi io a questi tre interventi classici ne ho aggiunto anche un quarto, ma solo in casi eccezionali, ovvero mi sono un po' inventato il beauty editing, ovvero un intervento solo estetico, quindi si va a lavorare proprio sui dettagli e sull'abbellimento, diciamo, stilistico. Quindi in questo caso è, diciamo, sottinteso che nella lettura, allora, innanzitutto è un tipo di intervento che può essere fatto a posteriori dei primi tre che ho detto, ma anche se non venisse fatto, diciamo, a posteriori dei primi tre che ho detto, ecco, mettiamola così, che include, è implicito che mentre io sto leggendo un testo per abbellirlo, quindi per applicare il beauty editing, si va a fare ovviamente anche un controllo dei refusi, quindi perché, insomma, sarebbe controproducente, un controsenso andare ad abbellire il testo con dei ghirigori o dei termini un po', insomma, particolari, per poi trovarci degli errori anche banali, insomma, ecco. E quindi, insomma, ecco, questo era per concludere il discorso sulla bioeditoria, ma su questa ovviamente prima fase che riguarda la scrittura di un libro. Abbiamo detto l'altra volta perché scrivere un libro, abbiamo dato indicazioni e informazioni su quali possibilità, su quali scelte si possono effettuare, e qui sono andato un po' a concludere il discorso sottolineando che, appunto, prima di fare una scelta direzionale si fa un intervento, insomma, di controllo e di pulizia del testo, insomma. Una volta effettuato, poi potete tranquillamente proseguire con la vostra scelta di stamparvelo, di autopubblicarvelo oppure di sottoporlo a qualche casa editrice, sperando in una possibile pubblicazione, insomma, ecco. Intanto grazie e leggo anche qualche messaggio che è arrivato. Ciao Adamo. Allora, ciao ragazzi, mi raccomando, fatti i bravi, perché noi ascoltatori abbiamo bisogno di ragazzi bravi che facciano tante domande. Adamo, grazie Adamo, un abbraccio a te. E Valentina di Carmen Sita che saluto, e un saluto speciale a Gabriel e a tutti gli amici ascoltatori. Buona trasmissione, grazie Valentina. Grazie a te. Allora, vi metto uno stacchetto musicale e poi continuiamo con un altro argomento. A tra poco.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Adesso vi leggo alcuni annunci che sono sempre importanti. Allora, il 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. La radio comunque si può sostenere anche tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure con un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure si può portare anche il proprio contributo direttamente presso la sede della radio anche agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E una bellissima notizia, perché il GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, il GAS dei Resistenti si ricomincia in sede radio dalle ore 11 alle ore 18 e alle ore 13, per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente anche il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi avremo Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, è possibile fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia. Ed è, sarà presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile anche prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5 e, come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura scusate, le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. PS, presenti anche le storiche patate di Rozzo. Quindi mi raccomando, sabato 12 settembre in sede radio dalle 11 alle ore 18 si ricomincia con il GAS. E, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti, sabato appunto 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18 si può prenotare le storiche patate di Rozzo, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, le pere Williams, le prugne Stanley, le miele del Grappa, parmigiano Reggiano e vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni al 347 6618 523. Poi vi ricordo che Alfredo Belluco non si ferma, quindi è prevista un altro presidio di protesta in Piazza Mazzini, sede del mercato, a Trissino, Vicenza, sabato 12 settembre alle ore 10. Dalle ore 10 alle 11, insomma, all'arrivo, ecco, contro il disegno di legge 978-2023. Quindi contro i pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. E, potete, diciamo, per informazioni o per far sapere, insomma, la vostra presenza, a telefonare al 346 361 4469. Quindi mi raccomando. Poi sì, questo l'ho già letto. Allora, Radio Gamma 5 super giornata invece domenica 20 settembre alle ore 12:15 in sede radio ci sarà la festa dei gas, quindi da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Serveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. Lo faremo a tutto gas, quindi in questo caso sarà grigio
grigliata antisistema e alla griglia la Mayo Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, per tutto, il tutto a euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera eccetera. Quindi per info e prenotazioni al 329 00 38 988. E invece sempre di domenica, ma il 27 settembre, ci sarà Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, alle ore 10 e mezza inizio escursione con le guide, alle ore 13 il pranzo al sacco presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti anche un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 00 38 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione al 349 09 46 001. Poi, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Quindi nello specifico ci cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Quindi appunto, per una nuova azienda che apre a Maserà di Padova, si cerca un falegname con esperienza e un falegname operaio. Per le candidature Sonia al 392 5285 066. Poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni comunque si può chiamare l'ufficio ambiente allo 049 9299 845. Allora, poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o la carta di identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Vi ricordo che gli annunci o anche per dare sostegno alla radio si può visitare il sito di ciaobei.org. E poi vi ricordo anche che Michele Levorato, che è quel signore che dopo aver affrontato la spesa per difendere la tutela della sua salute e del suo diritto, ha, diciamo, difficoltà a proseguire, insomma, la sua battaglia legale, perché in questo caso, diciamo, c'è stata anche una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi alle costrizioni del vaccino e quant'altro, con condanna alle spese legali. Quindi se volete maggiori informazioni potete farlo a giustizia, mandare una mail a giustiziasanitaria2025@gmail.com. Potete anche chiamare direttamente Michele al 348 9234 852. Ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, e ovviamente si può anche fare una donazione per aiutarlo in queste spese. E vi ricordo che AF Energia riprende la visione delle bollette di luce e gas a partire dall'ultimo giovedì di settembre, quindi grazie a tutti. Poi c'è un altro annuncio che cerca appartamentino o casetta, anche se un po'
vecchia in affitto per fine locazione a settembre. È un pensionato e persona onesta e ringrazia infinitamente se qualcuno può dargli una mano. Si può chiamare Alfonso al 349 5855 160. Poi ha un altro annuncio, sempre qua, molto importante questi qui di lavoro, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Per informazioni chiedere di Enrico o Paolo allo 049 710204. Vi ringrazio intanto per l'attenzione. Poi leggo anche altri messaggi che nel frattempo sono arrivati. Allora, Marianna, ciao caro Fabio, che dire delle tue scelte musicali? Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Negrita, meraviglioso, un abbraccio Marianna. Grazie Marianna, cerco anche qua di alternare anche a livello musicale le varie canzoni, giusto per non incanalarmi sempre nello stesso suono e nella stessa melodia, insomma, ecco. E Luisa invece mi scrive: Fabio Turin, con la nostra radio hai trovato un bel bacino di utenza, contiamo sulla tua professionalità e sincerità, perché qualcuno potrebbe illudersi di essere scrittore, che dici? Allora Luisa, intanto ti ringrazio del messaggio. Poi proprio a tal proposito sappi che io, proprio perché ci lavoro anche in questo settore, intanto sto dando proprio informazioni che normalmente non vengono date, e la maggior parte degli autori che poi si rivolgono a me o che hanno avuto purtroppo esperienze negative precedenti, mi raccontano appunto che la maggior parte di queste problematiche, insomma, che hanno avuto, sono quasi tutte dovute alla mancanza di informazione, cioè praticamente loro si fidavano ciecamente o compivano delle scelte senza sapere, e questo li ha portati proprio a inciampare e farsi anche del male. Addirittura, purtroppo, perché questa è una cosa che a me ferisce sempre, purtroppo alcuni hanno anche perso la voglia di scrivere, insomma, ecco. Quindi io cerco attraverso queste informazioni di poter dare delle informazioni, ma sappi che quando io ho a che fare con gli autori sono il primo a fare in modo, quando li vedo troppo in alto, a mettere i piedi, fargli rimettere i piedi per terra. Questo non per sminuirli o abbassargli l'autostima, ma semplicemente perché per me il percorso di accompagnamento, ecco, di questi autori deve essere sempre gratificante, cioè la gratificazione deve derivare dall'atto stesso di aver scritto un'opera e di averla condivisa con qualcuno, perché qualcuno attraverso quell'opera può trovare sollievo, conforto, sostegno, esperienze comuni, eccetera eccetera, o anche qualche insegnamento, e questo lo si fa dimenticandosi dei numeri e delle eventuali recensioni, no? E

se guardi bene proprio a livello culturale, le storie venivano raccontate anche in passato e si tramandavano delle esperienze, le storie, le conoscenze, eccetera, eccetera. Quindi è proprio un atto insito nell'essere umano per elevarsi e soprattutto per connettersi agli altri, no? Quindi io non dico mai a queste persone che sono degli scrittori, perché io suddivido sempre, anche se magari non è d'accordo la Treccani, ma suddivido, distingo, diciamo, i termini, specificando che, per quanto mi riguarda, l'autore, ovvero il padre o la madre di un'opera, può essere anche una tantum, cioè essere, aver scritto solo quel libro, quindi aver raccontato la propria esperienza o la propria storia e finirla lì. E comunque è un autore o un'autrice, mentre lo scrittore è colui che, oltre a quello, prosegue un certo tipo di percorso. Ma allora lì si entra in tutt'altro argomento, perché bisogna spiegare, magari lo faremo in futuro, cosa significa essere uno scrittore, quindi strutturare un percorso, che non significa solo scrivere libri, significa proprio strutturare un percorso, una propria immagine autoriale e essere consapevoli che quello è al pari di qualsiasi altro tipo di attività, quello è il proprio, diciamo, la propria strada. Quindi distinguiamo, ecco, queste cose qui. Ma assolutamente i libri, per me, cioè le storie, una volta che prendono forma, diventando dei manoscritti e delle storie, diciamo, all'interno di un file o scritte a mano su un foglio, devono essere, diciamo, devono vedere la luce. Cioè, questa è una cosa sulla quale proprio io credo fermamente, nel senso che non dovete, diciamo, poi dimenticarvele, perché anche l'atto della scrittura terapeutica, che serve magari a guarire delle ferite emotive, anche qua approfondiremo magari prossimamente, perché è un argomento che anche questo mi sta molto a cuore e che io spesso applico, quindi accompagno, diciamo, gli autori in una sorta di, appunto, scrittura terapeutica per rielaborare le loro ferite, il loro vissuto, eccetera, eccetera. Anche in quel caso lì il fine stesso è quello di guarire se stessi, ma una volta che si è guariti si può elaborare quello scritto in maniera tale che possa magari servire anche a qualcun altro per avere, appunto, quel sostegno di cui parlavo prima, quindi avere una carezza, dire anche ah, cavolo, anche quella persona ha vissuto un'esperienza simile, oppure cavolo, guarda che quella persona lì ce l'ha fatta nonostante tutte le difficoltà e via dicendo, insomma, ecco. Quindi l'importante, ripeto, è, secondo me, dare forma alla propria storia, per non dimenticarla, perché serva agli altri, per condivisione, per aggregazione e quant'altro, insomma, ecco. Quindi in questo credo fermamente e, ripeto, grazie della possibilità che mi hai dato di approfondire meglio questo aspetto qui, insomma, ecco. E mancano pochi minuti e volevo anche ribadire che personalmente sono molto felice che riprenda il gas con i consueti due appuntamenti, insomma, mensili, e perché, appunto, diciamo, ritengo il gas un punto di ritrovo, ma anche soprattutto, diciamo, il concretizzare anche quello che magari è l'espressione del nostro pensiero, ovvero magari quando noi diciamo che stiamo combattendo contro un certo tipo di sistema, no? E lo si fa, appunto, abbiamo visto che una volta decenni fa si facevano le manifestazioni, oppure si andava a votare, via dicendo. Ecco, in realtà adesso, oggi come oggi, viene spesso sottolineato che un modo concreto per affermare il proprio pensiero, per cercare di cambiare questo mondo e questa società, è proprio quello di passare attraverso la scelta alimentare e non solo. Ecco, e qui al gas, diciamo, trovate produttori che ci mettono la faccia, che hanno deciso di intraprendere un certo tipo di, appunto, produzione, di nella consapevolezza che così sappiamo quello che introduciamo in bocca, sappiamo quello che va sulle nostre tavole, sappiamo l'amore che avvolge questi prodotti.

Tutti, ma non solo, ripeto, alimentari, perché poi abbiamo dalle pentole alle scarpe, ai vestiti, l'abbigliamento, eccetera, eccetera, e anche prossimamente i libri di Radio Gamma 5, visto che con il fantastico nuovo gruppo editoriale abbiamo già detto che stiamo già preparando il secondo libro che verrà pubblicato con Edizioni Radio Gamma 5, e quindi è insomma questa grande e importante realtà, insomma, e abbiamo bisogno proprio del vostro aiuto. Non riesco a, come si può dire, completare questo argomento che riprenderò magari la prossima volta, però intanto lo accenno, e che dell'importanza che avete voi radioascoltatori e in generale il popolo di Radio Gamma 5 per questa realtà, perché tutte le cose che noi proponiamo, noi conduttori, i nostri contenuti, la nostra presenza, piuttosto che il gas, i prodotti che ci sono, gli eventi, le gite fuori porta, eccetera, eccetera, tutto questo non avrebbe senso senza voi, voi che ci ascoltate, voi che ci sostenete, voi che siete presenti quando appunto ci sono i vari eventi. Ma per come ragiono io, e l'ho già detto anche in passato, ma lo ripeto, lo riprenderò magari martedì prossimo, è importante anche uscire da una comfort zone, di dire ok, siamo qui, stiamo bene. Io personalmente, quando vengo qua, è come stare in famiglia, ma avete proprio un effetto benefico anche su di me. Ma serve ampliare il numero di radioascoltatori, serve rinforzare sempre di più la radio, perché c'è comunque anche un naturale cambio generazionale. Ma soprattutto, se io leggo un annuncio come ho appena fatto e ho 10 persone davanti, ho una percentuale di probabilità. Se io davanti ne ho 100 di persone, questa percentuale si eleva. Quindi è importante anche che voi facciate, come ho sempre detto, da microfono, anzi da amplificatore di tutto quello che viene ascoltato qui in radio. Quindi diffondete la radio, perché ci sono le registrazioni, potete farle ascoltare, ma ci sono anche gli autori e i conduttori da seguire nei social e via dicendo. Ecco, quindi intanto vi ringrazio. E ci sentiamo la seconda ora.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, benvenuto a chi si è messo in ascolto adesso. Leggo prima di iniziare la seconda ora un messaggio di Alberto che dice: ciao Fabio, Albert, ci sono ancora copie del primo libro? Se sì, come posso comprarlo? Un abbraccio. Allora Alberto, guarda, se tu ci sei questo sabato che c'è il gas, al gas saranno presenti le nuove copie, perché le abbiamo ristampato per la terza volta, quindi è la terza ristampa, e il libro di Radio Gamma 5. Ho consegnato delle copie anche ad Attilio, quindi credo che da oggi pomeriggio o da domani sicuramente è presente di nuovo anche in libreria bassanese a Bassano del Grappa, e trovi credo anche una copia o due a Cartolibreria Susia Bresseo di Teolo, oppure anche in Cartolibreria Sonia e Stefania a Piove di Sacco. Ecco, comunque in sede radio durante gli eventi lo trovi sempre. E, ok, cominciamo. Allora, siamo entrati nell'ora della pedagogia del cuore con Luca Gastaldello. Benvenuto Luca, grazie.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, e di cosa parliamo oggi? Cosa ci parli?
1: Allora, il titolo di oggi è, credo, curioso. 10 buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf.
0: Ok.
1: Sottotitolo: quali errori evitare?
0: Ok. Istruzioni per l'uso.
1: Istruzioni per l'uso. Quindi partiamo dalla fine. La cosa più importante la dirò alla fine, e quindi questo è un invito
0: per arrivare
1: in ascolto fino alla fine. E invece adesso partiamo dall'inizio, però da prima proprio di parlare della scuola Waldorf. Vi parlerò di cosa ha definito il Consiglio europeo e delle 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente. Leggo in modo testuale. L'Unione europea ha stabilito che la scuola non deve limitarsi a trasmettere nozioni teoriche, ma deve sviluppare competenze, cioè la capacità di mobilitare sapere, saper fare e saper essere, per affrontare le sfide della società moderna, del lavoro e della cittadinanza attiva. Questo non lo dico io, non lo dice Steiner, lo dicono le linee guida della Comunità europea. La scuola, tutta la scuola, non quella montessoriana, quella steineriana, quella pubblica o via così, tutta la scuola non dovrebbe fermarsi a delle competenze cognitive, ma dovrebbe portare il bambino e poi il ragazzo e poi l'adulto a sapere, saper fare, ma soprattutto saper essere. Quindi questa introduzione a queste linee guida, a queste competenze per l'apprendimento, sono proprio il DNA anche della pedagogia Waldorf steineriana. E sentite cosa dicono poi queste linee guida. Le istituzioni dell'Unione Europea, prima nel 2006 e poi nel 2018, hanno definito 8 competenze chiave europee per l'apprendimento permanente, di cui il compito di realtà o compito autentico è il fulcro del sapere, saper fare, saper essere. Quindi non mi dilungo adesso sulle 8 competenze chiave dell'apprendimento, perché le trovate nel web e sono ampiamente documentate. Però il fulcro di tutta questa architettura si basa sul compito di realtà, ho detto anche compito autentico. Che cosa vuol dire? Vuol dire fare delle esperienze collegate alla vita, documentare queste esperienze, risolvere dei problemi insieme ai compagni, agli insegnanti. Quindi compiti di realtà. La scuola Waldorf propone da sempre compiti di realtà, da circa 100 anni, ed è sempre stata attuale, ma soprattutto adesso che siamo davanti a un salto tecnologico che appunto con l'avvento dell'intelligenza artificiale c'è sempre più bisogno di reale da mettere nell'altro piatto della bilancia in contrapposizione al virtuale. Quindi faccio, Fabio, alcuni esempi, 8 esempi, spero di essere conciso, di compiti di realtà che abbiamo realizzato alla scuola Waldorf di Cittadella negli ultimi 15 anni. Io ne definisco, ne delineo 8 che sono quelli più caratteristici, ma ce ne sarebbero almeno una trentina degni di nota. E poi alcuni sono grandi, altri sono più piccoli, alcuni sono proprio settimanali o ecco collegati all'epoca che si sta vivendo. Ad esempio l'orto è un compito di realtà. A Cittadella abbiamo gli orti e quindi lo slogan è dal seme alla tavola. Quindi i bambini partono da un seme naturale che arriva magari da qualche nonnina non modificato geneticamente, fanno le piantine, le trapiantano nell'orto, si prendono cura, annaffiano, raccolgono, portano in cucina, mangiano e soprattutto scrivono, documentano, disegnano. Quindi questo è un compito di realtà. Perché, caro Fabio, ci sono dei problemi da affrontare nell'orto, sì. Perché l'orto è la vita e quindi abbiamo piantato, ma sono arrivati quei parassiti oppure le lumache o insomma tutto quello che può succedere collegato alla vita. Quindi insieme si trovano soluzioni. Questo è un bellissimo compito di realtà. Alla scuola di Cittadella abbiamo gli orti dall'asilo fino all'ottava classe. Secondo compito, in terza classe sarebbe bello se i bambini costruissero una piccola casetta. Steiner dice sarebbe importante se usassero un filo a piombo per fare malta, mattoni, eccetera, eccetera. Costruire una piccola casetta.
0: Ah, proprio in mattoni?
1: Sì, sì. Io con la prima terza classe del mio ciclo sono partito dai disegni dei bambini e ho detto loro disegnate una fattoria, immaginate. Era l'epoca della genesi, della creazione. Create una fattoria, quella che volete. Gli ho dato un bel foglio grande, ognuno l'ha disegnata. Alcune bambine facevano la porta piccolina e la persona che era almeno 3 volte. Altri invece, alcuni maschietti, mettevano addirittura le quote, le misure. Quindi una 15ina di disegni. Io ho preso il bello di ognuno e ho fatto un unico disegno tridimensionale. Sono andato da alcuni imprenditori, ho detto questa è la nostra idea e ho trovato chi ci ha donato i tronchi, chi ci ha donato la malta, chi ci ha donato tutto quanto. Abbiamo lavorato un anno.
0: Caspita.
1: I bambini hanno lavorato un anno concretamente facendo quasi tutto e abbiamo realizzato una casetta a 2 piani con una scala piccolina, però c'era tutto con un fienile sopra e l'obiettivo era mettere a dimora dei conigli. I conigli giustamente fanno quello che devono fare e quindi in primavera sono nati questi cuccioli. I bambini durante le ricreazioni davano da mangiare, tutto è stato documentato in un quaderno e ogni tanto quando ci si trova per una pizza magari si ride di questo. Faccio questi esempi eclatanti per un motivo. Uno di questi bambini che ha fatto la casetta voleva un gatto. La mamma diceva guarda Andrea, non è possibile un gatto, ma dove lo mettiamo? Ma ti rendi conto? E lui, ma cosa dici? Guarda che lo mettiamo in giardino, costruisco io una casetta, guarda che la so fare. Fabio, questo è compito di realtà, sapere, saper fare, saper essere. La scuola dovrebbe essere collegata, connessa alla vita, non al digitale o non so che cosa.
0: O al virtuale.
1: Al mondi, quelli vanno bene, ma in altre età, in altre situazioni, eccetera, eccetera. Un altro esempio, abbastanza eclatante. Un insegnante, un mio collega Manuel, che è stato anche qui in radio, in quinta classe ha voluto fare l'epoca di matematica costruendo una barca. Ha preso come insegnante uno skipper molto famoso di Cittadella che ha fatto delle attraversante atlantiche in solitaria. Hanno lavorato un mese e hanno realizzato una barca di questo modello veneziano. Pazzesco. Cosa vuol dire? Che la matematica era applicata alla realtà. Dovevano misurare, dovevano bucare, dovevano insieme costruire, progettare. Hanno realizzato la barca, l'hanno dipinta, hanno dato un nome. Quando l'hanno fatta, hanno detto: bene, ma cosa ne facciamo adesso di questa barca? E i bambini hanno detto: sarebbe bello andare a pulire i fiumi, i laghi. E così abbiamo fatto il primo giro attorno alle mura di Cittadella. Pazzesco. E poi sono andati a un parco, che adesso non ricordo il nome, che c'era un laghetto di Battaglia Terme.
0: Ah, sì?
1: E lì hanno pulito il lago. E poi la barca è stata messa nel museo dell'imbarcazione che c'è appunto attualmente. Pazzesco. Lì a Battaglia Terme. Pensa che la comunità europea, o non so chi, una rete televisiva europea, ha saputo del progetto ed è venuto a scuola per intervistare l'insegnante. E quindi ancora si parla di questo anche nel canale della TV europea, adesso non mi ricordo quale. Quindi la matematica collegata alla esperienza e soprattutto alla vita, e tutto questo è documentato dai bambini.
0: Pazzesco.
1: Quinta esperienza, lo facciamo sempre ogni anno, la recita di ottava o la recita di terza classe, quindi si lavora un mese, si costruiscono le scenografie, si realizzano i costumi, le musiche, si recita tutti insieme, si crea squadra, team building, si crea quella magia del teatro che poi si dona ai genitori della scuola o nelle varie repliche. Altri compiti, pensa Fabio, in 4 anni abbiamo piantato più di 3.000 alberi.
0: Caspita.
1: Partivamo la mattina in occasione della festa dell'albero, che è in autunno, si partiva col carrettino e andavamo, alcuni andavano di qua, alcuni andavano di là, e si andava a piantare sia in terreno pubblico dei comuni oppure in terreno privato. La cosa triste, circa metà di questi alberi, quelli piantati nel territorio pubblico, sono morti. Però 1.500 hanno attecchito e sono già grandi. Quindi Fabio, sai quelli che hanno sopravvissuto? Quelli che avevano un io, il nonno che stava a Drio, che dava da bere durante l'estate. Quindi questo è quello che voglio dire, ci vuole cuore, ci vuole processo, ci vuole coinvolgimento. Però 1.500 alberi sono stati piantati e sono adesso già grandi. Compito di realtà, documentato. Anche questo è un progetto, si chiama 50 piccoli gesti per un mondo più bello, più sano e più ricco. Abbiamo creato un gemellaggio con una scuola steineriana svedese, e Cittadella assieme a Reggio Emilia, questa scuola di Kalmar, hanno realizzato questo progetto. Siamo andati in Svezia, abbiamo fatto lavorare i ragazzi in gruppo e abbiamo detto a loro: trovate dei piccoli gesti, piccoli, che si possono fare in casa con i vostri amici per un mondo più bello, più sano, più ricco. Loro ne hanno trovato 26. Ma piccoli, tipo quando mi risciacquo i denti, apro l'acqua solo alla fine, certo. Non e per un minuto io che mi sciacquo i denti. Oppure mettere quelle prese dove si stacca la corrente, ne hanno trovato i 26. Noi abbiamo integrato gli altri 24 e abbiamo scritto un libro con i disegni dei ragazzi, i testi dei ragazzi. La Federazione delle Scuole Waldorf l'ha sostenuto ed è arrivato in tutte le scuole d'Italia.
0: Pazzesco.
1: Con impostazione Waldorf.
0: Certo.
1: Però c'è ancora il sito, c'è ancora il libro, l'idea si può sviluppare. È bella, 50 piccoli gesti che tu puoi fare a casa, con la tua famiglia, eccetera. Astronomia in settima classe lo facciamo ogni anno. Si esce, si va in montagna e si vivono alcuni giorni col naso all'insù, monitorando il cielo, le stelle, le costellazioni, vedendo come si muove il cielo. Anche questa è un'altra esperienza un po' particolare che abbiamo fatto già 2 volte a scuola. In 8ª classe li portiamo in barca a vela nel Golfo di La Spezia. 4 barche a vela, 4 skipper e geografia, fisica, viaggiando. Aspetta. L'obiettivo è: salgo in barca e qualcuno va al timone, qualcuno si occupa delle vele, eccetera, si crea squadra, si dorme in barca, si fa team building. Tutto questo. Sono 8 esperienze, almeno 30 sono, diciamo, quelle di valore, ma un po' tutta la nostra pedagogia si basa sul fare. Ad esempio, Fabio, tu dirai: sì, ma tutto questo quanto costa? L'attività a sostegno del progetto è fondamentale, l'attività di autofinanziamento. Pensa, faccio alcuni esempi solo perché sennò non si capisce cosa vuol dire compito di realtà. Ma cosa vuol dire compito di realtà? Compito di realtà vuol dire, Fabio, l'obiettivo era portare i ragazzi in Val di Non, fare 4 giorni di astronomia e che l'uscita se la pagassero loro. Questo era il compito. Ne parlo in riunione di classe, una mamma dice, beh guarda, una volta i kiwi valevano diversi soldi, ma adesso non costano più niente, insomma non riesco tanto a venderli, non hanno mercato, se volete venirli a prendere, volentieri li dono a questo progetto. Siamo andati, i ragazzi hanno raccolto 8 quintali di kiwi, divisi in cassette, divisi in sacchettini, con dentro la paglia, il bigliettino, la presentazione del progetto. A Natale ognuno è andato a casa con una quindicina di questi cestini di kiwi.
0: Spettacolo.
1: Li hanno venduti al vicino di casa, di questo, di quell'altro. Al ritorno, alcuni avevano incassato pochissimo, perché alcuni erano, un po' si vergognavano, eccetera, eccetera, l'hanno venduto, non so, ai nonni e via così. Uno addirittura l'ha venduto anche al prete del paese e gli ha dato 35 euro di 2-3 kg di kiwi. Questo ha portato 100 e passa euro, no? Di qualche cestino. Ma insieme abbiamo raccolto più di 2.000 euro, partendo da un'idea.
0: Pazzesco.
1: E quindi qui si vede cos'è l'economia. Quello che non ha la capacità di vendere, magari è bravo per fare un'altra cosa, ma quello che tra altre cose non era tanto bravo a fare, ma era bravo a ciacqueare, bravo a vendere, ha fatto più di 100 euro. Mettendo insieme tutto siamo arrivati a 2.000 e loro si sono pagati tutta l'uscita. Così ogni progetto è sostenuto, nascono idee, nascono progetti e i genitori collaborano. Tutti questi sono compiti di realtà. Concludo, Fabio, questa fase che si chiama introduzione con la prima parola chiave. Quali sono 10 buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf oggi? Il primo motivo inizia con la A, è una scuola attuale. Scegliere oggi la scuola Waldorf vuol dire essere moderni, rendersi conto che la scuola Waldorf è sempre stata attuale, lo era anche 100 anni fa,
0: sì.
1: Ma ora in modo particolare con l'avvento delle nuove tecnologie risulta veramente necessaria, potrei dire. Quindi una scuola attuale che collega i bambini, i ragazzi, alla realtà. Punto 2. Andiamo avanti, se no non ce la faremo mai, Fabio, ad arrivare ai 10 punti. La parola chiave è centro. La scuola Waldorf mette il bambino al centro. E tutto il bambino, non solo la testa, quindi il bambino nella sua totalità. Se noi pensiamo a Martino che abbiamo davanti a noi, ci sarà sicuramente un Martino della testa che vuole capire, scrivere, fare i conti, leggere. Ma Fabio, abbiamo un Martino del cuore che vuole cuorire, non vuole capire, vuole cuorire, il termine non c'è ma usiamolo. Cioè vuole esprimere sé attraverso il disegno, la musica, il teatro, la poesia, vuole esprimere quella, in modo empatico quello che ha dentro, creando relazione con l'altro. E poi c'è un Martino del fare, che non può star seduto su un banco, vuole coltivare l'orto, vuole scolpire, vuole far lavoro manuale, vuole far ginnastica. Quindi ogni giorno si cerca di mettere il bambino al centro e nutrire queste tre intelligenze: intelligenza cognitiva, intelligenza emotiva, empatica, intelligenza del fare, cinestetica, e molte altre intelligenze. Però principalmente questi tre Martino hanno bisogno di essere nutriti. Quindi, prima parola chiave, attualità. La scuola Waldorf è una scuola attuale. Seconda parola, perché? Perché mette al centro il bambino, non le verifiche, il bambino con la sua crescita sinergica, completa, totale. Tre, la parola chiave è creatività. Chi lavora nelle big tech della tecnologia sa che per usare un cellulare ci vuole un pollice, ma per creare qualcosa di nuovo ci vuole tutto l'essere umano, ci vuole il pensiero, ci vuole capacità di relazione, ci vuole capacità pratica di calare le idee, di fare il download delle idee. Quindi essere creativi oggi può fare la differenza. Sempre di più sarà difficile distinguere ciò che è creato da un robot o da un'intelligenza artificiale da ciò che è creato da un essere umano. Quindi l'intelligenza artificiale non può creare nulla di nuovo. Io dico sempre, un bravissimo bimbi, si mettono dentro gli ingredienti, si strucca il bottone e fa. Io posso andare a fare le mie cose, farmi la doccia, torno e ha già fatto per me. Ma attenzione, l'intelligenza artificiale, Fabio, deve essere sempre il copilota. Pensiamo a un rally. Chi ha la guida è l'io, è l'essere umano. Eh sì. E il copilota è quello che dà le indicazioni. Se in futuro l'intelligenza artificiale rimarrà al suo posto e alla guida ferma ci sarà un io, le cose andranno bene. Ma sempre di più si tende a delegare perfino il pensiero. Quindi Fabio, la scuola Waldorf è attuale. 1, 2, mette al centro il bambino, ma 3, sviluppa la creatività, il talento che ognuno ha dentro. Quindi la musica, il disegno, le materie artistiche, ma anche gli esperimenti, fisica, chimica, quando sono più grandi. Quindi questo aspetto del creare è molto importante. 4, immersione. Tu penso che sappia che la scuola si sta orientando verso quella che si chiama esperienza immersiva. Cioè vogliono mettere i bambini all'interno di aule digitali, premere un pulsante e catapultarli in Egitto di 5.000 anni fa o cose del genere. Una specie di cinema collegato, tematico. Ma attenzione, questo è un mondo virtuale. Sarà sensazionale, tutto quello che vuoi, ma il bambino è seduto e è passivo e prende il lavoro di altri e lo, diciamo, assimila. Ma lui cosa sta facendo? Mentre immersione, io intendo entrare in un argomento giorno dopo giorno per un mese. Quindi la scuola Waldorf è immersiva perché ha l'insegnamento ad epoche. Quando si fa matematica per 2 ore al giorno, per 4 settimane, quindi 2 per 5, 10, 10 ore alla settimana, per 4, 40. Fabio, quando faccio matematica lo faccio per 40 ore in un mese. Quando faccio italiano, quando faccio storia, quando faccio geografia, 40. Quindi entro dentro, mi immergo nei numeri, mi immergo nella geografia, mi immergo nella cultura dei popoli, nella storia. Quindi uno, scuola Waldorf attuale, 2, mette il bambino al centro, 3, sviluppa la creatività, 4, è immersiva, 5, il rispetto. Rispetto soprattutto, Fabio, dei tempi. La cosa giusta al momento giusto. Ho già detto un'altra volta qui in radio, cos'è il bene e cos'è il male. Steiner dice che il male è un bene fuori posto. C'è un qualcosa che viene o anticipato o posticipato. Quindi il rispetto vuol dire la cosa giusta per la tua età. Sacramento, Fabio, se non hai denti, ma ti do la bracciola quando hai 6 mesi? Ma secondo te, voglio dire, è una roba difficile da comprendere.
0: Sì.
1: Quindi bisogna aspettare la maturazione fisica, interiore, psicologica.
0: Una macchina in mano a uno di 10 anni.
1: Ovvio, certo. Quindi la pedagogia steineriana cerca di rispettare le fasi. La cosa giusta al momento giusto. Tecnologia sì, ma al momento giusto.
0: Certo.
1: Non il cellulare, la prima comunione. A me mi regalavano la catenella, adesso sì. È il cellulare. Ha 9 anni col cellulare. No, tecnologia sì. Sì, sono in questo mondo, non siamo nel Medioevo, ma nella giusta età. Dopo il 12° anno si inizia a esplorare e dopo il 14° anno, sì, è ovvio, devono avere il cellulare per muoversi, per andare di qua, per andare di là, ma vanno monitorati con dei controlli parentali, vanno seguiti. E quindi tecnologia sì, ma nel giusto modo, nel giusto tempo, con la giusta modalità.
0: Certo.
1: Rispetto dei tempi, rispetto, c'è quel bambino che magari non capirà subito la matematica, ne avevo uno che per 8 anni, insomma, veramente io ho sempre avuto tanta fiducia, ma la mamma andava in crisi perché diceva: ciao Luca, te mi dici sempre che va tutto bene, ma a sacramento a me non mi sembra che capisse qualcosa. Sta tranquilla, è un bravo bambino, ha i suoi tempi, è tutto, voglio dire, le cose le sa, solo che ha i suoi tempi. Io torno dal viaggio in giro per il mondo, la incontro, mi viene radiosa, mi si avvicina e mi dice: guarda che Andrea in prima superiore è bravissimo in matematica, uno dei migliori della classe. Quindi ognuno, Fabio è un fiore, la margherita sboccia prima, la rosa dopo, il fiore della palma dopo tantissimi anni. Quindi rispetto queste creature e le guardo nel tempo, negli anni, ognuno arriverà al suo momento a fiorire. Questo non vuol dire non fare niente.
0: Certo.
1: Vuol dire mi prendo cura, muovo la terra, tolgo le erbe, do da bere, mi prendo cura, tolgo gli impedimenti, ma che sia il suo essere, il suo talento pian piano a maturare coi suoi tempi. Quindi 1 attuale, 2 centro, 3 creatività, 4 immersione, 5 rispetto, 6 connessione con l'arte, connessione con il teatro, connessione con la natura, connessione con il ritmo, connessioni con le stagioni. Quando i bambini sono piccoli all'asilo, li vediamo con gli stivali, con l'impermeabile, i pantaloni da pioggia, ma sono in giardino, vanno nelle pozzanghere dell'acqua, quindi sperimentano gli elementi, fanno il pane, si sporcano le mani di farina, colorano, suonano, dipingono, coltivano un orto, quindi esperienze, va bene? E 7 relazione, l'importanza della relazione. Fabio, quando ho fatto il round world, il giro del mondo, sono stato a visitare tante scuole, alcune anglosassoni, altre latine. Alla fine mi è venuto da fare un denominatore comune. Ma questi bambini da Melbourne a Christchurch in Nuova Zelanda o in Brasile o in altri paesi, cosa avevano in comune? Sai cosa, Fabio? Guance rosse e occhi vivi. E quando arrivavo io, che ero l'estraneo, lo straniero, mi venivano incontro, mi davano la mano e mi dicevano hello, I'm, che ne so, eccetera, e mi chiedevano come mi chiamavo. Quindi mi venivano incontro, relazione, ogni giorno diamo la mano ai bambini, sentiamo se hanno le mani fredde, calde, li guardiamo negli occhi, a fine giornata li salutiamo, diciamo due cose, ma insomma oggi si è fatto un po', insomma, il birichino, non è che sei stato attento, vediamo domani, oppure ma che bel disegno che hai fatto, relazione. Pensa, Fabio, che tutto quello che noi facciamo è dialogo, relazione. Pensa che molti vanno alle superiori e diventano rappresentanti di classe o di istituto, perché sono abituati a relazionarsi sui problemi che ci sono, sulla socialità, su quello che avviene in classe. È veramente un master in relazione, no? Quindi 1 attualità, 2 centro, 3 creatività, 4 immersione, 5 rispetto, 6 connessione, 7 relazione, 8 processi. Processi, c'è una puntata dedicata a questo, vuol dire iniziare qualcosa respirando, conoscendosi, entusiasmandosi. Processo, quindi il primo è respirazione, il secondo è calore, ci si entusiasmo, il terzo è discernimento, nutrimento e via così. Ascoltate la puntata, poi discernimento, mantenimento, crescita, riproduzione. Quindi su qualsiasi argomento che io faccio, matematica o storia o qualsiasi argomento io stia facendo, entro in un processo, lo avvio. Entro in tutti gli aspetti, anche quelli pratici, arrivo poi a realizzare qualcosa di concreto, di pratico, riproducibile. Quindi adesso sarebbe troppo lungo entrare nei 7 processi vitali, però vi consiglio di andare all'interno dell'archivio qui di Telegram e trovare la puntata, perché lì si capisce molto bene cosa intendo con processi. 9, autostima. 9, autostima. Quando un bambino viene nutrito nelle emozioni, nel sentire, diventa un ragazzo sicuro, responsabile. Quindi è tanto importante non solo mettere dentro informazioni in questa testa, avendo chissà cosa, contenitori di informazioni che Fabio, abbiamo tutte le informazioni a portata di mano. No, abbiamo bisogno di persone che si sappiano confrontare con i loro sentimenti, dare un nome alle emozioni, confrontarsi con la paura di uscire da un sipario, quando si apre un sipario, non mi ricordo più niente, non so cosa dire, panico, e poi vum, le cose arrivano. Quindi dolore, confrontarsi con la gioia, con la compassione, con la gentilezza, con la rabbia, dare un nome alle emozioni. Quindi tutto questo crea solidità emotiva. Tieni presente che tutti i social si basano sul rilascio veloce della dopamina. Dopamina non è un ormone, è un neurotrasmettitore, e quando viene rilasciato velocemente crea un picco, un po' come con gli zuccheri, però subito dopo c'è un down e quindi c'è bisogno, il cellulare ti chiama per andare a vedere il messaggio o il plim, ti incuriosisce, e quindi è un sistema dopaminico che si alimenta. Esatto. Ma molte persone, credo neanche gli insegnanti steineriani tra le altre cose, non so se sanno che i processi invece all'interno della scuola Waldorf, ad esempio il lavoro manuale, permette un rilascio lento della dopamina, viene rilasciata lentamente, immaginiamo i grassi, quindi si creano strutture emotive, psicologiche solide, piaceri a lungo termine, non a breve termine, si lavora mesi per arrivare a fare un portaflauto o un astuccio, e che soddisfazione quando chiudo il lavoro, che autostima riuscire ad arrivare alla fine di un processo, aiutato dalla maestra, aiutato dai compagni, quindi questo continuo feedback di aiuto reciproco, no? Tutto questo crea stabilità emotiva, senso di responsabilità, autostima. Quindi, uno, è una pedagogia attuale. Due, centro, mette a centro il bambino. Tre, creatività, ne abbiamo un bisogno incredibile, soprattutto oggi. Quattro, immersione, nell'insegnamento ad epoche, ma non solo. Cinque, rispetto delle fasi. 6, connessione, quella vera. 7, relazioni. 8, processi. 9, autostima. E adesso Fabio, 10. Ma tutta sta roba quanto mi costa?
0: Fatti una domanda dopo.
1: Ma tutta sta roba quanto mi costa? Allora, la scuola Waldorf io la considero un investimento, non un costo. Io ho investito, io e mia moglie, con uno stipendio medio da insegnanti, abbiamo deciso di investire nell'educazione dei nostri figli. Quindi, come tutti gli investimenti che si possono fare in banca, hanno poi i propri interessi, hanno proprio le proprie soddisfazioni. Abbiamo visto i nostri ragazzi crescere nelle loro sicurezze, affrontare le prove della vita, gli esami, tutto quello che la scuola richiedeva, eccetera. E dopo tanti anni, se faccio il conto matematico di quanto mi è costato, penso di fianco mi viene un camper di quelli americani che si aprono, eccetera, eccetera, e dico va bene, insomma, è stata una scelta. Invece del camper abbiamo deciso, diciamo, l'educazione dei nostri figli, e se tornassi indietro lo rifarei.
0: Assolutamente.
1: Quindi tutto questo quanto costa? Ha un costo molto inferiore a quello che costa per un contribuente, lo Stato, una classe per lo Stato. Tutti questi sono dati ufficiali, però un bambino che va in una primaria ha un costo, mi sembra sia 7-8 mila euro. La scuola inglese ha un costo, molte scuole private hanno dei costi. La scuola steineriana giustamente ha dei costi perché deve pagare principalmente gli stipendi degli insegnanti, però cerca di essere una scuola non solo per i figli dei dentisti o degli avvocati, certo, ma una scuola per tutti. E infatti abbiamo diversi imprenditori, è ovvio, ma anche persone che, come io e mia moglie, che hanno uno stipendio medio e semplicemente hanno fatto delle scelte.
0: Confermo.
1: Quindi in pratica, in conclusione di questi 10 punti, come si potrebbero sintetizzare? Per gli insegnanti della scuola Waldorf, il bambino non è una scatola vuota da riempire, ma piuttosto è un'individualità con i suoi talenti da sviluppare e impedimenti da togliere, nodi da sciogliere. Quindi questo è un po', diciamo, questo mio intervento che va a delineare una serie di buoni motivi per scegliere la scuola Waldorf. Però, come si fa sui temi argomentativi a scuola, dobbiamo anche vedere quali sono le criticità. Allora, quali sono, Fabio, gli errori possibilmente da evitare? 1. Evitare lo sradicamento. Siccome le scuole Waldorf non sono presenti in tutti i comuni, in Veneto ce ne sono 7, quindi sono tante. Però in ogni caso mediamente la distanza è circa 10 minuti d'auto, 15 minuti d'auto, però alcune famiglie fanno anche mezz'ora. Quindi è una scuola che bisogna decidere di voler andare lì, a Cittadella piuttosto che a Padova, piuttosto che a Oriago o a Verona o via così. Però bisogna stare attenti, il bambino frequenta quella scuola a 20 minuti da casa, però deve avere radicamento nel territorio, nelle attività del paese, bisogna mantenere i contatti col quartiere, col vicinato, evitando quella cosa insopportabile che a volte vedo negli ambienti steineriani, quel senso di esclusività, di Fabio mi viene a dire di giocare a briscola sempre con i soliti quattro che si raccontano sempre le solite cose, che la pensano allo stesso modo. No, bisogna essere aperti, confrontarsi col mondo, con tutti, con gli altri, e quindi questo è l'aspetto, non sradicarsi dal territorio, perché poi i figli crescono, escono dalla scuola Waldorf, iniziano ad avere la loro autonomia ed è giusto che abbiano la loro compagnia nel paese. E alcune altre cose, i genitori ad esempio, bisogna stare attenti perché è una scuola molto richiedente, sia ai genitori che agli insegnanti. Quindi ci sono molte richieste, anche lavori da fare, conferenze, riunioni di classe. Cioè non è una scuola che uno mette là il bambino, paga e ciao, stammi bene. No, anzi al contrario, è un percorso anche per i genitori, per gli insegnanti che sono molto coinvolti in questo processo, e così dovrebbe essere perché in tutti gli statuti di qualsiasi scuola c'è questa stretta connessione tra scuola e famiglia. Però attenzione, perché le richieste sono tante e il consiglio che do è che solo quel genitore può dire sì, bellissimo, ma adesso è no, perché devo dire sì a me, devo dire sì alla famiglia e via così. Quindi gestire gli equilibri senza essere come famiglia troppo sbilanciati verso il figlio o verso la scuola o verso le esigenze della scuola.
0: Certo.
1: Ultima cosa, possibilmente da evitare, poi lasciamo spazio per le domande se ci sono, è giusto il concetto della protezione, soprattutto quando i bambini sono piccoli. Evitare, non so, l'eccessivo uso della TV, dei media, di tutte queste cose, protezione dell'infanzia. Però attenzione, non dividere quello che è il bene dal male, e io prendo solo il bene e il male lo evito, lo rifiuto. No, moderno oggi è scegliere, ma allo stesso tempo mettere insieme tutto quello che c'è di bene, di male, e cercare di elevarlo, di portarlo su un piano più alto. Quindi elevare tutto senza definire questo è bene, sì, lo integro, questo è male, lo rigetto. No, tutto, tutto deve essere elevato. Quindi anche qui evitare la protezione eccessiva, se no Fabio si arriva purtroppo al noi siamo i giusti, certo, e gli altri sono i cattivi, eccetera eccetera, e queste cose sono insopportabili. Quindi siamo nel mondo, siamo attivi, presenti, e vorremmo che questa scuola fosse per tutti. Concludo, poi se ci sono delle domande volentieri. Ecco la cosa più importante. Allora, tutti quelli che hanno resistito fino adesso dicono, insomma, però Luca è stato di parola, alla fine non si è dimenticato. Allora, la cosa più importante, Fabio, è questa. Sarebbe bello se in ogni comune ci fosse una scuola montessoriana, una scuola Waldorf, una scuola tradizionale e via così. E se ogni famiglia potesse scegliere l'educazione per i propri figli, come è in Svezia. La scuola steineriana è riconosciuta al 100%, i genitori pagano zero, zero vuol dire zero, e decidono se metterli alla steineriana, alla montessoriana o alla pubblica, che poi la pubblica tra altre cose fanno corsi di cucina, fanno cose strabilianti. Ma pensa Fabio, noi pensiamo di essere avanti, pensa che in Brasile dal 92 sì, c'è una legge che dice che in una scuola pubblica, se il preside e il collegio sono d'accordo, possono aprire un percorso Waldorf steineriano all'interno della scuola pubblica. Qui da noi avviene con la Montessori. In Brasile ci sono scuole pubbliche a indirizzo montessoriano e steineriano. Ovviamente non è proprio la stessa struttura della scuola Waldorf, ma ben adattata. Quindi il tema è questo, Fabio. Sarebbe bello se in ogni comune ci fosse una scuola dove ci sono compiti autentici, dove si collega il bambino alla vita, all'orto, alle cose pratiche, e poi si scrive. Ma sappiamo che è un'utopia. Quindi io mi ricollego alla puntata 1 e alla puntata 13. Quello che c'è da fare oggi è formare una sola scuola dove si impari ad amare, non fondare. Dopo 100 anni di pedagogia steineriana diffusa in tutto il mondo sta andando ancora così. Non c'è da fondare nulla di nuovo, ma c'è da formare, cioè dare forma a una sola scuola. Dove? Lì a San Martino ci sono tante aule, ma in due aule la maestra Roberta e la maestra Martina entrano in aula col sole nel cuore e fanno del loro meglio, portando il meglio. E a Campretto e a Cittadella e a Manduria e a Milano e a Innsbruck, che qualche insegnante, pochi, 10%, 5%, sarebbe bello due in un istituto, e potessero entrare nella loro aula portando il sole nel cuore. Ascoltate la puntata 1 e la puntata 13. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, non si insegni, si impari, tutti genitori, bambini, insegnanti che imparano ad amare. Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? L'amore è amare, è un verbo, è amare oltre qualsiasi cosa. L'amare va oltre, oltre qualsiasi confine, oltre qualsiasi limite, è un'azione. Amare e andare oltre, oltre qualsiasi barriera. Quindi Fabio, non ci possono essere scuole steineriane diffuse così, tutti i comuni, e neanche, non è giusto, che non tutti se la possono permettere. Però formare una sola scuola sì, ogni insegnante si senta protagonista dell'epoca in cui vive, e l'unica cosa che deve fare è entrare in aula col sole nel petto. E incontrare con lo sguardo, con quella luce, incontrare i bambini, incontrare i colleghi. Facciamo esplodere le macchinette del caffè, perché sono covi dove si riunisce tutte le rogne della scuola. Ma portiamo luce, portiamo allegria. Non vuol dire di non guardare le cose che non vanno, non essere critici, però neanche l'abitudine alla lamentela, perché l'abitudine alla lamentela è contagiante ed è insopportabile.
0: Certo.
1: Fine.
0: Tra l'altro, beh, a parte ringraziarti sempre per questi illuminanti e amorevoli parole che condividi, ma io posso solo che confermare, essendo genitore di un figlio che ha fatto tutto il percorso Waldorf degli 8 anni, e posso confermare questo. Non è teoria, cioè non è solo teoria, tutto quello che hai detto, sì, che era bellissimo, sì, però uno potrebbe dire sì, sì, certo, sono parole, no, è pratica, cioè pratica. Io l'ho proprio vissuta nella mia pelle attraverso, sì, mio figlio, quindi grazie. Allora, salutiamo Max, che tra l'altro ricomincia oggi la sua trasmissione Il Bosco dei Sogni, quindi Max, grazie per esserci. Allora Fabio, cosa dici se ci documentiamo per costruire la macchina del tempo ringiovanente per tornare bambini e iscriverci a questa meraviglia di scuola? Niente educazione al profitto e alla competitività, bensì tanta anima, gruppo e soprattutto umanità. Un grande abbraccio Max. Guarda, io l'ho detto a Gabel, è una delle, insomma, non provo mai invidia, ma invidio il percorso che lui ha fatto, quindi.
1: Comunque il 3 di ottobre abbiamo organizzato soprattutto per i genitori interni alla scuola, ma volendo anche per qualche esterno, volendo, evento che si chiama Ritorno tra i banchi di scuola. Quindi, ecco, ci saranno lezioni di storia, di matematica,
0: quando,
1: geografia.
0: Questo?
1: 3 ottobre.
0: 3 ottobre, Max.
1: È un sabato mattina. E ci saranno le laboratori di fisica, artistici, insomma i genitori si mettono lì e ritornano alunni e vengono fatte delle lezioni.
0: Bellissimo. Salutiamo anche Ermanno di Bassano che dice: buongiorno, non ci penserei due volte a portare mio figlio, ma non ce la faccio. Ecco, qua entriamo nel tema di prima. Allora, come ha detto Luca, io parlo per esperienza personale, io ho visto persone che, con tutto il rispetto ovviamente per le situazioni, perché non sono mai uguali, che però in qualche modo, mettendosi d'accordo con la scuola, sono riusciti, nonostante le difficoltà economiche, a poter permettere al proprio figlio di frequentare quel tipo di scuola. Quindi comunque sia, Armando, quello che posso consigliarti è di magari visitare la scuola e magari parlare con l'amministrazione, il CDA della scuola che magari hai scelto. Roberta di Treviso: che bella esperienza la creazione della barca dei bambini con la guida di un geniale maestro. Sì, sì, è fortissima questa cosa qua.
1: La trovate comunque nel sito della scuola, nella brochure che c'è nell'home page. Alla fine della brochure abbiamo messo un po' di questi progetti, questi compiti di realtà.
0: Fantastico. Allora, una volta i bambini imparavano dai nonni che se li portavano appresso nei vari lavori che necessitavano a seconda della stagione.
1: Certo.
0: È vero. Allora, quando i bambini che frequentano le scuole Waldorf frequentano il paese dove vivono, vengono tacciati come quei che noi mangia carne, ma no, in realtà credo che, insomma, sono dicerie, oppure comunque sono definizioni che lasciano il tempo che trovano. In realtà, come ha detto Luca, io credo molto in quello che ha sottolineato, cioè l'integrazione, non fare gli eremiti o l'elite, la nicchia, eccetera eccetera, ma proprio integrarsi per far vedere quello che io sto vedendo da un anno a questa parte, quando Gabriele sta frequentando il liceo artistico, l'integrazione di più percorsi diversi che adesso confluiscono in un'unica classe. Quindi continuare a frequentare il quartiere, continuare a fare le solite attività anche di paese, è un modo anche per dimostrare al paese, a eventuali scettici, che non siamo strani, non siamo di chissà quale pianeta, ma abbiamo fatto semplicemente una scelta di un percorso pedagogico che per noi è prezioso.
1: Allora, il campanilismo c'è sempre stato. Quando io ero piccolo, quelli di Sant'Anna Morosina erano i santanari e quelli di Onara era un altro mondo, proprio come i cani che si annusano. Quelli di Villa del Conte, tutto era così. Quindi il campanilismo c'è sempre stato, bisogna andare oltre le categorie, e sarebbe bello, Fabio, se ognuno si portasse il proprio mondo, un po' come un salsicciotto. Ognuno dove va porta sé il proprio mondo, dovrebbe essere un mondo di bellezza, di abbondanza, di gioia. Ci dobbiamo contagiare, ma contagiare di con raffreddore, contagiare di gioia, di entusiasmo, di voglia di vivere. Quindi sarebbe bello se ognuno portasse al bar del paese, col vicino di casa portasse questo sole, abbiamo bisogno di sole nel cuore.
0: Sì, sì. No, ma è anche di

0: Va bene.
1: Comunque già con la pedagogia del cuore dovreste trovarlo.
0: Ok, sì, perché lì ci sono tutte le puntate, sono belle da riascoltare. E pochi secondi, Luca, io ringrazio sempre questi preziosi momenti, quindi grazie di cuore da parte anche di tutti i radioascoltatori.
1: Bene, a voi, ci rivediamo tra poco.

0: Bentornati, siamo tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio tutti i radioascoltatori perché comunque con i vostri messaggi arricchite anche le puntate e anche gli argomenti degli ospiti, insomma è sempre prezioso il vostro intervento ma soprattutto anche la vostra attenzione. Ricordo che per mandare un SMS normale o un WhatsApp lo potete fare al numero 334 7102672. E adesso abbiamo il piacere, perché sapete che una volta al mese abbiamo come ospite, anche se ormai è di casa, Fiorenzo Libero, che è un esperto nutrizionista in macrobiotica. Benvenuto Fiorenzo, è sempre un piacere vederti.
1: Sì, ciao a tutti, ringrazio Fabio, ringrazio Radio Gamma che mi dà questa opportunità di divulgare un po' la mia conoscenza, la mia ricerca su sta grande filosofia.

0: Sofia, mi trovate sabato al gas, per cui sabato farò questa buonissima ricetta, il budino, è una mousse col caffè d'orzo, crema di nocciole, e per cui con la agar, per cui è un budino veramente fresco, molto molto anche dolce, che se non è dolce è un dolce, per cui alle 15 okay. faremo questo laboratorio e poi c'è la degustazione.
1: Sì. Per cui sì. Allora, ricordiamo, questo sabato in sede radio dalle 11 alle 18 riapre finalmente il gas.
0: Sì,
1: e tu hai proprio anche il banchetto questo
0: sì.
1: sabato, ok? Quindi trovate il libro
0: Il seme della vita
1: di Fiorenzo, sì. I suoi prodotti.
0: Sì, il gomasio che faccio io in modo artigianale, che mi vedete farlo con la ciotola.
1: Ecco.
0: E poi ho il miso fatto in modo artigianale.
1: Fantastico.
0: E tanti già me l'hanno preso, insomma, e per cui che non è pastorizzato. Per cui venite al banchetto e troverete Gommasio, il miso e la triade, la famosa triade, girasole, sesamo e zucca, insomma. Per cui io dico sempre alle persone, perché vi duri dovete mangiarne meno. Se voi mangiate meno vi dura di più, no?
1: Certo, assolutamente, è anche un esercizio di autodeterminazione.
0: Sì, la battuta che si diceva prima, no?
1: Sì, sì.
0: Per cui tanti ci pensano, ah è vero, cioè, mangio meno, mi durano di
1: certo,
0: più.
1: Certo, assolutamente sì.
0: Incredibile.
1: E poi appunto tu nel pomeriggio avrai questo...
0: Faccio questo laboratorio,
1: sì.
0: Con questo mousse di caffè d'orzo, buonissimo, con la... Metteremo un prodotto che tanti non conoscono, che si chiama Amasake. La masaka in pratica è un riso fermentato, molto dolce, un budino proprio, che si può dare anche dopo lo svezzamento ai bambini.
1: Ah.
0: Per cui è un budino dolce che vendono nei negozi bio, c'è di riso, di miglio e anche di avena. È un ottimo budino che
1: Fantastico.
0: Si può prendere anche a colazione e anche del pomeriggio alle 4. Insomma, è un riso fermentato, molto buono, molto lassativo per l'intestino.
1: Che bello.
0: E ve lo consiglio, si chiama Amasake.
1: Amasake.
0: Un riso fermentato.
1: Anche perché poi per riprendere un po', nelle altre due occasioni abbiamo parlato di la spesa,
0: sì.
1: come fare la spesa in macrobiotica e anche quali elementi sono, diciamo, da evitare,
0: sì.
1: utilizzando dei sostituti. Quindi avevamo detto lo zucchero, il sale, anche il latte, quindi ecco, in questo caso.
0: E anche la farina.
1: E anche la farina. Ecco.
0: Sì, nel mio libro c'è proprio il cambiamento in cucina, sostituire e inserire. Per cui tutti nella tabella si tutti i cibi da sostituire, che sono poi cibi processati industriali,
1: certo.
0: io li chiamo chimici, vabbè. E sostituire, inserire con i cibi naturali, biologici. Oggi faremo una carrellata veloce di questi cibi da prendere e poi cominceremo il cardine un po' della macrobiotica, che è il principio yin e yang.
1: Perfetto, quindi saper distinguere quelli che sono gli elementi, gli alimenti yin e yang.
0: Che vedremo poi in base a tante cose, a tanti fattori, 9-5
1: certo.
0: fattori, l'età, il sesso, l'ambiente, la stagione, sono tanti fattori.
1: Bene, il microfono è aperto.
0: Dai, grazie. Prima di tutto io ho due incontri questa, la prossima settimana allo spazio meraviglioso in via Manzoni 5-3, che è Rosà.
1: Meravigliosamente.
0: Sì, sì. Il lunedì 14 settembre alle 20:40 sono lì a fare una presentazione del corso,
1: okay.
0: che poi partirà ad ottobre.
1: Perfetto.
0: Per chi vuole venire, come si dice, approcciarsi a questo stile di vita, lunedì 14 settembre allo spazio meraviglioso c'è questa serata.
1: E poi il corso si terrà sempre lì in quella sede?
0: Sì, sì, questa sede, che hanno degli spazi molto meravigliosi, li chiamo.
1: Quindi in senso pratico si imparerà proprio.
0: Si faranno 4 incontri. Qui il primo faremo un approccio un po' alla filosofia, vedendo un po' tutti gli accessori da prendere in cucina, perché ci sono gli accessori un po' particolari. Poi il secondo incontro cucineremo i cereali, soprattutto riso, miglio, grano saraceno, faremo il gommasio proprio in diretta. E sempre ci sarà un dolce e un contorno e una zuppa, perché non deve mai mancare la zuppa.
1: Poi adesso iniziamo anche la stagione.
0: Assolutamente. Per cui lunedì 14 alle ore 20:40 allo spazio meraviglioso approfondiremo questa filosofia e poi spiegherò un po' come gli incontri che si faranno pratici proprio.
1: Perfetto.
0: Poi via le parti dell'Alto Vicentino, per cui Schio, Bassano, Tiene, all'essenza dell'anima della spesa, È un negozio, fantastico questo, che ha tutte le cose sciolte.
1: Ah.
0: Pensate, veramente, io un mese fa sono andato a visitarlo, è veramente come c'erano all'inizio i negozi bio. Cioè, non hanno confezioni loro, vendono tutte robe sciolte.
1: Gli elementi base, diciamo così, no?
0: Sì, sì. Ah. Proprio lì sono il venerdì 18 settembre alle 20. Hanno uno spazio lì di un bar, una specie di bistrò, e farò questa conferenza. Anche lì partirà in corso i sabati pomeriggi, però lì, perché di sera no, perché la gente fa fatica. Se siete dalle parti di Schio, Tiene. O anche di Padova, perché per andare a Schio, insomma,
1: mezz'oretta.
0: L'autostrada, perché è un negozio veramente fuori del comune. Sono due ragazze, la Ornella e l'altra non so come si chiama, in cui proprio improntano proprio una visione di non sprecare cibo, di non inquinare l'ambiente con confezioni di questo o dell'altro. Per cui trovate le alghe sciolte, i cereali sciolti, la pasta, proprio veramente è un negozio che io mi ricordo che c'era qui a Cadoneghe, c'era un negozietto proprio negli anni 90 che si chiamava, adesso non mi ricordo più che si chiamava, che ci andava proprio anche lì, ti portavi il suo cereale e ti macinavano, ti facevano la farina.
1: Pazzesco.
0: Oppure andavi lì con i chicchi, o prendavi i chicchi lì, ti facevano i fiocchi, avevano la fioccatrice e ti facevano i fiocchi in diretta.
1: Che spettacolo.
0: Come una volta che c'era il mulino,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Mi ricordo a casa mia proprio si portava il sacco delle panocce e ti facevano la polenta, no? Per cui è un negozio, infatti è bello perché si chiama Essenza, l'anima della spesa.
1: Ma mi tiro giù anche il nome che non
0: so. Essenza, l'anima della spesa. Peraltro che passi Schio, sulla sinistra trovi questo negozietto, si chiama Essenza dell'anima della spesa.
1: Okay.
0: Poi vabbè, andiamo a ottobre, però il 16 ottobre, che è un po' ormai lo promuoviamo, però lo dico ormai, alla Casa Maras, che è a Vigo Novo. Farò anche qui venerdì 16 ottobre alle 20:30 un incontro proprio per approcciare la macrobiotica e per presentare il corso anche lì alla Casa Maras a Vigo Novo. Adesso qui non ho l'indirizzo, che non è scritto sul volantino. Vabbè, associazione Casa Maras, lo trovate, insomma.
1: Okay.
0: È a Vigo Novo. Un po' questo, sì.
1: Quindi abbiamo un autunno molto caldo per
0: te. Veramente,
1: mille
0: veramente,
1: presenze
0: sì.
1: Da tutte le parti, tutti ti vogliono, Fiorenzo.
0: Ma diciamo che l'approccio alla macrobiotica non è da tutti. Chi fa un cammino spirituale, di energia, che non è né vegano né vegetariano.
1: Sì, sì.
0: E il macrobiotico lavora sull'energia dei cibi. Infatti adesso vediamo se abbiamo tempo, finito la spesa, andremo proprio a approfondire il principio, io lo chiamo principio educativo universale, che è lo yin e lo yang.
1: Fantastico.
0: Tutto l'universo è contrazione e dilatazione, anche il nostro respiro, vedi, contrazione e dilatazione. Guarda il nostro giorno, il giorno caldo, giorno, luce, yang, comincia la sera lo yin, vedi, 12 ore di luce, 12 ore di buio.
1: Sì.
0: Per cui attività e riposo, se non c'è attività e riposo non c'è vita, perché tu non puoi lavorare 24 ore su 24.
1: No, assolutamente.
0: Per cui io quando l'ho conosciuto, penso nell'85-83, ho detto qui c'è una grande verità, ho detto.
1: Sì.
0: E ho cominciato a approfondire sto principio yin e yang, che alla fine ho visto che si può mangiare di tutto, anche se noi siamo vegani di natura. I tre cibi fondamentali per gli esseri umani sono i cereali, i legumi e le verdure. Però io non escludo anche qualche volta un po' di pesce, di carne. I formaggi bisogna andare piano, perché io dico sempre che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento. Però qualche volta un pezzettino di formaggio, non è quello, insomma. L'importante nella macrobiotica è equilibrare questi cibi yang che andremo a vedere e i cibi yin. C'è proprio questo equilibrio, no?
1: Sì, l'equilibrio.
0: Che è in base a tanti fattori che poi vedremo. Per cui è semplice, ma anche complessa un po'.
1: Beh, come ho detto anche l'altra volta, credo che al di là delle ovviamente nozioni che uno impara poi con l'esperienza, sia anche una grande sperimentazione, un percorso. Sì. Non è che uno, diciamo,
0: esatto,
1: anche facendo un corso di quelli
0: il
1: giorno dopo dici so far tutto, ma è anche bello che apprendendo quelle che possono essere proprio il significato filosofico e spirituale,
0: esatto,
1: della macrobiotica, poi uno comincia a capire cosa sta andando a fare,
0: esatto,
1: e quindi quindi gradualmente apprende ancora meglio e approfondisce.
0: Sì, diciamo che non è solo cucina, ma è uno stile di vita, di cambiare le abitudini e stare attenti a quando fai la spesa, qui si dice sempre spengi il careo, accendi il cervello, è uno slogan che mi piace tanto perché veramente c'è un'ignoranza pazzesca. E leggere le etichette, quando dico c'è E124, caso divento E124, no? Cavoli, insomma, bisogna un po' avere una coscienza che il cibo fa il tuo sangue, fa le tue cellule, io dico, non so se sia vera sta cosa, fa anche le tue emozioni, i tuoi pensieri il cibo, per cui dobbiamo approfondire la qualità e l'energia che ha dentro il cibo, perché non è solo materia, è la vibrazione che ha dentro il cibo.
1: Certo.
0: Io sono stamattina dall'orto a prendere una carota, aveva un profumo, un sapore che neanche il biologico non ce l'ha.
1: Sì.
0: Per cui un vegetale preso dalla terra oppure un frutto preso dall'albero ha un'energia, una vibrazione che non esiste potente, che sia biologico.
1: Sì, è vero.
0: La freschezza, la vitalità che ha un cibo appena raccolto non c'è paragoni a quello che è quello che vendono i negozi, insomma. Però è ovvio che tutti non possono avere l'orto.
1: Però secondo me anche questa è una falsa credenza, nel senso che un po' anche adesso, ad esempio, chi non ha lo spazio proprio fisico, esistono gli orti sociali.
0: Bravo, è vero,
1: oppure ad esempio ci sono anche persone che hanno uno spazio. Noi anni fa, quando avevamo lo spazio lì nella terra, avevamo chiesto a qualche vicino se voleva condividerlo con noi, no? Dicendo così ci diamo mano a
0: la terra è massa bassa, però
1: quindi voglio dire, bisogna anche un po' di atto di volontà. Perché io ti dico, quello che mi dà l'orto in termini proprio di restituzione è una cosa incredibile.
0: Ma l'uomo viene dalla terra, deve ritornare alla terra, non c'è niente da fare, per cui la terra ti rilassa. Io vado sempre a piedi scalzi, tutti mi conoscono per i piedi scalzi. Però quando sei nella terra, nell'orto, veramente è una soddisfazione scaricare, perché la terra, secondo me, è un campo elettromagnete, e tu, stando a piedi scalzi, la terra assorbe tutte le tue casini, tensioni, nevrosi e altre cose, no? E poi a me piace molto la soddisfazione quando metto giù un seme e vedo che comincia a crescere, germogliare. Madonna, dico, incredibile, un seme secco, inutile, comincia a germogliare. È una cosa veramente che mi dà un calore dentro, dico, la vita, no? Dopo fare una pianta e quella mi darà forza, energia al mio corpo, per cui è veramente, ritornando al nostro cibo, no? Perché scegliere un cibo naturale e biologico? Il cibo naturale, e non scegliere quello industriale o meccanicistico, scientifico, lo chiamo, no? Perché il cibo naturale, biologico, è integrale e ha in sé la vita, mentre quello industriale, tipo tutto quello che è processato nel vasetto, anche nel biologico c'è tutto, tante robe processate, non ha più in sé la vita. È un cibo materiale che ti riempie lo stomaco, perché però non dà energia sottile al corpo, per cui un cibo naturale ha in sé la vita. Io faccio sempre il paragone del seme, no? Se un seme germoglia, ha in sé la vita.
1: Certo.
0: Se un seme non germoglia, un riso bianco non può germogliare, gli hanno tolte la fibra, gli hanno tolto il germe, è un cibo morto. Se io mangio morto, non posso avere la vita nel tempo. Infatti tutte le malattie dell'uomo occidentale quali sono? Malattie degenerative, parlo di diabete, Alzheimer, Parkinson, pressione alta, tutto quello che ci va dietro, no?
1: Troppi cibi processati e senza vitalità.
0: Ma è una sera, giorno dopo giorno, la goccia, no? La goccia ogni giorno, mese, anni e anni, è ovvio che il corpo a un certo punto, ho visto il telegiornale del Veneto l'altra sera, una signora di 106 anni, vedi che si può vivere fino a 106 anni, cavolo. No, ma è fatto come per vivere 110, 120 anni, no? Se l'esempio di questa donna che aveva 106 anni, aveva ancora le sue gambe, la sua testa, cavoli, perché non possiamo anche noi? È ovvio che noi abbiamo stravolto continuamente le leggi della natura, no? A parte quello che mangiamo, mandiamo il letto alle 11, mezzanotte, l'una, stiamo sempre sotto la luce artificiale, tutte cose che a lungo andare cosa indeboliscono? Soprattutto i reni e cuore, perché i reni sono un po' la forza del corpo, dicono gli orientali, che i reni sono la banca del nostro corpo, e ogni stress che tu hai, luce artificiale, inquinamento, cibo processato, stress, emozioni, indebolisce nel tempo, no? indebolisce, a un certo punto tu hai la minza, io mai ho il fegato, qualcuno ha, tutto ereditiamo qualcosa che ha di debole, no?
1: Certo.
0: E dopo le paghi, ovvio, dai 80, 70, anche, adesso anche più giovani dai 50 ci cominciano già i problemi, no?
1: Sì, adesso vengono aggravati anche da altri fattori esterni,
0: vabbè,
1: no?
0: Ovvio, sì,
1: però
0: sì,
1: come infatti dici tu, sì, ognuno ha quel tallone d'Achille, chiamiamolo sì, così, biologico o karmico,
0: che è ereditato dalle vite precedenti.
1: È ereditato, che è quello dove va a colpire il momento di...
0: Sì, sì, che noi ereditiamo almeno sette generazioni di come siamo noi adesso, pensati. Per cui il cibo biologico è integrale, ha in sé la vita, mentre il cibo industriale è raffinato, non ha più in sé la vita, è un cibo morto, ti riempie, vabbè, abbiamo parlato l'altra volta del zucchero, farina e il sale, che sono i tre cibi che non hanno proprio più la vita, non ho più perché il nostro corpo, il nostro sangue vive con i minerali, no? Noi siamo un concentrato in minerali alla fine, calcio, certo, ferro, no? E questi cibi te lo tolgono invece di dartelo. Lo zucchero è proprio un ladro di tutti i minerali che noi abbiamo bisogno, no? È il cibo, esatto, più acidificante che abbiamo mangiato. Io la chiamo la bomba atomica dell'umanità, lo zucchero bianco. E lo trovi dappertutto, in tutti i vasetti, anche nelle fette biscottate mettono zucchero, negli yogurt, tanto mangio yogurt naturale, c'è zucchero anche lì, guardate. Madonna. Cominciamo a leggere le etichette, chi fa la spesa, voi donne, almeno l'80% che fa la spesa le donne, no? Che hanno in mano con l'umanità. Guardiamo le etichette, vi prendete mezz'ora, tre quarti d'ora a fare la spesa, ma cominciamo già a leggere le etichette, perché c'è dentro di tutto quello che mangiamo. Gli affettati sono i peggiori cibi che potete mangiare, mettono dentro fosfati, di tutto c'è dentro. Per cui i cibi industriali e raffinati sono veramente cibi che a lungo andare tossici. Il cibo biologico, ma costa un 20-30% di più. Ma se voi andate verso il cibo essenziale, alla fine risparmiate. Perché io dico i tre cibi fondamentali che dicevo prima, no? I cereali, un po' di legumi e le verdure di stagione. Tutti gli altri sono cibi da come si dice, da limitare al massimo l'uso. Per cui vediamo, allora abbiamo detto, allora, il sale raffinato, quel sale marino integrale e il gommasio o la salsa di soia, è un sale liquido. La farina raffinata, chi vuol fare qualche volta qualche dolce, con farina integrale o di grani antichi, oppure fare dal chicco i fiocchi o il semolino. Io stamattina mi sono fatto un semolino proprio con l'orzo, mi ho macinato l'orzo e mi sono fatto un semolino di orzo. Sì, io ancora 20 anni fa al Sana di Bologna mi sono preso sia il mulinetto a mano che la fioccatrice. Bisogna investire nella salute, no? Perché tutto quello che trovate nei negozi bio è tutto un po', come si dice, precotto per essere conservato. I fiocchi,
1: certo,
0: o il semolino o la farina mettono in queste confezioni che sparano dentro dei gas che sono anche tossici, anche quelle, no? Il pane, un alimento anche questo che io dico di mangiarlo più autunno-inverno. I prodotti da forno sono prodotti yang, si dice, no? Duri, secchi, no? E si mangiano in autunno e in inverno, che portano dentro calore. Primavera e estate è meglio ridurre al minimo. Per cui se dovete prendere il pane, io consiglio i cereali che non mangiate, tipo pane di farro, di segale e di grani antichi, sempre di pasta madre con la fermentazione naturale. Per cui io comincio di solito a mangiare il pane, adesso l'ho veramente diminuito tanto il pane, da metà ottobre in poi comincia il freddo un po', no? E ora ha senso portare dentro un calore,
1: okay.
0: Ma primavera e estate meno mangiate prodotti da forno, ma ci sono 30 gradi fuori, no?
1: Sì, sì, beh,
0: porti dentro calore, dopo ti fa bere, no?
1: Sì.
0: Tanti ci fanno il pane in casa, però io dico a primavera, da metà maggio, state un po' a riposo, non fate pane, andate in ferie, no?
1: Sì, sì,
0: ma... e cominciate magari a metà ottobre. Io non, certo, dico eliminarlo il pane, io sto eliminando nel tempo pasta e pane, vedo che non, per me non fa bene.
1: Ah, okay.
0: Io cerco di mangiare sempre insieme, dare alla fonte della vita, alla fonte dove la natura l'ha fatto, no?
1: Certo.
0: È ovvio che è troppo semplice, vedi, è lì togliere, come dicevi, da togliere, no?
1: Sì.
0: È ovvio che tornare al seme vuol dire di tornare alla fonte, no? per cui però un po' di pane qualche volta d'inverno lo mangio anch'io. Poi tutto quello che è latte, yogurt, formaggi vari, che abbiamo detto che non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento, io lo inserisco delle creme, creme di riso, creme di miglio, creme di rano saraceno con i latticini o con i budini che poi vedremo. Lo zucchero bianco abbiamo detto che lo sostituiamo con il malto di riso o col sirocco di riso volendo, però ho detto l'altra volta che il miglior zucchero lo prendiamo dai vegetali, dai vegetali tondi, per cui la cipolla, la rapa, la zucca, il suo periodo delle zucche, il finocchio, anche la carota, insomma tutto quello che è vegetale dolce è uno zucchero che tu assimili piano piano, ha delle fibre e dei zuccheri che viene assimilato piano piano, non come lo zucchero bianco, il malto, il miele, no? Va subito in circolo, no? E ti alza subito la glicemia, no?
1: Certo.
0: Mentre un vegetale che ha un zucchero naturale è a lenta assimilazione.
1: Ok.
0: Vabbè, questa è una visione energetica anche questa, no? Tutti i biscotti, merendine, fette biscottate, grissini, qua ce n'è, sono corsie intere, biologico.
1: Esatto.
0: Qualche galletta di cereale, che anche quella non è una... Insomma, è un cibo che sparano a temperatura molto alta la galletta, però molto meglio della fetta biscottata, i grissini, insomma. Io vi dico un po' di esperienza, li ho mangiati anch'io all'inizio, adesso non le mangio più, però anche questo è un cibo alternativo, perché il processo di cambiamento deve essere graduale.
1: Sì.
0: Non posso io cambio subito, io ho fatto questi passaggi, no? Adesso sono ritornato a mangiare insieme, e questa è la cosa, no? Poi vabbè, la pasta bianca raffinata con la pasta di semola di grano duro o la pasta di grano saraceno.
1: Okay.
0: Sono due paste un po' che, se devo mangiare la pasta, mando questi due tipi di pasta, insomma. Poi i cereali raffinati, abbiamo detto l'altra volta, il riso bianco raffinato, l'orzo perlato, anche il mais, con cereali integrali, subito i cereali senza glutine io consiglio, riso integrale, il miglio, il grano saraceno e i chicchi di mais. Anche l'avena non ha tanto glutine, non è aggressivo come il grano, insomma, per cui i cereali integrali. Poi abbiamo l'aceto raffinato, perché quello che trovate in te è tutto cibo aceto raffinato. Inserire con l'aceto di mele,
1: okay.
0: L'aceto di riso, l'aceto di umeboshi. Adesso fanno tutti gli aceti anche fermentati col melograno, con si può fare con tutti gli aceti, no?
1: Okay.
0: Però attenzione a quello di vino raffinato, anche quello non ha più sostanza, dentro lo zucchero anche l'aceto, mettono dappertutto l'aceto. Poi tanti usano il dado vegetale, perché non ho tempo a fare cipolla, certo, carota e sale del brodo, e allora quelli della Knorr non so come sono fatti, vorrei vedere cosa sono fatti quelli della Knorr. Cominciato a usare il miso. Il miso è, io lo chiamo il cibo della longevità, perché ha dei fermenti, degli enzimi, dei probiotici veramente per la nostra flora batterica eccezionali. Qui se venite sabato, io poi ho un signore di Trento, di Villa D'Agnedo, che me fa lui il miso.
1: Okay.
0: Ho quello di lenticchie, quello di piselli e quello di fagioli neri, e per cui è un cibo veramente, ne basta proprio mezzo cucchiaino nella zuppa di miso, nella zuppa,
1: insomma, e gli dà il gusto,
0: ma gli dà anche proprio
1: nutrimento,
0: cavoli. I cibi fermentati sono per eccellenza i cibi più di coscienza che ha inventato l'uomo, perché rafforzano la forma, i batteri, no? I batteri sono le più alte forme di vita.
1: Sì.
0: E noi, mangiando le schifezze che mangiamo ogni giorno, li atrofizziamo, li acidifichiamo, dopo non abbiamo più difese immunitarie. Io non so cosa sia un raffreddore, proprio, no? Esatto. Nel cambio di stagione il corpo cerca di scaricare tutte le tossine che hai mangiato la stagione prima, no? E per cui di solito autunno e primavera sono i due momenti di scarico di tossine, che tutti si ammalano. È perché la farina bianca, il latte, lo zucchero, insomma, questi tre alimenti mangiati ogni giorno, no? Poi i cibi in scatola e surgelati, che ne abbiamo a bizzeffe, qui i cibi freschi di stagione. Per cui tanti prendono proprio scatolette di piselli, di ceci in vasetto, no? bisognerebbe farsi di noi, perché è ovvio, non so come sono fatti quelli.
1: Sì, io qua apro anche una piccola parentesi che secondo me è importante anche come mentalità.
0: Sì.
1: Cioè, cerchiamo anche di valorizzare ognuno il proprio territorio, no? Quindi ci sono sicuramente nell'arco di pochi chilometri
0: 70-100 chilometri, assolutamente,
1: dei contadini che magari appunto producono cose di stagione e ai quali magari possiamo rivolgerci, oppure c'è il gas qui della radio,
0: i produttori locali,
1: no? Perché lì abbiamo proprio quello che è una, era una volta, cioè mangiare ogni stagione il proprio ortaggio, frutto, eccetera eccetera,
0: assolutamente, no? Assolutamente. Ecco, questo è una lancia un po' poi il pomodoro che tutti mettono via la passata in autunno, no?
1: No, non sta a dirmi, no. Mi viene un infarto in diretta perché ne avrò fatti 50 vasetti. Dimmi.
0: Diciamo che ha un senso mangiarlo in estate, anche se non è una verdura tollerata un po' nella macrobiota, perché le solanacee, pomodoro, melanzana, patate e peperone e anche il tabacco non sono con, insomma, sono cibi che acidificano,
1: okay.
0: Non c'è niente da fare, però io dico, mettere un cucchiaio di pomodoro su un legume, tipo la, fai, non so, dei ceci, dei fagioli, delle lenticchie, potrebbe star bene un cucchiaio di pomodoro, insomma. Okay. Oppure lo metti, non so, in una pizza, una volta che la mangi va bene, certo. Insomma, è ovvio che non devi mangiare ogni giorno pasta e pomodoro, perché
1: ovvio, va bene,
0: sicuramente,
1: però io l'ho visto come un atto d'amore anche, ecco, anche mettermi lì a fare la passata, proprio a girarla,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: una volta, ecco, quindi
0: sì, sì. Diciamo che le verdure più mangiate in Europa, nel mondo, sono patata e pomodoro ormai,
1: okay.
0: Che sono le più tossiche, si dice, no?
1: Mm-hmm.
0: Però è ovvio che se io conosco il principio yin e yang, le yanghizzo, come fai a yanghizzare un pomodoro molto yin, molto acidificante, con quattro elementi, sale, infatti quello che vendono in giro mettono lo zucchero, invece io metto il sale e già lo bilancio,
1: okay.
0: Se io lo mangio cotto il pomodoro, faccio la passata, è già meglio di mangiare un pomodoro crudo,
1: okay.
0: Il problema del pomodoro è nella buccia e nei semi, che c'è questa concentrazione di solanina che è molto acidificante, si dice, no? Per cui abbiamo detto sale, fuoco, lo cucino, il tempo di cottura e la pressione. Tipo la melanzana io la metto sotto sale,
1: okay.
0: Spurga quel liquido acidificante che ha. Tipo io quest'estate ho tagliato il pomodoro a metà, l'ho scavato e l'ho riempito di riso di miglio,
1: ah,
0: e
1: bello.
0: L'ho messo in forno. Questo vado a bilanciare, vedi?
1: Certo.
0: Per cui, ecco, anche cazzo, sono i pomodori yin e pomodori yang.
1: Sì.
0: Più grossi sono, più yin sono, più, okay, liquido acidificante hanno. I piccolini, i datterini e i cosi, come si chiama l'altro, datterini e l'altro pomodoro.
1: Beh, ciliegina.
0: Ciliegino, bravo.
1: Okay.
0: Sono già più yang degli altri, perché, okay, sono più concentrati e hanno meno liquido acidificante.
1: Ok.
0: C'è, cioè, anche questa, costano, sì, anche, sì, il doppio, però. Costano anche 5, 6 euro, 7.
1: Mamma mia.
0: Però anche lì, vedi, nella categoria dei pomodori c'è anche quello più yang e più yin.
1: Certo.
0: Come nelle patate, ci sono quattro, no? Le gialle, le viola, le rosse e le bianche. Le rosse sono le più yang.
1: Ah, okay.
0: Hanno meno potassio della bianca e della gialla, però la patata classico la mangio al forno o fritta,
1: certo,
0: perché perde quel rapporto di potassio che ha, che è squilibratissimo, infatti, okay, se la tagli a metà una patata diventa nera,
1: sì,
0: il potassio si ossida, no? Però se io la metto al forno o fritta perde quella, una percentuale di potassio che ha, e fa meno male, infatti la patata la mangi calda, fritta, non fredda.
1: Quindi non è solo nell'abbinamento, ma è anche, diciamo, nel modo in
0: nel
1: cui
0: modo
1: si cucina, che puoi,
0: esatto,
1: andare un pochettino a
0: bilanciare,
1: perché è sempre, ripeto, il concetto dell'equilibrio alla,
0: esatto,
1: fine,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. Ecco, vedi, la macrobiotica, avendo questo principio e conoscendo gli elementi che ha dentro, li va a equilibrare.
1: Certo.
0: È interessante sta cosa,
1: caspita,
0: no? Molto molto. Allora, poi abbiamo detto i cibi freschi,
1: sì,
0: poi i cibi scarichi, poi la frutta. La frutta è sempre meglio quella di stagione,
1: okay,
0: assolutamente. Per cui io ho mangiato le prime ciliegie a fine maggio fino a metà ottobre. No, vabbè, c'è gli ultimi cachi o nespole, ma poi tutta la primavera, frutta. Se devo mangiare qualche mela cotta, ma basta frutta poi, perché dopo arriva la frutta che non riescono a mangiare, a commerciare nei paesi orientali, arriva qua l'uva a Natale, arriva qua l'ananas a Natale.
1: Tutto.
0: Ecco, attenzione ai frutti tropicali, perché non abbiamo un clima tropicale qui, mangiate certo. d'inverno, perché tanti vegetariani vegani mangiano molta frutta d'estate, d'inverno, raffredda, dilata, espande
1: certo.
0: e raffredda, indebolisce, no?
1: Pensate.
0: Tipo mangiare la banana, che è un frutto che ha non so quanti trattamenti chimici la banana, che arriva, che è verde come quelle cose lì, quella coda lì, o quella bandiera lì, dopo non so quanti trattamenti chimici fanno alla banana, è pazzesco, eh? E non si spiega perché ci sono tutti questi tumori nella società occidentale, c'è un motivo, capisci? Per cui frutta di stagione, assolutamente, e se devo mangiare la frutta d'inverno, sempre cotta. Vi faccio molti budini, o la classica, io per me il dolce più buono che mangio d'inverno è la mela cotta. Oppure la taglio a metà, la scavo, la riempio di, non so, di un po' di zenzero, un po' di tahin, o di malto, oppure della frutta secca, la metto in forno. Uno dei dolci più buoni che puoi mangiare. Non serve fare tante. Ritorniamo, come diceva mia nonna, il pomo cotto, no?
1: Sì, beh, vedi, gli anziani comunque lo mangiano sempre.
0: Ma il macrobiota non è altro che tornare alle origini, certo. Non è che abbiamo tante. Era tornare alla semplicità più pura. Per cui attenzione alla frutta, che è molto in, no? Perché nel processo del seme è la fine della vita, no? Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore e il frutto. Vede che il frutto è la fine della vita, sì. È molto in, no? Parto dal più yang, che è il seme, al più in, che è la frutta. Per cui la frutta è acqua e zucchero.
1: Sì.
0: Mangiare quintali di frutta non va bene. Infatti il corpo ha un'intelligenza straordinaria. Lui, se tu mangi molti cibi yang, prodotti da forno, carne, pesce, uova, formaggi, cerca l'opposto, cerca il potassio, mangi molto sodio, cerca il potassio, no?
1: Certo.
0: Mangi molta frutta, molti liquidi, molti zuccheri, no? Perché il nostro sangue in equilibrio fa sodio e potassio, ha quattro parti di potassio e una di sodio, no? Se tu mangi troppo sodio, il corpo è ovvio che
1: è in cerca
0: dell'altro, no? Lui cerca sempre di equilibrare, no?
1: Sì.
0: La voglia di zucchero è perché tu mangi troppo sodio, no? È in equilibrio. Però i due estremi a lungo andare, carne e frutta, sono due estremi alla fine. Proteine animali e zuccheri sono due estremi alla
1: certo.
0: fine. In mezzo c'è sempre il cereale, le verdure e i legumi, no?
1: Pensate.
0: Beh, una cosa. Poi le proteine animali. Con i legumi sarebbe meglio, per cui tra i legumi fondamentali che io consiglio sono azuchi, ceci e lenticchie.
1: Ok.
0: Questi d'inverno perché sono secchi, d'estate quelli freschi, per cui le tegoline, le fave, i piselli, le taccole, anche le lenticchie rosse che sono, ci cucinano in un quarto d'ora, insomma.
1: Okay.
0: Dopo io dico sempre non elimino le proteine animali. Diciamo che un pollo ruspante ha mangiato l'erba, è stato felice, ha una carne buona,
1: certo.
0: si dice che ha carne tacalosso, no?
1: Sì, esatto, non come quella del supermercato.
0: Io la paragono all'uomo: se tu mangi cibi processati, raffinati, non puoi avere una carne bella, soda, forte, no? Mangi cibo, tutto cibo processato, non puoi avere una forza dentro.
1: No, ma vedi anche la fragilità oltre alle malattie, cioè
0: bravo.
1: Nel senso che ci sono proprio magari persone proprio fragili.
0: Sì, perché mangio tutto cibo, pasta, pomodoro e cotoletta, pasta sempre, proprio non cambia. A mattina fette biscottate e marmeata, fette biscottate e miele, è ovvio che il corpo ti ferma prima o dopo,
1: certo.
0: Perché la malattia è il sintomo, è un messaggio chiaro del corpo: fermati, stai sbagliando qualcosa, hai violato le leggi della natura. E il corpo sta dicendo: stai sbagliando. Però noi non è che andiamo a approfondire, no? Andiamo dal medico, antibiotici, farmaci.
1: E si comincia un altro.
0: Quando tu deleghi la tua guarigione
1: un
0: altro, all'omeopata,
1: sì.
0: Non è mai vera guarigione. Se tu invece cominci a dire: comincio a capire, a comprendere perché sbaglio, è ovvio che lì comincia a cambiare abitudini, no?
1: Certo.
0: E comincia a guarire. Ma poi le bevande. Bevande artificiali, tipo io vedo tante persone che bevono Coca-Cola, proprio i giovani, Coca-Cola a nastro proprio. Tutte le bevande gassate, alcoliche, non sono veramente tossiche. Io se bevo una roba, un po' di vino, mi va subito la testa qui. Vedi che la testa è molto avanti, è molto in, no? Lo stomaco, subito il fegato, ha subito questo messaggio e ti dà subito problemi alla testa, no? Per cui veramente per cui tutte le bevande artificiali vanno
1: evitate,
0: il 70% di zucchero, non so, per cui attenzione, tutte le bevande artificiali, parlo tutte le bibite gassate. Un vino, il vino sarebbe un cibo buono come la birra, è una bevanda buona, fermentata, fatta bene, no? Per cui io qualche mezzo bicchiere di vino o una birra fatta artigianalmente buona ci sta, insomma.
1: Certo.
0: Ecco, tutte le bevande artificiali io le consiglio prendere un tè, il tè bancia, le tisane, i decotti con le erbe selvatiche, l'acqua di sorgente e tutto quello, no? L'ultima cosa che io ci tengo molto sono i detersivi comuni. Con gli detersivi a fibre vegetali, nel biologico, se tu vai là, come a questo negozio dell'essenza, vai là con la bottiglia di vuota e ti riempi con il detersivo ai piatti, il detersivo alla lavatrice, il detersivo per i pavimenti.
1: Certo.
0: Non consumi,
1: tutto naturale.
0: Esatto, non inquini l'ambiente con tante bottiglie di plastica, come siamo pieni di bottiglie di plastica, risparmi alla fine e hai un detersivo vegetale che non inquina il piatto, non inquina la pentola.
1: Certo.
0: Perché alla fine noi con i cibi, con tutti i detersivi pieni di porcherie, per quanto risciacquiamo rimane sempre qualche residuo di sostanza.
1: Assolutamente. Poi tra l'altro ho un ricordo del corso che avevo fatto con te dove anche addirittura dedichi delle pentole a determinati cibi, sì, o preparazioni,
0: sì, sì, insomma, ecco, vedremo quindi. Quando abbiamo finito, sì, lo Yin e lo Yang dedicheremo una come si dice, proprio un capitolo alla cucina.
1: Ok, perfetto.
0: Io la chiamo la farmacia della vita.
1: Allora, nel frattempo
0: c'è qualche domanda?
1: Sì, sì, ti leggo qualche messaggio perché, sì, poi invece la distinzione Yin e Yang la affrontiamo
0: la prossima volta
1: perché
0: non abbiamo...
1: è un argomento abbastanza impegnativo.
0: Sì, questo sì è.
1: Allora, Pino scrive, sì, buongiorno, molti dicono che i cereali siano uno degli alimenti più infiammatori, quindi?
0: Allora, può essere infiammatorio se tu mangi dei cereali raffinati e non li combini con le verdure. Le verdure sono molto alcalinizzanti. È vero che un cereale, se non masticato bene, la fibra può fermentare e acidificare. A parte il miglio, che il miglio è il cereale per antonomasia il più alcalino di tutti. Neanche il riso può infiammare un po', però quello che è il miglio, il riso e anche il grano saraceno non infiammano per niente. Se io mangio, lo so, il farro, il grano, l'avena, la segre, questi possono infiammare. Se io però non li combino con dei vegetali, per cui l'uomo...
1: Cioè proprio di fare tipo un piatto di riso, non so,
0: con le verdure.
1: Con le verdure insieme, ok.
0: Sì, quando vedremo la cucina, il piatto misto sarebbe come i nostri denti, un 50-60% di cereale integrale, perché noi abbiamo 20 molari e premolari per schiacciare semi. Poi abbiamo 8 incisivi, per cui un 25-30% di vegetali cotti più d'inverno, crudi più d'estate, e abbiamo 4 canini per le proteine, o vegetali o animali. Per cui l'uomo, tutte le civiltà sono nati da Cerere, che era la dea della terra. Tutte le popolazioni, le civiltà sono nate con i cereali, tutte.
1: Okay.
0: Poi hanno scoperto il sale, il fuoco, da lì c'è stata l'evoluzione dell'umanità, con la scoperta del fuoco, del sale.
1: Certo.
0: Per cui fai l'esperienza, mangia un po' di miglio, di riso, vediamo se ti infiamma. Lo senti subito il corpo, eh.
1: Ok. Sì. E ringrazio anche Simone Terren. E poi sempre Pino scrive anche: dimenticavo, vino e alcolici in generale dicono siano addirittura cancerogeni. Pino, beh, penso...
0: Ma gli alcolici penso di sì, perché aumentano le cellule tumorali, sono proprio avide di zuccheri. E per cui gli alcolici sono pieni di zuccheri.
1: Sì.
0: Anche il vino, però, è un cibo fermentato che, se fatto bene, un mezzo bicchiere. Se io mangio la proteina vegetale o animale, mezzo bicchiere.
1: C'è sempre il principio del non esagerare,
0: esatto,
1: dell'equilibrio. Sì. Insomma,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Quindi, ovviamente.
0: Ecco, il cibo più pericoloso dell'essere umano, sai qual è? Il pensiero.
1: Sì, vedi.
0: Il pensiero che ha paura di questo infiamma, di questo non fa bene, di quello no. E allora tu trasmetti già agli organi, al corpo, questa paura.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
7: Grazie!
8: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc.
4: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
5: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Cosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È il nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
5: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Slaint Sahol per la cara Marika e Hihani Vashte per tutto il popolo che ama i nativi americani. Ecco a voi, eccomi qua, mercoledì 9 settembre. Anche questo mese è iniziato all'insegna del caldo torrido, ma sembrerebbe che oggi, fortunatamente dovrebbe, insomma, rinfrescare un po' le nostre anime e i nostri corpi. Buongiorno a tutti voi, Ettore l'Indiano, così chiamato però. Sapete che io ho anche un nome indiano che però, insomma, è un po' problematico, un po' da pronunciare, ecco. Bene, come di consueto voglio iniziare a leggervi le iniziative della radio. Faremo una cosa veloce e poi passeremo queste due ore all'insegna di un sacco di cose, di belle cose a riguardo dei nativi americani, il popolo che io amo profondamente. 5 per 1000, ecco, anche quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 per Radio Gamma 5, e questo grazie al lavoro che ha fatto la nostra presidente e tutto lo staff, che siamo riusciti finalmente a così ad avere questa possibilità per portare a casa qualche soldino. Sapete, qua ce ne vogliono veramente tanti, e chi frequenta la radio ed è sensibile capisce cosa ci sta dietro, no? I lavori, le case, la luce, la corrente, poi tutto quello anche per tenere su questa sede. Bene, come sapete il vostro aiuto per noi è linfa vitale. E tutto ciò cosa consiste? Che bisogna resistere insieme, se no questa radio può, ci sono anche le possibilità che venga chiusa, perché se non ci sono, se non c'è sostanza, come si fa a continuare? Ecco, pertanto c'è un codice fiscale da mettere quando andate a fare la denuncia dei redditi. C'è la possibilità fino a fine mese di questo, poi mi sembra che non ci sia, non ci siano altre possibilità, non so, potrei anche sbagliarmi, però è da verificare. Dunque, il codice fiscale è che lo avrete sentito tantissime volte, però è così bello da dire che proprio mi riempie il cuore. Codice fiscale per 5 per 1000 è il 01 59 80 90 e 288. Poi oppure c'è un altro sistema per sostenere la radio, che è quello di fare un versamento al conto corrente postale 25 38 64 59, oppure un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN è un po' lungo, però è importante, sempre carta e penna quando qualcuno legge questi annunci. Dunque è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono 70 22 35 15, ecco. Oppure anche la cosa, adesso sabato abbiamo il gas, se qualcuno, insomma, dice va bene, voglio destinare, non so, 10 euro alla radio, basta che lo dia agli incaricati proposti. Eccomi qua, sabato 12 settembre, gas dei resistenti se ritacca a lei in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, e vi aspettiamo perché ci sarò anch'io e ci sarà tantissimi speaker della radio. Alle ore 13 chi vuole fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Poi come sempre ci sono delle cose molto interessanti, tipo il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti, tecnologia, FIR a infrarossi. Poi
il nostro Fiorenzo Libero che ci insegnerà molte ricette macrobiotiche. Poi chi vuol fare un mini test di biorisonanza con Silvia, ci sarà il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, sentite che bel titolo. È possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. Infatti ieri mi sembra di aver sentito lunedì Luca che proprio con la minima cifra si può avere questo bellissimo portachiavi, mi sembra sull'intorno dai 3-5 euro, ecco, cioè proprio è molto, è una cifra molto irrisoria, insomma, ecco, chi poi ci tiene potrà avere questo portachiavi. Poi come sempre nuove liste dei gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra listra, integratori, il libro del dottor Dora, Giù le mani dalla cura, e le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Nota bene, importante, pensate che anche quest'anno avremo dei bei sacchi di patate, ma le famose patate di Rozzo, sapete che è uno dei 7 comuni di Asiago. E come io ho sempre sentito che le patate di montagna sono le più buone, dunque qua le potete trovare, le patate di Rozzo. Poi allora qua mi fanno notare, insomma, che sempre sabato 12 settembre dalle ore 11 alle 18 prenotazioni aperte a tutti per le patate di Rozzo, le mele Gala Royale, quelle belle rosse succose che hanno quel dolce zuccherino che mi fa impazzire, poi le mele Golden Delicious, le pere Williams, le prugne Stanley, senti che nome, miele del Grappa, parmigiano reggiano e molti formaggi tipici della foresta del Cansiglio. Per prenotazioni, ecco, 347 66 18 523. Prossimamente ci saranno anche le noci Lara, ecco, adesso dovremmo interessarci, ma sembra che ci sia un paesino sempre in provincia di Venezia che si chiama Monsole e hanno delle noci favolose, sapete, favolose. Bene, però aspettiamo il prossimo gas. Poi qua vedo Trissi Novicenza, sabato 12 settembre ore 10-11 ci sarà un presidio organizzato da Alfredo Belluco, sempre contro questa disegno di legge 978-2023, pignoramenti lampo anche della prima casa.

alle ore 12:15, festa dei gas. Ecco, questo è molto importante. Da 24 anni non si arretra, è sempre forte, lo si grida che usa il cerveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. E lo faremo tutto gas, grigliata antisistema. E alla griglia la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa, cioè sottocoscia e pecosso, tanto per parlarsi ben in dialetto, pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolce, acqua, vino e caffè. Provate a indovinare, 50 euro. Eh no, cari miei, solamente 15 euro per tutto questo ben di Dio. Ma avete capito? E nel primo poi pomeriggio la presentazione dei nostri gassisti, espositori, volontari, eccetera. Per info e informazioni il nostro grande Luca 329-003-8988. E questa è un'altra bellissima iniziativa. E mi raccomando, prenotatevi perché passeremo una domenica fantastica, dove si respira proprio un'aria di quelle favolose, un'aria portata dalla Serenissima Repubblica, è un'aria di questi tempi. Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Chris Mara, la Crisina e la Mara erano due figure eccezionali. Non ho parole per dire che importanza hanno avuto per questa radio Crisina e Mara. Scusate. Ecco. Signora. Che il buon Dio ha voluto portarci via anzitempo. Queste due bellissime figure. E io penso anche ai figli e al marito. Comunque noi le ricordiamo sempre. E per questo organizziamo questa domenica 27 settembre nella foresta del Cansiglio. E torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Crisina e Mara. Ritrovo sarà alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Valorc. Ore 10:30 inizio escursioni con le guide. Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Valorc. Poi nel primo pomeriggio nella foresta col maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione King Kong per la salute e riequilibrio. E poi ci sarà il nostro Danilo Leo Lazzarin che ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate. È una storia fantastica che dalla bocca di Leo Lazzarin ci racconterà quando la Serenissima Repubblica andava a procurarsi la legna per costruire le galee, le navi praticamente. Poi chi ha buon cuore, e io condivido in tanti tra di voi, può portare un dolce perché avremo uno stand proprio dedicato a Radio Gamma 5. Ecco, prenotatevi sempre al 329-0038-988. Però c'è un post scritto che chi volesse mangiare a rifugio Casa Valorche bisogna chiamare Franca e vi garantisco che
c'è un cibo molto genuino, che è il 349

0: Franca, il numero di Franca 349-09-46001. Poi c'è un'azienda specializzata nel settore edile che cerca delle persone, qua mi dice non riesco a sentire la radio, cavolo, e sai che non lo so perché qua è tutto acceso, non so Stella, vabbè, adesso non riesco a vedere la radio da web, ci sono problemi, non so proprio dirtelo, sai, vai in streaming, prova ad andare in streaming, però se non mi senti non so come farti sentire, prova con lo streaming, dai. Ecco, questa azienda cerca due operai, chiamare Sony al 392-5285066. Poi fino a fine mese il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, praticamente da 10 alberelli da piantare, sono alberi autoctoni, cioè i nostri alberi. Ecco, chi volesse contatti il comune al numero ufficio ambiente 049 92 99 845. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge in modo da accorpare, aspetta un attimo che vedo c'è una telefonata. Pronto?
1: Ciao Ettore, sono Emanuele da Treviso, ragazzo con i quattro bimbi, come stai?
0: Benissimo, ti ringrazio.
1: Guarda che ho qua con me Giuseppe che ti vuole salutare.
0: Bene, dai, sentiamo.
1: Sentiamo, ci vediamo il 19, buona conduzione.
0: Grazie, sai, grazie. Ma il, il 19, l'altro gas, sì. Ok.
1: Ci vediamo là.
0: Bene, grazie.
1: Un abbraccio da parte di tutta la famiglia.
0: Mamma mia, lo ricambio di cuore, sai.
1: Grazie, grazie, fai buoni pensieri perché cominciano la scuola parentale settimana prossima.
0: Oh, benissimo, dai, cercate di invitarmi magari che vi insegnerò ai ragazzi qualcosa.
1: Mentieri.
0: Va bene.
1: Bueno.
0: Ciao, ciao.
1: A presto.
0: Ciao, ciao. Ecco. Bene, dai, avete sentito di mattina così di buon'ora, questi saluti proprio mi rincuorano. Dunque, volevo dirvi, no, che c'è questa iniziativa, no, che vogliono accorpare tutta una serie di soluzioni tipo servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, è l'unica soluzione. Bisogna raccogliere 50.000 firme per portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/26. Si può firmare online con lo SPID o CIE e c'è un sito www.difesacivilenonviolenta.org. Bene, adesso ho finito, ho letto tutte le mie, praticamente tutte le iniziative della radio e vabbè, vediamo un po' questi due messaggi. Allora mi dice non riesco a sentire da web, non lo so Stella, riprova. Poi Cantone Nord, dia duit Ettore, e io gli rispondo Saint Soul, cara Marica, la mia anima ha trovato una nuova coccola, la playlist musicale Irish Sing Nos Bodran. Una buona giornata a tutte le anime forti e sensibili da Marica che ti gira una breve poesia. Bene, allora questa poesia dice: come sabbia asciutta fra le mani, la consistenza di certe persone li vedi vicini, ma li senti lontani, cattivi anche se sembrano buone, fintamente sincere, altamente boriose, parlano coi loro ego gonfiato, parlano di frivolezze noiose, niente di concreto e sensato. La tua anima fa finta di tollerare, ascolta, ma non ascolta veramente, vorrebbe solo scappare, ma per educazione resta silente. Concordo con te, cara Marica, ma purtroppo sai, di queste persone il mondo ne è pieno. Importante è capirle e prenderle con la giusta misura che una persona intelligente capisce. E tu so che lo sei molto, oltre alla tua grandissima sensibilità. Grazie, Marica.

Bene. Forse noi, cari ascoltatori, non abbiamo bisogno di avere sempre ragione. Viviamo in un tempo, purtroppo, nel quale esprimere un'opinione è diventato molto facile. Bastano pochi secondi per commentare una notizia, giudicare una scelta, correggere qualcuno o entrare in una discussione con persone che non abbiamo mai incontrato. E quasi senza accorgercene possiamo trasformare ogni confronto in una piccola battaglia da vincere. Il problema non è nelle convinzioni. Avere idee, difenderle e confrontarsi fa parte della vita di una comunità. Il problema nasce quando smettiamo di ascoltare perché siamo sempre troppo impegnati a dimostrare che noi abbiamo ragione. Invece, cari miei, nelle tradizioni dei diversi popoli del Nord America la parola aveva un peso che oggi può risultare difficile a comprendere, e nei consigli comunitari, in forme differenti da popolo a popolo, parlare e ascoltare faceva parte dello stesso processo. Parlare e ascoltare. L'autorevolezza non dipendeva necessariamente da chi riusciva a imporsi sugli altri, e il silenzio poteva rappresentare attenzione, rispetto e capacità di attendere prima di esprimere un giudizio. Avete capito? Una prospettiva interessante per il nostro tempo, perché oggi abbiamo strumenti straordinari per comunicare, ma comunicare non significa necessariamente comprendersi. Possiamo scambiarci migliaia di parole senza incontrarci davvero. Possiamo conoscere perfettamente l'opinione di una persona senza aver mai cercato di capire quale esperienza l'abbia portata a pensare in quel modo. E una delle forme più difficili di maturità consiste proprio nell'accettare che l'altro possa mostrarci qualcosa che non avevamo visto. E non significa però, cari miei, rinunciare alle nostre convinzioni né considerare vere tutte le opinioni. Significa conservare abbastanza umiltà da riconoscere che nessuno osserva il mondo da ogni prospettiva possibile. C'è qualcosa veramente di profondamente fragile nel bisogno continuo di vincere ogni discussione. Chi è davvero sicuro di ciò che pensa può permettersi di ascoltare, fare una domanda e perfino di cambiare idea quando incontra una verità più grande della propria convinzione. Avete capito? Dovremmo tornare a considerare il confronto non come luogo nel quale stabilire chi ha vinto, ma come uno spazio nel quale due persone possono uscire diverse da come sono entrate. E a me è capitato tante volte. Perché alcune conversazioni non hanno bisogno di un vincitore. Hanno bisogno di due esseri umani abbastanza presenti da riuscire ancora ad ascoltarsi. La saggezza forse comincia proprio quando smettiamo di domandarci come dimostrare di aver ragione e iniziamo a chiederci che cosa potremo non avere ancora compreso. Comprensione e venerazione per la terra, nonché il legame duraturo tra i popoli indigeni e il loro ambiente. Ecco, che bello che è queste convinzioni, no? Queste espressioni, no? Di comun vivere.
Adesso pensate, gli quasi 8.000 Navajo che si arresero furono poi costretti a marciare per centinaia di chilometri. Oh, che bello, sentite, sta arrivando un temporale con i suoi tuoni, i suoi lampi, e questa è la meraviglia della natura. Speriamo che non vada in tilt le nostre antenne. Allora, questi 8.000 Navajo che si arresero furono poi costretti a marciare per centinaia di chilometri fino alla riserva di Bosque Redondo del Nuovo Messico. Una prova brutale che divenne nota come la lunga marcia dei Navajo. Ma pensate, sapete quante marce gli hanno fatto fare a questi popoli? Dei Arapaho, dei Cheyenne, dei Cherokee, la lunga marcia delle lacrime. I Cherokee ne hanno passati di tutti i colori. E anche questa dei Navajo, 8.000 chilometri, pensate. Mamma, mamma, mamma. E nel 1868, dopo 4 anni di esilio e sofferenza, ai Navajo fu finalmente promesso di tornare nella loro terra natale. Ma intanto li mettiamo là per 8 anni. Oggi in questo posto è diventato un sito che è preservato come monumento nazionale dei Canyon Tekerli, gestito dal National Park Service, che è questo, è vicino a Kingle in Arizona. Pensate, se qualcuno va in Arizona a vedere la Monument Valley, andate a Kingle, che c'è questo monumento che parla, no, di questa tragedia, no? E sapete che poi una cosa che è molto bella, no? È che molti popoli indigeni si riferiscono al continente nordamericano come l'isola della tartaruga. Ne avrete forse sentito parlare anche voi, che per gli indiani l'America è l'isola della tartaruga. L'origine di questi nomi, no, dei continenti del Nord America e Sud America è un argomento che è molto ricco poi di controversie, sfumature, teorie diverse, no? Però sarebbe l'origine, no, comunemente accettata del nome America, sia attribuita all'esploratore italiano Amerigo Vespucci, che navigò verso queste terre tra la fine del 1500 all'inizio del 1600. Esistono altre spiegazioni un po' intricate, no, che aggiungono molta complessità alla storia. Uno mi scrive: i Navajo hanno la benzina a 2049. Guarda, sinceramente non credo, sai, perché io comunque è aumentata anche là, sai, la benzina, perché a giugno l'ho pagata circa dipendeva poi dallo stato, o se la facevi dentro la città oppure nella prateria, navigava fra i 70 e gli 80 centesimi. Però a novembre l'ho pagata 40-45 centesimi, cioè anche là è stata aumentata di 30

Ti è entrata un po' d'acqua, adesso il nostro caro Fabio le sta tirando su con lo spazzone, dai. La ruota di medicina, le quattro sacre direzioni. Vediamo Massimo cosa ci scrive. Buongiorno Ettore, la sua saggezza è come il buon vino, più la assaggi e più ti fa bene. grazie Massimo. Allora, per gli indiani d'America medicina significava potere, completezza, integrità, conoscenza, forze energetiche vitali di cui si poteva attingere, sapete, al fine di incanalare per ottenere beneficio per il corpo e l'anima. Il termine ruota di medicina è stato applicato per la prima volta al Medicine Well. Sapete, questo è un posto in Wyoming, sopra una montagna abbastanza alta, sui 2000 metri, che è una bellezza. Ne avevo già parlato anche tempo fa, di una bellezza incredibile, perché hanno costruito con le pietre questa grandissima ruota di medicina sopra una montagna, che però, sapete, gli americani, per contrastare questo posto sacro, cosa gli hanno fatto? Hanno fatto praticamente una stazione radar, che onestamente abbiamo dovuto scappare perché le onde elettromagnetiche ci ronzavano nelle orecchie. Abbiamo veramente dovuto scappare da questo posto, perché sembrava che la testa ci scoppiasse. Però comunque avere visto questa grandissima ruota di medicina chiamata Medicine Well è stato uno spettacolo. Infatti, vedete, sulle montagne del Big Horn in Wyoming, uno dei siti del genere tra i più antichi che si conoscono, situato a più di 2000 metri di altitudine. Pensate che è risalente tra i 200 e i 500 anni fa. Essa è una ruota costruita con grosse pietre bianche con un diametro di 28 metri e 14 raggi. La ruota di medicina veniva costruita con pietre o bastoni sulla base delle quattro sacre direzioni dello spazio. A volte viene chiamata anche sacro cerchio. Da questa semplice definizione è possibile comprendere i due aspetti fondamentali della ruota: essere insieme specchio dell'universo e dell'uomo. Questa è la loro concezione. Attraverso la simbologia della ruota è possibile entrare in contatto e comprendere se stessi e il mondo. In base al principio fondamentale dei nativi, come è dentro, così è fuori. Essa funge da specchio, guardandola si può vedere un riflesso dell'universo e del grande mistero, la mente universale che ha creato tutto ciò che esiste. Ci si può leggere il funzionamento dell'universo giungendo a una comprensione delle esperienze.

ingrediente della vita e delle leggi cosmiche e naturali, dei principi e delle forze che modellano e animano la vita umana. Le quattro sacre direzioni: nord, conoscenza e saggezza. Il colore del nord è il bianco, il colore della purezza e dell'equilibrio. Fate vostre questi pensieri. Essa è la somma di tutti i colori dello spettro solare e rappresenta perciò la perfezione e la completezza. L'elemento è associato all'aria. Essa trasporta i nostri pensieri, sogni e aspirazioni. Perciò l'aria è associata alla mente e alla comunicazione. Essa è legata anche al vento che sfiora l'anima di tutte le cose viventi e porta nei suoi viaggi una particella di tutto ciò che tocca. Questo elemento è associato all'attività mentale e alla comunicazione. La parola chiave è ricevere con la mente. Il nord viene associato all'inverno e alle stelle, perché per i nativi era simbolo di universalità e protezione divina. Sì. Essi credono infatti di discendere dal popolo delle stelle, che li portò sulla terra milioni di anni fa. Il nord è luogo degli anziani, della conoscenza, della saggezza. E conoscenza significa ciò che è conosciuto, e per i nativi comprende filosofia, religione, scienza, che si devono integrare reciprocamente nella vita. L'animale totem connesso a quella direzione è il bisonte. Il bisonte era l'animale più importante per i nativi americani, perché ci si donava completamente per permettere all'uomo di vivere, fornendogli tutto ciò che aveva bisogno. Questo è il nord. Bellissimo, no? Manca 5 minuti alle 9, ma comunque andiamo avanti. Est, illuminazione. Il colore dell'est è il giallo, e la stagione è la primavera. E il corpo celeste adesso è associato al sole. Queste tre cose sono simboli di vita in continua trasformazione e rigenerazione, di illuminazione e luce interiore. Importante, luce interiore. L'elemento è associato al fuoco. Al fuoco era associato lo spirito. Infatti la natura era vista come la condensazione, la manifestazione materiale del grande spirito. La parola chiave è determinare con lo spirito. Est era chiamato dai nativi il luogo della vista lunga, perché qui si poteva avere una vista panoramica della vita. Qui si trova infatti la porta d'oro che l'uomo varca alla sua morte. Il potere dell'est è il potere della luce, dell'illuminazione mentale e spirituale, della visione interiore che deriva dalla coscienza dell'unità di tutte le cose viventi e che ci dà il coraggio. L'animale totem associato all'est è l'aquila. L'aquila è il simbolo della libertà da tutte le forme di ignoranza e bigottismo, della chiaroveggenza e della preveggenza. Essa custodisce la dimora degli ideali più nobili e più vicina a nonno sole, e si bagna nell'amore della sua luce.
L'aquila riesce a guardare direttamente il sole senza essere abbagliata. Incredibile di come avevano queste osservazioni, no? E poi mettevano giù appunto queste cose per farcele conoscere. E prima di parlarvi del sud, così aspettiamo un attimino, ormai partirà la pubblicità tra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: La Biolca, associazione culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana, per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati, storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali, OGM, allergie e intolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
2: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
3: È ora che sono Camì.
4: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
3: Da 24 anni sempre sul pezzo.
4: Anche perché...
3: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
4: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
3: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe posto così.
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
3: È ora che sono Camì.
5: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
3: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
6: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, goloso.

Eccoci ritornati in diretta. Dunque, siamo arrivati al sud, che è fiducia e innocenza. Il sud è legato all'estate, al colore rosso, il colore del sangue ossigenato. È associato alla vitalità, alla salute, al vigore, al coraggio, all'energia fisica e alla potenza sessuale. Elemento associato all'acqua. L'acqua fisica è fluida e se viene versata in un contenitore ne prende la forma, ed essa rappresenta perciò la fluidità e l'adattabilità. Signore, l'acqua elemento rappresenta anche la vita. Sente il movimento fluido e penetrante dell'acqua, la terra si asciugherebbe e diventerebbe arida e nulla potrebbe crescere. Analogamente, l'uomo senza acqua morirebbe in breve tempo. La parola chiave è dare emozioni. Il sud è chiamato anche la via del bambino. Noi veniamo concepiti a sud-est e nasciamo a sud, secondo la visione dell'uomo dei nativi. Quindi cresciamo percorrendo la ruota in senso orario, toccando le diverse direzioni a seconda delle fasi della nostra vita. Così il sud corrisponde all'infanzia, l'ovest all'adulto, il saggio nord è alla vecchiaia, e ad est c'è la porta d'oro che il nostro spirito varca alla nostra morte. Le caratteristiche principali del bambino sono la fiducia e l'innocenza, lo stupore e l'entusiasmo che ci fanno vedere la vita come un'esperienza meravigliosa. L'animale totem connesso al sud è il lupo. Il lupo rappresenta la capacità di prendere coscienza delle cose avvicinandoci ad esse con le sensazioni e l'istinto. Il sud insegna ad agire nello stesso modo, con fiducia nel nostro intuito, nelle nostre sensazioni e nelle nostre emozioni. Ovest, introspezione e trasformazione. L'elemento collegato all'ovest è la terra. Le caratteristiche della terra elementale sono solidità, inerzia e stabilità. L'ovest è il luogo della materia, delle apparenze, del mondo della forma, della manifestazione fisica, è il luogo dell'esperienza dove si impara e si cresce. Spesso la terra è rappresentata dalla sua forma più duratura, la pietra. La natura della terra è sostentatrice da conforto, costanza e sicurezza. L'ovest è associato all'autunno come corpo celeste legato alla terra, mentre il colore dell'ovest è il nero, il colore della non forma da cui tutto ha origine. Esso assorbe tutti i colori dello spettro in sé, immagazzina ed è protettivo. Nere erano infatti le tende della luna, i tipi dove le donne native si ritiravano durante le mestruazioni. Quante volte vi ho parlato di questo, di questa metodologia che avevano i nativi nei confronti delle donne nel periodo della mestruo? E vedete,
sono le tende della luna o il campo della luna, come qualcuno lo chiama, per ascoltare nelle profondità del loro corpo il potente contatto con la madre terra, che si manifesta con grande forza attraverso il corpo della donna durante il ciclo. La parola chiave è trattenere con il corpo. Attraverso il corpo ci è consentito di immagazzinare energia e nutrimento, ma nel corpo si possono anche conservare le vecchie ferite che ci hanno fatto soffrire nelle emozioni, nella mente o nello spirito, ed è qui che si fissano, raggiungendo una forma visibile, la malattia. L'animale totem associato alla direzione dell'ovest è l'orso. Il grizzly, l'orso grigio, è conosciuto per la sua grande forza. La forza di questo totem ci permette di contattare è quella che sa riconoscere il giusto momento per ritirarsi e recuperare le forze e riorganizzare i propri pensieri. Solo così è possibile preparare nuove e fertili strategie di azione. Incredibile, vero? Signore.

Piimannan. Kaks knihpioa, hiksukaa piimannasta oot tuhkin.

Caro Filippo, so che mi hai scritto che non si sente in streaming, ma non so, è andato in tilt il computer, sai, adesso mi sembra che si stia aggiornando, ma io non so dove mettere la mano. Sembra che da remoto ci sia qualcuno che lo sta registrando, ecco, uso questo termine. Continua con l'hub di feedback. Vabbè, vediamo cosa succede, insomma. Ecco, per questo non mi senti in streaming, sai. Però mandatemi WhatsApp e non messaggi, perché non li vedo. Ho una porta davanti a me qua. Signore, è stato questo temporale, ha fatto un po' di problemi ci ha fatto. Va bene, vediamo qua. Provate a mandare qualche messaggio casomai. Allora, vediamo i messaggi, magari li leggo dal vediamo. Sì, infatti. Ok, Filippo, va bene. Va bene, ciao Ettore, qui a Fiesso si sente bene. Bene, per fortuna, allora. Sempre uguale. Ecco, ciao Ettore, Paolo.9 da Treviso, lo

Dopo vi parlo anche, sapete le ragazze Hopi che hanno quei che si fanno quei capelli a ruota, no? Sia a destra che a sinistra, è tutta una leggenda anche su questo. Allora, a volte continuiamo a parlare con qualcuno ogni giorno, ci scambiamo messaggi, raccontiamo cose che abbiamo fatto, discutiamo dei problemi, condividiamo la stessa cosa, eppure lentamente qualcosa comincia a spegnersi. Non mancano le parole, manca la sensazione che quelle parole arrivino davvero dall'altra parte. Accade quando raccontiamo un dolore e riceviamo subito una soluzione invece di un ascolto. Quindi proviamo a spiegare ciò che sentiamo e l'altro prepara già la propria risposta. Quando ogni discussione diventa una gara per stabilire chi abbia ragione, nessuno si domanda più cosa stia cercando di dire davvero la persona che ha davanti. Questo è magari il parlare a vanvera, no? È così che due persone possono continuare a parlarsi e nello stesso tempo diventare sempre più lontane. La vita comunitaria invece di molti popoli nativi del Nord America, la parola e l'ascolto hanno assunto forme importanti nei rapporti tra individui, anziani, famiglie e comunità. Questo può suggerirci una riflessione preziosa anche oggi. Comunicare non significa semplicemente aspettare il proprio turno per parlare. Significa creare uno spazio nel quale anche l'altro possa esistere. Perché sentirsi ascoltati non significa necessariamente sentirsi dare ragione, significa poter dire questo è ciò che provo. Fate vostre queste cose, senza avere immediatamente davanti qualcuno che lo minimizza, lo corregge e lo trasforma in qualcos'altro. Molte relazioni non finiscono nel giorno in cui due persone smettono di parlarsi, finiscono molto prima, quando uno delle due comincia a pensare che parlare non serva più a nulla. Ed è facile essere gentile con chi amiamo, ed è più facile esserlo con chi può offrirci qualcosa, attenzione, prestigio, denaro, opportunità. Ma il carattere emerge soprattutto quando non abbiamo niente da guadagnare, che è la più bella cosa del mondo. Nel valore attribuito alla comunità e alla reciprocità da diversi popoli nativi del Nord America, l'individuo non esisteva soltanto per se stesso. Relazioni, responsabilità e rispetto avevano un peso concreto nella vita collettiva. Come era qua negli anni 50 e 60, che è sparito tutto, egoismo, gelosie, invidie. Anche oggi dovremmo osservare meno ciò che una persona dice e di essere molto di più come si comporta con chi considera irrilevante. Nessuno è irrilevante, cari miei. Tutti hanno qualcosa da donarci. Una parola, un sorriso, una carezza. Come parla chi serve il suo tavolo? Come tratta chi lavora per lei? Come si rivolge a un anziano, a uno sconosciuto, a chi non può ricambiare un favore? Perché possiamo scegliere con attenzione le parole con cui raccontiamo chi siamo. Ma prima o poi i nostri gesti a raccontarlo sarà qualcun altro, cari miei. Massimo Campalto mi scrive, anche qui piove molto, contentissimo Massimo da Campalto, chissà che porti via un po' di inquinamento questa pioggia, no?
era tanto

desiderata. Eccoci qua. I capelli delle ragazze Hopi. E ora, quando racconto gli Hopi dell'Arizona, c'è un dettaglio che trovo irresistibile. Tradizionalmente bastava guardare i capelli di una giovane donna. Voi sapete che la riserva degli Hopi è dentro la riserva dei Navajo, che sono un po' più sopra, sulle montagne. Le ragazze non sposate, quando raggiungevano l'età del matrimonio, potevano portare due spettacolari volute ai lati della testa. Pensate che si chiamano butterfly walls, che sarebbe il farfalla, no? Oppure squash blossom. Il blossom è un animale. E nono era una pettinatura da 5 minuti. Peccato che non ve la posso far vedere, ma voi immaginate, entrambi i lati, destra e sinistra, due ruote. Avevano questa diciamo modifica nella testa, che riuscirono, invece della coda, riuscivano a creare due ruote ambo i lati. E naturalmente non era una pettinatura di 5 minuti. I capelli venivano divisi in due, modellati attorno a supporti fino a ottenere quelle grandi forme laterali. Le descrizioni etnografiche dei primi del Novecento parlano anche dell'impiego di foglie di mais. Le volute potevano arrivare a circa 15 centimetri di diametro. Immaginate queste due ruote, 15 centimetri. Poi c'è stato un etnografo dello Smithsonian, collegava questa acconciatura alle giovani in età matrimoniale e interpretava la forma come richiamo al fiore di zucca e alla fertilità. Poi arrivavano le nozze e cambiavano anche i capelli. È proprio questo che un'antropologa mi diverte, no, da antropologa, che questo mi diverte e mi affascina. Quello che ai nostri occhi sembra soltanto una conciatura spettacolare era anche un messaggio sociale perfettamente comprensibile alla comunità. Le giovani Hopi lo portavano in testa e, lasciatemelo dire, con molta eleganza. Se questa conciatura vi ricorda la principessa Leia di Star Wars, vi ricordate quella che aveva Star Wars, che aveva i capelli bianchi? Beh, è un film che ha fatto epoca. E loro, infatti, avete ragione, il suo celebre look fu ispirato proprio dalle tradizionali volute, si chiamano volute, delle giovani Hopi. Avete capito? Perfino Star Wars ha preso come ispirazione le acconciature delle giovani Hopi. È grande questa cosa. Ebbene.

Riguardo le donne col ciclo, perché non metterle al consiglio? Ma è così, perché le donne in quel momento là si stanno rigenerando il consiglio. Quando facevano i consigli era per trovare qualsiasi sistema per cambiare la vita sociale all'interno della tribù. Le donne non potevano essere presenti, ma anche nelle cerimonie, qualsiasi tipo di cerimonia, la donna con il ciclo veniva allontanata. È il loro modo di vedere la loro concezione, no? Di vita, di sistema. Non è un escluderle, perché per gli indiani la donna era importantissima. Infatti c'era una gerarchia matriarcale, non patriarcale, hai capito? C'era un profondo rispetto verso la donna. Bene. No, nelle razze umane non esistono cioè razze biologiche all'interno di Homo sapiens, paragonabile alle vecchie categorie bianche, nero, giallo, rosso. Queste classificazioni appartengono alla storia sociale, politica e culturale dell'umanità. Non rappresentano suddivisioni naturali della nostra specie. Naturalmente esistono popolazioni con ascendenze geografiche, frequenze genetiche differenti e adattamenti locali, ma i loro confini sono sfumati, continuamente attraversati da migrazioni e incroci, e nessuno di questi elementi permette di dividere l'Homo sapiens in razze biologicamente separate. Siamo tutti Homo sapiens. Partendo dall'Africa, le popolazioni umane hanno attraversato il pianeta incontrando quantità differenti di radiazioni solari, climi, diete e ambienti, mutazioni, selezione naturale, deriva genetica, migrazioni e mescolamenti tra popolazioni hanno prodotto gran parte della diversità che vediamo oggi. Per questo il colore della pelle non racconta l'esistenza di diverse umanità. Racconta una storia evolutiva di una sola umanità che, viaggiando per il pianeta, ha continuato ad adattarsi. Attenzione, quello che vi sto dicendo, queste informazioni sui temi che conosco bene e tutti non sanno, su temi scientificamente corretti, se non vi va bene che siamo nati in Africa, non serve lamentarsi. Ma voi sapete che hanno dimostrato, no, che mandando il DNA in un posto in America, la risposta che ti davano, il 70% dicevano sì, tu provieni da un ceppo americano. Cioè, da un ceppo, scusate, africano. Ci sono luoghi che pensiamo ci apparteranno per sempre. Una porta che abbiamo aperto mille volte, una cucina, una sedia, una finestra dalla quale guardavamo fuori da bambini. Poi un giorno torniamo e quasi tutto come prima, eppure non è più lo stesso posto. Perché manca una voce, manca qualcuno che ci chiedeva che se avevamo mangiato, che riconosceva i nostri passi prima ancora che entrassimo, che rendeva normale qualcosa che solo dopo avremmo capito essere prezioso. Per molti popoli nativi del Nord America, terra, famiglia, comunità e appartenenza erano legami profondamente intrecciati. Un luogo non era soltanto lo spazio che si occupava, ma anche ciò che vi era vissuto, tramandato e condiviso. Forse per questo anche noi, crescendo, scopriamo che una casa non è fatta soltanto da muri, è fatta soprattutto delle persone che ci aspettavano dentro.
e qualche volta la vita ci concede il privilegio doloroso di tornare nello stesso luogo e comprendere finalmente una cosa che prima davamo per scontata. Non ci mancava quella casa, ci mancava chi la faceva sentire casa. C'è una casa nella quale vorresti tornare soltanto per ritrovare una persona che oggi non c'è più? Sì. Che purtroppo è vero, sapete. E se questi temi legati alla visione del mondo dei nativi del Nord America ti piacciono, no? C'è un bel libro che parla sciamanesimo dei nativi del Nord America, riti, visioni e crisi dell'uomo contemporaneo. Ed è molto bello questo, ti fa conoscere un sacco di cose. Bene. Ascolta il vento parla. Allora, vediamo qua. Un momento. Allora, un mondo di conoscenza dei nativi americani. E voi dovete capire che per i nativi americani, no, non tutta la loro storia deriva, sapete, dai film o dai libri, no. E derivava anche dall'ascolto della terra, del cielo, del silenzio, del cuore. E molto prima che venissero tracciati i confini, le nazioni native comprendevano che il mondo è vivo. Il vento porta messaggi, la terra ricorda i passi, il silenzio non è mai vuoto e pieno di significato. Conserve arrivate bene col segnale Antonio. Grazie Antonio, grazie, grazie, grazie. E WhatsApp anche 334 7102672, 049 700 700, che è molto facile da ricordare. Quale questa saggezza vive nell'insegnamento? Ascolta il vento, parla. Ascolta il silenzio, parla. Ascolta il tuo cuore che sa. Buongiorno signora Lilli. Il vento è come un maestro. In molte tradizioni native il vento è più che semplice aria in movimento. È un messaggero. Il vento porta preghiere verso l'alto, avverte i cambiamenti e ricorda alle persone che nulla è isolato. Ascoltare il vento significa riconoscere che gli esseri umani non sono al di sopra della natura, ma ne fanno parte. I cacciatori ascoltavano il vento per sopravvivere. I rituali ascoltavano il vento per mantenere l'equilibrio. E gli anziani ascoltavano il vento per capire cosa stava per accadere. Il silenzio a voce. Il silenzio è sacro nelle culture native. È lì che la verità trova forza. Nel silenzio si ascoltano gli antenati. Nel silenzio la mente smette di discutere. Nel silenzio la saggezza si eleva. La colonizzazione ha cercato di sostituire il silenzio con comandi, regole e rumore, ma il silenzio dei nativi ha resistito, ha protetto la lingua, le cerimonie e la memoria quando parlare apertamente era pericoloso. Il cuore ricorda ciò che la storia ha cercato di cancellare. Per i popoli nativi il cuore non è separato dalla mente, è un luogo di conoscenza.
Eh sì, e anche dopo deportazioni forzate, trattati violati, collegi e divieti sulle cerimonie, il cuore ricordava ciò che le leggi cercavano di distruggere. Il cuore custodeva l'identità quando i nomi venivano cambiati. Il cuore custodiva i canti quando le voci venivano soffocate. Il cuore sapeva chi erano le persone anche quando il mondo si rifiutava di ascoltare. Un mondo moderno pieno di rumore, velocità e distrazioni, invece la saggezza dei nativi offre un'alta via da seguire. Ma bisognerebbe applicare poi queste cose, sapete? In fondo, ho visto anche stamattina gente impazzita che correva a destra e a sinistra, ti passava sia a destra che a sinistra. Ed erano le 7:15, ma dico, ma dove vanno? Cosa serve correre in questo modo? E chi suona, e chi passa, e chi corre? Mamma mia! Magari per non alzarsi 10 minuti prima. È questo che veramente noi ci togliamo anni di vita, appunto per questo stress, no? E invece per i nativi rallenta, ascolta più a fondo, abbi fiducia in ciò che è più antico della paura. Il vento ti parla ancora, sapete? Il silenzio parla ancora e il cuore sa ancora. Eh sì. Pensate che mi riferisco a una data che ritorniamo a sabato 5 settembre 1877. Dopo il disastro del Little Bighorn nel Montana, dove il 7° reggimento cavalleria al comando del colonnello George Astrum Custer fu quasi completamente annientato da una banda composita di Sioux, Lakota, Cheyenne, Arapaho, il 25 giugno del 1876. Però io più che banda direi un gruppo, ecco, un gruppo composito di Sioux, Lakota, Cheyenne e Arapaho nel 25 giugno del 1876. Il governo degli Stati Uniti dispose che la guerra con gli indiani doveva essere intensificata e portata a termine a ogni costo con una campagna militare dura e repressiva. E tra i primi a farne le spese in questo cambio di strategia fu Grazie Horse, cavallo pazzo, capo della tribù degli Oglala Lakota. E la tribù dove vado io, degli Oglala Lakota. Stremato dalla fame, indebolito dalle lunghe marce e dal freddo, il 6 maggio del 1877, insieme a un migliaio di Oglala, si consegnò alle giubbe blu di Fort Robinson nel Nebraska. E lì, preso prigioniero, fu rinchiuso nel carcere del forte. Però la sua presenza era ingombrante, perché tutti i nativi riconoscevano in lui un capo valoroso. Ed era stato uno degli artefici della clamorosa vittoria su Custer. Saggio e onesto, cui stava a cuore la condizione del suo popolo, e che gli procurò l'antipatia di altri nativi. Nuvola Rossa
nonostante che sia stato un grande capo, ma non amato tuttora dai nativi, e coda chiazzata su tutti. Che io sono andato a vedere anche la tomba di questo, che già da tempo collaboravano con gli soldati statunitensi. Poi iniziò a girare la voce che Cavallo Pazzo si sarebbe recato quanto prima a Washington per incontrare il presidente Hayes. La gelosia e l'invidia crebbero ancora di più, perché sapete, anche nel loro mondo c'erano queste cose. E il 5 settembre del 1877 Cavallo Pazzo fu condotto davanti alla baracca degli ufficiali per avere, almeno così gli fu detto, un colloquio con il colonnello Bradley, comandante del forte. Qui però, in circostanze mai chiarite, fu ucciso, trafitto da un colpo di baionetta infertogli da un soldato dell'esercito americano, un tale William Gentles. Aveva appena 37 anni e il corpo del capo degli Oglala fu prelevato dai genitori e portato nella valle del Wondenee, a nord di Pine Ridge, nel Dakota del Sud. Lì fu avvolto in una pelle di bisonte e collocato su un catafalco per il rito funebre. E il luogo della sua sepoltura non fu mai e non è stato più individuato. Questo era Cavallo Pazzo, è stato veramente un grandissimo condottiero, sapete, un grande capo, al pari di Toro Seduto, anche lui finito miseramente. Alle donne indigene di tutto il mondo grazie. Grazie per aver protetto le acque, grazie per aver tramandato le medicine, grazie per aver portato i giovani sulla terra, grazie per aver insegnato la vostra lingua ancestrale, grazie per aver mantenuto unite le tradizioni, la famiglia e la comunità. Grazie per aver dimostrato che la leadership può essere fiera, gioiosa e tenera e forte allo stesso tempo. Siete leader ispiratrici, anziani premurosi, custodi della terra instancabili, insegnanti pazienti, abili raccoglitrici, scienziati brillanti, madri forti, zie affettuose, giovani curiosi. E la vostra leadership sta plasmando un futuro migliore per tutti noi sulla scala planetaria. Quindi oggi, in questa giornata, perché sapete che c'è stata la giornata internazionale delle donne indigene, ecco, allora tutto questo è stato fatto per dedicare un momento a onorare e ringraziare le donne indigene di tutto il mondo. Bene, non so perché mi chiamano adesso che non ho parlato. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, allora, sempre a riguardo dell'uccisione di Cavallo Pazzo, simbolo della resistenza dei Lakota. Hokaei, è un buon giorno per morire. Quante volte avete sentito questo grido, no? Vinto dal gelo e dal tradimento, moriva il condottiero inerme che aveva piegato l'esercito americano a Little Big Horn. Il 5 settembre, ve lo ripeto ancora, del 1877 a Fort Robinson, Nebraska, veniva assassinato a baionettate Cavallo Pazzo Tatsunke Witko. Si chiamava Tatsunka, sapete che loro Tatsunka
da Sunka Wakan. Vi ricordate il film L'uomo chiamato cavallo, no? Tasunka Waka, vidco il leggendario capo e guerriero della tribù degli Oglala Lakota. Dopo aver guidato con successo la resistenza indiana contro l'espansione oppressiva degli Stati Uniti, culminata con la storica vittoria a Little Bighorn nel 1876, insieme a Toro Seduto, Cavallo Pazzo fu piegato non dalle armi nemiche ma dalla fame e dai rigori di un inverno terribile, perché sapete là, cari miei, anche io quest'anno a gennaio era meno 20, immaginatevi, magari freddo, neve, fame, una cosa terribile. Presentandosi a Fort Robinson per trattare il futuro e la pace per il suo popolo, aveva sempre in mente il suo popolo, no? Venne attratto in una trappola, classico, mentre era inerme e prigioniero, fu colpito a tradimento con una baionetta da un soldato, e infatti si sa con la complicità di un ausiliario nativo passato al nemico. Sai come si sarà sentito poi, no, quell'ausiliario nativo, no? La sua scomparsa segnò simbolicamente la fine della lotta armata nelle grandi pianure e l'inizio del drammatico confinamento nei territori delle riserve. Il genocidio culturale e fisico subito dai popoli nativi, teorizzato dal comando militare americano con lo sterminio sistematico dei bisonti e massacri come il Sand Creek, famosa canzone di De André, ha lasciato una ferita aperta che dura ancora oggi. Quante ne hanno dovuto subire i nativi americani? È un po' come i palestinesi adesso. Ah, signore. Cavallo Pazzo rimane un'icona mondiale e incancellabile di dignità, orgoglio e rifiuto di ogni sottomissione. Onore a Cavallo Pazzo e a tutti i popoli originari. Nessun oblio. Geronimo, in questo giorno 140 anni fa, pensate, sempre il 5 settembre, Geronimo depose il fucile e si arrese alle forze statunitensi, chiudendo un capitolo violento e implacabile delle guerre indiane del sud-ovest. Capo guerriero Apache Chiricahua, Geronimo aveva eluso migliaia di soldati e esploratori attraverso la Sierra Madre e il deserto dell'Arizona, combattendo non per la conquista ma per la sopravvivenza e la libertà del suo popolo. Dopo ripetute promesse non mantenute e deportazioni forzate, la sua resa definitiva giunse dopo mesi di inseguimento da parte del generale Nelson Miles e, cosa fondamentale, con l'aiuto degli esploratori Apache, il cui ruolo è spesso trascurato. Ciò che seguì non fu un ritorno di pace, ma anni di prigionia. Geronimo e centinaia di Chiricahua furono deportati prima nei forti umidi della Florida, poi in Alabama e infine in Oklahoma. Col tempo Geronimo divenne una figura nazionale paradossale, un simbolo vivente di resistenza, celebrato alle esposizioni universali e persino alla cerimonia di insediamento presidenziale, pur essendogli ancora negato un vero ritorno in Arizona. E la sua resa segnò la fine della resistenza armata su larga scala dei nativi americani nella regione. Però la sua storia continua a complicare il mito della frontiera americana, ricordandoci a chi appartenevano un tempo quelle terre aperte.
sapere no, queste storie che poi ci sono arrivate a noi, sì, attraverso i libri, insomma, qualcuno che ha cercato di scrivere queste storie di una bellezza incredibile, no? Perché già noi, vabbè, a parte i film, i fumetti, che però sapete che nei film gli indiani erano sempre passati da cattivi, no? E i bianchi erano quelli bravi e forti, e non ci fanno invece capire che questi popoli, che chiedevano soltanto di poter vivere nella loro maniera, non gli fu concesso, anzi hanno fatto di tutto per sradicarli dalla loro cultura, perché il progresso stava arrivando. E voi capite che adesso cosa ci ha portato questo progresso, no? Malattie, egoismi, come vedete anche adesso, guerre, costantemente guerre, bombe, bomba atomica per prevalere sull'altro, insomma, cose inaudite, quando loro chiedevano solamente di vivere in pace sui loro territori, ma purtroppo non era più possibile. Mancano 5 minuti alle 10, noi adesso ci vedremo comunque mercoledì 16, sempre dalle 8 alle 10, può darsi che arriva anche prima, non lo so, e avanti così. Poi adesso ci sarà la Lili in compagnia di Gianni Stoppa, che vi parlerà delle api, della storia delle api, del miele e così tante altre cose. Bene, io vi saluto, resterò qua a far compagnia alla Lili e a presto. Vi aspetto tutti sabato al GAS, magari così mi potete conoscere e magari potremo fare qualche chiacchierata insieme. Poi se avete voglia magari di farmi fare qualche conferenza nel vostro paese, basta che me lo diciate. E così voglio ringraziare anche quel signore che sabato a Padova mi ha dato così mi ha fatto un regalo in denaro da portare su dai nativi, che io di solito faccio così, per poi là compro del cibo per aiutare delle famiglie povere. Non mi ricordo il nome, oppure non me lo ha detto, e lo ringrazio proprio con il cuore. Bene, signori, a tra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
5: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
7: Tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
7: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
7: Per info e prenotazioni
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
1: 8
10: 8.
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
10: Chris Mara.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno, buon fresco stamattina, buon fresco al mio amico Gianni Stoppa, a Ettore che si ferma con noi e al nostro Fabio, buongiorno anche ai nostri ascoltatori, giornata decisamente fresca.
1: Certo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Finalmente si respira un po'.
0: Sì, veramente, si respira. Dovrebbe durare, da quello che ho visto il meteo, dovrebbe continuare anche fino a domani sto tempo,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, beh, dopo speriamo che
0: la temperatura non sarà più sui 35 gradi, speriamo.
2: Speriamo, caro, non ho mai sofferto tanto come quest'anno.
0: Ah, veramente, no. Io che non temo il caldo, quest'anno l'ho temuto parecchio anch'io.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno a tutti di nuovo e abbiamo con noi stamattina che avrà la parola fra un po' il nostro amico Gianni, prima leggo le iniziative della radio e insieme abbiamo anche, che rimane qua, il nostro Ettore.
2: E Fabio,
0: sì, infatti l'avevo già nominato subito. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare il 5 per 1000 da parte vostra? Alla radio, a Radio Gamma 5, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna, per favore. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il numero, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate nel vostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, se ritaca a lei. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5 e come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. PS, presente le storiche patate di Rozzo. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18, prenotazioni aperte a tutti, le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano Reggiano, vari tipi di formaggi della Foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni 347 6618 523, ripeto 347 6618 523 per queste prenotazioni. Poi Trissino Vicenza, sabato 12 settembre ore 10:11, presidio di protesta in piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale, proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Erika Stefani e sostenuta dal senatore avvocato vice ministro della giustizia padovana della Lega Andrea Stellari. Alfredo Belluco, Padova, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero del nostro Alfredo per prenotarsi è 346 3614 469. Allora, il numero del nostro Alfredo, che comunque lo trovate domani qui in trasmissione dalle 10 alle 12, 346 361 4469. Difendiamo i nostri diritti della nostra casa, la Costituzione. Partecipa e fai sentire la tua voce. Ecco, mi raccomando, chi è in zona o chi vuole partecipare a Trissino Vicenza, c'è sabato 12 settembre dalle ore 12, dalle ore 10 alle ore 11. Lunedì 14 settembre. 14 settembre ore 21, tutti a Trissino Vicenza davanti al comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023 che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Scusatemi, ma è scritto a mano, faccio un po' fatica a capire. Non mancate. Allora il numero di Alfredo è il 346 3614 469. Allora, Alfredo Belluco, presidente veneto, vicepresidente Sacra Casa Sacra Famiglia, ecco, tutti a Trissino. Poi Radio Gamma 5 Super Giornata, domenica 20 settembre ore 12:15, ora di pranzo praticamente, ore 12:15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il serveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla grigliata la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli dolci, acqua, vino e caffè, insalata e fagioli, poi dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Allora, ripeto il numero di Luca, 329 00 38 988.

0: Allora, parlando del miele, l'apicoltore, diciamo, è una componente molto importante, d'accordo? Perché è come dire, prendiamo del latte. Ecco, parliamo di latte, però se parliamo di un latte prodotto in una stalla, dove le vacche non vedono altro che la mangiatoia e un tipo di allevamento intensivo che non le permette neanche di mettere il naso fuori, o a differenza di un latte che magari è prodotto da vacche che sono libere al pascolo oppure hanno accesso anche a un paddock esterno, ecco che parliamo di due cose totalmente diverse e lì dipende dall'allevatore. Questo vale anche per il miele. Perciò il miele, che miele posso consigliarti? Il miele di un apicoltore che lo abbia raccolto e abbia, diciamo, allevato le sue api con grande coscienza. Come fai a saperlo? Devi fargli delle domande. Gli apicoltori ce ne sono, in Veneto ne abbiamo migliaia, diverse, parecchie migliaia di apicoltori. Penso che qui 4-5 mila apicoltori ci siano. È la regione con la maggior presenza di apicoltori rispetto a tutto il resto dell'Italia. Perciò l'apicoltore, fagli delle domande ben precise, no? Se alimenta le api, se le sposta, fa il nomadismo, ecco, questi sono parametri che ti possono dare già delle indicazioni, d'accordo? Ecco, se non le sposta, se non le alimenta artificialmente, non dà nessun supporto, già potresti pensare che il suo miele sia ottimo. Poi dopo, se ha le api all'interno della zona artigianale di un insediamento, insomma, anche no, ecco, perciò anche qui ci sono delle differenze, però appunto se le api riescono ad accedere a un pascolo decente e se vengono allevate in modo decente, qualsiasi miele può essere utilizzato benissimo per lo scopo che ti serve. Poi dopo all'interno di questi mieli puoi scegliere in funzione di certe caratteristiche. Ad esempio, chi ha la tendenza ad avere una glicemia abbastanza elevata, è bene magari che utilizzi un miele di acacia piuttosto che altri mieli, perché è un composto di due zuccheri, di glucosio e fruttosio. Il miele di acacia contiene pochissimo glucosio, molto fruttosio, e il fruttosio, diciamo, a lento assimilamento, ci viene assimilato lentamente, perciò non hai un picco glicemico elevato, ma è, diciamo, graduale. Viceversa, un miele cristallizzato ti dà un picco glicemico immediato, ma qui dipende appunto dalle tue esigenze. Poi dopo c'è l'altro aspetto del colore del miele. Cioè, un miele scuro contiene più sali minerali che un miele chiaro. Questo è un altro parametro. Poi sarai tu a scegliere quello che ti può essere di più aiuto, o quello che vuoi avere, insomma, ecco. Dal punto di vista energetico, diciamo, alla fine la quantità di energia è sempre quella che tu abbia assunto un cucchiaio di miele di acacia piuttosto che una melata, l'apporto energetico è uguale. Cambia, diciamo, l'assimilamento, il modo in cui il corpo lo assimila, considerando appunto che uno ti porta anche in più molti sali minerali, l'altro non li ha.
1: Ecco, c'è una domanda per te, caro Gianni, che è interessante. Marco da Cittadella ci chiede: quando ci sono quelle file di 7-8 arnie, mi chiedo sempre,

0: è una curiosità naturalmente, ma un'ape va solo dentro alla sua arnia o può andare anche nelle altre?
1: Qui poi dipende da quello, si chiama apiario, quella fila che di 7-8 arnie che avete si chiama apiario. E qui c'è tutto un argomento da aprire. Diciamo, possiamo immaginare quell'apiario come un condominio, dove vivi a stretto contatto con diverse famiglie, diverse realtà vivono a stretto contatto, porta a porta, diciamo, ecco. Ognuno tiene chiusa la porta, diciamo, in modo accurato, perché vuole stare a casa sua, vuole stare tranquillo. Questo succede anche nell'alveare, negli alveari. Ecco, nei condomini poi sappiamo che possono esserci anche delle situazioni di attriti, e questo è inevitabile, no? Cioè, se ci sono questi attriti è inevitabile, perché la densità di popolazione all'interno di questi condomini scatena proprio delle situazioni a volte che si fa fatica a controllare. Nell'apiario anche lì succedono le stesse cose, solo che possiamo evitarlo ad esempio allontanando un alveare dall'altro, cioè invece di tenerli appiccicati dare uno spazio maggiore in modo che ognuno abbia la propria intimità, la propria distanza. L'argomento che tu hai posto si chiama deriva. Può succedere sì che un'ape entra nell'apiario di un altro, specialmente diciamo gli alveari di testata, cioè quello da un lato e dall'altro, perché può succedere che la fonte di nettar magari o di polline è molto lontana e l'ape che torna arriva anche stanca e entra nel primo alveare che è più comodo, siccome porta dell'abbondanza, porta del cibo, viene accettata. Oppure non so, arriva il temporale o arriva la sera, stessa cosa. Ecco, gli alveari di testa sono quelli che ricevono principalmente la deriva. Ecco, può succedere, certo.
0: Poi mi rifaccio un po' ad alcune, sai, che hanno fatto diversi anni fa, no? Che erano anche belli quei cartoni animati dell'Ape Maya.
1: Molto diseducativo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Pensa a te. Vabbè, poi mi spiegherai. Per esempio, mi ricordo alcuni fatti quando c'erano alcune vespe che tentavano di entrare negli alveari, no? Ma è una cosa un po' inventata così da chi poi formula questi soggetti, no? Sui cartoni animati, oppure anche nella vita reale delle api ci sono le vespe che vogliono entrare magari nell'arnia per mangiare il miele, oppure non so, creare scompenso, ecco.
1: Allora,
0: cosa dici, perché sono diseducativi? Cosa
1: sì.
0: Notato?
1: Basta vedere il fuco fico, no? Nell'ape Maya, il fuco fico che porta a casa bottino, robe. No, il fuco non porta niente, il fuco non fa nessun tipo di quei lavori che nell'ape Maya, insomma, viene manifestato. Okay. La vespa, allora, la vespa nei confronti di un alveare non è un grande problema, non è un saccheggiatore. Tanto è vero, io ho visto molte volte qualche vespa all'interno dell'alveare, la lasciano stare, cioè proprio non viene neanche aggredita, perché porta via un po' di miele a volte, o anche altre sostanze, ma ne porta talmente poco che non è vantaggioso da parte loro, che ne so, sacrificare una pestezza per ammazzare quella vespa, insomma. A differenza ad esempio dei calabroni. I calabroni, proprio qualche giorno fa mi diceva mi dicevano appunto che hanno visto un calabrone catturare due api al volo e portarle via. In realtà non può un calabrone catturare due api. Ha visto che il calabrone si era avvinghiato contro queste api, e questo significa il contrario, nel senso che sono state due api che hanno aggredito il calabrone. Il calabrone cercava di avvinghiarsi per ammazzare le api, in realtà non ce la fa, perché se non le prende con le mandibole non ce la fa, e invece sono state le api che l'hanno cacciato. Ecco. Il calabrone è un predatore per le api, perché tutti i calabroni, tutti i calabroni catturano, ci sono calabroni che catturano le api al volo, altri invece che devono posarsi. Ad esempio il calabrone, il nostro calabrone, quello che comunemente vediamo, o la vespa carabro, insomma, questa deve posarsi per catturare l'ape, non la cattura al volo, a differenza ad esempio della vespa velutina, che è un calabrone, la cattura al volo. Questa la cattura al volo,
0: ecco. Ma lo fa per mangiarsela?
1: Certo. Cavoli. Certo, perché i calabroni, anche le vespe, sono onnivori, mangiano di tutto, mangiano sia vegetali che animali, a differenza ad esempio che il calabrone mangia la cattura l'ape viva, stacca una parte, c'è chi secondo la tipologia di calabrone si mangia il torace e testa, e chi invece si mangia l'addome, insomma dipende dal tipo di calabrone. Mentre la vespa, nonostante sia onnivora anche lei, mangia cadaveri, cioè non so, l'ape morta, ecco, la prende e la seziona e utilizza l'ape morta. Bene, non solo l'ape, ma anche altri insetti, anche una mosca, anche un ragno, insomma, qualsiasi
0: cosa. Stavo pensando alla mantide religiosa.
1: La mantide è un altro discorso, questo, insomma, lei mangia, diciamo, il maschio dopo l'accoppiamento, insomma.
0: Ma mangia anche altri insetti.
1: Mangia anche insetti, principalmente, insomma.
0: Perché ho visto, sì, fanno vedere magari alcuni documentari, ecco, sì. Che veramente tosta la mantide.
1: Vabbè, insomma, si chiama catena alimentare. Noi a volte ci possiamo scandalizzare, ma funziona così.
0: Nella vita è così.
1: La vita è così. Ecco, pensa vita che è peggio.
0: Vita mea, morte tua.
1: Sì, ecco. E questo succede anche tra gli esseri umani, anzi peggio, direi. Peggio, perché lo fanno senza ragione.
0: Sì, vedi quello che è successo in Palestina, per dirti.
1: Ma sì, ma quello che anche tutto l'argomento che riguarda l'immigrazione è un qualche cosa che è come per le api, va bene? Allora, c'è una cosa che fanno, e questa è dovuta proprio all'attività umana principalmente, che si chiama saccheggio. Ci sono alveari che vanno a prendersi il miele di un altro alveare, magari si è indebolito, ci sono poche api, ci sono poche guardiane, questi entrano, ammazzano tutti e si portano via tutto il miele. Questo è causato proprio dalle modalità di allevamento, cioè il famoso condominio, va bene, è favorito. Poi dopo ci sono ad esempio altri atteggiamenti che innescano i saccheggi. Ad esempio in questo periodo c'è scarsità di miele, e muovere del miele, sì, non c'è nettare in giro, ce n'è poco, insomma, e adesso provocare delle perdite di miele o delle esposizioni a odore di miele agita le api e tendono a saccheggi. Perciò sempre un qualcosa indotto. Tornando all'argomento dell'immigrazione, ad esempio, perché la gente vuole venire qua? Perché vedono che noi abbiamo della buttiamo via, cioè noi abbiamo un sacco di roba in più, cioè noi possiamo scegliere, eh? Cioè se io posso scegliere vuol dire che ho dell'abbondanza. Se io posso scegliere tra mangiare una mela e una pera, va bene, me lo posso permettere questa possibilità di scegliere. Ma prendiamo una persona di un paese africano dove non ha neanche la possibilità di avere o la mela o la pera, è certo che vuole venire qua, perché io ne avanzo una, dirà una sarà mia, no? Ecco, è questo il ragionamento. Perciò siamo noi che stimoliamo questa situazione, la provochiamo, non solo a te, la provochiamo proprio.
0: Diego ci scrive: ciao Ettore e Dani, ho visto in un documentario su zone tropicali che un calabrone cercava di prendere le api e per la grande diversione che aveva, le api non riuscivano ad allontanarla finché iniziarono a ronzargli vicino, producendo molto calore, finché il calabrone morì. Anche qui il gruppo fa la forza. Ciao Diego.
1: Sì, ce l'ho anch'io, un video che ho fatto io, l'ho visto anch'io sta roba qua, l'ho visto anche qui da noi, insomma.
0: Cioè le api
1: riescono a saltargli addosso in un certo numero e riescono a cuocerlo, ecco. Sì, sì.
0: È incredibile la natura, quanto che dobbiamo imparare. Va bene caro Dani, ma so che ho letto che vai anche alla Biolca, vero? Là cosa fai?
1: Lì teniamo tre corsi durante l'anno, uno base che inizia a marzo, è praticamente sviluppato nel mese di marzo e lì questo è un corso base. E lì si danno le basi per iniziare a fare l'apicoltura. Poi dopo ci saranno altri tre incontri invece durante l'autunno, dove ci sarà una ripresa di quello che è stato fatto durante la primavera, uno sviluppo, perché le persone avranno fatto l'esperienza, una elaborazione delle esperienze, e dopo c'è un'altra serie di informazioni. Sono sei incontri. Dopo invece verso la metà dell'anno, più o meno a giugno, c'è invece un corso di approfondimento che è rivolto a quelle persone che hanno già almeno un anno di esperienza e sono in grado di approfondire certi argomenti in modo specifico, in modo che abbiano una autonomia maggiore. Poi dopo, verso la fine dell'anno, invece ne organizziamo uno sulla propoli, un corso teorico pratico, proprio su come si può in autonomia prodursi, cioè chi è l'apicoltore che raccoglie la propria propoli se la può trasformare e anche utilizzare. Anche il corso base, quello che facciamo a primavera e in autunno, è un corso teorico pratico, perché lì si fa la mattina in aula la parte teorica e poi si va nel pomeriggio si va in apiario. Perciò sono
0: li porti nel tuo apiario?
1: Sì, li porto nei miei apiari, sì.
0: Insomma, ti sei fatto una squadra che ti seguono, sì. E per imparare a diventare anche loro, come si dice? Ah.
1: Diamo delle informazioni, poi ognuno seguirà
0: mi hai detto che sono andati a rubare alla Biolca,
1: esatto, sì, anche lì insomma sono andati veramente, c'è stato un vandalismo, hanno forzato la serratura della porta d'ingresso principale e hanno portato via degli oggetti che sono essenziali per la loro vita, per la vita dell'associazione.
0: Anch'io ho fatto un corso alla Biolca. La Biolca, sapete, è un'associazione che fa anche una bella rivista e fa tantissime cose, che è a Battaglia Terme, insomma. così, tra i quali uno dei maestri c'è anche il nostro Gianni Stoppa. Bene, adesso cosa, che argomento possiamo affrontare, caro Gianni? Ci stiamo avviando verso le ore 12.
1: Beh, visto che abbiamo anche accennato all'argomento biolca, ha un'esigenza la biolca in questo momento, che è proprio quello di trovare una nuova sede. Sì, perché quel posto, nonostante sia un posto pubblico, perché è dentro, all'interno di una stazione ferroviaria, le richieste da parte delle ferrovie dello Stato sono sempre maggiori e onerose nei confronti di questa associazione che vive delle attività, insomma, che organizza, non ci sono altre entrate, e questo diventa sempre più oneroso. Perciò si sta cercando, si cerca una locazione che sia diciamo, funzionale per le attività, e anche dal punto di vista dell'investimento economico sia abbordabile, insomma, ecco. Il rischio è che se non si trova, una delle possibilità è che chiuda i battenti, insomma, perché proprio diventa sempre più difficile, la gestione.
0: Perché fanno veramente tante bellissime iniziative.
1: Sì, insomma, una storia di ultra trentennale, insomma, ecco, perciò, sì. Insomma,
0: poi fanno anche una rivista molto bella.
1: Sì, sono 25 anni che è in quel posto, ed è un peccato.
0: Poi hanno un sacco di associati, no?
1: Ha una rete di utenti abbastanza elevata, insomma. Sì.
0: Buon restante mercoledì a tutti. Intanto complimenti per la trasmissione, veramente interessantissima. Ehi, come tutte quelle che fa Radio Roma 5, eh? Non ti sei firmato per... Ah no, Dorino Anali, ok. Volevo chiedervi se il gas era sabato 12 settembre o sabato 19 settembre, sperando sia anche al mattino. Grazie mille, buona giornata. Allora, caro Dorino, il gas è sabato 12 dalle ore 11 alle 18, invece quello di sabato 19 è dalle ore 1, mi sembra, fino alle 18. Sì, noi anticipiamo di 2 ore rispetto al... perché sono un po' distinti i gas Padova e gas Treviso. Ecco, sabato 12 c'è il gas Treviso che inizierà alle ore 11 fino alle 18. Va bene, caro Dorino, ti ho passato l'informazione. Allora, mi dice abbassate il volume della musica, che mi sembra molto basso. Va bene, comunque l'ho fatto Davide. Bene, restiamo al nostro argomento, caro Gianni.
1: Allora, beh, restando sempre all'interno del rapporto, no, tra questo animale e l'essere umano, che generalmente è collocato solo da un punto di vista di questa sostanza interessante che raccoglie, è il miele. Ecco, vorrei sempre ricordare che il miele non è un alimento che le api fanno per l'essere umano, ma è l'alimento che le api raccolgono per loro stesse, come il latte non è l'alimento per l'essere umano, ma la mucca, la vacca lo fa per il vitello, la pecora per l'agnello e anche la capra, insomma, ecco. Noi siamo in grado di utilizzare queste sostanze perché abbiamo capito certi meccanismi. Abbiamo capito che se la mucca, una volta che ha generato un vitello, la vacca, una volta che ha generato un vitello, continua a mungerla, lei continua a produrre latte. Ecco, lo stesso vale per le api. Le api non avrebbero la necessità di produrre quintali di miele, assolutamente. Le loro scorte sono veramente limitate rispetto a quello che noi raccogliamo come apicoltori, perché a loro per trascorrere l'inverno basta qualche chilo di miele, veramente qualche chilo. Ne raccolgono tanto, molto di più di quello che serve a loro, perché qui c'è una storia che viene da molto lontano, cioè da 100 milioni di anni. E cosa è successo in questi 100 milioni di anni? Di tutto e di più. Probabilmente momenti in cui ci sono state delle grandi carenze di miele, cioè stagioni magari invernali che si sono protratte molto a lungo, oppure stagioni primaverile estive che sono durate veramente poco. Ecco che chi aveva fatto più scorte, cioè chi ha la tendenza di fare più scorte, e questo è un qualche cosa che l'animale apprende, cioè quando parlo di animale non sto parlando della singola ape, ma sto parlando dell'alveare. Questi animali, gli alveari imparano delle cose e non vengono dimenticate. È logico che chi magari ha incamerato più miele e poi è arrivata una crisi, magari un inverno lunghissimo o una primavera estate cortissima, e aveva le scorte e sopravvissuto, gli altri sono morti. Ecco che l'anno successivo, alla ripresa, cioè chi è rimasto continuerà a fare le stesse cose, cioè accumulare tanto miele. E questo, diciamo, è uno degli atteggiamenti che ha salvato le api sicuramente. Noi esseri umani abbiamo capito questa loro tendenza di fare molte più scorte di quello che a loro serve. In natura, se immaginiamo un alveare all'interno di un tronco di un albero, lo spazio è ben codificato e limitato, perciò una volta che ha riempito gli spazi sono pieni e per forza si devono fermare. Però, ripeto, ne hanno raccolto molto di più di quello che a loro serve. Mentre cosa facciamo con l'allevamento artificiale? Mettiamo a disposizione delle cavità che si chiamano arnie, e sono tutte uguali, insomma sono omologate, non sono tutte uguali, la capienza è quella lì, e dopo, siccome noi abbiamo capito che le loro scorte le portano verso la parte alta dell'alveare, nella parte alta sistemano il miele che è molto pesante, perciò lo ancorano al soffitto, diciamo, dei quelli che noi chiamiamo telaini, no? Il favo è attaccato dentro questa struttura di legno, immaginate una cornice di legno, la cera è attaccata a questa cornice e il miele viene stoccato nella parte alta di questa cornice, di questo favo, di questo telaino. Ecco, perché essendo molto ma estremamente pesante questo miele, se fosse stoccato nella parte bassa potrebbe tirare giù il favo, rompere il favo, mentre nella parte alta è ancorato solidamente alla struttura di legno, perciò non grava diciamo sulla parte bassa del favo. Ecco, questo meccanismo che è stato, diciamo, notato dall'uomo viene amplificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia arnia ha una certa dimensione, aggiungo un altro pesto nella parte alta e a questo punto le api vedono che nella parte alta c'è ancora spazio e per loro istinto portano dentro un sacco di miele, cioè riempiono tutto quello spazio vuoto che hanno a disposizione. Perciò potrebbe essere un melario, due melari, tre melari, una volta si arrivava anche in una stagione a 4-5 melari. Questo significa che un'arnia un alveare poteva produrre anche 70 kg di miele, 70-75 kg di miele, ed è una cosa veramente assurda, insomma, oggi che ne produciamo molto meno, insomma, ecco. E ci contendiamo magari di, nei casi migliori, di due melari che sono già più di 30 kg di miele, ecco. Ecco, e questo dobbiamo tenerlo presente, insomma. Non è che va a discapito della qualità, perché ripeto, dipende proprio dalla quantità di spazio che hanno a disposizione. È logico che lo spazio diciamo, le condiziona a vari fattori, cioè potrebbero trovare anche delle fonti che secondo loro sono adatte a riempire il melario, magari non sono conformi. Questo potrebbe essere una fonte di inganno, una fonte magari che ha una sostanza di origine degli scarti industriali che le api potrebbero, diciamo, conferire all'interno dell'alveare, perché secondo loro è una sostanza che ha delle caratteristiche che si avvicinano al miele. Questo non vuol dire che le api sono sciocche, vuol dire che cadono nell'inganno dell'antropizzazione, insomma, e questo lo possiamo questo è documentato diciamo abbastanza bene, insomma.
0: Ecco, un po' di domande, caro Gianni. Le api, e dopo mi rispondi,
1: sì.
0: Le api parlano tra loro senza usare la voce, usano danze precise, profumi e vibrazioni. Danza circolare indica che il cibo è molto vicino all'alveare, entro 25 metri. Danza dell'addome a 8 indica che la fonte di cibo è lontana, i movimenti mostrano la direzione del sole e la distanza esatta. Feromoni sono messaggi chimici che guidano la regina e l'intera famiglia. Cosa mi puoi dire? Vuoi che te li...
1: Allora, è molto più complessa diciamo il linguaggio, eh? È molto più complesso. Lì, diciamo, è proprio una semplificazione a spanne. Quello che ha allora, il primo che ha documentato e studiato la comunicazione visiva, che è la danza che hai descritto, è Carl von Frisch, che era un studioso, un entomologo austriaco, e nel 1923 appunto ha studiato, ha filmato anche questa danza. C'è un documento ben preciso, questo filmato si vede ancora, è ancora disponibile, dove lui appunto descrive questo atteggiamento e dice che la danza circolare, insomma, indica una presenza di cibo a 90 metri in realtà. Cioè, questo significa che l'ape ha questa informazione e nel momento in cui esce sa che cosa trova, perché durante la danza la danzatrice non ha solo comunicato che la fonte è lì attorno, ma ha anche somministrato una piccola quantità di quella sostanza che lei ha trovato. Perciò la nostra ape, che ha ricevuto l'informazione, esce e sa benissimo, conosce il profumo di quella sostanza. Perciò effettua un giro sopra l'alveare, ruota sopra l'alveare e si dirige in modo preciso verso quella fonte, perché a 90 metri sente l'odore, cioè va precisa verso quella fonte. Poi la danza cambia, perché potrebbe essere oltre i 90 metri. E Carl von Frisch dice che appunto in quella vibrazione, no, nel momento in cui percorre questo cerchio, e l'ape in realtà non è un cerchio, anche il precedente, no, ma è traccia un cerchio e poi lo percorre a metà, è come tagliare una mela, diciamo, a metà, ecco. Nel secondo caso, se la distanza è maggiore dei 90 metri, quando taglia il cerchio a metà, lo fa muovendo l'addome, e la vibrazione, anche questa dà delle informazioni. Secondo Carl von Frisch e secondo l'esperienza che lui ha fatto, più la frequenza è elevata, più la fonte di approvvigionamento è vicina. E che qui abbiamo un altro dato. E poi dopo c'è la direzione, perché precedentemente abbiamo detto che a 90 metri lei compie un cerchio, un gira intorno all'alveare e poi si dirige direttamente alla fonte, mentre nel secondo caso la fonte potrebbe essere anche a 200 metri di distanza, però potrebbe essere da tutte le parti, insomma, no? Perciò quando diciamo percorre quel diametro, che taglia quel diametro, lo fa, se è dal basso verso l'alto la fonte è in direzione del sole, se lo fa dall'alto verso il basso è in direzione opposta, oppure può essere a destra o a sinistra rispetto a destra o a ovest rispetto al sole, ecco, oppure in una fase intermedia, ecco, l'angolo che viene tracciato viene calcolato dall'ape riferimento al sole, e anche lì questa è un'indicazione e si dirige. Ma questo è rimasto fermo, diciamo, questa conoscenza è rimasta ferma fino ai giorni d'oggi, a pochi anni fa, quando un altro ricercatore molto importante nel mondo delle api, che si chiama Junger Taus, lui è un tedesco, ha realizzato anche un altro trattato molto interessante che si chiama Il ronzio delle api. Questo lo consiglio a tutti gli apicoltori, ma anche no, perché è anche gradevole, piacevole da leggere, insomma, magari chi si occupa di ambiente o cose del genere, insomma, è gradevole, dà delle informazioni molto interessanti. Ecco, lui ha approfondito l'argomento della comunicazione e secondo lui c'è qualcosa che ci sfugge, insomma, era troppo semplice dire che la soluzione, la risposta era quella che ha formulato Carl von Frisch, e ha iniziato ad approfondire l'argomento ricercando, e difatti ha trovato che non è così semplice come la descriviamo, come è stata descritta. È molto più complessa, ma veramente complessa, e noi non riusciremo mai a copiare, a organizzarci come l'ape organizza, diciamo, questa sua capacità di ricerca. E lui spiega anche, dà una spiegazione a questa modalità di ricerca che a volte l'essere umano mette in atto per comodità, no? E inizia proprio il suo libro raccontando una storiella, una barzelletta, insomma, e dice: è successo questo, succede questo nel mondo degli umani, nel mondo della ricerca, succede questo, e lui dice: c'è un tipo che gira sotto a un lampione e guarda per terra, e sono secondi o minuti?
0: No, tre minuti.
1: Tre minuti, ok.
0: Dobbiamo puoi annunciare che ci sei anche domenica, no?
1: Sì, domenica ci sono, sì, ci siamo dalle 18 alle 21.
0: Ecco,
1: sì.
0: Troverete ancora Gianni Soppa dalle 18 alle 21 domenica. Mancano pochi minuti alle 12, è già arrivato Gennaro Muscari, e intanto io vi saluto, io ci sono mercoledì 16, Gianni Stoppa è qua domenica dalle 18 alle 21, e un caro saluto a tutti, e adesso sì, perché mancano proprio...
1: Ciao!
0: Ecco, la Lili sta lavorando dall'altra parte, e vi saluto io per la Lili, va bene? Buongiorno a tutti. Sì, perché mi dovevo andare via un quarto d'ora prima.
1: Ah, te dovevi andare via?
0: Dovevo
1: puoi dirlo?
0: Devo andare pure qua.
1: Puoi dirlo?
2: Ciao Gianni. Ciao Denaro.
3: Bene, ciao Ettore.
0: Ciao, manca un minuto e 26 alla pubblicità.
3: Digli che non c'è più miele. Di
4: hai
3: là.
4: Miele per caso in macchina?
3: Davvero?
1: No, in macchina no.
4: Non c'è più. No, c'è nel container.
1: Ormai
4: mi
1: ci sono. Ah, ok, no, non ne ho in macchina.
0: Bene?
3: Sì. Bene, bene, grazie.
1: Okay. Non ne ho in macchina, ma c'è di là il miele, c'è quello nuovo.
4: Sì, sì, immagino che ci sia. È in
1: container. Non ce l'ho in macchina.
0: Prenditi la cuffia.
1: Mandami un messaggio t'altra volta. Mandami un messaggio, te lo porto su. Se mi mandi un messaggio te lo porto il miele, no?
0: Ok, l'ho chiuso io.
4: Scusatemi il contrattempo. Ma ci sono gli
1: La prossima volta, se sai che ci sei.
0: Vabbè, ti porto su.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Una radiosa giornata e un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 9 settembre, 9 del 9 del 2026, e sono le 12 e 13 minuti. Vi terrò compagnia fino alle 15. Allora vi do il numero consueto per interagire con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora cominciamo con le informazioni gestite dalla radio oppure sponsorizzate dalla radio, con un po' di musica di sottofondo, e vi farei sentire Shantam, di cui vi ho già parlato, questo cantautore, questo musicista veronese, un amico di Maurizio Castellini che me l'ha fatto conoscere. Musica rilassante, terapeutica. Infatti lui è anche un musicoterapeuta. Questo brano si chiama Lotus.

Ecco, questo brano è adatto agli individui pitta. Avete presente le tre, come le chiamano, dosha, i tre dosha, che sono queste energie sottili che ogni individuo ha nella sua costituzione secondo la Ayurveda, quindi Vata, Pitta e Kapha. E questo brano appunto è più indicato per gli individui Pitta.

Ecco, il nome d'arte è Shantam, ma il nome civile da persona, da cittadino, anzi no civile, è Stefano Crespan. Bene, allora vi ricordo il numero del codice fiscale della radio per poter versare il vostro 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi. Il numero è 0159 8090 288.

trovate le altre modalità di aiutare la radio e di contribuire alla sua alla continuità delle sue trasmissioni. Tutte le modalità di aiuto le trovate sul sito radiogamma5.it. Vi ricordo che questo sabato, il 12 settembre, c'è il gas dei resistenti, il primo dopo la pausa estiva, dalle 11 alle 18.

dove potrete trovare le storiche patate di Rozzo, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, le pere Williams, le prugne Stanley, il miele de grappa, il parmigiano reggiano e il formaggio della foresta del Cansiglio. Informazioni e prenotazioni al 347 66 18 520.

Torino, sempre organizzato da Alfredo Belluco contro il disegno di legge che può pignorare la casa, anche la prima casa. Sabato, questo sabato alle 10 in piazza Mazzini a Trissino.

per chi non può sabato alle 10 può andare lunedì 14, quindi due giorni dopo, alle ore 21, davanti al comune in piazza 25 aprile. E poi il 20 settembre, domenica 20 settembre, c'è la festa dei gas alle 12:15 qui in sede radio, con la grigliata antisistema. Altro, diciamo che è lo stesso acronimo, è gas, ma con un altro significato. Grigliata antisistema. Questa è la fantasia di Luca. Per prenotarsi c'è il 329 0038 988 per la festa dei gas del 20 settembre. Ecco, è finito Lotus di Shantam. Ora c'è un'altra sua musica che è White Flower, fiore bianco.

c'è la campagna per un'altra difesa, che è possibile, la raccolta firme entro il 15 settembre, per cui è l'ultima, gli ultimi giorni, per una difesa civile non armata e non violenta. Ecco, per firmare si va su difesacivilenonviolenta.org.

c'è un'azienda a Maserà di Padova, è una nuova falegnameria che sta cercando due falegnami, uno con esperienza e uno invece un semplice operaio per assemblaggi, eccetera. Telefonare a Sonia al 392 528 5066.

Il comune di Campodarsego aderisce anche quest'anno all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni famiglia può chiedere fino a 10 alberelli e arbusti, naturalmente autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre presso il comune di Campodarsego, oppure si può telefonare all'ufficio ambiente, sempre dello stesso comune, allo 049 92 99 8 e 45.

E poi c'è Alfonso, un pensionato che cerca casa in affitto entro fine settembre, che deve sloggiare anche una casetta vecchia oppure un appartamentino. Si definisce una persona onesta e noi gli crediamo sulla parola. Ecco, questo è Alfonso, che risponde al numero 349 58 55 160.

E prima di cominciare con le informazioni, vi faccio sentire la canzone di Radio Gamma 5, l'inno della radio. Ecco qui.

Ecco, allora, in questa mia settimanale rassegna stampa, inizio, come spesso faccio, con la verità di oggi, che io le do un'occhiata solo online per vedere se c'è qualche articolo interessante che riguardi così il mio campo di interesse, quindi la sanità, e che possa interessare anche voi, naturalmente. Non ho trovato nulla, ma una buona notizia, cioè è stato dato un procedimento disciplinare all'assistente sociale che si chiama Verusca D'Angelo, che è quella che aveva accusato i Trevaillon, cioè la famiglia nel bosco. Quindi l'ordine della regione Abruzzo, l'ordine degli assistenti sociali, apre un procedimento disciplinare a carico di questa Verusca D'Angelo per la presunta violazione di 6 articoli del codice deontologico. In più è stato nominato un nuovo operatore, un nuovo assistente sociale, che di fatto commissarierà colei che ha spinto per dividere la famiglia del bosco. Quindi, insomma, speriamo che venga fatta giustizia in qualche modo, su questo caso, su questo scandalo, dividere una famiglia, togliere i bambini a questi genitori che, insomma, non avevano fatto niente di male, anzi, vabbè, insomma, conoscete la storia, no? Quindi chissà che ci sia un ravvedimento e un ripristinare un po' di equilibrio in questo settore degli assistenti sociali che, insomma, spesso sbagliano. Bene, ecco, questa è una buona notizia. E un'altra notizia che mi ha colpito è la traggo su Quotidiano Sanità. Allora, la vado a riprendere da qua. Dunque. Allora, zero alcol in gravidanza. La campagna parte proprio oggi, 9 settembre 2026, questa nuova campagna informativa del Ministero della Salute, che la chiama Zero Alcol in Gravidanza. E subito mi è venuto alla mente che quel fatto incredibile che in gravidanza si poteva tranquillamente vaccinare per il Covid. Quindi zero alcol, mi raccomando, però un vaccino per un anti-influenzale o per Covid o simili, quello sì, quello si può fare. I vaccini sono assolutamente innocui, anzi fanno bene alla mamma e magari anche al nascituro. Mamma mia, che contraddizioni. E questa campagna di zero alcol dice: non esiste una quantità sicura di alcol che si può assumere in gravidanza. Questo è uno dei messaggi chiave che arriva dalla campagna informativa Zero Alcol in Gravidanza. Il
in occasione della giornata mondiale della sindrome feto-alcolica, che è proprio oggi, il 9 settembre. Sapete, ci sono giornate mondiali un po' per tutto. Ogni giorno dell'anno c'è una dedica, viene dedicato a qualcosa. Le giornate mondiali sono anche oltre i numeri, oltre il numero dei giorni dell'anno. Ci vorrebbero degli anni con più giorni per tutte queste giornate mondiali che si inventano. C'è anche questa della sindrome feto-alcolica, che evidentemente si riferisce appunto ai danni che può fare l'alcol al feto. E addirittura raccomandano di non bere alcol anche poco prima della messa in cantiere per un figlio, insomma. Dicono esattamente, vediamo le parole esatte. Ecco, anche quando si pianifica una gravidanza, la coppia, quindi non solo la donna, ma anche l'uomo, dovrebbe astenersi dal bere alcol, almeno in quei giorni lì in cui appunto viene pianificata una gravidanza. Quindi pensate che attenzione pongono per quanto riguarda l'alcol. Giusta, giusta attenzione, ma non altrettanta attenzione per tanti vaccini che vengono tranquillamente raccomandati anche in gravidanza, a partire dal Covid di 6 anni fa. Sì. Bene, e ora un'altra notizia che è apparsa sul quotidiano La Repubblica, il nostro pessimo quotidiano, uno dei più diffusi, ma veramente pessimo. Però il 7 settembre, quindi l'altro ieri, ha pubblicato una notizia. Allora, la prima notizia pandemica, tra virgolette, vera, perché finora, per quanto riguarda la pandemia, La Repubblica ha sempre pubblicato notizie false, più o meno false, manipolate, eccetera, eccetera. Allora, sull'aspettativa di vita, sentite un po', Repubblica: si sta riprendendo l'aspettativa di vita, quindi sta tornando ad una normalità solo nelle aree geografiche in cui abitano i non vaccinati. Quindi sta dicendo sono morti di più, c'è un eccesso di mortalità nelle aree in cui si sono vaccinati di più. Ecco, dopo averlo negato per anni, adesso La Repubblica, avendo saputo in anticipo che stavano uscendo studi inconfutabili relativi all'eccesso di mortalità, magari anche dagli Stati Uniti con Kennedy, ma non solo, e dopo averlo negato per anni, adesso gioca d'anticipo pubblicando la notizia per prima, come primo quotidiano. L'importante è vendere il più possibile i numeri, aumentare i numeri di vendita. Anche se si contraddicono, anche se perdono in coerenza, diciamo, sono disposti a tutto pur di vendere qualche copia in più.
Vabbè, fa piacere che almeno una notizia vera sono riusciti a pubblicarla, una notizia vera sulla pandemia. Ecco, questa era un po' la rassegna stampa di qualche notizia che mi ha colpito, e adesso passiamo ad altri argomenti. Un testo. Vi volevo leggere il testo di una bella canzone di Franco Battiato. Prima ve la faccio sentire e poi però vi leggo il testo, perché qualche parola, qualche sillaba è facile che sfugga con la musica, magari con la cadenza siciliana del grande Battiato, qualche parola può sfuggire. E la canzone è Ti vengo e ti vengo a cercare. Allora, ecco che sta arrivando, eccola qua.

0: Bellissima, eh? Allora, attenzione al testo. Dice: e ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare, che sarebbe l'innamoramento, nasce da meccaniche divine. Un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E poi di nuovo: e ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo ormai alla fine, l'ha scritta nel 1988, saturo di parassiti senza dignità, quanto è vero, mi spinge solo ad essere migliore, con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Ecco, l'uno con la U maiuscola, no? Quindi Dio, evidentemente. Essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te, perché ho bisogno della tua presenza. Allora, è chiaro che questa è una preghiera laica, una preghiera mistica, che esprime il bisogno umano di superare le passioni terrene per ricongiungersi con una dimensione spirituale e divina. Ecco, ho preso un po' di commenti di questa bellissima canzone e quindi sotto, tra le righe, c'è una ricerca spirituale, esprime proprio una ricerca spirituale, un dialogo tra l'essere umano, schiavo dei propri limiti, delle proprie passioni, desideri, e un'entità superiore o divina. E la ricerca è duplice. Battiato l'ha spiegato, perché può rivolgersi questa ricerca ad una persona amata, uomo o donna che sia, ma la tendenza ultima punta sempre verso un essere superiore. Quindi l'ambiguità dell'amore, l'amore terreno e l'amore verso il divino. E la presenza di un'altra persona serve da specchio per comprendere meglio la propria essenza e dare un senso alla propria esistenza. E poi, infine, c'è un forte richiamo all'emancipazione dai bisogni materiali e superficiali della società, società di parassiti, simboleggiato anche questo richiamo dalla citazione musicale, alla fine proprio del brano, della Passione di Bach. Quel coro che sentite alla fine è tratto dalla Passione di Bach. Ecco, vi porterò anche nelle prossime settimane, vi leggerò qualche testo delle meravigliose canzoni di Franco Battiato, che hanno sempre un significato profondo, spesso duplice, sembrano delle canzonette leggere e in realtà hanno un significato spesso esoterico oppure sì, spirituale. Bene. Questo era E ti vengo a cercare. Ora sono le 12:50. Allora leggiamo un po' di messaggi. E Fabio scrive: Buongiorno Doc, e pensare che la maggior parte dei concepimenti per statistica avviene sotto l'effetto di alcolici vari, specie qui nel Veneto. Ma chi se le beve tutte ste panzane? Era l'articolo che avevo letto prima, no? Qualche brano. Sulla giornata, oggi è la giornata che parte la campagna di zero alcol in gravidanza, ma addirittura zero alcol anche nel concepimento. Poi, ciao Gennaro, 2 sabati fa il tuo collega del sabato del Movimento 3V ha parlato per 1 ora e mezza di Battiato raccontando la sua vita. Sì, Maurizio, ma l'hai già scritto questo messaggio la settimana scorsa e no, non l'ho ascoltato, non lo sapevo. Ok, mi fa piacere. Adesso non serve che la settimana prossima tu mi mandi di nuovo il messaggio. Poi Roby da Mestre mi scrive: si può denunciare che la Meloni si nasconde anche stavolta per le sanzioni ad Israele per il genocidio? Sì, Roby, si può denunciare. Non c'è dubbio. Dunque. Buongiorno dottore, le inoltro queste pagine per conoscenza. Ritengo siano inerenti alle sue trasmissioni. Vediamo se riesco a scaricarle. Filippo Augusto. Eh sì, vabbè, ma non posso certo leggerle in radio perché sono scritte in piccolo e anche fitte, fitte. Vabbè, vediamo se riesco a leggerle dopo, ma dubito. Allora, beh, questo sì. Dunque, vediamo. La morte non significa scomparsa, ma risurrezione. La vita non è trasformazione, ma passaggio. L'edificio della materia deve crollare affinché lo spirito possa ottenere l'energia necessaria. Finché esiste la materia, l'energia resta ancorata ad essa. Quando però il corpo ritorna alla natura, l'energia rimane perché è diversa da qualsiasi altra forza esistente in natura e non riesce a disperdersi in essa. Allora lo spirito va alla ricerca del cosa gli resta della vita terrena e trova l'energia. Vabbè, prosegue su questo tema. 25 settembre 1915. Vediamo se c'è da dove proviene questo. Magari scrivimi l'autore del 1915. Sembrerebbe un testo antroposofico. Fabio. Vabbè, tra 6 minuti c'è la pubblicità, quindi vediamo di trovare una notizia breve, tanto per arrivare alla pubblicità. E questa, per esempio, che traggo da Green Me, quindi green come verde, me.it, greenme.it. Allora, c'è stata una campagna che si chiama Plant Health for Life, quindi plant come piante, health come salute, 4, numero 4, for life, vita. Ecco, quindi c'è un buon doppio senso, for per la vita. Questa è la campagna promossa dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, la EFSA, e dalla Commissione Europea insieme ai partner nazionali degli Stati membri. Un gesto in apparenza irrilevante. Ah sì, questo. Allora, cosa dice? Vi faccio una sintesi. Portare a casa dopo un viaggio fuori dall'Europa, quindi un paese extraeuropeo, portarsi a casa una piantina come souvenir o qualche seme o un rametto un rametto di una piantina è pericoloso perché si è un gesto apparentemente irrilevante, quasi così affettuoso, nostalgico, no? Portarsi a casa qualcosa che ricordi il paese che si è visitato, ma è pericoloso perché insieme a quella foglia o quel seme potrebbe viaggiare un passeggero clandestino, un fungo, un insetto, un nematode, invisibili ad occhio nudo, ma capaci di trovare in un nuovo territorio, cioè in Europa, le condizioni ideali per proliferare senza i predatori e senza i limiti naturali che li tenevano a bada nell'ambiente d'origine. Capite? Quindi non fatelo, perché è rischioso, oltretutto è vietato. Dunque, questa campagna coinvolge tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Avevo letto che c'era anche un controllo su questo, vi potrebbero controllare, che ne so, le valigie, e se trovano una pianta, un vegetale, qualcosa, potreste essere denunciati. Ecco qua. Per limitarne la diffusione, questa è un'altra cosa. Vabbè, insomma. Ecco, piante in valigia, cosa possiamo davvero portare nell'Unione Europea? Ecco, per portare qualcosa nell'Unione Europea da un paese extra UE ci vuole un certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità competenti del paese di provenienza, che attesta il rispetto dei requisiti fitosanitari. Quindi questa è una regola. Ci sono alcune eccezioni. La Commissione Europea indica che alcuni frutti come ananas, cocco, banane e datteri e altri simili, insomma, non necessitano di certificato fitosanitario. Quindi una banana comprata in Brasile, per esempio, che sono buonissime, piccole e dolcissime, ve la potete portare in viaggio. Ecco, per altre cose invece bisogna dichiarare il possesso alle autorità competenti che possono effettuare i controlli. Meglio informarsi sulle regole del settore per non rischiare appunto denunce varie. Poi magari siete responsabili di un disastro ecologico. Bene, pubblicità, stavolta non mi faccio sorprendere, ci sentiamo tra poco.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023 che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre, ore 10, Piazza Mazzini, Mercato. Lunedì 14 settembre, ore 21, Piazza 25 Aprile, sede del Comune. Vi aspetto tutti, non mancate!
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
3: Oh, tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
3: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
3: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
1: 8
7: 8
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
9: Ecco, ci sarò anch'io alla convention, al convegno, diciamolo pure in italiano, di Ippocrate Org e anche con Cristina che sta diventando naturopata, quindi anche lei si sta avvicinando così al mondo, a questo mondo. Allora, mi sono accorto adesso, Fabio, che c'era la provenienza, l'autore, insomma, di quello scritto sulla spiritualità che mi hai mandato con le fotocopie. ed è Boto Sigvart, Filippo Augusto Conte di Eulenburg, secondogenito del Conte Filippo e della moglie Augusta del 1884, vicino a Berlino. Era un talento musicale che lo porta a comporre a orecchio la sua prima canzone a 17 anni. E, insomma, ha avuto dei messaggi dal mondo spirituale questo giovane musicista. E questi messaggi sono stati sottoposti anche a Rudolf Steiner, e che li tenne per 2 settimane per esaminarli, e poi ne commentò alla moglie Marie Steiner, dicendo: sì, si tratta di comunicazioni straordinariamente chiare e assolutamente autentiche dai mondi spirituali. E pare che ci sia un libro in italiano, infatti dice: queste testimonianze vengono messe a disposizione ora anche degli italiani. Bene, grazie Fabio, però non vedo il titolo di questo libro. Magari sono io che non lo vedo, probabilmente, perché è piccolo. Sì, infatti non riesco a vedere il titolo. Vabbè. Comunque sì, cercando Boto Sigvart, scritto col doppio V, e Boto scritto col TH, credo che emergano dal web con una certa facilità. Bene, poi c'è un altro messaggio, una battuta di Laura che scrive: se è pericoloso portare una piantina dai paesi extra europei, figurati un essere umano e figurati milioni di esseri umani. Sì, Laura, capisco il tuo sarcasmo. Vabbè, aspetta dunque. Massimo Benvenu scrive: c'è una bellissima spesa che è andata via, mamma mia, c'è una bellissima versione del brano E ti vengo a cercare dei CSI, se hai tempo sarebbe da ascoltare. Va bene, vediamo poi di ascoltarci anche questa versione dei CSI. Vorrei commentare con voi la preghiera di devozione che fa parte della mia sigla, cioè dopo la musica di Mozart, che è terapeutica, ve lo ricordo, l'ho già ricordato in altre occasioni. Mozart è l'autore, il musicista più utilizzato in dai musicoterapeuti, anche Bach, anche qualche altro, però insomma Mozart è famoso per questo, la sua musica è proprio terapeutica. E poi appunto c'è la preghiera di devozione di Rudolf Steiner. Allora, questo è un testo meditativo che insegna ad accogliere il futuro senza paura. Questo è il concetto di base in quest'epoca in cui viviamo così cupa, tetra e almeno insomma apparentemente così cupa e tetra, può incutere paure, timori vari, e in realtà non dobbiamo fare così. Steiner ci raccomandava già un secolo fa di non aver paura, e l'invito è quello di mantenere una calma profonda, ma anche insieme a questa calma mantenere sempre un certo dinamismo, cioè che ci sia sempre un'azione energica e consapevole. Perché, scrive Steiner, il futuro non lo posso cambiare con la mia paura, cioè non serve a nulla aver paura, no? Ovviamente. E poi bisogna avere fiducia, ricordo sempre che la parola fiducia ha la stessa radice di fede, bisogna avere fede, fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, cioè in pratica non siamo mai soli, anche se apparentemente, come si dice, si nasce da soli e si muore da soli. Che brutto questa immagine, no? Questa frase. In realtà, non siamo mai soli, abbiamo sempre il mondo spirituale accanto a noi, a cominciare dal nostro angelo custode. Ecco, ma devozione, cos'è la devozione esattamente? Allora, se andiamo a vedere sui dizionari, sulla Treccani, eccetera, viene definita devozione come un profondo sentimento di amore, di venerazione e dedizione totale verso due punti: una divinità, una figura sacra, come in antichità, no? Si veneravano certe figurette sacre, i romani per esempio avevano i vari dei da venerare, o per estensione c'è la devozione verso un ideale, la devozione verso un dovere o anche verso una persona, essere devoti a qualcuno. Ecco, la parola devozione deriva dal latino devotio, devotio, devotionis, che a sua volta proviene dal verbo devovere, che significa fare un voto, consacrare. Nell'antica Roma indicava l'offerta solenne di se stessi, addirittura, o di beni, anche un animale per esempio, no? L'offerta di un qualcosa o qualcuno o se stessi agli dèi per protezione o come sacrificio, no? Sacrificare qualcosa o qualcuno, sperando che non sia appunto un essere umano, come facevano in Sud America, in Messico. Quindi c'è un senso religioso della devozione, che è lo stato d'animo di chi serve Dio o i santi con la preghiera, con il culto, e un amore spirituale sincero. Questa è un po' la devozione religiosa. Però poi c'è il senso comune o il senso laico della parola devozione, che è comporta una dedizione assoluta, un attaccamento profondo e una fedeltà ad una causa, ad un lavoro o ad una persona. Per esempio, si dice la devozione al proprio dovere, o la devozione per la propria famiglia, no? Si usa. Ma un sinonimo di devozione che ho appena citato è la dedizione, che sarebbe l'impegno totale e senza riserve con cui ci si dedica ad una persona, la dedizione, ci si dedica ad un lavoro o ci si dedica a un ideale. Quindi vuol dire mettere tutte le proprie energie o le proprie qualità a disposizione di uno scopo. La dedizione richiede unione tra amore per quello che si fa e resistenza nel tempo. C'è in questa parola anche il concetto di durata, di resistenza nel tempo. Ci si dedica a lungo, no? E la parola deriva dal latino dedizio, che, pensate un po', in origine significava resa o atto di arrendersi al nemico, dedizio. Ma nel corso del tempo, e questo significato si è trasformato nel concetto più positivo, diciamo, di darsi completamente ad una causa o a qualcuno, quindi non di darsi al nemico, di arrendersi al nemico, ma di dedicarsi appunto a qualcuno o ad una causa. Ecco, quindi tornando alla preghiera di devozione della sigla delle mie trasmissioni, c'è un'altra frase che è dedizione alla saggezza divina presente negli eventi. La sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. Cioè, spesso ciò che ci capita può sembrare negativo, può sembrare una disgrazia, un evento proprio

E poi l'ultima riga che dice: in verità, affinché oggi il coraggio non venga meno. A un certo punto, dopo aver parlato di fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, viene citato il coraggio. E aggiunge Steiner: affinché il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Eccolo, intanto coraggio, andando all'etimologia, che non è proprio un'etimologia letterale, ma è abbastanza così della vulgata, insomma, si dice che coraggio voglia dire agire col cuore, cor agere, in latino è agire, appunto, quindi agire col cuore, un'azione fatta di cuore. Ecco, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Cosa vuol dire? Allora, Steiner si riferisce alle pratiche spirituali che ci svegliano, perché come dice una battuta veneta, tutti, vediamo se riesco a riprodurla bene, che spesso rovino le battute, le barzellette, tutti al mattino si sveglia, ma pochi, no scusate, tutti al mattino e si alza, ma pochi si sveglia. Ecco, quindi Steiner, passo così dal serio al faceto, dal faceto al serio, Steiner dice che bisogna cercare il risveglio interiore ogni mattina con la meditazione e ogni sera con quello che una volta si chiamava esame di coscienza, o questa introspezione. Quindi la meditazione, sapete che cos'è, è inutile che ne parliamo. E invece l'esame di coscienza serale consiste nel ripercorrere, come una specie di rappresentazioni, degli eventi della giornata a ritroso, partendo dall'ultimo evento, anche banale, e andando indietro fino al mattino, se ci arrivate, perché spesso ci si addormenta andando così a ripensare, a ripercorrere i vari eventi della giornata, soprattutto se si è già distesi. Infatti i maestri spirituali, gli antroposofi esperti, consigliano di fare questa introspezione prima di coricarsi. Seduti, allora è più difficile addormentarsi. E bisogna avere un atteggiamento da osservatori imparziali, equanimi, come se ci fosse un osservatore esterno che ripercorre tutto ciò che ci è successo nella giornata, partendo dalla sera fino al mattino. Quindi bisogna osservare le proprie azioni, i propri pensieri e le proprie parole come se appartenessero ad un'altra persona, senza giudizi, senza un giudizio emotivo e senza sensi di colpa. E deve essere fatta un'analisi anche dei dettagli. Bisogna richiamare alla mente le scene della giornata con una certa nitidezza, esaminando possibilmente le intenzioni reali dietro i propri comportamenti, ma anche, importantissimo, l'effetto che questi comportamenti hanno provocato sugli altri. Ecco, questo esercizio dell'introspezione serale aiuta a sviluppare

una consapevolezza, ci aiuta a uscire dall'automatismo delle abitudini quotidiane, e sapete che ogni automatismo è demoniaco, tra virgolette, è negativo, e quindi ci aiuta a comprendere il significato profondo delle esperienze della giornata. Ma anche questa introspezione serale, si dice che può purificare l'anima, perché ci distacca la mente dalle preoccupazioni, e quindi, purificandoci così dalle preoccupazioni, eliminandole, favorisce un sonno più profondo e ristoratore. Infine, questo esercizio rafforza il pensiero, perché allena la nostra capacità di concentrazione e ci dona, negli anni, naturalmente, facendola tutti i giorni, questa introspezione, un nuovo equilibrio, un migliore equilibrio interiore. Ecco, e ora vi leggo con la mia voce, questa volta non è la voce del grande di questo lettore toscano che la legge nella sigla. Vi rileggo la preghiera di devozione, invitandovi a prestare attenzione alle singole frasi dopo averle così commentate. Ciò che verrà, anzi, perché non mettiamo una musichetta di sottofondo? Per esempio, potremmo sentire Shantam di sottofondo, sì, dai. Quindi, eccola qua. Butterfly.

guarda te che non parte. Spotify mi sta facendo uno scherzetto. Niente. Allora ci sentiamo, ci teniamo di sottofondo l'alleluia.

ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno, mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuol far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina, presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera.

Eccoci di nuovo con voi, eccomi di nuovo con voi. Roberto da Milano mi scrive: sento che nell'immediato futuro sarai ghigliottinato dalla pubblicità. Qui sta giocando con le parole, no? Ciò che accade. Infatti, saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. Quindi non bisogna avere neanche rassicurazioni esistenziali, non possiamo vivere così rassicurati da tutto, no? Infatti ci facciamo un sacco di assicurazioni sulla vita, sulle malattie, sugli infortuni, cercando appunto il più possibile di essere garantiti, rassicurati. In realtà dobbiamo aspettarci di tutto, ci può accadere di tutto. Renzo scrive, Enzo anzi. Dunque. Buongiorno Gennaro, mi ha particolarmente colpito la frase centrale: la nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura, e nella nostra anima. Ho pensato ai continui messaggi che incutono paura inviati dal sistema. Il sistema è contrario all'evoluzione dell'uomo, ma non ci riuscirà. Giusto? Giusto, Enzo. Non prevalebunt, come si usa a dire. Vero, vero. E poi dunque, Maurizio scrive: se non ricordo male, anche Papa Luciani diceva: non abbiate paura. Sì, non è l'unico, anche altri papi usano questa frase, è vero, sì. E poi Max mi scrive: buongiorno Doc, le consiglio l'alleluia nella versione di Jeff Buckley, meno sguaiata di questa e più intima. Un grande abbraccio, Max. Va bene, Max, meno sguaiata mi piace. Allora, vorrei farvi riflettere oggi un altro po' su temi così un po' più sottili delle solite notizie, un po' più profondi, ecco. Mi ha colpito una frase di una attrice, pensate un po', Mary Pickford, un'attrice cinematografica canadese, poi vissuto negli Stati Uniti, che ha scritto: tutta l'acqua del mondo non può affondare una barca, a meno che quest'acqua non entri dentro di essa. Così come tutta la negatività del mondo non può affondare una persona, a meno che non gli entri nella mente, questa negatività. E quindi, sì, possiamo dire anche le paure stesse, no? Che sono qualcosa di negativo. L'importante è che non ci entrino nella mente. È giusto conoscerle, conoscere i pericoli, i rischi di ciò che potrebbe avvenire, così a livello informativo, ma non farci prendere, da questa paura, da questi, timori. Non devono entrarci, nella mente. Quindi mantenere una calma, no? Senza lasciar venir meno la nostra energia, la nostra forza d'azione. Ecco, e quindi attendere con il più profondo silenzio dell'anima, come dice la preghiera, e con la più assoluta calma del mare del sentire. Aggiungerei che siamo, essendo circondati da negatività, da tutte le parti, perché basta
accendere una radio, una televisione, magari Radio Gamma 5 già meno, però spesso anche da questi microfoni ci arrivano delle brutte notizie. Quindi circondati dal male che ci viene inviato dagli ostacolatori, come vengono chiamati in antroposofia, ma bisogna tenere presente che loro, anche gli ostacolatori, quindi gli ostacoli negativi, fanno parte del grande progetto divino a cui abbiamo scelto di aderire. Lo abbiamo accettato scendendo su questo pianeta, un pianeta duro, terroso, un pianeta molto materiale, forse il più materialista di tutti i pianeti dove potevamo andare, e possiamo considerarlo, questo nostro pianeta, come una grande palestra. Io da giovane avevo una palestra, forse ve l'ho raccontato tanti anni fa, magari tornerò a raccontarvelo, dove in questa palestra ci siamo iscritti, abbiamo fatto un abbonamento di 80 anni, forse di più, no? Ma questa palestra non serve tanto per i muscoli di carne e ossa, quanto per la nostra muscolatura spirituale. Capite cosa voglio dire? Vorrei farvi un'altra citazione. Dopo l'attrice cinematografica, vorrei citarvi un filosofo greco che è Epitteto, poco conosciuto ma molto profondo. Epitteto insegnava spesso attraverso il linguaggio dell'atletica, un mondo che i suoi studenti conoscevano bene, perché sapete che nell'antica Grecia, la patria delle Olimpiadi, si praticava, tutti i giovani praticavano l'atletica, essendo cresciuti in una cultura dove le competizioni sportive occupavano un posto centrale nella vita pubblica, le famose Olimpiadi. E quando un allievo di Epitteto si lamentava di una difficoltà specifica, quindi di un ostacolo, si lamentava di un rapporto complicato o di un compito arduo che aveva da svolgere, oppure si lamentava per un imprevisto sgradevole, Epitteto rispondeva spesso con la stessa domanda retorica: cosa penseresti di un atleta che si lamenta del peso sollevato durante l'allenamento, invece di riconoscere che è proprio quel peso a renderlo più forte? Questa metafora, apparentemente semplice, contiene una ristrutturazione radicale del rapporto con la difficoltà. Invece di considerare gli ostacoli che ci arrivano incontro in continuazione ogni giorno, invece di considerarli come interruzioni indesiderate di una vita tranquilla, altrimenti tranquilla senza questi ostacoli, Epitteto invita a vederli come materiale essenziale per lo sviluppo del proprio carattere, l'equivalente filosofico del peso che l'atleta solleva deliberatamente per costruire forza. Cioè, è stata una sua scelta quella di iscriversi in palestra, come noi ci siamo iscritti nella grande palestra di questa terra. Senza resistenza, senza sforzo, non esiste crescita reale, né nel corpo, quindi né nei muscoli, ma neanche nell'animo. Ecco, e il mese di settembre è proprio l'inizio di nuovi
ostacoli, di nuove sfide, di nuovi ritmi, i ritmi scolastici per i giovani, ritmi lavorativi dopo la pausa estiva. E quindi questo insegnamento di Epitteto mi sembrava proprio giusto, per questo periodo e soprattutto dopo la preghiera di devozione. Quindi Epitteto trasformava sempre ogni difficoltà in un'occasione di allenamento filosofico, un allenamento spirituale. E quindi ecco, cerchiamo di applicare questa prospettiva alle sfide concrete, quotidiane che accompagnano l'inizio di ogni nuova, stagione. O comunque soprattutto la stagione autunnale. Ecco, ho tratto alcune frasi da Marco Mignogna. Sembra uno scherzo questo cognome, difficile da pronunciare. Mignogna, come mignotta, però il finale è un GNA. Quindi Mignogna, che segue un po' gli stoici, mi sembra di aver capito, non lo conosco bene. A proposito di autunno e di inizio della stagione scolastica, vi annuncio, se non lo sapete già, o vi ricordo, che esiste un bonus per le scuole paritarie. So che vari ascoltatori hanno iscritto i loro figli, soprattutto nel periodo Covid, a scuole paritarie. Ci sono fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, quindi non proprio famiglie benestanti. Requisiti. E come fare la domanda lo trovate sul mio canale Telegram che è Muscari T. Gennaro, quindi il mio cognome con la T per Tomaioli, quindi Muscari T. Gennaro. Andate indietro di qualche giorno e trovate questo articolo con il bonus scuole paritarie oppure lo cercate insomma sul web. La domanda va fatta entro il 21 settembre. E ora ci ascoltiamo questo brano musicale che aveva richiesto un ascoltatore, cioè E ti vengo a cercare, interpretato dai CSI. Eccola qua. Ma cosa sta succedendo qui? Dunque, ti vengo a cercare CSI. Hola.

Daniela scrive: non mi piace questa versione della canzone. Daniela, neanche a me. Mi dispiace per Massimo che aveva scritto: c'è una versione bellissima del brano e ti vengo a cercare, dei CSI, che io non conoscevo. Sono andato a vedere, è il Consorzio Suonatori Indipendenti, un iconico gruppo musicale alternativo italiano nato nel 1992 dalle ceneri dei CCCP, fedeli alla linea, e membri dei Litfiba. Un sound che unisce il post-punk, il rock alternativo e le sonorità folk. Sì, non mi piace neanche a me. Pazienza. Allora, poi c'era un altro messaggio di Marco, mi sembra. Sì, Marco, che scrive: è bellissima la preghiera di devozione, ma metterla in pratica è un'impresa. Tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare, dice un vecchio e saggio proverbio, perché sento che paura ce n'è tanta in giro. Io poi ne ho da vendere. E allora, sconsolato per la mia incapacità a metterla in pratica, dirò come disse Don Abbondio al cardinale che lo rimproverava: se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. Sì, bello sto messaggio, Marco, però ecco, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma noi siamo venuti qui su questa terra proprio per nuotare, visto che questa terra c'ha anche tanta acqua, nuotare in mezzo al mare, in mezzo alle difficoltà, alle correnti rischiose che possiamo trovare. Le difficoltà appunto ci rinforzano, non dobbiamo avere paura, come dice Epitteto, e quindi vinciamo questa paura, ne teniamo conto, ma non ritiriamoci. Dobbiamo mantenere la nostra energia, come dice la preghiera di devozione, e non chiudersi in casa impauriti, come durante il lockdown, come è venuta questa immagine. E poi Stefano da Vicenza scrive: Epitteto, wow. Buon dì a te, Stefano. Devo tenere d'occhio lo schermo della pubblicità per non farmi fregare, e mi preparo intanto la versione dell'Alleluia di Jeff Buckley. Vediamo com'è questa. Alleluia, Jeff Buckley, no, con la Y, eccola qua, ok. Però prima vi volevo leggere qualcos'altro, sempre rispetto al nostro comportamento. Questo l'ho tratto, non me lo sono scritto, vabbè. Quando pensi di arrenderti, si intitola questo brano, ci sono momenti in cui, nonostante tutto l'impegno, i risultati non arrivano. Abbiamo fatto, provato, aspettato, eppure niente sembra cambiare.
Ed è proprio allora che la stanchezza può farci credere che non valga più la pena continuare a insistere o a vivere anche per chi è disperato. Ma non tutto ciò che oggi sembra fermo è davvero finito. A volte non serve fare di più, ma ci serve solo fermarsi, ascoltarsi, recuperare le proprie energie e magari guardare le cose da un'altra prospettiva. Anche questo fa parte del prendersi cura di sé. La vita ha i suoi tempi e non sempre coincidono con i nostri. Noi vogliamo spesso che tutto sia uno di seguito all'altro, no? Senza pause, senza blocchi, ma ci sono fasi in cui sembra di non andare da nessuna parte, eppure qualcosa dentro di noi e fuori di noi sta prendendo forma. Per questo una delusione non dovrebbe diventare una sentenza, né un fallimento non dovrebbe diventare la definizione di ciò che siamo, dei falliti. Ci sono giorni in cui bisogna semplicemente concedersi il tempo di prendere fiato e ritrovare la forza per ricominciare. Non sappiamo cosa ci aspetta più avanti, che torna la preghiera di devozione. Fiducia, no, nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, senza rassicurazioni esistenziali, no? Quindi non sappiamo cosa ci aspetta. Sappiamo però che una fase difficile non può raccontare tutta la nostra storia e forse non dobbiamo vedere subito una soluzione. A volte è sufficiente fare un altro passo, lasciando spazio a ciò che ancora deve maturare. E a volte basta far passare una notte e magari ci arriva il consiglio giusto, no? La notte porta consiglio, ci arriva l'intuizione al mattino svegliandoci. Quindi ecco, mantenere sempre la fiducia, la fede, ecco, che tutto andrà bene, perché comunque anche il negativo fa parte della nostra esistenza. Dobbiamo accoglierlo, accettarlo con una calma interiore, appunto con spirito di accettazione. Bene, mi sembra di avervi fatto un bel pistolotto oggi, come si dice, o una predica, un'omelia, ma manca 1:51 e quindi mi fermo qui, vediamo se per caso c'è un messaggio veloce. No, non mi sembra. No, infatti. E quindi vi faccio ascoltare l'inizio di questo Alleluia di Jeff Buckley e dopo la risentiamo tutta con calma.

Un ascoltatore mi scrive, Max, no, per chi ascolta Oriani è abituato ai pistolotti. Ah, Maurizio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
0: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
2: È ora che sono anche a me.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe rapporto così.
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono cani.
10: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
2: 2 9
5: 0 0
2: 3
5: 8
2: 9
1: 8
3: 8.
11: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
10: Golosino, golosetto, golosone, go.
3: One step beyond.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
13: Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sempre Gennaro. Qui c'è un temporale, non so se sentite anche i tuoni, però ecco, non sta piovendo forte come prima. Casomai controllo dopo se entra acqua da qualche parte. Allora Claudio scrive: no, tranquillo, i pistolotti ecclesiastici li fa l'unico cardinale in radio, cioè Oriano. Ah, va bene. E poi Eric, non mi ero accorto che quasi un'ora fa aveva mandato un messaggio dicendo: conosci la cantautrice friulana Nicole Cocheanchig? Cocheanchig suona un'ottima musica folk e canta in lingua friulana. Ah, se puoi metti una sua canzone. Grazie dal Queensland. Eric, ma sei davvero nel Queensland? Caspita, ci ascolti in streaming da così lontano. E poi un altro messaggio mi scrive: piuttosto Mignogna, che avevo nominato prima, suona come il femminile di Mignon. Sì, è vero, c'è il Mignon e la Mignogna. Ok, dunque adesso piove tanto, vabbè, speriamo bene che non venga di stravento. Dunque Stefano da Vicenza scrive: ma quanto me costa a sta radio? Te piace la frase, eh? Ma chi è che ti piace di più? La frase pronunciata da Mario o quella pronunciata da Ettore? Con quale cadenza, quale stile? Sisto. Oh, allora leggo sempre volentieri i messaggi profondi di Sisto. Anche il mondo andrebbe visto con quest'ottica. Osservando quello che accade nel mondo ci sentiamo perduti. Eppure ogni ciclo evolutivo che dura migliaia di anni vediamo solo una millesima parte nel suo svolgimento completo e diamo per scontato che andrà sempre così. Eppure l'evoluzione spinge l'uomo sempre avanti. Con quest'ottica la speranza non muore mai. La certezza ogni giorno diventa sempre più concreta e la serenità diventerà segno di una comprensione avvenuta. Ciao da Sisto. Vero, condivido Sisto. Avere un'immagine più elevata, no? della nostra vita, ma anche delle nostre vite e dell'evoluzione dell'umanità, dell'uomo. Verissimo. Oh, dunque, gentilissimo dottor Muscari, con tutto il rispetto, ma ritengo che la traduzione non sia fedele al testo originale. Steiner non può aver usato la parola evoluzione, perché trattasi di crescita, di progresso, non di evoluzione. Inoltre, quando afferma "io l'attendo con", non può essere così, bensì "io cerco di attenderlo con la massima". E poi la versione di "e ti vengo a cercare" alternativa la trovo terribile. Sì, come Daniela, anche a Patrizia non è piaciuta la versione dei CSI. Allora Patrizia, ti riferisci alla sigla della preghiera di devozione? Perché insomma mi sembra che la traduzione sia corretta. A quale ti riferisci? Perché mi sembra, adesso la sto leggendo velocemente, che Steiner non citi la parola evoluzione. Ah sì, eccola qua. "La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore". Può darsi che la traduzione non sia perfetta e che lui abbia usato una parola tedesca, ma vabbè, è un sinonimo, sarà comunque un sinonimo. Se vuoi si potrebbe scrivere crescita, ecco, la nostra crescita, si intende spirituale, viene ostacolata dalla paura e dal timore. Qui dipende certo dal traduttore italiano. Comunque sì, non cambia molto, Dunque Stefano da Vicenza scrive: "piove bene anche qui a Povolaro di Due Ville, anzi tambura pure il temporale". Sì. Ecco, preferisce la versione "quanto me costa sta radio" di Ettore, perché la grida, la urla come fosse da disperarsi. È vero, è vero. Mario è più contenuto. E Silvia da Verona va invece contro Daniela e Patrizia e scrive: "Ciao Gennaro, a me la canzone dei CSI piace molto. I suoni disturbanti hanno un significato che va colto". Grazie. E grazie a te, Silvia, che sei più vai più in profondità, insomma, e vai anche sui suoni disturbanti. Perché no, è vero, è vero. Bene, allora proseguiamo con un altro pensiero che ho trovato in questa settimana in cui raccolgo articoli, messaggi, in questa mia ricerca settimanale, in questa rassegna settimanale, che è un po' una rassegna stampa ma anche una rassegna su ciò che ci arriva, ecco, da web. Certo, non ho tanto tempo da cercare ovunque, ma insomma quello che mi arriva anche casualmente talvolta. E sentite che bello questo, tratto da Weltanschauung Italia, che è un canale Telegram che vi consiglio. Inizia col W, Weltanschauung Italia. Si intitola "Gratuità. Nessuno fa mai niente per niente". Quante volte abbiamo sentito questa frase? È diventata ormai un dogma. Ecco che allora scatta automatico il solito sospetto nelle relazioni. Ogni gesto viene sezionato in cerca del tornaconto nascosto. Ogni gentilezza diviene sospetta. Tendenzialmente funziona così, è vero, ma non è una legge matematica. Sì, esistono persone che fanno qualcosa per pura gratuità, che danno senza attendere il tornaconto. Ci sono persone che rifiutano che ogni rapporto umano si riduca a convenienza, a mero opportunismo, aggiungo io. Chi ama davvero, chi aiuta davvero, non investe, tra virgolette, semplicemente esiste nel modo più pieno che c'è. Chi ama davvero, no? Chi aiuta davvero, esiste nel modo più pieno che c'è. Una vita piena, no? Chiunque almeno una volta ha ricevuto qualcosa da qualcuno che non aveva nulla da guadagnarci. Un tempo regalato, cioè regalare il proprio tempo, no? Un'attenzione senza secondi fini, un gesto che non tornava utile a nessuno se non a chi lo riceveva. Se questo è accaduto anche una sola volta, il dogma è già crollato. Cioè il dogma è: nessuno fa mai niente per niente, no? Come era anche il proverbio che il can non mena la coa per niente, una cosa simile, no? Allora facciamolo noi per primi nel quotidiano. Non aspettiamo la prova che esista chi dà senza calcolare. Diventiamo noi stessi quella prova. Ne siamo capaci? Il dogma crolla ogni volta che qualcuno si rifiuta di ubbidirgli. Ecco, quindi il dogma, vi ripeto, è: nessuno fa mai niente per niente. Cerchiamo di abbattere questo dogma, di farlo crollare. E poi questa frase aveva un grande significato anche ai tempi del Covid, no? Che i dogmi scientifici crollavano ogni qualvolta qualcuno si rifiutava di ubbidirgli. Sì, proprio così. Allora, mi sembrava che fosse arrivato un altro messaggio. No. Allora, sentiamoci la canzone che ci ha consigliato Eric, no, una canzone, la cantautrice friulana. Allora, vediamo un po', solo che devo sceglierne uno a caso. Per esempio, Ciare Mame. Sarebbero le mamme, forse, ma non conosco il friulano. Qua ci vorrebbe un esperto. Vabbè, sentiamolo.

Ecco, era Nicole Coceancig, cantautrice friulana. Certo che friulano è difficile, io non ho capito una parola, non so voi. Bisognerebbe chiedere a Gino De Paoli di tradurci. Non so se questo brano era particolarmente difficile o se sono tutti così. Vabbè. Allora, parliamo di giovani. Allora, è arrivata un'indagine di Eurispes, mi è capitata, su tecnologie digitali e salute mentale, pubblicata l'1 settembre, pochi giorni fa. Lo studio osserva il rapporto degli italiani, quindi non solo i giovani, tutti gli italiani, con i dispositivi elettronici, quindi tutti i cellulari, tablet, computer, con i social, il rapporto con i social, con gli automatismi digitali e il benessere e la capacità di autoregolazione. E nella fascia più giovane analizzata, quella dei 18-24 anni, in questi 6 anni, questo arco di tempo, molte percentuali si impennano. E allora vediamo che cosa dice. Ecco, dice che gli altri, l'articolo si intitola "Gli altri sono più felici di me. Come l'algoritmo manipola le emozioni dei nostri ragazzi". E cosa possiamo fare? Perché metà, quasi metà dei 18-24enni si sente inferiore sui social, mentre 6 su 10 attribuiscono alle piattaforme, ai social, un effetto sull'umore personale. Quindi la maggior parte dei giovani scorre i profili degli altri, va a guardare la vita degli altri. Il 98,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni guarda almeno qualche volta profili o attività altrui senza intervenire, come dei guardoni, mentre il 96,5% scorre i feed, che sono quei video veloci, spesso elaborati, costruiti o dall'intelligenza

artificiale che sembrano veri, ma in realtà la maggior parte non lo sono, discorre senza interagire. Poi, dentro quella sequenza di vacanze, di corpi, di feste, di relazioni, di vite messe in vetrina, arriva il confronto. Il 45% dei giovani adulti dice di sentirsi inferiore rispetto alla vita mostrata sugli altri, dagli altri, mostrata dagli altri sui social. È uno dei dati più interessanti di questa indagine Eurispes sulle tecnologie digitali e sulla salute mentale. Ma una precisazione serve subito. L'Eurispes non ha analizzato gli adolescenti sotto i 18 anni. Parlare genericamente di ragazzi rischierebbe quindi di allargare i risultati oltre il campione studiato. I dati fotografano giovani adulti e possono offrire spunti a genitori e educatori, ma non dimostrano che le stesse percentuali valgano per quindicenni o sedicenni. Tra i 18 e i 24 anni il digitale occupa uno spazio che va molto oltre l'intrattenimento. Il 67,5% considera importante utilizzarlo questo spazio per esprimere la propria identità. Il 56,9% per ricevere approvazione o feedback positivi. E il 74% per conoscere persone nuove. Il 70% lo usa anche per distrarsi dai problemi. C'è poi un dato che rende bene la dimensione emotiva di questa relazione, cioè il 91,9% dei 18-24enni dichiara di aver usato almeno qualche volta i social per alleviare emozioni negative. Lo stesso ambiente nel quale si cerca conforto diventa quindi anche uno spazio dove misurarsi continuamente con gli altri. E il giudizio pesa. Nel campione complessivo il 60% manifesta almeno in qualche misura preoccupazione per quello che gli altri penseranno quando pubblica qualcosa. Il 55% teme valutazioni negative e il 63% controlla con una certa frequenza i like ricevuti, i mi piace. Per i giovani, intanto, lo schermo è acceso molto a lungo. Più della metà dei 18-24enni, cioè il 52,4%, utilizza lo smartphone per svago per oltre 3 ore al giorno, nei giorni feriali. Nei giorni festivi, si supera la metà di molto, cioè arriva al 60% di questi giovani dai 18 ai 24 anni che lo usa almeno per 3 ore. Non stupisce allora che produzione e osservazione convivano senza troppi problemi, cioè produrre articoli, messaggi e osservarli solo. Il 97,7% pubblica contenuti sui social, ma il 98,8% guarda anche ciò che fanno gli altri senza interagire. Si parla e si guarda molto. E poi lo prosegue dunque. Il confronto non produce un solo tipo di emozione. Ed è probabilmente questa la parte meno comoda dell'indagine. Sempre a quell'età, tra i 18 e i 24 anni, il 53% dice che sui social si sente meno solo e il 65,8% più libero di esprimersi e di interagire, grazie, rispetto alla vita in presenza, diciamo. Nello stesso gruppo, però, il 74% perde la cognizione del tempo. È vero.
Non ti rendi conto, è già passata mezz'ora, per esempio. Il 67% si innervosisce se non può collegarsi. Il 60% avverte un bisogno continuo di connessione. E il 46% riferisce di sentirsi fuori dal mondo reale. E poi c'è quel 45% che, come dicevo, come scrive il titolo, si sente inferiore rispetto alle altre vite mostrate dagli altri. Ecco, l'Eurispes non dimostra che i social provochino direttamente questo sentimento di inferiorità. L'indagine raccoglie comportamenti, percezioni ed esperienze riferite dagli intervistati e mette in evidenza quanto, soprattutto tra i giovani adulti, appartenenza, confronto sociale, riconoscimento e uso delle piattaforme si intreccino fra loro. Del resto, il social offre una compagnia piuttosto particolare. Ci può far sentire meno soli, mentre ci mostra senza sosta persone che sembrano divertirsi più di noi. Le due cose convivono perfettamente nei dati Eurispes. Vabbè, qui va avanti ancora tanto. Comunque, cosa possono fare genitori e educatori partendo da questi dati? Ecco, allora, l'indagine non è un manuale per genitori e non mette alla prova interventi educativi rivolti ai minori. Offre però un'indicazione piuttosto chiara sulla direzione. La familiarità con la tecnologia non coincide automaticamente con la capacità di governarla. Cioè, i giovani hanno molta familiarità, cioè si muovono molto bene con la tecnologia, ma non è detto che riescano a governarla. Infatti, il gruppo tra i 18 e i 24 anni, che appunto sono nati dopo il 2000, si considera il più competente sul piano digitale. Infatti valutano molto bene le proprie capacità, ottime capacità si autodefiniscono. Però nello stesso tempo l'86% di questi giovani controlla le notifiche sul cellulare appena svegliato. L'80% cerca novità anche quando il telefono non ha segnalato nulla, va in cerca delle notifiche. E il 58% interrompe altre attività per controllare aggiornamenti. Essere bravissimi a usare uno smartphone, insomma, non significa necessariamente essere altrettanto bravi a decidere quando ignorarlo. Dunque, comunque c'è chi ha provato a ridurre o a governare il proprio uso digitale. Per esempio, il 27,9%, quindi quasi, sì, il 28%, ha disattivato le notifiche. Il 27% utilizza timer o dei limiti per le applicazioni. E il 16,7% ha stabilito spazi o momenti senza dispositivi, come ai pasti o come nel tempo con la famiglia. Ecco, quindi questo è un messaggio costruttivo, almeno durante i pasti, vietare l'uso dei cellulari. Sì, e la frase finale è carina, che dice: Eurispes conclude chiedendo maggiore trasparenza degli algoritmi che limitino le pratiche persuasive. Quindi sapete che gli algoritmi ti persuadono facilmente. Che ci siano tutele più forti per i minori e per le persone vulnerabili.
e che ci siano strumenti di controllo semplici. Ma Eurispes affida una parte della partita anche all'educazione. Servono strumenti cognitivi, emotivi e relazionali per abitare il digitale senza esserne trascinati. Perché quel 45% che guarda la vita degli altri e si sente inferiore ha già capito una cosa. Lo schermo non si limita sempre a mostrare qualcosa, a volte lascia qualcosa anche quando lo spegni. Anche quando lo spegni. Questo articolo l'ho tratto da greenme.it e a questo proposito mi è venuto in mente un video, anzi una domanda che è diventata virale nella primavera del 2025. La domanda che molti utenti hanno provato a fare all'intelligenza artificiale, in particolare a ChatGPT. La domanda era: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti dei giovani della prossima generazione senza che se ne rendano conto? Io ho provato a fare la stessa domanda all'intelligenza artificiale più evoluta, è un'intelligenza artificiale professionale che è anche a pagamento, e appunto gli ho fatto la stessa domanda: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti dei giovani? Allora, in maniera più aggiornata dell'anno scorso, mi ha risposto l'intelligenza artificiale: se fossi il diavolo e volessi distruggere le menti dei giovani senza che se ne accorgano, non userei la violenza o il terrore, perché la sofferenza esplicita sveglia le coscienze. Userei invece la comodità, la distrazione e l'illusione della libertà. Il piano perfetto demoniaco si baserebbe sulla saturazione silenziosa. Agendo attraverso dinamiche psicologiche e sociali già esistenti, amplificandole fino a renderle tossiche ma irresistibili. Ecco come farei. E qui ci sono i vari punti. 1. Sostituirei l'attenzione con la gratificazione istantanea. Offrirei loro, ai giovani, flussi infiniti di contenuti personalizzati, lunghi pochi secondi, i famosi feed. Ridurrei la loro capacità di concentrazione al punto da rendere impossibile la lettura di un libro o lo sviluppo di un pensiero profondo. Quindi frammentazione del pensiero, la chiama. E poi farei in modo che ogni interazione generi una microscarica di dopamina, l'ormone della felicità, del piacere anzi. Si sentirebbero costantemente connessi, ma profondamente vuoti e incapaci di tollerare anche solo un minuto di noia, che è la culla della creatività. Secondo punto, trasformerei la connessione in isolamento. Creerei piattaforme dove possono avere migliaia di amici, tra virgolette, e follower, seguaci, ma nessuna vera relazione umana basata sull'empatia, sul contatto visivo e sulla vulnerabilità. Mostrerei loro H24, vite perfette, corpi irreali e successi facili,
aumentando un senso invisibile ma devastante di inadeguatezza, di ansia sociale e depressione, facendogli credere che sia colpa della loro incapacità. Ecco, quindi vedete come c'è riuscito proprio il demonio. Infatti il titolo dell'articolo che vi ho letto prima era «Gli altri sono più felici di me», come l'algoritmo è demoniaco, manipola le emozioni dei nostri ragazzi. E un altro punto, confonderei la verità con il rumore. Alimenterei algoritmi capaci di mostrare solo ciò che conferma i loro pregiudizi, distruggendo il pensiero critico e la capacità di dialogare con chi la pensa diversamente. Quindi gli algoritmi ci mostrano già ora solo ciò che conferma quello che pensiamo, i nostri pregiudizi, distruggendo il pensiero critico, la capacità appunto di dialogare con chi non la pensa come noi. E poi non nasconderei la verità, ma la seppellirei sotto una montagna di notizie false, intrattenimenti banali e informazioni contraddittorie, fino a sfinirli, questi giovani, e a portarli al cinismo. Due punti. Nulla è vero, tutto è manipolato, quindi tanto vale non interessarsi a nulla. Un nichilismo proprio. Altro punto. Svuoterei il valore dello sforzo e del senso. Il mito del tutto è subito. Farei credere che il successo sia legato alla fortuna, alla visibilità o a un colpo di genio, togliendo dignità alla pazienza, al sacrificio e alla perseveranza. E qui mi viene in mente i soldi facili, no? Hanno fatto degli studi, delle indagini e hanno constatato, verificato che i soldi facili creano distruzione, creano infelicità e anche disperazione. Chi fa una vincita enorme al lotto quasi sempre si rovina la vita, a meno che non sia una persona saggia, equilibrata, spirituale, ma se è una persona così non va certo a giocare al lotto, capite? Sono proprio i materialisti che vanno a giocare al lotto. Anche se qualcuno dice no, io se vincessi milioni li darei in beneficenza, beh, questo potrebbe anche andar bene, però anche qui tra il dire e il fare c'è il solito mare. Bisogna vedere se poi viene fatto. Sì, magari prima mi compro la casa, poi magari mi compro una barca e dopo quello che rimane lo darei in beneficenza. Vabbè, a parte le battute, torniamo al demonio. Quindi sostituirei la ricerca di uno scopo profondo nella vita, come l'arte, la spiritualità, il servizio agli altri, con il consumo di beni materiali e con le esperienze superficiali usa e getta. E il tocco finale di questa grande trappola sarebbe di convincerli di essere la generazione più libera, la più evoluta, la più consapevole della storia, proprio mentre sono intrappolati in una gabbia invisibile creata dai loro stessi desideri. Ecco, questo è il demonio che
distruggerebbe le vite dei giovani senza che se ne accorgano. Ma questo scenario, dice infine l'intelligenza artificiale con una nota di positività, questo scenario ipotetico, diventato spesso un trend di riflessione sui social, ci sono dei guru, diciamo, dei, come si chiamano, promotori, facilitatori, che appunto spingono alla riflessione. Questo scenario ipotetico non è un destino inevitabile, ma uno specchio delle sfide reali del nostro tempo. Questo lo scrive Filippo Ongaro, che condivido certamente. Ok, allora. Sentiamoci un altro brano di Nicole Cocianciग, come consigliato da Eric, e poi leggo qualche altro messaggio. Allora, vediamo. Ecco, questo si capisce cosa vuol dire dal titolo: Dentri di un furgone. Quindi all'interno di un furgone. Sentiamo cosa dice la Cocianciग. Il rumore di un furgone.

Perché è già finita. È proprio una breve poesia praticamente. Vabbè. E questo era Dentro di un furgon. Beh, dai, sentiamone un'altra. Allora, aspetta, vediamo. Il permesso di vivere, il permesso di vivi. Speriamo sia così breve.

Bella, questa mi è piaciuta anche più delle precedenti. Allora rispondo a Selvarego che mi chiede: Caro Doc, ti è mai capitato di seguire pazienti sofferenti della sindrome di Atlante e ti risulta che siano riusciti a uscirne? Se sì, seguendo quale percorso? Lavorandoci mentalmente o fisicamente? Allora, grazie a te, Selvarego. La sindrome di Atlante, per chi non lo sapesse, è la fibromialgia, molto più comune questo termine, che non la sindrome di Atlante che aveva sulle sue spalle il mondo, no? E infatti, la fibromialgia dà una stanchezza sproporzionata, una spossatezza, una astenia. Con dolori però, con dolori muscolari che girano, migranti vengono chiamati, vanno da una parte all'altra del corpo. Come la tratto? Allora, prima di tutto cerco di eliminare tutti i farmaci che stanno prendendo, che spesso sono inutili e fanno anche peggio, nel senso che intossicano l'organismo e quindi li fa entrare in un circolo vizioso. E quindi sono spesso antidepressivi e antidolorifici. Per cui uso la cannabis, l'olio di cannabis terapeutica. E piano piano tolgo questi farmaci sostituendoli con la cannabis. Ma ovviamente la cannabis non toglie le cause, della malattia, per cui cerco di lavorare sulle cause. E quindi, per esempio, anche alimentari, ci sono dei cibi che possono peggiorare la situazione. Non dico che siano la causa, ma peggiorano la situazione. E infine, cerco di arrivare al rimedio omeopatico della persona, quindi rimedio unico, come si fa in omeopatia, unicista appunto, quindi un rimedio adatto alla persona, perché come potrai immaginare, Selvarego, non esiste un rimedio omeopatico per la fibromialgia che curi chiunque abbia la fibromialgia, ma c'è il rimedio della persona. Quindi ecco, ci sono varie fasi, appunto, cominciando dalla cannabis e finendo con l'omeopatia. Allora, poi dunque, ciao, si può testare il rimedio omeopatico con la radioestesia? Sì, certo, c'è chi lo fa. Con il pendolino, con il biotensor, con la kinesiologia, sì, certo, si può fare. E dunque, poi c'è Stefano che scrive, riguardo al periodo Covid. Stefano da Vicenza, mi è venuta in mente una curiosità. Dove lavoravo io, ci avevano tenuti chiusi per 3 settimane di seguito. Poi, secondo me, è partito il ricatto ai datori di lavoro per installare i famigerati lettori QR code. Schizzato in alto il messaggio. Per il Green Pass che dovevano essere fatti prima della timbratura dell'entrata. Mentre invece nella fabbrica al di là della strada dove costruivano attrezzature agricole, quindi importanti per la sopravvivenza alimentare, non hanno chiuso neanche un giorno. Ecco perché ai loro operai, l'anno dopo, cioè il 2021, non venivano neanche chiesti i Green Pass per entrare a lavorare. Pazzesco. E ora mi fai venire in mente, scrive sempre Stefano, un altro episodio. L'anno scorso, poco prima delle feste di Natale, stavo tornando al parcheggio, anche se erano le 17, era già buio. E mentre sentivo un rumore di motore a scoppio, tipo tagliaerba, e non mi sbagliavo, era proprio un tagliaerba manovrato da un ragazzo in età da superiori, quindi un adolescente, insomma, medie superiori, che
che in contemporanea con una mano teneva il rasaerba e con l'altra reggeva lo smartphone. Si vede che si era preso in ritardo con questi strumenti diabolici. Sì, infatti. E poi hai scritto: e mica credea che come chiamavino la talpa con la definizione de ciupinara fosse l'estremo del dialetto veneto. Ti riferisci al dialetto friulano, che è ancora peggio, eh? Sì. Bene, manca 1:20, fra poco arriva Marisa e quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12, quindi non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto che mi avete dedicato, l'attenzione per i messaggi che mi avete inviato, e quindi mi congedo da voi, però mancano ancora 45 secondi e allora vado con questa bella canzone, qualche nota così vi rimane impressa. Don't worry, be happy. Ciao, ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: La Biolca, associazione culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana, per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati, storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali, OGM, allergie e intolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta di questo mercoledì 9 settembre 2026. Buon pomeriggio a tutti, resteremo insieme sino alle ore 18, pomeriggio culturale come sempre. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Cominciamo con un concerto che si è già svolto, del quale ne abbiamo parlato settimana scorsa, via video, per motivi tecnici ovviamente, se non di prove. Ecco, allora il concerto che si è svolto a Conselve, molto bello, molto suggestivo, particolare, e quindi vediamo il concerto, la scelta di questo repertorio molto significativo, e poi anche come si realizza, come si organizza un concerto. Sembra tutto facile quando andiamo lì, ci sediamo, attendiamo il via, l'orchestra, gli accordi appunto dei musicisti e si inizia. Però dietro c'è un grande lavoro, veramente, soprattutto da parte del direttore, del maestro di questa orchestra, e quindi vediamo questo concerto di gala. Avremo in collegamento tra poco il direttore artistico Andrea Ferrari, che settimana scorsa appunto era impegnato nelle prove. Parleremo poi di emigrazione, qui diventa veramente un capitolo importante, perché non solo questa volta si racconta l'emigrazione veneta, fenomeno, tragedia che è durato due secoli, che insomma tanti veneti, milioni di veneti sono stati costretti ad andarsene, ma avremo anche chi ha ripercorso questi luoghi, chi è andato lì fisicamente, appunto in queste località dei veneti che ancora parlano veneto e che sono portatori della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra storia. Ecco, e quindi vediamo questo viaggio che faremo con chi? Con il professor Alberto Zago, ecco, che è appunto andato lì per un bel periodo a quanto pare, e ha avuto contatto appunto con i nostri veneti immigrati, magari di seconda, terza, quarta generazione, adesso vediamo un attimo, e vediamo che cosa ha riscontrato, com'è stato questo viaggio.

siamo invece in un cinema particolare. Perché? Perché sarà il cinema dedicato all'archeologia. Ecco, sembra difficile questo binomio archeologia e cinema, e invece non lo è assolutamente, perché è un cinema, se vogliamo, di nicchia, particolare, se vogliamo un po' speciale, possiamo definirlo anche così, però è un cinema appunto che ha delle rappresentazioni che ci aiutano a capire quello che è l'importanza di un museo, nel caso di specie del Museo Archeologico Nazionale di Adria, del quale abbiamo già avuto modo di parlarne, però adesso lo vediamo in chiave cinematografica. E qui avremo ospite la direttrice appunto del museo, dottoressa Alberta Facchi, che ci racconterà cosa significa proprio archeologia e cinema, che questa rassegna va sotto il nome di Adrica. L'avrete già visto, ci sono stati anche diversi servizi che ha dedicato le televisioni locali, magari quelle nazionali, là non ci andremo mai noi con la nostra cultura, però insomma ho visto anche dei bei servizi appunto a cura delle televisioni locali, molto significative, che ci hanno fatto comprendere appunto il significato di questa kermesse. E poi andiamo, andiamo nel mondo della danza, perché la danza per noi è come volare, come entrare nel mondo della fantasia, dei sogni. E qui con la danza avremo ospite la regina, io la definisco così perché non ho altri termini col quale appunto presentare l'ospite, la Gabriella Furlan Malvezzi, che conosciamo e ci illustra Padova Festival Internazionale La Sfera Danza. Perché ne parliamo? Perché appunto siamo vicini a quello che saranno gli appuntamenti, ma perché c'è anche una bella soddisfazione di questa scuola di danza, perché ha dato il via, il là, appunto a un ballerino padovano, è volato in Canada ed è partito proprio da qua, dalla scuola danza appunto di Padova. E ovviamente la soddisfazione, se l'avete seguito, i giornali ne hanno parlato, la stampa, giustamente, perché ecco, partito magari da una scuola della quale se ne parla poco, mettiamola così, ed è arrivato a ottimi livelli e la carriera è tutta in salita, e speriamo che questo giovane possa conseguire tante altre traguardi, tante altre soddisfazioni, e ovviamente di riflesso ne beneficia anche la danza, la scuola da dove è partito. E con questo poi passiamo a che cosa? Passiamo un attimo a parlare anche noi di cinema, però ne parliamo sotto una chiave storica, come è nato il cinema a Venezia. Guardate che è una cosa straordinaria, il nostro cinema, Mostra del Cinema a Venezia, è il più antico che ci sia, è una forma di spettacolo straordinaria dove si incontrano tanti elementi. E poi si svolge al Lido, questa isola suggestiva, magnifica, che si illumina solo o quasi in questa circostanza, invece dovrebbe illuminarsi anche in altre occasioni, perché è un'isola ricca di risorse, ricca di beni storici. E poi insomma questo lancio che ha con la mostra dovrebbe essere così esteso anche in altri campi. E noi allora parleremo appunto del Lido di Venezia, la mostra del cinema. Stanno arrivando anche altre star, ho visto, perché sono giornate intense, c'è un pubblico molto molto affezionato lì, ci sono persone che si collocano alle 5 alle 6 del mattino pur di vedere i loro beniamini, i loro idoli, e quindi ecco che anche questo fa parte della storia appunto del cinema di Venezia, del Lido di Venezia. E con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta, mentre domenica chi ci sarà di pomeriggio dalle 3 alle 6, dalle 15 alle 18, ci sarà Erika con la rubrica del cinema, e quindi penso che abbia materia per parlare domenica, perché ci sarà la premiazione, vediamo un po' chi sarà il fortunato vincitore premiato, e poi penso che ci illustrerà un po' la rassegna, un po' tutto quello che è successo in questa settimana e tanti commenti che ci sono stati, tanti interpreti, e poi anche il ricordo anche di persone che hanno così avuto successo tanti anni fa. C'è la premiata appunto per il Leone alla

carriera di quella artista, di quella appunto attrice di 93 anni, quindi insomma si va anche indietro nel tempo. Va bene, con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta e allora torniamo a noi perché adesso così entriamo un po' nel vivo, nel merito, andiamo a scandagliare cosa significa un concerto, andiamo nei bassi fondi della musica importante, della musica eterna, come ci piace a noi chiamare, perché appunto è quella musica, quei concerti che lasciano un segno, coinvolgono, non vorremmo che finissero mai, nonostante appunto un concerto di 2 ore impegnativo, sia per l'orchestra sia per il maestro e appunto anche per chi ascolta, perché insomma ci richiede anche attenzione, seguire queste opere, capire, comprendere queste opere, e quindi ecco che ci troviamo così nella opera, appunto che è stata premiata, lo ricordiamo sempre, con il riconoscimento bene UNESCO, patrimonio dell'umanità, poi faremo un commento anche col nostro ospite, però insomma, ecco, quindi un concerto ha un'organizzazione, ma soprattutto che cos'ha? Tante prove come tutti gli spettacoli, quella del teatro, del cinema, appunto della musica, le prove appunto anche che ci sono all'Arena di Verona, ci raccontano a volte che con il caldo, specialmente quest'estate, che è veramente stata un'estate torrida, le prove sono costate molta fatica. Ecco, abbiamo visto anche nei concerti a Villa Contarini, qui vicino a noi a Piazzola, ci raccontava il maestro, i musicisti, che le prove di pomeriggio lì, quel sole proprio in faccia, sono state veramente momenti impegnativi e lo possiamo immaginare. Allora adesso noi andiamo con la prima intervista e subito entriamo un po' nella musica di quella che è stata uno dei pezzi più belli appunto del concerto di venerdì scorso. E andiamo con che cosa? Con il Va Pensiero, che ha tenuto così tutti col fiato sospeso per la bravura, la capacità, l'intensità della mostra, la passione che ci ha messo il direttore, insomma tutto un insieme che è stato un coinvolgimento molto molto significativo del pubblico. Molto peraltro, ma pubblico veramente sold out, la piazza era sold out e quindi insomma va tutto il nostro riconoscimento. Allora andiamo con il Va Pensiero che ci introduce alla prima intervista.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo illustrato, partiamo con il concerto di gala che c'è stato venerdì scorso. Eravamo a Conselve, anche noi abbiamo aperto questa intervista con Brano, che ha tenuto veramente col fiato sospeso i partecipanti al concerto, uno dei migliori brani, pur essendo tutti veramente significativi. Abbiamo in collegamento direttore d'orchestra, compositore Andrea Ferrari, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che è stato un concerto di gala veramente importante, ricco nel repertorio, nelle musiche, nella partecipazione, appunto. Anche il pubblico ha dato il suo contributo, perché tanti applausi molto calorosi, però orchestra, coro, musicisti, direttore d'orchestra, insomma, avete dato una serata veramente di grandi emozioni.
1: Sì, grazie, è stata davvero una serata unica, speciale. Ci siamo presentati con grande eleganza e anche, come dire, con grande sostanza, perché era un coro di circa 80 elementi, un'orchestra di oltre 50 musicisti, avevamo 6 solisti di eccezione, quindi davvero un parterre davvero sensazionale e non di semplice, voglio dire, presentazione, insomma. Quindi davvero è stata una serata unica, che è sicuramente ben riuscita, il pubblico ha apprezzato. E ricordo che era, appunto, la serata era dedicata anche agli 80 anni della Repubblica, quindi il concerto si intitolava Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia, ovvero l'idea, ecco, di celebrare, appunto, anche all'interno della storica fiera di Sant'Agostino di Conselve, una serata davvero di gala per ricordare la nostra Repubblica e ricordarci del nostro grande spirito nazionale. Quindi anche il programma musicale ha seguito questa visione artistica, ecco.
0: Certo. E come, insomma, ecco, come abbiamo sentito adesso il pensiero, buona parte, direttore, del repertorio è stata con le musiche, le opere di Verdi. Ecco, Verdi era forse più indicato per questa circostanza, o la scelta ha avuto un altro significato?
1: No, beh, sicuramente, pensando agli 80 anni della Repubblica ed anche ad un percorso, diciamo così, storico-culturale che ci ha portati, no, all'Unità d'Italia, noi siamo, come dire, parte la lunga storia, insomma, che adesso ovviamente non c'è tempo di narrare, ma ciò che ha preceduto l'Unità d'Italia è stato il periodo del Risorgimento. Il grande eroe musicale del Risorgimento è stato sicuramente Giuseppe Verdi. E, tra l'altro, nell'incrocio, no, storico, per cui il suo, insomma, no, perché noi prima di diventare Repubblica siamo stati in monarchia, no?
0: Sì.
1: E quindi il suo acronimo, Giuseppe Verdi, no? Vittorio Emanuele, re d'Italia, veniva, no, utilizzato, diciamo, in quegli anni, parliamo, insomma, appunto dei primi decenni, insomma, dopo metà, insomma, dell'Ottocento, i motti risorgimentali, insomma, ecco. Quindi ha avuto anche questo grande privilegio. Il va pensiero, tra l'altro, no?
0: Sì,
1: che
0: sì, sì,
1: in qualche modo ha rappresentato un inno anche di proprio di resurrezione per il popolo italiano, no? E quindi è questa idea di questo parallelo che naturalmente c'è sempre stato in quegli anni, l'idea che il popolo ebraico schiavo a Babilonia era di fatto il popolo italiano schiavo degli austriaci in Italia. Quindi, partendo da questa idea, sicuramente Verdi è stato anche un artista che con i suoi, insomma, con le sue opere ha saputo anche identificare in qualche modo quello spirito di unità nazionale che tanto, insomma, ci ha aiutato poi anche nei momenti anche più complessi della nostra giovane idea di Repubblica, perché naturalmente siamo passati, prima di arrivare al 46, siamo passati attraverso 2 guerre mondiali, davvero, insomma, un significato importante. Verdi non poteva che non essere rappresentato nelle sue opere più significative. E poi naturalmente siamo arrivati chiaramente a Morricone, perché 80 sì. anni di storia della Repubblica sono tanti, e quindi hanno attraversato davvero, insomma, sì, un periodo sì, sì. significativo della sì, nostra sì. storia recente.
0: Certo, certo. Un viaggio che ha incluso anche Bizet, anche Puccini, insomma, ci sono stati anche altri brani molto seguiti e molto, molto importanti in questo concerto. Andiamo un po' a organizzare un concerto, perché è bello venire lì, trovare tutto pronto, eccetera, ma dietro chi segue, chi sceglie per esempio il repertorio, quante prove ci sono, come se, qual è il ruolo proprio del direttore, del maestro d'orchestra, e la differenza tra maestro e direttore, che qui insomma in questo caso qui era ovviamente unificato. Ecco, un attimino anche quello che c'è dietro che non vediamo appunto nel concerto.
1: Certo, beh, io insomma spesso mi ritrovo nella duplice veste sì. di direttore musicale, direttore d'orchestra, ma anche direttore artistico, e quindi colui che poi si occupa anche della gestione, come dire, ecco, della, dell'assunzione, diciamo, no, delle maestranze artistiche, quindi la scelta dei solisti, la scelta del repertorio, ma poi anche con un occhio anche alla parte organizzativa, quindi gli spazi, l'allestimento degli spazi, poi quando si tratta anche di un concerto dal vivo, e quindi di tutta quella, come dire, parte, no, che non è mai un dettaglio, l'allestimento del palco e sì, il sì. service audio video, sì, le luci, insomma, ecco, quindi tantissimi dettagli che poi devono essere, come dire, scorporati in certe fasi, ma che poi tutti insieme devono essere parte di una visione unitaria che poi porta all'evento e allo spettacolo. Sì, un evento di questo genere significa mesi e mesi di lavoro, di preparazione, infatti. Di coordinamento, certo.
0: Certo, certo, ecco, volevo sottolineare anche quanto lavoro c'è dietro un concerto che è durato, Andrea, 2 ore, quindi veramente un concerto sostanzioso, ricco appunto di brani, di musiche, che non ci sono state soste, assolutamente, siete andati proprio siete andati appunto consecutivi nelle vostre opere. Allora andiamo un po' direttore a quello che ecco un attimino diciamo a lei, Andrea Ferrari, compositore, dicevamo, ha spaziato repertorio lirico, sinfonico, poi ancora delle colonne sonore, poi lei viene dal Conservatorio di musica Francesco Venezia di Rovigo, quindi insomma c'è tutto veramente un percorso molto importante per la sua carriera.
1: Sì, sicuramente un percorso lungo che è iniziato da bambino, da ragazzino, quando ho iniziato a muovere i primi passi a 5-6 anni con lo strumento, diciamo, della famiglia, che era la fisarmonica, lo strumento così ecco del sì. folklore popolare, e da lì poi ho cominciato a appassionarmi, diciamo così, ecco, a questa grande musa ispiratrice che è la musica, e poi da lì appunto gli studi al Conservatorio di Rovigo, il pianoforte, il violino, e poi successivamente anche composizione, e poi negli anni della maturità, che sono poi proseguiti anche con la laurea in direzione d'orchestra al Conservatorio di Bologna, e poi nel frattempo, parallelamente, ecco, tanti come dire, ecco, tanti appuntamenti musicali, tante attività, tante insomma produzioni anche nell'ambito della musica da film. Sono stato negli Stati Uniti per lungo periodo, ho lavorato nell'ambito della produzione filmica americana, ancora parliamo di circa 25 anni fa, quando poi avevo avuto la fortuna negli stessi anni di lavorare anche alla produzione degli ultimi eventi, diciamo gli ultimi anni di eventi dei grandi tre tenori, Carreras, Domingo, Pavarotti, e questa grande fortuna mi ha dato la possibilità di entrare poi anche nel grande mondo della lirica internazionale. Quindi poi parallelamente, insomma, a questa attività, che poi negli anni è sfociata anche nella docenza in diversi conservatori del nord, da Modena a Bologna, a Padova, e oggi sono ritornato appunto da alcuni anni nel conservatorio dove ho studiato, ovvero il conservatorio di Rovigo, insomma, ecco. E un percorso che poi appunto mi ha portato anche a crescere molto anche all'estero, e da tanti anni ho questa duplice, diciamo, ecco, residenza musicale che è in Italia e anche nel Regno Unito.
0: Ecco, allora siamo arrivati a Londra, eccolo qua, dove siamo approdati a Londra, ecco qua, e qui volevamo andare. Londra, ne abbiamo parlato anche precedentemente, grande città, metropoli, insomma, ecco, la conosciamo abbastanza.
1: Certo.
0: Ecco, lì la musica lirica, ecco, che impatto ha la musica, ma le nostre opere italiane ovviamente, ecco, come viene vissuta un direttore qui, il nostro veneto, lì come si colloca, ecco, Londra nella musica e nella lirica, ecco, questa è la domanda.
1: Certo, ma c'è un grandissimo interesse, gli inglesi amano l'opera italiana, questo è fuori di dubbio, sono innamorati della nostra opera e attraverso la nostra opera sono anche innamorati del nostro paese, dell'Italia, del nostro sole, e quando ce l'abbiamo, naturalmente oggi è una giornata un po' uggiosa, ma ci sta, e sicuramente apprezzano principalmente il repertorio dei grandi, insomma, operisti come Verdi, appunto, come Puccini, ma anche come Donizetti, Rossini, eccetera. Certamente bisogna a volte anche un po' aiutarli con i sottotitoli, i sopratitoli, perché naturalmente non tutti parlano italiano, ma indubbiamente conoscono il nostro repertorio e lo ascoltano in tutte le forme, in tutte le salse, come si può dire. Quindi c'è un grande interesse, non solo a Londra principalmente, perché ci sono tanti teatri a partire dalla Royal Opera House, ma poi c'è il Coliseum, insomma ci sono tanti posti, anche bellissimi parchi dove si fa l'opera anche all'aperto, quindi è davvero... Per non parlare poi di tutte le chiese, loro insomma sono, come dire, ecco, molto più aperti di noi sull'utilizzo anche dei luoghi di culto per eventi culturali, musicali, e quindi questo insomma sicuramente aiuta anche tutte le persone, anche perché Londra, teniamo presente che è davvero una piccola, cioè è una città-stato di fatto, perché circa 10 milioni di abitanti, quindi veramente insomma si pensa a uno stato veramente, e c'è grandissimo interesse, quindi insomma per me, ecco, la possibilità di essere, come dire, una sorta di ambasciatore dell'opera italiana, insomma, nel Regno Unito, e mi auguro sempre di più anche del nostro Veneto.
0: Soprattutto del Veneto, che abbiamo tante opere, ecco, un Vivaldi, non so, è sentito, è seguito, ecco,
1: certo.
0: Volevamo sapere anche i nostri compositori qua veneti, che abbiamo grandi musicisti.
1: Certo, tutto il nostro repertorio, tutta la nostra parte, diciamo così, anche del barocco, no? All'interno del quale si configura anche l'esperienza musicale di Vivaldi, sicuramente è molto apprezzato. Beh, non parliamo delle celeberrime Quattro Stagioni, che anche lì si ascoltano, insomma, continuamente, ma sicuramente tutto il repertorio del periodo, a partire da Corelli, Galuppi, ma lo stesso anche Tartini, Giuseppe Tartini, che tanto ha fatto anche nella città di Padova, tanto è anche depositato, insomma, ecco, nella illustre, insomma, ecco, biblioteca della Cappella Musicale del Santo, quindi insomma anche lì, insomma, ecco, ci sono tantissimi rimandi alla nostra musica italiana a 360 gradi, davvero.
0: Certo, bene, questo ci fa molto piacere. E poi abbiamo anche, così, per la nostra opera importante, perché insomma è giusto che sia avvenuto anche un riconoscimento bene UNESCO del 2024, Andrea, ci sembrava di sognare, però insomma c'è stato ecco, cosa vuol dire patrimonio dell'umanità? Ecco, cerchiamo anche di comprendere questo riconoscimento, che forse doveva essere anche un attimino più espletato.
1: Ma devo dire che noi italiani, non tanto all'estero, ma noi italiani ancora non siamo consapevoli. Ovviamente ne abbiamo tantissimi riconoscimenti UNESCO. L'Italia è uno dei paesi probabilmente più importanti al mondo per numero di riconoscimento di siti UNESCO.
0: Sì.
1: Quindi insomma veramente siamo un paese meraviglioso da questo punto di vista. Tutto il mondo ci invidia il nostro patrimonio culturale, artistico, architettonico. Nella fattispecie l'opera lirica è stata nominata ovviamente patrimonio immateriale dell'UNESCO, chiaramente, no? Perché chiaramente l'UNESCO riconosce anche i siti, vuol dire, fisici, ad esempio non tanto tempo fa, anche per dire, le colline, i colli Eugani sono stati, no,
0: sì,
1: riconosciuti, insomma, patrimonio dell'UNESCO, quindi per non parlare, insomma, delle colline del Grappa, eccetera eccetera,
0: del Prosecco.
1: Esattamente, noi consideriamo che significa che l'opera italiana è un patrimonio per l'umanità, cioè è riconosciuta come un bene assoluto per l'intera umanità, cioè vuol dire che quando l'UNESCO riconosce un bene di questo genere, significa che l'umanità esiste anche grazie all'opera lirica, cioè italiana, capito? Quindi questo significa che noi siamo stati in grado con la nostra produzione operistica davvero di essere un segno tangibile nell'evoluzione della cultura dell'umanità. Questo è, e anche per questo esempio nel nostro piccolo, se vogliamo, rispetto a valori così assoluti, la stessa sera appunto del 4 settembre a Conselve, il fatto di citare la Carmen di Bizet, il fatto di citare Romeo e Juliette di Gounod, era proprio l'idea di dire quanto in quegli stessi anni, come dire, questi compositori quanto si sono anche ispirati, beh, ovviamente Romeo e Giulietta sicuramente, ma anche il grande Bizet in quegli anni, insomma, ecco, che poi contende, diciamo, ecco, il numero di rappresentazioni tra le opere più rappresentate, insomma, ecco, la Carmen naturalmente si ispira al periodo, diciamo così, ecco, spagnolo senz'altro, ma in un'ottica complessiva di visione dell'opera lirica mondiale, ecco, noi siamo sempre tra i primi posti, quindi questa è la cosa davvero fondamentale. Noi dobbiamo cercare di, anche per questo in questi anni con Conselve abbiamo investito insieme all'amministrazione, il terzo anno consecutivo che facciamo questo evento, perché anche all'interno di una fiera, no, le nostre fiere, ce ne sono tante nel Veneto, insomma, quella di Conselve è tra le più antiche, quest'anno è la 447esima edizione, va ragionato sul fatto che, essendo espressione popolare, no, e quindi ci sono le giostre, e quindi ci sono le tradizioni agricole, e quindi ci sono le bancarelle, tutto quello che può, insomma, ecco, ricordare anche le forme di intrattenimento musicale, dal ballo liscio alla musica rock, tutto, però anche l'opera lirica deve ritrovare i suoi spazi popolari, perché gli anni di Verdi la gente del normale, come siamo tutti noi, se vogliamo, cantava le opere di Verdi. Noi dobbiamo ritornare a quelle origini, dobbiamo ritornare a proporle sempre di più all'interno anche delle nostre scuole medie, ad esempio con la città di Chioggia stiamo facendo un progetto fantastico da alcuni anni, e ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto un evento il 2 giugno, Festa della Repubblica, e trasmesso in diretta tra l'altro da Telechiave, abbiamo avuto 500.000 telespettatori, cioè cose, numeri, insomma, ecco, veramente significativo. Questo significa che la nostra opera ha la possibilità di essere apprezzata anche dalle nuove generazioni. Dobbiamo continuare ad insistere e a credere nel nostro patrimonio culturale e musicale.
0: Certo, ecco, allora il passaggio importante, ecco, la lirica ritrovi i suoi spazi, riporto quello che ha appena detto Andrea, ecco, quindi mi approprio di questa, ecco, mi approprio di questa affermazione, perché è vero, una volta i nostri nonni, anche i nostri papà, insomma, cantavano La donna è mobile, no, e queste citazioni proprio di lirica.
1: Certo.
0: Adesso non si sentono più, veramente c'è un passaggio non di dimenticanza, per carità, però la gente, il popolo non li canta più perché è preso da mille altre musiche, da mille altri ovviamente repertori, però quel canto popolare che era la lirica effettivamente non si sente, o non si sente più di tanto.
1: Certo, perché noi dal dopoguerra in avanti ci siamo un po' americanizzati, no? Sotto tanti punti di vista, ma più che americanizzati ci siamo globalizzati. Nei fenomeni globali, che implicano non soltanto la comunicazione multimediale, ma significa anche il senso, no, del consumismo generale, che spesso si associa a forme musicali, se vogliamo, meno colte, meno elevate, elevate, che hanno tutta la dignità di esistere, perché la popular music, la musica pop,
0: sì,
1: quella che
0: certo,
1: viene definita così, il rock eccetera, hanno altrettanta dignità, storia, come c'è la jazz eccetera eccetera. Ci mancherebbe, non è una competizione, come dire, esclusiva, che dice che una musica è meglio dell'altra, però è altrettanto vero che noi abbiamo nel DNA questo percorso storico, ma anche perché la musica lirica, non soltanto per lo stile con il quale viene eseguita eccetera eccetera, il canto in maschera che deriva poi anche da un'evoluzione, insomma, se vogliamo andare indietro, i primi che hanno iniziato a parlare di voci in maschera sono stati ancora gli antichi greci, quindi parliamo del 4-500 avanti Cristo, quindi parliamo veramente teatro greco è quello che ha anticipato. Se noi abbiamo, c'è l'Arena di Verona, per dire, no, che è il teatro all'aperto più bello del mondo, ce l'abbiamo noi, è stato costruito dai romani, ma i romani quell'impalcatura così l'hanno appresa dai greci prima di loro, quindi insomma abbiamo una tradizione veramente plurimillenaria. Quindi diciamo che la nostra musica lirica poi anche nei soggetti, nelle storie, nei libretti racconta la cultura dell'Europa, del mondo, e racconta la storia dell'Italia attraverso la nostra storia. Noi attraverso l'opera noi siamo evoluti nel costume, nell'evoluzione anche culturale, abbiamo condizionato la crescita culturale dell'Europa e di conseguenza anche del mondo, tanto è vero che poi io anche attraverso i miei progetti che ho in UK porteremo avanti poi anche dei progetti anche in altri paesi, in Oriente ad esempio, in India, in Cina nei prossimi anni, perché in tutto il mondo si ascolta l'opera lirica, si ascolta l'opera italiana, che diventa di fatto strumento per essere ambasciatrice di tutto il Made in Italy. Cioè, questo è quello che noi dovremmo sottolineare e anche continuare a stimolare i nostri politici, il nostro mondo politico veneto e nazionale, perché l'opera diventi sempre più un simbolo di ciò che è la nostra cultura nel mondo.
0: Certo, certo. E poi, insomma, dobbiamo arrivare alle scuole, perché se non si parte da lì, quei piccoli, quei ragazzi, è difficile poi fare amare la musica, perché c'è l'appassionato, ci sono gli appassionati, bene, però quanti appunto si fanno fatica ad avvicinarsi, perché bisogna anche comprendere, entrare proprio nello spirito, come nel DNA, noi nel DNA abbiamo la musica, però se non lo sviluppiamo e non ne siamo neanche consapevoli, come giustamente hai affermato, è un po' dura, è un po' difficile. Allora, le scuole mettiamole sul banco degli imputati, dovrebbero fare di più, dovrebbero essere più vicino alla musica, un'ora di, mi sembra la settimana, mi pare poco, di musica e di storia dell'arte, perché uniamo anche la storia dell'arte in queste circostanze.
1: Certo, assolutamente sì. Diciamo che si sta facendo, sicuramente si sta facendo, c'è una sorta, un rinascimento della musica dentro le scuole, lo percepisco. Ci sono tanti meravigliosi colleghi che, come dire, si stanno dando da fare. Anche noi, insieme ad altri colleghi, stiamo sviluppando nuovi progetti, magari ne parleremo in una prossima occasione, perché ancora sono a embrioni, però sicuramente si stanno muovendo. Il progetto, come le dicevo, quello di Chioggia dell'anno scorso, per dirla ad esempio, è arrivato dopo 3 anni di lavoro con un istituto comprensivo che ha abbracciato il progetto della musica lirica e quindi i ragazzi si sono impegnati in alcuni adattamenti scenici del Rigoletto, ad esempio il Rigoletto Duca di Mantova è diventato il Duca di Chioggia, e quindi abbiamo calato all'interno della città, del mercato del pesce, abbiamo creato questo. I ragazzi si sono divertiti moltissimo, perché poi diventa teatro, chiaramente. No? Quindi si mettono i panni, vestono i panni dei personaggi, io sono il Duca, e quindi insomma, ecco, questo aspetto rimane veramente importante e fondamentale, perché dalle nostre radici poi noi riscopriamo il nostro senso anche di appartenenza, che non significa non proiettarci poi verso il futuro, no, perché noi abbiamo bisogno del passato per proiettarci verso il futuro, se no saremo pieni di che. Ecco, quindi il progetto con le scuole deve poi inevitabilmente anche sfociare in qualcosa che poi rende visibile tutto questo. Per questo è fondamentale poi il rapporto sinergico con le istituzioni, che poi possono anche aiutare con le proprie risorse a creare anche momenti di intrattenimento, di spettacolo, che poi muovono le famiglie, perché se io ho mio figlio che è a scuola è più facile naturalmente, no, arrivare alle famiglie attraverso i propri ragazzi, i propri figli, perché ovviamente, come dicono, no, i nostri amici del sud, i figli sono pezzi di cuore, no? E quindi insomma alla fine insomma quando i nostri figli sono sul palcoscenico, sono lì, chiaramente ci portano a sostenerli, ecco, e questo poi anche diventa anche una forma di educazione, perché attraverso l'opera noi conosciamo anche le storie, soprattutto quelle del melodramma, il periodo dell'Ottocento, dove insomma tutti i libretti sono abbastanza crudeli, se vogliamo, no? Riflettono anche un po'
0: di tragedia dell'opera.
1: Sì, la tragedia del tempo, però per dirle. Se noi pensiamo in Rigoletto, è una storia, alla fine è una sorta di femminicidio, se vogliamo. E se noi insomma abbiamo delle tematiche come lo è Tosca, ad esempio, se vogliamo, no? determinati messaggi che la nostra società ha bisogno di rivedere, non sono specchio di solo dei nostri giorni, ma arrivano, sono retaggi sbagliati, profondamente sbagliati, ma del passato. Quindi noi abbiamo bisogno di rivedere anche da questo punto di vista. Quindi ci sono anche dei percorsi veramente etico, culturale, sociale che possono essere rivisti attraverso la musica. E poi la musica, non dimentichiamoci che è musica, e quindi questa combinazione incredibile di suoni, grazie a questi straordinari compositori, che ci portano anche ad emozioni assolute, perché determinate melodie, citava anche lei appunto il nostro grandissimo Puccini, quando iniziano le prime note del clarinetto, no, di Ricevano le stelle, queste note qui che sono riconoscibili ovunque, no? Anche chi non sa di che opera è, ma sicuramente dice: ma questa l'ho sentita,
0: è attratto.
1: Diventa attratto. Ecco, questo dobbiamo lavorare a vari livelli. E anche grazie a lei, a voi che fate cultura, che date la possibilità a noi di avere voce, capitolo, testo in questo momento.
0: Allora, Andrea, guardi, siccome mi sta arrivando la pubblicità, però insomma ha fatto un'intervista veramente piena di passione, di amore, si sente e la trasmette a tutti noi. Però allora, per arrivare un po' alla conclusione, noi siamo sempre aperti a tutte le iniziative del maestro Andrea Ferrari e ovviamente i suoi colleghi. Siamo qui per darne notizia di tutto quello che appunto può interessare, sviluppare questo DNA che abbiamo un po' sommesso, un po' nascosto, e quindi siamo a disposizione perché la nostra musica è veramente il meglio che possiamo avere di questo stato. Allora Andrea, ci salutiamo qui perché mi sta per arrivare la pubblicità. Lei ritorna a Londra fra poco. Dove va?
1: Sì, fra una settimana circa rientro a Londra, sì, perché insomma tante cose vanno. Poi io lì ho un'accademia dell'opera, si chiama Italian Opera Academy of London, con tanti straordinari cantanti da seguire, e sicuramente anche qualcuno sicuramente tornerà in Italia presto. Sì, vi darò notizie anche di
0: certo, teniamoci in contatto, ci fa piacere appunto così sostenere la lirica, insomma anche questo riconoscimento UNESCO che abbiamo avuto, cerchiamo di valorizzarlo di più, puntiamo il dito sulle scuole perché da lì si parte e poi arriva anche tutto il resto. Grazie al nostro ospite, perché mi arriva la pubblicità. Alla prossima!
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc.
7: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta Foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
5: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
10: 8 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con...

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... E a tutto ci cibiamo di...
2: Salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà forse così.
0: E invece non sarà così perché ci contorneremo di... Insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo...
2: È ora che sono Camì.
5: E mi, dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: E allora per ci cibarsi tutto assieme, chiamare il...
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go...
9: One step
3: E ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, avete sentito il nostro ospite, insomma, è un fiume in piena, era una passione che ci trasmette per la musica, per la lirica, insomma, veramente bravo, bravissimo. Facciamo ancora i complimenti appunto per questo concerto di gala che ha tenuto settimana scorsa. Passiamo a un altro argomento. Adesso parliamo di emigrazione, tema veramente che abbiamo trattato anche in altre occasioni, un fenomeno che ha interessato il Veneto praticamente per metà del 1800 in poi, perché insomma c'è stata veramente un'emigrazione fortissima, tanti veneti sono, non abbiamo neanche il numero, cioè il numero esatto, perché qui ho fatto una ricerca, ma senz'altro veramente impressionante, e quindi abbiamo perso mezza regione, diciamo. Vabbè, comunque adesso noi abbiamo il nostro ospite, il professor Alberto Zago, storico docente, che lui è stato un emigrante in quest'estate, perché si è trasferito proprio in Sud America, nel Brasile, e vediamo che insomma che viaggio è stato intanto. E ha toccato con mano quelle che sono le condizioni dei nostri veneti, che sono emigrati ovviamente tanti anni fa, se sarà generazioni e generazioni che si sono succedute, e sentiamo da questa esperienza eccezionale, perché è stato anche un viaggio impegnativo, da quello che abbiamo potuto vedere, abbiamo visto molte foto e molti video nei social, e quindi ci racconterà insomma cosa consiste i veneti in queste zone, in queste estati che hanno dato moltissimo come lavoro proprio fisico pesante, e poi come cultura, perché insomma si vive appunto con le nostre tradizioni, la fede, il lavoro, l'attaccamento alla famiglia, l'attaccamento alla propria terra. Il Veneto non lo dimenticano mai, almeno da quello insomma che ci sembra di comprendere. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite Alberto Zago.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo appunto anche noi nei stati dove ci sono i veneti che sono immigrati, come dicevamo tanti anni fa, con un nostro ospite che effettivamente c'è stato lì quest'estate proprio in queste località. Abbiamo in collegamento il professor Alberto Zago, storico, docente, presente nei social, e oggi lo intervistiamo in qualità di emigrante. Buon pomeriggio, Alberto.
1: Buon pomeriggio a lei, Marisa. È sempre un grande piacere essere qui suo ospite.
0: Il piacere è nostro. Allora, un viaggio lungo, impegnativo, insomma, da dove partiamo, Alberto?
1: Faccia lei. Allora, guardi, se vuole possiamo partire direttamente dal 16 luglio, perché è stato un viaggio lungo e avventuroso,
0: sì.
1: Forse più difficile da organizzare che da fare, perché arrivati là poi siamo stati ospiti di diverse comunità discendenti veneti che sono state calorosissime, ci hanno accolto con tutti gli onori. E allora, giusto per dare il quadro, un viaggio che dura 3 settimane, siamo partiti da Venezia, scalo Madrid, poi direttamente a Buenos Aires. E ovviamente abbiamo attraversato l'equatore, per cui c'è da tenere in considerazione che là in questo momento è inverno, perché le stagioni sono rovesciate. Siamo rimasti 4 giorni a Buenos Aires, abbiamo incontrato delle comunità venete locali, poi su questo ci torno. Abbiamo preso il traghetto e abbiamo attraversato questo estuario enorme, ci si mette più di un'ora e venti di traghetto, che si chiama Rio de la Plata, che divide proprio l'Argentina dall'Uruguay, per cui la sponda sud è Argentina e la sponda nord è Uruguay. Andiamo a vedere questa colonia del Sacramento in Uruguay, un piccolo paesino di origine portoghese, poi andiamo a Montevideo, la capitale, dove pure siamo accolti in maniera calorosissima dai veneti locali. Restiamo 2 giorni a Montevideo e poi prendiamo un bus notturno per il Brasile. E quindi un viaggio che dura 12 ore di notte, è un bus comunque abbastanza attrezzato, e da Montevideo arriviamo a Porto Alegre. Porto Alegre è la capitale dello stato più meridionale del Brasile, perché c'è da dire, insomma, che magari non ci si fa mai caso, ma il Brasile è fondamentalmente un continente a sé, è più grande dell'Europa, per capirci, come estensione è il 5° paese più esteso al mondo, è una federazione come gli Stati Uniti, quindi è composto non da regioni ma da stati veri e propri, sono 26 più 1 in tutto, diciamo 27, e lo stato più meridionale, quindi proprio quello che confina con l'Uruguay, si chiama Rio Grande do Sul, che tradotto significa semplicemente fiume grande del sud. E questo è uno stato particolare perché lo stato ha più alta densità di discendenti veneti. Infatti noi siamo rimasti 7 giorni a Rio Grande do Sul, quindi Porto Alegre, abbiamo noleggiato una macchina, abbiamo macinato chilometri e chilometri, l'abbiamo girato, non dico tutto perché è molto grande, ma una buona parte. E poi abbiamo preso, nell'ultima parte del nostro viaggio, abbiamo preso un altro volo interno da Porto Alegre fino a Rio de Janeiro, quindi sempre verso nord, e 2 ore d'aereo, è un volo interno ma sono 2 ore perché, ripeto, là le distanze sono immense. A Rio de Janeiro siamo rimasti 5 giorni, lì di veneti ce ne sono pochi, però abbiamo conosciuto un po' la realtà locale. Tra l'altro, pur essendo inverno, abbiamo fatto il bagno, perché lì, insomma, il concetto di inverno è abbastanza relativo. E poi abbiamo preso l'aereo Roma e poi Roma Milano, ed è da Milano siamo tornati a Verona, e 3 settimane abbiamo concluso questo viaggio bellissimo, anche perché c'è letteralmente esploso tra le mani, nel senso che lo avevamo programmato, eravamo io e un compagno di viaggio, amico e collega, professore Emanuele Danese, lo avevamo programmato per quanto possibile nei dettagli nelle settimane precedenti, è stato un lavoraccio, però per quanto avessimo programmato il viaggio, la realtà là, soprattutto umana ma non solo, è così ricca e così trabordante di storia, che ci hanno riempito l'agenda. Una volta non siamo neanche riusciti a pranzare perché ci facevano conoscere, abbiamo conosciuto un sacco di persone, membri di comunità, professionisti, giovani imprenditori, presidi, professori del liceo, professori universitari, un rettore, ad Antonio Prado un procuratore generale, addirittura un vescovo, insomma. È stato un viaggio che tutte cose che ci hanno sorpreso per l'80%, insomma, perché dall'Italia ne avevamo programmate molte meno. Tanto è vero che, così piccola curiosità, eravamo partiti solo con il bagaglio, quello grande da mettere in stiva, diciamo, senza il trolley, perché era sufficiente, e però strada facendo ci hanno caricato ad ogni, quasi ad ogni incontro, ci hanno caricato di così tanti presenti e soprattutto di così tanti libri che non ci stavano più in valigia, c'era niente da fare. E allora abbiamo dovuto comprare un trolley, io e un trolley il mio compare di viaggio, Emanuele Danese, e li abbiamo riempiti di libri, e con lo spazio ci stavamo, però abbiamo sforato con i chili, per cui insomma dopo in qualche modo ci siamo arrabattati, e alla fine siamo riusciti a portarli in Italia. E tornati in Italia abbiamo un pochino divulgato la notizia, e devo dire che ha avuto un certo clamore mediatico, tutto sommato, perché è diventato più che un viaggio, è diventato una, come dire, un viaggio culturale, ecco, una missione culturale, perché siamo finiti sull'ANSA, e una volta che si finisce sull'ANSA, dopo la notizia viene diramata ovviamente da tanti altri giornali, hanno parlato di una trentina di giornali del nord Italia, ci sono stati alcuni servizi televisivi, ha parlato di noi anche la stampa brasiliana, la cosa ci ha anche un po' sorpreso, però fino a un certo punto, perché abbiamo constatato proprio di prima persona che le comunità venete là residenti magari sono anche alla quarta generazione, dipende, qualcuno è alla seconda, qualcuno alla quarta. Per esempio in Brasile, soprattutto Rio Grande do Sul, l'emigrazione comincia negli anni 70 del 1800, poi magari avremo modo di spiegare meglio le cause. E quindi adesso siamo già alla quarta generazione, tutto sommato. Ma ci tengono tantissimo alle loro radici, no? Perché una grossa differenza tra noi e loro, posto che ci sono tantissime cose in comune, perché sembra veramente di parlare con persone che abitano sotto casa, è che quando noi a scuola o nella nostra vita quotidiana studiamo, ci interfacciamo al passato, il capitolo dell'emigrazione, diciamo, italiana, nord italiana, ma soprattutto veneta, perché il Veneto per diversi decenni fu la regione più coinvolta da questo fenomeno dell'emigrazione, per noi tutto sommato è uno dei tanti capitoli, perché in quel momento lì c'è il risorgimento, perché c'è l'unità d'Italia, la destra, la sinistra storica, e poi la Belle Époque, poi la rivoluzione industriale, cioè nei libri c'è anche il capitolo dell'emigrazione, però tutto sommato è qualcosa che noi percepiamo come un capitolo secondario e accidentale, sbagliando, però di fatto è così, mentre dal loro punto di vista quello non è un capitolo secondario occidentale, perché quella è la loro origine. Cioè, quando loro si domandano quali sono, no, gli anelli storici che, per i quali noi siamo qui in questo momento in Brasile, in Argentina, in Uruguay, è per forza di cose loro alla fine intercettano quell'anello storico che è l'emigrazione, per cui per loro è proprio uno snodo fondamentale della loro storia e della loro identità. E infatti di comunità venete ce ne sono veramente tantissime, le sigle si moltiplicano, ci sono i bellunesi nel mondo, che tra l'altro sono molto numerosi, sono tra i più attivi, ci sono i vicentini nel mondo, i veronesi nel mondo, diciamo che piano piano queste sigle si stanno coagulando attorno a sigle più grandi, per cui c'è, per esempio in Argentina abbiamo incontrato i membri del CAVA, che sarebbero i veneti argentini, in Uruguay del CAVU, i veneti uruguayani, e un'altra sigla importante in Brasile sono i membri del Converse. Comunque sono tutte persone che in un modo o nell'altro, chi prima chi dopo, sono discendenti di emigrati veneti che là si trovano, e lo si può notare anche semplicemente dalla toponomastica, perché se proviamo ad andare su Google, se abbiamo un atlante, in Rio Grande do Sul, se ingrandiamo un pochino, perché sono paesi piccolini fino a un certo punto, troviamo Nuova Vicenza, Nuova Padova, Nuova Bassano, Valle Veneto. Un po' scherzando dicevo ai miei amici che insomma gli Stati Uniti d'America hanno una Nuova York, in Brasile c'è una Nuova Vicenza, cioè, naturalmente insomma si scherza un pochino, però fino a un certo punto, perché tutti quei toponomi cosa dicono? Dicono l'origine di quel luogo, perché molto spesso, soprattutto nel sud del Brasile, quei luoghi nascono dal nulla. Lì c'era bosco, c'era selva, non c'era proprio nessuno, e diciamo negli anni 70 del 1800 il Brasile, per una serie di motivi, decide che era giunto il momento di cominciare a colonizzare quelle terre, di mettere la cultura e di trarne un certo profitto. E allora decide di incentivare l'immigrazione. e soprattutto di contadini, anzi direi solo di contadini, perché non servivano artigiani, non servivano industriali, non servivano imprenditori, servivano contadini che letteralmente si introducessero nel bosco, perché non c'era altro, valle, colline e bosco, e cominciassero a forza di braccia a disboscare la zona in lotti naturalmente prestabiliti, non è che era tutto molto organizzato, insomma sulla carta, e per cominciare a mettere a cultura quelle terre. E allora il governo brasiliano, appoggiandosi anche a delle aziende private, cerca di favorire, ripeto, siamo negli anni 70 del XIX secolo, un certo tipo di immigrazione che fosse, per così dire, qualificata, cioè che fosse da un punto di vista agricolo, volenterosa e capace di mettere a cultura una terra praticamente inesplorata. E ci provano inizialmente con alcuni, con i tedeschi, con i prussiani, funziona fino a un certo punto, ci riprovano negli anni 70 proprio nel nord Italia e soprattutto nel Veneto. E i nostri migranti fu molto difficile inizialmente, però furono molto apprezzati, perché giunsero in Brasile con tutta una serie di valori, di etica del lavoro, di etica della famiglia, anche perché dopo tutte quelle imprese agricole erano tutte a gestione familiare, per cui era importante che i nuclei familiari fossero solidi, erano nuclei familiari molto numerosi, avere 10-12 figli era la prassi in quel momento, e quindi questi veneti giungono, soprattutto veneti, ecco non solo, ma soprattutto veneti, giungono in Brasile e si fanno apprezzare, perché cominciano a rimboccarsi le maniche, vengono sostanzialmente lasciati in questa selva, non c'era una casa, non c'era nulla, dicevano questo è il vostro lotto, 22 ettari, 25, 26, che va da qui fino a qui, questi sono gli attrezzi, entro 6 mesi dovete costruirvi una casa e quindi cominciare ad abbattere alberi e costruirvi inizialmente una casa di legno, poi diventeranno case in pietra. Entro 6 mesi dovete mettere a cultura almeno mezzo ettaro su 22-23, dopo tutti gli altri sarebbero venuti successivamente, e dopo dovete pagarci la terra, gli strumenti, le sementi nell'arco di 10 anni. Questo sostanzialmente era un pochino il quadro. Inizialmente fu durissima perché, ripeto, vennero quasi abbandonati nella selva, e però c'è da dire che dopo i primi anni, che furono durissimi, alcuni non ce la fecero e molti purtroppo per una serie di motivi anche morirono, o per malattie o durante il viaggio, il viaggio poteva durare tutto nella famosa macchina a vapore, erano i piroscafi del tempo, e poteva, ci sono anche delle canzoni sulla macchina a vapore, no, folcloristiche della nostra regione, c'è anche la canzone America, qualche ascoltatore sicuramente la ricorda, e durava 30-40 giorni quel viaggio, qualcuno non riusciva a superarlo, e insomma tanti, più di qualcuno insomma giunse in Brasile e poi cercava anche di tornare indietro, perché si era accorto che almeno per lui era la scelta sbagliata. Però ci sono altre storie che finiscono meglio, insomma, per fortuna loro almeno, perché dopo i primi anni durissimi, quando piano piano cominciarono a disboscare tutto il terreno, insomma, del proprio lotto, e cominciarono a mettere a cultura quelle terre, cominciarono ad esportare le conoscenze agricole tipiche delle nostre parti, e quindi a piantare mais, a piantare grano turco, a piantare i vigneti. Molti dei nostri portarono in America delle viti nella speranza di trapiantarle, riuscirono a trapiantarle e crearono dei vigneti che ancora oggi

0: oggi guardiamo i toponimi possiamo capire un pochino l'origine della migrazione e soprattutto l'origine di quelle nuove, perché sono letteralmente nuove, città e paesi che nascono dal 1875 in poi, sostanzialmente, perché quella è la data che funge da spartiacque, il 1875. Ma pensi che c'è un paesino, sempre nel Rio Grande do Sul, si chiama Serafina Correa, gli ascoltatori possono andare su Google a vedere con i propri occhi, e che ho scoperto anch'io recentemente, è un paesino di 14.000 anime, piccolino, è attaccatissimi alle radici venete, tanto da voler ricostruire alcune delle, diciamo, strutture edilizie più tipiche della nostra regione. E quindi, se andiamo a Serafina Correa, ritroviamo per esempio una riproposizione della casa di Giulietta, quel famoso balcone. Oppure che sembra, diciamo, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, al di là dell'oceano, al di là dell'equatore, e ritroviamo la casa di Giulietta, no? Che naturalmente a Verona è un simbolo. Ma troviamo anche, ci assomiglia anche, troviamo anche il castello inferiore di Marostica. Chi conosce Marostica non sa, certo, che ci sono due castelli, sì, quello inferiore che si affaccia proprio sulla famosa piazza degli Scacchi, appunto, sì, il castello inferiore è stato riproposto più o meno tale quale in Brasile, lo si trova là. Oppure per esempio la famosa rotonda del Palladio, che si trova a Vicenza, sì, no? Ai, sì, piedi, sì, di Monte Berico, sì, ecco, sì. Naturalmente gli originali sono sempre più belli, gli originali sono sempre gli originali, ci mancherebbe, sì. Però cosa voglio dire? Che l'amore per le radici e il ricordo della provenienza è tale che non solo nella toponomastica, ma in qualche modo anche negli edifici si è voluto portare qualcosa di sé, di quel mondo che si era abbandonato, no?
1: Certo.
0: E un'altra cosa straordinaria che ci ha sorpreso, perché noi eravamo partiti che, insomma, un po' l'avevamo studiata la cosa, però ripeto, è un viaggio che dopo per l'80% delle cose ci ha veramente sorpreso e travolto, è la lingua che parlano, il famoso Talian. Attenzione, non italian con la I di Imola, Talian con la T di Treviso, perché è proprio diverso, perché l'italiano è l'italiano nostro, l'italiano grammaticale, sì, ufficiale, sì, e qualcuno parla anche l'italiano, perché poi da un certo punto in poi si è studiato anche l'italiano nelle scuole brasiliane. Ma moltissimi intendo, insomma, circa un 500.000 persone, dicono le statistiche ufficiali, ma forse anche di più, parlano il Talian con la T di Treviso, che sostanzialmente è il dialetto veneto. Allora, un pochino diverso, a noi fa un po' sorridere perché la struttura è tipicamente veneta, cioè un veneto riconosce subito che tira aria di casa, però fa un po' sorridere perché è un dialetto veneto, ogni tanto con qualche inserto portoghese, però quello passa, ma soprattutto la pronuncia, no? Cioè la pronuncia, la cadenza è mescolata con la tipica pronuncia un pochino nasale dei portoghesi, per cui è un veneto parlato da un portoghese, insomma, sostanzialmente, ed è una cosa meravigliosa perché tendenzialmente loro, quando sono poi, diciamo, in pubblico, parlano il portoghese perché è la lingua ufficiale, però come ci è stato detto da più di qualche amico veneto brasiliano che ci ha accolto, ci diceva: guardate, state attenti perché qui tutti parlano portoghese, però adesso vedrete, io lo dico in italiano, lui mi parlava in dialetto, perché poi come ci si capiva? Ecco, ci si capiva parlando proprio il dialetto. Quindi lui mi diceva, insomma, parlando un dialetto bellissimo, tra l'altro con cadenza portoghese, ma un dialetto veneto doc, diceva: state attenti perché vedrete che adesso quando andiamo fuori, non so, andiamo a pranzo piuttosto che giriamo per le strade, quando la gente ci sentirà parlare, lui la chiamava la lingua veneta, quando ci sentirà parlare lingua veneta, vedete che è come una calamita, perché piano piano si avvicineranno le persone e cominceranno a parlarvi in dialetto e a raccontarvi del nonno, del bisnonno, di quello che è successo, che anche lui viene da una certa località, che la mamma, ed è andata veramente così, è stata una cosa incredibile. Eravamo al ristorante, eravamo in fila per ordinare, noi stavamo parlando in dialetto perché era il modo più facile per comunicare, anche perché dopo, tra l'altro, l'inglese non lo parla quasi nessuno, il portoghese è una lingua abbastanza difficile, per cui il dialetto si andava benissimo. E insomma, lo sketch è stato questo: eravamo in fila, si avvicinano due signori, un marito e moglie, avranno avuto un 60-65 anni, e lui si avvicina e l'esordio è stato questo: dice, stai attenti

0: fu io perché mi capisco tutto.
1: Cioè,
0: ma proprio uno scritto, cioè, state attenti, fate pulito, fate bravi perché capisco tutto, no? E ce l'ha detto proprio il Veneto. E a quel punto lì, quando gli altri hanno visto che qualcuno si era avvicinato rompendo il ghiaccio, si sono avvicinati e sembrava di essere in famiglia, però ripeto, con perfetti sconosciuti, perché ormai li avevo visti in vita mia a migliaia e migliaia di chilometri dal Veneto. E insomma, sono le radici che in qualche modo uniscono sostanzialmente. E dopo una serie di altri sketch, insomma, per esempio, non lo so, anche a livello di sculture, no? I leoni di San Marco, anche questo mi ha meravigliato, perché il leone di San Marco è il simbolo tradizionale veneto. Dopo è vero, al tempo delle signorie ciascuno aveva il proprio simbolo, gli scaligeri, i carraresi e via dicendo, però alla fine dal 1400 in poi, quando Venezia ha unificato l'entroterra Veneto, il leone di San Marco evidentemente è stato esportato dappertutto in Veneto. E allora, così sempre un po' sorridendo, mi veniva da pensare che il leone di San Marco, come sappiamo, è alato, no? Ha le ali, e insomma deve averne fatta di strada, perché è finito dall'altra parte dell'oceano. Ma ne abbiamo trovati tanti a Buenos Aires, ce n'è uno in un quartiere particolarmente importante, e in Rio Grande do Sul ce ne sono decine, ma proprio nelle piazze. Come da noi, e se andiamo, non so, a Padova in Piazza dei Signori, piuttosto che a Verona, Piazza Erbe, ma un po' ovunque, insomma, anche a Cittadella, ma potrei citarne a Vicenza, generalmente i leoni di San Marco sono posti sopra delle colonne. Ecco, e quindi hanno una bella visibilità, perché danno un senso di centralità e di prospettiva alla piazza. E anche là, iniziative abbastanza recenti, 2013-2019, due iniziative diverse dei comuni locali brasiliani, in concorso però con la regione Veneto, e decidono di onorare la presenza veneta in loco erigendo dei leoni di San Marco, e quindi o delle colonne vere e proprie, colonne marciane cosiddette, oppure creando dei grandi basso rilievi, come pure noi abbiamo in Veneto, da incastonare nei muri più importanti e più visibili nelle piazze, fondamentalmente. E in particolare alcune di queste colonne hanno un valore, ovviamente ci sono degli architetti che hanno pensato anche al valore simbolico ulteriore da dare a queste colonne. Alcune di queste colonne hanno una chiave di lettura interessante, perché abbiamo, immaginate, la colonna, in cima alla colonna il leone alato con il libro aperto, e quindi sempre la solita frase, no? Quella tradizionale, Pax tibi Marce Evangelista Meus, quindi pace a te, Marco, mio evangelista. E spesso e volentieri lo sguardo del leone è rivolto verso dove? È proprio rivolto verso il Veneto, a indicare così simbolicamente il luogo di provenienza. Ma è un'altra cosa che mi ha colpito, perché sono quelle piccole cose che poi dicono tanto, in realtà, è che queste colonne, in più di qualche, non tutte, ma in più di qualche occasione, erano praticamente fatte ad anelli, e quindi immaginate sette cilindri sovrapposti, che creano la colonna. E perché proprio sette cilindri e non nove, non tredici, e non quattro?
1: E province.
0: È bravissima, esatto, sono le sette province del Veneto, no? Quindi le sette province con il leone che guarda il Veneto, certo. E dulcis in fundo, e Rio Grande do Sul, ripeto, lo stato più meridionale del Brasile, più alta concentrazione è veneta, e spesso è chiamato, a volte anche nelle fonti ufficiali, non è un nome ufficiale, però spesso anche le fonti ufficiali si rivolgono a questo stato con un nome particolare, che è tutto dire, che è ottava provincia veneta. Rio Grande do Sul, l'ottava, quindi abbiamo Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo, e spero di averle nominate tutte, e l'ottava è Rio Grande do Sul, e anche le fonti ufficiali dicono così, che insomma fa stringere un po' il cuore, no?
1: Ma certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Ecco, e per non dire poi di tutti i vari paesini, e qui l'elenco è infinito e non comincio neanche, di tutti i vari paesini che sono gemellati con nostri paesini veneti. Generalmente il gemellaggio avviene ovviamente a seconda del luogo di provenienza, per cui faccio un esempio solo: Antonio Prado, è un paesino di Rio Grande do Sul, è gemellato con Rozzo. Rozzo si trova sull'altopiano d'Asiago. Perché sì, l'altopiano proprio in quegli anni lì, tra insomma l'ultimo trentennio del 1800, è stato investito da una forte crisi economica e furono moltissimi gli altopianesi che decisero di emigrare, forse anche un quarto addirittura dei paesini che si spopolano, e quindi anche da Rozzo ne partirono moltissimi, ed ecco che c'è questo gemellaggio. Ma non solo, un'altra cosa bellissima, sempre a livello simbolico, ma che dice tanto, sono i monumenti che dialogano tra le due sponde dell'oceano. Perché, per esempio, proprio ad Asiago, e quindi magari anche i nostri ascoltatori quando torneranno ad Asiago potranno andare alla scoperta, ad Asiago c'è un monumento, o magari lo conoscono già, c'è un monumento dedicato proprio al migrante.
1: Certo, una stazione.
0: Bravissima, esattamente, che si trova dall'ex stazione, subito fuori dal paese, ed è una famiglia, è un gruppo scultoreo in bronzo, è una famiglia che sta partendo, cioè il padre di famiglia, la madre e il bambino. Il bambino è solo uno, però evidentemente a simboleggiare tutti gli altri, perché ripeto, quando partivano i nuclei familiari partivano 10, 12, 15, insomma. Ricordo che parlando con un veneto conosciuto in Brasile, ci raccontava dei suoi nonni, aveva lui, non mi ricordo quanti figli avesse, no, con i suoi nonni, scusi, che avevano, a un certo punto avevano 5 figli, e parlano con un sacerdote del posto, e il sacerdote così li conosce, gli chiede che lavoro fate, da dove venite, quanti figli avete, 5 figli, e il sacerdote dice, ma l'avrebbero detto tutti, fa, ma come 5 figli, non ti sembrano mica pochi? Perché nella mentalità erano pochi effettivamente, adesso noi ovviamente siamo all'estremo opposto, però per dire insomma che quando si entra in questi meandri storici si incontra anche mentalità e usi e costumi, no, in parte diverse. Insomma, ad Asiago c'è questa famiglia che parte, e tra l'altro, guardando i volti del padre, della madre, del figlio, si nota ed è voluto che guardano tutti e tre in direzioni diverse. A dire che cosa? La diaspora degli altopianesi, no? Perché effettivamente l'altopiano si spopola e alcune famiglie vanno da una parte, magari in Brasile, qualcuna va in Argentina, qualcun'altra va in Australia, insomma comincia la diaspora, la dispersione. E però in Brasile, in questa cittadina che citavo prima, Antonio Prado, c'è un monumento, tra l'altro anche abbastanza recente, che volutamente dialoga con il monumento d'Asiago, perché in pratica si ricrea lo stesso gruppo scultoreo, sempre in bronzo, con il padre di famiglia, la madre di famiglia e il bambino, che ad Asiago stavano partendo e guardavano tutti in direzioni diverse. Ad Antonio Prado, in Rio Grande do Sul, in Brasile, invece stanno arrivando. E quindi sono più compatti, guardano nella stessa direzione, e sotto quei tre soggetti, sempre diciamo incluso nel gruppo scultoreo, ci sono quattro parole che indicano i quattro valori fondamentali sui quali si è innervata l'emigrazione veneta, che ha dato forza, spirito e coraggio all'emigrazione veneta e che la identifica in qualche modo. E anche queste sono quattro parole che mi hanno colpito, perché sono le quattro parole chiave che danno la giusta chiave di lettura, no? E le quattro parole erano in portoghese, ma insomma tradotte erano terra, lavoro, fede e speranza. Terra, lavoro, fede e speranza. E non sono quattro parole buttate lì a caso in un monumento, perché abbiamo partecipato a diversi incontri, siamo stati anche ad un festival chiamato Festival della Settimana Culturale Italiana, però al di là del nome sostanzialmente è Veneto, che si celebra proprio a Valle Veneto, dove parlano in Veneto, fanno il brindisi in Veneto, mangiano la polenta, c'è un monumento alla polenta addirittura, perché come sappiamo si sfamavano inizialmente di quello. Ecco, come spesso ho sentito dire, insomma, nelle occasioni in cui ho potuto, queste parole chiave, che poi a volte diventano lavoro, famiglia, fede, però insomma sostanzialmente il discorso non cambia, sono delle parole chiave che ancora oggi dicono qualcosa alle menti e ai cuori, insomma, dei nostri migranti, perché la loro storia fondamentalmente viene da lì, insomma, è una storia di fatica, di dolore, a volte anche di tanto dolore, di lutti, perché le famiglie erano numerose, però ripeto, partivano, prendevano il piroscafo, generalmente a Genova, 30-40 giorni di viaggio, e poteva capitare purtroppo che partissero in 15 e arrivassero in 8, in 9, perché magari i bambini più piccoli non ce la facevano, capitava, potevano morire a qualcuno è morto di fame, qualcuno perché partiva che già magari aveva una situazione, come dire, precaria, no? E qualcuno addirittura moriva di asfissia durante il viaggio, perché si viaggiava in terza classe, c'era poco spazio, i maschi dormivano da una parte, le donne e i bambini dall'altra, però tutti, insomma, affastellati l'uno sull'altro, qualcuno è morto d'asfissia, qualcuno è morto di malattia, e dopo ogni tanto qualche piroscafo purtroppo faceva naufragio, e ci sono ci sono i nomi, ci sono le date, sono centinaia purtroppo i migranti che sono morti facendo un naufragio. La storia forse più famosa è quella del Sirio, che è proprio il nome di questo piroscafo, siamo all'inizio del 1900, che tra l'altro naufraga ancora sulle coste spagnole, quindi era appena partito, diciamo. E per cui è una storia di dolore, di sofferenza, di durissimo lavoro, però ripeto, già dopo i primi anni, quando la foresta veniva domata, quando si riusciva finalmente a piantare qualcosa, il terreno era fertile, il clima aiutava, e si cominciava finalmente a produrre, e si cominciavano a costruire le strade, perché dopo immaginiamoci che questi luoghi a Rio Grande, dove i coloni venivano tra virgolette abbandonati, erano distanti dai centri abitati, a volte anche 40 chilometri. Allora io certo potevo avere il lotto, il mio campo là finalmente domato e finalmente produttivo, ma una volta che io ho un sacco di quintali di mais nel magazzino, chi è che lo porta in città? E non c'erano le strade, e allora i nostri coloni si rimboccano le maniche e costruiscono le strade, decine e decine di chilometri di strade, e allora finalmente i commercianti vanno avanti e indietro, portano il grano da una parte, lo vendono, riportano tutto ciò di cui avevano bisogno i nostri coloni, e il meccanismo economico piano piano si mette in moto, e c'è da dire che i nostri coloni, almeno quelli che ce la fecero, insomma, vennero premiati, perché in alcuni casi già la prima generazione poteva, se non arricchirsi, comunque cominciare a stare bene. Le seconde generazioni cominciavano a stare anche molto bene. Ecco, giusto per dare dei dati, no? Attualmente Rio Grande do Sul, quando è che comincia ad essere, per così dire, a vedere la civiltà, quando è che si comincia a lavorare, quando è che cominciano a nascere le città? A partire 150 anni fa, sostanzialmente, dal 1870. Oggigiorno è uno degli stati più ricchi di tutto il Brasile, perché se noi guardiamo il reddito medio pro capite, che è una cifra interessante, che ci dice sostanzialmente in media quanto la ricchezza di un individuo, è al terzo posto su tutto il Brasile, sono 27 stati, Rio Grande do Sul è terzo da questo punto di vista, ha dei centri in agricoltura, è fortissimo, produce tantissimo tabacco, forse è il primo produttore di tabacco in Brasile, è il primo produttore di vino, produce riso, produce mais, ha uno dei centri industriali più importanti di tutta l'America Latina, cioè stiamo parlando di uno stato che, diciamo, non è a livello economico al nostro livello, come siamo abituati noi in Veneto, in Italia, però non è neanche così distante, comunque, diciamo, è sopra la media brasiliana, ecco. E tutto questo l'hanno fatto, insomma, gran parte del merito va a quei primi coloni che disperati andavano un pochino all'avventura, e però ripeto, con quei valori fondamentali di terra, lavoro, fede, speranza e famiglia, hanno completamente trasformato il territorio. Addirittura oggigiorno Rio Grande do Sul è meta di immigrazione interna, cioè brasiliani da altre parti del Brasile in cerca di lavoro, che dove vanno talvolta vanno proprio a Rio Grande do Sul, perché lì c'è un'economia che funziona e che quindi anche attrae forza lavoro locale, ecco. E insomma, è una cosa che possiamo anche dire, magari, cioè io noto che non ho nessun merito, però voglio dire, pensando alla nostra storia, no? È una cosa che possiamo guardare anche con orgoglio, perché chi è andato là, insomma, in qualche modo, a mio modo di vedere, ha dato un esempio, certo. No? Cioè che il lavoro, quei valori che citavamo, in qualche modo alla fine pagano, non subito, però con un po' di lungimiranza e con un po' di pazienza, di perseveranza, sono valori che alla fine ripagano, non solo economicamente, anche umanamente, naturalmente. Certo. Ecco, questa è stata un po' la sintesi, so che sono andato un po' lungo, però questa è stata la sintesi di un viaggio meraviglioso, e ecco, meriterebbe di essere, di ricevere più visibilità questa pagina storica.
2: Certo, ci emoziona, anche qua dicono, ma senti cosa fanno i nostri veneti, ma allora guardi Alberto, dove ci sono i veneti, insomma, si vedono, si vede la differenza, perché anche lei sta facendo questo percorso, insomma questo viaggio, appunto, dove ci sono loro, economia, valori, sviluppo, perché poi sono partiti dal disboscamento, lavoro faticosissimo, ricordiamolo sempre, e poi hanno creato anche le città, quindi un'emigrazione veramente straordinaria di lavoratori che si sono subito dati da fare, tirati sulle maniche, come si suol dire. E allora, veneti, queste città venete, e i brasiliani, doc, quelli proprio autoctoni, come si sono integrati, non integrati, erano queste comunità un po' fuori, sono rimaste un po' delle comunità venete, oppure ci sono anche delle situazioni di integrazione?
0: No, allora no, ci sono integrate oggigiorno, sì, insomma c'è una doppia appartenenza che funziona bene, armonica, cioè sentirsi veneto e brasiliano non solo non crea problema, ma forse rinforza entrambe le identità. E questo perché, diciamo, quel flusso migratorio, no, è, come dire, ha potuto avvantaggiarsi di tutta una serie di elementi che hanno favorito l'integrazione, perché le culture erano simili, tutto sommato, no? C'è una cultura portoghese, di origine portoghese in Brasile, quindi mediterranea, e un'altra cultura mediterranea, quella veneta. E una lingua che sono diverse, ma non sono neanche così distanti. C'è più differenza naturalmente tra il veneto e l'inglese che tra il veneto, certo, e il portoghese, certo. E la religione è la stessa, e il gruppo etnico anche quello contava in Brasile, perché nel 1800 miravano soprattutto ad avere immigrazione europea che più facilmente potesse amalgamarsi, anche perché, questo è un capitolo enorme, adesso non lo si può sviscerare qui, in quei decenni, a partire dagli anni 80, 1888, volendo dare la data esatta, e viene abolita la schiavitù in Brasile, schiavitù che era quasi totalmente africana. E quindi già si sapeva da decenni che ormai la schiavitù aveva i giorni contati, per cui ci si stava preparando per organizzare un sistema economico alternativo, ma non era facile. Perché all'inizio del 1800, il dato è impressionante se ci si pensa, all'inizio del 1800, a cavallo tra 1700 e 1800, c'erano più schiavi in Brasile che uomini liberi. E questo cosa vuol dire? Al di là del discorso, diciamo, etico-politico, da un punto di vista economico era impossibile abolire la schiavitù dall'oggi al domani, perché era tutto un sistema che si reggeva sulla schiavitù. E quindi in Brasile aboliscono la schiavitù progressivamente, gradualmente, in modo tale da, come dire, da non sferzare troppo il sistema economico, da non farlo collassare. Una strada diversa negli Stati Uniti d'America, sappiamo, l'abolizione ha portato poi alla guerra civile, no? Quella tra nordisti e sudisti. In Brasile no, invece si è riusciti a giungere, sono arrivati dopo all'abolizione, della 20 anni dopo rispetto agli americani, all'abolizione della schiavitù, però ci sono arrivati in modo graduale, e quindi da un certo punto di vista, almeno da un certo punto di vista, meno impattante, meno violento, e quindi cominciavano a pensare nel corso del 1800 a come cambiare il sistema economico, e decisero appunto di aprire le porte a chi ha dei lavoratori capaci e volenterosi, portatori di conoscenze tecniche importanti e anche lavoratori che fossero simili da un punto di vista culturale e quindi che potessero integrarsi più facilmente. E ripeto, pensarono inizialmente a tedeschi e poi agli italiani, soprattutto italiani del nord, soprattutto in Veneto. Ecco, diciamo che inizialmente, almeno in Rio Grande do Sul, queste comunità venete, siccome vennero, ripeto, tra virgolette abbandonate in mezzo al bosco, erano comunità abbastanza isolate rispetto alle altre, per cui lì sopravvisse tutti gli usi e costumi tipici del Veneto, dagli usi culinari al vestiario, al talian, a tutto quello che caratterizza la nostra regione, il modo di fare agricoltura e la stessa lingua, tanto che per diversi decenni sostanzialmente in quelle zone parlavano il talian, non parlavano il portoghese, perché tranne qualcuno che magari doveva commerciare con le grandi città, semplicemente non ce n'era bisogno. Diciamo che il grande spartiacque è arrivato negli anni 40 del 1900, perché cosa succede? Scoppia la Seconda Guerra Mondiale e il Brasile inizialmente tergiversa, entro o non entro, se entro in guerra mi alleo con chi, ad un certo punto nel 42 decide di entrare in guerra contro i paesi dell'asse, quindi contro l'Italia, contro la Germania, contro il Giappone. E nel Brasile del Sud c'erano tutte queste componenti, ci sono anche un po' di immigrati giapponesi, un'altra storia particolare, non tantissimi, comunque c'erano giapponesi, c'erano tedeschi, c'erano tantissimi italiani, ripeto, soprattutto veneti, e il dittatore brasiliano del tempo, Getúlio Vargas, decide di fare che cosa? Da autorità di vietare ogni simbolo di appartenenza nazionale di queste minoranze, che in quel luogo lì erano praticamente maggioranza, ma quindi vietato sventolare il tricolore, vietati i libri in italiano, giornali in italiano, e vietato parlare l'italiano o il talian in pubblico, perché in quel momento erano minoranze di nemici in guerra, si era in guerra e quindi non potevano parlare, e in casa sì, ma in pubblico no, e la pena era il carcere. E spesso ci hanno detto questa cosa, se lo ricordano molto bene i brasiliani con cui abbiamo parlato, perché ci dicevano che il loro nonno diceva loro, non abbiamo parlato con i nipoti, anzi non so, loro stessi magari l'avevano vissuto in alcuni casi, che loro nonno non parlava in pubblico, parlava solo in casa, e si raccomandava con i propri figli di non parlare italiano in pubblico, perché sennò si rischiava di andare in carcere. E qualcuno ricorda di qualche esperienza del nonno che o per svista o perché è stato denunciato da un vicino di casa di cui si fidava, invece non avrebbe dovuto fidarsi, o per mille altri motivi, che in carcere c'è finito davvero. Ecco, e secondo molte persone, adesso sto pensando anche un professore universitario, si chiama Marcos Zancan, che insegna tra le altre cose lingua veneta all'Università di Santa Maria in Rio Grande do Sul, quindi diciamo un esperto del settore, ci diceva che proprio quegli anni di proibizione forte di utilizzare la lingua veneta ha segnato uno spartiacque, perché da quel momento in poi l'utilizzo del talian, anche quando poi le cose sono tornate alla normalità, ha cominciato un forte declino, e per cui ancora oggi lo si parla, però lo si parla meno rispetto agli anni 40, perché diciamo quell'intervento forte fatto da Vargas negli anni 40 ha un po' scombussolato le carte in tavola e cambiato la mentalità. E, ecco, però voglio dire, al di là di questo, oggigiorno il talian sopravvive, ci sono corsi di formazione, lo si insegna a scuola, ci sono delle radio che usano il talian, ci sono delle grammatiche, dei dizionari. Pensi che anche noi stessi, tra le mille cose che ci sono successe in questo viaggio, eravamo in una cittadina che si chiama Caravaggio, anche qui non a caso la toponomastica, perché c'è un santuario che richiama la Madonna di Caravaggio, che è in Lombardia, c'è tutto un legame di emigrati che hanno portato un'immagine sacra da là, e quindi c'è il santuario, c'è questo toponimo Caravaggio, e c'è una radio locale e che a un certo punto ci intercetta, parliamo, ci fanno vedere un po' di cose e poi niente, insomma lì si entra in simpatia in 4 e 48 e visto che lì andavano in diretta praticamente 24 ore su 24 ci dicono ma se volete adesso c'è uno spazio particolare, volete venire a fare un intervento in radio, noi tutto pensavamo fuorché di entrare in uno studio e ho detto ma insomma ma per dire che cosa, ma ci raccontate un po' della vostra esperienza, dico dai, va bene insomma dai, però guarda che io non capisco, ho detto, parlavo in Veneto qui. Sì, sì. Io non capisco nulla del portoghese, cioè fa no ma va non hai capito, là si parla l'italiano, cioè qualcosa di portoghese si esce fuori, però fa non preoccuparti perché l'intervistatore parlerà un po' in portoghese un po' in italiano, però quello che tu non capisci in portoghese te lo traduco io, fa ok vabbè io parlo però in dialetto veneto, se mi capiscono gli ascoltatori bene, se no io non so cosa farci. E poi alla fine è andato benissimo perché entriamo nello studio, alla fine capivo praticamente tutto quello che diceva il conduttore e abbiamo fatto una mezz'oretta di intervento in cui a me sembrava una scena veramente paradossale perché parlare cioè neanche in Veneto parlo in dialetto d'accordo la radio invece è capitato di farlo in Brasile e perché là insomma si capisce e ci si tiene e questo insomma un po' lo spirito, per cui ecco l'integrazione c'è stata, ancora adesso c'è un senso di doppia appartenenza ed è un'integrazione armonica perché i presupposti sono felici rispetto a quando c'è diciamo così una cultura a 360 gradi no, simile e poi si arriva là con la voglia di fare, la voglia di lavorare, di rimboccarsi le maniche, sono stati apprezzatissimi certo. i nostri migranti infatti ne hanno voluti sempre di più, insomma dopo non sono stati trattati molto bene inizialmente perché l'uomo è sempre l'uomo e quando c'è da guadagnarsi ci si guadagna, però quello non dipendeva dai nostri migranti, dipendeva da alcune cattiverie che hanno subito, però sono stati apprezzati come lavoratori, come uomini, tra l'altro dicevano anche molto docili, cioè questo può essere un pregio ma può anche essere un difetto forse dei veneti, no? Quello che si tende a non protestare, cioè si lavora e anche quelle volte e non sempre ma delle volte si può anche alzare la testa, no? Per dire che c'è qualcosa che non va, invece tendenzialmente poco sindacalizzati però grandi lavoratori. Sono andato a vedere un museo che è straordinario che anche qui nasce da un figlio di terza o quarta generazione, comunque che parla italiano, lui ha un grande lotto di terra e bravissimo a livello artigianale, fa il muratore, fa l'elettricista, fa l'idraulico, fa tutto con le mani, è bravissimo veramente e ha costruito un piccolo villaggetto tutto con le sue mani, ma in pietra, legno, ha costruito una chiesa, un campanile e lui è da 50 anni. Si chiama Villa Fittarelli, ecco, si può andare a vedere su Google Villa Fittarelli, lui si chiama Fittarelli di cognome e lui è da 50 anni che raccoglie ogni tipo di oggettistica dei migranti italiani, di suo padre, suo nonno, di suo bisnonno e anche gli altri, insomma ha raccimolato, se ricordo bene, qualcosa come 10.000 pezzi e li ha divisi per categorie, il rame da una parte, il ferro dall'altra, il legno, e ci ha fatto vedere in uno di questi capannoni ovviamente costruito da lui gli strumenti che costruivano i migranti veneti e sono meravigliosi perché adesso senza scomodare i massimi sistemi ma sembrano quasi mutatis mutandis le famose macchine di Leonardo, no? Abbiamo presente i disegni con le macchine, ovviamente stiamo parlando di cose diverse, però voglio dire era un livello che non era più solo artigianale, era tra l'artigianale e l'ingegneristico, perché ingranaggi su ingranaggi, il legno, il ferro, cioè una sapienza tecnica è straordinaria, infatti io non so cosa possa valere quel museo di Villa Fittarelli, ma è una cosa unica penso, nel suo genere, che fa capire come tante persone di cui non sappiamo il nome, di cui non sappiamo nulla, ma si ingegnano, si rimboccano le maniche, quando uno strumento non funziona subito si ingegnano per capire quale meccanismo va modificato per renderlo più efficace, per arare meglio la terra, per fare meglio la semina, per velocizzare un certo processo e in virtù di tutto questo, ripeto, i nostri migranti sono stati apprezzati, per cui mettendo insieme tutto quanto, ripeto, quando ci sono dei fattori comuni di questo genere qui, poi l'integrazione è possibile, certo. Però non è scontata, ecco, c'è bisogno di una serie di fattori in assenza dei quali l'integrazione non è più scontata, questo è ovvio.
2: Grandi veneti, ovunque sono i veneti si distinguono per le loro caratteristiche, per i valori, ecco quello che ha detto lei, l'ha sottolineato, valori, terra, lavoro, fede, speranza, famiglia, ecco, sono i pilastri di questa civiltà veneta che si fa onore per tutto il mondo. Ma c'è un altro veneto fuori allora, Alberto?
0: Oddio, allora dicono no, l'ottava provincia veneta, mi verrebbe da rispondere.
2: Sì,
0: allora, se domandiamo a loro, sì, se domandiamo a loro, sì, ma anch'io tendenzialmente, tornato da questo viaggio, mi viene da dire sì, c'è un altro veneto, insomma, che è ovvio che è un pochino diverso dal nostro, perché la parlano anche portoghese, qua non si parla portoghese, certo, ovvio. Certo. Però al di là di quella piccola barriera linguistica, che ripeto è piccola perché poi col italiano la si supera facilmente, veramente l'impressione è quella di essere a casa, insomma.
2: È più autentico, più portatore di valori che non qui, perché qui siamo un po' spasati, allora, non lo so, abbiamo perso molto, insomma, del Veneto.
0: Qualcuno, più di qualcuno me l'ha detto, siccome loro tra l'altro viaggiano spesso, perché quando possono, costi quel che costi, perché l'aereo costa naturalmente, ma vengono proprio in Veneto, perché, e tanti vengono in Veneto, perché è il richiamo delle origini, perché
2: le radici.
0: Sì, ma per loro, cioè, per me era il mio primo viaggio in Sud America, sinceramente io non c'ero mai stato, ma molte delle persone con cui ho parlato, insomma, sono state in Veneto moltissime volte, e proprio in Veneto, cioè, capisce? E loro, più di qualcuno, mi ha detto che probabilmente là in Brasile, dove comunque hanno anche i loro problemi, non è che sia il paradiso in terra, però da certi punti di vista si hanno conservato di più alcuni valori che qui, per un motivo o per l'altro, adesso sono più sottovalutati o più dati per scontato, o si sono un pochino raffreddati,
2: una società più indebolita, questo è vero,
0: sì, forse da un certo punto di vista sì, anche nel come dire, anche nelle sagre del paese, no? I discorsi, ne ho sentiti diversi, di discorsi pubblici che facevano i sindaci locali piuttosto che le autorità locali, erano discorsi anche di carattere valoriale, che richiamava per esempio il valore dei nonni. A Valle Veneto, dove sono stato, uno dei simboli è una coppia di nonni, c'è anche una statua ai nonni, i nonni ricordano i pionieri, ricordano i valori ricevuti, lì sì, in qualche modo, forse perché hanno fatto molto, diciamo così,
2: più
0: per
2: fatica.
0: Sopravvivere, diciamo così,
2: più
0: hanno
2: fatica.
0: Fatto molta più fatica,
2: sì.
0: E hanno capito che per sopravvivere, caspita, quei valori sono stati essenziali, e forse li hanno tramandati con
2: certo.
0: più forza, no?
2: Certo.
0: Con più convinzione. Quindi la risposta è sì, secondo me là c'è un altro Veneto,
2: più
0: e io
2: autentico.
0: Mi sono sentito a casa, e se qualcuno mai ascolterà questa intervista dall'altra parte dell'oceano, gli mando un grande abbraccio, anzi un grande strucon, perché là dicono strucon,
2: Noi qui della radio, mi metto in prima linea, grande strucco ai nostri fratelli veneti, perché questa è un'intervista che emoziona, mi dicono qua. Ma è vero, questa emozione ci fa sentire veneti, loro ci fanno sentire veneti, noi, cose un po', sembra paradossale, ma è così. Però sta arrivando la pubblicità. Alberto, possiamo continuare? Sarebbe da continuare. Allora, riprendiamo il discorso in un'altra occasione, perché insomma vedo qua che è veramente incredibile, mi dice qua qualcuno, incredibile quello che sta dicendo il suo ospite, ma veramente proprio lo spirito veneto si sente in questa intervista. Alberto, alla prossima.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023, che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre, ore 10, piazza Mazzini, mercato. Lunedì 14 settembre, ore 21, piazza 25 aprile, sede del comune. Vi aspetto tutti, non mancate.
2: E ritorniamo in diretta. Un peccato interrompere questo racconto dal Brasile, come è stato appunto col nostro ospite. Ci ha emozionato, penso anche voi, no? Vedo qui, quasi non ci crediamo che là ci sia più Veneto lì che qui, che ormai noi ci siamo un po' così diluiti in tanti altri segmenti, valori, in una società che è cambiata tantissimo. Non so quanto di Veneto abbiamo, di sentirci veneti, perché insomma chissà, tanti fattori sono successi in questi lunghi anni. Però ecco, magari prossima volta con il nostro ospite andiamo anche a vedere le cause che hanno portato a questa migrazione, andiamo a vedere un po' anche il problema del primo impatto. Già l'ha detto il nostro ospite, però è stato anche un momento difficile, ma come veniva concepita l'emigrazione, non come qui che magari c'è anche chi ne approfitta, combinano appunto dei disagi sociali, delle violenze. Lì insomma era veramente un Veneto corretto che andava per lavorare, per costruirsi un futuro, una famiglia, e quindi basato su quei valori appunto che il nostro professore ha ripetuto più di qualche volta: terra, lavoro, fede, speranza e famiglia. E qua si racchiude veramente una società sana, una società veramente laboriosa, seria, concreta e quindi affidabile, e che appunto ha trovato spazio, attecchito ed apprezzata. Il nostro ospite, il professor Alberto, ha pronunciato più volte apprezzata, no? Perché i veneti, con questi valori, con questa serietà appunto, si sono fatti apprezzare ovunque siano andati. Adesso nel caso di Spezia abbiamo parlato appunto del Brasile, di queste zone qua, Argentina eccetera, ma anche Australia. Il capitolo dell'emigrazione veneta è vastissimo, perché i veneti sono stati un po' ovunque sono andati hanno appunto riscosso credibilità, affidabilità, ed erano richiesti perché i veneti sono grandi lavoratori. E forse anche il fatto dell'altro aspetto, docili, nel senso che cercano di accomodare quando ci sono problemi, ecco, non sono litigiosi, impertinenti eccetera, hanno anche questa caratteristica di risolvere i problemi e di non così polemizzare nelle situazioni. Quindi grandi veneti, dobbiamo essere orgogliosi dei nostri veneti lì lontani nel Brasile. Sarebbe da fare un viaggio, sì, convengo anch'io qua, mi dicono, vedremo insomma. Il professor Alberto ci ha entusiasmato ed è stata un'esperienza straordinaria da quello che abbiamo sentito, e ci possiamo pensare, ecco, io dico così perché è anche impegnativo, insomma, però penso che ne valga proprio la pena. Grazie al nostro professor Alberto Zavo di questa illustrazione, di questa narrazione, che la riascolteremo anche nelle registrazioni. Allora cambiamo argomento, perché adesso appunto ci trasferiamo in un museo che generalmente museo non si parla mai di cinema. Stiamo parlando di cinema appunto perché, come dicevamo, c'è la mostra del cinema a Venezia che fa appunto la parte del Leone, e tanti ospiti, tante VIP, star, attori, attrici, tutti molto appunto affascinanti, un pubblico che li segue perché c'è tanta partecipazione, un Lido veramente che sta vivendo un periodo delle settimane straordinarie. Allora noi andiamo a un cinema di nicchia, un cinema particolare, un cinema diciamo un po' più ridimensionato. Perché? Perché è un cinema che riguarda l'archeologia. forse è un po' difficile coniugare cinema e archeologia, ma non è così. Non è così perché è un cinema importante che dà la possibilità, appunto, un mezzo straordinario di conoscere, appunto, attraverso appuntamenti, incontri, nelle zone più caratterizzate da questi elementi, Adria, Portoviro, Loreo e altri ancora, di conoscere meglio il valore e i contenuti di questo museo e con questi, insomma, le civiltà che rappresenta. Allora, ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, come dicevamo è la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria ed è la dottoressa Alberta Facchi, che conosciamo già, abbiamo vista, sentita in qualche altra occasione, e sentiamo un attimo cosa consiste questa rassegna che apre proprio oggi, quindi pensate un po', siamo proprio in perfetta coincidenza, e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo ad Adria, questa città particolare che abbiamo incontrato anche in altre circostanze, però adesso parliamo di Adrica, eccola qua, ecco questa rassegna internazionale, come dicevamo, del cinema archeologico. Abbiamo in collegamento direttrice appunto del museo, dottoressa Alberta Facchi, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, allora, di cinema in questi giorni si parla tantissimo, perché insomma il Lido di Venezia qui è appunto è preso d'assalto da Star, da VIP eccetera, però abbiamo anche un altro cinema che ci parla appunto di archeologia, che ci parla del nostro passato e che inizia anche proprio oggi, 9 settembre fino al 13. Dottoressa, allora, Adrica, spieghiamo, illustriamo ai nostri ascoltatori.
1: Allora, Adrica, intanto il nome è sia un acronimo, cioè per ogni lettera vuol dire qualcosa, vuol dire Adria e Delta, Rassegna Internazionale del Cinema, scritto con la K, archeologico, e fa Adrica. Sì. Ma Adrica in greco vuol dire anche tutte le cose di Adria. Cioè tutto ciò che parla di Adria, ecco, quindi ci è piaciuto questo nome, che tra l'altro da un anno per l'altro ci accorgiamo che la gente si ricorda, quindi è un nome azzeccato anche perché evidentemente è ben ricordabile. È un festival, una rassegna che parla, incentrata soprattutto sul cinema archeologico, però parla un po' di tutte le cose archeologiche di Adria, del Delta, ma un po' anche di tutto il mondo, proprio perché la rassegna è internazionale.
0: Certo.
1: E inizia oggi, sì, appunto, sì, a Loreo, e poi si sposta domani a Porto Viro, domani il 10 a Loreo, e poi ci sono i 3 giorni di Adria, che sono ricchissimi di eventi dalla mattina fino proprio alla sera, diciamo, che sono venerdì, sabato e domenica. Quindi 3 giorni proprio di full immersion in tutto quello che è la narrazione dell'archeologia. Ecco, so che dirlo così, rassegna internazionale del cinema archeologico, può magari dare l'impressione che sia un qualcosa di difficile, ecco. In realtà, e questo ci tengo a dirlo, sì, ai radioascoltatori, a tutti quelli che magari vogliono venire a fare un salto, in realtà è proprio quello il nostro intento, è proprio quello di avvicinare all'archeologia la gente normale, che non ha magari nessun particolare interesse in questa materia, ma avvicinarla con il linguaggio più semplice possibile, che spesso è proprio quello del cinema, no?
0: Sì, sì. Ottimo strumento.
1: Non soltanto ottimo strumento, anche la radio lo è in realtà, un ottimo strumento, sì, perché si possono raccontare delle storie. E il cinema, così come la radio, racconta delle storie, e l'archeologia spesso sono proprio storie, insomma. Pensate un po' a quanto eco adesso ha il film sull'Odissea.
0: Odissea, certo.
1: Che in fondo, anche no, quello è archeologia,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo.
1: Sono gli che hanno frequentato anche le zone del Polesine nell'anno attorno all'anno 1000 avanti Cristo, gli stessi greci che combattevano per Troia, attorno a Troia, erano gli stessi greci che frequentavano queste zone, cioè i micenei. Pensate un po' quante connessioni ci sono.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Certo. Allora, filo conduttore vedo acqua, e non potrebbe essere diversamente, perché insomma l'acqua nelle zone in cui siamo, Adria, che ha dato il nome anche alla città,
1: al mare Adriatico,
0: Adriatico,
1: sì,
0: esatto, ecco, quindi filo conduttore Adria. Poi abbiamo questa, ecco, parliamo anche della barca cucita, che forse non c'è stata occasione di parlarne, che cosa consiste, ho visto degli ottimi video, ecco, diciamo un po' questa scoperta, questo reperto.
1: Certo, allora sì, il filo conduttore è l'acqua e la navigazione. L'acqua, quindi ci saranno molti film sull'archeologia subacquea, cioè sui reperti che vengono ritrovati sotto acqua, Un po' così come lo è la barca di Corte Cavanella di Loreo, che appunto era in zona molto umida, quindi è come se fosse archeologia subacquea, ma anche ci sono delle riflessioni sull'acqua, su come l'acqua sia un elemento indispensabile alla vita. E adesso, proprio durante quest'estate, ci stiamo accorgendo che questo elemento indispensabile alla vita, che qui in Veneto pensavamo fosse sempre presente, in realtà con la siccità che c'è stata quest'anno, soprattutto del Po, ci fa pensare che insomma forse proprio l'acqua sarà quella che sarà un problema per i prossimi anni. Di questo argomento parla anche uno spettacolo molto divertente, in realtà, che è quello che si terrà di Telmo Pievani, che è un divulgatore della scienza di Padova, dell'Università di Padova, che viene con la banda Osiris, e ci sarà uno spettacolo proprio che si chiama H2O, quindi una riflessione sull'acqua e un racconto di come l'archeologia intercetta l'acqua nelle sue mille forme, ma anche sulla navigazione, perché al Museo Archeologico Nazionale di Adria abbiamo da pochi mesi, da maggio, questo reperto eccezionale, cioè il fondo di una barca da canale che ha una di età romana, che ha una caratteristica particolare, cioè le assi della barca non sono tenute insieme da incastri o da chiodi come nelle navi e nelle barche di adesso, ma sono tenute insieme da vere e proprie cuciture fatte con cordame vegetale. E pensate che le navi dei Micenei, cioè di quelli del popolo di cui racconta proprio il film d'Odissea, le navi dei Micenei erano barche, navi cucite, ce lo racconta proprio Omero nell'Iliade, in cui racconta delle navi dei greci che sono sbarcati a Troia, e dice le funi che tengono insieme le assi si stanno allentando, quindi è il momento in cui i greci si rendono conto che insomma sono lì da 10 anni e devono proprio spugnarla questa città. E quindi è terribile il fatto che il cordame si stia allentando. Quindi un reperto eccezionale, veramente, proprio per la rarità e perché racconta di un modo di vivere con l'acqua che noi un po' abbiamo perso, cioè racconta di rimane ancora a Venezia, che Venezia è l'unica città in cui ancora i ragazzini, quando compiono 16 anni, la prima cosa che fanno è che gli comprano il barchino, no? Quindi proprio l'acqua, il navigare è nella vita quotidiana. Questa tecnica molto semplice di fare le barche, quindi con le assi cucite, come proprio te lo puoi fare in casa, perché hai solo bisogno di un punteruolo che fa i fori e poi di corda, che ognuno di noi ha dello spago a casa, e è una tecnica tradizionale che proprio racconta di come l'acqua fosse importantissima per queste zone, anche in età romana.
0: Certo, e quindi insomma un reperto straordinario che ne avete parlato veramente molto.
1: Poi è enorme, è lungo 5 metri, vicino c'è un bellissimo video fatto dall'università a proposito di cinema, e c'è anche un tavolo touch dove si possono vedere contenuti aggiuntivi, tra cui il video, il film, diciamo, del restauro, perché è stato un restauro durato 3 anni, una cosa incredibile, ed è stato tutto filmato, quindi c'è un film di una decina di minuti che racconta proprio di come quali sono state le tecniche per salvare questo relitto di legno incredibile.
0: Mi chiedono esattamente dove è stato ritrovato,
1: Bravissima, sì. Allora, è stato ritrovato in comune di Loreo, Presso Corte Cavanella, infatti si chiama la barca di Corte Cavanella di Loreo, quindi è una zona proprio sulla riva dell'Adige, insomma. E lì in quella zona di Corte Cavanella c'era una mansio, cioè una stazione di posta e di cambio cavalli su una delle vie terrestri fluviali, la via Poppilia, che appunto era una via romana, una strada romana, anche con però dei tratti che si facevano su canali, e la Mansio di Corte Cavanella ha restituito questa, in realtà ha restituito due fondi di barca, uno è stato lasciato giù perché era in condizioni di conservazione pessima, mentre questa qua, che era molto più buona, nel 1985 è stata tirata su e portata in museo. C'è stata per 40 anni all'interno di una vasca di acqua e quindi si è mantenuta, perché lei era è stata sempre in ambiente umido, e poi nel 2023 aveva cominciato a sviluppare delle muffe, quindi siamo intervenuti di urgenza proprio per poterla consolidare e poterla esporre in museo, dove è attualmente la novità proprio.
0: Certo, infatti ne hanno parlato tantissimo, e quindi si vede, è restaurata. Che effetto fa? Un po' emoziona, penso, no? Un reperto di quell'epoca.
1: Diciamo che nel percorso museale tu ti vedi bellissimi vetri della vetrina dei vetri, poi dopo ti si apre, fai qualche passo in avanti e ti si apre proprio la prua di questa barca, quindi è anche abbastanza scenografico, insomma. Certo. Ovviamente il museo è un museo che non ha tante ricostruzioni, non l'abbiamo ricostruita tutta integralmente, l'abbiamo ricostruita solo virtualmente, però te la vedi proprio, la prua ti accoglie quando, non appena hai visto i vetri, quindi da una meraviglia all'altra, ecco, si passa da una meraviglia all'altra.
0: Certo. Un bellissimo effetto. Quindi insomma occasione per appunto apprezzare questo reperto di grande valore, di grande valore storico.
1: Tra l'altro, ecco, questo è importante riguardo ad Adrica, che il giorno 10, quindi giovedì, domani sera, a Loreo, il tema è proprio quello della barca. Lo dico a tutti quelli che abitano un po' vicino e che quindi vogliono venire la sera a Loreo. E perché cosa si farà? C'è un divulgatore, un archeologo molto bravo però nel divulgare, che racconta

0: molto, molto suggestivo.
1: Spettacolare, insomma, sì. Veramente. Quindi, cucite con stoppa, qua mi dicono, cucite con...
0: Allora, sì, le connessure erano sigillate con stoppa e pece.
1: Sì.
0: E poi sopra le cuciture come un salsicciotto di stoppa, no? Mm-hmm. Tra le connessure, tra le travi, poi tenuto fermo dalle cuciture.
1: Ah, ecco.
0: Che erano, insomma, tenevano molto, perché cosa succede? Succede che, come tutti i veneziani sanno, ma lo sappiamo tutti noi che viviamo con l'acqua, che quando poi la metti questa barca cucita in acqua, le assi si gonfiano e le funi si tendono, e quindi la cucitura diventa ancora più serrata. E davvero non passava acqua, cioè le navi, le barche del Kerala tengono benissimo l'acqua, benissimo, benissimo. Poi si sono preferite altre tecniche, insomma la tradizione marinaresca è andata avanti. E c'è un altro esemplare eccezionale che però non è ancora esposto, la nostra è la prima. Pensate che la nave, la famosa nave di Comacchio, romana, di età romana, che quella era lunga, la nostra è lunga 5 metri, quella lì era lunga 20 metri, non è ancora stata restaurata del tutto, quindi non è esposta al pubblico, non è visibile, ma quella è appunto una nave cucita di 20 metri di lunghezza, pensate.
1: E quindi diventavano sicure perché facevano questo blocco, allora come
0: facevano proprio, proprio si tendevano le cuciture, come dargli l'ultima tirata alla corda, il fatto di bagnarla in acqua, insomma, cioè di mettere la barca poi in acqua dove sarebbe stata.
1: Sì. Si gli assi si gonfiavano, ha detto, e poi si...
0: E la corda si tira, no?
1: Certo,
0: presente, daghe acqua alla corda. Tira la corda, daghe acqua, perché così la corda si tende, no? Si tira.
1: Bene,
0: questo è una tradizione.
1: No, perché uno si pone anche il problema della sicurezza, insomma, come fa a reggere, insomma, una barca. Invece si fondono e quindi forma questo blocco, questa unione di questi elementi. Beh, interessantissimo, comunque.
0: Magari un po' scricchiolava quando ci salivi sopra, faceva un po' nic-nic. però assolutamente tenevano, perché è una tecnica rimasta in uso in tutto il Mediterraneo per millenni. Poi in età romana hanno fatto navi a chiglia e quindi hanno perso questa tradizione, ad eccezione che nell'Alto Adriatico, dove appunto la semplicità di questa tecnica era quella vincente, perché così la gente riusciva a farsi le barche in casa, ma anche quando si rompevano le barche riusciva a ripararsele in casa. Infatti la cosa bella di questo fondo di barca che abbiamo esposto è che si vedono anche tutte le antiche riparazioni della barca che sono state fatte in antichità, perché si vede che gli si è rotta e loro hanno fatto ulteriori forellini e ulteriori cuciture, e ci sono 4 o 5 di queste rotture poi riparate.
1: Ma pensa un po', anche la riparazione a domicilio, in casa.
0: La riparazione a domicilio racconta mille storie
1: veramente
0: reperto.
1: Interessante questa barca cucita. Allora, ascoltatori, c'è la possibilità di apprezzare appunto questo reparto. Torniamo.
0: E la sera del 10 avrà proprio tutta la serata dedicata al racconto di questa tecnica delle cucitura delle barche.
1: Che è domani sera, mi raccomando. Quindi, da non perdere i fortunati che sono nelle vicinanze. Allora, tante rappresentazioni, 5 giorni sono veramente densi di questi incontri. Soprattutto poi mi permetto anche di sottolineare il professor Telmo Pievani dell'Università di Padova, insomma, che conosciamo molto bene, bravissimo, e quindi insomma consigliamo questo incontro. Concerto racconto, dottoressa, mi pare che sia così strutturata.
0: Sì, un concerto racconto. Sì, perché c'è anche la banda Osiris, che è famosissima, questa banda, questo gruppo, insomma, musicale, e fanno appunto un po' di show. Io non l'ho ancora visto, sono molto curiosa anch'io.
1: Certo.
0: Però

0: diciamo agli ascoltatori dove si possono trovare, dove si può trovare il programma?
1: Sì,
0: di
1: certo, certo, certo.
0: Allora, si può trovare online nel sito www.adrica.com.
1: Sì.
0: Mi raccomando l'accento, metteteci l'accento alla fine perché altrimenti non vi viene fuori. Adrica.com.
1: Che di solito non si mette, questa volta si mette l'accento.
0: Questa volta si mette
1: perché di solito si sa.
0: Sì, sì.
1: Quindi un viaggio nel passato, un crocevia di questa bellissima Adria, popoli, civiltà, commerci che ci sono stati, incontri di varie civiltà. Quindi Adria con poi il museo importantissimo che ha circa 100.000 reperti, se non sbaglio, dottoressa, vero? Quindi insomma siamo...
0: Sì, sono esposti 4.000, sì. Ma poi nei depositi arriviamo a 150.000, qualcosa del genere.
1: Quindi veramente un museo prezioso da conoscere, portare le scolaresche, se ci sono insegnanti, eccetera, se portate questi bimbi a vedere questo museo, che si conoscono e si affezionano poi a questi musei,
0: sì,
1: perché non sono niente di polveroso, di vecchio, ma sono cose vive, cose che ci appartengono.
0: Un'intera mattina. La mattina del sabato ci saranno proiezioni con i ragazzi, ma fatte anche dai ragazzi che quest'anno hanno partecipato a un workshop in cui hanno fatto loro film, e lo stesso vale per venerdì mattina, quindi ci sono i ragazzi delle elementari, mentre invece sabato mattina ci sono i ragazzi del liceo, proprio perché amano il museo, cioè qui il museo è casa, insomma.
1: Certo, è così che si entra un po' nell'atmosfera di questi luoghi, museo, apprezzarli fin da piccoli, appunto con le scuole, da portare questi bambini. E poi consigliamo anche la tomba Biga, no? Questa qua, anche questa che l'abbiamo
0: ricordata. La tomba della Biga, è l'altro.
1: Esatto, che l'abbiamo ricordata.
0: Insieme ai vetri E invece ecco un altro modo di muoversi. Abbiamo parlato del muoversi via canale, che è quello rappresentato dal fondo di barca. Invece il muoversi via strade terrestri è rappresentato proprio dai tre cavalli e dal carro della tomba, di questa sepoltura, anche qui devo dire straordinaria, che è la tomba della Biga.
1: Esatto.
0: Quindi ricordiamo, due cavalli erano aggiogati al carro, un terzo cavallo invece era un cavallo da sella, quindi da competizione, da cavalcata singola, insomma, da cavaliere ed è probabilmente proprio da corsa, ed era stato sacrificato sopra al carro. E sono stati trovati nel 1938 scavando il nuovo alveo del Canal Bianco, qui che all'epoca si chiamava Canale Mussolini, poi è stato cambiato in Canal Bianco, e è stata intercettata una necropoli di quasi 400 tombe, tra cui questa tomba davvero straordinaria, la tomba della Biga, che è un altro dei focus del museo, per non parlare poi dei vetri eccezionali, insomma sono
1: dell'lapidario, tante cose ci sono da vedere in questo museo,
0: i gioielli etruschi,
1: bravissima, ecco, diciamo più possibile in modo tale che suscitiamo curiosità e che ci siano più visitatori, più scolaresche, ecco, puntiamo...
0: ma soprattutto ecco, il nostro museo in particolare rispetto, devo dire, a tanti altri musei sia del Veneto sia dell'Italia, è un museo proprio in cui c'è il colore che ti guida, cioè tutto è molto colorato, cioè la luce è molto ben calibrata, quindi tu hai proprio un'impressione piacevole quando passeggi per il museo, hai un po' il piacere di vedere delle vetrine un po' come se stessi facendo shopping in un bellissimo negozio, ecco, so che magari questa similitudine è un po' azzardata, però davvero è il piacere di guardare, essere incuriositi dalle cose, poi quando fai shopping magari te le compri anche, adesso invece te le compri con gli occhi e con il cuore, nel senso che ti rimangono dentro le cose che vedi, forse anche per sempre, perché sono veramente bellissime.
1: Ti compri storia e bellezza, ecco,
0: quindi sì, esatto.
1: È un acquisto eccezionale, dottoressa, storia e bellezza,
0: esatto,
1: supera qualsiasi
0: con un biglietto di museo.
1: Brava, supera qualsiasi altro acquisto, eh? Quindi insomma facciamo shopping al Museo di Adria, ecco, mettiamola così, esatto. Giusto per incuriosire e portare i nostri ragazzi e i giovani, anche i giovani ovviamente, nei musei. Mi sembra che abbiamo una bella rassegna, 5 giorni pieni di iniziative come avete sentito, e quindi ecco, concerto mi raccomando con il professor Pievani che è bravissimo, e poi anche gli altri, e soprattutto la barca cucita che insomma vederla deve essere un'emozione senza dubbio.
0: Certo. Sì, ci sono visite guidate per la barca cucita, sì. Il sabato mi sembra, mi sono dimenticata, comunque la barca cucita mi sembra siano il sabato, il pomeriggio, ma anche alla mattina. In ogni caso il museo in questi 3 giorni è sempre aperto, quindi venite a vederla, venite a vivere il museo, insomma, certo. Anche se magari non ci sono proprio le visite guidate, ma trovate tutti gli appuntamenti di visita guidata proprio nel sito adrica.com, sì.
1: Con l'accento, eccolo qua, ricordiamolo. Benissimo, allora dottoressa, noi veramente complimenti per questa iniziativa archeologia cinema, un binomio che funziona, siete la seconda edizione e quindi mi pare che siamo sulla strada giusta per conoscere
0: perché la prima è stata un successone, quindi abbiamo detto replichiamo.
1: Ma sarà anche questa, dottoressa, dai, siamo fiduciosi che partirà bene proprio da oggi. Benissimo. Sì. Allora, complimenti alla nostra ospite, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, e abbiamo parlato appunto di ADRICA, ha detto che è un acronimo, ha spiegato bene a che cosa si riferisce e appunto da seguire questa rassegna internazionale. Benissimo, dottoressa, noi la ringraziamo.
0: Grazie mille.
1: La ringraziamo per tutto quello che fa e soprattutto per la tanta passione che ci mette.
0: Sono io che ringrazio voi, perché insomma collaborare con la vostra radio è sempre un piacere per me e la possibilità anche di raggiungere tanti ascoltatori.
1: Abbiamo ascoltatori dalle vostre zone e noi facciamo con piacere, ci teniamo appunto a far conoscere le nostre ricchezze storiche. Grazie dottoressa, alla prossima, grazie.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie, buona serata. Bene, e allora importante questo ADRICA, come avete sentito, i nostri amici della zona, non perdete nulla, mi raccomando, non perdete nulla perché è un vero peccato. Allora adesso noi però andiamo nella danza, andiamo a sognare, ecco. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con Gabriella Furlan Malvesi, la regina della danza. Io non ho altre definizioni, perché lei appunto ci porta in un mondo di magia. Allora andiamo veloci che forse ci sta aspettando.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto in un sogno che si chiama danza, che a noi piace tantissimo, e quindi quando si parla di danza abbiamo Gabriella Furlan Malvezzi in diretta, la regina della danza. Buon pomeriggio, Gabriella.
1: Grazie, ma buon pomeriggio a te, Marisa, a tutti gli ascoltatori. Grazie infinite sempre di questa attenzione, di questa premura che ci riservate.
0: Voi ci fate sognare per quello, ecco qua. Allora, Gabriella, proviamo. Andiamo subito a Padova, sì. Festival Internazionale La Sfera Danza. Ecco, diciamo ai nostri ascoltatori cosa consiste e che cosa ci aspetta.
1: Guarda, un festival in continua crescita, siamo giunti alla 23esima edizione, sì. Pensa, sono volati questi anni, ma mi sembra, tutte le volte mi sembra che sia un inizio, guarda, quindi c'è sempre tanto entusiasmo, tanto desiderio, tanta volontà di coinvolgere giovani, compagnie, artisti e di creare poi, sai, degli eventi proprio in esclusiva. E vogliamo portare da sempre a Padova quelle che sono alcune tra le migliori proposte di danza del momento. Quest'anno il festival durerà quasi 3 mesi e veramente andiamo a intercettare anche luoghi, sia spazi teatrali, ma sia logge, anche chiostri, spazi anche alternativi, che mi auguro, ecco, possano incuriosire, e quindi oltre a viverli, diciamo, con animarli con la danza, che possa essere anche l'occasione per vedere un luogo diverso, un luogo decisamente più stimolante, ecco, perché certo, questo l'inserire queste, sai, queste compagnie, queste performance e questi spettacoli è comunque, sai, il frutto di riflessioni, è il frutto di idee, di volere, ecco, abbinare nel contesto giusto la giusta, diciamo, qualità di danza, performance, e quindi ci sono, ecco, dei ragionamenti attenti naturalmente, ma sono sicura che stupiremo i nostri spettatori, certo. E quindi li faremo sia stupire sia sognare, perché, diciamo, il nostro obiettivo è quello che possano trarre quel beneficio artistico, no, di cui si parla sempre, che insomma solo lo spettacolo da vivo naturalmente può, diciamo, generare. E quindi continuiamo su questa linea e niente, adesso la conferenza stampa sarà la prossima settimana, sì, sai, Marisa, sì. Proprio tu hai battuto tutti sui tempi, bravo.
0: Grazie a te che ti seguo sempre, che allora seguite la nostra ospite sui social, che pubblica tanto, tutte cose interessanti, che prendiamo spunto.
1: Ormai è importante, sì, perché comunque c'è una comunicazione immediata, veloce, anche se abbiamo un bellissimo sito, quindi sì, ti invito, sì, comunque a vedere il sito di www.lasferadanzafestival.it, dove comunque sono già pubblicate tutte le date e con questi luoghi, sì, fantastici, e con questi protagonisti, perché alcune sono proprio delle prime nazionali, delle prime regionali. Questo vogliamo portare a Padova, perché la città di Padova lo merita, e quindi ci siamo impegnati, ecco, nel programmare e nel creare proprio un cartellone di eventi unici e sorprendenti.
0: Certo, nella qualità e quantità, perché 3 mesi sono tanti, quindi insomma impegnativo, sì, anche quindi un programma.
1: Guarda, sono in fine settimana, di solito il sabato, la domenica, in orari anche, abbiamo optato spesso per l'orario delle 19, che ci sembra un buon orario, così poi comunque la serata è libera, comunque non è ci è sembrato, ecco, l'orario migliore. Abbiamo anche ascoltato e parlato anche con i nostri spettatori, insomma, che io ringrazio sempre, perché certo, sono preziosi, sono anche loro i nostri protagonisti, certo. E quindi insomma li ringraziamo, che ci seguono, ci scrivono, e quindi l'orario delle, spesso, ecco, gli eventi sono alle 19 e abbiamo della domenica, ma può essere anche il sabato. C'è solo un evento molto particolare che sarà invece un giovedì, ma perché saremo alla Torre Archimede qui al Dipartimento di Matematica, e quindi sono lo annuncio con orgoglio, perché è comunque una bella collaborazione con l'Università di Padova.
0: Certo.
1: Ma infatti devo ringraziare, sai Marisa, anche tutti gli enti che ci sostengono, che sostengono tutta questa attività, le collaborazioni anche importanti con il Conservatorio Pollini, ad esempio abbiamo anche degli eventi con la musica dal vivo, che io adoro perché è tutta un'altra musica.
0: Certo.
1: Se possibile cerchiamo di coinvolgere anche i musicisti. Poi gli sponsor che fortunatamente rinnovano di anno in anno, anzi quest'anno anche abbiamo delle new entry e quindi ringraziamo anche loro di questa attenzione, di questa generosità, e poi tutto lo staff, perché naturalmente Marisa, come puoi ben pensare, insomma c'è una bella squadra di persone che si adoperano e ognuno con la loro mansione, ma tutti importanti,
0: l'ossatura certo, quindi
1: sì.
0: E gli sponsor e preziosi e importanti, questi vanno sempre ricordati. Gabriella, però noi abbiamo qui scoperto c'era un bellissimo articolo che ci diceva: un padovano è volato in Canada. Mamma mia, ho detto, cosa sarà successo?
1: Mannaggia, non ti sfugge nulla, Marisa.
0: Ecco, allora vedo la scuola tua e vedo Gabriella Furlan Malvezzi e vedo il nome Dario Rigatti. Allora, cosa è successo?
1: Brava Marisa, ma guarda, allora a luglio, perché tutto è successo veramente nell'arco di pochissimo tempo. Beh, Dario, che poi è figlio di un famoso violoncellista padovano, Guido Rigatti, Dario aveva questa passione sia per la danza che per la musica. Noi abbiamo subito individuato in lui una bella energia, proprio tanto, ecco, il talento naturalmente, perché la predisposizione fisica ci deve essere, ma anche quella luce negli occhi, sai, che lo caratterizzava. Avevo appunto incoraggiato i genitori di comunque inserirlo in una scuola di balletto, come appunto in questo caso il Teatro dell'Opera di Roma, dove lì naturalmente poteva avere anche uno studio più approfondito, comunque naturalmente con esperienze, danzano nel famoso Teatro dell'Opera, bellissimo uno spazio, poi fanno degli eventi veramente incredibili, ma giustamente fa parte, ecco, del loro ruolo e della loro posizione. E così è stato, l'hanno subito preso nella scuola e terminato a luglio, si è diplomato a 18 anni, Dario, quindi ha completato proprio anche nei tempi, è uscito anche con un'ottima valutazione e guarda, tempo, ma cosa, 20 giorni, forse anche meno, ha ricevuto questo invito, il contratto, ed ora ed è già volato in Canada, all'Alberta Ballet, che è una compagnia stabile, è la terza compagnia più famosa del Canada. Ho guardato, io non ho mai avuto, ecco, il piacere di essere, di visionare, di vedere, insomma, i loro spazi, ma ho visto in internet, hanno un teatro pazzesco con, ho letto alcuni dati, 60.000 spettatori abbonati, cioè veramente altri livelli,
0: numeri.
1: Ma sono felicissima, per lui ha accolto subito l'invito, è partito immediatamente e quindi è lì e intanto inizierà la sua carriera, poi sarà quel che sarà, intanto farà la sua bella esperienza.
0: A 18 anni è partito bene, dai, intanto questo è successo.
1: Mamma mia, lì guardo in quei termini, assolutamente, poi in Canada, quindi figurati, insomma, sento tanti danzatori all'estero che veramente si trovano bene, hanno sempre tanta voglia di rientrare in Italia, perché l'Italia manca sempre, però sai, le prospettive, le condizioni anche economiche, le condizioni che può offrire, che possono offrire, diciamo, all'estero, non purtroppo, ecco, non le trovano qui in Italia, e quindi
0: sono un po' costretti insomma ad andarsene, perché anche prima parlavamo con un altro ospite, insomma è dovuto andare fuori perché qui non ci sono tante prospettive, tante possibilità, ed è un peccato perché la materia prima ce l'abbiamo, quello è il bello, la materia prima ce l'abbiamo e
1: sì ne abbiamo anche tanti danzatori, stanno danzando in arena, l'Arena di Verona, che è una location
0: straordinaria,
1: spettacolare, e certo questi contratti sono a termine, nel senso che hanno una durata di 4-5 mesi, ecco, magari invece in questi luoghi all'estero, in queste compagnie, ecco, riescono anche ad offrire delle condizioni, diciamo, più durature, con una certa continuità. Però insomma, ecco, dai, ma grazie Marisa, io ero felicissima. Penso che con Dario siamo andati assieme a Venezia a vedere Wind Dance, uno spettacolo di danza alla Biennale, e quindi è stato anche un modo per, quando era stato, perché è stato qui a Padova per pochissimi giorni, è venuto, siamo andati assieme a vedere appunto lo spettacolo della Biennale, quello degli over 40, sai, quei danzatori che hanno danzato, una cosa emozionante, devo dire.
0: Mi sembra un ragazzino, lo vedo qua in foto, questo anche un fisico eccezionale. Bello, un bel ragazzo,
1: stupendo, veramente. Bello, ma poi la danza è bellezza, guarda, la danza rende belli tutti.
0: Sì.
1: Perché a volte mi è capitato di vedere fuori dalla scena alcuni danzatori o danzatrici che magari invece sulla scena riflettono veramente bellezza e luce. È stato, e quindi guarda, grazie che me l'hai ricordato, ma lui è lì, e poi ci siamo appunto, mi ha mandato un messaggio, tutto procede bene, e quindi adesso attendiamo di vederlo.
0: Bene. Ed è partito da Padova, con la scuola.
1: Padova,
0: scuola della nostra, ospite, quindi insomma un motivo d'orgoglio, perché volare in Canada a 18 anni è già un bel traguardo, senz'altro.
1: Sì, dai, lo confermo.
0: Certo. Quindi ricordiamo, 3 mesi di appuntamento, c'è il sito dove potete
1: trovare.
0: Di danza,
1: venite ad applaudire questi giovani, io dico sempre coraggiosi, che vogliono vivere di danza, perché per loro è la loro vita, e quindi no, ma venite anche solo perché come sempre è anche un festival molto vario, ma è di proposito, perché ho sempre detto che la varietà è la nostra ricchezza, nel senso, quindi con tanti temi affrontiamo tanti temi, si parla di tante problematiche, e quindi può essere anche di stimolo appunto per
0: una riflessione, un pensiero su tanti argomenti, certo. Oltre che lo spettacolo, però porta anche, diventa uno specchio della nostra società, dei temi che più ci interessano e che più ci assillano.
1: Certo. Poi venite a vedere questi bellissimi luoghi, che dal Chiostro Albini alla Loggia Palazzo della Ragione, al Giardino di Cristo, al Parco Europa, poi i teatri, beh, naturalmente Teatro Verdi, Teatro Colli, il teatro Quirino De Giorgio a Bigonza. E poi il Centro Culturale Altinate, ci sono veramente tantissimi spazi, la Torre Archimede che ho citato prima, e ringrazio sempre il preside del Dipartimento di Matematica, ma è rimasto subito colpito dall'idea di questa performance di questo artista croato, che pensa farà una performance in loop, e lui subito ha associato questa idea alle formule matematiche, e quindi ha detto è rimasto colpito, ha detto perfetta, è adatta proprio al contesto, e quindi mi ha fatto piacere aver trovato, sai, quella, diciamo, quel punto di incontro, che insomma anche per naturalmente avere la loro approvazione. E io vi aspetto, vi aspettiamo, sul sito ci sono tutte le informazioni. L'apertura del festival è anche questa in uno spazio particolare, perché saremo all'IDD, che è l'industria del design, che si trova a Vigonza, e lì faremo delle performance. Ho coinvolto questa compagnia, loro vengono da Bari, Res Extensa, e faranno una performance di danza aerea in questa azienda che ha avuto, diciamo, sì, ecco, il piacere di collaborare, quindi faremo questo evento di apertura. Poi passeremo al Teatro Verdi.
0: Sì.
1: Beh, lì anche con coreografie sia di contemporaneo che di classico, sempre di grande valore. Di
0: Mi
1: grande,
0: pare il 19 di settembre al Verdi, vero?
1: Allora, guarda, il 19 in apertura di Res Extensa all'IDD, sì, all'Industria del Design. Al Teatro Verdi è il 26, sabato.
0: 26, ok, benissimo, ecco qua.
1: Sabato, sì, sabato. È già tutto, guarda, poi...
0: Sì, sì, ma c'è il sito, controllate il sito, trovate tutto.
1: Trovate tutto,
0: esatto. Bene.
1: E vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Io auguro sempre.
0: Mentre la conferenza stampa la fai settimana prossima, vero?
1: Martedì.
0: Sì. Ok, benissimo. Allora noi ringraziamo la nostra ospite, Gabriella Furlan-Verzi.
1: Grazie a voi, io vi auguro sempre che la vita sia una danza meravigliosa.
0: Certo.
1: E quindi pensiamo sempre al bello, pensiamo ai giovani, pensiamo a quello che può, ecco, darci entusiasmo, forza, questa forza di vivere che sì, che dobbiamo sempre rigenerare, e quindi
0: certo. E la danza ci viene incontro in queste situazioni. Allora, Gabriella, mi sta arrivando la pubblicità, ci salutiamo qui.
1: Grazie Marisa, grazie.
0: Ci sentiremo,
1: e un bacio grande a tutti, a tutti gli spettatori, a tutti gli ascoltatori, e niente, ci vediamo presto.
0: Certo.
1: Evviva la danza,
0: benissimo, e viva Gabriella Furlan-Malvezzi, diciamo pure così. Grazie, alla prossima, Gabriella.
1: Ciao, grazie.
0: Bene, perché siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione, non ce ne siamo nemmeno accorti, pomeriggio volato come sempre, ancora qualche nota romantica, bella, che ci fa sognare, e dopo passiamo ai saluti definitivi.

i vostri messaggi. Faustino, condivido, il Museo d'Adria merita proprio tutta la nostra attenzione e merita di essere visitato senz'altro. Poi siamo diventati pure politici in Brasile, vabbè, è successo un po' anche questo, ma insomma questo non va a sminuire nulla di quello che è stato detto dal nostro ospite. Siamo grandi veneti, grandi personaggi amati e accettati nel mondo, questo è stato il messaggio e ne siamo orgogliosi. Non buttiamoci giù, quante volte lo dico, quante volte lo dico. E poi ancora siamo, sì, questo qua l'avevamo visto, questo qua, e arrivate bene, vabbè, questa era un'altra cosa. Bene, allora ancora qualche nota e poi ci salutiamo. Comunque se avete qualche altro messaggio mandate pure, che abbiamo 2-3 minuti che possiamo leggere. Se avete qualche interesse, museo, poi abbiamo parlato della danza, abbiamo parlato dell'immigrazione, abbiamo parlato dell'ottimo concerto di gala con Selve, come è stato detto dal nostro ospite. Grazie a Davide, ti saluto per tutte le altre volte che non riesco a salutarti, sei sempre molto gentile, mandi sempre i saluti e adesso ricambiamo anche oggi e anche per le altre volte, perché poi me ne accorgo quando è finita la trasmissione. Grazie a Davide, è gentilissimo. Allora qualche nota ancora di bella musica, qualche nota che ci fa sognare.

l'ultimo promemoria, domenica pomeriggio, rubrica del cinema con Erika dalle 3 alle 6, 15, 18, vi aspettiamo. Perché? Perché c'è la mostra del cinema che avrà il suo premiato e vediamo che cosa ci racconterà Erika.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
0: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe rapporto così.
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
4: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per ci cibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
6: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
4: Golosino, golosetto, golosone, go. One step
7: beyond. Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

la radio. Ciao, ciao. The day is gone. La radio dei complottisti. I matti che avevano detto di non fare il vaccino. E adesso state male. La radio ascoltata dagli spioni.

0: Hanno spostato 86 tonnellate e 850 quintali di oro dai Paesi Bassi all'Inghilterra, li hanno messi a Buckingham Palace.
1: Come se non morissero loro, che se si portassero via qualcosa, nasciamo nudi e moriamo nudi. I bugiardi e i ladri. E mentre in America tentano di mettere in galera Fauci e la sua bella compagnia teatrale, qui in Italia provano in giro a prorogare e a fare dei bei libri i ministri della salute. Faustino mi dice: numero uno complottista, sta attento. Le loro minacce se le possono ficcare in quel posto.
2: Sapete quanti imperi sono passati? I romani, i persiani e tutti quanti sono tutti polvere. E anche i padroni di adesso diventeranno polvere. E le loro mignotte con loro.
3: Porti i ragazzi alla fiera, li vedi, sono lì con questa musica nelle orecchie, ma come cazzo fanno?

va bene, cerchiamo qualcos'altro di simpatico, vediamo cosa c'è. Ah no, c'è ancora. La guerra, il petrolio, le armi, l'oro, sono sempre loro, i porci, i porci.

Sentiamo Cat Stevens. Ascoltavo la radio prima in macchina, le radio, uno schifo. Pensavate, vi ricordate quando c'era la pandemia, c'erano tutti questi cantanti, tutti in linea, tutti quanti allineati a 90 gradi, come quei servi infami dei giornalisti.

E quelli che fanno tanto il male poi alla fine diventano matti, come diceva Socrate, perché non puoi tornare indietro, se no se torni indietro vedi tutte le cazzate che hai fatto, ti butti giù dal balcone. Still

0: Scondono l'oro perché c'è la guerra, forse? Sti infamoni.
1: Ma chi ci crede più ormai alle istituzioni? Ormai non ce ne frega più niente, la gente non gliene frega più anche dei politici, c'è una disaffezione dalla politica. Per forza sono delle puttane i politici. Anzi, quelle poverine hanno una dignità, almeno per un po' di soldi ti danno qualcosa. Questi non ti danno proprio niente, sono tutta fuffa.

0: Ieri ho visto un tipo, no, che c'è lì da noi, che è fortissimo, che ha canato, è uno che ammaestra gli animali, cioè lui riesce a parlare, aveva 5 pulcini appena nati in una scatoletta che gli correvano dietro dappertutto, una roba fighissima, cioè una roba allucinante. Cioè ci sono delle persone che hanno una sensibilità assurda, incredibile, e c'è della gente che non capisce un cazzo. Quelli gli puoi dare un pezzo di formaggio o grana, glielo metti sotto il naso e non riescono a capire se è formaggio o sapone.
1: Talking about myself in this one. This is called Wild World.

Allora mi dice Stefano da Vicenza che la sua amica Tabacara la dice che vuoi mettere che Bill Gates che è cos'è, Guglielmo Cancelli, Bill Gatto, e vuoi mettere il microchip dentro la Coca-Cola, che se lo fica in tal culo il microchip Bill Gates, per piacere.

Bill Gates, quanti anni ha? 80 anni, guarda poco, anche lui che ha un piede sulla tomba e che altro solo Sario, come che dice la signora Morilena. Tutti vecchi, vecchi, vecchi, vecchi e vecchi in fresca. And I'll always remember you like a child. Nel frattempo chi pensa a carriera si deve invenare tutti i puttini, si deve fare il disastro sto paese dei coglioni venduti infami. Molti sono i chiamati, pochi gli eletti, è stato chiaro il Cristo. Ma quindi quando ti dicono ma non ci sarà niente dopo la morte, hai ragione, quelli come te non vanno da nessuna parte. Ne hai combinate più di Belzebù. Basta guardarti in faccia.

Iga in mente sui skei e noi se porta via neanche un centesimo. Ande via con niente, in scassella, tut niente. Allora, GM Mira ci dice: com'è andata la manifestazione di Belluco a Padova? Una figata, ragazzi, bellissima. Ah, cioè, a me Belluco mi fa morire. Cioè, oh, cos'ha, 80 anni, 78, 75? Cioè, oh, vi rendete conto? Li vedi gli altri, no? Questi vecchietti o queste vecchiette rimbecilliti che girano, no, col cagnolino, no? Tutti ormai sono lì, aspettano la morte. E lui è lì che fa il disastro. Io lo adoro, Belluco. And it's hard to get by. Un esempio per tutti. Forse 300 persone c'erano, sapete? Mica poche, eh? All'inizio eravamo solo io e lui. Like e il Pedrocchi, dove ci siamo presi il caffè. Ne Young. Canzone vecchie, canzone di vecchi. Ecco cosa che mettiamo su chi è Radiogramma 5. Siamo complottisti, siamo qui in triveaghe, ma cervello matto. Eppure ne nega fatti i vaccini. Sabato siamo a Trissino davanti alla casa del senatore per far casino contro il pignoramento. E voi ci farne a casa, chi lo amari?

Neil Young. And I'm getting old. I pensa loro, i pensi Sky, ma tanto non gli sopporta via niente, gli fa il disastro poi Sky, gli sono tutti morti, zo.

0: Fra poco intervisteremo il nostro grande amico Montanari, uno che almeno te le dice nel muso le cose. Non come quei sarvi, quei servetti, quegli altri sarvi dei sarvi, dei sarvi del Paron. Sarvi, dei sarvi, dei sarvi del Paron.
1: In my mind it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold.
0: Ma com'è la chi ha paura, chi ha paura, chi ha paura? Il vostro Dio è la paura.

Dico a carriare, che hai in mente a carriare, che hai in mente a fare belle figure, io mi fai farsi vedere per chi gaffa meglio, che questo e che altro. E l'unica roba che dovrei fare un fio di bene, io fa mai, com'è la? Ise di infamoni? E tutti questi dottori che hanno paura che gli spezzino la loro lauretta del cacchio, che non vale niente, come loro, sono nulli, tatem. Tra poco sarete polvere. Che cosa è servita la vostra vita? Nulla, a nulla.

il nostro amico qua di Vicenza che crede a tutto quel che gli dice, non avrai nulla di tuo, nemmeno il tuo riscaldamento dell'auto, se lo vorrai dovrai rinnovare il pagamento a un'app dedicata, non sto scherzando. Ascolta Stefano, guarda chi ti toppa il culo, io ti conto un sacco di balle. Non credete a tutto quel che vi dice che i deficienti di telefonini e mi dismenona. E mamma, lasciamo la cassetta delle bugie e la televisione. Forse fra una o due generazioni i telefonini saranno nel cesso. Il suono del silenzio, lo ascoltate mai? O ascoltate solo le vostre scorregge?

I se tutti vecchi che lì so io chi comanda il mondo, i se so vecchi cattivi vecchi, i se cattivi come a peste chi vecchi lì. I got tanti schemi, ma i se sa quasi mesi morti.

la narrazione, voi credete tutte alle balle che vi raccontano, perché vi faremo questo, vi faremo quell'altro, ma gli sta cadendo tutto a pezzi, tutto in testa. Anche il grande impero americano, che ha solo 200 anni, poverino, e già sta cadendo a pezzi. Loro quei loro mitragliatori che non trovano più nessuno che vuol fare la guerra. Solo degli poveri scemi. Sapete cosa diceva Einstein, no, di quelli che fanno i soldati? Diceva: non hanno il cervello, hanno solo un prolungamento della spina dorsale. Servi, dei servi, dei servi del padrone.

Che siete proprio scemi! Avete ammazzato un sacco di gente con quelle armi biologiche che chiamavate vaccino Covid. Brutti assassini, sanguinari, pezzi di merda. Non pensate di cavarvela. Il Dio vi sta guardando e la pagherete cara.

Quindi ai signori che fanno tutte queste porcate, dito medio, dito medio, dito medio, da nostra parte nostra.

0: Sì, pronto? Pronto? Pronto, pronto? Aspettate, vediamo cosa c'è che non va. Pronto?
1: Sì, ci sono.
0: Ti è arrivata in ritardo la mia voce? Aspetta, aspetta. Ci
1: Sì, sono qua.
0: sei? Pronto? Allora c'è scritto, aspetta che gli rispondo a uno, ma perché parli come i contadini analfabeti? Non c'è nessun Dio e non pagherà caro niente a nessuno. Lo dice lei, lo dice lei. Allora, ascoltami, tu lo sai che io sono un credente. Beh, non sono credente, sono intelligente io, no? Ok, mi segui? Stiamo parlando con Stefano Montanari, lo scienziato. Pronto?
1: Sì,
0: Ecco, allora.
1: scientifico, sta parlando con me.
0: Conferma che sto parlando con lui. Mi senti? Vabbè, ascoltami. Allora, no, io ho detto, vabbè, sai cosa diceva il Cristo, no? Il Cristo diceva, no, che poi in realtà non era un cammello, era una fune, perché nella traduzione ebraica, l'aramaico lì era una fune. È più facile che una fune passi per una cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Allora, tu mi devi dire, no? Ammettiamo per assurdo che questo Dio ci sia, d'accordo? Facciamo un ragionamento per assurdo. Il Dio c'è, ok? Noi non lo vediamo, bla bla bla, però il Dio c'è, o almeno il 50% sì, o il 50% no, potremmo dire, no? Fare un discorso agnostico. Mi segui?
1: Sì.
0: Pronto? Mi senti?
1: Sono qua,
0: Ecco,
1: ti sento qua.
0: allora lui dice: non c'è nessun Dio, non pagherà niente a nessuno. Lo dice lei che non pagherà niente. Il Cristo aveva detto: no, guardate, che è più facile che una fune passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Allora tu immagina quelli che fanno gli aborti, sai la fabbrica quella degli aborti americana che tagliano a pezzettini i bambini finché sono vivi, prendono dei pezzi per fare i vaccini, hai capito? Senza fargli anestesia, me
1: Sì,
0: l'hai raccontata a te.
1: ne parliamo ormai da anni di questo.
0: Eh?
1: Sono anni che parliamo
0: Sì,
1: di
0: ma io ti
1: questo.
0: sto dicendo il riferimento a questa cosa. Se c'è un Dio, secondo te, gliela fa scampare sti qua?
1: Allora, qui sarebbe un discorso molto di
0: Vabbè, comunque
1: scienza,
0: allora
1: ecco,
0: ti dico il
1: professore,
0: mio.
1: se
0: Secondo
1: parla
0: me, no, no,
1: con un
0: no.
1: filosofo, sai che il discorso è lunghissimo.
0: Non è tanto
1: Il
0: filo.
1: problema è il seguente, a mio parere. Attribuire a Dio qualche cosa che è molto antropomorfico, cioè che assomiglia molto a quello che è umano, cioè noi abbiamo moltiplicato per 1.000 volte, 100.000 volte l'uomo e abbiamo detto quello è Dio. Quindi abbiamo detto che Dio ha diciamo una predisposizione genitoriale paterna nei nostri riguardi. Io non, questo non riesco bene a crederlo perché io che sono padre, e anche tu lo sei, certe porcherie non le permetterei mai ai miei figli, anche se io non sono onnipotente, e uno che è onnipotente e non blocca certe cose mi fa pensare che non abbia quel tipo di approccio, ma questo è un discorso che sarebbe lunghissimo da fare e non
0: Vabbè,
1: voglio
0: tu hai detto
1: sprecare
0: questo, allora io invece ti dico, il Dio c'è, e c'è al 100%, perché qualsiasi, cioè, basta un minimo di sensibilità, si capisce al volo, e questa gente qua pagherà caro, cioè questi non hanno, non hanno,
1: però.
0: queste vite non hanno nessun significato.
1: Sì, però vedi Moreno, il problema è questo. Loro pagheranno caro, ma chi ha sofferto, e sono in tanti, sono centinaia di milioni, forse di più, a soffrire delle crudeltà di questi esseri diabolici, non avranno nulla. Va bene, mandiamo all'inferno
0: No, ma non vanno all'inferno.
1: questi
0: Questi praticamente non hanno diritto alla vita eterna se c'è una vita eterna. Questi non hanno diritto a nulla, questi non avranno nulla. Stop, hanno già una vita di merda qua. Adesso vuoi dirmi che Fauci secondo te è una bella vita, una vita di merda quello lì? Cioè, ha
1: Oh,
0: risposto.
1: guarda, io, ma per carità, Fauci, ma neanche Burioni, ma neanche Fassetti, che sono il milionesimo, sono il nano Fauci, ma per l'amor di Dio, ma nemmeno loro. Però però a me, se vengono puniti loro, a me che ho sofferto, che cosa mi ritorna? Nulla.
0: Sì, sì, no, ma guarda che il problema non siamo io e te, il problema è il sistema, hai capito? No, io e te, io e te abbiamo la nostra vita, abbiamo la nostra particolarità. Tu, perché tu, scusami, che sei uno scienziato, che potevi essere uno che guadagnava un sacco di soldi se ti piegavi alle logiche di questi maiali, non ti sei mai piegato a quella gente lì, hai sempre detto la verità e hai sempre sofferto, pagato sulla tua pelle.
1: Per un motivo molto semplice, perché io non riuscirei più a convivere con me.
0: Ma digli poco, hai capito? Digli poco, cioè non lo so, cioè gli dici poco tu una roba del genere. Scusami, ascoltami, possiamo parlare di sti bambini che stanno massacrando, questi qua che continuano a fargli i vaccini e guarda, gli stanno facendo a pezzi?
1: Ma sta succedendo una cosa che non è più sorprendente, che coinvolge anche la magistratura, coinvolge l'ordine dei medici, coinvolge i giornalisti, coinvolge ovviamente i politici. Allora succede questo, mi pare a Vicenza, anche direi al 99% era Vicenza, ma non ne sono certissimo, c'è un bambino, un ragazzino di 14 anni che muore di cancro. I genitori non avevano fatto curare, almeno inizialmente, il bambino con i mezzi di Big Pharma, cioè con l'approccio chimico di Big Pharma, e si erano affidati al metodo del dottor Hammer. Allora io questo metodo lo conosco molto molto poco, per quel poco che lo conosco non sono del tutto d'accordo con quello che Hammer diceva, o che è morto, non c'è più, cioè col suo approccio. Ma questo non ha nessuna importanza, che io sia d'accordo o non d'accordo. Allora il fatto è questo: il bambino muore, viene curato almeno inizialmente con questo metodo e il bambino muore. A questo punto i genitori sono in un guaio terribile, perché vengono accusati di omicidio. Allora, tu mi devi dimostrare che l'approccio di Big Pharma, cioè quello chimico, la chemioterapia, quella che noi chiamiamo erroneamente chemioterapia, perché anche l'aspirina è chemioterapia, perché è una terapia chimica, ma non ha importanza, questi sono fatti di lingua e non di grande sostanza. Bene, tu mi devi dimostrare che con un altro approccio il bambino non sarebbe morto. Me lo devi dimostrare, perché altrimenti tu sei un parolaio che approfitti della tua posizione di preminenza, di prevalenza, di scranno alto, per raccontargli quello che ti pare. Ora, come fai tu a dimostrarmi che il bambino non sarebbe morto? Ma c'è un'altra cosa da dire: se chi usa l'approccio di Hammer, e addirittura nei giornali è saltato fuori anche l'approccio di Bella, che se c'era qualcuno che conosceva davvero, davvero la medicina, era Di Bella, 3 lauree, medicina, farmacia e chimica, rispetto a questi cialtroni che si rendono ridicoli, magari senza saperlo, in televisione o sui giornali, c'era un abisso di differenza. Bene, tu mi devi dimostrare che il tuo approccio, quello chimico, avrebbe salvato il bambino. Me lo devi dimostrare, perché altrimenti tu stai facendo delle chiacchiere che non hanno nessun valore. Oltretutto, noi, quasi all'insaputa di chi dovrebbe difendere, di chi dovrebbe che dovrebbe difendere chi calpesta la Costituzione, abbiamo una Costituzione, che è, la Costituzione ha un articolo che è il numero 32, che recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ora, siccome questo non è vero, che garantisce cure gratuite agli indigenti, perché se non paghi non ti cura nessuno, ma anche se paghi ti curano male, ma va bene, questa è una cosa. Ma come continua l'articolo 32? Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, ma poi c'è un'aggiuntina: se non per disposizione di legge. Ora, vuole il caso che la legge non ci sia, ma c'è ancora un'aggiunta, e dice: la legge non può in nessun caso violare i diritti e violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E il rispetto della persona umana è rispettarne la libertà. Quindi io sul mio organismo, piaccia o no ai delinquenti che dicono altro, perché sono dei delinquenti, in latino delinquente vuol dire che manchi al tuo dovere, lo dico per gli ignoranti che mi ascoltano e che pensano che sia un'offesa. Bene, loro mi devono dimostrare che quello che stanno dicendo è nel rispetto della persona umana, cioè nel rispetto della libertà. Ma se tu mi imponi un determinato trattamento, stai delinquendo. Oltretutto non c'è nemmeno la disposizione di legge, non c'è proprio. Quindi un magistrato che si prende non la libertà, la licenza di accusare i genitori di una cosa di questo genere, forse dovrebbe cambiare mestiere, perché lì non è, quello non è il posto suo, non è il posto suo. Allora, quello che sta succedendo in questo momento, a mio parere, è qualcosa di estremamente preoccupante, perché tantissima gente è convinta che l'unico approccio che si possa attuare in caso di malattia sia quello chimico, e non è vero, anche perché se noi volessimo applicare la giustizia, allora nei tribunali c'è scritto la legge è uguale per tutti, e qui già siamo sul comico, perché non è vero. Ma è una battuta da svegli.
0: È vera sta roba qua, siamo sul comico.
1: Allora, se io, giudice, condannassi per caso questi genitori perché il bambino è morto, e il bambino è morto, 14 anni è morto, allora io, per essere giusto e non per essere un ciarlatano, devo denunciare e processare tutti i medici che hanno avuto un paziente morto, tutti, perché evidentemente la loro cura chimica o quello che era non è servita a salvare la vita, esattamente come la cura di Hammer non è servita a salvare la vita. Io non avrei applicato quella cura, ma io personalmente, quindi queste sono opinioni mie. Quindi o facciamo giustizia davvero, o altrimenti facciamo ridere i polli, quelli non vaccinati, perché quelli vaccinati non ridono, quelli poverini fanno un'altra cosa. Benissimo, nel momento in cui tutti i medici che hanno dei pazienti morti, cioè la totalità dei medici, nel momento in cui questi vengono processati, allora mi va bene anche che processino chi non applica una determinata cura, ma non perché non ha applicato la cura chimica, ma semplicemente perché il suo paziente è morto, esattamente come succede centinaia, migliaia di volte con chi applica Big Pharma. Voi andate in qualunque ospedale, qualunque, e vedrete che è difficile che passi una giornata senza che muoia qualcuno e senza che quel qualcuno avesse avuto le cure di Big Pharma. Ah,
0: scusami, quindi... posso intervenire, dottor Montanari? Posso dirti una roba? Cioè, ma è la medicina adesso, e tutta la scienza è tutta fatta con la forza, col denaro, è tutta corrotta. Sono quasi tutti corrotti. Cioè, noi l'abbiamo visto durante la pandemia, sono tutti a 90 gradi. Cioè, l'ordine dei medici è una tirannide assoluta, cioè è un retaggio del Medioevo. Gli ordini professionali sono dei retaggi del Medioevo.
1: Ma non dovrebbero nemmeno esistere.
0: Ho capito io, però hai capito, gli spaccavano. Cioè, il mio medico, io ho sentito che c'era della gente che aveva dei problemi gravi di salute, gli ha chiesto di essere esonerata. Batteva i denti, Batteva i denti sto qua. Cioè, che io ero, se ero lui, che poi lui è miliardario, io ho un medico condotto che è miliardario, cioè io mandavo, gli facevo tutti gli esoneri e poi li mandavo a fanculo, hai capito? Cioè, loro sapevano che li mandavano al macello e non hanno firmato per paura che gli spaccassero questa lauretta ridicola.
1: No, allora, loro mandavano al macello la gente, sapevano benissimo, benissimo che li mandavano al macello, tanto che hanno ottenuto quella licenza di uccidere, che è la, com'è che si chiama,
0: la laurea,
1: no, come si chiama quella roba legale per cui il medico uccide chiunque senza
0: l'impunità.
1: Come?
0: L'impunità.
1: L'immunità.
0: Sì, o impunità, no, o immunità, quella menata lì.
1: Che è un istituto giuridico
0: dei mafiosi.
1: Non esiste. Perché per legge i delitti.
0: Hai una roba che suona, hai un telefono che suona. Sì, è vero, è vero.
1: No, io non ho nulla che suona. Non ho niente che suona. Le responsabilità penali sono personali. Questo è un fondamento del primo anno di giurisprudenza.
0: Allora, posso intervenire, dottor Montanari, dirle una roba? Allora, il discorso qual è? Aspetta, vediamo, sposto questo. Allora, il discorso qual è, secondo me, no? Uno, tutti sti cacchio di magistrati, noi abbiamo 3.200 miliardi di euro di interessi, perché i soldi ce lo stampano gli strozzini, cioè sono dei privati che stampano la moneta e la danno allo Stato, non è la moneta che se la fa lo Stato. Moro aveva tentato, gli hanno tirato il collo, hanno fatto finta che fossero le Brigate Rosse. Però il ragionamento qual è? Che tutta questa gente qua ha lo stipendio, se qualcuno, e c'hanno i loro capetti sopra, se qualcuno dissente, prova, capito, a andare contro, a cambiare le cose, loro lo sanno che dopo gli tirano via lo stipendio, gli abbassano qua, gli abbassano là, perdono la casetta al mare, la moglie non può più andare dal parrucchiere, hai capito, e magari non gliela dà più. Allora, uno,
1: è illegittimo tutto questo.
0: È illegittimo, ma è la verità. Due, è vero che sta gente qua, hai capito, ma non cambierà niente. Non è vero, perché la gente pian pianino le sta demolendo le istituzioni. Le istituzioni non hanno più nessun valore nelle persone. Pochissimo. Adesso ti faccio una domanda. Secondo te la Presidenza della Repubblica ha valore in questo paese per il cittadino medio? Ha valore secondo te?
1: Sì, nel senso che va a vedere la finale di pallavolo. quindi,
0: no. Ma ad esempio, i politici hanno valore secondo te? Hanno valore i politici? Ma i politici, per la gente quando li vede li scansa, gli fanno schifo. Hai capito? I partiti durano una stagione, adesso si stanno tirando su questo Vannacci perché sennò con la Meloni non va più da nessuna parte, abbiamo la benzina a 5.000 lire al litro.
1: No, ma Vannacci è il nuovo Grillo, eh.
0: Appunto, sono specchietti per le lodole. Specchietti per le lodole sono. Oh no.
1: Sì, certamente. Comunque, per tornare invece all'ordine dei medici, ma tutti gli ordini professionali sono nella stessa condizione. L'ordine dei medici ha l'aggravante che viene a interferire con la tua vita privata, la tua salute, soprattutto con la tua salute, quella dei tuoi figli, eccetera. Bene, bene. questi si permettono di, per esempio, di impedirti di lavorare. Tu sei un medico, sei laureato, hai fatto l'esame di Stato, magari hai fatto anche una, due, tre specialità, eccetera. Quelli ti impediscono di lavorare. Ti impediscono di lavorare perché l'hanno detto loro, mi gira a loro. Ora, due cose. Primo, sempre per legge, il lavoro è un diritto, avere il lavoro è un diritto che è sancito, che è garantito dalla Costituzione. Quindi l'ordine dei medici va contro la Costituzione, quindi delinque. Seconda cosa, noi abbiamo leggi, cioè abbiamo un codice civile, abbiamo un codice penale, abbiamo 300.000 leggi, non abbiamo bisogno di un ente come l'ordine dei medici che sta sopra la legge, che fa quello che decide di fare delle cose illegali, quello che gli pare, cioè ha licenza di fare qualunque cosa. Tutto questo è illegale, oltre a offendere la dignità dei cittadini. Ma molti cittadini la dignità non sanno di averla, non è che non ce l'hanno, non sono coscienti di avere una dignità. Quindi per loro tutte le boiate che vengono scaricate addosso, per loro è così, l'ha detto la televisione, la legge dice. Tu pensa soltanto, quando ne abbiamo parlato altre volte, quando ti hanno imposto di portare la mascherina, che è vietata dalla legge, articolo 85, testo unico delle leggi sulla sicurezza, è vietato dalla legge, e ti imponevano di delinquere. Quindi questi sono peggio dei delinquenti.
0: Ma sì, ma è una pagliacciata, sono tiranni, è stata una dittatura sanitaria.
1: No, ma la gente.
0: Ma la gente, scusami Stefano, io mi sono opposto, ho fatto manifestazioni eccetera, mi hanno fatto di tutti i colori, mi hanno processato due volte, mi hanno tenuto 5 anni sotto processo. 5 anni, ho dovuto andare in Cassazione perché volevano un processo che doveva essere una multa, volevano farmi pagare un reato penale. 5 anni, mi hanno attaccato sui giornali, mi hanno minacciato in tutti i modi, hanno minacciato la mia famiglia, mi hanno fatto tutti i colori, perché ho organizzato manifestazioni, perché sono andato in televisione, solo perché ho parlato, ho parlato e basta, non ho mica lanciato Molotov, ho parlato e basta.
1: Quando a me per due volte in Italia mi volevano imporre di mettere la mascherina, io ho risposto molto tranquillamente: lei adesso mi dà nome e cognome perché io la denuncio penalmente. C'è tutta una serie di reati che in questo momento lei sta commettendo. Bene, io sono passato tranquillamente senza la mascherina, sono entrato in ospedale, ho fatto tutto quello che dovevo fare, semplicemente perché ho fatto valere quello che è un mio diritto legale. Mi è successo anche in Francia, io sono stato beccato, bloccato da una vigilessa in una piazza, tra l'altro una piazza deserta, e questa mi ha bloccato, voleva che io mettessi la mascherina, e io gli ho detto che la mascherina non la mettevo, le ho spiegato il perché, e gli ho detto: adesso lei mi porta una scritta, una bella legge francese in cui c'è scritto che io sono obbligato a portare la mascherina. E lei è stata zitta e tranquilla, io sono passato. Quando sono tornato c'era sempre la piazza vuota, lei era ancora sulla piazza, come mi ha visto da lontano è sgattaiolata via, perché loro sanno benissimo che delinquono. Io ho parlato della mascherina perché è una roba piccola che ha coinvolto tutti, ma tutte le illegalità che hanno fatto a partire dal lockdown, tutte quelle robe che...
0: Ma sono
1: in casa per il lockdown.
0: Ho capito io, ma anch'io. Ma il discorso qual è? Che hanno torturato della gente, li hanno avvelenati, stanno morendo. ok? Questi sono dei criminali, ok? Stanno ammazzando i bambini, ok? E questi qua girano dall'altra sera, dall'altra parte, ci sono questi poteri forti, ci sono i produttori del denaro, ci sono le grandi, perché se tu guardi BlackRock, Vanguard, State Street, sono tre società che sono tutte unite e dietro c'hanno i produttori del denaro. Allora, dietro chi c'è a Pfizer? Ci sono gli ebrei, c'è tutta questa gente qua. Allora, il problema qual è secondo me? Perché? Bisogna chiedersi il perché. Perché hanno fatto sta roba? Perché vogliono depopolare il mondo? Perché non vogliono che nascano i bambini, o quelli che nascono li vogliono distruggere? Per i soldi? No. Per i soldi no, perché ne hanno finché vogliono. Hanno carrettate di soldi. Il problema non è i soldi, secondo me. Questi hanno dei problemi a monte che sono molto più gravi. Sono problemi psichiatrici, che cazzo ne so io. Prendono, ma non è solo, guarda, che ci sono degli altri problemi. Il problema vero, secondo me, è che sta cambiando la realtà. Cioè, noi stiamo arrivando a una crisi dei fossili. Cioè, il petrolio sta finendo, non ce n'è più. Lo sta, vedi che vogliono spingerci contro la Russia, stanno comprando armi e più non posso. Vabbè, ascoltami Stefano, io sono arrivato alla fine della trasmissione, tanto noi e te ci sentiamo sempre. Facciamo un appello sempre per la tua fondazione, Fondazione Nano Diagnostic, Diagnostics.
1: Con la S.
0: Ecco, ecco, se,
1: via,
0: ecco,
1: se... Io sono semplicemente il, purtroppo,
0: sì,
1: il,
0: sì.
1: Vabbè, ma se... che lavora
0: a... Esatto, tu non dipendi da multinazionali, case farmaceutiche, eccetera, ti autofinanzi, quindi chi vuole dare un contributo piccolo, grande, come vuole, va www.nanodiagnostics con la S finale, no? E lì trova la possibilità di donare qualcosa, quindi perché per queste ricerche. C'è un amico che ci scrive: ciao Moreno, sono Fabio, chiedo a Stefano se parla un po' del cortisone Soldesam, che effetti può avere. 9 giorni di ospedale che lo prendo ed ora ho smesso e è 2 giorni che il corpo spurga acidi. Ma io credo che il cortisone sia una roba allucinante, cosa dici te? Non lo so.
1: No, allora il cortisone è un salvavita.
0: Sì.
1: Per esempio, tu sei allergico alla puntura delle vespe e vieni punto da una vespa, o ti fai il cortisone subito o muori.
0: O muori, beh sì, è chiaro.
1: Poi il cortisone, ma io ho fatto video, ho scritto articoli, eccetera. Il cortisone usato male è uno dei peggiori veleni che possano esistere.
0: Certo.
1: Uno dei guai.
0: Andrebbe a scalare, eccetera, eccetera.
1: Ti nasconde i sintomi. Quindi tu continui a essere malato, ma non lo sai.
0: Non lo sai. Bene, guarda, 13 secondi, ti saluto, salutiamo il dottor Stefano Montanari, un saluto anche alla moglie, grazie e alla prossima. Ciao Stefano, grazie. Ciao.
1: A tutti.
0: Ciao, ciao, grazie.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Biolca, associazione culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana, per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati: storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali, OGM, allergie e intolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
4: Radio Programma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
5: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
6: Chris Mara.
7: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
4: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
6: Oh, tosa ben così.
5: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate.
6: È nostro Leon.
7: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
6: Per info e prenotazioni
8: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
4: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
9: Chris Mara.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Bene, bene. Allora vi faccio sentire un pezzo di Elton John, Nikita. Vediamo.

ancora qualcuno dice che non c'è il Dio, non preoccupatevi, non c'è nessun Dio, potete fare il cazzo che volete. Non so, non è vero. Allora, parlavo l'altro giorno con un'amica, mi dicevamo che i matti, i cattivi, quelli cattivi, cattivi, cattivi, cattivi, cattivi, cattivissimi, quelli non riescono a tornare indietro, perché se tornano indietro, come dicevamo, vedono tutto il casino che hanno fatto e wack, si lanciano dalla finestra. E quindi non sono obbligati ad andare avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Allora dicono che non c'è il Dio, ma allora siete ciechi, ma guardate fuori, guardate la natura, chi è che l'ha fatta quella roba lì? Bill Gates?

0: Guardate il cielo, guardate il cielo, il cielo. Guardate la natura, la natura, la natura.
1: Allora dicono, beh, ma se cioè, siccome c'è il dolore, come fa a esserci Dio?
0: Dio è dove c'è il dolore, è lui che lo subisce per primo. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Dovremmo fare una statistica, dovremmo chiedere ai nostri ascoltatori se credono o no in Dio, se è solo il Dio che leggono, che sentono in chiesa, oppure se lo cercano in qualche modo. Il karma esiste. È successo così vicino a casa mia, ho visto della gente che ha fatto i furbi, gli hanno distrutto la famiglia, il karma.

Infatti Cristo lo diceva, no? Come fa un cieco a guidare un altro cieco? Parlava proprio del discorso della fede. Se voi aveste fede come un granello di senapa, potreste dire a questo fico: vai e piantati sul mare. Non crediamo più in niente, crediamo solo nel materiale, crediamo solo nel blocchetto degli assegni, crediamo solo nei soldi, nel bancomat, crediamo solo in noi. E nel cellulare, naturalmente, e nella scienza, la scienza.

i Bee Gees. Parlo come i contadini perché sono un contadino.

e odio tutti i titoli. Dottore, professore, ingegnere, avvocato, presidente della Repubblica. Scienziato, scienziata. Onorevole, onorevole. Buffoni. C'era questo sociologo americano che diceva: se noi li spogliamo tutti nudi, non riusciamo addosso, li mettiamo tutti insieme e li vedrete, c'è da ridere, c'è da ridere. Donne e uomini che sono delle carriole. Ecco, Riccardo da Brogliano ci dice: contadino al cervello fino. Grande Riccardo da Brogliano. Non preoccupatevi, chi fa il male la paga cara.

Allora, questo contadino vi dà un consiglio: leggete il Simposio. Il Simposio è un dialogo di Platone che ha scritto e parla dell'amore. Questi si incontrano, l'amore vuol dire sesso, non vuol dire smudandare, vuol dire l'amore, l'amore. Allora parla dell'amore e a un certo punto arriva la volta di Socrate e dice: Socrate, tutti gli uomini amano l'eternità, cercano la vita eterna. Sta tanto sulle palle la vita, però amano la vita eterna. Vorrebbero vivere in eterno con i loro figli o con il loro grande amore. Si sono fatti le tombe dei faraoni, i monumenti, scrivono i libri e le poesie. Pogliacci. Buonarola era figo, quello lì l'hanno bruciato perché non lo riuscivano a farlo star zitto. È come Giordano Bruno che gliele diceva nel muso, gli diceva ai ricchi: siete dei maiali, siete dei maiali, voi brucerete all'inferno. Help.

Sì, è vero, San Francesco diceva che dobbiamo amarci tutti, che Dio ci ama, bla bla bla, però lui non ha voluto niente a che fare con la ricchezza del padre. Senti che sound.

Io che pensavo di essere un ignorante, poi mi sono accorto con la pandemia che sono un extra, un fisico extra nucleare. Vedete, vedete, quello che conta è parlare, parlare, parlare, parlare. Loro temono il pensiero. Anarelo diceva, il pensiero che fa paura, lo diceva, voi ebrai è colpa vostra, perché Hitler non sarebbe riuscito a ammazzare tutti quegli ebrei se non avesse avuto il vostro aiuto. Non ce l'avevamo noi soldati della Wehrmacht.

Quindi la punizione è semplicissima: chi fa il male non ha diritto a un cazzo. Arbitrarla, no. Polvere, cenere, vermi.

poi continuano a dire no, che la tecnologia, lo sviluppo è il computer e che la natura è la clava. Guardate che è l'incontrario, il computer è la clava e la natura è la tecnologia, è l'avanzare. La natura è estremamente perfetta. Voi potete mettere tutti gli stregoni biologi del cazzo, li potete mettere lì a trafficare finché vogliono, non ci capiscono un cacchio. Tutti gli scienziati che non capiscono un ostio, la scienza. Ci mettete di mezzo la scienza e viene fuori un casino.

la radio. E chi non ascolta più la radio? I guarda solo in figure e basta.

0: Alice.
1: Quindi hanno avvelenato la gente e poi gli hanno detto che volevano salvarli. Adesso che stanno morendo se ne fregano, si girano dall'altra parte, eh? I bastardi là dei figli dei botta.

0: Allora, la cosa importante nella vita è capire il senso della vita, capire perché siamo qui e non fermarci alle apparenze. Vedete, io ho un amico miliardario che non capisce un cacchio. Lui fa il giretto in bicicletta, c'ha i milioni di euro, però alla fine non ha capito niente. Che senso ha? Fra qualche giorno, qualche istante, qualche mese, qualche anno non ci sarà più e così gli ha servito la sua vita? A niente, avrà tanti soldi che saranno in banca, che li avranno usati, come quel famoso oro, quegli 850 quintali di oro che sono partiti dai Paesi Bassi per andare nei cavò del Buckingham Palace, forse l'oro della nobiltà. Intanto questi signori sono al cimitero, tutti morti.
1: Oro che se stringi viene fuori il sangue. Buffoni e ladri. Vite buttate nel cesso.

sarebbe la droga, l'Elisa, sarebbe l'eroina. Ma guardate quanta gente che si fa di eroina, si fanno di sesso, si fanno di soldi, si fanno di carriera, si fanno di potere, si fanno di mille altre porcherie, si fanno di cazzate varie e hanno paura della verità, si fanno di paura, si cagano addosso, poverini, hanno da salvare la famiglia, hanno da salvare tutto, poverini. Non salvate un cazzo, non vi portate via niente, fate finta di fare niente, siete solo dei poverazzi quando fate così. Allora lo diciamo ai servi dei servi dei servi del padrone, gli spioni infami, quelli sono i pezzora.

0: Pronto? Pronto, pronto, con chi parlo? Pronto? Bellucco?
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Oh, Bellucco, ci senti? Allora, come va, Bellucco? È andata bene la manifestazione?
1: È andata in maniera... divina.
0: Dai, esagerato, divina. Esagerato. C'erano state... quanta gente? C'erano state 8 persone?
1: Eravamo centinaia e centinaia di persone, contate
0: due volte. Contate due volte. No, beh, saranno state, no, a parte gli scherzi, dai, saremmo stati 300 persone. Sì, dai.
1: Contate 210.
0: Ecco, boh, ma potevi dire 300, diciamo.

0: Stanno. Ecco, Alfredo, vai,
1: È
0: vai.
1: chiaro?
0: Spiegagli tutto, dai.
1: Senti, allora, tutto parte, per chi non lo sa, per quei pochi che non lo sanno, perché gli ascoltatori di Radio Gamma 5 sono sicuramente informati di tutta la faccenda. Il disegno di legge, che io chiamo Scarabocchio di legge, ecco, parte dal 2018 dal
0: Alfredo, tu vai
1: senatore.
0: avanti, ascolta, Alfredo, vai avanti a parlare che io vado un attimo alla macchinetta a prendermi un
1: Sì.
0: qualcosa, ok? Va avanti.
1: Va bene, dal senatore avvocato della Lega Padovano Andrea Ostellari, ora vice ministro della giustizia. È stato 4 anni presidente della commissione giustizia del Senato, ecco, e adesso è il numero due dopo Nordio nel Dicastero della giustizia. Ora, questo signore, come ho detto, sono 8 anni che tenta di far approvare questa legge, che io definisco con tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, negativi naturalmente, folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, violenta, schifosa, odiosa, omertosa, criminogena e soprattutto anticostituzionale, ma non perché lo dico io. Perché lo dice il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. A questo proposito, io ho fatto finora 6 manifestazioni. Una, la prima l'ho fatta a Radio Gamma 5, il 19 dicembre, e poi ne ho fatte un po' dappertutto, ma quella più importante, come dicevamo, è stata fatta a Padova il 5 settembre scorso, sabato scorso, dove ha visto la partecipazione di tantissima gente, soprattutto per merito di Radio Gamma 5, che ha portato in piazza tutta un sacco di gente. Come dicevo, il disegno di legge parte dal 2018, ma è stato ripreso nel 2023 dalla senatrice, avvocato della Lega Vicentina, Erika Stefani di Trissino, e noi, per far sapere alla popolazione che la vota, andremo a Trissino, in provincia di Vicenza, sabato 12 settembre alle ore 10, in piazza Mercato, ovvero piazza Mazzini, e quindi faremo un'altra manifestazione con lo striscione con su scritto, con la fotografia di Ostellari e con la fotografia della senatrice Stefani, e con su scritto no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici. Va bene? Ecco, c'è scritto questa dicitura sullo striscione, che noi, come ho detto, abbiamo portato in corteo sabato in tutte le piazze, abbiamo fatto tutto il giro delle piazze di Padova, e c'era Moreno Ferrari che faceva da speaker, gridando naturalmente la pericolosità di questa legge. Ma la pericolosità di questa legge è sul fatto che chi non avrà la possibilità, soprattutto economica, ma anche psicologica, di difendersi, sono le persone anziane, sono le persone deboli, quelle che non hanno dimestichezza con questi problemi. Nel momento stesso che tu hai un debito dovuto, ma potrebbe essere anche non dovuto, e ti arriva un'intimazione di pagamento da un avvocato, ecco, che tu magari prendi sotto gamba perché pensi che sia una cosa così, e invece diventa esecutivo dopo 40 giorni. Vi rendete conto? Una lettera di un avvocato che ti fa un'intimazione di pagamento, come ho detto, potrebbe essere dovuta, e per carità, ma potrebbe essere anche non dovuta. E l'avvocato, in caso di dolo o colpa grave, quindi anche commettendo un reato all'interno dell'operazione, rischia solo dal punto di vista civile e disciplinare, quindi non rischia praticamente nulla, perché quando mi hanno portato via la casa, mi hanno portato via la famiglia, magari si è suicidato qualcuno in famiglia, oppure io stesso.

0: cosa vado io a fare la causa a un avvocato che mi ha rovinato, cercando un avvocato onesto e poi trovando un giudice che mi dà ragione? Cioè, qui siamo alla follia pura. Una legge come questa non ce l'avrebbe, non ce l'ha nessun paese al mondo, nemmeno la Corea del Nord, lo Zimbabwe, non so, l'Afghanistan. Nessun paese al mondo
1: no, ascolta Alfredo, Alfredo,
0: noi dovremmo essere i primi.
1: Pronto Alfredo, pronto, sì. Pronto, pronto Alfredo,
0: sì.
1: Ah, che siamo, sì. Che siamo peggio noi dello Zimbabwe.
0: Ho capito, io ho fatto per fare un paragone che è stato, cioè noi che abbiamo inventato il diritto, perché il diritto è nato qui in Italia, l'hanno inventato i romani col diritto aquiliano, e tu che sei, tu che hai studiato più di me lo sai perfettamente. Ecco, noi a 2000 anni circa dall'invenzione del diritto facciamo una legge che praticamente straccia il diritto non solo civile ma anche costituzionale, perché non, il potere degli avvocati non è previsto all'interno della Costituzione, è previsto il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, non esiste il potere degli avvocati. Qui si darebbe in mano uno strumento giuridico potentissimo a 233.000 avvocati, molto spesso affamati, molto spesso affamati, lo ripeto, perché non hanno più lavoro, non hanno più contenzioso, e porterebbe sicuramente alla distruzione socio-economica del nostro paese, o la perdita di centinaia e centinaia di migliaia di abitazioni, forse anche milioni, perché ricordo che per pignorare in Italia non c'è un limite minimo. Tu sabato dicevi ci portano via la casa anche per poche migliaia di euro. No, ci portano via la casa anche per poche centinaia di euro, perché il limite minimo non esiste, non c'è, hai capito? Quindi noi abbiamo il diritto dovere, il diritto dovere di lottare contro questa follia giuridica che parte da Padova, sostenuta dalla Lega, sostenuta dal governo Meloni, anzi banane, perché questo è un governo banane, senza una sostanziale opposizione.
1: Questa è bella, non è il governo dei Meloni, il governo delle banane. Bella, grande Alfredo.
0: Un governo banane, scusa, un governo che propone una legge, guarda che è sostenuta da tutto.
1: Troppo simpatico, banane. Troppo simpatico.
0: No, guarda che questa è una legge sostenuta da tutto il governo.
1: Banale.
0: Io ho letto tutti i documenti della commissione giustizia, che io chiamo ingiustizia, perché questa è una commissione ingiustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati. 18 sono avvocati, il 72% dei componenti della commissione giustizia, come ho detto che io chiamo ingiustizia, sono avvocati di professione. In pratica si stanno facendo la legge per i cazzi loro, chiaro?
1: Bravo, grande.
0: Chiaro?
1: Anche la facciamo anche a Rovigo, davanti alla prefettura. Io sono venuto, adesso ti porto, certo, l'impianto, ti porto l'impianto e anche la cassa, Trissino.
0: Allora,
1: okay.
0: Allora sì, certamente.
1: Allora aspetta, Rovigo. Aspetta. Allora, a Trissino. Sabato prossimo, fra due giorni, ok? Abbiamo giovedì, venerdì e sabato. Fra tre giorni, vabbè, oggi è mercoledì, giovedì, venerdì e sabato mattina, sono due giorni e mezzo. Esatto. Allora, esatto. A che ora? A Trissino, in piazza del mercato. Alle ore 10, a Trissino, alle ore 10, e come si chiama la piazza? Piazza?
0: Piazza Mazzini,
1: ricordatevi Mazzini, il famoso massone. Vabbè, Piazza Mazzini. Okay. Allora, Piazza Mazzini, a Trissino alle ore 10 sabato questo, facciamo la manifestazione insieme con Alfredo Bollucco contro il governo delle banane, che ci vogliono rubare la casa.
0: No, più che il governo delle banane, io la manifestazione la faccio contro la senatrice, avvocato della Lega Vicentina di Trissino, Erika Stefani, che è lei che ha firmato il disegno di legge. E lei deve ritirare il disegno di legge se vuole che io mi fermi, perché ho avuto proposte anche oggi di fare una dell'uno, una a Firenze, tu la vuoi fare a Rovigo, ne faremo due a Vicenza, e quindi abbiamo
1: un bello impianto, abbiamo un bello impianto grande da 1000 watt.
0: Ecco, da 1000 watt, e che stiamo a sentire che ora che sei.
1: Va bene.
0: Allora, aspetta, c'è un'altra, perché non farò solo quella di sabato, ne farò un'altra lunedì in notturna alle ore 21 in piazza 25 aprile, sempre a Trissino, perché siccome ho ricevuto pressioni, minacce, intimidazioni, eccetera, perché non la facessi questa di sabato, allora siccome con caratteraccio che ne facciamo due, che ne faccio due, capito come? E l'altra la faccio davanti alla sede del comune lunedì 14 settembre ore 21 e in piazza 25 aprile, sede del municipio. Chiaro? Molto chiaro?
1: Allora, aspetta che ripetiamo, perché qua c'è della gente che non capisce nulla.
0: Sì, ma sì, ho capito, ma non sta parlando di Roma,
1: e ora ascoltami, dai. Allora, una è sabato mattina alle 10 a Trissino, in piazza Mazzini, ok?
0: Mercato, sì.
1: Ok, mercato in piazza Mazzini, facciamo questa. E poi, ok. Mm. E poi l'altra è lunedì sera.
0: Alle ore 21.
1: Alle ore 21, ma viene, sei sicuro che venga gente anche lunedì sera?
0: Sì, ho già lesioni.
1: Io non lo so se riesco, non lo so se riesco a venire lunedì sera, ma ti do la cassa. Ti do la cassa e con la cassa fai tutto, va bene?
0: Va bene, faremo.
1: Ok, ti porto sulla cassa sabato, così tu dopo ti spiego come fare, c'è a posto, perché non so se riesco a venire anche, capito? Se riesco a venire anche lunedì, io vengo sicuro.
0: Non è importanza, ci arrangiamo. A proposito, ti devo ringraziare pubblicamente
1: perché
0: sabato hai fatto un lavoro egregio, non solo quello di portare la casa.
1: Mi devi pagare.
0: Se ti ho fatto un elogio, ecco, hai seguito tutto il corteo e durante tutto il corteo hai detto le pericolosità insite in questa legge.
1: Sì, perché c'è la gente che si mette, prende la cassa, capito? E si mette lì con queste vocine, hanno delle vocine, ci vuole la voce forte. Bisogna parlare forte forte, se no non ci sente da nessuna parte nessuno, capisti?
0: Va bene. E non parliamo forte, non perché sei Dio che mi parlo forte, però, cioè, mi
1: scoperto così. Alfredo Mattia, hanno minacciato Alfredo?
0: Sì, per iscritto anche.
1: Ma sì, ma che cazzo te ne frega? È tutta la vita che mi minacciano. A me è tutta la vita che mi minacciano da qua.
0: Ti giro la lettera, te la leggi?
1: Ma sì, che vado a fanculo. Ascolta, è tutta la vita che mi minacciano.
0: Ma scusa, ma tu leggi la lettera e poi dimmi se non è intimidazione, minaccia,
1: ma eccetera. Ascoltami Alfredo, da quando sono piccolo che mi minacciano, mi mettono in castigo, mi hanno messo in castigo, continuano a mettermi in castigo ancora a 64 anni, ma che cazzo te ne frega?
0: Ma siccome amico, se fosse mi sono, non avrei nessun problema, ma purtroppo per fortuna ho anche una famiglia.
1: Ma abbiamo tutti a famiglia, Alfredo, abbiamo tutti.
0: Io ho capito, però siccome
1: Alfredo,
0: se avessi
1: non puoi.
0: Una moglie come me, hai capito?
1: Cosa?
0: Una moglie che è quasi una suora, e devo dire, ora posso.
1: Grande Alfredino. Alfredino, sei una forza.
0: Sì. Grazie.
1: Ciao Alfredo, grazie. Allora aspetta, ripetiamo, per quelli che sono arrivati adesso. Sabato mattina alle ore 10 a Trissino, piazza Mazzini, ci sarà una manifestazione, perché lì ci sta la senatrice della Lega che ha firmato il disegno di legge per pignoramento facile prima casa. Il lunedì senza giudice, bla bla bla.
0: E con lo scudo penale.
1: E con lo scudo penale, pensate che lobby, se fa che scudo penale si caga d'oro. E in più, e dopo ci sarà il lunedì dopo alle 9 di sera, sempre in quella piazza lì.
0: No, nella piazza 25 aprile, sede del municipio.
1: Sempre a Trissino. Sempre attivissimo. Allora, il lunedì
0: dalle 21, allora, 21 alle 22.
1: Aspetta che lo ripeto. Allora, sabato questo alle 10 in piazza Mazzini a Trissino, manifestazione alle ore 10 per il discorso del pignoramento facile prima casa. Il lunedì subito dopo, cioè c'è la domenica e poi c'è il lunedì, alle ore 21 davanti al municipio di Trissino ci sarà una manifestazione in notturno.
0: Piazza 25 aprile.
1: Ma sì, davanti, davanti al municipio in piazza 25 aprile. Va bene?
0: Va bene.
1: Ecco, posso dirti una roba storica?
0: Dimmi.
1: Tu lo sai la storia, no, dei trulli? Lo sai i trulli perché erano così i trulli? I trulli, sei mai andato al Berobello in giù in Puglia?
0: Sì.
1: Ecco, la sai la storia di...
0: La conosco la storia, sì.
1: Che loro mettevano, trovavano queste pietruzze, facevano questi trulli che non erano così, erano più piccoli, tutti a secco, sì. Perché se arrivava il padrone della terra, se loro avevano una casa costruita, li metteva in prigione, allora loro tiravano via una pietra, cadeva la casa e loro non andavano in prigione. Tu immagina come erano ridotti anche allora. E qui questi ci tengono sempre nel Medioevo, hai capito?
0: Ecco, tu studi la storia d'Italia dal 1861, ecco, è tutto un susseguirsi di storie come questa.
1: Il primo
0: mistero d'Italia, sai qual è? È la sparizione di Ippolito Nievo, che era il contabile e la cassa.
1: L'hanno fatto saltare, sì. L'hanno affondato.
0: L'hanno fatto sparire completamente. Sì, non hanno trovato neanche la
1: perché
0: nave.
1: Avevano tutti i soldi, c'erano le massonerie in mezzo. Ma tu lo sapevi,
0: ma
1: che
0: lui aveva tutta la contabilità della corruzione che lui aveva fatto.
1: Ma sì, ma certo.
0: Incredibile.
1: Ma certo.
0: Va bene, dai.
1: Ma lo sapevi che tu, che anche Cavour, sembra che, perché ha fatto uno sgarbo ai Rothschild, che si è messo d'accordo col banchiere inglese e lo hanno aspettato che finisca il suo lavoro e poi l'hanno fatto fuori. Anche Cavour.
0: Cavour.
1: Camillo Benson, conte di Cavour, lui aveva fatto aveva tagliato la faccia ai Rothschild e gliel'hanno fatta pagare, hai capito? Ma la stessa Anita Garibaldi, sembrerebbe che l'avessero ammazzata, Garibaldi insieme con Coso, con quello lì che era una spia, era una spia inglese.
0: Vabbè,
1: cioè, è pieno di misteri, hai capito?
0: Pieno di misteri, va bene. Ecco, e basta solo studiarsela un po' la storia, insomma.
1: Ma con nei libri bisogna fatica nei libri.
0: No,
1: vabbè.
0: Ma che libri.
1: Ok, allora facciamo le manifestazioni contro la Repubblica delle banane, non dei meloni, dei
0: banane. No, contro il governo banane, non la Repubblica banane.
1: il governo delle banane. Va bene.
0: E sarebbe più giusto fare la manifestazione contro la politica banale, perché qui ci sono dentro tutti, perché all'interno di questa commissione è composta, come ho detto, da 25 senatori, 16 di maggioranza e 9 di opposizione, anzi di opposizione, e fanno finta di fare l'opposizione. Non c'è stato uno in quasi due anni di discussione che abbia detto qualcosa contro questa cosa qui. Non so se sono chiaro. Zero partiti della cosiddetta opposizione, che io chiamo opposizione, non hanno detto mezza parola contro. Va bene?
1: Poi se tutti al soldo. Va bene. Ok. Allora facciamo un saluto al nostro amico Alfredo. Alfredino. Grazie, Alfredo.
0: Grazie a voi. ciao Moreno, a presto.
1: Ciao Alfredo.
0: Ciao.

Allora, c'è qua Faustino da Cavarzere che mi dice: ciao complottista numero uno, sta attento Faustin. Dopo dice Moreno, si timbriago stasera Faustin. Belluno, Belluco numero uno, porca troia Faustin. Moreno guarda che Alfredo gli mettono i monopattini in mezzo alla strada per cercare di fermarlo. Prova a chiedergli, Faustino. Moreno guarda che Alfredo gli hanno messo i monopattini in mezzo alla strada per cercare di fermarlo. Prova a chiedergli, Faustin. Ok, io chiedo.

La verità del 26 giugno scorso diceva: i 2/3 dei bambini vaccinati diventano autistici. Big Pharma, questa era la prima pagina, Big Pharma, durissime le parole del giudice Remo Mori. Tutti questi professori che vedono che stanno massacrando i bambini ma non fanno niente, soprattutto i pediatri. Nel mio paese c'era un medico, io e mio amico lo prendevamo in giro perché aveva due mascherine, no? C'aveva una mascherina, quella chirurgica, e poi la FFP2, e c'aveva la macchina con i finestrini tutti tirati su, con l'aria condizionata al cerchio. Io gli ho battuto sulla cappotta e ho detto: io adesso chiamo il tuo rettore, prendo la laurea e te la spacco nella testa, però col vetro e tutto. L'ampolla del po', sono in quattro, sono rimasti in quattro, la Lega.

0: è un'illusione quella di pensare che non cambia niente perché usano la forza. Il sistema si sgretola, più usano la forza, più il sistema si sgretola, la gente non ci crede più, non lo serve più, e difatti guardate che piruette stanno facendo. Mentre voi vedete che ad esempio in Germania la cosiddetta estrema destra, che poi non è tale, si sta alleando, sta vincendo alla grande, vuole allearsi con l'estrema sinistra perché non vuole andare in guerra, vuole continuare l'alleanza con la Russia, vuole il gas russo. Così sta succedendo anche in Francia, cioè loro creano il male, ma alla fine si trovano a dovere, si trovano della gente che lotta, cioè ci sono lotte dappertutto, vengono scardinati dappertutto. Anche il discorso, l'ho detto l'altra volta, il discorso della guerra in Ucraina, no? Noi abbiamo visto che in Ucraina, o Ucraina come cacchio si pronunci, hanno fregato 300 miliardi, hanno congelato, si sono fregati 100 miliardi dei russi, i cinesi hanno visto sta roba, erano pieni di debito pubblico americano, lo stanno vendendo perché hanno paura di trovarsi con un pugno di mosche, e gli americani si trovano con il culo per terra, perché se lo devono stampare, se lo devono comprare, oppure devono continuare con la guerra. Ci stanno spingendo, no? Contro la Russia, perché vogliono il petrolio russo, perché ormai il problema è il petrolio, lo sanno tutti che è il petrolio. Stanno tentando tutta questa storia delle alternative, ma non funziona un cazzo di queste alternative, perché anche i cosiddetti pannelli solari funzionano sempre in rapporto ai ritmi della terra. Se c'è buio non funzionano, dove non c'è la luce solare d'inverno non funzionano, capite? Tutte queste biomasse che dicono fanno un casino, inquinano dappertutto e non fanno niente. Non c'è un'alternativa vera ai fossili, c'è un sviluppo legato ai fossili, ma è un bene questo, perché noi siamo figli della terra, l'uomo è andato avanti per centinaia di migliaia di anni, poi sono arrivati i vari scemi Rockefeller, tutta questa gentaglia infame, capito? Che cosa hanno fatto? Hanno avvelenato la terra con questo liquido infame e hanno massacrato persone, hanno fatto il disastro, e alla fine cosa hanno? Niente, perché finita sta roba qua gli cade la moneta, gli cade tutto, anche la stessa tecnologia, vedete, no? Questo è il ragionamento che va fatto, quindi è tutta fuffa.
1: È tutta fuffa.
0: Guardate anche questa stupidità di intelligenza artificiale, che cazzate fa, cioè sono tutte puttanate, hanno bisogno di una quantità di acqua immensa, non funziona niente, la gente sta capendo che è tutta una bagliacciata. Poroni, sono i poroni, i poroni. Basta solo disobbedire, basta solo dire no, guarda, io sta roba qua non la faccio, vai, vai, vai, vai a fanculo. Gandhi ce l'aveva insegnato, non c'è bisogno di fare la guerra, basta disobbedire. Io questa roba non la faccio, il vaccino te lo fai tu, adesso si sono resi conto. Chi è che si fa il vaccino? Più nessuno. Dobbiamo bloccarlo anche per i bambini, ma è chiaro, no? Chi è che sa, che obbedisce, che ha paura? Gli ignoranti. L'ignoranza è la figlia della paura.
1: Come fare a spiegarvelo?
0: E poi mi fanno ridere questi che dicono: ma Dio non c'è, non c'è. Ma allora scusa, ma guardati in giro, ma cosa sei, cieco? Cosa hai detto?
1: Fette di prosciutto di oggi.

0: quando.
1: Allora, se volete dare una mano per il Bosco di Lendinara, se volete dare un aiuto, andate in Bosco di Lendinara, e lì potete aiutare, no? Abbiamo già tirato su più di 6.000 euro, ne abbiamo 12.000 di avvocato, vogliamo fermarli. Voglio che taglino questo bosco di 100.000 metri quadrati per fare un ignobile capannone.

Ma Dio, quello che dicono è la verità, signori. La verità, diceva Gandhi. La verità è Dio. Difatti tutti quanti scappano. Hanno la carriera, la famiglia, i soldi, il banco, ma tutte queste belle cosine. E alla fine hanno niente. Puntare sulla vita eterna. A breve abbracceremo tutti la vita eterna.

Allora, Roby Le Pin ci dedica un'altra delle sue poesie, si intitola Il cielo. Quando ero piccolo mi ricordo un cielo normale, pulito, con gli occhi innocenti di un bimbo, con la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Al contrario delle nuove generazioni che sono nate sotto a un cielo sporcato dal chimico inferno. Il cielo comincia dai piedi, ma se non alzi la testa non lo vedi. Un abbraccio, Roby Le Pin.

Marino Nagro ci dice: buondì. L'indifferenza della maggioranza ai grandi problemi crea e ha sempre creato mostri, mostri purtroppo vogliono dire fame, terrore, morte, miseria di ogni tipo, e adesso i mostri sono arrivati, bisogna affrontarli. Saluti, bisogna creare coscienza e consapevolezza. Moreno pensa che anche molti presidenti dell'India hanno avuto il coraggio di abbracciare Bibi Netanyahu, l'India che dovrebbe essere il simbolo della pace e della spiritualità. Ciao Moreno, Spartaco.

0: Sì, magari un presidente dell'India abbraccia Netanyahu, però magari dall'altra parte del mondo un altro presidente no, non lo vuole neanche vedere.
1: E noi e lei.
0: Non si sa mai dove che rompe l'acqua.
1: Vorrei, non so, che lei.
0: Se aveste fede come un granello di senapa.
1: Stupendo.
0: O di senape. Piccolo
1: assaggio.
0: Non vedemo niente, non credemo in niente. Solo sul portafoglio e sua panza.
1: Di bisogno d'amore, meglio non di...
0: Mangiare e bevere. E godersi.

La leonessa de Cremona. Mina. Stasera parlo proprio come un contadino.

guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Tu. Per vederlo, per vedere l'essere.

diciamo che dopo la pubblicità delle 20 facciamo parlare chi vuole, ma vogliamo fare una domanda a tutti: cosa ne pensi di Dio? Interessa solo questo, che non è il Dio dei preti, ma è il Dio che ci accomuna tutti, il significato del nostro vivere. Che ti arriva da lassù. Nel frattempo chi non è interessato può pensare al sesso, alla panza, ai vestiti, ai stivali e ai soldi, alla famiglia e alla carriera, e a stare attento che non dicano male di lui. Buffoni ipocriti.

Sentite che parole. Tu non tremerai al riparo del mio amore. L'amore più forte di ogni altra cosa. Pensate all'amore di una madre per il figlio, di una leonessa per il suo leoncino. Si fa uccidere.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Ecco, allora chi vuole chiamare, può parlare di un po' di quello che vuole, a 5-10 minuti, però la domanda è sempre quella, gliela facciamo a tutti. Cosa ne pensi di Dio? Vediamo che coraggiosi che sì.

0: Pronto?
1: Moreno, ciao, sono Marco da Marghera, saluto tutti gli ascoltatori, buona trasmissione.
0: Ehi Marco, allora la domanda è questa. Cosa ne pensi di Dio? C'è, non c'è?
1: Dimmi. Dio secondo me esiste. Ah. Non sono un dogmatico religioso, però un disegno, la creazione secondo me è un disegno divino, come hai detto tu precedentemente, cioè qualcosa esiste, c'è un'entità superiore, deve esistere, dopo chiamiamolo come vuoi, Allah, Manitou, non so, Buddha, chiamalo come vuoi, ma non è
0: questo. Ma ho capito, cioè, ma tu questa cosa la deduci così perché vedi l'universo o hai avuto anche qualche illuminazione personale?
1: Ma no, il fatto è no, è immaginazione personale, cioè l'ho constato, noi siamo nati e dopo moriamo, poi bisogna vedere anche se c'è una vita al di là di una vita su, c'è l'ultraterreno, no? Cioè, e là non lo sappiamo di preciso, però non pongo limiti, capito? Cioè, secondo me c'è qualcosa. Cioè non siamo nati per caso, ecco. Cioè gli esseri umani, gli animali, la vegetazione, ma secondo me ci potrebbe essere anche una vita anche nella galassia, cioè negli altri pianeti.
0: Allora aspetta, c'è coso qua, Fabione da San Giorgio in Bosco ci dice: ciao Moreno, sono Fabione e su Dio, adesso che sono quasi tuo coetaneo, ho dei forti dubbi della sua esistenza, specialmente di come ci sia indifferenza di chi sfrutta la povera gente, lascia fare guerre, eccetera eccetera. Ciao bello.
1: Beh, ma l'essere umano deve avere anche una missione, un compito, cioè dobbiamo anche noi darsi da fare, cioè, non possiamo fare lineari differenti, cioè da una parte anche lui ha ragione, nel senso che c'è tanta, cioè la gente dovrebbe essere più consapevole di quello che sta avvenendo, no? Non solo perché rischiamo anche una guerra in Europa, c'è una guerra in Medio Oriente che chissà quando finirà, però diciamo così, cioè noi esseri umani dobbiamo darci una regolata, una mossa, e dire non siamo qui per caso, ecco, c'è un disegno, c'è comunque.
0: Va bene, ok.
1: La sofferenza esiste.
0: Esatto.
1: Perché siamo in carne ed ossa, abbiamo materia, abbiamo anche lo spirito, oltretutto, no?
0: Certo.
1: Anche, ecco. E riguardo alla manifestazione di Padova, sono contento per Alfredo che,
0: insomma,
1: 15 persone non sono tante, però è già un passettino.
0: Quante?
1: No,
0: di più. Quante persone?
1: Lui dice 210,
0: 215. Sì, beh, sono tante, dai, 200 persone, non sono più le migliaia di. Però è importante, dai, perché eri in centro a Padova e poi abbiamo fatto casino. Va bene, Marco, grazie. Ciao.
1: Ci siano altre manifestazioni in tutta Italia.
0: Esatto, esatto. Grazie, Marco. Ciao.
1: La casa è un bene, un rifugio.
0: Certo.
1: Ciao,
0: certo.
1: Grazie.
0: Ciao, un abbraccio, grazie, Marco.

0: Allora, voglio farvi risentire questa vecchia intervista che mi hanno fatto quei due scemi della Zanzara. Sentite un po'. E qui, allora, già allora io dicevo sta cosa, vabbè, si capivano che questi li mettevano sto processo. Sentite qua i due scemotti.
1: Una specie di nenia che va avanti tutta la puntata ormai. Tutta la puntata, proveniente anche eredità della passata stagione ancora. Allora, c'è un medico, anzi non un medico, un professore di storia che si chiama Moreno Ferrari, già ospite di questa disgraziata trasmissione, che magari richiamiamo nel corso della serata, il quale dalla nostra amata Radio Gamma 5, dunque ritorna il magico mondo di Gamma 5, sostiene...
2: Il magico mondo di negazionismo.
1: Sì, no, tutto.
2: Che è il magico
1: tutto quello che
2: mondo
1: vuoi.
2: Di... Non è Euro Disney, non è Euro
1: Beh,
2: Disney,
1: un po'
2: non
1: sì,
2: è un magico
1: un po'
2: mondo.
1: Sì. Comunque, Moreno Ferrari, i medici hanno avvelenato le persone. Vai regia!
3: Infatti, pensateci, guardate quanta gente, tutti questi medici, per paura che gli spaccassero questo pezzettino di carta, come si sono cagati addosso e hanno avvelenato i loro fratelli deliberatamente.
1: Moreno Ferrari sostiene che bisogna creare due canali per il sangue, quello dei vaccinati e quello dei non vaccinati.
2: Ma è un medico?
1: È un professore. È un professore.
2: No, tu so che
1: insegna.
2: Ma cosa insegna?
1: Storia.
2: Che cosa insegna? Storia.
1: Senti.
2: E che cosa sa di medicina? Un beneamato cazzo.
3: Canale ufficiale W grande, W piccolo, MO63. Se volete partecipare alla lotta per avere il doppio canale del sangue, il sangue anche dei non vaccinati, come stanno facendo in Svizzera e come stanno facendo in Giappone, d'accordo?
1: Ma ti risulta che in Giappone stanno creando due canali separati per chi vuole fare le trasfusioni?
2: Ma soprattutto, se ti posso dire, non me ne frega un cazzo. In Giappone non lo fanno e non mi risulta in alcun modo. Ma anche qualora fosse, stai attento al ragionamento, ma anche me ne strafotto di tutto quello che viene detto a Radio Gamma Complotto, io me ne strafotto.
1: Senti questo,
2: possibile?
1: Ti avvelenano con una sacca di sangue, sostiene Ferrari.
2: Mi avvelenano ascoltando quelle cose, quello mi avvelena.
3: Battaglia questa, non è una vittoria assoluta, è una battaglia, però è fondamentale questa cosa, perché loro li abbiamo cacciati fuori dalla porta e stanno cercando di rientrare dalla finestra, ti avvelenano con una sacca di sangue.
1: Parlavamo di Moreno Ferrari, quello che pensa di fare due canali per il sangue, uno vaccinati e non vaccinati, e chiamiamo allora, chiamiamo

0: Pronto?
1: Grande prof, come stai? Sono Cruciani.
0: Fammi sentire su cosa vuoi.
1: Ma no, parlare. Allora, prof, io ti ho chiamato per
0: parlare. Non chiamarmi prof, chiamami col mio nome, Moreno.
1: Moreno, okay. Moreno, ti chiamo Moreno. Io ti ho chiamato per questa storia del doppio canale del sangue. Perché mi sono appassionato di questa vicenda qua. Cioè, tipo, perché secondo te bisogna fare questo doppio canale del sangue? Cioè, non è possibile farlo concretamente? Le trasfusioni.
0: Infatti, io farei una cosa: si potrebbe fare una sperimentazione su di te.
1: No, ma io, ma volentieri, volentieri, ma guarda che io sono molto più vicino.
0: Un pacco di sangue di un quadridosato e poi ti guardiamo, ti mettiamo dentro una scatola di vetro e ti guardiamo.
1: Perché secondo te che succede?
0: E noi abbiamo le testimonianze di gente
1: che ha fatto
0: delle trasfusioni e ha avuto dei problemi, ad esempio una signora con il figlio.
1: Sì.
0: No, che tra l'altro lei e lui non erano vaccinati, lui ha chiesto espressamente di dare il suo sangue perché era compatibile e gli è stata negata questa cosa, io ho la testimonianza registrata. Praticamente la madre, dopo questa trasfusione di 3 sacche di sangue all'ospedale di Padova, ha avuto praticamente, ha perso la vista di un occhio e non è più riuscita a camminare. C'è solo uno studio giapponese che parla di tutti gli effetti nefasti di questo sangue di persone dosate, vaccinate.
1: Però scusami Moreno, tu stai dicendo una cosa molto molto grave, stai dicendo che chiunque oggi prende il sangue da persone che sono tridosate, quadridosate, quello che vuoi, corre un rischio.
0: Io posso aggiungerti che che noi stiamo parlando di vaccini mRNA, cioè che danno delle informazioni alla cellula per fare determinate cose. Chi ci dice che queste informazioni nel sangue continuino, si stabilizzino oppure continuino a essere date? Perché la cellula informa altre cellule.
1: E che informazioni danno? Che informazioni danno? Che informazioni danno?
0: Visto che è considerato che ci sono persone che hanno pagato caro questa loro decisione di non utilizzare questi sieri di cui la composizione, il cui segreto
1: tu pare di sterminio,
0: allora tu glielo vai a spiegare a tutte i milioni di persone e di famiglie di persone in Italia che hanno avuto reazioni avverse gravi dopo la vaccinazione, morti improvvise, che sono tutti normali, aumento di malattie legate.
1: E quello tu l'hai detto, sto confermando quello che dici tu stai dicendo che c'è stato una sorta di avvelenamento e dunque di sterminio, quello stai dicendo, Moreno, quello stai dicendo.
0: Ma lo dicono tutti ormai.
1: Ma lo dicono tutti. Allora sarebbe da arrestare quelli che hanno fatto questa roba, se è vero che hanno avvelenato deliberatamente o hanno ammazzato.
0: Ma guarda che nel mondo, soprattutto in America, ci sono stati che li stanno portando questa situazione nei banchi degli imputati, stanno portando, ma non uno, più di uno stato americano.
1: Cioè Bill Gates e compagnia.
0: In Inghilterra ci sono 11.000 persone che hanno fatto causa al governo.
1: Cioè, ma tu stai dicendo che prima o poi qualcuno pagherà per questa roba, prima o poi, sei sicuro?
0: Ma è inevitabile sta cosa, che prima o poi qualcuno dovrà rispondere per quello che è successo. Hanno iniettato dei farmaci, delle sostanze, dei sieri sperimentali il cui segreto è detenuto da organismi militari.
1: E per quale motivo secondo te? Per quale motivo?
0: Lo dicono tutti, lo stanno dicendo tutti.
2: Lo dicono gli spostati, lo dicono tutti gli spostati.
0: È solo in Italia che continuano a dire no, e questa cosa, mentre la Vox Populi
2: lo dicono, gli spostati lo dicono.
1: No, scusami Moreno, parlando seriamente, uno che vuole fare una trasfusione oggi per urgenza, metti che tu hai un problema di urgenza oggi, no? Tu hai urgentemente un problema di fare la trasfusione, ti rifiuti di fare la trasfusione se non da sangue di non vaccinati, mi pare una follia.
0: Ma è un principio di uno.
1: Cioè tu personalmente, allora, Moreno Ferrari, che fa? Si rifiuta se non lo prendi il sangue dei vaccinati tu?
0: Ah, io no?
1: Tu non lo prendi, dunque se uno
2: non c'hai un cazzo, meglio ce n'è per altri, meglio ce n'è per le altri che ne hanno più bisogno di sto povero stronzo.
0: Te le lascio a te le sacche di sangue.
2: Grazie, meglio. Se tu dovessi, scusami, Cruciani, se ci fosse una parte, ci fosse un Nobel per la medicina.
1: Ci sono casi, aspetta un attimo, ci sono casi. No, ci sono casi. No, hai parlato un sacco, tu dimmi.
0: Buttando via le sacche di sangue, si coagula dentro. le sa che ci sono i video, c'è tutto, c'è la gente, lo
1: che
0: dicono.
1: Sta, che sta succedendo? Scusa, con le sacche
0: si
1: di sangue dei vaccinati?
0: Si sta coagulando dentro le sacche di sangue, lo sanno, ci sono i video, c'è tutto quello che gira. Il popolo ormai la verità la sta portando a galla, è inutile che voi...
1: Cioè, non ho detto, fosse per te fermeresti le trasfusioni, il passaggio, ma è una cosa incredibile.
0: Ma cosa entra fermeresti le trasfusioni? C'è il principio di precauzione.
1: Stai dicendo che se il sangue si coagula, stai dicendo che tutti quelli, e sono tantissimi, che si sono vaccinati, il loro sangue è sostanzialmente infetto, che provoca dei problemi. Quello tu stai dicendo.
0: Vale il principio di precauzione. Siamo di fronte a un siero sperimentale che è stato modificato geneticamente. Hai capito? Gli hanno iniettato un meccanismo per cui quelle cellule producono proteina spike fino a quando la producono.
1: Moreno Ferrari, professore di storia, questo dice.
0: Che ti devo dire? Ciao, lascia stare, chi sono?
1: Perché lascia stare? Dobbiamo dare un nome.
0: Non c'entra niente, qua anche l'ultimo contadino sulla terra la capisce sta roba, solo voi che continuate a tirar fuori ste menate perché vi pagano per dire.
1: No, come nessuno ci paga per dire nulla, noi siamo persone libere, non ti preoccupare. Io sono una persona libera, non ti preoccupare.
2: Ma questo dove insegna?
0: Io sono libero.
1: Ah, perché noi invece noi non siamo liberi.
2: Ma dove insegna questo?
0: Attaccate
2: le
0: persone.
2: Dove insegna questo?
1: Io non attacco nessuno.
0: Io a tua nonna insegno, cosa vuoi dire?
2: Mia nonna per fortuna no, perché se ci ma dove insegni?
0: Dai, ma senti che non sei neanche
2: per fortuna i miei figli non hanno te come insegnante perché li avrei tolti da scuola altrimenti.
0: Se i figli avessero uno come me come insegnante,
2: li avrei tolti dalla scuola, antiscienza del cazzo che non sei altro.
0: Che hanno reazioni avverse, non dire puttanate.
2: Tu sei una reazione avversa, tu sei la classica reazione avversa.
1: Però posso dirti una cosa, secondo me Ferrari ha il diritto di dire quello che vuole e noi abbiamo il diritto di contestarlo, qual è il problema?
2: Ma non insegnando ai nostri figli cose false.
0: Allora, il popolo ormai sta venendo fuori sta verità, non si riesce più a celarla, ormai è una specie di valanga, perché qui c'è un sacco di gente che sta male qua.
2: Sta arrivando l'onda alta.
1: Tu pensi di avere un sangue più puro?
0: No, sicuramente no, non lo so, io sicuramente so, no.
1: Essendo però, non vaccinato, pensi di avere il sangue più
0: però
1: puro?
0: Però dentro non ha quell'input per produrre la proteina spike, che ti fai un bel paulone.
3: La proteina spike.
0: E tu parte un occhio.
1: Anche una gamba.
2: Secondo me ti partono solo stronzate, posso dirti?
1: Secondo te Bill Gates va arrestato?
0: Perché si è fatto un bunker nello Swaziland, Bill Gates?
1: Un bunker?
0: Ma girava su tutti i giornali, c'è un bunker nello Swaziland, in Norvegia.
1: Ma che cazzo ne so perché ha fatto un bunker? Cazzi suoi, perché secondo te? Non lo so, perché si è fatto un bunker?
0: Ce l'hai il bunker sottoterra?
1: Non lo so, perché...
2: Mi va benissimo che vada al bunker. Ma non può farsi un bunker, fa il cazzo che vuole o no? Ma perché ti dà fastidio il bunker?
1: Hitler aveva il bunker. Ma tu stai paragonando Bill Gates? Stai paragonando Bill Gates che è un genio a Hitler e a Totò Riina, porca puttana!
2: Ma che coglione!
0: Io non vi ho detto, voi mi avete chiesto se Bill Gates va arrestato, io vi ho risposto, non lo so, ditemelo voi. Io vi ho detto perché, io ho fatto un'altra domanda, perché Bill Gates ha un bunker, si è fatto un bunker nelle spalle?
2: Non lo so io se c'ha il bunker.
1: Per me può avere anche il bunker, ma cosa me ne frega? Perché secondo te? Tu avrai un'idea?
0: Chi è che si fa un bunker sottoterra?
1: Ma non lo so, qualcuno ha paura di che?
0: Uno che si fa un bunker sottoterra, cazzo, ha paura o della guerra nucleare o che se lo vanno a prendere.
1: Ciao Moreno, presto, bravi.
0: Fatemi una bella sacca di sangue, vediamo di quelli vivi vaccinati.
2: Vai
0: vediamo
2: a quel
0: che
2: paese, vai. Antiscienza, segnala la scuola dove insegni, che tutti i figli devono essere portati via.
1: Ciao.
4: E difatti dopo un po' e dopo mi hanno tolto le due cattedre. Va bene, dai, anche c'è spazio anche per gli insetti.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: La musica è sempre stata uno specchio della società. Intere generazioni. Cominciamo. Numero 10. Dio è morto. Nomadi barra Francesco Guccini.
1: Ho visto la gente della mia età andare via.
0: Nel 1967, in pieno clima di rivoluzione culturale e di contestazione delle istituzioni, Francesco Guccini scrisse una delle canzoni più controverse della storia italiana. Dio è morto. Il titolo da solo era già sufficiente a scandalizzare. La RAI la censurò immediatamente. Per la televisione pubblica italiana, parlare della morte di Dio era inaccettabile. Ma ecco l'aspetto sorprendente. Radio Vaticana, l'emittente ufficiale del Vaticano, decise invece di trasmetterla. Perché? Perché, secondo la sua interpretazione, la canzone non era affatto atea. Al contrario, il messaggio finale era pieno di speranza e profondamente spirituale. Dio è morto nelle trincee, nei campi di concentramento e nelle guerre, ma può rinascere in coloro che credono ancora.
1: Lungo le notti che dal vino son bagnate,
0: Guccini ha raccontato in diverse occasioni che l'inizio della canzone presenta alcuni richiami a Aul, il celebre poema di Allen Ginsberg, mentre il titolo evoca chiaramente la famosa frase di Nietzsche. Guccini prese quella provocazione filosofica e la capovolse, trasformando la presunta morte di Dio in un atto di speranza.
1: Lungo le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere... Dio è morto.
0: Furono i Nomadi a inciderla e a renderla popolare, trasformandola in un successo travolgente. Nonostante la censura della RAI, la gente la ascoltava, la cantava e la faceva propria. Divenne l'inno di un'intera generazione che cercava risposte in un periodo di grandi cambiamenti. Oggi, a più di 50 anni di distanza, Dio è morto. Continua a essere una delle canzoni più importanti del repertorio musicale italiano. Numero 9. C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones. Gianni Morandi.
2: C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles.
0: Nel 1966, Gianni Morandi era l'idolo dei giovani italiani. Con il suo volto pulito e il suo sorriso contagioso, sembrava il cantante perfetto per tutta la famiglia. Ma proprio quell'anno decise di rischiare, interpretando una canzone molto diversa dalle precedenti. C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones. Il testo raccontava la storia di un ragazzo comune, appassionato dei Beatles e dei Rolling Stones, che viene mandato a combattere nella guerra del Vietnam e non torna mai più. Era una ballata commovente, ma anche una critica diretta alla guerra e alle decisioni politiche.

0: e degli Stati Uniti, alleati dell'Italia nel pieno della Guerra Fredda.
1: Non era bello, ma accanto a sé aveva...
0: La censura fu concreta. Durante il Festival delle Rose vennero richieste alcune modifiche al testo affinché la canzone potesse essere presentata nella finale televisiva. La questione provocò una polemica talmente grande da arrivare perfino al Parlamento italiano, dove si discusse dei limiti della censura musicale. Lo stesso Morandi ha ricordato pubblicamente, in diverse occasioni, che la sua canzone venne censurata perché parlava del Vietnam. Nonostante le restrizioni, il pubblico italiano la trasformò in uno dei più grandi successi di Morandi. La canzone toccò il cuore di migliaia di famiglie che vedevano in televisione le immagini del conflitto e temevano per il futuro dei propri figli. Con questo brano, Morandi dimostrò che la musica poteva essere dolce e allo stesso tempo profondamente critica. Anche se subì la censura, il suo messaggio pacifista rimase impresso nella memoria collettiva di un'intera generazione. Numero 8. 4 marzo 1943. Lucio Dalla.
2: Era un bell'uomo e veniva dal mare.
0: Lucio Dalla è sempre stato un artista inquieto, capace di mescolare poesia, finzione e critica sociale nelle sue canzoni. Nel 1971 voleva presentare al Festival di Sanremo una canzone intitolata Gesù Bambino. Il testo raccontava una storia immaginaria ambientata durante la guerra. Una giovane madre sola e un soldato sconosciuto, personaggi di fantasia circondati da prostitute, ladri e figure ai margini della società.
2: Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto.
0: Ma il titolo e diversi versi contenevano riferimenti considerati blasfemi dagli organizzatori del festival. Per poter partecipare alla competizione, Dalla dovette cambiare il titolo in 4 marzo 1943 e modificare parti significative del testo, eliminando ciò che i censori consideravano inaccettabile. Nonostante la censura e le modifiche, la canzone conservò tutta la sua forza narrativa. Era un ritratto crudo e nello stesso tempo tenero dell'Italia in guerra, dove la vita nasceva in mezzo al caos e l'emarginazione si mescolava con l'umanità più autentica.
2: Della sua breve vita il ricordo più grosso, e ancora adesso che gioco a carte e peppino.
0: 4 marzo 1943 partecipò al Festival di Sanremo del 1971 e conquistò il terzo posto, lasciando un segno indelebile. Anni dopo, nel 1979, Dalla recuperò durante un'esibizione dal vivo alcuni dei versi originali che erano stati censurati, compiendo una sorta di rivendicazione artistica nei confronti di chi aveva cercato di mettere a tacere la sua visione. Numero 7. Bocca di Rosa. Fabrizio De André.
3: Bocca di Rosa metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa.
0: Fabrizio De André è sempre stato un poeta ribelle, un narratore delle storie degli emarginati, dei dimenticati e di tutte quelle persone che la società preferiva non vedere. Nel 1967 pubblicò Bocca di Rosa, una canzone che raccontava l'arrivo di una donna sessualmente libera in un piccolo paese italiano. E qui c'è un dettaglio fondamentale. Bocca di Rosa non era una prostituta. La stessa canzone lo dice esplicitamente. Si concedeva per passione, non per professione. Era semplicemente una donna che viveva la propria sessualità con gioia e libertà. Qualcosa di assolutamente scandaloso per l'Italia conservatrice degli anni 60.
3: Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione, ma la passione...
0: La canzone provocò scandalo per due ragioni. La prima era che presentava questa donna senza giudicarla moralmente, arrivando persino a celebrare il suo modo di vivere. La seconda era la presenza nel testo dei carabinieri, descritti in maniera ironica. Esistono due versioni registrate della canzone, con alcune differenze nei versi dedicati alle forze dell'ordine. Secondo la versione tramandata tradizionalmente, questi cambiamenti furono provocati da alcune pressioni esercitate per evitare un conflitto con l'arma dei carabinieri, anche se non esiste una conferma ufficiale e definitiva di questa ricostruzione.
3: C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva di...
0: La canzone, comunque, conservò il suo spirito libertario e si trasformò in un inno alla tolleranza e all'umanità. Bocca di Rosa è oggi considerata una delle più belle canzoni italiane di tutti i tempi. De André trasformò la storia di una donna libera in un canto contro l'ipocrisia di coloro che la giudicavano. Se queste storie di censura e coraggio artistico ti stanno appassionando, lasciaci un like. È di grande aiuto per il nostro canale e ci permette di continuare a condividere con te la grande musica italiana. Continuiamo. Numero 6. Dio mio no, Lucio Battisti.
4: Io sto già tremando d'amore. Lei viene qui.
0: Nel 1971 Lucio Battisti e il suo inseparabile paroliere Mogol crearono Dio mio no, una canzone apparentemente leggera, ma carica di allusioni che la RAI considerò inaccettabili.
4: Dio mio no! Dimmi solo che...
0: Il testo descriveva una scena intima. Una donna in pigiama conduce il protagonista verso la camera da letto. Mogol spiegò successivamente che la scena mostrava una donna che prendeva l'iniziativa e lasciava il protagonista disorientato, capovolgendo completamente i ruoli tradizionali dell'epoca. Per i censori della televisione pubblica era troppo. Nell'Italia dei primi anni 70, la presenza di una donna attiva, decisa e intraprendente in una canzone pop era motivo di scandalo. La RAI censurò Dio mio no, ma questo non le impedì di raggiungere le classifiche di vendita. La canzone dimostrò che la censura televisiva aveva dei limiti. Il pubblico trovava comunque il modo di ascoltare ciò che desiderava. Oggi Dio mio no ci ricorda quanto sia cambiata la società italiana, ma anche quanto potesse essere assurda la censura se bastava una semplice scena di seduzione femminile per far scattare tutti gli allarmi. Numero 5. Io se fossi Dio, Giorgio Gaber.
5: Curioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intenso.
0: Giorgio Gaber non fu soltanto un cantante. Fu un pensatore, un provocatore e un artista completo, capace di dominare sia il palcoscenico teatrale, sia quello musicale. Nel 1980 scrisse Io se fossi Dio, una canzone devastante che attaccava duramente la classe politica italiana, il giornalismo, la violenza e l'ipocrisia sociale.
6: Dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico.
0: Il testo era talmente esplosivo che le principali radio e televisioni nazionali si rifiutarono di trasmetterlo. Persino la sua casa discografica mostrò forti perplessità. La canzone era destinata all'album Pressione Bassa, ma il timore di un possibile sequestro giudiziario del disco portò alla decisione di pubblicarla separatamente attraverso la piccola etichetta F1 Team, come singolo indipendente. Gaber si domandava che cosa avrebbe fatto se fosse stato Dio, e le sue risposte erano scomode, ironiche e dolorose. Non risparmiava nessuno. Metteva in discussione il potere in tutte le sue forme, la violenza dello Stato e quella del terrorismo, il conformismo sociale e la codardia di coloro che preferivano rimanere in silenzio.
7: Finora abbiamo scherzato.
0: Io se fossi Dio non fu mai un grande successo commerciale. Non avrebbe potuto esserlo, perché quasi nessuno ebbe il coraggio di trasmetterla. Ma divenne un simbolo di resistenza culturale e di pensiero critico. Una di quelle canzoni che circolano di mano in mano e di bocca in bocca tra coloro che credono che l'arte abbia il dovere di disturbare e provocare. Gaber pagò il prezzo della censura, ma conquistò il rispetto eterno di chi cerca la verità nella musica. Numero 4. La Pansée, Renato Carosone.
8: Ogni giorno cambia un fiore e lo appunti rispetto a te.
0: Renato Carosone fu il re dello swing napoletano, l'artista che mescolava jazz, tarantella e ritmi caraibici in canzoni piene di allegria e malizia. Ma nel 1955 con La Pensée superò una linea invisibile. Pensée indica il fiore della viola del pensiero, ma la canzone era in realtà un brano napoletano pieno di doppi sensi, con contenuti considerati troppo allusivi per l'Italia degli anni 50. La radio e la nascente televisione italiana la esclusero dalla programmazione.
8: La dai la tua Pensée, io ne tengo un'altra in petto.
0: Ma la censura non si limitò ai mezzi di comunicazione. In alcune sale da ballo vennero esposti degli avvisi in cui si dichiarava espressamente che non sarebbero state eseguite canzoni come La Pensée. Immaginate la scena. Un cartello che proibiva una canzone in un luogo dove le persone andavano semplicemente per ballare e divertirsi. Era una forma di controllo sociale che oggi può sembrare incredibile.
8: Tu sei come una farfalla che svolacca intorno a me.
0: Nonostante tutto, Carosone continuò a essere enormemente popolare. La sua musica era troppo allegra e troppo contagiosa per poter essere messa completamente a tacere. La Pensée, pur essendo stata censurata, rimase nella memoria collettiva come il simbolo di un'epoca nella quale persino una canzone piena di doppi sensi su un fiore poteva essere considerata pericolosa. Numero 3. Tua. Giulia De Palma. A volte la censura non dipende da ciò che viene detto, ma dal modo in cui lo si dice. È quello che accadde a Giulia De Palma al Festival di Sanremo del 1959 con la canzone Tua. Il testo di per sé non aveva nulla di scandaloso, ma l'interpretazione di Giulia De Palma venne considerata troppo sensuale e provocatoria per la televisione pubblica. Il suo modo di cantare, di muoversi e di trasmettere un'emozione carica di sensualità infranse tutti i codici di decenza dell'epoca e provocò un vero e proprio scandalo mediatico.
9: Per sempre tua.
0: La RAI limitò la diffusione di quell'esibizione, evitando che venisse nuovamente trasmessa. L'episodio segnò profondamente Giulia De Palma, anche se è importante precisare che non venne espulsa definitivamente dalla televisione. Partecipò successivamente ad altri programmi e tornò ad apparire al festival. Ma quel momento rimase nella storia di Sanremo come uno dei più grandi scandali dell'epoca d'oro della manifestazione. Ci ricorda che negli anni 50 il modo in cui una donna si esprimeva sul palcoscenico poteva provocare più polemiche di qualsiasi parola. Il corpo, la voce, lo sguardo, tutto era sottoposto a controllo. Numero 2. Maramao, perché sei morto? Trio Lescano.
10: Maramao, perché sei morto? Quale vin non ti manca?
0: Nel 1939 l'Italia viveva sotto il regime fascista di Mussolini. Tutto era controllato. La stampa, il cinema, la radio e naturalmente la musica. Quell'anno il trio Lescano, formato da tre sorelle di origine olandese, pubblicò Maramao perché sei morto. Una canzone apparentemente innocente che parlava di un gatto morto. Ma nell'Italia fascista niente era davvero innocente. La canzone venne interpretata dalle autorità come una possibile presa in giro di Costanzo Ciano, uno dei gerarchi più importanti del regime. Costanzo Ciano era il padre di Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, e quindi consuocero del dittatore. La sua recente morte rendeva estremamente pericoloso qualsiasi riferimento, reale o immaginario.
10: Ma la porta è sempre chiusa.
0: La canzone scomparve temporaneamente dalle trasmissioni della Radio di Stato. Il paroliere Mario Panzeri venne messo sotto sorveglianza dalle autorità, che volevano stabilire se dietro quell'apparente canzoncina infantile ci fosse davvero un'intenzione satirica. A
11: Alla fine, dopo le indagini, Maramao tornò a essere trasmessa, ma l'episodio rimase come esempio perfetto del controllo assoluto esercitato dal fascismo sulla cultura. In un regime in cui la paranoia era la norma, persino una semplice canzone su un gatto morto poteva trasformarsi in un affare di Stato. Numero 1. A Cristo, Antonello Venditti.
12: M'hanno detto che Cristo è stato a Roma.
11: Ed eccoci arrivati al primo posto. La canzone che non fu soltanto censurata, ma portò il suo autore davanti a un tribunale. Nel 1974, Antonello Venditti presentò A Cristo durante un'esibizione al Teatro dei Satiri di Roma. La canzone era un dialogo ironico e provocatorio con la figura di Cristo, attraverso il quale Venditti metteva in discussione la politica, la guerra e le contraddizioni della società italiana.
12: Aridante,
11: una frase venne considerata gravemente offensiva nei confronti della religione ufficiale. Dopo quell'esibizione, un sottufficiale della Polizia di Stato, presente tra il pubblico, presentò una denuncia. Il caso arrivò in tribunale e Venditti venne condannato a 6 mesi, anche se la pena fu sospesa. Il processo sconvolse il mondo artistico italiano. Un cantautore rischiava una condanna penale per il contenuto di una canzone. Il verso considerato offensivo venne successivamente modificato, ma l'episodio lasciò un segno profondo nel dibattito sulla libertà di espressione in Italia.
12: Pure messo de mezzo mi cugino.
11: Venditti, invece di rimanere in silenzio, continuò a comporre canzoni critiche e impegnate, diventando una delle voci più importanti della canzone d'autore italiana. A Cristo si trasformò in un simbolo della tensione tra libertà artistica e potere religioso, tra il diritto di esprimersi e i limiti imposti dalla legge. Oggi, a quasi 50 anni di distanza, A Cristo ci ricorda che la musica è sempre stata e sempre sarà un campo di battaglia per la libertà e che a volte il prezzo da pagare.
13: Ecco, vedete, il ragionamento è questo, però noi abbiamo visto, abbiamo assistito, è vero, no? C'è stata, io ho fatto adesso, ho messo un piccolo documentario per far vedere anche la lotta che c'è stata attraverso le canzoni contro il buon costume, contro la società, no, borghese, contro l'ipocrisia borghese, bla bla bla. Però pensateci, durante la pandemia erano tutti a 90 gradi, erano tutti a 90 gradi, ci sono stati, io penso uno o due autori, Povia, forse, ma non ce n'erano persone, c'è pochissimi, e quelli che hanno tentato di dire qualcosa dopo li hanno mezzi massacrati. Quindi vuol dire che queste case discografiche sono tutte vincolate ai centri economici, ai centri dei soldi, del potere, capite il discorso? È tutto lì il ragionamento. Quindi anche qui, anche sulla non c'è più quella libertà, non c'è la libertà, non hanno la possibilità, se no non è non emergono. Quindi vuol dire che non è quella lì la strada, non si può, non possiamo assolutamente fare leva su contare su sta cosa qua, c'è un controllo. Quindi la libertà passa attraverso altri canali, magari più piccoli. D'altronde noi lo sappiamo, no, che ormai la diffusione più importante sta nel passaparola, non sta nei media, non sta nei cellulari, non sta in questo. È lì che c'è la vera esplosione della diffusione. Il passaparola ha un ampliamento che è geometrico, non matematico, aritmetico, ma geometrico. Vuol dire che passa, no, di 4 in 4, capite? Quindi è questo il ragionamento che noi dobbiamo fare. Noi continuiamo a pensare che tutto sia nelle mani, no, di questi giornali, della televisione, ma non è vera sta cosa. La verità trova strade continuamente nuove, ha una sua Emi Vita, no? Ha un suo sistema di propagazione e soprattutto voi vi rendete subito conto che dove non c'è verità è asfittico, è un ambiente senza aria, senza, non c'è forza, non c'è energia, no? Vedete, la politica non ha verità e un po' alla volta è abbandonata, la medicina non ha verità e è abbandonata, cioè c'è un abbandono, capite, di questa cosa. È proprio la verità che dà questo input. La verità è questa ricerca della verità, e poi capite? E quindi è questo il ragionamento. Noi vediamo, no? Il potere cerca sempre di tenere, di nascondere la verità, ma guardate anche i giornali, non li legge più nessuno. Non li legge più nessuno i giornali, la televisione non la guarda più nessuno, la guardano in pochi. Adesso guardano sti cellulari, ma anche lì, vedete, diventano vecchi alla velocità della luce i social. Guardate Facebook, Facebook ormai è un social per vecchi. Capite il ragionamento? E quindi c'è un'evoluzione naturale incredibile, no? La verità serpeggia in mezzo a questo sistema, no? Guardate anche i soldi, no? Questi che hanno i soldi, che controllano, eccetera, vedete che alla fine, no, sono schiavi di loro stessi, sono schiacciati dal sistema, no? E fanno robe sempre più assurde, no? Ecco, questo è il ragionamento, questa, no? Quindi il discorso che dicevamo prima, qualcuno diceva no, Dio non esiste, ma non è vera sta cosa. Cioè, guardate anche il discorso della verità, no? La verità, vedete che si capisce al volo che c'è un'energia potente che non è strumentalizzabile, non è cancellabile, non è uccidibile, non è distruggibile, non si può distruggere, capite? E quindi è normale, è chiaro, ma poi ce lo dicono, no? Questa vita che c'è in tutto l'universo, no? Questo fenomeno dell'entanglement, per cui due particelle si parlano a milioni di anni luce di distanza, c'è questa, no? È tutto vivificato, capite? Ecco, questo secondo me è molto interessante da capire, ma soprattutto secondo me bisogna trovare la capacità di isolarsi, di trovare un momento di silenzio e stare in mezzo alla natura. E di cercare di cogliere, no? Diceva Heidegger, bisogna che noi impariamo, no? A cogliere l'essere, non farlo fuggire l'essere. L'essere è questo Dio, no? Questo Dio umile, no? Che è. C'è qualche scrittore che ha detto: Dio è dove ci sono i torturati, dove ci sono i morti, dove ci sono i bambini assassinati, dove ci sono i campi di concentramento, dove ci sono le guerre, le trincee. Dio è lì. Spinoza diceva: la natura è Dio, quindi noi siamo Dio, quindi Dio è dentro di noi e ci pervade completamente, capite? Quindi è questo il ragionamento, però io non credo neanche che sia un Dio stupido, non so, un Dio che dice vabbè, va bene tutto, no? Va bene che uno faccia del male, va bene che uno faccia del bene, va bene che uno sia torturato per il bene e va bene che uno torturi per il... non esiste, cioè questo lo diceva anche Gandhi, ma in generale lo capiamo, no? Se tu fai del male è chiaro che intanto ti spegni da solo, perché questa gente qua poi sta male, li vedi, no? Sono persone che stanno male, si creano il loro inferno sulla terra. Quindi non lo so, insomma, bisogna fare una riflessione. Ma voi dite: ah, ma sei un fissato, Molina è un fissato, parla sempre di Dio. Ma in realtà, capite, il significato più profondo del nostro vivere, del nostro esistere, è questo: che senso ha la nostra vita? Cioè, che senso ha quello che facciamo qui, no? Vabbè, vi metto questa canzone, adesso mancano pochi minuti, poi abbiamo ancora la pubblicità, io chiudo con questa canzone, vi saluto, poi ci rivediamo. Piove finalmente, piove, c'è stato caldo quest'anno, ma insomma continua, io mi fido della natura, non è che ascoltiamo, che dobbiamo guardare su internet per capire cosa fa la natura, sa quello che deve fare, quindi dobbiamo capirla sta roba qua. Cioè, noi continuiamo a pensare di essere più intelligenti, no? In realtà, cosa volete? Noi non siamo. La natura sa quello che deve fare, come deve fare, quello che deve fare. Non la scienza, capite? La scienza. Va bene, vi saluto e ci vediamo la settimana prossima.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

0: Ieri Meloni
1: si
0: ha ricordato
1: un cavallo di Troia.
2: Nel mio precedente lavoro era un complimento, nel senso che come incursore noi lavoravamo anche con quella finalità, no? Quindi inserirci all'interno del dispositivo nemico per poi menare lo scompiglio. Quindi non so se questo epiteto mi è stato dato per la precedente mia attività militare o per altre attività. Chiaramente non mi sento un cavallo di Troia né di Putin né di chiunque altro. Io sono filo italiano e sono estremamente patriottico, io faccio gli interessi dell'Italia. È l'unica mia preoccupazione. Non porto avanti le istanze di alcun altro su questo pianeta se non dell'Italia.
0: E non esclude di fare comunque un accordo con i partiti adesso al governo?
2: Non lo escludo nella maniera più assoluta. L'ho detto però quali sono le condizioni. Le condizioni sono l'accettazione dei nostri principi e valori ideali e di ricadere all'interno dell'inviluppo delle nostre linee rosse.
3: Senta la Premier.
2: Dirlo adesso mi sembra un po' prematuro, però come ambizione perché no?

Buonasera a tutte le persone in ascolto di Radio Gamma 5. Questa emittente che vi trasmette dagli studi di Via Antoniana 66, da quel di Campo d'Arsego, Padova. Ai microfoni Thomas per una nuova puntata di Accendi la tua radio. Questa sera affronteremo alcuni temi particolarmente attuali e delicati legati al mondo della ristorazione professionale e alla gestione delle cucine. Dalle 21.40 circa sarà ospite in studio lo chef Stefano Pepe insieme allo chef e consulente gastronomico Franco Luise per parlare del ruolo delle donne chef e delle dinamiche di genere all'interno delle cucine contemporanee. Un confronto che ci permetterà di approfondire l'evoluzione professionale delle donne in un settore storicamente caratterizzato da una forte impronta maschile, ma anche poi tratteremo questioni più complesse e controverse come le molestie sessuali e i vecchi retaggi di un certo modo di concepire l'ambiente di lavoro in cucina. E prenderemo spunto anche dal celebre saggio di Franco Luise dal titolo Leadership in cucina, come gestire un team di successo, un vero e proprio vademecum dedicato alla gestione delle persone, alle relazioni professionali e alla costruzione di un ambiente di lavoro più inclusivo, etico, organizzato. Dalle 22.15 circa torneranno inoltre con noi in studio Franco Pennello e Andrea Peruzzo del sindacato autonomo Saltae UGL di Montegrotto Terme, che si uniranno ai discorsi della serata per affrontare un altro tema di grande interesse per il futuro di lavoratrici e lavoratori, ovvero la previdenza e in particolar modo il delicato rapporto tra pensione integrativa e INPS. Sarà quindi, gente, una serata dedicata al lavoro, alla professionalità, ai diritti e alle prospettive future attraverso il punto di vista di ospiti con esperienze e competenze diverse. Buon ascolto a tutti voi sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 o in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden. In questi giorni sta prendendo sempre più piede quello che potremmo definire il fenomeno Vannacci. Un personaggio che certamente non passa inosservato. Una persona di carattere, determinata, che sta raccogliendo consensi e che, almeno nelle intenzioni dichiarate, sembra voler riportare un certo decoro nel nostro paese. E diciamolo chiaramente, qualche domanda davanti alla situazione dell'Italia è più che legittima. Sicurezza, immigrazione irregolare, microcriminalità, degrado delle nostre città, difficoltà delle forze dell'ordine e una percezione sempre più diffusa tra i cittadini di una giustizia che troppo spesso sembra non riuscire a garantire quella certezza della pena che molti chiedono. Sono problemi reali questi? Sì. E sarebbe ipocrita far finta che essi non esistano. Poi, naturalmente, bisogna discutere come affrontarli, quali siano le cause e soprattutto quali siano le soluzioni realmente possibili. Perché tra il problema e la soluzione, gente, come si sa, spesso c'è sempre di mezzo un abisso. Ma torniamo a Vannacci. Ricordiamo tutti il clamore suscitato dal suo libro Il mondo al contrario, no? Un libro che ha spaccato l'opinione pubblica, che ha provocato discussioni, polemiche e prese di posizione. E ricordiamo anche il caso di alcune librerie che decisero addirittura di non venderlo, alimentando ulteriormente il dibattito intorno a questa pubblicazione, no? Da lì però il fenomeno non si è fermato, anzi è arrivato il consenso elettorale e oggi troviamo addirittura un libro dedicato proprio alla sua parabola politica dal titolo Effetto Vannacci, best seller 2026.
e la presentazione del libro è già di per sé significativa. Due punti. Nell'agosto del 2023 un generale dell'esercito si autopubblica un libro su Amazon. In 3 settimane vende 100.000 copie. In 9 mesi raccoglie 556.000 voti alle elezioni europee, cioè praticamente 500.000 di voti in 9 mesi. E in 2 anni e mezzo arriva a fondare un partito politico. Questa è una parabola che, piaccia o non piaccia, Vannacci, ma che merita appunto di essere osservata. Perché dietro a quei numeri, gente, non c'è soltanto un uomo, ma c'è una parte dell'Italia, di quell'Italia che lo ha votato. E allora la domanda diventa quindi inevitabile. Perché? Perché oltre 500.000 di italiani ha deciso di scrivere il suo nome sulla scheda? Sono tutti nostalgici? Sono tutti estremisti? Sono tutti arrabbiati? Oppure c'è qualcosa di più profondo? C'è una parte del paese che non si sente più rappresentata da questa politica, punto di domanda? Una parte che cerca qualcuno disposto a parlare di sicurezza, immigrazione, identità, ordine, rapporto tra cittadini e istituzioni? E attenzione, gente, porse queste domande non significa essere pro Vannacci. Così come criticarlo non significa nemmeno automaticamente essere contro quei cittadini che lo hanno votato, certo. Ed è proprio qui che, secondo me, bisogna fare un passetto di più. Perché se vogliamo davvero una mente libera e aperta, dobbiamo anche essere in grado di essere disposti ad ascoltare anche quello che a volte non ci fa comodo. E quindi dobbiamo conoscere le diverse campane. Dobbiamo mettere a confronto le varie versioni. E soprattutto dobbiamo evitare di sostituire una propaganda con un'altra. Perché una cosa è certa. È facile seguire la corrente, certo. Molto più intrigante invece è andare controcorrente e quindi cercare documenti, ascoltare opinioni differenti e provare a capire cosa ci sia davvero dietro a un determinato fenomeno politico. E allora la domanda che vi lascio è questa. Vannacci può essere davvero l'ultima spiaggia per un paese che non si sente più sufficientemente tutelato dalle proprie istituzioni, punto di domanda? Oppure rischia di essere l'ennesimo grande fenomeno nato dalla protesta, destinato magari a trasformarsi in una nuova delusione quando dalle parole si passerà poi ai fatti? Punto di domanda. Perché in fondo, gente, qualcosa di simile lo abbiamo già visto, no? Pensiamo a Beppe Grillo, al Movimento 5 Stelle, ai Vaffadei, alla promessa di una rivoluzione politica a partire dal basso. Un movimento capace di raccogliere un consenso enorme e di arrivare perciò quindi al governo. E poi, una volta entrati nelle istituzioni, quanto è rimasto di quella spinta originaria? Quanto della protesta è riuscito davvero a trasformarsi in cambiamento? Puff! E allora, potrebbe accadere nuovamente qualcosa di simile anche con Vannacci? Ripunto di domanda.
Oppure siamo davanti a un qualcosa di completamente diverso? Noi di certo non abbiamo la risposta. Ed è proprio per questo che questa sera vale la pena di provare a cercarla, cercarne una almeno. E siccome è facile ascoltare sempre la stessa campana, no? Oggi proviamo semplicemente a fare esattamente il contrario. Ovvero, vogliamo ascoltare un'altra voce. Vi propongo quindi, gente, un articolo di Cesare Sacchetti, scrittore con dottorato in diritto pubblico comparato e internazionale presso l'Università La Sapienza di Roma, che sul suo sito internet www.lacrunadellago.net pubblica questo interessante articolo che ha un titolo decisamente forte e che ha già il suo, appunto, dal partire dal suo titolo contiene questa precisa chiave di lettura che seguirà. Virgolette, il generale Vannacci, l'ultimo gatekeeper che non salverà la decadente Repubblica di Cassibile. Gatekeeper praticamente, gente, significa, non so, un pifferaio magico, ecco, un incantatore di serpenti, l'ennesimo fattore, proprio fattore, non in senso de operatore matematico, fattore come Contadin, l'ennesimo fattore pronto a chiudere nuovamente il seraglio, il recinto del gregge degli elettori una volta entrati tutti nuovamente. Questo è appunto il significato di gatekeeper. Ed è una posizione critica questa di Sacchetti, no? Molto critica. E proprio per questo, secondo me, vale la pena di ascoltarla. Non per prenderla automaticamente per buona, per carità. Non per respingerla a priori, ma per fare quello che dovrebbe fare ogni cittadino che vuole essere veramente libero. E cioè ascoltare, confrontare, verificare e poi decidere. Perché se davvero, gente, vogliamo vedere rinascere questo paese, forse dobbiamo anche smettere un pochettino di cercare qualcuno in cui credere ciecamente e cominciare invece a cercare idee, fatti e persone capaci di dimostrare con quei fatti quello che promettono soltanto, solamente con le parole. E adesso quindi ascoltiamo anche questa campana. E poi, come sempre, sarete voi a trarre le vostre conclusioni. Parto con la lettura. Il generale Vannacci, l'ultimo gatekeeper che non salverà la decadente Repubblica di Cassibile. A cura di Cesare Sacchetti. Di lui non si sapeva nulla fino all'estate del 2023, quando da queste parti si parafrasò una famosa opera shakespeariana per annunciare la sua improvvisa venuta, quale sogno di un gatekeeper di mezza estate. Sì, questo è il titolo di un articolo, sempre di Cesare Sacchetti, lettovi appunto dal sottoscritto nella trasmissione di Accendi la tua radio relativa a estate 2023. Questo sarebbe un seguito, insomma, di Cesare Sacchetti. Il generale Vannacci ha esordito così nella politica italiana attraverso una preparazione di marketing concepita da altre menti rispetto a quella del militare, le quali hanno probabilmente avuto anche un ruolo decisivo nel concepimento del suo libro Il mondo al contrario. Il mondo al contrario nasce non per mettere in discussione il sistema della governance globale,
ma piuttosto per preservarlo a partire dalla difesa dell'OMS e del cartello farmaceutico compiuta da Vannacci, preoccupato sin dalle prime battute di portare gli sprovveduti che credono in lui verso un binario molto comodo al potere. C'era già allora la disperata necessità di ricostruire qualcosa in grado di riportare il dissenso verso il canale desiderato dall'establishment, che ha fatto del controllo dell'opposizione, la sua imprescindibile condizione vitale per preservare lo status quo. Chi comanda nelle democrazie liberali? Nelle democrazie liberali, infatti, è assolutamente fondamentale il controllo del dissenso, fino alla sua anestetizzazione voluta dai veri padroni che gestiscono tali sistemi politici, su tutti gli oligarchi, chiamati un tempo plutocrati, che hanno eletto i loro luoghi di incontro e selezione delle classi dirigenti nelle logge massoniche. Sopra tale sistema c'è un piano superiore, transnazionale in massima parte, composto da quella fitta rete di circoli mondialisti che di fatto hanno avuto il controllo delle democrazie occidentali dal secondo dopoguerra in poi. Dal 45 in poi, difatti, c'è stato un progressivo svuotamento delle prerogative classiche attribuite agli stati nazionali, divenuti in larga parte comprimari a beneficio del potere sovranazionale. Costoro sono i veri proprietari delle democrazie, i quali hanno sempre però tenuto a mente che la cessione di sovranità comporta un impoverimento delle classi medie, lasciate alla mercé del capitale. L'emarginazione sociale a sua volta porta con sé il malcontento, la sfiducia verso le istituzioni liberali, ridotte ormai a dei meri simulacri giuridici e politici. Nella fattispecie dell'Italia si può individuare sicuramente un decisivo punto di rottura nell'infausto anno horribilis 1992. Dopo quell'anno gli argini sono stati definitivamente rotti. L'intera struttura di una classe dirigente è stata spazzata via dalla furia di una rivoluzione colorata giudiziaria ordita nelle stanze dei bottoni dello Stato profondo americano, ansioso di liberarsi di una classe politica che già in troppe occasioni aveva alzato la testa contro l'impero americano e le sue ingerenze. Vedasi crisi di Sigonella, sembra anno 85 con Craxi, no? Tolta l'eredità della Prima Repubblica, al suo posto si è instaurato il potere assoluto di centri di influenza come il gruppo Bilderberg, la Commissione Trilaterale e le loro organizzazioni sovranazionali di riferimento su tutte l'UE, Unione Europea, e la NATO, alle quali la nuova classe politica è del tutto soggetta. C'è certamente un prima e un dopo il 1992, e il dopo è l'epoca del servilismo politico, nella quale personaggi che un tempo a malapena avrebbero lavorato come assistenti parlamentari
sono diventati, non so, presidenti del Consiglio, ministri degli esteri e presidenti delle Camere. E qua tali Gigino e Giuseppi Docet. La politica viene inevitabilmente sostituita dall'antipolitica. Soffiando a dovere sul fuoco delle folle aizzate dalla stampa contro la classe politica del 92, Hotel Raffaele, le monetine, 100 lire, eccetera, quindi soffiando a dovere sul fuoco delle folle aizzate dalla stampa contro la classe politica del 92, i globalizzatori hanno avuto ciò che volevano, ovvero l'incenerimento dei partiti tradizionali, ultimo scudo tra l'Italia e la speculazione finanziaria. La variabile che rischiava di turbare i nuovi equilibri era, ed è certamente, l'inevitabile dissenso sorto da un sistema che ha agito per spazzare via la ricchezza di un paese e la sua solida classe media. Il primo gatekeeper in assoluto, Beppe Grillo. C'era perciò già allora la necessità di controllare la reazione, di fare in

genovese Beppe Grillo a bordo del Panfilo Britannia. E ancora oggi si discute sulla presenza di Grillo a bordo del Britannia. La stampa mainstream non parla mai dell'argomento e nemmeno ha pensato di disturbare Grillo con delle impertinenti domande a riguardo, segno che su tale questione c'era chiaramente una zona rossa da non superare. Eppure a vederlo quella notte a bordo furono tra gli altri Emma Bonino, membro del Partito Radicale, uno dei vari partiti appunto al servizio di George Soros, i radicali, e della sua rete mondialista. Però che si stupì di trovarlo lì, fino a quando 18 anni dopo, nel 2010 circa, comprese che Beppe Grillo venne invitato a bordo del Panfilo Britannia perché aveva una funzione molto precisa. Grillo, in qualche modo, era il prescelto. Doveva essere lui a condurre le masse in un vicolo cieco a suon di vaffa, di imprecazioni contro i costi del barbiere di Montecitorio, di impegni di limitare il numero dei mandati dei parlamentari a due, tra l'altro nemmeno rispettati, mentre restavano fuori dall'arena politica i veri nervi scoperti che facevano davvero paura al potere, a partire da quello che riguarda la sovranità monetaria, rimessa di fatto nelle mani della finanza internazionale. Beppe Grillo si scagliava contro il centro-sinistra e il centro-destra e contro il secondo piovevano le accuse di essere un partito azienda al servizio di Mediaset per via dell'imprescindibile rapporto tra Forza Italia e l'impresa del suo fondatore, Silvio Berlusconi. Nonostante gli affondi contro Forza Italia, il Movimento 5 Stelle non aveva però una vocazione meno aziendale e aziendalista del partito di Berlusconi, eh? Casaleggio, l'uomo del transumano che controllava il Movimento 5 Stelle. E sentiamo Sacchetti con questo paragrafo. Cosa ci dice su Casaleggio, l'uomo del transumano che controllava il Movimento 5 Stelle? Il vero centro direzionale del partito di Grillo era la Casaleggio Associati, fondata da Gianroberto Casaleggio, il guru informatico che ha accompagnato la nascita sulla rete del movimento. Casaleggio era l'uomo che agiva dietro le quinte, il vero capo politico del Movimento 5 Stelle che, da non eletto, decideva i destini e le carriere dei vari politici grillini, cresciuti non in una scuola politica cancellata dopo il 92, ma con dei corsi di marketing organizzati proprio dal guru di Milano. Gianroberto Casaleggio aveva già mostrato il suo talento informatico già nei primi anni 2000, quando gestì il blog di Beppe Grillo, il quale divenne il centro di reclutamento dei vari grillini, delusi ormai dalla politica tradizionale che li aveva abbandonati. Il Movimento 5 Stelle, ci sono sin da subito le tracce di quei poteri che sono i veri gestori della democrazia liberale, a partire proprio dalla Casaleggio Associati, fondata dal citato Casaleggio nel 2004 insieme a Enrico Sassoon, membro di una famiglia di origini ebraiche direttamente imparentata con i potenti banchieri originari di Francoforte, i famigerati Rothschild. Sassoon è uno di quegli uomini che dialoga nelle

istanze del vero potere. Storico collaboratore del Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, e membro di quell'Aspen Institute che di fatto rappresenta una delle camere privilegiate della Repubblica di Cassibile, nella quale si radunano personaggi come Romano Prodi, Giulio Tremonti, Giuliano Amato, Mario Monti, Massimo D'Alema e la stessa Giorgia Meloni. Gli uomini dell'Aspen sono di fatto delle vere e proprie quinte colonne della famiglia Rockefeller, che ha fondato questo istituto per mettere in atto l'agenda del mondialismo e consegnare le sue direttive ai membri del club.

L'ingresso nell'Aspen è quindi uno di quei passaggi obbligati per varcare la soglia di Palazzo Chigi, assieme all'immancabile pellegrinaggio nello Stato ebraico, altro azionista di maggioranza della Seconda Repubblica. I grillini che così urlavano a squarciagola contro la politica e contro, almeno nella loro idea, il sistema, si ritrovarono a fare esattamente ciò che voleva l'apparato che aveva concepito per loro: una trappola per topi.

0: Grillo e Casaleggio hanno preso i desideri e le speranze, in buona o mala fede, di milioni di persone e le hanno gettate nel cestino dei rifiuti. Ma ciò non deve destare alcuna sorpresa, considerato il profilo dei due personaggi. Sfortunatamente, nelle democrazie liberali, i tempi di consapevolezza delle masse non sono quelli di osservatori più attenti che ben conoscono le metodologie e i depistaggi utilizzati dalle élite, circostanza che dovrebbe indurre più di una riflessione sui difetti strutturali che presenta il sistema democratico. C'erano infatti già le origini dei segnali d'allarme, a partire dal ruolo della citata Casaleggio Associati, ma ce n'erano anche altri, quali l'invito a pranzo dell'ambasciatore americano Spogli, uomo di fedeltà euroatlantica, che benediva il Movimento 5 Stelle, seguiti dalla filosofia stessa del guru Casaleggio, evidentemente trascurata all'epoca dagli infervorati grillini. Ad esempio, nel manifesto stesso di Casaleggio, Gaia, dal titolo Gaia, non c'è altro che difatti una apologia del nuovo ordine mondiale, al quale si giungerà, secondo il socio di Sassoon, attraverso una guerra mondiale tra Stati Uniti e Russia, che lascerà appunto il posto a Gaia, una sorta di governo mondiale pseudo-ambientalista e malthusiano che non differisce in nulla dalla società del grande reset di Davos. Tale visione non poteva non suscitare le attenzioni della massoneria per bocca del gran maestro Di Bernardo, che manifestava il suo interesse verso la visione di Casaleggio, che in fin dei conti non era altro che quella di Pike e Mazzini. Gaia infatti evidentemente non fa altro che riprendere i toni della corrispondenza tra i due massoni di altro grado, Albert Pike e Giuseppe Mazzini, i quali affermano che la strada per il nuovo ordine mondiale è segnata da tre grandi guerre mondiali. Il partito dell'antisistema aveva una visione puramente massonica. Il crollo dei gatekeeper, la farsa pandemica. Gli inconvenienti nelle trappole concepite dal potere liberale mondialista sorgono però naturalmente nei momenti decisivi dei loro piani. Quello che nella terminologia anglosassone viene chiamato gatekeeper porta con sé un inevitabile limite strutturale. Il gatekeeper ha una data di scadenza che, appena viene superata, certifica la morte definitiva del falso oppositore. Quel momento è il momento della rivelazione, anche per gli osservatori meno attenti, ovvero quando il falso oppositore deve smascherarsi pubblicamente, poiché è necessario agire apertamente per preservare l'apparato. Nel caso del Movimento 5 Stelle, il momento di rottura è stato sicuramente il matrimonio con il PD, il partito dell'establishment per eccellenza, e la successiva esecuzione del colpo di Stato pandemico, durante il quale il governo giallorosso ha sequestrato gli italiani mentre autorizzava la distribuzione di farmaci letali come il Midazolam, responsabili della strage di Bergamo attribuita falsamente alla cosiddetta influenza Covid. Il partito che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno ha invece blindato gli italiani in casa, perseguitandoli perché non indossavano la mascherina ed escludendoli in seguito dalla società civile perché non vaccinati dal governo Draghi, sostenuto dal Movimento 5 Stelle. E la farsa pandemica è stata uno di quei momenti rivelatori della vera natura della democrazia liberale e dei suoi veri scopi. Ogni partito ha gettato la maschera, ogni partito ha dimostrato che il suo vero referente non è certo il popolo, ma chi sta nelle stanze del vero potere, chi nelle logge aveva deciso che l'Italia doveva essere sacrificata sull'altare del mondialismo e chi fuori dai confini nazionali ha sempre nutrito un profondo odio per la culla del cattolicesimo e dell'impero romano. A pagare dazio oltre al Movimento 5 Stelle è stata infatti anche inevitabilmente la falsa Lega sovranista di Matteo Salvini, vero e proprio sponsor di Mario Draghi, che dopo la demolizione controllata del governo giallo-verde ha impiegato anch'essa poco tempo a gettare la maschera. I due partiti del dissenso controllato sono stati polverizzati dal colpo di Stato pandemico. I vari gregari della Seconda Repubblica erano convinti che dopo la farsa pandemica si sarebbe davvero manifestato uno scenario simile a quello designato nella pubblicazione della famiglia Rockefeller, ovvero Operazione Lockstep, alla fine della quale, dopo una crisi pandemica, si instaura un supergoverno mondiale al quale viene rimesso ogni potere. La Seconda Repubblica stava in fondo facendo quello per cui era nata. Stava cercando di uccidere il paese, di umiliarlo, di impoverirlo fino a quando non sarebbe sorto questo leviatano globale, affondato invece dall'opposizione degli Stati Uniti e della Russia. La crisi strutturale della Repubblica di Cassibile. L'arco temporale del 2020-22 ha perciò reso irreversibile una crisi della democrazia liberale che non è affatto temporanea, ma strutturale. I partiti ormai sono del tutto delegittimati. Non possono in alcun modo ancora parlare di programmi e di futuro dopo che hanno agito per massacrare il paese congiuntamente. L'astensionismo di massa e lo svuotamento delle urne è la naturale risposta di un sistema che ormai si sta estinguendo. Vannacci, a questo punto, è una sorta di disperata riproposizione di antichi modus operandi che oggi non possono più funzionare. Le élite liberali non stanno facendo altro di quello che si era già visto con i predecessori del generale. Gli stanno assicurando tutta la visibilità di cui ha bisogno, lo stanno accreditando ovunque come uomo del fascismo, che non ha nulla a che vedere con il fascismo e che è invece vicinissimo alla massoneria, presente nel suo partito, e allo Stato di Israele, l'altro grande referente dei partiti italiani. La massoneria vuole chiaramente che si pensi che Vannacci è il nemico numero uno del sistema, quando questi è sceso in campo per cercare un recupero in extremis di un apparato che attraversa una crisi troppo profonda e troppo insanabile per essere salvata. Suscitano così tenerezza sia gli sforzi di Repubblica di additarlo come nemico del potere che quelli del Corriere della Sera che si sta dando da fare per gonfiare artificialmente il consenso del generale. Dove arriverà quindi il generale? Punto di domanda. Lo scenario più probabile è quello di un avvicendamento con la defunta falsa Lega sovranista. Futuro nazionale altro non è che una brutta copia della Lega atlantista e sionista di Salvini, tanto è vero che nel partito sono già entrati personaggi come Antonio Maria Rinaldi, ex eurodeputato della Lega, preso da un'amnesia che lo ha portato a dire che lui non voleva mai uscire dall'euro. Futuro nazionale dunque poco più che una minestra riscaldata. Questo sempre a detta delle ricerche di Cesare Sacchetti. Non ha certo la carica dirompente di novità che poteva avere la falsa Lega sovranista di 10 anni fa. E il personaggio di Vannacci, nonostante gli sforzi della stampa mainstream, è completamente privo di carisma. Vannacci non è nemmeno credibile come leader apparente. Lui stesso si sente chiaramente a disagio a recitare una parte che l'apparato gli ha assegnato, in mancanza di alternative migliori. Sullo sfondo resta immutata la situazione della Repubblica di Cassibile. Se sono venuti meno i pilastri che reggevano questa creazione politica a partire dall'impero americano, le possibilità che Cassibile possa continuare ancora ad esistere sono pressoché pari allo zero. La Repubblica del 48 è una espressione del potere dello Stato profondo americano. Nel momento stesso in cui esso tramonta attraverso il nuovo corso sovranista del presidente Trump, il sistema politico italiano non ha chance di sopravvivenza. Il verdetto della storia è perciò inappellabile. La sentenza di morte sulla Repubblica di Cassibile è stata già emessa. Vannacci può fare ben poco per invertire la rotta della storia e, a volerla dire tutta, se si guarda il tempo presente ci si accorgerà che esso incredibilmente sta portando alla profezia di San Pio sulla fine della Repubblica e sul ritorno della monarchia. Gli anni presenti verranno probabilmente raccontati un giorno come gli ultimi anni della Repubblica di Cassibile. Tratto da Cesare Sacchetti, articolo dal titolo Il generale Vannacci, l'ultimo gatekeeper che non salverà la decadente Repubblica di Cassibile.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenzione.

0: Il mondo della ristorazione è da sempre uno degli ambienti professionali più complessi, caratterizzato da ritmi intensi, gerarchie molto marcate e storicamente da una forte presenza maschile. Negli ultimi anni però il ruolo delle donne all'interno delle cucine e dell'intero settore della ristorazione è profondamente cambiato. Sempre più chef, imprenditrici, professioniste responsabili di sala ricoprono ruoli di primo piano, contribuendo in maniera determinante alla crescita e all'evoluzione della ristorazione contemporanea. Ma il percorso verso una reale parità professionale non è ancora concluso. Accanto ai successi e alle nuove opportunità rimangono infatti problematiche importanti da affrontare. Le difficoltà di carriera, le discriminazioni, gli stereotipi, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e nei casi più gravi fenomeni come molestie e comportamenti inappropriati all'interno degli ambienti di lavoro. Parlare del ruolo della donna nella ristorazione significa quindi parlare non soltanto di cucina, ma anche di cultura del lavoro, rispetto, organizzazione e capacità di costruire ambienti professionali più sani e inclusivi. E proprio su questi temi questa sera abbiamo con noi due ospiti che conoscono molto bene il mondo della ristorazione, perché è con noi in studio lo chef Stefano Pepe, professionista del settore, con il quale cercheremo di capire come è cambiato e come sta cambiando il ruolo della donna all'interno delle cucine e della ristorazione, quali siano ancora oggi le difficoltà da superare e quale possa essere la strada per una maggiore valorizzazione delle professionalità femminili. Ed è un piacere avere finalmente qui in presenza nei nostri studi lo chef e consulente gastronomico Franco Luise, autore del libro Leadership in cucina, come gestire un team di successo, un lavoro che affronta proprio il tema della gestione delle persone e delle dinamiche all'interno delle cucine professionali. Con Franco Luise parleremo quindi di leadership, di rapporti professionali e di come sia possibile superare quei vecchi retaggi che hanno caratterizzato per troppo tempo il mondo della ristorazione, per costruire ambienti di lavoro basati sulla competenza, sul rispetto e sulla valorizzazione di ogni persona. E la nostra serata proseguirà poi affrontando un tema che riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore nel quale operano, ovvero quello della previdenza e della costruzione del proprio futuro pensionistico, perché si uniranno infatti alla nostra discussione Franco Pennello e Andrea Peruzzo del Saltaio GL di Montegrotto Terme, con i quali parleremo poi di pensione integrativa, previdenza complementare e del rapporto con l'INPS. Quindi una tematica particolarmente importante in un momento storico nel quale diventa sempre più necessario interrogarsi sul quale sarà il proprio futuro economico al termine della vita lavorativa e su quali strumenti siano disponibili per costruire una maggiore sicurezza previdenziale. E quindi si aprono i microfoni in studio, do il ben arrivato e la buonasera ai nostri graditi ospiti, allo chef Stefano Pepe e a Franco Luise che è tornato in presenza. È sempre un piacere insomma avervi qua, perché dialogare a quattro occhi, in questo caso siamo a sei occhi o anche di più, sei, otto, no, uno, a dieci io, occhi.
1: Uno è fuori,
0: uno l'hai lasciato al box, Stefano.
1: Stamattina sono andato a farmi un'iniezione a un occhio. Uno è fuori gioco.
0: Allora si deve
1: ora siamo a due, quattro, cinque allora.
0: Siamo a cinque occhi? Vabbè, cinque e mezzo. Cinque e quindi mezzo, sì. Ecco che questa sera, ecco, intanto prima di darvi proprio la parola all'introduzione, non so se adesso volete un attimo dire qualcosa, però mettiamo insieme, Franco, degli aspetti apparentemente diversi, perché il mondo della ristorazione, ma il mondo anche del pensionistico, della previdenza, però sono legati a questo mondo del lavoro e del lavoro in generale, perché da una parte abbiamo la necessità di garantire il rispetto, le pari opportunità, la valorizzazione delle professionalità, e dall'altra anche l'importanza di conoscere, di tutelare i diritti che guarderanno al futuro. Quindi faremo un po' questo collante dopo all'arrivo dei nostri sindacalisti. Però intanto ciao Stefano, intanto
1: ciao Thomas,
0: caro capo,
1: e a tutti gli ascoltatori di questa sera,
0: e un grande saluto ecco al nostro super chef Franco Luise, che è riatterrato, ecco, ha rimesso piede nel suolo sacro italiano, tornato da Helsinki, giusto?
2: Sì, esattamente. Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, e grazie a Thomas per avermi invitato nuovamente qui nei tuoi studi. È un grande piacere, grazie.
0: È un piacere nostro, perché è sempre bello conversare anche così in una forma confidenziale, ecco, di queste appunto confessioni al passo in cui ci siamo sentiti telefonicamente la trasmissione precedente, che è un altro libro che ha pubblicato ecco Franco Luise, appunto con questa sua esperienza quarantennale.
1: Ha perso il conto ormai.
0: Ha perso perché veramente ha una gran penna.
2: Insomma, c'ho la penna che vola sulla carta.
0: È una cosa meravigliosa.
2: Quindi
0: adesso
2: quindi
0: siamo
2: va.
0: Tutti leoni da tastiera, ma la penna sulla carta ecco non è così scontato appunto averla ancora. E quindi in questo caso, Franco, nel tuo libro appunto parli di leadership in cucina, in quest'altro libro adesso stiamo parlando. E quindi partendo con questa tematica, perché Stefano, il chef Pepe, c'ha anche un collegamento da fare, quindi cerchiamo di fare un attimo un'introduzione, che dopo avremo anche un ospite telefonica da sentire. Quanto è cambiato negli anni, Franco, ecco, il modo di gestire una brigata, soprattutto anche un rapporto tra chi dirige e chi lavora in cucina? Perché si partiva una volta, quello che dai ricordi, insomma, anche i racconti di mio papà, ovviamente è cuoco anche lui, ci sono sempre state delle gerarchie rigide, una certa pressione in cucina, c'è un rigore, soprattutto una cultura prevalentemente maschile. E quindi quanto di questo modello è presente ancora oggi? Così mi aggancio a Stefano e dopo Stefano mi darà là per chiamare l'ospite telefonica.
1: Sì, niente, io devo dire, da questo punto di vista rientro ancora nelle vecchie gestioni dove esistevano solo gli uomini. Praticamente mi sono trovato in mezzo a due generazioni di cuochi, una vecchia, diciamo, fra virgolette, e quella nuova. Con quella nuova, che io diciamo sono nel mezzo, ho cominciato a intravedere ragazze, donne che si erano avviate verso questa professione, però sempre poche, a mio dire sempre poche, perché questa professione qua non è brutto dire maschilista, perché prevalentemente è brutto dire sta cosa qua, è che il lavoro di cuoco comporta delle come tutti sanno comporta dei problemi di tempo, tante ore, fatiche. Quindi una donna, a meno che sia sola, ok, o non abbia famiglia, può gestirle. Una che comincia ad avere un figlio,
0: la vita privata, giustamente,
1: la vita privata, una casa, un marito, un compagno, quello che è, e subentra delle dinamiche che è difficile gestirle. Una volta Franco si entrava la mattina, si usciva la sera,
2: certo,
1: più o meno, ed era gran cosa se si riusciva ad avere un'ora e mezza, due ore di riposo
2: al pomeriggio
1: per andarsi un po' sciacquare e mettere i piedi
2: e ricominciare
1: alla grande, perché diciamo la mattina, certo, eri massacrato per fare la linea, e la sera dalla frenesia, perché di solito ecco, a seconda del tipo del lavoro, degli alberghi, io mi ricordo quando ero in Val Gardena, quel famoso albergo di bellissimo, la mattina era abbastanza frenetico per preparare la linea, dopo a metà andavano via, si staccavano una e mezza, ecco, però gli altri rimanevano, perché metà cliente, un ristorante aperto comportava sempre il lavoro, e la sera c'era la frenesia proprio dei numeri pieni, e anche lì io donne non ne ho visto, specialmente, le vedevo.
0: E quindi ecco un focus proprio e anche questa conciliazione tra vita professionale e vita privata, orari, certo, turni, certo, ritmi massacranti, perché bene o male il mondo della ristorazione non è una passeggiata. Cioè.
1: Adesso si intravedo più donne nelle cucine, però diciamo una ristorazione molto commerciale, molto easy, nelle grosse brigate, nei grossi poi sento, se mi dà un parere il nostro amico Luise, se esiste questo, ma sono mosche bianche che una donna, una ragazza si impegna in una struttura
0: anche in un avanzamento di carriera a un certo livello, vuoi dire?
1: Sì, ci sono donne, per carità, io posso fare i nomi, tanto li può fare anche lui. Abbiamo, senza andare tanto lontano, abbiamo la Paola Budel di Belluno, e poi abbiamo, posso dire, vabbè, inutile fare una lista che non serve. Ci sono state tante persone che avevano iniziato con altri percorsi, poi sono stati affascinati, e per esempio adesso la Triestina, come si chiama, che è stata anche lei giudice?
2: Masterchef?
1: Sì.
2: Non me lo ricordo.
1: E la che ho fatto anche una, anche lei ho fatto una un'intervista, l'ho pubblicata, mi sfugge, vabbè, comunque quando c'era sulla punta della lingua, anche lei era andata a Milano per doveva studiare all'università, e per pagarsi gli studi, i capricci, quello che era, andava a lavare i piatti, e piano piano lei si rimaneva affascinata della cucina, e piano piano è entrata nelle dinamiche, e poi a un certo punto ha abbandonato tutto, si è messo a fare
0: la cuoca,
1: ha fatto un bel percorso,
0: la sua scalata.
1: Sì, la scalata, perché ha fatto un bel percorso in bei ristoranti, tanto più che ha fatto anche la chef lì a Mazzorbo, lì a Venezia, sì. E dopodiché ha aperto il suo ristorante in Friuli, lì sul confine. E vabbè, comunque ce ne sono tante altre, ma adesso mi sfuggono. Adesso io una volta ho fatto un articolo e li ho elencate un po', ma veramente personaggi di un certo spessore, che poi neanche non immagini che queste qua venivano da altri settori lavorativi. Comunque, ecco, io ho chiamato una mia carissima
0: si chiama
1: amica.
0: Per caso Antonia Klugman.
2: Sì, è lei.
1: È quella che ha parlato male a Cannavaccioni diretta.
2: Sì, proprio lei.
0: Del 79.
2: Bel caratterino.
1: Proprio.
0: Prima donna giudice della storia italiana, ecco, del programma di Masterchef.
1: Sì, Klugman. Sì.
0: Chef del ristorante L'Argine a Venco, nel sì. Coglio Goriziano, ecco. Insignito della stella Michelin.
1: Sì, lei aveva iniziato in altra maniera, studi universitari, mi sembra che voleva fare l'avvocato, mi sembra. Adesso
0: pensa,
1: mi sfugge.
0: E c'è avuto questa metamorfosi. Ecco,
1: sì, piaceva la cucina, e piano piano poi scelte di vita e continuato. Posso fare anche un altro.
0: Mai dire mai.
1: Un altro nome, ti dico, un altro nome famoso qua nella nostra tesserata di Verona. Lei era un medico patologo? Medico patologo? Sì. Medico, va bene, faceva. Dopo insomma, era anche.
0: Fra un dottorato e studi alle spalle.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, certo. E dopo, fra l'altro, aveva vinto anche 3 titoli nazionali di rugby con la prima squadra a Treviso. E quindi una cosa un po' personale, piaceva la cucina, e ha cominciato a lavorare anche lei in cucina.
0: Beh, ricordiamo sempre che Franco, lo chef Franco Luise, ci dice sempre che voi siete un po' i chirurghi, ecco, della. Come delle. I primari.
1: Poi questa qui è stata anche in televisione,
0: no?
1: la prendevano un po' per sedere, no? È stata anche in televisione, un format che allora c'era, non Caravaggio, l'altro napoletano, quello grosso.
0: Quello che sembra che da sempre la pacca sulla spalla,
1: no, quello che era l'altro che ha fatto la scuola insieme, adesso mi sfugge, e vabbè, comunque
2: l'altro peso massimo,
1: ecco,
2: comunque.
1: Appunto, vabbè, comunque anche ci sono bei personaggi di donne che hanno fatto dei bei percorsi, ecco.
0: Sono, diciamo, si contano sulle dita di una mano,
1: sì,
0: però
1: ci sono.
0: Ecco, vogliamo un attimo ricordare quella tua sempre considerazione che fai quando dice uno sente adesso, si è sintonizzato in questo momento sui 94 MHz, e dice ma perché, dice, i primari magari siamo noi, siamo un po'
1: noi maschietti,
0: entriamo nel corpo delle persone, questo è quello che dice sempre.
2: Io ho sempre sostenuto che noi chef entriamo veramente fisicamente con il nostro prodotto all'interno del corpo delle persone, quindi dobbiamo stare sempre ben attenti a quello che facciamo. Ma
1: e come lo facciamo?
2: E come lo facciamo soprattutto. Tornando sul tema principale di questo dibattito, io quando mi misi a, a scrivere Leadership in Cucina mi documentai un po' e trovai un libro che si intitola Taking the Heat, che parla proprio della della differenza e del rapporto che c'è nelle cucine professionali tra maschi e femmine. E c'era un passaggio che mi è rimasto in mente dove dicevano appunto che per una donna è più facile entrare in esercito che entrare in una cucina professionale.
0: Sì, forse questi stereotipi,
2: quindi,
0: no, da
2: quindi
0: superare.
2: Già questa la dice lunga. Devo dire che c'è anche un nel frattempo, mentre scrivevo questo libro, io per un paio d'anni ho fatto parte del gruppo all'interno della Hilton che curava appunto il programma di inclusione, e il programma prevedeva che si aumentassero il numero degli executive chef donna all'interno degli alberghi della Hilton. Un progetto ambizioso, ambiziosissimo, che aveva dei target veramente alti, questi target non vennero mai raggiunti, ma evidenziarono molto quelli che sono le problematiche delle donne nelle cucine professionali. Allora io farei un distinguo: ci sono donne chef che rappresentano molto bene la ristorazione e che sono capaci di emergere perché hanno il loro ristorante, la loro cucina. Okay. E devo dire che per esempio anche lì però Spesso la donna che era in cucina veniva rappresentata fino a non tanto tempo fa con il proprio marito, con il proprio compagno, come se fosse impossibile per una donna emergere se non avesse una presenza maschile vicino. Quindi lei era in cucina, lui era in sala, e quindi c'era questo tipo di dualismo dove in realtà la donna c'era ma era sempre presente una figura maschile. Quello che poi ho visto è che durante questo programma che ci sono anche dei fattori legati alla territorialità, no? Ci sono territori della regione Hilton, Europa, Medio Oriente e Africa, dove ci sono più donne in cucina perché proprio i maschi manco si avvicinano alla professione chef. Ah. E altre dove, parlo dei paesi mediterranei, dove si ha l'effetto contrario, assolutamente, dove ci sono più maschi e meno donne. Ma
1: torniamo a noi però.
2: Tornando a noi, abbiamo cominciato ad analizzare quelle che sono le problematiche, sì. Perché le donne non hanno una carriera come i maschi, e lì giustamente è vero che in mezzo a tutto questo qualche figura fa capolino, ma c'è da dire che manca uno dei motivi fondamentali è anche proprio manca una struttura di base, quello che io definisco il welfare, che è il contesto che uno Stato deve avere
0: per una sana convivenza, diciamo,
2: sana convivenza, eccetera. È da lì che parte poi per una donna, soprattutto una donna che chef, che dopo la maturità ritornare nella professione non ha assolutamente nessun supporto.
0: Esatto,
2: questo è già uno dei motivi per cui
0: si trova già a partire in difficoltà,
2: sì.
0: E con questo, caro Franco, ce lo facciamo dire di persona da una lady chef che sì. Ci ha passato appunto il contatto Stefano Pepe.
1: Certo. Io Inizialmente avevo contattato la presidentessa della Federazione Italiana Cuochi del sodalizio della Lady Chef. E lei attualmente l'ho contattata in Brasile, sempre per un discorso di lavoro,
0: impegnata.
1: Però poi alla fine ho pensato che era meglio trovare una persona più vicino a noi, anziché
0: questa Lucia. E cosa lei appunto fa parte, rappresenta?
1: Niente, no, è una cuoca che era iscritta, una Lady Chef iscritta alla nostra associazione.
0: Perfetto.
1: E alle nostre associazioni, prima era, adesso non so, mi sembrava che fosse di Vicenza.
0: Ce lo facciamo raccontare
1: direttamente.
0: Ecco. Allora,
1: la chiamiamo Lucia per privacy.
0: Sì, sì. E sentiamo cosa c'ha da dire e proseguiamo questo discorso prima dell'ingresso degli altri due ospiti, Franco Pennello e Andrea Peruzzo, che dopo ci agganceremo comunque ai discorsi. Radio Gamma 5, restate in ascolto, grazie.

0: Oh, ritorniamo in diretta, Radio Gamma 5, accendi la tua radio, abbiamo in collegamento allora Lady Chef Lucia, ecco qua in linea con noi, pronto Lucia?
1: Buonasera a tutti.
2: Ciao,
1: buonasera.
2: Lucia, carissima. Ciao. Ciao
3: Lucia.
0: Ben arrivata.
1: Ciao,
0: Lucia.
1: Ciao.
0: Se hai il viva voce, ecco, gentilmente se puoi disattivarlo perché purtroppo sennò si sente...
1: Sono in viva voce.
0: Praticamente ecco, noi abbiamo appunto Lucia, adesso vi passo la parola con lo chef Stefano Pepe, una domanda a bruciapelo, ecco, che ti faccio così per agganciarmi un po', ecco, se dovresti entrare, Lucia, in una cucina professionale nuova per te, insomma, diciamo, e scrutare, capire in pochi minuti se quello è un buon ambiente di lavoro, dal tuo punto di vista quali segnali guarderesti? Ecco, da lì ti do il ben arrivato, dopo vi allacciate voi con Stefano e Franco per appunto sviluppare questa problematica appunto del mondo appunto femminile all'interno di questo mondo della ristorazione così affascinante, ma dove appunto ci vuole rispetto, soprattutto garantire le pari opportunità e soprattutto una certa qualità dell'ambiente di lavoro. Parlava appunto Franco prima della appunto avere la leadership, ma anche la governance, tutto un insieme di cose.
3: Sì, e anche un supporto strutturale da parte dello Stato che aiuti le donne ad affrontare quelle che sono le problematiche che
0: quindi,
3: possono avere.
0: Ti lascio in mano ai colleghi, Lucia.
3: In termini di post maternità, eccetera.
2: Ciao Lucia, buonasera.
1: Buonasera.
2: Come andiamo?
1: Bene, dai, tutto bene. Abbastanza bene, dai.
2: Sì, io ti ho contattato perché, sì, conoscendoti da un po' di tempo, tu hai dovuto affrontare problematiche in ambienti lavorativi. Volevo capire, tu hai dovuto, in qualche maniera, hai abbandonato, ripreso, hai provato perché io ti vedo molto, molto presa da un certo tipo di lavoro qualificato, di squadra, di lavoro che ti gratificasse, ok, come persona e anche come cuoca. Però tu hai dovuto in qualche maniera, dimmi se sbaglio, impattare con quelle che sono le dinamiche di questo lavoro e hai dovuto fare delle scelte, vero?
1: Sì. Io è da tanti anni che, beh, io ho una certa età, insomma, no? Non sono giovanissima. È da tanti anni che sono nella ristorazione.
2: Hai fatto scuole? Scusami se ti interrompo. Scuole, qual è il tuo percorso?
1: Io praticamente ho fatto le superiori, dopo nel 2019 ho voluto fare la maturità nell'alberghiero.
2: Certo.
1: E ho fatto i 3 anni serali e mi sono diplomata. Io sono partita in quarta perché mi appassionava tantissimo questo lavoro qui, come mi appassiona anche adesso perché la cucina guai. Però io purtroppo ho trovato degli ambienti molto molto molto ostici, o forse li ho cercati col lanternino o non lo so, però ho trovato delle realtà molto dure, delle persone che inizialmente magari mi davano sicurezza, però dopo all'interno della cucina ho trovato tantissime difficoltà da parte... mi sono sentita proprio denigrata.
2: Capito, ma questo tuo sentore era causato da qualche cosa, non so, io dico, ecco, adesso
1: io
2: voglio
1: fare io proprio l'atteggiamento, cioè, mi dispiace dirlo, io ci ho messo tutta la buona volontà, però c'è un maschilismo all'interno delle cucine che è veramente forte. Per quanto una donna è forte, vuole metterci tutto l'impegno, vuole fare, però no.
0: Sì,
1: no,
0: sì, insomma, la gerarchia rigida, ecco, dei stereotipi.
3: Cioè,
1: sì, sì, ma stereotipi ce ne sono. Sì,
2: no. No, come per dirti, no, se tu avevi dato motivo di questo, per esempio, non so, io dico, mia moglie lavorava in ufficio, in ufficio pubblico, stava male il bambino e andava a casa. Ok, questo in una cucina non era possibile, non sarebbe stato possibile. Ecco, io ti ho fatto un esempio per dirti questo, se poteva essere motivo, o tu ti sei sempre comportato in una maniera tale, al pari degli altri tuoi colleghi.
0: Le esigenze, diciamo, personali, ecco, che potevano...
2: Tu non hai mai fatto far pesare queste tue esigenze personali di vita, hai fatto sempre il stesso...
1: No. Dimmi. Io ho fatto sempre, allora io fortunatamente, adesso ormai i miei ragazzi sono grandi, per carità, io fortunatamente ho fatto la mamma per 15 anni, quindi non ho i miei bambini, i miei ragazzi dopo sono andati avanti.
2: Sì, quindi non avevano bisogno
1: grandi,
2: di te, ecco.
1: Erano già, e non avevano bisogno di me. Però quello che voglio dire, cioè adesso l'ultimo lavoro che ho fatto, io ho lavorato in una cucina di, insomma, di un certo livello, però all'interno mi sono sentita dire che anche se sei una donna fai le stesse cose che fanno gli uomini, cioè anche se sei donna...
0: Secondo me
1: ricordo quel giorno lì, io
0: è un'invidia della competizione lavorativa,
2: ma tu facevi tutto quello che doveva farsi, no?
1: Sì, sì, io seguivo, io ero un capo partito, seguivo tutta la mia linea, aiutavo anche gli altri, però loro si sentivano, secondo me, anche un po' a disagio. A disagio, ma loro perché non erano
3: il disagio, se mi permetti, Lucia, il disagio c'è perché storicamente, soprattutto in questa, in Italia, in Sud Europa, nelle cucine professionali si crea una sorta di boy club, ok? Che fa, dove l'esclusione delle donne fa comodo a molti per mantenere e giustificare anche i livelli di retribuzione diversi tra maschi e femmine, e questo devo dire che è gravissimo, e lasciando spazi sempre meno aperti a quella che è l'integrazione femminile. Perché fa comodo? Perché vedete, vedi Lucia, io ho gestito brigate dove avevo il 25% della mia brigata era composta di donne, e io vengo da Helsinki dove...
0: C'è un'altra concezione.
3: Altra mentalità, altro tutto, e avevo un 50% che erano donne. Ma... Quindi credo che sia proprio una cosa abbastanza fisiologica qui in questa parte, soprattutto in Italia, nel sud dell'Europa, questo maschilismo terribile. E c'è anche il fatto è questo, ragazzi.
0: Compartimenti stagni, cioè vedere una donna meccanico magari, no?
3: No,
0: con
3: ma,
0: la salopetta
3: ma
0: che fa
3: c'è una cosa che mi fa che ho sempre pensato. Voi donne, quando siete brave, siete dannatamente brave.
0: Ah, certo, indubbiamente.
3: Avete in determinati aspetti, devo dire, avete delle marce in più, quindi questo fa paura, soprattutto per,
0: certo,
3: i maschi, per i maschi che sono frustrati, che hanno paura, che non vedono piuttosto quelle che sono le opportunità dell'integrazione di una donna, perché delle donne in cucina facilitano la creatività, anche l'aspetto igienico, perché avete una cura diversa. Quindi questo deve cambiare in maniera radicale. Perché è così, perché deve essere così in futuro, ok? Mi dispiace se purtroppo non hai trovato, perché c'è anche un altro problema, la mancanza di leader e di mentor che possono anche aiutare queste giovani donne ad affrontare la carriera, facendo il driving corretto. Anche devi lavorare qui, devi fare questo passaggio, devi andare lì, fai quel corso, quindi avete bisogno di leader e di mentor che vi aiutino assolutamente ad affrontare la carriera e superare quelle che sono normalmente anche
2: soprattutto di mentalità aperta,
3: assolutamente. Ma c'è anche la necessità di avere da parte delle aziende la possibilità di reintegrare le donne dopo la maturità con orari diversi, perché logicamente una mamma con un bambino non è che può fare 20 ore al giorno, no? Quindi, ma questo non vuol dire che non può essere una buona lavoratrice, un'ottima lavoratrice, una dipendente che può fare anche la differenza. Quindi questo deve cambiare in assoluto, secondo. Questo è quello che mi auguro e che devo dire che sto portando avanti da qualche anno e che vorrei vedere magari nei prossimi 5-10 anni, vedere se le cose cambiano.
2: Ma sarà dura.
1: Spero tanto, perché noi donne, no, siamo un po' stanche di essere considerate
2: bastonate.
1: Le donne, no, le cuoche di casa, no, e nelle cucine non possiamo assolutamente alzare la testa e dire la nostra, no? Noi veniamo solo considerate come le cuoche, no? Le massaie, basta. Guai in cucina professionale.
0: Le scodellatrici da mensa di scuola.
3: Ma c'è anche una cosa da dire, guarda, noi uomini entriamo in cucina e cuciniamo per far vedere quanto bravi siamo, ma voi donne quando entrate cucinate per amore. Quindi c'è un approccio anche completamente diverso e questo ai maschi dà profondamente
0: fastidio. Ma io faccio una domanda adesso, che ho due chef qua e anche te, Lucia, che sei una chef anche te, ma uno è abituato, no, a vedere chi è che cucina in casa, cioè una famiglia standard.
3: La cucina è femmina.
1: È la donna.
0: Allora, dice, uno donna. Vede i cuochi che fanno da mangiare in albergo. Dice, ma ci invertono questi ruoli. Allora hai ragione, io, per cui che dovrebbe essere
3: allora
0: più considerato
3: io sono la mosca
0: ruolo
3: bianca.
0: Di una donna, no? Che fa anche questo lavoro per professionale.
2: Io sono una mosca bianca, continuo a cucinare a casa mia.
0: Ah, ecco,
2: perfetto. Perché per me la cucina è una passione. Comunque, io volevo raccontare un aneddoto, allacciare quello che diceva Franco, che la donna ha una marcia in più, una sensibilità e una visione diversa. Io ho avuto con me una ragazza, aveva studiato lettere, due lauree con 110 lode, era amante, poi tramite amicizie mi ha detto c'è sta ragazza che vorrebbe fare questo percorso. Ho detto va bene, io non sono ottuso, una bella ragazza, intelligente e tutto. Ho detto, non mi può altro che essere d'aiuto, certo, all'interno della brigata. Io ho messo subito le cose in chiaro con il resto della brigata, ragazzi, Mingherlina, quella e quell'altro, cerchiamo di aiutarla da un punto di vista fisico. Vabbè, comunque una volta mi ricordo che era scesa con le scale con una placca grande, si era rovesciata, fatta male, si è messa a piangere. Io ho detto ma che cavolo fai, puoi farti dare una mano? No, io sono come tutti gli altri.
0: Beh, questa è
2: lei stessa, ho detto no,
0: la vabbè, forza di volontà, certo, quella, no. Per carità.
2: E dopodiché l'ho portata con me, piaceva la pasticceria, l'ho portata con me alle Relelle Betulle con Egliano.
0: Ci vogliono dei requisiti anche fisici, purtroppo.
2: Sì, sì, beh, questo no, infatti, era bellina, sì. Magra, quello, ho detto non puoi sollevare pesi. Comunque l'ho portata con me a Conegliano e lei piaceva la pasticceria, naturalmente, e l'ho lasciata fare la pasticceria. È arrivato da noi in un periodo, c'era Bolle, il danzatore. E alla mattina si faceva portare, ci aveva ordinato tramite il maître, un vassoio pieno di frutta scaloppata, no? E lo preparava lei. Beh, alla fine della storia, dopo una settimana, arriva il maître e fa: c'è il signor Bolle che vorrebbe conoscere il pasticcere. E ho detto, e ringraziarlo per i bei vassoi di. E è venuto giù, è sceso. Innanzitutto ha salutato me, ma ha ringraziato. Poi la pasticceria era in sordina, diciamo nascosta, e ho chiamato e vorrei conoscere il pasticcere. Vittoria è venuta fuori, lui è rimasto colpito e sorpreso.
0: Vedi.
2: E ha detto:
1: ma
2: la sensibilità, io lui notava la sensibilità e l'amore come impiattava. E lì era una cosa non da tutti.
0: Perché uno dà per scontato magari vedere questi ruoli che sono stati forse un po' troppo per anni blindati, diciamo, a compartimenti stagni, ecco, dove ci sono queste gerarchie, questa cultura prevalentemente maschile della nostra proprio zona di dove viviamo noi, che invece andando più verso l'est, so che già avevo delle amiche che mi dicevano negli anni 80 a Praga guidavano le donne il tram, adesso vedere un autista di autobus donna magari fino a 10 anni fa
2: non esisteva,
0: era una cosa un po' strana vederlo, certo. Oppure doveva, una donna un po' doveva essere con dei requisiti fisici, che le davano quella capacità.
4: Vedi, poi io credo che uno dei problemi una delle cose che ho raccolto proprio durante questi 2 anni di ricerca per l'inclusione per Hilton, io sono rimasto particolarmente scioccato dal fatto del numero elevatissimo, perché siamo partiti da un questionario con di tutte le lavoratrici che avevamo, e che era questionario anonimi, e parecchie, devo dire, una buona percentuale ha risposto riguardo di essere state vittime di molestie. Ci sono varie tipologie di molestie, ma quelle che fanno veramente più male, secondo me, sono quelle verbali, no?
0: Le battute sessiste, magari.

0: siete sporchi, vi grattate. Cioè, io sono arrivata a questo punto.
1: Quella è proprio, sono battute, cioè, che si possono, cioè,
2: sì, da persone ignoranti, ecco.
3: Purtroppo, è una roba impressionante.
1: L'ignoranza è la madre di tutti
0: questa,
1: i mali, si dice, no?
0: In questa brigata qui c'era tanta invidia, c'era tanta.
1: E quella è la gelosia, tutte,
0: Erano maschi, ma erano tutte prime donne, no?
1: Sì.
0: Aiuto, mi porta via.
1: Se tanti galli nel pollaio, capito? È la paura proprio della rivalsa.
2: E lì subentra, come diceva Franco, la leadership. Quelle persone là, il capo le deve tagliare le gambe.
3: Sì, anche se io quando sento questo consiglio comunque a tutte le donne, consiglio di denunciare senza paura. Allora, logicamente, se lavorate in strutture dove c'è un ufficio delle risorse umane che vi possa ascoltare, questo vi deve ascoltare, dovete denunciare senza paura, perché il silenzio è la peggior forma
1: per generare.
3: Ed è il silenzio delle donne che subiscono queste molestie, che poi alimentano l'ignoranza e mantengono incinta l'ignoranza di questi personaggi
1: e creano sempre questo.
3: Quindi io dico sempre che la miglior forma è denunciare senza paura, e magari rivolgendosi a un collega di vostra fiducia, ma farlo, non state in silenzio, perché il silenzio è la peggior forma di risposta.
1: Poi se comunque c'entra anche, diciamo, secondo me anche la correttezza lavorativa, a prescindere dal genere e dal sesso di appartenenza, perché dentro in un luogo di lavoro secondo me si è tutti diciamo uguali, appunto poi nel ruolo che si riveste, ognuno con la propria gerarchia, indubbiamente, chi capo partita, chi commis, chi chef, eccetera,
2: ma tutti degni di rispetto.
1: Quando uno
2: uguale
1: dimostra di comportarsi bene nella propria mansione e soprattutto nel rispetto del collega, ecco che lì non c'è sesso che tenga. Se purtroppo, perché purtroppo noi non abbiamo un carattere appunto sano, di una buona, diciamo, compatibilità sociale, di convivenza, tante volte non siamo in grado nemmeno noi di rapportarci con delle persone, oppure se a pelle magari ci va più a genio uno o l'altro. E allora, ragion per cui, se già siamo così, ecco che se capita magari una collega che è ostica già di suo, o ostico, ma in questo caso è già ostica di carattere, e in più si aggiunge che è anche, diciamo, in minoranza in quel ruolo di appartenenza, ecco che logico può essere che il resto del branco, diciamo, di appartenenza di un certo ruolo lavorativo vada di più a far pressione, e questa persona si senta in un certo senso stalkerata. Ma questo secondo me vale per entrambi i sessi, cioè se ti già te presenti con la buona volontà, poi solo, come dice appunto lo chef Luise, e avallo quello che dice lui, andare in direzione con tutte le carte in regola. Se dice no, io sto al mio posto, sto apprendendo la mia mansione, però mi vedo ostacolato/ostacolata. Se invece già arrivo con una prosopopea, con un'esuberanza, senza capire un attimo le regole della casa, oppure i metodi di lavoro già preesistenti, che possono andare bene o anche no, ma non posso cambiare da subito un'impostazione il primo giorno di lavoro. Magari col tempo uno può plasmare anche e consigliare, se viene accettato il consiglio, modificare, ma intanto so stare al mio posto. Se invece arrivo già rompendo le palle, a prescindere, come segano le gambe all'uomo o al collega, automaticamente mettono anche alla porta, anche se è donna. Ma ecco, questa è la distinzione, che se uno sa male non fare, paura non avere, e quindi ecco che puoi andare a denunciare tranquillamente, come dice Franco. Il buon comportamento deve esserci per tutti,
2: comunque,
1: secondo
2: deve
1: me
2: esserci, giustamente,
1: è la base della società.
2: Interiormente devi essere consapevole di fare il tuo lavoro in maniera egregia, e fatto bene e con rispetto verso anche gli altri.
0: Certo.
2: Comunque, Lucia, per tornare a noi,
0: l'ultima
1: battuta, perché abbiamo il collegamento.
0: Sì, certo.

0: comunque io ho parlato con chi di dovere in ufficio della situazione che mi sono trovata, però loro sanno benissimo, sapevano benissimo com'era la situazione. Ho detto
1: non hanno fatto nulla,
0: preferisco andare via per
1: cosa
0: una
1: brutta.
0: Mia tranquillità.
2: Ecco, quindi
3: preferiscono il male minore di non muovere troppo le acque e danno la strada a chi magari ha ragione.
0: È così.
3: E quello fa molto male,
1: e questo
3: fa
1: terribile.
2: Sì, perché la nomea poi rimane, eh. Certo. Non facciamo nomi, ma io e te sappiamo benissimo la struttura, quindi
0: sì.
2: E ha sempre trovato difficoltà a reperire personale. Ecco, perché, ma non è il fatto
3: è un male di tutti,
2: ecco,
3: gli ambienti,
2: no, perché se l'ambiente non è sano, non è, cioè, il gruppo più che l'ambiente, perché io mi sono trovato dove stava parlando la Lucia di aver creato prima il gruppo e creato l'ambiente sano, un gruppo sano che non poteva, cioè nessuno ci scalfiggeva, nessuno ci sconfiggeva oppure poteva intaccare la nostra integrità. Eravamo un gruppo come i Navy SEAL, tutti insieme, quindi
3: tutti
2: inattaccabili. Abbiamo fatto parecchi anni insieme, poi mi sono spostato in altri ambienti, praticamente mi spostavo, lo sai benissimo,
3: con tutta la brigata,
2: che c'era
3: meno,
2: tuo papà anche con me, ecco, ci spostavamo dall'ambiente all'altro, però e poi dovevano dire assolutamente.
3: Dunque, ecco. La base, secondo me, l'ABC è sempre il rispetto,
2: ecco.
3: È una sana intelligenza.
2: Ecco, infatti,
3: c'era parte l'ignoranza, il discorso di Franco che
4: la
3: dice
4: cultura,
3: sempre,
4: la cultura
3: no, perché, la gazzetta sì. Diceva lui la partita, Franco
4: sì,
3: no,
4: l'educazione parte dalla cultura. La cucina non è un ring, è un luogo dove si lavora, e quindi
3: si deve crescere,
4: il rispetto deve essere, ma è importante che chi il leader deve avere cultura, perché dalla cultura la cultura
3: si può
4: riflette
3: capire,
4: anche
3: si può
4: assolutamente
3: essere anche psicologi, si può
2: certo,
3: capire
2: assolutamente sì, perché uno può riprendere in una certa maniera, un altro lo può riprendere non lo può riprendere nella stessa maniera, comunque sempre mai
3: abbassare la guardia, è
2: sì
3: sempre...
2: ma mai umiliare, ok, se sbaglia lo prende di sparte, ma mai davanti agli altri, e soprattutto anche quando sbaglia il leader, il capo deve sempre difendere rispetto agli altri.
3: Io ti ringrazio allora, Lucia, di questa tua testimonianza e di questa tua resilienza a portare avanti questa bellissima professione, questa tua vocazione, e di mai abbassare la guardia.
2: Ecco,
3: quindi
0: mai assolutamente.
2: Ecco, vai, tanto...
0: L'importante, dopo, ultima battuta mia, l'importante è affrontare la cucina con amore, anche no? Amore e rispetto, e dopo tutto il resto arriva.
2: Arriveranno anche i colleghi che sono consapevoli di questo,
3: soprattutto
2: ecco.
3: Sapere riuscire a superare qualche volta le batoste che la vita ti pone davanti, ma quelle ce le pone a tutti, a prescindere.
2: Comunque,
3: da...
2: al di là di questo, nel tuo futuro cercati il gruppo di lavoro, un ambiente, non serve che sia di 10, 12 persone, 20, oppure gruppi come ho lavorato io, 28 di brigata, basta anche 3-4 persone, l'importante è che sia un ambiente dove c'è armonia e rispetto. Dopo, come dicevi te, tu andavi a aiutare gli altri perché avevi tempo, e quindi ci si aiuta uno con l'altro. Questo che sia di 28, 30 o che sia di 4-5 persone, l'importante è che ci sia rispetto
3: e che sia come una famiglia lavorativa.
4: Cioè, io ho un'ultima battuta. Purtroppo nel nostro paese, in molti posti, la tossicità è considerata tradizione. Voglio dire, questa tossicità nel rapporto è proprio considerato
3: consuetudine,
4: no? È sempre stato così, è normale.
3: Bravo.
4: E questo bisogna terminarlo subito.
2: E tu, che sei stato all'estero molto più di me e di altri, ne hai avuto la percezione?
4: Assolutamente.
3: E quindi, Lucia, grazie ancora.
2: Ciao Lucia, e buona serata.
4: Ciao Lucia,
3: la cucina
4: grazie.
3: Italiana.
4: In bocca
3: femminile.
4: Al lupo per il tuo futuro.
3: Grazie ancora.
0: Grazie, buona serata.
3: Ancora da Radio Gamma 5, grazie. Saluti, grazie, salve. Radio Gamma 5.

0: Eccoci qua, allora gente, ritorniamo in diretta dagli studi di Radio Gamma 5 e qua la nostra platea di ospiti in studio comincia, ecco, a farsi bella calorosa perché sono arrivati in studio anche i nostri Franco Pennello e Andrea Peruzzo del sindacato autonomo Saltae UGL di Montegrotto Terme, dei lavoratori del bacino termale Euganeo e quindi ecco che finora con Franco Luise e con Stefano Pepe ringraziamo il collegamento con la Lady Chef Lucia. Abbiamo parlato di rispetto, abbiamo parlato di pari opportunità, di qualità in un ambiente di lavoro, in questo caso di ristorazione, che è questo anello che ci lega tutti qua questa sera. Però ecco, un lavoratore diciamo, non ha soltanto il diritto a essere rispettato, perché oggi deve anche sapersi costruire un proprio futuro. Allora questa tematica che è proprio presentataci in particolar modo da Andrea, ecco, intanto io do un saluto sia a Franco che è arrivato qua, sia ad Andrea, quindi una buona sera a tutti e due i nostri sindacalisti
1: Buonasera
0: affezionati
1: Thomas e buonasera ai
0: di Radio Gamma
1: ascoltatori.
0: 5.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, volevo proprio chiedere, ecco, ad Andrea, quando si parla, diciamo, di pensione integrativa, perché è una domanda che ci poniamo un po' tutti, ecco, discorso pensione integrativa, previdenza complementare, previdenza sociale, ecco, questi termini che molti giovani, mi ci metto in mezzo anch'io, insomma, pensano che sia un problema lontanissimo, però è così, è un problema lontanissimo o bisogna veramente cominciare a pensarci?
3: Lo dico subito.
1: Beh, l'argomento è piuttosto ostico, devo dire, perché quando ci si inoltra in un terreno dove tra regole e prospettive future di qualcosa che non si conosce bene, è sempre difficile poi dare le giuste indicazioni oppure quelle più corrette, perché tendenzialmente c'è sempre qualcuno che le sposta magari a vantaggio di una formula rispetto a un'altra. Questa sera ti ringrazio, Thomas, di affrontare questo argomento perché insomma è ormai se quasi sempre all'ordine del giorno, ogni qualvolta noi ci confrontiamo con i lavoratori anche all'interno delle aziende, nelle assemblee, ed è un tema che poi insomma ha coinvolto anche le nuove norme introdotte sia dalla legge finanziaria 2026, che ha posto anche un aspetto nuovo che è stato introdotto a partire dal 1° di luglio, che prevede non più la possibilità dei lavoratori di decidere di dove destinare il proprio TFR, se lasciarlo in azienda o un fondo, con una previsione di 6 mesi, ma l'hanno ridotto appunto a partire dai lavoratori che sono assunti nuovi, e inteso nuovi non come giovani, ma nuovi perché magari nuovo contratto dal 1° di luglio, devono deciderlo entro 60 giorni dalla loro assunzione.
0: Ah, subito di getto,
1: Sì,
0: cioè.
1: quindi questo è un argomento che è subito saltato fuori nel periodo estivo, perché molti, tu sai che noi lavoriamo in un contesto turistico e quindi le stagionalità fanno sì che questi lavoratori, avendo i contratti a termine, sono i primi soggetti ad essere, come dire, presi in considerazione su un'eventuale decisione da prendere in tempi brevi, no?
0: La carriera discontinua, quindi appunto ecco, e soprattutto nel mondo nostro degli alberghi, della ristorazione, ecco come che dice Andrea, è importante quindi cominciare presto a preoccuparsi di questa posizione previdenziale, perché sta carriera alla fine può essere lineare, come magari hanno avuto fortuna tanti colleghi
3: Come noi,
0: che
3: sì.
0: negli anni precedenti, chef qua Stefano Pepe, Franco Luigi, ma adesso che sei veramente delle carriere discontinue con questa stagionalità e cambi frequenti anche di ambienti di lavoro.
1: Sì, infatti in questo nostro settore, sin da quando sono stati istituiti i primi fondi, quindi con delle leggi che appunto proprio quella che ha fatto sì che i lavoratori dovessero deciderlo, appunto, come dicevo prima, nei loro sei mesi successivi a quando è entrato in vigore la legge e successivamente poi a tutti quelli che venivano assunti dopo, e in questo contesto di stagionalità e quindi di precarietà lavorativa ci ha posto subito dei problemi importanti che li abbiamo da subito trattati come dovrebbero trattare certi argomenti un po' particolari, dico particolari perché si tratta di valutare attentamente cosa io posso avere come lavoratore nel mio futuro a livello pensionistico. E
0: cioè in sostanza cosa mi trovo?
1: Non si può sbagliare perché non stiamo parlando di un acquisto corrente di un oggetto o di un capo di abbigliamento, ma stiamo parlando di una cosa che mi deve garantire la mia pensione anzi garantire parte della mia pensione, perché questo è l'argomento introduttivo
0: finché
1: del
0: esiste
1: fondo.
0: L'INPS in teoria dovrà darne,
1: però io direi che vorrei partire da un elemento del nostro ragionamento iniziale che è stato sin da subito, sì, appunto dal 2005 quando è stato introdotto questa imposizione, chiamiamola così, da parte della legge nei confronti dei lavoratori di dover decidere di dove lasciare il suo TFR, perché precedentemente
0: automaticamente
1: I lavoratori potevano, anche perché i fondi pensione integrativi sono nati molto prima del 2005, ma non avevano nessun obbligo, se volevano indipendentemente e soggettivamente aderirvi potevano farlo, no, senza dover per forza farlo entro un tot di
0: se
1: tempo.
0: Se no restava l'azienda alla fine della carriera.
1: Esatto, esattamente. Noi siamo partiti da questo pensiero, il primo. Allora, lo Stato, guardiamo proprio nei diritti fondanti di questa Costituzione, prevede che all'articolo 38 debba garantire ai lavoratori dei mezzi di sostegno per chi termina il suo percorso lavorativo. E questo, sentendo parlare appunto la politica, chi gestiva i fondi, che ovviamente era un po', come dire, soggetto a invogliare ad aderire a questi fondi, si sentiva sempre dire che lo Stato non avrà in futuro risorse per poter garantire ai lavoratori la loro pensione e dargli ancora la loro dignità anche dopo finito il percorso lavorativo, e si trovano a dover scaricare verso gli stessi lavoratori la responsabilità di crearsene una parte. Quindi già viene meno, come sta venendo meno anche per il fattore della salute e del diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione, che prevede che anche lì ci deve essere una garanzia, ma tutto sta avvenendo e si sta spostando da quella data in avanti tutto verso questo sistema che non è più lo Stato che ti deve garantire un diritto costituzionale, ma te lo devi costruire da solo. Perché ti portano a pensare che il mio futuro devo farmelo da solo, no?
0: Ecco. Non sei più meno tutelato, diciamo.
1: Quindi cosa posso dire? Che assistiamo veramente a una progressiva dismissione dei diritti costituzionali. E questo mi porta anche a pensare, sempre nel ragionamento iniziale che ti dicevo, quando sono venute fuori tutte queste normative riguardo alla previdenza complementare, e ci viene da pensare che in futuro, visto e considerato, poi analizzeremo anche dei dati, che non c'è più una previsione di una pensione rispetto a quello che tu effettivamente hai contribuito, no? perché si pensa sempre che una volta gli venivano date le pensioni a chi facevano solo 15 anni, 6 mesi e un giorno, quello che era adesso, non so,
0: le famose baby.
1: Le baby pensioni e quant'altro. Quindi sembra quasi che abbiamo ancora tutte quelle persone che hanno
0: da smaltire,
1: avuto. Esatto. Ma capisco un errore fatto in passato, ma non possiamo spostare, diciamo, un ulteriore errore alle generazioni future.
0: La vita è una sola, esatto, per tutti. Cioè,
1: perché la dignità vale per quelli precedenti, valgono per quelli odierni e valgono per quelli in futuro. Quindi il ragionamento è che o lo Stato, appunto per dismissione quasi strategica, no? E perché risorse devono essere spostate verso altre cose, mi viene da dire oggi verso degli armamenti o verso un ponte assurdo dal mio punto di vista da fare tra Calabria e Sicilia, vengono spostate sempre più risorse verso queste cose rispetto a quello che serve a garantire quei diritti costituzionali previsti nella nostra carta, appunto, fondante. E questo porta a pensare cosa? Io ho la paura, Thomas, di vedermi in futuro, colleghi miei o futuri pensionati dopo di me, ad avere tutti quanti delle pensioni sociali.
0: Massissime, mamma mia.
1: Perché mi viene da capire, se io che sono lavoratore e posso in qualche maniera permettermi anche di aderire ad un fondo, mi pongo sempre pensiero di pensare a chi invece non ce la fa per condizioni di salute, che gli viene garantito solo un sostegno, no?
0: Ma il famoso reddito di cittadinanza,
1: esatto,
0: cose là,
1: cioè, quindi queste persone qua le stiamo discriminando adesso e le discrimineremo anche in futuro, come stiamo discriminando forse adesso anche i giovani lavoratori che non avranno le pensioni che magari hanno i nostri padri,
0: avremo pari di lavoro che hanno fatto,
1: forse magari. Noi forse in parte, ma il resto si sta già andando verso quella direzione di dire arrangiatevi. No, questo è il nostro pensiero iniziale.
0: E qui entrate in gioco voi.
1: Ma con questo non vogliamo dire che è tutto negativo, no? Perché è ingiusto dire che è tutto negativo. Però partiamo da questo principio, cioè questo di valutare effettivamente cosa deve garantire uno Stato alle persone, ai cittadini, ai contribuenti, ai lavoratori, a quelli che hanno versato negli anni le loro quote che erano sempre state destinate alla previdenza e potergli garantire la giusta vecchiaia con dignità e non con un apporto economico che li porta a sopravvivere e non a vivere.
2: Certo.
1: E toglierebbe veramente quello che è il diritti fondanti della carta.
0: Ma i Saltai UGL in questo caso, come sindacati, cioè in generale, come potete fare ad ora per aiutarci in questo caso a scegliere, a consigliarci? Perché anche mi vedo in prima persona io, Andrea, sono un po', ecco, diffidente. Qualche volta uno sceglie la strada canonica perché dice no, ma perché io ho già la mia busta paga, c'ho l'INPS che è l'ente nazionale della previdenza sociale, cosa vado a mettermi in mano ai vari fondi che magari falliscono, dopo resto con una pipa di tabacco in mano, non so cosa mi danno, e allora uno resta, capito, nel suo guscio, nella sua nicchia, e dice vado avanti così. E se tu, Franco, adesso mi dovresti consigliare in questa epoca, perché sono tanti fondi, cioè non abbiamo neanche un punto di riferimento di come, cioè, sapere affidarci, ecco che entrate veramente in gioco voi che ci aiutate.
1: A parte che posso fare prima di Franco una precisazione, lo so che ci conosci come Saltae, perché sul territorio noi abbiamo portato avanti
0: delle grandi battaglie,
1: l'azione sindacale costruita appunto negli anni 70 sul territorio da Giorgio Paiaro e da molti altri. Oggi siamo diciamo aderenti a una confederazione che si chiama UGL e siamo all'interno di una federazione che si chiama UGL Terziario e manteniamo la nostra autonomia comunque sindacale ed economica, che fa sì che oggi ti posso dire questa cosa, cioè di dire nonostante tutto chi ha anche aderito e condiviso oppure addirittura proposto o forzato ai governi che questo avvenisse, cioè la possibilità di togliere e dico togliere in termini, cioè che incentivo sempre di più i lavoratori a togliersi questo TFR per crearsi la pensione, è gran parte stata proposta dai sindacati che dovrebbero tutelare i lavoratori, ma a livello nazionale gestire fondi di importi miliardari, perché parliamo di miliardi di depositi di TFR, fa gola a molti. E far gola a molti con questi soldi significa che cosa? Significa che un sindacato si toglie da quello che è il suo ruolo e diventa, come dire, promotore di utilizzo. Bravo. Nella finanza.
0: Questo lo devi, no, sempre ricordare questo.
3: Tipo i sindacati americani mafiosi che sono.
1: Ma io non li considero mafiosi, sì, però no, tutto, cioè è un ruolo, è un ruolo che non spetta al, no, sindacato. Semmai il ruolo del sindacato deve essere un ruolo
3: il
1: di, come dire, di controllo.
0: Voi ne siete
1: di controllo,
0: esatto. Ecco.
1: Quindi diciamo nella nostra autonomia, perché possiamo dire che anche UGL a livello nazionale propone le adesioni ai fondi per vari motivi che loro li identificano come degli sgravi contributivi, se ti conviene di più. Però bisogna vedere se la convenienza vale effettivamente quella che è la parte finale della convenienza, cioè ce l'avrò o no quel beneficio quando andrò in pensione. Cioè quantificarlo è un po' difficile perché ad oggi i fondi stanno solo incassando e non stanno erogando. Arriverà il momento che dovranno anche erogare.
0: Sì, quello è che...
3: Una cosa, scusa, una domanda stupida, Allora io quando sento per televisione che vogliono portare le pensioni minime a 1.000 euro, è solo propaganda? Fuffa?
1: Oddio, ognuno a livello governativo,
3: visto che ci sono, visto fa che proposte, ci sono questi problemi futuri, che non ci sono, sì, i fondi.
0: Ma ci sono tutti i limiti dopo, dobbiamo guardare tutte le clausole perché te la dai.
3: Vabbè, però quando siamo sotto elezioni, pensioni, esatto, al minimo, 1.000 euro.
1: Però se pensi, Stefano, cioè ritorniamo al discorso iniziale che ho fatto io, 1.000 euro oggi è una media pensione che avranno i nostri figli, no? E se è la pensione già al minimo di 1.000, cioè parliamo di pensione sociale alla fin fine.
3: Sì, ma io sto dicendo, ma io che ho lavorato, tanti anni e mi trovo poco più, perché uno che non ha mai lavorato deve avere... Faccio l'avvocato del diavolo, no?
0: È la paragone classico che si fa, no?
3: Se io ho lavorato, lo sai benissimo quanti anni ho lavorato, perché mai curato te la pratica, ti ricordi?
1: Sì.
3: E mi sono portato a una pensione tot, e io mi trovo che uno non ha mai lavorato, che non ha mai fatto nulla, come le famose pensioni baby, 1.000 euro, io cosa ho capito?
0: Vabbè, le baby prendono di più.
3: È un, la sociale. A me personalmente mi dà fastidio.
1: È questo che dico. Non c'è, cioè, non vogliono allineare tutti. Cioè, quindi,
3: come in Russia.
1: Perché, tanto per dirti, per avere una pensione di circa 2.000 euro oggi, cioè, facendo un calcolo banale oggi, dovresti versare per 35 anni consecutivi almeno un importo, cioè avere un reddito, scusa, mensile di un importo pari a 2.900 euro.
0: Ma netti, no, o lordi?
1: Netti,
0: sì,
1: quindi 2.900 euro netti, no, significa che ne prendi più, ma per 35 anni consecutivi. E di solito la carriera non è mai così, è subito alta sin dall'inizio, ce l'avrai verso la fine magari della carriera, che i tuoi, quindi di conseguenza, se io devo pensare che 2.000 euro li posso avere solo con importi così elevati, un ragazzo di oggi che sappiamo gli stipendi che prendono,
2: è la generazione 1.000 euro,
1: esatto, siamo proprio
3: la mia battuta, nel senso che non c'è diseguaglianza su tutto, di disuguaglianza, per cui io mi sento non tutelato da questo punto di vista dai nostri
0: Capo, il microfono, grazie.
3: No, scusatemi, mi sento un po' defraudato, perché io, va bene, io non posso recriminare, cioè la mia pensione che mi permette di vivere dignitosamente, però se uno mi arriva e prende senza aver mai fatto nulla le 1000 euro, io mi guardo dietro e dico, ma ne valsa la pena? Da tutto quello che ho sacrificato,
0: cioè, la fatica che ho fatto io, tanto vale stare al bar con il reddito di cittadinanza, sì. Ecco, quello è il paragone, per cui, di solito che,
3: ecco,
0: si fa.
3: Il mio discorso è, ma è propaganda politica o...
0: dobbiamo guardare caso per caso.
1: Allora,
0: però
1: perché... io queste voci le sento ogni tanto
3: quando salta fuori le elezioni,
1: esatto. E mi ricordo anche chi diceva che doveva abolire subito le accise.
3: Ah sì, sì, che dopo siamo ancora... vuoi
1: una
3: toccarle adesso,
1: cioè, siamo un po'
0: io
1: distanti.
0: Io voglio spezzare un attimo una lama anche in favore di questi che fortunatamente disegno i ganca a pensione sociale, perché voi vi ricorderete sicuramente, adesso è sempre meno, però ci sono tante persone vittime, specialmente anche la vostra classe generazionale, di non essere stati messi in regola, specialmente per negli anni del lavoro, i primi anni che hanno fatto della carriera, o tanti che se ne sono accorti anche dopo.
3: Sì, sì. Una è stata mia madre e ha versato, quando si è accorto di questo, praticamente ha versato i soldi come per legge, perché se no ti mettevano le cartelle, no? Lei ha pagato 25 anni, però sono stati buttati al balcone.
0: Esatto, e non hanno un minimo magari per avere i requisiti per avere appunto,
3: sì, sì,
0: una pensione,
3: no, no, no, no.
0: E allora quello è un salvagente anche per quelle persone che hanno solo buttato al vento e la loro contribuzione. Ci sono anche quelli, ecco, che allora bisognerebbe veramente valutare caso per caso, e la buona fede di ogni persona.
3: Gli aspetti sono molto...
0: e non un requisito uguale per tutti, come dice, dicevi prima, alla mo' di Russia, no? Che spiana tutto. È questa la perdita proprio di empatia, e l'uniformare bisogna veramente valutare caso per caso, che lo Stato deve ancora sapere abbracciare anche la necessità del cittadino,
3: certo.
0: Come anche che accantonare chi è,
3: no, no,
0: non
3: chi
0: è
3: ha diritto
0: meritiero.
3: Perché non può lavorare, perché
0: invece
3: sta male.
0: Stiamo azzerando tutti allo stesso piano. Questo è quello che tutto
3: che
0: sommato porta in evidenza Andrea questa sera, e non è giusto. Ecco che i sindacati hanno questo ruolo fondamentale, loro, ecco perché hanno già specificato prima, loro è in prima persona che ci si può fidare veramente, perché specialmente per nel nostro contesto in piccolo del bacino, piccolo insomma, lo stanno facendo diminuire questo bacino, ma una volta veniva chiamata la Fiat delle terme, ecco,
3: e poi a fine dibattito ci direte qualcosa riguardo
0: se non di più
3: di questo bacino,
0: ecco, sto bacino,
3: questo movimento
0: ha dato da lavorare a tante persone, ha dato da mangiare a tante persone, tante famiglie
1: ha fatto scuola
0: con la scuola alberghiera, cioè noi qua siamo stati veramente una realtà autonoma di ristorazione, di bella gente, di città accogliente, di ospitalità, di sapersi un po' tutti comportare in un certo modo, perché sappiamo che le nostre città sono città frequentate da ospiti, da turisti, e quindi abbiamo sempre avuto dentro di noi questa forma di rispetto quando si passeggia per la nostra città. Oggi ovviamente tutto questo non esiste più. Ecco, e questo a me dispiace veramente da morire. È cambiato anche, per carità, la gente che ospita, le città sono non sono più, come si dice, danno un'ospitalità sia ai cittadini che la occupano che ai turisti, ma adesso si è diventata un po' terra di nessuno sta città, perché nessuno sente più propria la città. È come i veneziani. Quanti veneziani sono della tua Venezia, Stefano?
3: Città, ma si scappa via tutti.
0: E si scampa via tutti quei che si scampa, quei pochi che se anche se hanno a cuore la loro città, ma sono una minoranza.
3: Sì.
0: Gli altri sono venuti da fuori, hanno comprato gli oligarchi e tutto, ma sempre vanno ad occupare una città, non la vanno più a sentire propria questa città, e da lì, ecco, si smonta tutto.
3: Vedi, mio fratello è rimasto dentro là con la casa nostra dove siamo nati, perché ha la sua attività
0: E le sue radici ancora ben piantate.
3: Noi tutti ce l'abbiamo, però mia sorella e io siamo andati via in terraferma, perché non è cambiata tanto anche Venezia.
0: Ragion per cui, ecco, memoria storica, Franco Pennello, ecco, Andrea, hanno ricordato anche la figura di Giorgio Paiaro, quindi ecco che da lì si può veramente rifare un focus di ritornare a essere ancora delle persone, soprattutto essendo delle persone si va a capire la necessità singolare del singolo individuo e capire anche la risposta di Stefano, dice, ma perché amico lavora 40 anni sul groppone e ho un tipo di pensione, quest'altro mi arriva e c'è la pensione sociale. Può esserci anche uno che ha perso tanti anni di contributi, quindi certo, il meccanismo è giusto, ma non bisogna uniformare. Ecco, oggigiorno stanno portando ad uniformarci tutti quanti, ed essendo sempre più numeri, lo notiamo anche quando andiamo a un semplice ospedale a passare una visita. Prima eri una persona col tuo nome, ti chiamavano, ma adesso per la privacy, cioè, siamo tutti numeri, con lo scontrino si inceppa il totem, caos generale, siamo tutti in fila in silenzio. Una volta ad Abano era una famiglia, la casa di cura.
3: Era un numero.
0: Eri, stamattina sei stato un numero, lo porti in prima persona qua. C'era una signora là su sto ospedale di Abano, era il fulcro, Silvana si chiamava. Tutti, se avevi bisogno, si andava la signora. Cioè, adesso siamo proprio tutti, ci hanno portato a raffreddarci, e raffreddandoci ce ne freghiamo del disagio altrui.
4: E se non hai i soldi non ti curi.
0: E ritorniamo al discorso lì anche dell'articolo 32.
1: Esatto. Sì, perché allora entrando proprio anche sul fattore del TFR, dobbiamo ricordare che il TFR è questo trattamento di fine rapporto che è stato creato inizialmente nelle singole aziende, parliamo ancora degli anni 30, e per poi evolversi nel corso degli anni fino ad arrivare ai giorni nostri, dove appunto viene considerato un'alternativa per avere una pensione, un'integrazione alla pensione, se lo si versa nei fondi, che siano negoziali o che siano aperti. Teniamo conto che appunto il denaro che viene versato mensilmente, che è sostanzialmente il reddito del dipendente, che viene accantonato appunto per una valenza che poi è stata inserita a tutela di questo TFR ancora nel 1982 da una legge che lo prevede come rivalutazione su quello che viene lasciato in azienda appunto come trattamento di fine rapporto, che va anche e andava a tutelare un qualcosa che prima non c'era, cioè quella della salvaguardia appunto del TFR, quindi la possibilità che nel caso in cui le aziende fallissero, che veniva istituito in quel periodo il fondo di garanzia presso l'INPS, cioè che nel momento in cui l'azienda non poteva per vari motivi
0: in sofferenza, ecco,
1: avere la possibilità di dare il TFR alla chiusura del rapporto di lavoro o anche per fallimento appunto, il lavoratore può e può tuttora accedere al fondo di garanzia, che gli viene riconosciuto totalmente il TFR, oltre alle ultime tre mensilità per un importo massimo.
0: È ancora così,
1: però non vengono, è ancora così, purtroppo nei fallimenti però non viene compreso se uno ha fatto straordinario, se tredicesime, quattordicesime, ferie e quant'altro, non vengono conteggiate, però almeno il TFR è garantito al 100%. Tutto quanto l'ammontare. E quindi questa formula, si sono guardati bene appunto queste persone che trattano di finanza, vedendo l'ammontare, che si tratta veramente di tanti soldi da parte dei lavoratori depositati nelle aziende, di trovare una soluzione che loro, dal mio punto di vista, l'hanno girata come un'opportunità e soprattutto in funzione di una paura del futuro, no? Cioè, attenzione che non avrai la tua pensione, ti conviene pensare di fare questo. Ma non l'hanno istituita, non l'hanno istituita con la stessa garanzia di quella che è stata prevista dal, appunto, dalla legge del 1982 e la tutela della rivalutazione. Ma hanno detto sì, se tu le investi anche nella finanza, nella borsa e quant'altro, ci guadagni di più, ma ti mette anche a rischio di più.
2: Forse.
1: E tu non puoi, dal nostro punto di vista, pensare alla tua pensione come giocare a risico. Cioè, io devo essere certo ad avere che la mia pensione, cioè, è chiaro che oggi il meccanismo che si è inceppato dei conteggi era perché chi versava tot contributi nei suoi anni di lavoro percepiva molto di più di quello che aveva versato, perché allungando la vita è chiaro che quello che io verso poi, superato un certo limite di età, sì, no, se non muori entro i 4-5 anni dopo della pensione, deve aggiungere, perché tu quello che hai depositato non è sufficiente per portarti, che ne so, a 80-90 anni d'età. E quindi
3: c'era la barzelletta, se ti ricordi, col Covid, che morivano i vecchi.
1: L'Inps, sì, esatto. Ma e quindi hanno detto no, da Dini in avanti hanno detto no, dobbiamo rivedere questo processo, cioè meccanismi di ricalcolare cosa nel momento in cui tu versi la rendita di quello che tu effettivamente versi.
0: Dini,
1: ma questo,
0: Dini.
1: Ma questo viene meno appunto ai principi costituzionali. Cioè, indipendentemente, io dico, se parlavamo prima di aiuto sociale, cioè se uno non ha versato niente, gli viene riconosciuto comunque un sostegno a reddito. Scusa, è un principio che tu non hai versato niente, non dovresti percepire nulla allora.
0: Invece
1: si trovano a dovere la collettività a sobbarcarsi queste persone.
0: Il problema è quanta gente,
1: ma è un principio valido, è un principio valido sotto l'aspetto sociale,
3: certo, assolutamente,
1: ma dovrebbe essere tenuto in considerazione anche per chi effettivamente fa e versa tutta la sua vita lavorativa e dovrebbe avere la dignità per quello che ha versato. Certo, non è sufficiente, perché quello che versi sicuramente non è sufficiente,
3: certo,
1: ma appunto per questo lo Stato deve verificare che delle risorse che oggi hanno in più, parlavo prima del ponte, no, le metto a disposizione di queste persone che potrebbero forse non avere le pensioni che
3: le risorse economiche
1: che davo magari tranquillamente negli anni passati. Ecco, il padre di famiglia, quindi il governo, deve pensare ai propri figli, chiamiamoci così, no? Noi cittadini,
3: dovrebbe comportarsi come un bravo
1: a dire,
3: papà
1: no,
3: di famiglia.
1: Caspita, devo tenere da parte dei soldini che oggi magari mi ritrovo in più. Certo, va meno un po' negli investimenti, questo si sa, però alla fin fine bisogna anche ponderare bene gli investimenti, perché è inutile che parliamo che dobbiamo far diventare l'Italia all'altezza del suo peso economico mondiale, però sappiamo bene che tu che sei di Venezia, il MOSE può anche servire, ma è stato speso una cifra enorme buttando via soldi, si stanno buttando via ancora soldi, perché non si è voluti trovare una soluzione economicamente più vantaggiosa rispetto a quella attuale. Quindi ecco lì il fatto che se tu sai, Stato o Governo, che ci sarà una mancanza futura, devo prevederlo
3: per tempo,
1: e non devo invece dirti Stefano, guarda, mi dispiace, non ne ho, arrangiati. Cioè, fai tu,
3: se
1: vedi tu,
3: ecco,
1: ti do questa opportunità, sì, però ci sono questi rischi, però i rischi non ce li ho io, Stato, te li do a te i rischi,
3: no, è
1: ed è sbagliato,
3: certo,
1: ed è sbagliato
3: soprattutto se tu manipoli i miei soldi.
1: No, certo, perché dico,
3: li gestisci
1: tu, oltre ai soldi che prendi, che ti servono per la tua famiglia, per gestire,
3: certo,
1: no, devi anche pensare a qualcosa che io ho introdotto nella carta costituzionale, che ti devo garantire Stato, ma alla fin fine dico, sai cosa dico? Queste cose non te le garantisco più, garantiscitele. Ed è una irresponsabilità, sì, istituzionale.
3: È un po' come, adesso per non andare lontano, ti ricordo una volta noi che lavoravamo negli alberghi, nella ristorazione, la tessera sanitaria ce la faceva il comune,
1: sì,
3: ce la facevano. Adesso con l'HCCP te arrangi.
0: Ecco, devi fare il corso, pagartelo,
3: sì,
0: eccetera.
3: Giustamente devi essere responsabilizzato, però sì,
4: ma non c'è controllo,
0: discorso anche.
3: Però non c'è un
4: controllo, ecco, di prima comunque,
3: infatti, perché io mi ricordo da ragazzino scremografia, esame dei feci, urine, prelievo del sangue,
4: vaccinazione a tifo,
3: sì, tutte queste belle cose qua. Per cui io anche chi andava al mio ristorante quando lavoravo mi sentivo tutelato, a differenza di quando sono andato in Inghilterra, io non ho mai visto un controllo specifico.
0: Già viaggiavano differenti
3: e lì vedevi di tutto, perché vabbè, dove lavoravo io ero un ambiente di un certo livello, veramente di lusso, quindi c'era già
0: una qualità.
3: Sì, il capo era il secondo executive chef del Savoy di Londra, che tu conosci, quindi c'era una linearità, una igiene. Però io ho girato ambienti, ristorantini a Londra che Dio te ne scampi,
4: terribili,
3: di tutti i colori erano dentro, ma personale che non sapevi neanche, sai, i barboni, stessa cosa,
0: clochard,
3: perché allora mi ricordo io venendo dalla Ciga, sempre in ordine, pulito, quello e quell'altro, e guai,
0: un certo rigore, insomma,
3: ecco,
0: è stato,
3: io sono entrato
0: impostato.
3: Vedevo delle robe che i barboni erano
0: più eleganti, vestiti da festa, quindi facendo un
3: per
0: attimo
3: le cucine, per i ristoranti,
0: un quindi focus. Che mo parlasse anche con Stefano, sia sì l'occupazione, da uno che ha fatto un lavoro tanti anni di contributi e quindi eccetera, può avere una certa pensione nel futuro, no? Ci spera almeno di arrivarci.
3: No, io ci sono arrivato e non mi posso chiamare pentito, io sono preoccupato.
0: Però
3: per il figlio,
0: voi,
3: per un figlio,
0: i giovani
3: e per i nipoti,
0: a lavorare sempre più tardi, quindi potranno avere questa possibilità, ecco, di costruirsi una loro pensione nei tempi che adesso si parlava con Andrea, questa stima 35 anni a 2000 euro al mese,
1: 2900 euro
0: euro al mese netti,
3: chi sei che ti
0: per
3: dà?
0: Avere 1000 euro.
1: No, per no. avere una pensione di 2000.
0: Di 2000. Ah, beh, di 2000, però te che avere 2009.
1: Sì, questo l'hanno fatto perché hanno fatto una media, cioè trovano sempre delle medie abbastanza alte che però
0: se
1: diciamo
0: una ciapa, ecco, mie con 500 euro al mese, cosa ha in proporzione?
1: Esatto.
0: Cosa ciapparà? 700-800 euro al mese?
1: Presso poco, sì. Ma poco. Tieni sempre conto che il tuo percorso lavorativo non è mai così lineare e con una retribuzione così alta dal primo mese fino all'ultimo mese quando andrai in pensione.
4: No.
1: Certo, c'è anche lì un equilibrio, potresti avere che parti da poco e dopo arrivare a livelli dirigenziali dove prendi tantissimo negli ultimi anni e equipara magari quando prendevi poco, però ci sono tantissimi lavoratori che partono con un salario e bene o male non crescono tantissimo, poi fino
0: alla
1: fine
0: non hanno di grandi scatti, esatto. Ma in sostanza, ritornando alla barzelletta ironica di Stefano che dice che gli anziani poverini andavano a miglior vita e l'INPS festeggiava, no? Ma sentiamo che se anche,
3: ma è così,
0: se noi riusciamo, diciamo, ad arrivarci alla pensione, ma in parallelo, in simultanea, l'INPS arriverà con noi,
3: no, ho dubbio,
0: già si comincia a parlare dopo ciò,
3: il sentore sa benissimo, mia moglie lavorava dentro, il sentore all'interno dell'ambiente è che vogliono affossare l'INPS e far trasbordare tutto la previdenza verso il privato,
0: la privatizzazione e la realizzazione del Panfilo,
1: era un po' quello che dicevo,
3: quindi no, sostanza è quello,
4: quindi
3: è che
4: arrivare a un sistema americano dove assolutamente devi arrangiarti
0: nella sanità con l'insurance,
4: nella sanità e anche nella previdenza devi arrangiarti di sana pianta,
3: solo che comunque è un osso duro da mollare l'INPS, perché ci sono soldi, insomma, ecco, che circolano, dopo come sono gestiti non si sa, però sono gestiti e c'è tanta perdita, perché ti ho detto ci sono tanti soldi persi per vari fattori che non rientrano nelle casse, perché
0: e Piazza Insurrezione a Padova ha svenduto adesso,
3: sì, sì,
0: la
3: sì,
0: sede
3: sì,
0: proprio
3: sì,
0: dell'INPS,
3: hanno vergogna. Venduto solo per far cassa quell'ambiente là,
0: vergogna,
3: per far cassa, ed era, va bene,
1: sì, teniamo presente che anche nelle ultime legislature strutture, sono stati fatti incentivi continui a partire da Renzi con Job Act, che significa che cosa? Sì, incentivo alle assunzioni, sgravando le aziende i pagamenti di contributi, ma chi paga questi contributi a queste persone che sono state assunte? Li pagano gli altri, quindi le aziende si trovano beneficiate del fatto che non versano i contributi per 2-3 anni o quello che è, però questi contributi l'INPS non li incassa?
4: Ma scusatemi, io ho una domanda, non vi siete posti anche la domanda chi le paga le pensioni ai giovani di adesso? Perché la società sta invecchiando, non ci sono
0: ricambio, diciamo, generazionale.
4: Non c'è un ricambio generazionale.
3: E questa è la domanda.
0: Chi è che i posti di lavoro che garantiscono?
4: Chi è che pagherà poi queste
0: pensioni? L'intelligenza artificiale che sta accrescendo
4: assolutamente
0: esponenzialmente,
4: sì,
0: i robot.
4: Sì. Sì, chi, sì, alla fine la domanda è che consiglio diamo ai giovani per il loro futuro, per diventare vecchi?
1: Ma diciamo che la stessa domanda si può porre nella questione di chi pagherà la sanità. Perché alla fin fine, cioè, dobbiamo sempre porci chi pagherà anche questi diritti presenti in Costituzione e, anche uscendo dalla Costituzione, chi pagherà tutti gli sprechi che vengono fatti continuativamente, come dicevo anche prima, dal mio punto di vista sempre è un ponte sullo stretto di Messina con tutti quei miliardi destinati a quel ponte che sicuramente triplicheranno nel corso degli anni se andrà
4: e non so se sta su
1: e chi li pagherà quelli? Chi li pagherà? Cioè, no, non c'è un imprenditore che si accolla il pagamento, sono i cittadini che versano le tasse, ma anche per quelli c'è il problema della denatalità e dell'invecchiamento.
0: È il calo demografico, l'inverno demografico, che in 50 anni dovremo calare di 13 milioni, quasi 14 milioni di cittadini la nostra nazione Italia. Ma che cittadini che siamo noi?
3: Ma
0: ci sarà l'integrazione?
4: Esatto, stanno tenendo conto comunque dell'incremento degli extracomunitari, sì, perché questi i figli li fanno, attenzione.
3: E anche tanti.
0: E chi li mantiene?
4: Quindi attenzione, perché nei prossimi 15 anni, 10, penso 20 anni, credo che qui sarà difficile
0: arrivare ai 50, 20 anni.
4: No, ma ci sarà sicuramente un cambiamento sociale mica da poco.
0: Vi leggo questi due messaggi che dopo facciamo intervenire anche Franco. Buonasera Thomas e buonasera, dopo Michele l'altro messaggio specifico della prima parte lo leggo dopo, sai. Buonasera Thomas e buonasera ai gentili ospiti, sono perfettamente d'accordo su quanto detto dal maestro cuoco proveniente da Helsinki circa l'impiego delle signore nella ristorazione, eccetto, dice lui, però le signore con i figli, quale attività è più importante e amorevole che cucinare a casa per i propri figli? Quale alimento è più sano dalla spesa alla cucina al servizio amorevole di quello della mamma? La supremazia dell'area della ristorazione lasciamola agli omenaci, il dice tra virgolette, grazie Michele da Venezia. Questa è un'opinione
4: maschilista
0: di Michele,
4: maschilista di brutto,
0: ecco, forse diciamo a tutela della famiglia, però si può comunque
4: mi scuso con l'autore del messaggio, ma è di maschilismo che fa paura,
0: ecco,
4: questo
0: si può ecco, barcamenarsi cercando appunto di dare
2: sfogo a casa, a godere i figli che trovate,
0: cioè se uno ha anche una vocazione a una professione è giusto che ognuno possa avere una propria realizzazione.
4: Io credo che una donna debba realizzarsi e sentirsi realizzata sia come madre sia come lavoratrice,
0: per carità, dopo ovviamente i figli, io ne sono testimonianza, che ho avuto una mamma per 42 anni mattina, mezzogiorno e sera dentro l'albergo, però
3: Scusa,
0: l'importante è che sia stata bene, che
3: le
0: ha fatto
3: donne
0: facevano
3: i turni nostri.
4: No, allora c'è una cosa da dire,
3: turni,
4: allora parto da questo: all'estero le coppie fanno figli e hanno la possibilità di gestire i figli perché hanno quello che dicevo prima, un welfare che gli consente anche di gestire la maternità, hanno un supporto sociale completamente diverso, c'è un reingresso nel posto di lavoro che consente con orari anche più facilitati e quindi c'è una struttura sociale completamente diversa da quella che vediamo qui in questo paese.
0: Dopo abbiamo un altro messaggio che dice: come dico sempre, le pensioni e gli stipendi non sono alti e o bassi, ma il vero problema dei problemi è l'inflazione anche a due cifre. Questo mi sembra l'avevate già trattato anche voi. Domanda ai sindacalisti e a tutti: come si fa e si può contenere l'inflazione? Grazie di una risposta, Michele.
3: Qua risponde Antonissimo.
0: Passiamo la palla a Franco Pennello.
3: L'inflazione è tutto dal riporto energetici, intanto, no? No, stavo dicendo che tutto parte dai costi di energia.
0: Ecco, adesso abbiamo lo stretto di Hormuz, comunque dai, aprono, chiudono la fisiologica.
3: Parti in quarta, che adesso domattina siamo ancora qua.
5: È una domanda un po' complessa.
3: Sì, è complessa, sì.
5: Volevo un po' partire, se era possibile, o ritornare un po' indietro sul ragionamento sulle questioni delle pensioni. È tutto vero quello che è stato detto, sostanzialmente chi gli pagherà le pensioni nel futuro, ma viviamo l'inverno demografico e perciò gente che lavora poco, i contratti di lavoro precari, è tutto vero, però noi che in qualche modo gestiamo tutta la serie di meccanismi ci siamo trovati, e non è una cosa da ieri mattina quella del problema pensionistico. Nel 2007 è venuto in mente qualcuno, mi sembra fosse il governo Dini, che in qualche modo ci ha detto che fino a ieri tutti siete andati in pensione con il sistema retributivo, chi al 31 dicembre del 95 aveva 18 anni di contributi versati andrà in pensione col misto, chi non li aveva andrà in pensione col contributivo. Nessun clamore l'abbiamo sentito, nessuno si è preoccupato più di tanto, perché poi la pensione è sempre qualcosa che vai a ragionarci quando magari il tempo
0: stringe e non puoi più far niente.
5: Allora noi ci siamo trovati nel 2007 a dover compilare dei moduli dove in qualche modo davamo al nostro datore di lavoro quello che era l'indirizzo dell'investimento, purtroppo, del nostro TFR. Magari quello che si era dimesso l'anno prima, ma si era goduto tutto il suo TFR, se l'era portato a casa, da ieri mattina o da

0: in più. Dilemma, dove investo questi soldi? Non è un ruolo da sindacalisti, è un ruolo da broker. Dove li posso investire i miei soldi?
1: Broker.
0: Perciò cosa diciamo ai nostri assistiti? Vai e mettili sul fondo di categoria.
1: Tre a casino per la nuova gorza.
0: Cosa fai? Hai qualche banca dove porti i tuoi soldi? Vai in posta e documentati, perché devi imparare a risparmiare. Questo era il messaggio. Poi i fondi, ci sarà chi garantisce qualcosa in più, chi qualcosa in meno.
1: E Isentana Popolare di Vicenza.
0: Non lo so dove siano andati. No. Il fatto è che la gente poi ti chiede: scusa, ma cosa mi renderanno questi miei soldi che dovrò prendermi dal mio salario per investirlo? Cosa mi renderanno? Allora, i fondi ti danno tutta una serie di ventagli. Vuoi l'investimento sul conservativo? Prendi niente. 0,43%.
2: Vuoi a rischio? Giochi in borsa. Aspetta.
1: Chi non risica non rosica.
0: Vuoi lo sviluppo l'1,83%? Cioè, cosa dovrai versare per avere un risultato, per avere un incremento di pensione con un rendimento di questa natura? Vuoi l'altro sistema, che è quello della crescita, il 2,44%? Vuoi quello più rischioso? Il 4,43%. Perciò un investimento di questa natura mi potrebbe dare, se tutto va in un determinato modo, il 4, qualcosa di profitto. Ma posso anche trovarmi il giorno che vado in pensione per effetto di non avere neanche più il capitale, o di aver mangiato anche la parte del capitale.
1: Sì.
0: Poi il mantenimento di questi fondi hanno un costo, perché ogni operazione che vado a fare mi costa. Se non pago ogni mese, mi costa.
2: Certo.
0: Il mantenimento del costo, perciò i lavoratori sono costretti a darsi una mossa e a documentarsi su questo tipo di versante. Ripeto, i nostri che sono purtroppo lavoratori precari, io non so con che cosa si procureranno, perché utilizzavano i TFR che recuperavano una volta finita la stagione,
1: esatto,
0: per vivere,
1: esatto,
0: non per investire, per vivere.
1: Perciò, o per comprarsi
0: veramente
1: l'ultima macchina, magari
3: una bella pistola, e va a rapinare le banche.
0: Perciò questo sarà veramente, e noi su sta cosa adesso il problema si è riproposto, certo, perché in qualche modo oggi i nuovi assunti devono entro 60 giorni allora abbiamo dei lavoratori che a volte sono anche distratti, che magari hanno lavorato 3 mesi in albergo e non hanno fatto nessuna indicazione, e i soldi del TFR sono andati sul forno di categoria. Magari dopo hanno lavorato 3 mesi in un'azienda metalmeccanica e sono andati al fondo cometa, cioè alla fine veramente che sarà da ricostruire
1: una costellazione di fondi che non si capisce.
0: Poi
1: niente,
0: sempre per il ruolo che noi in qualche modo svolgiamo, spesso e volentieri ci troviamo di fronte purtroppo a dei fallimenti. E spesso e volentieri ci troviamo che i soldi che dovevano essere destinati al fondo non sono stati mandati. Il fondo se ne frega altamente.
1: Siete battuti per l'Augustus, per dire.
0: Se ne frega altamente, dobbiamo noi andare a risalire, perché poi l'INPS ci chiede tutta una serie di documentazione per darci, come diceva Andrea,
3: il
0: TFR garantito. Dobbiamo ricostruire quello che non è stato versato, dobbiamo chiedere al fondo, ci dà della documentazione che il solito il fondo non ti dà, e perciò un ulteriore problema per i lavoratori. Poi dico un'ultima cosa, poi chiudo. Non siamo nelle condizioni e neanche ci siamo mai attrezzati per dare delle indicazioni, metterli qua piuttosto che là ai lavoratori, perché è giusto che il lavoratore si responsabilizzi e scelga con cognizione di causa quello che in qualche modo sarà il proprio futuro, sarà la propria pensione, che sarà non minima. Se io oggi ho 50 anni e spesso andiamo a fare le assemblee per gli alberghi e sentiamo: ma io ho i soldi versati al fondo ai 55 anni. Che cacchio vai a versare al fondo 10 anni o 12 anni di TFR che non ti darà assolutissimamente niente? Che scelta è stata fatta? È stata fatta perché sono stati incoraggiati magari dall'organizzazione sindacale che ti conveniva in qualche modo.
3: Aveva qualche interesse.
0: Aveva
3: sotto
0: qualche interesse e quant'altro.
2: Certo.
0: Chiudo e dico un'altra cosa che a me, visto che abbiamo nominato prima il nostro mentore Giorgio Pagliaro. Andrea diceva dall'82 c'è una norma sostanzialmente che garantisce il TFR ai lavoratori, in qualche modo alle aziende che non sono.

0: sono solvibili, perciò c'è questo tipo di prima dell'82. Io ho lavorato in un'azienda che è fallita nel 79, avanzavo 1.400.000 lire di TFR, ne ho portato a casa 400, l'altro milione è andato in fanteria perché non c'erano risorse. All'epoca addirittura si era discusso di creare un fondo ad hoc nel territorio, appunto per evitare nei casi di fallimento che i lavoratori andassero a perdere il proprio TFR. Chi ci ha sparato contro sono state le organizzazioni sindacali su questa cosa. Magari adesso sarebbero di natura diversa se il salvadanaio lo creano loro.
1: Certo.
0: Perciò già all'epoca si parlava di questa criticità. Perciò chiudo e poi dico, è giusto, è vero quello che dice Stefano, le pensioni magari fossero le pensioni sociali di 1000 euro, non lo sono, sono 600 e qualcosa, sì. E c'è chi invece, sai, perché sono anche collegate al reddito familiare, se hai il tuo, sì, tuo marito, tua moglie che supera i 13.000 euro di pensione, non ricevi niente come pensione sociale. E io direi che dovremmo ampliarlo questo. Abbiamo tutte le casalinghe che dal punto di vista sociale sono le fondamenta del nostro Stato,
1: sì, è un lavoro.
0: E non prendono assolutissimamente niente, no? Quale lavoro?
1: No, dico, è un lavoro,
0: è un lavoraccio,
1: è un lavoro riconosciuto.
0: Ed essendo uno Stato che in qualche modo pensa o dovrebbe essere in qualche modo attivista di un sistema solidale, dovrebbe,
1: non dico 24 ore su 24, però diciamo la donna che lavora, perché lavora anche la notte e fa orari notturni certe volte.
2: Ah certo, bisogna anche anche
1: no, la mia è sempre una battuta, però no, ripeto, no. Il lavoro di una donna è molto pesante, ecco, dovrebbe
2: perché
1: essere
2: dopo il lavoro anche.
1: Però al giorno d'oggi adesso la donna deve lavorare, avere un impiego, e dopo è per questo che la Lucia,
2: sì,
1: è scoppiata ultimamente. Abbiamo chiamato, sai Andrea, Lucia, che tu conosci, la Lady Chef che ti ho fatto conoscere, è approvata, è venuta, poi non ha retto l'urto,
3: è stato al tritone, mi pare.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Poi se mi date non un secondo solo, riferimento alla domanda che faceva il nostro ascoltatore per ciò che riguarda l'inflazione, lì ci sarebbe, gli esperti dicono che bisognerebbe aumentare i tassi di interesse e abbassare la domanda, perché più offerta c'è, più aumenta l'inflazione.
1: Come? Non ho capito questo.
2: La legge della domanda dell'offerta, no? Cioè, sempre.
0: Bisognerebbe aumentare i tassi di interesse perché ci fosse meno richiesta di prodotto, allora si abbasserebbe l'inflazione. Come il cane che si morde la coda.
1: Sì, quello è un gioco. Io, per quel poco che ho studiato di economia politica, una nazione che è praticamente a livello zero, se non c'è inflazione non c'è interesse a...
2: Sì, ma è una presa a fare il culo, cioè, sì, voglio dire, chi è allora che gestisce sta bilancia? Perché giustamente Franco dice tassi più alti, allora cosa vuol dire? Prestiti e mutui più costosi, quindi cosa vuol dire? Le famiglie e le imprese investono meno,
4: certo.
2: Diminuisce, sì, la domanda, diminuendo la domanda cala a testa da che altra parte, perché allora appunto calano i prezzi.
1: E così che
2: dopo, quando la gente ricomincia da nuovo, avanti riaumenta da nuovo.
0: L'inflazione, l'offerta e la richiesta.
2: Allora, deflazione, svalutazione.
1: E me, che mi hanno offerto, ma la prima volta, il primo appartamento che ho acquistato, e avevo fatto metà in contanti, metà in mutuo, e siccome c'era un'inflazione altissima, mi chiamano, pensavo, detto, a Cassa di Risparmio Venezia, detto, oh, mi chiamano per firmare. Vabbè, arrivo là, fa: scusami, ma non ti possiamo dare il mutuo. Un ragazzo di 24 anni, 20, non mi puoi dare il mutuo? Dove vado a cercare gli altri soldi? Metà. Non lo so, io sono andato in disperazione, perché se non tu, avevo fatto già il contratto e tutto, l'acquisto, versato i soldi.
4: Preliminari.
1: Tu, preliminari, ma anche già l'acquisto, se io non riuscivo a dargli altri soldi col mutuo, venivo a perdere il capitale. Mio padre mi ha detto: vuoi fare una specialata? Sì, era il 27,50%.
2: Oh, madonna, è una roba tipo strozzina.
1: Salasso. Io ho fatto un anno e mezzo che andavo a lavorare anche con la febbre, e il mio stipendio non facevo altro che portandolo da qua e metterlo là in banca.
2: E se no perdevi tutto, e se non ce la facevi,
1: sì, no, perché non era un preliminare così, era proprio, avevo dato metà soldi avevo fatto un contratto, sai, adesso ci sono tutte le clausole.
2: Questi sono i sacrifici, ma ha avuto la possibilità di avere un'occupazione.
3: Sì, e la salute per poter affrontarla.
2: Ecco, è stato un approvvigionamento grazie all'occupazione.
1: Ah, se no sarei dovuto tornare in Inghilterra. Novello mi ha detto: vai in sto ristorante qua, fatti di e lì sono riuscito, tra una stagione in Svizzera e un anno e mezzo di questo ristorante, ho pagato la casa all'età mia, insomma è stata una bella soddisfazione.
2: Provatelo adesso a fare, vedete se ci riuscite.
3: No, i giovani non hanno e più questa possibilità, no.
2: Un importo di un capo partita medio, no, adesso negli hotel è cambiato. Sì, è cambiato. C'è stato il discorso però, del fuori busta anche negli anni, ma adesso però, proprio così non abbiamo più neanche una dignità.
1: Se dovessi tornare indietro mi ciappo così, mi sparo sulla testa.
3: No, non hanno più la possibilità.
4: Beh,
3: no,
4: ma parliamo che non hanno la possibilità, anche perché le condizioni di quando noi lavoravamo, parlando sempre del nostro territorio, del bacino
1: c'era
4: termale,
1: sempre lavoro.
4: Con l'assunzione a tempo indeterminato
1: ti garantiva,
4: la banca ti poteva concedere il mutuo. Oggi che la maggior parte sono precari, non hanno nemmeno la possibilità di accedere a degli affitti,
3: certo,
4: perché non gli vengono dati nemmeno gli affitti.
2: Bravo.
4: Cioè, quindi siamo nelle condizioni che, come un ragazzo tra l'altro extracomunitario che era venuto a chiederci come poteva fare per acquistare uno scooter, un motorino, insomma, per poter andare a lavorare, perché era passato in banca e dalle finanziarie che gli avevano detto: purtroppo tu, avendo da un contratto a termine, non ti possiamo dare nessun finanziamento. Di conseguenza questo ragazzo qua non ha la possibilità, ma come questo tanti altri ovviamente che si trovano nelle stesse condizioni,
1: sì,
4: che sia extracomunitario o meno, cioè hanno queste problematiche date appunto dalla precarizzazione del mondo del lavoro attuale, soprattutto nel comparto del turismo, che da sempre ha questo metodo no, di assunzione, di chiamo stop and go un po', no, che vengono fatte. Ecco perché si pone anche il problema di una previdenza integrativa che, tra l'altro, come diceva giustamente Franco, con i dati che non li ha inventati Franco, ma provengono dalla COFIP, che è l'ente che controlla i fondi previdenziali, che hanno visto i versamenti, perché loro sì che hanno i numeri precisi sui versamenti dei fondi, i rendimenti che hanno dato. La maggior parte su quelli negoziali che aderiscono i lavoratori è chiaro che non sono seguiti come altri fondi aperti, che ovviamente hanno magari delle attività molto più concrete sul fattore della finanza, che magari possono rendere qualcosa in più, ma il lavoratore di per sé è sempre uno che vuole avere la possibilità che quello che investe gli sia perlomeno garantito, e nel garantito produce poco e niente di incremento al versamento.
1: Però, diciamo,
4: quindi si ritrova ad avere, come lo mettesse dentro a un salvadanaio a casa, si ritroverà il suo deposito, ma troverà quello che ha depositato, non trova niente in più o poco niente in più. Quindi cosa ne deriva come rendita su quello? Allora, dov'è che hanno inciso oggi il legislatore e molte modifiche fatte?
2: Per cazzi loro.
4: Hanno detto, siccome non possono convincerli su questo, di dire: ah, sì, se tu investi no, dicono: ma tu ne trovi un vantaggio fiscale. E l'hanno introdotto questo, portando prima i TFR ad avere una tassazione elevata, che doveva essere agevolata, come la chiamano, tassazione agevolata.
1: Non ho lasciato.
4: Quindi,
1: soldi io.
4: Se tu li lasci in azienda, li tasso di più, in maniera che tu sia quasi costretto a dire: beh, piuttosto di perdere una parte di quel capitale quando finisco il rapporto di lavoro, vado in pensione, ma li metto in fondo, ecco che ti ho costretto ad andare, per poter dire: non pago più una media del 23% di tassazione, ma ti garantisco, io Stato, io fondo, il 15%, no? E quindi dice: cavolo, pago benissimo. No, ma
1: no,
4: poi
1: effettivamente
4: è anche vero così. Ma c'è una discrimine, vi dico anche qual è.
1: Quale saria?
4: C'è una discrimine sul fattore legato a aziende che hanno più di 40 dipendenti o meno di 40 dipendenti. Perché c'è un meccanismo che nel 2007 era previsto solo per chi superava i 50 dipendenti. Adesso l'hanno ridotto a 40, ma secondo me ridurranno ancora di più. Perché? Perché è stato previsto che le aziende che superano i 40 dipendenti hanno l'obbligatorietà di versare la quota mensile del TFR presso il fondo di tesoreria IMSS, che è una sorta di, diciamo, banca che invece di trattenerli proprio in azienda fisicamente li devo depositare presso, certo, questo. Sì, sì. Al lavoratore non cambia niente, perché il lavoratore è come se gli fosse lasciato in azienda. Cosa cambia invece se nel caso in cui uno di questi lavoratori che sono nelle aziende al di sopra dei 40 o 50 dipendenti, appunto i limiti che avevano posto, cambia nel momento in cui è convinto di aderire a un fondo di previdenza? Perché chi è al di sotto può concordare col proprio datore di lavoro che tutto il suo montante di TFR lo può spostare nel fondo previdenziale e avere l'agevolazione del 15%. Chi invece è dipendente di un'azienda superiore ai 40 o 50 dipendenti non lo può fare, perché non è previsto che dal fondo...
2: Perché automaticamente va già dentro là.
4: No, perché il fondo di tesoreria non prevede che tu possa, anche con un accordo con l'azienda, portare quello che è in deposito lì nel tuo fondo.
0: Cioè escludono la portabilità dei tuoi TFR?
4: Lo escludono. Quindi significa che cosa?
1: È una penalizzazione.
4: Significa cosa? Che se tu sei convinto, dici io mi importo tutto il mio TFR precedente, cioè, non solo quello che maturerò, perché gli altri possono solo aderire se sul maturando, no? Ma la legge prevede che se tu ti metti d'accordo con il tuo datore di lavoro, che è appunto di quelle aziende che hanno meno di 40 dipendenti, perché non è obbligatorio cioè per l'azienda versarlo, però può essere che se io e il datore di lavoro siamo d'accordo, mi versa tutto il mio montante pregresso, quindi magari mi manca un anno per andare in pensione e chiedo al mio datore di lavoro: guarda, ho i 30 o 40 mila euro che ho di TFR, li sposto quest'ultimo anno nel fondo di previdenza integrativa e ho subito lo sgravio del 15%, cioè io quando l'andrò a recuperare, cioè finito il mio rapporto di lavoro, ho la possibilità di avere questo sconto. Diverso invece per uno che è su quelle aziende superiori, perché non può fare questo passaggio.
1: È una giungla comunque.
4: Cioè, ma è in questo soltanto in questo anno sono cambiate due norme che erano state confermate. Uno si chiama ha un nome femminile che adesso mi sfugge, vabbè, cioè è un acronimo che forma un nome femminile, che prevedeva che cosa? Che tu potevi utilizzare parte di quello che avevi versato al fondo per andare in pensione prima. Hanno detto sì, è buona idea, dopo l'hanno tolta. Secondo aspetto, prima avevano, proprio nella finanziaria 2025, che vale per il 2026, che chi andava in pensione poteva recuperare del versato, dell'ammontare che aveva lì, il 60%, e il resto restava lì in deposito per la rendita. Hanno capito che forse i fondi non gradivano questa cosa e hanno riportato a quello che era prima, cioè solo il 50%. Non solo, hanno addirittura fatto una patrimoniale sui fondi, cioè lo Stato ha imposto ai fondi un versamento aggiuntivo, che la chiamano, la definiscono, guardate i giornali, la patrimoniale sui fondi, che uno dice sì, ma non aspetta, cioè non me li tolgono a me come lavoratore che verso, li tolgono al fondo. Secondo voi il fondo dopo non me lo carica?
2: Chi si rivale dopo? Demo.
1: Ecco. Sì. Ma cosa, ma chi sono sti geni? Sono proprio
2: la legge fa fregare sempre,
4: quindi la normativa, no, cioè non è che ti garantisca bene anche nel futuro, perché possono modificarla anche in corso d'opera.
1: Ma a studiare questo ci vuole una mente fina,
2: ma loro sono là apposta. A un messaggio si parlava forse del calo demografico delle risorse, no? Questo è un po' provocatorio, dice, ma li critichiamo perché hanno il monopattino, la bici elettrica. Ecco, questo così ci scrive questo ascoltatore, che non si firma, nel senso che dice le nuove risorse dovrebbero essere quelle che
1: andare in monopattino,
2: danno aria alle casse appunto dei fondi pensionistici, poi intanto dice girano col monopattino,
1: tanto non paga la CISA, non paga la CISA del benzina.
2: Vabbè, questa è l'opinione di questo ascoltatore. Dopo Marco Di Mira invece si firma: buonasera ragazzi, cosa ne pensate del fondo della scuola Espero? Buona trasmissione, Marco.
1: E io qua non so, a scuola.
4: Allora, non è che conosciamo tutti i fondi esistenti dei vari comparti, perché ovviamente noi trattiamo principalmente materia legata al turismo e conosciamo i fondi legati al turismo, che nel caso specifico è il Fondest e c'è anche il fondo Fonte. E, oppure, siccome tratto anche metà meccanici o i chimici, c'è il Fonchim e c'è anche il Cometa. Ma siccome ogni volta che si va a trattare la materia dei fondi si prendono i dati della Covip, la Covip ha ovviamente i dati precisi di tutti quanti i fondi istituiti e che sono controllati ovviamente da Covip, che è l'ente addirittura che emana anche i provvedimenti che vengono fatti sì dal legislatore, proprio li emana verso i fondi, che è la patrimoniale che dicevamo prima, quella aggiuntiva a quello che è l'onere di pagamento da parte dei fondi come tassazione, e la Covid poi li va a richiedere,
2: va a valutare,
4: quindi ha tutti questi dati. Quello che emerge nei principali fondi, diciamo quelli più grossi, quelli più sostanziosi, sappiamo che in Italia, che siano nei fondi o che siano in azienda, si parla di un patrimonio di circa 500 miliardi di TFR in Italia. 500 miliardi. Non è
2: paese
4: cosa,
2: numero uno per risparmio noi in Italia che abbiamo.
4: Quindi
2: per
4: andando a verificare appunto cosa i lavoratori aderiscono principalmente, va di per sé che seguono più quelli negoziali. Quali sono i negoziali? Quelli che sono inseriti nei contratti nazionali di lavoro dei vari comparti. La Cometa è per i metalmeccanici. E questi fondi gestiti appunto dalla Triplice, ricordiamoci che la maggior parte dei fondi previdenziali negoziali sono stati costituiti e sono praticamente non possono entrare altre sigle sindacali, soltanto loro che li hanno costituiti possono gestirli, e questi fondi poi loro demandano a altri esperti a gestire, ma è una gestione fatta sui comparti che dicevamo prima. Diceva prima anche Franco, cioè comparti che sono che vengono sottoposti al lavoratore, il quale decide quale, su quale investire. La maggior parte investe su quello garantito, come dicevo prima, il lavoratore
1: a capitale
4: va più e in quello garantito, cioè quelli che investono di più su questo è la maggioranza, ed è quello che avrà un risultato pari a zero, cioè si troverà, se non capita cose gravi, il capitale versato e basta, certo. Cioè quello che io potrei mettere normalmente senza avere un vincolo alla mia pensione da parte, me lo tengo lì da parte e me lo ritroverò. Insomma, quindi non è che dico negli anni metto da parte, che ne so, 200.000 euro e me ne trovo, che ne so, 400, no.
1: Una grazia per i panni di collaboratore. Io stesso, quando ho preso un po' i soldi dalla pensione, TFR, una parte li ho messi in garantito, cioè li ho accantonati in azioni garantite.
4: Ma dopo, però, quando li
1: si
4: parla che ti vincolano,
1: e una parte li ho messo, una minima
4: oggi,
1: parte in rischio.
2: Ti sei fatto un portafoglio tuo, ma dopo,
1: mi sono fatto personale. No, io sto dicendo che anch'io farei la stessa cosa se fosse un dipendente, andrei almeno, ho detto, a meno peggio salvo il capitale.
4: Esatto. Certo. Ma quello che ci troviamo qua a discutere è su un fattore di precarizzazione del lavoro.
1: Certo,
4: cioè,
1: quello è il problema.
4: Quello che trattiamo, perché nel momento in cui un lavoratore, per effetto che non è così avvezzo alla materia, può trovarsi perché sappiamo bene le questioni della quotidianità non ti portano a riflettere su quello che succede anche con queste nuove norme introdotte dal primo di luglio, cioè quella di superare magari quei 60 giorni, quindi subentra il tacito assenso e l'azienda è obbligata a versare il tuo TFR in un fondo negoziale che è gestito da CGL Cirulli. Dico, battuta, CGL Cirulli cosa gli interessa fare più iscritti? Ha di default quasi tra un po', ecco, che gli entrano i soldi e gestiscono i soldi dei lavoratori senza dovere che gli facciano iscrizione.
1: La manna dal cielo.
4: Chiusa la parentesi. Però c'è anche l'altro aspetto, che uno si può ritrovare, perché magari oggi lavora nel territorio del turismo e non si ricorda di fare la scelta e di decidere, va nel fondo del turismo, poi magari si ritrova che va nel settore, che ne so, va a fare pulizie, e in quel settore c'è un altro fondo e anche lì magari non presta attenzione, poi magari passa
1: i ragazzi cambiano, cioè, più, spesso più lavoro
4: che non riesce più ad avere la percezione di dove è andato a finire il suo TFR alla fine. Ma c'è questo vincolo, il vincolo che tu quei soldi non ce li hai al termine del tuo rapporto di lavoro, ma ce li avrai quando andrai in pensione. Ecco il vincolo. E quindi noi facciamo sempre questo ragionamento: se a te servono quei soldi, potrebbe succedere che non ti servono, ma se ti servono puoi attingere a questo che hai no.
1: E allora tu hai sempre,
4: perché è vero che lo puoi andare anche a percepire come lo percepisci quando sei a tempo indeterminato, non so, superato per quanto riguarda il nostro comparto i 5 anni, anche se la legge ne prevede 8 prima di avere un acconto su quello del versato, del massimo il 70%, no. E dal momento che tu aderisci al fondo, anche se tu in azienda sei lì da 10 anni, ma vale gli 8 anni da quando tu aderisci al fondo, non è che dice ma tu sei già
1: lavorato 10 anni,
4: mentre per chi ha TFR in azienda parte da quando tu sei
1: stato
4: assunto.
1: È sempre una fregatura alla fine,
4: quindi tu ti potresti avere bisogno, anzi a poter accedere a un anticipo di quel 70% dopo 8 anni di versamento, no, per l'acquisto prima casa, per
2: si vincola.
4: Possono essere anche fatte richieste sempre dopo gli 8 anni di un 30% senza causale, però sempre 8 anni di aspettare. E comunque insomma, sei vincolato
0: la tassazione in quel caso, vedi, 3% più il 15%,
4: esatto, la tassazione
2: perché l'hai toccato, perché hai fatto
4: cosa,
2: la
4: cosa hanno introdotto? Hanno introdotto la deduzione del versamento al TFR, cioè tu ogni anno quello che eventualmente, se aderisce il fondo, puoi andare a recuperare quando fai la dichiarazione di redditi, cioè tutto un meccanismo per dirti guarda che ti conviene aderire a questo, perché okay, puoi trovare una soluzione, e quella è l'unica parte, diciamo, più conveniente, ma quella la puoi fare anche senza vincolarti. Però cioè la puoi fare puoi aderire a un fondo previdenziale aperto, no, te lo versi tu per conto tuo senza vincolarti al TFR, e lo puoi portare in deduzione lo stesso.
0: Cioè, sì, ma deduci la quota, non è del TFR, deduci la quota che versi tu oltre al TFR, quello deduci, no, non il TFR.
2: Comunque, ecco, ritornando a
1: come
2: Marco di
1: lavorare
2: Mira,
1: nel Burundi.
2: Sì, nel Marco e altre terangi, te vivi con una scodea di farina e un piatto di riso.
1: Com'è?
2: Il fondo espero, ecco, per quello che posso dire io, ecco, secondo appunto mi riguarda, non so che voi siete del contesto termale, però è un fondo come gli altri a fine, però si conosce anche poco, perché è poco diffuso per il discorso che è ancora in fase, diciamo, iniziale del contesto, riguarda il mondo della scuola. Ci sono comunque all'interno,
4: no, ma Thomas, guarda che anche gli altri fondi è così, cioè i lavoratori li fanno aderire, ma non è che gli spiega come funziona.
2: A noi ci hanno dato,
4: cioè, c'è poca divulgazione e comunicazione,
2: no. Riguardo, ce siamo trovati d'ufficio noi, però ti hanno dato 9 mesi per decidere se scattava in automatico questa adesione al fondo oppure al momento rimanere come si è col TFR. Io non me la sono sentita, però una volta che scatta in automatico, che tu appunto non dai
4: silenzio
2: a senso, non puoi più retrocedere, quindi non puoi più tornare indietro, scatta sto fondo espero e sei a posto. Grosso modo funziona come gli altri, però ecco, questo fondo penso come quelli che hai spiegato te, Cometa, questo, quella, effettua degli investimenti. Questi investimenti dovrebbero, ma chi sei chi va a seguire che ti a mattina te vai a lavorare, te speri solo di tirarti avanti?
5: È società apposta.
0: si deve
2: oppure bisogna appoggiarsi a qualcuno, ma a chi? È un po' terra di nessuno qualche volta, non sai mai a chi rivolgerti, devono essere seguiti per, sull'andamento e soprattutto bisogna capire nel tempo, come dice, perché ci sono delle assemblee che si rinnovano ogni tot tempo, sono coinvolte le varie sigle della triplice ovviamente del settore scuola, oltre c'è anche la SNALS, la Gilda, che vanno a ci sono dei rappresentanti all'interno che cioè non è che sono proprio i sindacati a gestirlo direttamente, però fanno parte di questo accordo ARAN, tutte queste sigle che sono state fatte nella Costituzione di questo fondo, praticamente insomma è una roba a sé stante e non ha niente a che fare con più con l'INPS e con, è una, vengono depositati questi fondi su delle banche affidatarie che hanno dei conti separati, certo. Ma alla fine cioè uno dice ma devi farlo perché dopo ti ritroverai una pensione da fame, quello che so io è che una quota te la prendono dallo stipendio e una quota ce lo mette lo Stato, metà la mettono allo stipendio, sempre per quel discorso dell'agevolazione, però la certezza matematica
0: non esiste.
2: Perché ora a sto punto dico che caso se metà sta quota me la metti lo Stato, ma mettami anche il TFR, cioè, oppure mettimi anche i contributi che mi danno una pensione
4: ma
2: più alta.
4: Ma ancora più facile, Thomas, sarebbe stato fare se penso che tu stai versando poco per la tua pensione, invece di farti pagare il 9.19, no, aumentare quella percentuale senza dover incidere sul tuo TFR. Perché alla fin fine il tuo TFR è una caratteristica completamente diversa.
2: Differente.
4: E soprattutto, e ripeto, il TFR all'epoca che avevi tra l'altro sì. su quello che accantonavi anche uno sgravio no, annuale, oggi questo è stato tolto, quindi hanno fatto in maniera che diventi sempre meno conveniente lasciarlo in azienda, ma per una finalità, cioè quella che tu... sei poi costretto ad aderire a un fondo perché dici non mi è più conveniente lasciarlo in azienda nonostante sono più, ero più tranquillo e mi garantiva di più, certo. Perché piuttosto di perdere una fetta no, di tassazione su quello che lascio lì lo sposto lì, ma è come dire portarti no, come è per sì. forza di,
2: sì, liberamente costretto ad accettare
4: esatto,
2: una certa cosa.
4: Non è una volontà, ecco.
2: E allora ci viene proprio a seguire il messaggio di Davide, Davide 66 che salutiamo, anche su un altro discorso. Dice: ciao Thomas, a noi della sanità il TFS non lo puoi neppure prendere prima di andare in pensione. Vero. Io sarei stato per il retributivo comunque, Davide 66. Qui c'è appunto questa sostanziale differenza per i lavoratori pubblici. Una volta era il TFS, adesso è TFR. Il TFS era un importo che dipendeva sia dalla retribuzione che dagli anni di servizio, trattamento di fine servizio, e questo è andato fino a chi era in servizio prima del 2001. Dal 2001 in poi, dal 31 dicembre 2000, anche là si è diventata TFR e quindi è un accantonamento progressivo durante la carriera, ma non c'è più questo sistema basato sia sull'anzianità che con la e l'ultima paga finale, l'ultimo stipendio finale che ti tirava su. Anche lì è stato abbassato sia per i dipendenti pubblici che questa cosa, che chi lavorava prima del 2001 è andato adesso il TFS in pensione con quelle botte da 80-90 mila euro per chi ha 40 anni.
4: Percepivano l'anno dopo del
2: adesso
4: termine,
2: in due o tre anni, anni in due o tre anni di lazionato, però arrivava adesso il TFR, te era una pensione da fame e in più anche un TFR basso e in più ti vogliono far aderire a sto fondo espero che non sai boh cos'è, e nello stesso tempo ti dicono che nonostante tutto lavorando alla pari di uno che va in pensione col TFS perché era in servizio prima del 2000 non si sa neanche che pensione prenderai,
4: quindi ma a maggior ragione quando ogni volta vedo che si mettono e dicono bisogna rinnovare, anzi modernizzare la nostra carta costituzionale, non bisogna modificarla, bisognerebbe applicarla
2: o dare fuori fare la, o applicarla, perché è già tutto scritto,
4: applicarla
2: è già tutto scritto, perché
4: cioè, quindi come dicevo prima, se ci sono dei principi
2: se
4: i principi sono questi e sono fondanti della nostra Repubblica, dobbiamo applicarli, non modificarli.
2: Quando è la parola? Quando si applicheranno? Facciamo una canzone, dopo facciamo i saluti, le conclusioni, considerazioni finali. Radio Gamma 5, siamo qua in questa serata, in questo misto appunto di discorsi che si parla sia di rispetto, di professionalità, di pari opportunità, ma anche di previdenza e di futuro, futuro della nostra nazione, futuro per il nostro comparto alberghiero e della ristorazione, nel rispetto dei tra datori e lavoratori. Radio Gamma 5.

0: Eccoci qua, ritorniamo in diretta qua con i nostri ospiti in studio. Ho una carrellata di ospiti: lo chef Stefano Pepe, Franco Luise, chef Andrea Peruzzo, Franco Penello, sindacalisti del sindacato autonomo Saltai UGL, lavoratori termali Avano Montegrotto, bacino Ugano e Euganeo Termale. Questa serata veramente pregna, importante, dove appunto abbiamo fatto questo excursus tra un buon ambiente di lavoro e nel rispetto sia nella parità di genere sia nella presenza femminile nelle cucine, nei diritti, nell'avere soprattutto una cultura del lavoro, ecco, quella che fa sempre punto forza al nostro Franco Luise, avere la cultura oltre e la passione nel fare il proprio dovere, il proprio mestiere, una vocazione soprattutto lavorativa, le varie problematiche che stanno venendo avanti con tutte queste problematiche che uno sarebbe tanto tranquillo, cioè una cosa talmente scontata, Andrea dice, lavorare, avere un sistema contributivo, cioè di previdenza, ecco, da non fare confusione tra retribuzione e contribuzione, cioè adesso viene fuori tutte le riforme Dini, Fornero, avere un accantonamento, diciamo, per quando non saremo più in grado di lavorare, quando finalmente possiamo godere anche un po' di questa meritata pensione. Io penso sia una cosa, una grande conquista della civiltà. E invece sembra proprio che oggigiorno non si voglia mantenere più un equilibrio che era stato veramente creato e solidificato negli anni. Oh, dice il progresso, è il progresso. Io vedo che questo progresso stiamo veramente andando non nel progresso, nel regresso. Stiamo ritornando indietro in tante cose, stiamo perdendo tantissimi diritti. Ecco, voi che avete la memoria storica su tutte le battaglie fatte affinché i lavoratori, specialmente delle terme, potessero conseguire dei diritti, sacrosanti diritti, oltre ai doveri, ecco, di fare bene il proprio lavoro, perché uno dice il contratto a tempo indeterminato, certo, è un diritto, ti dà la possibilità di avere un affitto, di conseguire appunto un finanziamento, di avere un mutuo per una casa, però è logico che tempo indeterminato, se te fè qualche malefatta in qualche maniera, il licenziamento c'era anche una volta, cioè non è perché dice era tempo era solo quella clausola che ti permetteva di avere più una serenità e sapendo di andare a fare il tuo dovere alla mattina nel pieno dei tuoi doveri avevi anche dei diritti. Si è sfaldato un po' il tutto, ecco, però l'esempio di voi, insomma, che portate avanti con tanta tenacia, tanta grinta, ricercando anche per noi tutte le varie normative, i vari cambiamenti, questa ultima adesso di quest'estate che è venuta fuori, finché noi magari andiamo ad abbronzarci un po', se abbiamo tempo e soldi ancora per andare a farci una mini vacanza non troppo distante magari, e là a Roma al posto una volta chiudevano tutto per andare in ferie, ma adesso tra la comunità europea e tra i vari palazzi del potere ti servono la frittata in maniera che tu neanche te ne accorga, e quando è appunto è tardi non si può tornare indietro. Uno dice, uno è giovane, pensa a lavorare, quando è ora di fare i conti, fare i famosi conteggi, l'estratto conto, e ti trovi spaesato. Ecco, non dobbiamo mai abbassare la guardia, insomma, ci state insegnando, e soprattutto mai fidarsi soprattutto di tutti sti fondi. Sì, cioè bisognerà fare qualcosa, perché abbiamo capito che il vero appunto fondo della previdenza sociale è destinato ad andare sempre meno. Certo che siamo in questo periodo di transizione dove veramente non sappiamo che pesci pigliare, quindi cerchiamo almeno di affidarci, ecco, di trovare delle persone che in scienza e coscienza gli possa dire, vara vecchio, tra questo e quello dopo nessuno ha la sfera di cristallo, perché da qua a sei mesi può cambiare un direttivo, può cambiare un consiglio di amministrazione, possono succedere tante cose. E che consiglio senti di dare te, Andrea, in questo, se uno adesso come me, fondo espero TFR, fondo, per non dire espero cometa, fondo integrativo TFR, posso stare sempre col TFR, posso buttarmi a occhi chiusi col fondo integrativo?
1: Beh, qui ovviamente io non posso dare consigli su cosa è meglio fare, perché ogni situazione è a sé, quindi ogni persona, ogni lavoratore avrà delle condizioni sicuramente diverse dal proprio collega e con esigenze anche diverse. È chiaro che, come dicevo, tutto viene indirizzato affinché il lavoratore debba versare ancora una consistente parte della sua retribuzione, perché comunque il TFR è un accantonamento della retribuzione, e ha dei fondi gestiti da privati, perché i fondi pensioni integrativi sono fondi privati, non sono fondi dello Stato,
0: ma ai privati.
1: Esatto. Con determinate garanzie, sicuramente il legislatore ha creato anche alcune garanzie, cioè i fondi non possono fallire, i fondi possono essere soltanto gestiti eventualmente da altri fondi nel caso in cui un tipo di fondo non avesse dei buoni risultati, però non hanno la caratteristica di fallire.
0: Almeno quello,
1: però cioè, ripeto, bisogna vedere da persona a persona, perché anche qui bisogna capire se uno appena iniziato, quindi è appena entrato nel mondo del lavoro, chi è a metà strada, chi è alla fine, perché poi anche l'andamento di questi fondi, come si parlava
0: prima, aleatorio,
1: che è legato appunto alla finanza, alla borsa,
0: a lunghi termini,
1: esatto, e sono aspetti che uno non può fare un calcolo matematico su questo, cioè non può dire metto per 10 anni o tot, la mia rendita è tot, no, perché lì ha questa oscillazione anche dei mercati, che potrebbe essere che magari domani io vado in pensione, sono nel massimo dei rendimenti, no, della borsa, e mi trovo benissimo. Luise va dopo di me tra qualche anno, magari tra 10 anni, e lui si trova nella parte peggiore, magari, e si trova, ecco, anche lì bisogna valutare queste cose, che non sono così facili da valutare, perché oggi potrebbe essere anche un fattore della borsa o della finanza internazionale mondiale favorevole, dico per assurdo, perché non è magari forse così. Magari dopo qualche anno invece perdere quello che avevo raggiunto come beneficio negli anni precedenti, perché la fluttuazione varia su questo,
0: tremenda.
1: Varia su questo,
0: non ha niente a che fare con la previdenza,
1: quindi e in più poi anche quello che si versa non è detto che garantisca l'effettiva rendita è sufficiente
0: al sostentamento futuro,
1: esatto,
0: che
1: perché
0: sarà.
1: Se oggi parliamo di un pensione derivante dal retributivo, parliamo di un 80% della retribuzione media degli ultimi 10 anni per il vecchio sistema. Quello oggi contributivo, si parla di un'incidenza quindi del 60 e addirittura scendendo al 50, alcuni ipotizzano addirittura il 40% del tuo stipendio finale, cioè come pensione, quindi significa che hai un abbassamento molto
0: copioso.
1: Forte, quindi significa dire che veramente arrivi ai limiti di avere quasi una pensione sociale,
0: sì, avendo lavorato,
1: esatto, avendo lavorato e contribuito, perché lo Stato dice: siccome ti devi arrangiare, non te lo garantisco più io per questi sistemi, questi meccanismi,
0: o fai la formica o fai
1: perché non c'è è insostenibile e quant'altro. È lì il fatto della mia premessa iniziale dell'inizio,
0: dico
1: tu devi comunque proteggere queste persone, e non le proteggi certo nemmeno facendo politiche attive sulla natalità, perché se anche andasse in funzione un qualcosa di questo tipo, avremmo i lavoratori che inizieranno a contribuire da qua a 30 anni, quindi se oggi si mettessero anche tutte le ragazze e le coppie oggi a far figli, avremo quei lavoratori che inizieranno a versarlo da qua a 20-25 anni, ok?
0: Campa cavallo.
1: Esatto, quindi parliamo di qualcosa che va veramente analizzato. Ma sul fattore della scelta, come dicevi tu, è veramente individuale, cioè significa io sono convinto di versare il mio TFR ad un fondo per avere le agevolazioni fiscali, avere la deduzione quando faccio il 730, sì. Cioè, e comunque bene o male sono depositate, però le variabili sono molte, come abbiamo detto tutta questa sera, compresa anche quella di un versamento mancato da parte delle aziende, no? Perché nel versamento mancato da parte delle aziende significa cosa? Che il fondo dice io non ti riconosco quella parte che l'azienda non ha versato, quindi ti trovi anche a dovere perdere parte di un incremento, no, sul tuo capitale versato. In più poi ci sono anche molte attività, come si diceva, una consulente che tratta materie appunto di previdenza integrativa, che molte aziende non riescono, nel caso in cui non falliscono definitivamente e che magari nel frattempo non hanno versato, fanno dei piani di rientro ai fondi, cioè quindi dicono ok, fino adesso non ti abbiamo versato, il dipendente comunque aveva diritto che fosse versato, io faccio un accordo con il fondo che ti verserò quella somma che fino adesso non ti ho versato in altre rate, significa che incide anche su questo, perché sui rendimenti, e quindi sono tutte variabili che una persona bisogna informarla in tutto e per tutto, non si può dire
0: la chiarezza,
1: tu aderisci a quel fondo, ti prenderai 30, cioè scusami, ti prenderai il 3, il 4% di rendita o il 5 o il 10, come c'è chi la spara sempre più grande, ma ci sono molte variabili, perché tu in qualche maniera quando aderisci poi sei vincolato. È che poi, come hai detto tu, puoi dire beh, torno indietro, no, lo svincolo, no, sei vincolato. E in più poi, a proposito di normative che devono entrare anche in vigore, perché con i decreti attuativi previsti dalla legge finanziaria prevede che la portabilità del tuo fondo pensione anche in un fondo aperto, ma non si capisce ancora se nel fondo negoziale, cioè quello contrattuale, dove anche l'azienda è obbligata, se tu aderisci, a versare, tu possa, spostando magari in un fondo aperto che le rilevazioni parlano che hai una rendita maggiore, ti possa portare dietro anche questo contributo del datore di lavoro. E lo vedremo però a ottobre con i decreti attuativi come verrà sistemato.
0: Vedremo
1: tutto
0: con gli aggiornamenti.
1: Quindi in sintesi, Vesio Thomas, male. Non ti posso Vesio dare male. Un'indicazione è precisa un su, no. Su cosa conviene di più.
0: È un grande male.
2: Abbiamo avuto diverse verifiche, perciò è una giungla sostanzialmente. Poi
0: Marco, siete onesti a dircelo.
2: Non tutti i lavoratori saranno nelle condizioni di seguire questa giungla, come magari non sono io, ma ti dico, io ho un fondo che da 30 anni sostanzialmente mi sono trovato bene, perché ho un riferimento di una persona fisica. Non parlo attraverso la mail, non parlo attraverso il call center, ho un riferimento di una persona che ogni tanto lo chiama e dice come se mi messi ciò qua
3: con questa
2: roba qua. Attenzione anche in qualche modo alla scelta dell'operatore finanziario, che sia la persona che veramente ti può seguire nella materia. Sappiamo che
0: sarà tutto il vai Bahamas dopo,
2: bravissimo non guardiamo
0: le diciamo la mosca, tutta l'erba un fascio,
2: qualcuno
0: però
2: sostanzialmente che ti aiuti a fare la scelta più
0: sapersi
2: più,
0: sempre più, consigliare più. Bene, e io, grazie intanto al vostro intervento. Franco Luisi, in chiusura, tutti nella vita abbiamo uno zaino da portare sulle spalle,
3: È vero. E vedi, dato che, parlando di contributi, dato che io dovrò fare la somma di quei contributi fatti in 8 paesi stranieri e 3 diversi continenti, quindi spero di non dover aspettare 10 anni per andare in pensione, come aveva detto lui. Ma comunque, scherzi a parte, 48 anni fatti di carriera sui fornelli, fuochi, ristoranti, cuochi, alberghi, eccetera eccetera, quindi a un certo punto mi sono detto voglio creare una metafora, quindi questo volume è una metafora, che il titolo è appunto Lo zaino dello chef, dove è un vademecum, dove molto molto semplicemente ho voluto mettere, è un vademecum dove non ci sono ricette, ma quello che c'è, ciò che serve davvero, quindi tecnica, disciplina, carattere, curiosità, buon senso, leadership, che abbiamo toccato prima, insomma è un piccolo strumento concreto per fare un po' il punto, riconoscere ciò che manca e non dimenticare mai quello che conta per diventare chef.
0: È un manuale, consunto.
3: Sì, che va bene per i giovani, ma va bene anche per chi è a metà strada, per fare un po' un sunto della propria situazione e vedere dove parare
0: e dove può correggersi,
3: sì, ed è un po' la filosofia che io insegno ai miei ragazzi ultimamente, cioè lo zaino è una metafora, e qui spiego che cosa devono mettere dentro se vogliono fare una sana carriera in questo mestiere.
0: Vara, grazie, soprattutto
4: vale anche per le donne, naturalmente.
3: Assolutamente tutti. Sì, per tutti, per tutti i gender.
0: Ma che potete,
5: quindi donne, Lady Chef, comprate il libro di Franco
0: Luisa, Lo zaino dello chef. Ma soprattutto anche la possibilità che voi avete con la vostra esperienza di trasmettere, di comunicare, di lasciare un qualcosa ai vostri posteri, ecco, di lasciare un'eredità professionale. Non avete fatto un percorso solo per voi, individuale, no, lo state portando a frutto anche per le generazioni.

0: ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore. Noi questa sera con i nostri discorsi ci abbiamo provato. E quindi ancora grazie Stefano Pepe,
1: grazie a te,
0: grazie a Franco Luise, grazie,
2: grazie a
0: Andrea Peruzzo e grazie Franco
2: te,
0: Pennello.
2: Grazie a te Thomas.
0: Con la pennellata finale, esatto, ecco. E a risentirci alla prossima qua sulle frequenze di Radio Gamma 5. Questa è la canzone conclusiva dedicata allo chef Stefano Pepe, perché lui è veterano qua di casa Gamma 5, però ci ricorda gli anni, e io ero più piccolo, loro erano più giovani, e sulle radio delle 155 Alfa Romeo dello chef che era questa canzone qua.
1: Sentiamo.
0: È un mondo difficile.
1: È un mondo difficile.
0: Felicità, momenti e futuro incerto. Ciao chef, ciao a tutti chef,
1: difficile.
0: Ciao a tutti, grazie.
1: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
3: Felicità, momenti e futuro incerto.

Ecco, è da Radio Gamma 5. Ancora un saluto, un ringraziamento a tutte le persone che sono state in ascolto con noi. Andiamo a salutare Davide D'Alesiano, Rossella, Beppi 300, sempre grazie Beppi, sempre presente, Super Thomas, RDM, ecco che ha seguito tutta la trasmissione, ciao Roberto, Michele da Venezia, che avevo lasciato indietro il primo messaggio inerente al primo blocco perché dopo sono partito spedito con gli ospiti. Buonasera Thomas, il generale Vannacci non salverà l'Italia dal progetto Destino in Corso, ma essendo l'ultima spiaggia avrà un certo consenso politico sempre funzionalmente al sistema, e sono certo che da ministro o altra carica darà una quadratura alla sicurezza che fa acqua da tutte le parti, ma ciò non sarà per noi cittadini ma per pulire un po' l'Italia dagli stranieri che l'hanno acquisita e quelli che la compreranno, che poi sono quelli gli stessi. Come avvaloro la mia tesi, basta ascoltare il generalone che ha sì tre lauree, ma quando si esprime su temi di sanità e economia sembra alquanto impacciato, e ricordo che è bene la sicurezza, specialità, è bene la sicurezza specialità di un generale, ma è importante conoscere, come dico sempre, anche la scienza economica, finanziaria, altrimenti non si va da nessuna parte. E per il popolo non vi è nulla da stare allegri, neanche con Vannacci, e su ciò il signor Bellucco ottimamente docet. Grazie Michele da Venezia. Ma certo, sì, può essere sicuramente anche un po' di pulizia, diciamo, sul territorio nazionale in nome della sicurezza, ma perché? Affinché i vari oligarchi che vengono, che comprano appunto le nostre dimore, i nostri posti e i nostri plessi più belli, le nostre location mozzafiato, possano venirci a soggiornare in totale sicurezza e serenità, perché no? Della sanità cosa gliene frega loro? Loro hanno i soldi per pagarsela con i medici migliori, quindi può essere quello, preparare la strada ad essere questa una nazione terreno, terra del paese di balocchi, insomma. E abbiamo Marco D'Amira che ringraziamo, Davide 66, Davide 625, il poeta pazzo, ciao Tomaschio dai mensili di Gargantua pieni di culturame attualità, sempre grande 1,70 m, Davide poeta pazzo, grazie Davide. Carottone sta chiamando i cagando duro, ecco, poeta pazzo, lui è poeta, c'ha la licenza poetica. Ciao a tutti, gente, ancora da Radio Gamma 5, grazie a tutti, ciao ciao ciao.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno, buon fresco stamattina, buon fresco al mio amico Gianni Stoppa, a Ettore che si ferma con noi e al nostro Fabio, buongiorno anche ai nostri ascoltatori, giornata decisamente fresca.
1: Certo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Finalmente si respira un po'.
0: Sì, veramente, si respira. Dovrebbe durare, da quello che ho visto il meteo, dovrebbe continuare anche fino a domani sto tempo,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, beh, dopo speriamo che
0: la temperatura non sarà più su i 35 gradi, speriamo.
2: Speriamo, caro, non ho mai sofferto tanto come quest'anno.
0: Ah, veramente, no. Io che non temo il caldo, quest'anno l'ho temuto parecchio anch'io.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno a tutti di nuovo e abbiamo con noi stamattina che avrà la parola fra un po' il nostro amico Gianni, prima leggo le iniziative della radio e insieme abbiamo anche, che rimane qua, il nostro Ettore
2: e Fabio.
0: E Fabio, sì, infatti l'avevo già nominato subito. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare il 5 per 1000 da parte vostra? Alla radio, a Radio Gamma 5, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna, per favore. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il numero, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate nel vostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, se ritaca a lei. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5 e come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. PS, presente le storiche patate di Rozzo. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18, prenotazioni aperte a tutti, le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano Reggiano, vari tipi di formaggi della Foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni 347 6618 523, ripeto 347 6618 523 per queste prenotazioni. Poi Trissino Vicenza, sabato 12 settembre ore 10-11, presidio di protesta in piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale, proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Erika Stefani e sostenuta dal senatore avvocato vice ministro della giustizia padovana della Lega Andrea Stellari. Alfredo Bellucco, Padova, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero del nostro Alfredo per prenotarsi è 346 3614 469. Allora, il numero del nostro Alfredo, che comunque lo trovate domani qui in trasmissione dalle 10 alle 12, 346 361 4469. Difendiamo i nostri diritti della nostra casa, la Costituzione. Partecipa e fai sentire la tua voce. Ecco, mi raccomando, chi è in zona o chi vuole partecipare a Trissino Vicenza, c'è sabato 12 settembre dalle ore 12, dalle ore 10 alle ore 11. Lunedì 14 settembre, 14 settembre ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Scusatemi, ma è scritto a mano, faccio un po' fatica a capire. Non mancate. Allora, il numero di Alfredo è il 346 3614 469. Allora, Alfredo Bellucco, presidente Veneto, vicepresidente Sacra Casa Sacra Famiglia, ecco, tutti a Trissino. Poi Radio Gamma 5 Super Giornata, domenica 20 settembre ore 12:15, ora di pranzo praticamente, ore 12:15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla grigliata la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli dolci, acqua, vino e caffè, insalata e fagioli, poi dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Allora, ripeto il numero di Luca, 329 00 38 988. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino di Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988, ripeto 329 0038 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 0946 001. Ripeto il numero di Franca 349 0946 001. Poi, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Piave, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 066. Poi, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Per prenotazioni entro il 30 settembre 2026, per cui avete un po' di giorni ancora. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845 049 92 99 845. A Campodarsego gli alberi li piantano, a Padova li tagliano. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento sulla difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesanonviolenta.org. Cerco appartamento o una casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente. Se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al 349 5855 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura plastica e metalli nobili, cerca personale per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una nuova realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. E con questo ho concluso, adesso la parola ai miei ospiti nonché amici. Buongiorno di nuovo a tutti.
1: Buongiorno.
0: Dai,
2: inizia pure, caro.
0: Che novità ci porti, Gianni?
2: Novità con questo secco, questo caldo, le tue api come stanno?
1: Hanno faticato anche loro, insomma, hanno veramente faticato tanto.
0: Creature.
1: Si vede un po' dai risultati, insomma. Siamo alla fine della stagione produttiva e ormai anche chi ha prolungato al massimo, insomma, la raccolta sta finendo, sta togliendo gli ultimi melari dagli apiari, perché in effetti le api si sono prodigate fino a tardi, insomma, stanno ancora in qualche caso importando del miele e diciamo che è quasi anomalo, ecco, è quasi anomalo. Perciò, insomma, abbiamo già i primi un ventaglio, insomma, di come è andata la stagione a livello generale.
2: È vero, poi a livello generale.
1: A livello generale, sì. C'è diciamo una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, no? Dove le produzioni erano c'erano buone produzioni a macchia di leopardo, oggi invece si è rovesciata la situazione, diciamo che le produzioni a livello generale sono state interessanti, buone, non a livelli di qualche decina di anni fa, però diciamo che la tendenza si è rovesciata, cioè voglio dire che la mancanza di produzione è stata macchia di leopardo questa volta.
2: Scusa, sono anche curioso, però magari i nostri ascoltatori gli interessa anche sapere, ma ci sono zone in cui si produce più miele oppure, come hai detto te, a macchia di leopardo, diciamo la macchia di leopardo perché? Perché ci sono zone che hanno più fiori, più umidità, più. Cioè, c'è qualcosa che distingue queste zone, caro Gianni?
1: Allora, da quello che ho visto, da quello che ho notato, insomma, è le zone di media collina, che sono sempre state diciamo le zone più critiche. La zona di media collina è una zona dal punto di vista apistico poco interessante e poco proprio proprio poco favorevole alla produzione del miele, per una questione proprio di morfologia, di presenza di flora apistica, che non è lì siamo, non siamo né in montagna né in pianura, e in questa zona le fioriture sono ridotte, anzi diciamo che sono localizzate in un periodo particolare della stagione che non è rivolta alla produzione, nel senso che quello che abbiamo a disposizione è più che altro ciò che serve alle api per uscire dall'inverno e riformare l'organismo alveare, perciò non è adatta alla produzione, è adatta, diciamo, a uno sviluppo a volte anche precoce, e dopo mancano le fioriture dovute alla produzione, e se pretendiamo una produzione da parte delle api si inverte la questione, cioè vanno in carenza e rischiano addirittura di soffrire carenze dopo per quanto riguarda l'inverno. Perciò la media collina ha sempre avuto questo problema qui, e ho visto anche quest'anno, insomma, zone del Friuli, zone dell'Appennino, insomma, particolari, dove c'è proprio carenza, dove non c'è stata produzione, e con sofferenza proprio anche da parte delle api in mancanza di scorte, hanno poche scorte, a differenza invece che ho visto in zone di montagna, in valli alpine, dove invece gli apicoltori sono contenti, insomma, di come è andata. Ho un'amica che ha installato, lei lavora con gli animali e organizza dei campi estivi, in questo momento sul Monte Grappa, ha installato un alveare e non ha un grammo di miele, cioè ha portato su questo alveare a maggio, in un periodo che doveva esserci proprio l'esplosione massima delle fioriture, e in questo momento sono senza cibo, non hanno un grammo di miele dentro, e quello che trovano è sufficiente proprio per la sopravvivenza giornaliera. Questo è stato dovuto alla siccità, ecco, la poca piovosità della stagione. Insomma, l'abbiamo visto anche quando siamo saliti a Campo Fontana, insomma, no? Ecco, lì l'ambiente più o meno è quello, no? E abbiamo visto proprio delle arsure impressionanti, insomma, veramente, cioè i prati bruciati, come diceva Elio, non li ho mai visti, insomma, sono nato qui e non ho mai visto i prati bruciati in questo modo. Ma... veramente impressionante la cosa.
0: Sì.
2: È stata tremenda, voglio dire, quel caldo quest'anno è stato tremendo, inutile dircelo, dai. Sì. E per forza anche la montagna, i fiori e ne ha
1: tirati. Sì, quando negli anni scorsi, ad esempio, chi aveva le api in montagna era contento. Fino all'anno scorso, in modo abbastanza generale, era contento di quello che raccoglieva. Quest'anno invece no, certe zone, appunto, come il Grappa e abbiamo visto anche lì la Lessinia, ci sono stati dei grossi problemi, mentre le valli alpine, ho amici anche su nelle valli alpine, sono contenti, insomma, bene o male qualcosa hanno fatto, perché probabilmente qualche precipitazione c'è stata, insomma, ecco, questo ha contribuito. Certo, io ho visto che non c'era questo tipo di siccità, ecco, i prati non erano bruciati.
2: Per esempio, tu hai amici in Carnia?
1: In Carnia, sì.
2: E io, per esempio, ricordi da militare, in Carnia, per esempio, nella zona di Sauris, famoso per il prosciutto crudo, no? E lo speck, là ci sono vallate di rododendri. Li conosci, no?
1: Sì, sì.
2: È un fiore che le api ci danno.
1: Ma scherzi, certamente sì. Il rododendro è una delle fioriture che è molto amata dalle api, insomma.
2: Ed è un miele buono.
1: Sì, producono. Sì, sì.
0: Ed è anche un bel fiore. Il rododendro.
1: Producono un ottimo miele, produce un ottimo miele il rododendro, insomma, il nostro rododendro. Poi dopo ce n'è uno in Turchia che è tossico.
2: Ecco, sì.
1: È un'altra tipologia, non è quello nostro. Il nostro è veramente
2: eccezionale. Ma è rosso quel miele là?
1: È scurino, sì.
2: Per far capire ai nostri ascoltatori, dai.
1: Certo, sì, va bene, dopo il colore del miele. Ad esempio, quello che sto
2: lavorando
1: in questo momento è tutto scuro. Eccetto quello primaverile, ma il resto è tutto scuro, insomma.
2: Ma scusa, ci sono i miele che sanno da fumo, perché?
1: Sanno da fumo perché?
0: Fumo?
2: Sì, sì, da fumo.
1: Perché gli apicoltori usano un sacco di fumo per allontanare le api, e il miele è altamente igroscopico e assorbe qualsiasi odore, qualsiasi sostanza, bisogna stare attenti.
2: Ci sono informazioni che
1: quando si esagera con il fumo, non è cosa buona, insomma.
2: Una cosa, poi adesso il nostro Gianni Stoppa, sabato, se venite al gas, ha portato il...
1: Sì, adesso ho portato della propoli composta, è un miscuglio con miele, propoli, chinace e timo. Questo è...
2: E spiega cosa serve, che è importante.
1: È un grosso aiuto nei momenti in cui ci sono, diciamo, le difese immunitarie che si abbassano, sono influenze, raffreddori, tosse, eccetera eccetera, insomma, ecco, questo abbiamo visto che è un ottimo aiuto, insomma, è un grande aiuto. Comunque, tornando all'aspetto, insomma, del produttivo, c'è un'altra cosa che quest'anno si è manifestata in modo anche preponderante, che è un'elevata umidità del miele, cioè le api non sono riuscite ad asciugare il miele di solito lo riescono, diciamo, ad asciugarlo, una media, diciamo, del 18% in giù di acqua contenuta nel miele. Ecco, quest'anno non ce l'hanno fatta e abbiamo mieli che superano il 20% di umidità.
2: E questo cosa comporta?
1: Questo comporta il rischio di fermentazione. Il rischio di fermentazione, cioè il miele cambia di stato, non è nocivo, ma i sapori si modificano, i profumi si modificano. Non è un qualche cosa di dannoso per la salute. È come dire, non so, il vino che si trasforma in aceto non è dannoso, no? Utilizziamo l'aceto per fare delle preparazioni, ecco,
2: e cambia di stato. Di tenerlo in frigo una volta aperto?
1: Allora. No, questo deve, l'apicoltore non lo può commercializzare in questo, con questa umidità, perché altrimenti veramente rischia poi dopo di trovare poca soddisfazione dal punto di vista del consumatore. No, questo va evitato, insomma, la commercializzazione del miele umido. E lì poi dopo ci sono dei sistemi. Il problema è che è umido sotto l'opercolo, cioè le api lo hanno chiuso con la grande umidità, perciò non si può agire prima. Se, diciamo, fosse non opercolato, si può agire prima con dei sistemi, facendo circolare aria secca, ma qui invece purtroppo bisogna intervenire dopo. Ci sono delle attrezzature che riescono a togliere l'umidità del miele. Sono operazioni delicate, perché in certi casi il miele viene maltrattato, perciò non è perché il deumidificatore risolve il problema. Non è così semplice la cosa, insomma. Purtroppo quest'anno c'è questa situazione manifestata da più parti, sì. Ecco, dopo ognuno penserà a modo suo, insomma, come risolvere la cosa, insomma.
2: Ma c'è un agente chimico, scusa se è una domanda stupida, non credo che un apicoltore serio metta dentro delle sostanze per mantenere il miele?
1: No, è impossibile.
2: È impossibile.
1: Non c'è bisogno. Per fermare la fermentazione c'è solo la pastorizzazione. Cioè, hai un vantaggio da una parte e perdi le proprietà dall'altra, insomma, non è. È sempre un problema, insomma, no? Cioè, risolviamo un problema da un certo punto di vista e ne creiamo uno nuovo. È un po' come quello che sta succedendo ai giorni d'oggi, dal punto di vista della salute, no? Ti propongono i vaccini, che non risolve niente, anzi che magari ti crea dei problemi
0: e tanti e doppi,
1: no? Tipo, non so, quelli nei confronti delle malattie esantomatiche, no? Che non è mai morto nessuno. Io, insomma, da ragazzino le ho viste tutte, ma non ho mai visto morire un compagno di scuola di rosolia
0: o di morbillo,
1: insomma. Ecco, d'accordo, ecco. E adesso saltano fuori invece che quei vaccini poi a lungo andare favoriscono altre patologie.
0: Ma assolutamente,
1: perciò
0: anzi anche
1: risolviamo
0: peggio.
1: Magari il problema, sì, sul miele, no? Evitiamo la pastorizzazione, però lo degradiamo denaturiamo da un altro punto di vista, insomma. Sì, bisogna stare attenti ad agire quando si va ad agire, no? in certi equilibri, insomma, bisogna stare molto attenti, insomma.
0: Ma loro sanno benissimo che cosa fanno, quelli che ci propongono i vaccini contro il morbillo, contro la pertosse e tutte quelle cose lì.
1: Ma ormai veramente in questo periodo sta emergendo di tutto e di più. Ecco, io non so chi ha in mano chi governa, insomma, no? Non fa finta di nulla, si sente protetto dai padroni che lo comandano, perché è così, insomma, alla fine, no?
0: Certo.
1: Perciò ha più paura dei padroni che dei cittadini ai quali dovrebbero rendere conto, no? Perché se sono là devono rendere conto a qualcuno, dovrebbero rendere conto a qualcuno. Ecco, questo sono domande che mi sto facendo, insomma. Quando è che la gente si sveglia? No.
0: Anzi, è peggio, sempre peggio.
1: Sempre peggio. Allora va bene così. Allora diciamo che va bene così, no?
2: Non so se hai visto lunedì mattina che po' di scie chimiche che c'era nell'aria.
1: Ecco, anche questo. Allora, fino a ieri eravamo tutti complottisti, no? Adesso ci sono documenti che ammettono, no? Anche il nostro governo ha accettato queste operazioni, ma non da ieri, insomma, no, da 30 anni fa, insomma,
2: che hanno progettato queste cose.
1: Appunto. Eppure ancora si continua, nessuno dice nulla, siamo sempre proni, no? a chi comanda, a chi governa il mondo, chi vuole governare il mondo della finanza, è tutto lì alla fine.
0: Esatto.
2: Sì, caro,
0: tutto da tutto, e dalle case farmaceutiche, sono tutti legati con la politica in un modo o nell'altro.
1: Tutto, ma il mondo dell'alimentazione,
0: sì,
1: no? Tutto quanto.
0: Anche quello, sì.
1: E adesso salterà fuori l'altro bubone, che sarà quello dell'acqua, no? Ecco, altra arma che verrà utilizzata, cioè altra sostanza che verrà utilizzata come arma, no?
0: Sì, certo.
1: Insomma.
2: Anche per portarla, adesso è pubblica, da portarla privata, e dopo vedrai che faranno cartello.
1: Non è proprio così, non
2: e
1: è
2: aumenterà
1: tanto,
2: in maniera indiscriminata.
1: Non è tanto pubblica, è una via di mezzo.
2: È una via di mezzo. Perché ho pagato io l'altro giorno 140 euro di acqua, vabbè, mesi estivi, ti fai qualche doccia in più, ma cavolo, per dirti, no?
1: Sì, guarda, è veramente. Però, insomma, ripeto, finché stiamo zitti e finché ci va tutto bene, continuano così.
0: Vabbè, certo.
1: Va bene, dai.
2: C'è un messaggio lì?
0: Sì, c'è qualche messaggio.
2: Il tuo amico?
0: Sì, mio amico. Ciao amici, Felici e Giulivi. È bello avere amici che sono contenti come voi, ma io conosco il motivo: che siete contenti, avete la tessera del Milan a C in tasca. Adamo. No, guarda, io non ho la tessera del Milan, però diciamo che ci può anche stare ogni tanto di perdere con quel branco di cose che si chiama Real Madrid. Vabbè.
2: Non meritava di perdere
0: assolutamente.
2: Ieri ho visto io la partita, due maglie della difesa, ma non meritava di perdere. Ma
0: diciamo la parte di Bar Sport. Allora, buongiorno. Il miele alpino mugo con la parte di pianta all'interno o all'eucalipto hanno proprietà migliori per aiutarci con i problemi di salute invernali da raffreddamento? Grazie, Luca.
1: Allora, qui bisogna capire un po' come è stato preparato questa cosa.
0: Ah, ecco, sì.
1: Sì, è la preparazione, perché come dice l'ascoltatore, con parti di pianta, insomma, ecco. Se c'è la parte di pianta, anche qua ci sono diverse cose da stare attenti. Perché si usa il miele come estrattore, cioè come solvente. Noi sappiamo che alcune proprietà di piante possiamo estrarre delle sostanze con diversi solventi, con l'acqua, con l'alcol, con l'olio, no? Ecco. E il miele è uno di questi. Come dicevo prima, un miele che ha un'umidità, ad esempio, non so, del 18%, che è il limite dopo il quale potrebbe manifestarsi la fermentazione, Se metto le parti di pianta che è verde ancora e contiene un sacco di acqua, e attraverso questa acqua poi estraggo anche il principio che mi interessa, la sostanza che mi interessa, vado ad aumentare l'umidità del miele stesso. Allora, le proprietà ci sono, ecco. Ad esempio il pino mugo è un diluente, ad esempio, dei catarri. Cioè, se io ho del catarro che non riesco a risolvere in suo modo con un preparato a base di miele e pino mugo, veramente è come sciogliere, non so, lo zucchero nell'acqua proprio, ecco, questa è l'idea, ecco. È un solvente proprio dei catarri. L'eucalipto non lo conosco, non l'ho mai fatto questo. Quello del pino mugo sì, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per me, perché appunto ha una criticità troppo elevata e non l'ho mai proposto, insomma, proprio certo. Per questioni che se aumenta l'umidità poi va conservato in frigorifero e certo, insomma. Ecco, diversamente invece è se hanno messo dentro delle essenze. E allora lì entriamo in altri argomenti che non voglio affrontare, cioè nel miele ho messo, non so, olio essenziale di pino mugo, di eucalipto, questa è tutta un'altra questione, tutta un'altra faccenda.
0: Oddio, forse hai ragione.
1: Sì, sì, no, qui a proposte di questo tipo starei bene attento, insomma.
0: Poi, trasmissione interessante, Marino si sente, peccato che in sottofondo si sentono continuazioni dei rumori di diverso tipo, non so dove sia Marino e cosa sta facendo. Comunque ti sei sbagliato, è Gianni questa mattina, abbiamo Gianni Stoppa, Marino sì. Era la settimana scorsa. Comunque non so, non mi ha mandato messaggi nessuno che si sente male e che non si sente bene, insomma, perché c'è stato parecchio vento, si può anche mettere in conto.
1: Perché abbiamo i microfoni troppo sensibili, sì.
0: Probabilmente. E questo qua era un messaggio per il nostro Ettore. Mi sono informato, però è arrivato dopo le 10. Mi sono informato, quando gli indiani attaccavano, girando intorno come stupidi ed erano bersaglio facile. Ma questo non è assolutamente vero, è stato tutto creato dal cinema USA, vero c'è solo il genocidio di milioni di persone, coi modi più disumani e civili resteranno sempre un popolo fiero. Beh, su questo sono d'accordo, sono d'accordo, perché per carità, se con i film di quando ero anche ragazzina, io che ci imbottivano, arrivano i nostri, era una cosa orribile, sarà perché avevo avuto anch'io sugli indiani altre indicazioni. Sono stata fortunata anche ad avere questo tipo di informazioni completamente diverse.
1: Beh, insomma, la storia l'ha sempre scritta il vincitore, no? Sempre. Cioè chi ha avuto la meglio, no? Perciò scrive sempre a proprio favore, no?
0: Sì, sì, sì. Comunque, ecco, vedete che erano già da quel tempo, erano pronti a diventare i padroni del mondo.
1: Già, questo è il problema.
0: Sì, che sta mondo. Durando ancora.
1: Ancora, sì.
0: Perché finché trovano gente, loro poverini hanno tentato di difendersi in tutti i modi. Ma noi che abbiamo le informazioni, che abbiamo internet, che abbiamo tutto, che ancora abbassiamo la testa di fronte a queste cose.
1: Aspettiamo a vedere se. L'unica cosa che può succedere è che collassi quel sistema lì. L'unica cosa che può succedere. E come è successo, insomma, in altre storie, no? Potenze e a un certo punto sono collassate, sparite, ecco.
0: C'è un'aria strana in giro, comunque,
1: Staremo a vedere.
0: Anche in Europa
1: staremo a vedere.
0: Allora, ecco, questo qua è interessante. Luca ci chiede: si sente bene, potrebbe approfondire il discorso se sono presenti oli essenziali nel miele, che rischio potrebbe comportare? Grazie Luca. E questa è una cosa molto, questa domanda è interessante.
1: Allora, la presenza deve essere dichiarata.

0: non è una cosa così banale, insomma, qui servirebbero degli esperti, e poi ci sono scuole di pensiero varie. Ripeto, ho delle riserve su questo, ecco, perché c'è chi dice che non si possono assumere per via interna, c'è chi dice di sì, perciò non metto le mani, anzi metto le mani avanti proprio per non incappare poi dopo in malintesi,
1: nel rischio, come dici tu, che potrebbe esserci qualche olio essenziale dentro. Deve essere scritto, allora?
0: Dovrebbe essere, la persona che propone quel prodotto deve essere onesta e scrivere quello che ci mette dentro. Allora, miele, quando io scrivo nel barattolo, io devo rispettare. L'etichetta deve avere delle caratteristiche, d'accordo? Ci sono delle delle regole ben precise da rispettare. Se dentro il barattolo c'è miele e basta, si può scrivere miele di oppure miele e basta, d'accordo? Se c'è dell'altra, c'è un'altra sostanza, non si può più scrivere miele. Bisogna scrivere bisogna riportare un'altra dicitura, d'accordo? Che non è più miele, perché il miele per legge è quella sostanza che le api producono dal nettare dei fiori, da secrezioni di piante vive o date da altri di insetti parassiti delle piante. Quello è il miele che concentrano, deumidificano e chiudono e mettono dentro la celletta. Quello è il miele. Tutto quello che viene dopo, non so, se io ci metto dentro una nocciola, non posso più chiamarlo miele, perché ho messo dentro una cosa che è diversa dalla base, cioè dal miele. Lo chiamerò in un altro modo, d'accordo? Ecco, perciò chi propone quella sostanza deve dichiararlo, insomma,
1: come in linea di massima,
0: per chiarezza.
1: In linea di massima anche negli altri prodotti, c'è questo, però c'è anche questo.
0: Sì, come in certe cose che dicono a base di,
1: sì.
0: No, e dopo c'è lo 0,000, però insomma, cioè, per esaltare quella cosa che in realtà c'è per la minima parte, insomma.
1: Oppure,
0: ecco, qui diventa il contrario.
1: Prendiamo il miele da chi ci fidiamo.
0: Sì, qui diciamo
2: a gas venite.
0: Certo.
2: Vengono al gas.
0: Certo. Certo, ecco, questa è la risposta che mi sento di dare all'ascoltatore.
2: Una cosa, caro Gianni, la vita media di un'ape, mi sembra che mi hai detto, è di un mese.
0: Poco più di 40 giorni.
2: Ecco, e questo è molto interessante. E allora, la mia domanda è questa. Diciamo che adesso le api sono ferme, non producono più perché è finita la stagione, no?
0: Sì.
2: Durano 40 giorni. E quando arriva il freddo?
0: Ah, bravo, bella domanda, sì.
2: Hai capito? Perché i nostri ascoltatori li informiamo, ma sì, andiamo anche all'essenza, no?
0: Bella domanda, hai ragione. Allora, in realtà vivono quei 40 giorni in un periodo ben preciso della stagione, cioè che va da risveglio invernale fino alle porte dell'autunno. In questo periodo vivono 40 giorni perché c'è un'attività intensa e c'è un ricambio continuo di api che nascono e che muoiono in funzione della disponibilità di nettare di polline. Va bene, perciò già all'uscita dall'inverno le api riescono a raccogliere polline e nettare in proporzione poi alla fase di sviluppo, fino quando proprio arriviamo alla fine della stagione che ci ritroviamo nella stessa situazione, cioè una piccola quantità di polline e di nettare, fino poi proprio al finire, perché alle soglie dell'inverno non ci sono più fioriture, ecco. Perciò le api non lavorano più come nel periodo che va appunto dalla fine dell'inverno all'inizio dell'inverno stesso. All'inizio, alla fine dell'estate, le api che nasceranno da quel periodo, cioè da settembre in poi, verranno alimentate con un qualcosa di diverso.

0: cioè verrà aggiunto alla loro alimentazione, che è basata su polline, il polline che poi viene lattofermentato all'interno dell'alveare, verrà aggiunta anche un po' di pappa reale. Ecco, questo permetterà a quelle api che nasceranno da questo momento fino alla fine di ottobre di vivere anche 4-5 mesi, perciò a marzo può darsi che troviamo ancora le api che sono nate a ottobre, tanto per dire, insomma. Sì, queste, sì, perché lavorano meno, cioè non lavorano all'interno dell'alveare, c'è solo una diciamo una situazione di mantenimento dell'organismo, la temperatura dell'organismo alveare, anzi la temperatura della funzionalità della regina, che è 34 gradi durante l'inverno, insomma terranno la regina calda a 34 gradi
1: all'interno dell'alveare.
0: All'interno dell'alveare,
1: 34 gradi.
0: Sì. Sì, sarà una zona molto piccola, perché dobbiamo immaginare che nel periodo invernale si formerà, tutte le api si stringono una all'altra e formeranno una palla. Ecco, questa palla, se andiamo a misurare, ed è stato fatto, insomma, no? Troviamo che all'interno, proprio nel nucleo dove c'è la regina, ci saranno 34 gradi, ma all'esterno la temperatura non è 34 gradi, è molto inferiore, anzi c'è una dissipazione del calore. Diciamo che la massa serve per da isolamento, insomma, per la parte centrale del nucleo, ecco. Perciò queste api poi faranno una rotazione lentissima dall'interno all'esterno, proprio perché altrimenti quelle esterne morirebbero, no? Faranno una rotazione che ha due funzioni: una è quella di prendere un po' di miele e portarlo verso l'interno per scaldare, no? Attraverso tutto un sistema di movimento dei muscoli alari in folle, cioè sganciano le ali, praticamente come sganciare le ali e muovere lo stesso i muscoli, ecco, riescono a produrre questo calore. Perciò c'è questo movimento lentissimo dall'esterno all'interno, che magari per un'ape può avvenire 2-3 volte durante il periodo invernale, ecco. E in questo modo riescono ad arrivare alla fine, alla metà di gennaio, e ripartire ancora con la nuova stagione.
2: Che organizzazione perfetta.
1: Un'altra curiosità: il calicanto è un fiore invernale che ha quel profumo fantastico.
2: Sì. Ce l'ho io in giardino.
0: Ma certo che sì, cioè, se voi in pieno inverno vi mettete davanti un alveare in una giornata che magari permette il volo, basta molto poco, cioè basta una bella giornata di sole, anche con pochi gradi, con una quindicina di gradi, voi state lì, perché anche qui abbiamo le api, non sono tutte uguali, cioè anche all'interno dell'alveare, nonostante abbiano ricevuto diciamo quell'alimentazione, in realtà ci sono tantissime variabili, va bene, e non sono tutte uguali, perciò avremo delle api che sono in grado di volare anche con delle temperature abbastanza basse, e tu stai davanti all'alveare e a un certo punto vedi un'ape che entra con una pallina di polline quando magari non c'è nulla,
1: e questa è la pescata dal calicanto.
0: Ecco, il calicanto.
1: Ma sai che mi piacerebbe Lili assaggiare il miele di calicanto?
0: Non c'è il miele di calicanto. Non c'è il miele di calicanto. Vedi il polline che entra, ma è talmente poco che
2: se sarebbe un fiore prettamente invernale, il calicanthus, è logico che servirà a loro.
0: Lo portano dentro, dentro, perché sanno che servirà a un certo punto, insomma. Perciò c'è questa,
2: lasciamogli questa, almeno quello, poverino.
0: Sì, ma è una meraviglia, perché veramente, cioè, vedi, anche magari mi è successo con una giornata, era nevicato, vabbè, insomma, ormai la neve qui dalle nostre parti è talmente un caso raro. raro, però sì, insomma, era nevicato, poi la giornata successiva è stata con temperature abbastanza miti e c'era la neve in terra e le api che entravano con queste palline gialle, insomma, dal calicanto.
2: Darò un'occhiata quest'inverno perché ho una grande pianta di calicanto. Beh, se le vedo, perché non ho neanche idea di dove possono essere gli alveari nella mia zona.
0: Questo loro,
2: no, devo chiederglielo, se vedo un'ape glielo chiedo, ecco, faccio prima, dico per favore, tu da dove vieni?
0: Esatto.
2: Comunque sono una meraviglia questi certo, insetti, veramente. Certo. Una meraviglia.
1: Bene. Molto, cioè, veramente adesso sentire un po' queste storie è veramente non interessante, ma di più, cavolo, perché sì, beh, dopo un professionista come te, Gianni, ma guarda, è prestigioso per questa radio, no Lili?
2: Prestigioso, ma per la radio, ma anche per il tipo di
1: che informa veramente,
2: per il tipo di miele che fa lui, cioè quello assolutamente senza robe strane. Anch'io
1: io ho smesso a usare lo zucchero, sai, da quando uso il tuo miele, caro. Ma non è per farti pubblicità, però è la verità.
0: Sì, sì, ma ci sono tanti ci sono tanti apicoltori, insomma, sì, io sto parlando del mondo degli apicoltori, perciò.
1: Ma quelli sani, onesti, però.
0: Questo,
2: e poi
0: certo,
2: c'è l'industria.
1: Perché quando vedo in un supermercato un chilo di miele a 3,50 euro, hai capito?
2: È in offerta speciale,
0: c'è dell'ingiustizia. Sì. C'è dell'ingiustizia lì dentro.
2: Vabbè, credo bene.
0: C'è
2: credo
0: dell'ingiustizia.
1: Dopo, guarda, adesso manca
2: ci sentiamo.
1: E dopo
2: no, due secondi,
0: okay, sì, ne parliamo, sì.
2: Va bene, ciao. A dopo. Ciao ciao.

0: Aspetta, perché io. Ahia.
1: Ecco, ritorniamo in diretta. La Lini è andata a fare un'ispezione e siamo accorti che col temporale ha fatto un sacco di acqua dentro la sedia. Vabbè, pazienza, adesso stiamo asciugando. Allora, prima di iniziare la trasmissione con il nostro Gianni Stoppa, voglio leggere questo messaggio che lo ha scritto Patrizia da Treviso. Allora, è una domanda che riguarda proprio il nostro Gianni Stoppa. Se posso permettermi, per quanto riguarda l'umidità in eccesso del miele di quest'anno, non è a caso. Infatti le api sanno che a fine mese Giove esce dalla costellazione del Cancro acqua ed entra in quella del Leone fuoco, che molto probabilmente farà asciugare quell'umidità eccessiva. Che ne pensa Gianni di queste mie considerazioni? Comunque complimenti a voi tutti e grazie. Cosa rispondi a Patrizia?
2: Sì, questo vale per il miele che non è ancora percolato. Difatti io ho lasciato indietro alcuni melari che non erano ancora percolati, nella speranza appunto che succedesse questo, insomma. Però il miele che ho percolato non è che cambia, cioè nel momento in cui ho chiuso il barattolo non ho più nessuna influenza su quella sostanza, anche perché il contenitore cera è proprio un qualche cosa che isola da tutto il resto del mondo, insomma, cioè quello che c'è dentro. Purtroppo la fase diciamo dell'umidità è corrisposta proprio da influenze che in quel momento portavano proprio questa grande quantità di acqua, e questo è successo. Questo è successo, non c'è niente da fare. Dopo ci sono altre operazioni in realtà che possiamo fare anche in laboratorio, però a questo punto diventano molto sottili, cioè la smielatura che si fa nei giorni di calore fa sì che l'umidità sia l'umidità sia inferiore. Però qui possiamo scegliere tra due effetti, no? Tra l'effetto concentrazione e l'effetto cristallizzazione lenta o più veloce. La cristallizzazione lenta l'abbiamo nei giorni diciamo di luce, di aria, scusate, e mentre quella veloce l'abbiamo nei giorni di terra, perciò anche qui possiamo fare qualche operazione interessante. Per quanto riguarda le influenze maggiori, dobbiamo accettare quello che c'è, purtroppo.
1: Allora, da tempo, salve bella gente, namaste, buona trasmissione, grazie Mauro da Santa Claus e Bigovina, etero, un giorno fa la traduzione della canzone che avete messo, grazie, ciao Lili e Gianni e etero. Sai, queste sono queste canzoni, no, che tu senti in la cotta, sono tutte canzoni spirituali che per dirti, no, prego il grande spirito, che il grande spirito preservi la mia gente, che il grande spirito ci porti del buon cibo, ecco, è tutto così, caro Mauro, hai capito? C'è poco da... è tutta poi ripetitiva come senti, ma è sempre inneggiare al grande spirito, Tunkachila, Wankantanka, la Chanupa, sono più o meno le canzoni spirituali dei nativi riguardano questo. Magari qualche altra tribù chiama magari Tunkachila con un altro nome, ma sono sempre dirette a preghiere, ecco, per è come noi preghiamo il Padre Nostro, l'Ave Maria, Maria, hai capito? Loro fanno lo stesso. Va bene, Gianni, ritorniamo a lui.
2: Ah, sai, come, che la preghiera delle api, anche le api pregano, no? L'ape Maria.
1: E l'ape Maria. Eh beh, è vero, tutto è possibile, capito? Perché sai, anche le api sono figlie, quando è nata la terra, no? Anche loro avranno uno spirito, chissà dentro di loro cosa
2: ma sì, ma difatti volevo riallacciarmi un po' a quello che stavamo per dire alla fine dell'ora precedente. C'è l'opportunità che abbiamo di questo contatto, il contatto con questo animale, è veramente qualcosa di fantastico. È un animale che è composto da altri animali, cioè l'alveare è un organismo composto da tanti da diversi animali, e perciò è una cosa diversa da tutto il resto dei suoi simili, del regno animale, insomma, no?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, mi senti, Ettore?
1: Sì, ti sento.
3: Ciao, sono Alberto da Padova, ti ascolto volentieri sempre e buongiorno anche al tuo ospite.
1: Ospite, Gianni Stoppa, lui è uno è importante Gianni Stoppa, per sì. La radio, sai, è qua.
3: Volevo chiedergli anche un'altra cosa a Gianni Stoppa. Ormai sembrano anche scomparsi, io vedo la sera e sto anche sulle zone abbastanza fuori città, sono scomparsi anche i pipistrelli, sono scomparsi anche quelli ormai. Abbiamo distrutto ormai sto paese.
1: Lo purtroppo. So.
3: E volevo chiedergli anche un'altra cosa per me, se può consigliarmi un tipo di miele da fare o colazione alla mattina oppure da mettere sulla frutta qualcosa, sempre a livello che riguarda l'alimentazione. Ti ascolto.
1: Guarda,
3: per
1: Alberto, io uso il miele di adesso
3: per
1: togliere.
3: Per radio. Perché sto entrando su un posto di lavoro, ti ascolto.
1: Va bene,
3: per radio.
1: Ascoltami.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie per la tua domanda. Allora, io alla mattina nel caffè o nel caffè latte uso il miele di Gianni. Però qua in radio, quando facciamo le nostre iniziative dei gas, ci sono comunque dei buoni mieli biologici, ecco, per non togliere niente agli altri, sai. Io comunque uso il miele di Gianni e l'ho trovato fantastico, ma non per togliere niente agli altri, che sia chiaro. Dunque, il miele che ti posso consigliare, se tu vieni il sabato dalle 11 alle 18 qua al GAS, in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, ecco, toccherai con mano questa realtà, di più non ti posso dire. Poi, per quanto riguarda i pipistrelli, me ne sono accorto anch'io, sai, adesso magari lo dirà anche Gianni, che sono scomparsi in parte. Cosa dici, Gianni?
2: Sì, allora, parlando del miele, l'apicoltore, diciamo, è una componente molto importante, d'accordo? Perché è come dire, prendiamo del latte, ecco, parliamo di latte, però se parliamo di un latte prodotto in una stalla dove le vacche non vedono altro che la mangiatoia e un tipo di allevamento intensivo che non le permette neanche di mettere il naso fuori, o a differenza di un latte che magari è prodotto da vacche che sono libere al pascolo oppure hanno accesso anche a un paddock esterno, ecco che parliamo di due cose totalmente diverse, e lì dipende dall'allevatore. Questo vale anche per il miele. Perciò il miele, che miele posso consigliarti? Il miele di un apicoltore che lo abbia raccolto e abbia, diciamo, ha allevato le sue api con grande coscienza. Come fai a saperlo? Devi fargli delle domande. Gli apicoltori ce ne sono in Veneto, ne abbiamo migliaia, diverse, parecchie migliaia di apicoltori. Penso che qui 4-5 mila apicoltori ci siano, è la regione con la maggior presenza di apicoltori rispetto a tutto il resto dell'Italia. Perciò l'apicoltore fagli delle domande ben precise, no? Se alimenta le api, se le sposta, fa il nomadismo, ecco, questi sono parametri che ti possono dare già delle indicazioni, d'accordo? Ecco, se non le sposta, se non le alimenta artificialmente, non dà nessun supporto, già potresti pensare che il suo miele sia ottimo. Poi dopo, se ha le api all'interno della zona artigianale di un insediamento, insomma, anche no, ecco, facciamo, anche qui ci sono delle differenze, però appunto se le api riescono ad accedere a un pascolo decente e se vengono allevate in modo decente, qualsiasi miele può essere utilizzato benissimo per lo scopo che ti serve. Poi dopo all'interno di questi mieli puoi scegliere in funzione di certe caratteristiche, ad esempio chi ha la tendenza ad avere una glicemia abbastanza elevata è bene magari che utilizzi un miele di acacia piuttosto che altri mieli, perché è un composto di due zuccheri, di glucosio e fruttosio. Il miele di acacia contiene pochissimo glucosio, molto fruttosio, e il glucosio e il fruttosio, diciamo, a lento assimilamento, ci viene assimilato lentamente, perciò non hai un picco glicemico elevato, ma è, diciamo, graduale. Viceversa, un miele cristallizzato ha un ti dà un picco glicemico immediato, ma qui dipende appunto dalle tue esigenze. Poi dopo c'è l'altro aspetto del colore del miele, cioè, un miele scuro contiene più sali minerali che un miele chiaro, questo è un altro parametro, poi sarai tu a scegliere quello che ti può essere di più aiuto, quello che quello che vuoi avere, insomma, ecco. Dal punto di vista energetico, diciamo, alla fine la quantità di energia è sempre quella che tu abbia assunto un cucchiaio di miele di acacia piuttosto che una melata, l'apporto energetico è uguale, cambia diciamo l'assimilamento, il modo in cui il corpo lo assimila, considerando appunto che uno ti porta anche in più molti sali minerali, l'altro non li ha.
1: Ecco, c'è una domanda per te, caro Gianni, che è interessante. Marco da Cittadella ci chiede: quando ci sono quelle file di 7-8 arnie, mi chiedo sempre, è una curiosità naturalmente, ma un'ape va solo dentro alla sua arnia o può andare anche nelle altre?
2: Qui poi dipende da quello, si chiama apiario, quella fila che di 7-8 arnie che avete si chiama apiario. E qui c'è tutto un argomento da aprire. Diciamo, possiamo immaginare quell'apiario come un condominio, dove vivi a stretto contatto con diverse famiglie, diverse realtà vivono a stretto contatto, porta a porta, diciamo, ecco. Ognuno tiene chiusa la porta, diciamo, in modo accurato, perché vuole stare a casa sua, vuole stare tranquillo. Questo succede anche nell'alveare, negli alveari. Ecco, nei condomini poi sappiamo che possono esserci anche delle situazioni di attriti, e questo è inevitabile, no? Cioè, se ci sono questi attriti è inevitabile, perché la densità di popolazione all'interno di questi condomini scatena proprio delle situazioni a volte che si fa fatica a controllare. Nell'apiario anche lì succedono le stesse cose, solo che possiamo evitarlo ad esempio allontanando un alveare dall'altro, cioè invece di tenerli appiccicati dare uno spazio maggiore in modo che ognuno abbia la propria intimità, la propria distanza. L'argomento che tu hai posto si chiama deriva. Può succedere sì che un'ape entra nell'apiario di un altro, specialmente diciamo gli alveari di testata, cioè quello da un lato e dall'altro, perché può succedere che la fonte di nettar magari o di polline è molto lontana e l'ape che torna arriva anche stanca e entra nel primo alveare che è più comodo, siccome porta diciamo dell'abbondanza, porta del cibo, viene accettata. Oppure non so, arriva il temporale o arriva la sera, stessa cosa, ecco, gli alveari di testa sono quelli che ricevono principalmente la deriva, ecco, può succedere, certo.
1: Poi mi rifaccio un po' ad alcune, sai, che hanno fatto diversi anni fa, no? Che erano anche belli quei cartoni animati dell'Ape Maya,
2: molto diseducativo,
1: davvero?
2: Sì,
1: pensa a te. Vabbè, poi mi spiegherai. Per esempio, mi ricordo alcuni fatti quando c'erano alcune vespe che tentavano di entrare negli alveari, no? Ma è una cosa un po' inventata così dai, diciamo, da chi poi formula questi soggetti, no? Sui cartoni animati, oppure anche nella vita reale delle api ci sono le vespe che vogliono entrare magari nell'arnia per mangiare il miele, oppure non so, creare scompenso, ecco.
2: Allora,
1: cosa dici, perché sono diseducativi? Cosa sì.
2: Beh, basta vedere il fuco fico, no? Nell'ape Maya, il fuco fico che porta a casa bottino, no? Beh, no, il fuco non porta niente, il fuco non fa nessun tipo di quei lavori che nell'ape Maya, insomma, viene manifestato. Okay. La vespa, allora, la vespa nei confronti di un alveare non è un grande problema, non è un saccheggiatore. Tanto è vero, io ho visto molte volte qualche vespa all'interno dell'alveare, la lasciano stare, cioè proprio non viene neanche aggredita, perché porta via un po' di miele a volte, o anche altre sostanze, ma ne porta talmente poco che non è vantaggioso da parte loro, che ne so, sacrificare un'ape stessa per ammazzare quella vespa, insomma. A differenza ad esempio dei calabroni. I calabroni, proprio qualche giorno fa mi diceva mi dicevano appunto che hanno visto un calabrone catturare due api al volo e portarle via. In realtà non può un calabrone catturare due api. Ha visto che il calabrone si era avvinghiato contro queste api, e questo significa il contrario, nel senso che sono state due api che hanno aggredito il calabrone. Il calabrone cercava di avvinghiarsi per ammazzare le api, in realtà non ce la fa, perché se non le prende con le mandibole non ce la fa, e invece sono state le api che l'hanno cacciato.